0: devono andare via.
1: Poi va visto che c'è mercato, perché dopo una stagione a me è questa, è
0: esatto,
1: difficile avercelo.
0: Però,
1: però io capisco quello che dici, ma io uno come Ranieri non lo vendo. Anche ora, tanto non arriverà l'offerta a 50 milioni per Ranieri, ma io uno come Ranieri so che sicuramente non è il difensore più forte al mondo, però penso che all'interno della Fiorentina, non come titolare inamovibile, ma come giocatore della rosa, ci può stare per più motivi. E non c'è solo il motivo della sua abilità in campo, ma c'è anche il motivo che è un italiano, è uno che hai cresciuto te. Sono tanti valori che oggi ovviamente li guardiamo e diciamo: oh, ma noi si è rischiato di retrocedere, ma che cazzo dici Ferri? Via Ranieri perché è uno scarso. E invece no, io vi dico, secondo me alcuni di questi giocatori in un contesto migliore, più oleato, più vincente, meno confusionario,
0: ma acquisterebbero di nuovo
1: acquistano
0: un valore,
1: valore,
0: questo è chiaro,
1: acquistano valore. Comuzzo, che l'anno scorso era probabilmente l'incarnazione di Pietro Vierkovud per qualcuno, in una stagione di difficoltà della Fiorentina, come normale per un ragazzo che ha poca esperienza in Serie A, ha fatto più fatica. L'anno scorso, in una stagione in cui probabilmente c'era anche più ordine da un punto di vista dello spogliatoio e dal punto di vista tattico, magari, perché si è seguito un filone logico dalla A alla Z per tutte e 38 le giornate, ha fatto meglio.
0: Ma sì, ma io infatti di Muzzo non ho parlato.
1: Brescianini, che ha fatto up and down in questa stagione da quando è arrivato, però io sono d'accordo con te, è un giocatore che nella rosa della Fiorentina ci può stare, magari non per fare il titolare 38 giornate di campionato su 38, ma che possa giocare 30 partite stagionali, 40, ora non 40 non si toccano perché non c'è, non c'è,
0: no, si toccheranno
1: europea
0: con la Coppa Italia.
1: Sì, poi vediamo quanto vai avanti la Coppa,
0: esatto,
1: Italia.
0: Questo
1: c'è. Però ci può stare, ci può stare. Cioè, nonostante il Viola Park sembri di essere a Madrid al Real, comunque sei pur sempre la Fiorentina.
0: Luca Dall'Onda, buongiorno.
2: Luca. Buongiorno ragazzi, Ferri.
1: Mi dica.
2: Voce Pietro. Pietro sembra già cioè, il fantaggio, gli ha fatto 18
1: no,
2: nomi.
1: Ma Pietro è così, Pietro è così.
2: No, non è possibile.
0: Però ho fatto una spiegazione, Luca, non mi sono fermato a fare 20 nomi.
2: Le dinamiche di mercato, eccetera, eccetera.
0: Certo.
2: Però secondo me non c'è solo le dinamiche di mercato, perché io sento più delle volte parlare anche tipo gente vicina a Sarri come Virgili, che gli ha detto ripetutamente che della rosa della Fiorentina attuale lui ne figlierebbe un camion, capito?
1: No, guarda,
2: quindi
1: Luca,
2: bisogna
1: lo sai...
2: valutare chi verrà. Chi verrà, secondo me, giocatori che quest'anno non hanno performato come penso sia quasi la totalità, perché c'è uno che spicca, messi nelle condizioni da un altro allenatore e possano tornare quello per cui sono stati presi. Quindi io penso che il dilemma principale sia allenatore, modulo di gioco e giocatori di cui hai bisogno se poi per poterlo interpretare, tipo Edison e Solomon, secondo il mio punto di vista, perché se visto, per cui cosa se potuto vedere, sono giocatori che possano essere duttili in una rosa, perché Solomon a me è un'alternativa come esterno, me la dà, ma di qualità, ragazzi. Io non posso pensare Edison è un neanche che ha fatto sempre ridere, cioè bene o male bisogna metterci un ambientamento. L'unica, le scelte importanti secondo me le sono in mezzo al campo, su da chi ripartire e chi affiancarci, e soprattutto di punta, perché piccoli, che se ne fa di piccoli? Piccoli o si dà un prestito, altrimenti io Kern che vuol fare, che si fa di Kern? Sono quelle le scelte. Gudmundsson per me è un giocatore di straqualità, io non ce la fa a pensare che Gudmundsson non sia da sfruttare. Se l'allenatore verrà, non lo refuserà, si farà certo i passi dovuti. Ma ecco, la però, gran parte della squadra, secondo me, deve rimanere.
0: Però Luca, il fatto di dire che chiaramente deciderà la dirigenza insieme all'allenatore che sarà, Vanoli o chi per lui, questo è una cosa che io ho ripetuto in tutte le lingue, è una cosa logica.
2: Sì.
0: Perché fortunatamente non lo decide Luca Dall'Onda, non lo decide Pietro, non lo decide Fabio.
2: No, fortunatamente
1: certo,
0: fortunatamente. Se tu ci fossi te, giustamente, cosa si farebbe?
2: Per me serve tanti.
0: No, ma questo ho capito.
1: Sì,
0: ma
1: no, ma noi siamo il risultato.
2: Serve tanti.
0: Sì, sì, ho capito. Era per dire che se tu ci fossi te a fare il dirigente, avremmo risultati migliori, secondo te.
2: No, ma che c'è?
0: È questo

0: no.
1: Oh, allora dico, fortunatamente non si decide noi.
0: Nell'analisi è uno fa di Gudmundsson quest'anno. A me mi dovete dire nelle 18-25 partite ha giocato, perché io numeri non li ho sotto mano, quante volte è stato messo nella condizione di giocare nel suo ruolo? Ha giocato 18 partite da esterno, che io continuo a dire è un sarà mai un esterno. Nelle partite in cui veniva a prendere palla è stato saccato, ignorato, poi ce l'ha messa anche di suo, perché sicuramente sono giocatori che hanno bisogno di sentirsi principi, sempre chiamati in causa e non messi a relegare in panchina alla prima occasione. Quindi secondo me c'è da fare delle valutazioni molto ponderate, perché il materiale c'è e va dato mano alle persone giuste.
1: Bene, no? Bene Luca. Luca, ciao, ti abbracciamo. Allora, noi ci dobbiamo arrabbiare. Noi ci dobbiamo fermare.
2: Sì, con, però non perdere il filo ora.
1: No, il filo non lo perdo. Si riparte dicendo che io sto sentendo una bella fetta di ascoltatori che sono pronti praticamente a dire:
2: bene,
1: ma sì,
2: tutto,
1: ma va bene,
2: bene tutto.
1: Ma teniamoli
2: e a
1: tutti.
2: Te non va bene.
1: No, a me non va bene.
2: E a te non va
1: a
2: bene.
1: Me non va bene, perché io non mi scordo cosa ho vissuto quest'anno. E siccome i giocatori sono i protagonisti insieme ai dirigenti, insieme
2: afuera,
1: all'allenatore, non è che tutti afuera, ma rabbrividisco al pensiero che siamo passati da dire una parte degli ascoltatori tabula rasa ad una parte dice: ma come, ma poi restelline, ma con un altro allenatore vedrete che roba fantastica che faranno. No, è una questione di qualità, è una questione di categorie. I giocatori buoni si vedono, i giocatori poco buoni si vedono, e se non si capisce che metà di questa squadra sono giocatori normali che hanno fatto buone prestazioni a fronte di prestazioni indecenti, e allora ragazzi va bene tutto, cambiamo allenatore, è sempre colpa dell'allenatore, cambiamo allenatore e siamo a posto. Tra poco, dopo la pausa.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Eccoci qua, torniamo insieme, seconda ora di Chi si compra.
2: Però calmati,
1: Molto animata questa trasmissione, ma a me piace marce alte, lotta tigre, perché comunque bisogna cercare anche tra di noi di mettere un attimo in ordine le idee. Io ripeto, a me mi sembra stravagante che in questo mondo che è la piazza fiorentina si passi dal tabula rasa di una percentuale, piccola o grande che sia, di ascoltatori, e dall'altra che ci sia, solo perché fondamentalmente alla fine la salvezza è stata raggiunta, una rilettura della storia di questa stagione che va a conservare determinati professionisti.
2: Revisionismo storico.
1: È un revisionismo storico e sono d'accordo su questa lettura, perché a dicembre, se io avessi fatto un sondaggio su quanti giocatori avreste tenuto, ne avreste tenuti due forse, ma nemmeno, perché facevano tutti schifo. Poi dice: siamo rimessi un po' in pari, si è fatto cose un po' no meglio, si può salvare del materiale umano di questa squadra? Sì. Ma che ora si possa pensare che tutto sommato tira baralla, basta l'allenatore per rimettere in piedi questa formazione, io ragazzi non sono d'accordo e non ce la fo. Io non voglio più vedere partire la stagione pensando che giocatori che hanno qualità potenzialmente nella mia Fiorentina da riserve o da non Fiorentina siano titolari inamovibili di questa squadra. Lo dicevo di Biraghi, che è stato per anni titolare inamovibile di terzino sinistro di una formazione che poteva tranquillamente trovare una soluzione alternativa e non l'ha trovata, perché era intoccabile Biraghi, e adesso si fa lo stesso discorso per tanti altri giocatori. Ranieri, Pongracic possono essere una riserva, uno dei due una riserva per la Fiorentina del prossimo anno? Sì, certo. Mandragora, Andur possono essere una riserva del prossimo anno? Va bene, riserve. Riserve. A questa Fiorentina c'è bisogno di mettere dentro dei titolari forti. Che portino anche un altro animo, un'altra voglia. Basta questa comfort zone dove tutto va bene, questa piazza comprensiva dei giornalisti, perché ci si deve mettere come categoria dentro a questo discorso. Ha trasformato Mandragora in De Bruyne, Ranieri in Beckenbauer, Dodò in Maicon. Cioè, è questa la verità. E invece è una squadra normale che in dei momenti ha fatto qualcosa buona
2: e dei momenti,
1: e molti momenti hanno fatto cose negative. E nel momento in cui tutti hanno performato per la loro qualità, siamo andati vicino a retrocedere. Allora io mi chiedo fortemente, lo chiedo anche a voi, se è possibile che un altro anno si parta con 5 o 6 giocatori che sono giocatori normali e che oltre a questo nel loro bagaglio, nel loro zaino, hanno tutti i sassi delle ultime stagioni. E per questo dico, la valutazione su Brescianini per me è aperta. Brescianini è arrivato a gennaio e ha delle qualità.
2: Sì.
1: Penso che si possa valutare un po' di
2: certo.
1: più. Ma su Mandragora, Ranieri, Pongracic, Ndur, Dodò, Piccoli, Gudmundsson, Ken, ma guarda, la lista è lunga, non ci cederanno tutti, ma alcuni potranno nel futuro essere titolari di un'altra squadra. Alcuni potranno essere le riserve di questa squadra e altri ragazzi si saranno titolari. Vuol dire che la crescita è troppo lenta per quello che penso io, almeno per quello che mi auguro io. Allora via, partiamo con tutti i messaggi perché siamo rimasti molto indietro. Ci sono una quantità, hai ragione, è colpa mia, mi dispiace, chiedo scusa a tutti, farò il possibile per leggere più messaggi possibile, leggo velocissimo
2: ma comprensibile,
1: comprensibilissimo. Hai qualche altra richiesta? Perché ora alla fine mi incazzo. C'hai un'altra richiesta?
2: Mi ha fatto quasi paura,
1: ecco, perché hai visto quando mi giro e mi imbruttisco.
2: No, ti ho fatto uno sguardo cattivo.
1: Ti voglio troppo bene.
2: Va bene.
1: Andiamo con i primi due audio.
5: Secondo me è naturale che in questo momento Paratici ci stia realmente lavorando alla Fiorentina, ma lavorando alla Fiorentina sta probabilmente incontrando delle resistenze che non pensava avrebbe incontrato quando è venuto a Firenze, non ha carta bianca come eventualmente pensava di poter avere, e quindi il fatto che il suo nome giri sul mercato dipende proprio dal fatto che delle titubanze da parte sua sono reali. E si torna lì, Pradè andava bene perché erano yes men, Paratici evidentemente no, e il problema sta nella proprietà, nella presidenza e nella società tutta.
6: Buongiorno Pietro, ma io penso che Mandragora, Ndur, nemmeno per la panchina sono buoni, dai. Se noi si può crescere, Mandragora, Ndur, Mandragora è più lento di me quando ho un ginocchio fuori posto.
1: Fuori posto, tra l'altro. Comunque, io penso che uno dei due almeno comunque la macchina la possa fare. Poi, ripeto, se noi si pensa, Ndur ora tra l'altro è sulla bocca di tutti perché Baldini e la nazionale ci sta pensando, quindi io non posso pensare di essere talmente bravo di capirci più di gente che nel calcio ci vede da 100 anni, ma nel mio personale gusto e soprattutto, ripeto, per lo zaino e la zavorra che si portano dietro, questi giocatori devono essere salutati, perché altrimenti la Fiorentina resterà sempre il ricircolo solito, sempre le solite cose, non mai un po' d'aria pulita, di entusiasmo, un po' d'ambizione, che vuol dire anche ripartire da tanti giocatori giovani, magari con qualche chioccia che possa tirare le fila. Ragazzi, qui si sta passando dall'aver rischiato di andare in Serie B a dire sì, ma va bene, tutto sommato si possono tenere quasi tutti. Ma è una roba veramente, per quanto mi riguarda, quasi agghiacciante. Allora, per quanto mi riguarda la potatura dei rami inutili, sono d'accordo con Pietro. Se il mercato lo consentisse, mi libererei di più. Lascerei quei 4-5 affidabili e soprattutto legati alla maglia e pronti a dare l'anima per la Fiorentina. Cosa non hanno fatto i vari Dodò, Piccoli, Mandragora, Gudmundsson, Fabianco, Muzzo. Per me scarso tecnicamente, dalle deficienze tattiche evidenti. Gosens e Ken, infine, decidesse cosa fare del suo futuro, appunto lo stesso Ken immagino si riferisse, e questo è il Salentino Viola. Sono stato abbastanza veloce, va bene questo ritmo dell'altura?
2: Sì.
1: Se non si capisce nulla.
2: No.
1: Partendo dal presupposto che se non fosse arrivato uno come Vanoli sarebbe in B da gennaio, bisogna rivoluzionare la squadra non tanto per il valore dei calciatori ma perché lo spogliatoio ha accumulato troppe scorie negative per ripartire come se nulla fosse successo. Buongiorno, io penso che Ndur è un giocatore vero, questo è Patrick. Invece Ottavio D'Arrieti, Pietro, sono d'accordo con te, in 7 anni spesi un botto di milioni per salvarci a 2 giornate dalla fine, quindi stop fuori tutti, e se la società non capisce questo, fuori dalle palle anche loro, con una bella busta di plastica piena di un centesimo davanti al Viola Park. Matteo, per migliorare la rosa non puoi iniziare vendendo i titolari di quest'anno, devi vendere tutti gli altri, poi punti ad acquistare giocatori di livello superiore ai titolari di quest'anno. È quello che dicevi te.
2: Io prima si parlava e ti dicevo, non butterei via tutto, certo cercherei i titolari per questa squadra, i titolari.
1: Servono titolari, dici?
2: I titolari.
1: Vabbè, certo, quindi è chiaro che parti dal cedere quella che può essere definita la ribongia, soprattutto quello torna dai prestiti, quello che è stato lasciato da una parte.
2: Non sarà facile, è la parte più difficile.
1: Certo.
2: La parte più difficile.
1: Possiamo dire che questa frenesia di voler sapere come, perché, con chi si farà la prossima stagione da parte di tutti mi sembra assurda. Chiaramente, visto la stagione che abbiamo vissuto, la gente non vede l'ora che ci dicano come procederanno per il futuro. Ma dobbiamo anche essere onesti nel dire che la stagione è ancora in corso e mancano 2 settimane alla fine, quindi non possono e non devono prendere decisioni prima di 2 settimane. Questa è la normalità delle cose. Il giorno dopo Fiorentina Atalanta ci diranno cosa faranno, come è giusto che sia. Questo è il pensiero di Lore. Matt dice: Pietro, si fa un bel pacchetto e si mandano via tutti. Sì, ma poi chi si compra? E poi ha detto: scusami, ma questo mi percula, giusto, il grande Matt. Ma te non lo vedi bene Sabini titolare davanti alla difesa in stile Kanté?
2: No, è in stile Agudelo.
1: Stavo per dire la stessa cosa. Se pensiamo che in passato c'è stato venduto un Tabarino alto 1,60 m che faceva il trequartista come nuovo Pizarro solo perché era sudamericano e appunto tecnico con i piedi, ecco, si può dire che allora Sabiri può fare tutto. Tratto dov'è Sabiri? Non si sa, va bene. Nell'estate 2012 Pradef fece i ripulisti vendendo 20 giocatori e soprattutto 3/4 dei titolari, per cui si può fare tabula rasa, basta volerlo. Questo è Gianlugol. Pienamente d'accordo con Pietro, oltre ad essere giocatori normali, se non scarsi, questi non hanno nemmeno provato a fare il massimo delle loro possibilità. Se si potesse, via tutti. Nicola: c'è chi vorrebbe tenere anche quest'anno questi giocatori ingrati, mi sembra veramente illogico. Luca dalla Svizzera, un editoriale: ciao, per rifare una rosa completa e puntare alle coppe ci vuole un fondo sovrano, non un mercato normale. Se vendi quelli che hanno mercato, rischi di partire dagli scarti e dalla speranza di azzeccare tutti i sostituti. Io ripartirei da De Gea, Ranieri, Comuzzo, Dodò, Ndur, Fagioli, Mandragora, Ken e forse Parisi. Dentro questo gruppo c'è gran parte della produzione offensiva della stagione, direi quasi il 90% dei gol. Secondo me Prandelli, non come allenatore ma come figura di riferimento, saprebbe anche gestire Ken. Alla Fiorentina manca proprio questo: competenza calcistica, equilibrio e cuore viola. Detto questo, direi altri 2 messaggi.
7: Se alcuni organi di informazione tipo Mescai e Mediaset riferiscono che Roma, Napoli, Milan sono interessati a Paratici nonostante sappiano che ha 4 anni e mezzo di contratto, è segno che deve essere arrivato il messaggio che lui può liberarsi da questa situazione qui. È molto semplice. Poi aggiungiamo che sempre Sky ha detto che Vanoli è molto probabile che possa essere riconfermato. Questo vuol dire che, perché da dentro la società, Ferrari e Goretti vogliono la riconferma di Vanoli, e questo dimostrerebbe che Paratici non ha carta bianca dentro la società e quindi può andare via.
8: Ciao, buongiorno, Lorenzo da Firenze. Ma a parte, io darei via tutti, capisco che non le possano fare, ma insomma, però io darei via tutti, perché mi hanno disgustato tutti, dal presidente all'ultimo giocatore. Ma voi, mi sento parlare di questo Fagioli, ma voi, vi piace tanto Fagioli, ma a me quei passaggini non mi sembra nulla di che. Boh, può darsi mi sbagli. Arrivederci, io darei via anche lui, arrivederci.
1: Ma poi c'è da dire una cosa Fagioli, che forse non si è detta ancora: da ieri è ufficialmente passato a un'altra procura, è entrato nella, diciamo, procura di Branchini, e solitamente quando cambiano procuratore c'è sempre del movimento dietro. Io mi auguro di essere smentito, ma di solito quando un procuratore prende in dote un nuovo calciatore cerca subito di avere un rinnovo o di avere una cessione. Quindi vedremo anche su Fagioli quelle saranno le rumbe, perché comunque mi dicono che da Milano, se dovesse rimanere Allegri, un po' di rotture di scatole potrebbero arrivare, se dovesse arrivare Allegri, per rimanere Allegri, perché non è detto. Buongiorno, la prima cosa,
2: Fagioli, Modric.
1: No, Fagioli dice Modric fino a che campa, e poi dopo, hai visto, anche Modric ora inizia a avere qualche problemino ovviamente fisico. Quando gioca è intoccabile, però quando sta male, avere un'alternativa che per l'allenatore ha un valore può essere una logica.
2: Alternativa, certo.
1: C'è, cavoli sua. Buongiorno, la prima cosa da fare è parlare Paratici con il presidente, poi prendere un allenatore di livello europeo e pulire lo spogliatoio. Forza Viola, Alberto da Genk. Anche questo è una cosa che suggeriva Angelo Giorgio, cioè di dire a Paratici: prendi un bel volo per New York, per New Jersey, vai a parlare con la famiglia Commisso e torna con tutte le chiavi in mano della società. non credo che verrà fatto, perché da quello che ci dicono Ferrari è l'emanazione diretta dei commisso in Italia. Buongiorno ragazzi, ma perché continuano a scrivere i paratici? Ma paratici non è venuto perché il commisso vende sicuro a fine stagione, ma allora di che si ragiona? Ciao Michele, forza Viola. La questione della cessione del club non è tema di dibattito in questa trasmissione oggi. Non si può passare da dare 7 al mercato dell'anno scorso a dire che sono tutti scarsi. Paratici dovrà valutare bene, eliminare soprattutto chi non ha messo il 100%, e sono tanti, servono almeno 4 titolari, centrale difensivo, 2 centrocampisti fortissimi e un esterno destro, Leo da Brescia. Per me sono di più i titolari che servono, e soprattutto io non credo tu abbia dato 7 al mercato, io no. Non li do, quindi non ci riguarda.
2: Se vuoi lo ricerco, ma era tipo un 6,3, una roba di genere, perché l'avevo fatto tutto ponderato.
1: Vabbè.
2: Comunque diciamo avevo dato la sufficienza, è sufficiente questa stagione, non è stata.
1: No. Buongiorno Gilardino, me lo vedresti in panchina? Ti chiede proprio a te, a Daniele da Bergamo.
2: A me non mi sembra che Gilardino sia stato il responsabile della stagione disgraziata del Pisa, detto che poi è stato comunque scelto di esonerarlo, però ecco, io non ripartirei da Gilardino, secondo me si può fare un pochino meglio, ecco.
1: Poi c'è chi dice Gudmundsson ha fatto tutti i ruoli, fa ridere, un anno buono a Genoa e a 30 anni basta. Questo è Duccio. Poi Lorenzo dice dopo un anno del genere sentire dire che non c'è da ripulire mi fa veramente venire il sangue al cervello. Non si vince niente da 150 anni, ma che ci sa a svegliare o no? Vaia,
2: allora però è 150 anni se doveva fare questo.
1: Vaia, ben via, guarda la Rufina da eretta. E questo è riferito a Luca Dall'Onda.
2: Ah, lo sai, la Rufina perché è bianconera, perché l'Audax Rufina è bianconera, quindi in realtà ti stanno dicendo dice per qualcos'altro.
1: Però a Luca era riferito.
2: Siena.
1: Per carità, guarda.
2: Citare ovviamente
1: quelle più vicine. No, l'Udinese mi è tanto vicino. Bianconeri, dice, da Juve. Non lo volevi citare. Il Viareggio.
2: Pianese,
1: tra l'altro, grande, bene. Potrebbe andare in B, eh? Sì. Non ce la fa.
2: Io spero faccia una frenata, perché.
1: Perché speri?
2: Cazzo, dai. Serie B è tosta per Piancastagnaio.
1: Bello, però è Piancastagnaio sul tetto del mondo.
2: Secondo me non possono giocare a Piancastagnaio.
1: Guarda, lo stadio hanno rifatto da poco,
2: sì, ho capito,
1: ma... con i crismi adatti alla sci. Non so, a quel punto forse andranno a Grosseto.
2: Non lo so.
1: Potrebbero andare a Grosseto, dai. Non credo che sarebbe quello il problema più grosso.
2: Lo stadio di Siena è messo malissimo.
1: Sì, poi dentro a quella buca, immagini. Va bene. Due audio.
9: Buongiorno ragazzi, leggermi da Massa, ma io credo che la perplessità e la poca tranquillità dell'ambiente dipenda dallo storico di questa società. Cioè in questi 7 anni chi è che ha avuto il più alto numero di persone che si sono autosollevate dall'incarico, che hanno mollato? Il più alto numero di patti di riservatezza. Quante volte noi abbiamo avuto la percezione che a Firenze non riuscissero a lavorare? Sempre. Quindi perché io dovrei essere tranquillo riguardo Paratici? Quindi a me non mi meravigliano le notizie su di lui.
10: Buongiorno, per me su Paratici non ci vedo niente di che, ecco, cioè fanno bene anche non c'hanno niente da dire, nemmeno da smentire o da dire no, ho filmato, non c'è bisogno di nulla, perché finché non c'è da dire qualcosa, ecco, però per ora mi sembra non ci sia niente da dire, gli ha firmato, gli ha un contratto, basta, gli ha firmato per 4 anni, certo ci avrà un lavoro duro davanti da fare, da portare avanti, però ecco, non ci aspettiamo che lui faccia come sentivo ieri sera il Calamai, deve fare una squadra per il quinto, sesto, settimo posto, ma anche no ragazzi, quest'anno sarà un anno di transizione, perché comunque c'è da risolvere tutti i problemi lasciati da quei dati, punto.
1: Ma io mi auguro di poter ambire a qualcosa di diverso, almeno prima di vedere che cosa riuscirà a fare. Poi, una volta che si arriva a fare il sunto dell'estate, uno può anche dire partiamo come un underdog che si gioca, diciamo, la conferma serena della Serie A e poi vediamo dove si arriva. Ma che si debba già pensare oggi che la prossima stagione sia di transizione, madonna, mi fa veramente male agli occhi e agli orecchi sentirlo dire.
2: Così risulta il comunale di di Piancastagnaio sia da 1500 posti.
1: Ottimo, per la Serie B è perfetto.
2: No, in Serie B ce ne vogliono almeno 5000.
1: Allora posti. Grosseto, va bene. Però ci dice Yuri che tanto non crede che ce la faccia la Pianese, anch'io credo sia difficile. Non ti dicevo, sai che Pioli pare potrebbe ripartire dall'Atalanta con Giuntoli, una roba pazzesca sarebbe.
2: Bah.
1: Giuntoli prossimo ormai a diventare nuovo direttore sportivo,
2: ce lo diceva anche Nick,
1: dell'Atalanta, con Tony D'Amico che si libera e potrebbe andare alla Roma, così almeno ci smettono di rompere
2: le scatole. Beh, quella sarebbe una cosa positiva,
1: una cosa buona. Ma io ci credo poco.
2: Ma anche io non ce lo vedo tanto.
1: No, soprattutto è che Giuntoli si presenta a Bergamo con l'allenatore che ha fallito, cioè a livello sportivo più grande fallimento degli ultimi anni in Serie A, quello di Pioli alla Fiorentina. Insomma, sì, non la vedrei molto una scelta lungimirante. Bene, poi vediamo. Anzi, forse ascoltiamo a questo punto.
2: Ma sì,
1: no, aspetta, c'è Giorgio in diretta. Scusami, ciao Giorgio, buongiorno.
2: Buongiorno.
11: Ciao ragazzi, buongiorno a voi, buongiorno. Ascolta, io volevo intervenire circa al discorso di Paratici, no?
1: Sì.
11: Di tutte queste chiacchiere che vengono fatte intorno a Paratici. Io starei un attimino tranquillo, no? Voglio dire, perché è vero, cioè Paratici è chiaro, no? Voglio dire, se a Paratici hanno promesso la luna e poi gli fanno trovare una lampadina, è evidente che Paratici il giorno dopo va via, ma quello è evidente. Però voglio dire, io sono dell'opinione che il calcio moltiplicato 1000 poi più o meno ha le dinamiche di tutte le altre attività della vita. E allora ragazzi, sta famosa carta bianca che ti parla, la carta bianca, leviamocela dalla testa, non esiste in nessun campo della vita e per nessuno. In tutti i campi, io ho lavorato 40 anni come funzionario da più in aziende, in multinazionali eccetera, ora ne ho 64 e ho ancora qualche anno a fare. Ma la carta bianca non esiste, cioè in tutti i posti dove vai ti promettono, ti diamo autonomia, ti diamo qua, ti diamo là, poi quando sei lì è evidente, certamente la tua autonomia ce l'hai, puoi mettere le mani e poi dopodiché anche lì trovi persone con le quali raffrontarti, in alcuni posti magari ti dicono sì, se tu potresti cambiare ora, ma aspetta un attimo, magari lì aspetta, facciamolo l'anno prossimo quest'altro passo, e trovi un po' qualche compromesso. Ma è normale, sarà la cosa che farà anche Paratici qui. Ora sono chiacchiere di mercato, ho visto mettono anche altri direttori sportivi insieme che sono sotto contratto, hai capito? Ma non è che questa cosa va presa tutti i giorni, rimarrà, ma secondo me certo che rimarrà. Poi è ovvio, se fra un anno o due lui dovesse vedere che qui trova davvero degli ostacoli insormontabili, è evidente che salute va via, ma non certo adesso ragazzi. Se anche adesso trova qualche cosa, c'è, di sicuro l'allenatore lo fanno scegliere a lui, altre cose le fanno scegliere a lui, magari sul discorso dei medici potrebbero anche mediare quello, però questo è normale in tutti i lavori ragazzi, capito?
1: Va bene Giorgio, grazie per il tuo intervento, grazie mille. Ma io sono dell'idea che quando si usa il termine carta bianca chiaramente è un'esasperazione.
2: È un programma televisivo.
1: Esatto, ma è comunque un'esasperazione, perché è chiaro che un direttore sportivo debba comunque rispondere a delle richieste.
2: È chiaro, dai.
1: Però carta bianca per esempio sulla scelta allenatore in base al budget. Questo è, cioè la società deve dare a un direttore sportivo gli indirizzi economici, sì, del proprio operato. Una volta gli dato quelli, poi deve fare lui in concerto con l'eventuale allenatore, ovviamente gli altri dirigenti, ma è quello che si chiede carta bianca. Se commisso dice fai quello che vuoi per la panchina, spendi quanto vuoi, portami chi vuoi, allora lui può agire in un modo. Se dice servono 2 milioni lordi per i prossimi 3 anni per la panchina, il budget è quello, uno deve fare un'altra riflessione, se ce n'è 3 è un'altra, però poi che ci sia la libertà di movimento sulle scelte, sì, fondamentali,
2: sì, sì. Poi devo dire, a me non torna nemmeno tanto questa narrazione che sento, no? Rumoreggia in sottofondo dell'accordo non trovato tra i due grandi dirigenti della Fiorentina, Paratici e Ferrari, e non mi torna per un motivo, perché se sei arrivato a febbraio e aprile vai sul Corriere della Sera da Condogli, dici quello che hai detto, cioè non hai incertezze.
1: No, certo.
2: Perché se no non fai la paginata sul Corriere.
1: Hai ragione, è vero.
2: e aggiungo un dirigente dell'esperienza di Paratici, non è che sceglie la Fiorentina perché è bella, perché c'è il sole, perché siamo vicini a Roma, allora si fa una scampagnata e fine settimana si va a trovare la fidanzata. Cioè, è un uomo e probabilmente avrà preso anche le sue informazioni prima di accettare il progetto, avrà chiesto chi è Ferrari, come lavora Ferrari, che carattere ha, se è una persona che sa lavorare in equipe, in squadra, cioè se lo valutiamo così bravo come dirigente a livello internazionale, ma come possiamo pensare che sia così sprovveduto da accordarsi a una società per 4 anni e mezzo senza prendere le giuste informazioni prima di fare tale scelta, poi andando via dal Tottenham fra le altre cose?
1: Sì, cioè, sono perfettamente d'accordo con te, perfettamente.
2: Per me Paratici sceglierà l'allenatore della Fiorentina e sarà il dirigente massimo a livello sportivo della
1: il leader massimo. Bene, sì.
2: Massimo decimo meridio.
1: Il leader massimo si va da Max da quinto. Ciao. Grande, Max, Max, buongiorno.
12: Ciao, buongiorno ragazzi. No, io mi volevo agganciare all'amico di prima, che è vero, cioè in una piazza normale, ai venti normali, nessuno sarebbe preoccupato di questa semi notizia, no? Che poi vuol dire tutto e non vuol dire nulla, no? Piace, non vuol dire, anche a me mi piace Yamal, ma cioè, nel senso non è che me lo può. Però questa preoccupazione è figlia dell'era commisso, cioè ne abbiamo viste talmente tante, abbiamo visto allenatori arrivare, bello più bello il parto, dare la mano a Barone e andare via dopo 2 secondi con patto di riservatezza. Abbiamo visto allenatori in conferenza stampa annunciare il rinnovo come un figlio e dopo un'ora andare via con patto di riservatezza. Abbiamo visto gente come Di Marzio perculata per aver detto la verità, perché poi De Rossi ha detto che quando Di Marzio venne anche da Spato dalla Fiorentina per aver detto che quando confermarono Iachini, prima di confermare Iachini, la Fiorentina era pesantemente su De Rossi, aveva detto la verità, perché De Rossi l'altro giorno ha detto per filo e per segno come è andata. Ma potrei citare anche Sarri, hanno sempre smentito questa famosa litigio con Barone, invece è stato vero, tant'è che Sarri poi ha detto mi hanno contattato la sera apposta perché la mattina avevo firmato con la Lazio. Cioè se ne è viste talmente tante e purtroppo anche una come si dice scureggina, ora per passare il termine, diventa una paura vera, perché tutte le volte si è detto questo non ce ne è viste troppe, ora basta, non succederà più, ne succede sempre una peggio. Poi la storia di
1: Corona. No, ma guarda,
12: tutto a noi.
1: Ora, quella di Corona la derubrichiamo in un passaggio così di così.
12: Però, sai, è una somma.
1: No, Max, sono d'accordo che il fatto che la sopportazione, fra virgolette, di casi che dovrebbero in teoria essere più unici che rari, e che invece a Firenze sono diventati quasi cosa normale, è chiaro che spinga poi davanti a qualsiasi tipo di spiffero il tifoso medio a sentirsi preoccupato. Ed è per questo, secondo me, che deve cambiare la comunicazione verso l'esterno. Cioè, mi spiego, se a cose normali dire chi se ne frega delle voci che scalpitano in giro per l'Italia sul mio dirigente tanto ha firmato con me è giusto, ma in una situazione come quella della Fiorentina, dove, come citavi te, del caso Gattuso, i casi Palladino, caso Pradè, tutto quello che abbiamo visto succedersi negli anni, è chiaro che la comunicazione verso l'esterno debba essere più oculata e anche più immediata. È per questo che secondo me,
12: anche quando lo stesso presidente, cioè che ora bacia l'anima poi Romo, ma disse un giorno prima, ti dice a fanfare che ha offerto a Vlahovic 5 milioni un'offerta, dopo una settimana ti viene a dire se non lo vendevo per un male sarà rovinati. Cioè allora, capito, quando ti dicono tutto il contrario di tutto, dopo non sai più a chi, a cosa credere, non sai più nulla, capito? Non è, anche il tifoso è difficile di farsi un'idea, perché ne è successo talmente tante, e purtroppo ora se si sveglia domani un giornalista, una mezza notizia su che ne so, da tranquillo, da un dito e viene fuori un braccio, ma non per colpa della gente, dei giornali, per colpa della situazione che si è creata in questi anni,
1: certo,
12: di terrore, di paura,
1: sì, ma
12: che sembravano impossibili, ma poi sono successe solo a noi, poi all'altro.
1: Purtroppo ti ho detto casi più unici che rari, che da noi non sono così rari. Benissimo.
12: Speriamo bene.
1: Ciao Max. Allora, chiede a Stefano di mettersi in contatto col prossimo ospite, anzi col primo ospite di oggi. E nel frattempo leggo qualche altro messaggio. Quello che dispiace è che la Fiorentina è scesa di livello e quindi ormai da anni è diventata facile bersaglio per acquisizione di calciatori e dirigenti. Che tristezza. O che fastidio, come direbbe il dito nella piaga. Buongiorno, ricordo le due annate di Prandelli e Montella. L'anno prima la squadra si è salvata all'ultimo e poi con questi due allenatori abbiamo aperto un ciclo e siamo arrivati subito a competere per le prime quattro posizioni dell'anno successivo. Perché non può ripetersi questa cosa per di più con un calcio italiano che ha abbassato molto la qualità? Paratici, portaci Xabi Alonso. E questo è Alessandro, o comunque lui si firma Zen. Bene, abbiamo però in collegamento il primo ospite di oggi, che è un mister che abbiamo contattato e abbiamo avuto il piacere spesso di poter interloquire con lui, ovvero Massimo Drago. Buongiorno mister.
13: Buongiorno a voi.
1: Allora, intanto rompo gli indugi chiedendole subito che cosa pensa di quella che è la rincorsa di notizie di questi ultimi giorni a proposito della panchina della Fiorentina, cioè chiedendole come valuta questa seconda parte di stagione da parte di Vanoli e anche se, come tanti addetti ai lavori, lei pensa che possa essere giusto da confermarlo in vista del prossimo anno, dandogli la possibilità anche di iniziare la stagione con la Fiorentina, oppure se le ambizioni, diciamo, sono in crescita, si possa anche pensare a un cambio di rotta.
13: Ma guardi, sicuramente il lavoro fatto da Paolo Vanoli è stato un lavoro eccezionale, perché non dimentichiamoci tutti che a un certo punto abbiamo avuto tutti paura per le sorti della Fiorentina, perché in quel momento una squadra non abituata a lottare per la salvezza si trova in un tunnel e difficilmente ci si riesce ad uscire. E poi, per quanto riguarda, secondo me bisognerebbe valutare tante cose, dal gioco espresso all'aspetto mentale, perché tante volte la squadra ha avuto dei cali mentali. Io dalle dichiarazioni di Vanoli una sola cosa posso dargli a favore, nel senso che lui ha ereditato una squadra che non conosceva, una squadra non sua, quindi il suo obiettivo era quella di portare la nave in porto, e l'ha fatto alla grande. Poi bisognerà valutare quali sono le aspettative per il prossimo anno. Io penso che il prossimo anno la squadra verrà, non dico rifatta, ma in tanti secondo me lasceranno la Fiorentina, perché forse per qualcuno di loro è finito un ciclo, e quindi chi arriverà arriverà con grandissime motivazioni. C'è un direttore sportivo eccezionale come Fabio Paratici, che sicuramente saprà valutare. Non sono io quello che può dire se Paolo Vanoli può restare. Giudicando il lavoro e l'obiettivo raggiunto, sì. Giudicando alcune prestazioni della Fiorentina, non sono state all'altezza, insomma, del blasone.
2: Mister, guardi, io la porto su uno dei profili per il futuro, almeno dei nomi che vengono accostati alla Fiorentina, perché lei lo ha conosciuto come calciatore. Stiamo parlando ovviamente di Fabio Grosso. Avete condiviso, se non sbaglio, una stagione a Chieti. Ovviamente Grosso era molto molto giovane, eravate entrambi molto più giovani, ma che ricordo ha di quel ragazzo, ma che poi ha fatto una grande strada.
13: Il ricordo è, diciamo, è quasi giornaliero, perché noi eravamo giovani, abbiamo vinto un campionato a Chieti e abbiamo ancora il gruppo di quindi con Fabio, oltre a aver fatto il corso, il master insieme, ancora oggi insomma siamo in contatto. Sicuramente non parliamo di futuro, ma parliamo di cose nostre, insomma.
2: Cioè, diciamo, il nero verde di cui parlate è quello del Chieti, non quello del Sassuolo.
13: Sì, il nero verde del Chieti, sì. Io logicamente non posso far altro che parlare bene come persona. Come allenatore ci sono i fatti, c'è una squadra, il Sassuolo, questa è stata una squadra che mi ha fatto divertire. In Serie A difficilmente ho visto partite belle, ma proprio per l'amicizia che mi lega a Fabio le ho guardate con interesse, e diciamo che è uno che gioca insomma in modo molto spigliato. Una caratteristica che c'è poca in questo momento, l'utilizzo degli esterni d'attacco a piede invertito. Mm-hmm. Cioè, noi se continuiamo a giocare con questi moduli statici, il 90% delle squadre italiane giocano questo 3-5-2 statico, e non avremo mai fantasia. Siamo il popolo che riusciamo, o la nazione che riusciamo a distruggere i talenti. Questo purtroppo è la verità. Noi perdiamo contro la Bosnia perché sugli esterni c'erano dei giocatori che nell'uno contro uno ci saltavano come birilli e ci creavano sempre superiorità. Noi in questo momento stiamo facendo di tutto per farli diventare pigri. Pigri. E questo secondo me è uno degli aspetti su cui bisogna lavorare, ma bisogna pensare a livello globale del calcio italiano. Se non creiamo, abbiamo avuto sempre giocatori di fantasia, giocatori forti nell'uno contro uno, e come ci capita spesso, io mi ricordo, non sapevamo dove far giocare Baggio a un certo punto. Per questo dico che a volte noi allenatori, forse anche la scuola, cioè, penalizza. Non puntiamo su giocatori di qualità, su giocatori di uno contro uno, forse perché il risultato è quello che determina tutto, e quindi gli allenatori pensano solo a difendersi. Però questa è una grande pecca per me, perché veramente adesso la differenza te la fanno i giocatori di qualità, giocatori forti sugli esterni in uno contro uno, e le più grandi squadre europee giocano con questo modulo.
2: Intanto prendiamo questo aspetto positivo sicuramente della voglia di Grosso di proporre un calcio propositivo e contemporaneo, diciamo così. Vorrei aggiungere però un'ultima domanda su Grosso: a livello caratteriale che tipo è? Perché io ho sempre avuto l'impressione, vedendolo da fuori, di una persona comunque con un carattere forte, però insomma lei magari ce lo racconta meglio.
13: Allora, lui è un ragazzo di grandissima personalità, è uno che si fa rispettare, i giocatori lo rispettano, mm-hmm. che sa imporre la propria, come dicevo prima, personalità. E vi racconto un aneddoto, no? Mm-hmm. Proprio per la personalità che ci aveva. Lui l'anno della Serie C con noi, quando ci sono stati alcuni rigori decisivi per la vittoria del campionato, era lui che li batteva, ma noi sapevamo che faceva gol in modo assoluto. Quando ha battuto il rigore nel 2006, mm-hmm. io già esultavo, perché ero certo. Allora, la mia cosa, dicevo sempre: Fabio ha una personalità immensa, perché può battere un rigore davanti a 80 persone, 100 persone, o davanti a 10 milioni di persone,
2: non gli cambia niente.
13: Questo per descriverlo un po', no? Per descrivere il suo carattere. Ecco, per cui sotto l'aspetto caratteriale è uno molto che si fa rispettare dai giocatori, ma è anche uno insomma che si mette a disposizione dei giocatori.
1: Ecco, io mister le volevo fare una domanda poi, prima di salutarla, a proposito giustamente lei prima diceva la Fiorentina probabilmente ripartirà con una squadra molto diversa rispetto a quella che abbiamo visto quest'anno, perché in tanti hanno anche deluso rispetto a quelle che erano le aspettative. Ma lei, da tecnico e quindi da osservatore interessato e soprattutto competente di quello che è la rosa della Fiorentina, ci sono alcuni giocatori che, al di là del nuovo tecnico, al di là del mercato, cioè al di là di tutto, terrebbe senza dubbio anche in vista del prossimo anno, oppure giustamente perché è stata una stagione così assurda può partire chiunque, basta che sia sostituito in un certo modo?
13: Ma guarda, io terrei i giovani di qualità. Comusso secondo me è un giocatore che può dare molto alla Fiorentina, perché è un giocatore giovane, non ci dimentichiamo che l'anno scorso la Fiorentina ha rifiutato 30 milioni d'euro, se non erro,
1: sì,
13: per Comuzzo. Quindi è un giocatore di grandissima prospettiva. Mandragora per esempio è un giocatore che ha dimostrato, nonostante tanti anni che sta là, ha dimostrato di essere uno che ci tiene alla Fiorentina, è uno che forse la maglia se la sente sulla pelle. Poi ci sono altri che hanno obiettivamente che hanno deluso. De Gea sicuramente un portiere di valore, poi non lo so, questo sicuramente sarà Fabio Paratici a decidere chi potrà continuare con loro, perché poi c'è tanta L'aspetto mentale è importante, magari ci sono tanti giocatori che magari non vogliono nemmeno rimanere dopo un'annata del genere, quindi bisognerebbe sedersi al tavolo anche con i più bravi e chiedere qual è veramente la voglia. Soprattutto penso che questo sia un discorso che bisognerebbe fare con Ken.
2: Mister Massimo Drago, è stato un grande piacere stare a chiacchierare di calcio con lei, grazie mille anche per l'aneddoto che ci ha raccontato, perché insomma comunque è una bella perla per raccontare un po' il personaggio. Ma Fabio Grosso,
1: quando la rivediamo in panchina, mister?
2: Esatto.
13: No, ma io mi diverto un po', vabbè, il calcio diciamo che è un po', non è il calcio quando allenavo io, diciamo, qualcosa è molto cambiato. Mi riferivo anche a quel fatto là dell'avere più coraggio nel proporre un calcio propositivo, che non vuol dire giocare tutte 11 all'attacco, cioè,
2: certo.
13: Noi l'ultimo mondiale e l'ultimo europeo l'abbiamo vinto con Mancini, che ha fatto secondo me le cose con criterio, due esterni d'attacco a piedi invertito sia da una parte che dall'altra, due mezzi ali, due mediani, quindi sono state fatte cose con criterio. Purtroppo si è un po' imbastardito il calcio italiano e quindi ha creato dei... E non ci dimentichiamo che poi ai mondiali in quegli anni non siamo andati per due rigori sbagliati a Jorginho, quindi il calcio espresso è stato sempre di buona qualità. Ma mi riferisco a Mancini per dire, cerchiamo di proporre un calcio propositivo e crescere da bambini bravi nell'uno contro uno. Questo è l'aspetto principale. Io poi adesso qua c'ho a Crotone, c'ho un centro sportivo, abbiamo 400 bambini, quindi non mi manca sinceramente la panchina.
1: bene così, anche perché è un calcio più vicino a chi ama il calcio, ecco, forse sì. È questo.
13: Quando avete bisogno di un commentatore fate riferimento, perché a me fa sempre piacere parlare di calcio.
2: Grazie mille, mister.
1: Grazie mille, mister.
2: È un invito che le si ritorcerà contro. Saremo una maledizione, la disturberemo a tutte le ore del giorno e della notte.
1: In bocca al lupo, mister. A presto.
2: Grazie mille. Grazie.
1: Allora, Massimo Drago, molto interessante, fondamentalmente, perché
2: stagione raccontava il mister Fabio Grosso, fece 9 gol
1: da terzino,
2: sono pochi,
1: infatti, però poi ha fatto una carriera diversa rispetto al Chieti, no? Ha vinto il mondiale, va bene,
2: ha allenato il Sassuolo.
1: Sì, certo, tra le cose top ha allenato il Sassuolo. Comunque no, è piacevole. Poi è un interlocutore sempre molto, a parte preparato, sì, ma con spunti osato, interessanti. Ha ragione che i nostri esterni non saltano più l'uomo, non puntano più l'uomo, il calcio è sempre più conservativo.
2: Ma io quando dicevo che volevo Orsolini tra i convocati, perché? Perché è l'unico che salta l'uomo, è l'unico italiano, è già esterno largo e che salta l'uomo ogni tanto. Dice, no, ma quest'anno andava meglio Bernardeschi, e porta anche Bernardeschi, ma che problema c'è per far giocare Politano?
1: Il problema è che meglio sono quelli
2: Politano, tutti bene, si vuole a Politano per 70 minuti per a non fare indietro, niente
1: per andare indietro, va bene. Vai. Allora, marce altissime ora per gli audio e anche per i messaggi.
2: Lasciami un minuto in fondo perché c'è un compleanno da celebrare, non si è detto nulla, ma oggi mi tocca dirtelo.
1: Bene, e te lo lascio in fondo volentieri, ricordamelo perché me lo ascolterò di sicuro. Intanto due messaggi, su.
14: L'unica speranza è con un allenatore diverso, tanti giocatori come Fabian, Brescianini, ad esempio, facciano quel salto di qualità che ha fatto quest'anno Parisi rispetto agli altri anni.
15: E sì, ragazzi, Riccardo da Pisa, ma riguardo ai centrocampisti ce ne abbiamo un po' troppi da tenere come riserve, perché se ci metti Brescianini, teniamo Fabian, teniamo Mandragora, teniamo Hondur, poi magari teniamo anche Fazzini. Ma a noi mancano i titolari, mancano le riserve, qualcuno bisognerà sacrificarlo delle riserve, e a noi servono due ottimi titolari da far giocare insieme a Fagioli, se si gioca a tre.
2: Vabbè, sì, è chiaro, non è che li può tenere tutti, questo mi sembra evidente, poi va visto che modulo utilizzi, perché a tre almeno sei centrocampisti li devi tenere. Io su Fabian, ripeto, ho delle grandi perplessità, farei delle valutazioni soprattutto anche di tipo economico. Ndur e Mandragora e insieme a Fagioli mi sembrano quei tre da cui puoi in qualche modo ripartire. Fagioli ovviamente con un ruolo più centrale, indurre Mandragora se vuoi fare il salto di qualità, non come titolare. Prossimo anno si giocano appena 38 partite di campionato e vediamo quante di Coppa Italia. Non hai bisogno di una rosa di 45 giocatori, no, quindi no. Quello che dice l'ascoltatore è assolutamente pertinente. Non puoi fare una rosa troppo grossa.
1: È un sogno, ci dice Jack 77.
2: I sogni sono
1: ma
2: desideri.
1: Se questo traccheggiare fosse di copertura per Sarri, che fino a dopo la finale non può essere annunciato, fingono di brancolare nel buio, ma non è così. Però hai detto te, è un sogno, lasciamo un sogno. Visto che Ferrari è emanazione dei commissi in Italia, è lui il primo responsabile del disastro attuale dopo la proprietà. Quantomeno Pradessi ha più volte assunto le sue responsabilità fino a dimettersi da Ferrari in 7 anni e più, mai un'assunzione di responsabilità, e questo è Simone Romano. Effettivamente il numero di missioni e di patti di riservatezza in questi anni, Viola, sono da record
2: enorme. Mai visto.
1: Se confermi il 70% della rosa non va da nessuna parte. Poi ripartire da Andurra a centrocampo che non ha passo in questo calcio è follia, secondo Chris Daccampi.
2: Dipende com'è il 30% dei cambi della squadra, perché se prendi un 30% di giocatori buoni, io sono convinto che puoi fare bene.
1: Buongiorno ragazzi, rispetto Fabio, ma non puoi ripartire da Mandragora in Dur, servono almeno 3 centrocampisti importanti insieme a Fagioli. Questo è Walter.
2: Sì, ci sta, ma se te tieni Mandragora, tieni Indur e tieni Fagioli e ne metti 3 buoni dentro, sono 6 centrocampisti. Se giochi 4-3-3, per dirne una, va bene.
1: Francesco da Pisa,
2: scusa, No, volevo rispondere perché era diretto.
1: Ha fatto bene, ma infatti ti ho fatto rispondere molto volentieri.
2: Grazie, grazie.
1: Per me Ken, Gudmundsson, Pongracic e Dodò out. Ranieri, Mandragora e centrocampisti escluso Fagioli possono andare, da valutare in base alle offerte le scelte del mister. Poi ovviamente c'è Antonio che sul ripartire alla Mandragora ha una sincope. Sapete in seconda categoria quanti ce ne sono di migliori?
2: Sì, vabbè, sì,
1: questa
2: certo.
1: È la sua domanda.
2: Secondo me anche in terza, a volte, guarda, ti dirò, anche tra gli amatori c'è gente meglio di Mandragora. Dai ragazzi, dai,
1: buongiorno.
2: Abbiamo passo.
1: Pietro, un grande dirigente dovrebbe valutare anche perché un calciatore ha reso al di sotto delle sue possibilità, e penso che lo faranno, me lo auguro. Matt, un altro Matt, dice: io terrei Comuzzo, Fagioli, Ndur, Fortini, Gosens come riserva, Gudmundsson, Fazzini, Brescianini, Piccoli, il resto tutti via. Considerate che i giovani non possono essere giudicati in un'annata come questa, rivalutare i ragazzi in prestito, il resto via. Ranieri, Mandragora e Ken hanno causato il disastro di Sassuolo, via per forza. Matt, che è Mattia. Poi provate a tenere di conto che chi non vogliamo noi non li vuole nessuno. I migliori che vorremmo tenere saranno quelli più richiesti.
2: Questo effettivamente è un problema.
1: Esattamente il contrario di quello che dite voi, Sergio da Grassi.
2: Noi?
1: Non so perché.
2: Ma no, invece no, noi si è detto che difficile sarà vendere.
1: Vabbè, ognuno dice il voi che vuole. Kate Antropo, va alla salute con malinconia, ma le auguri il meglio. Ma di questi che da anni vestono la maglia viola, ditemene uno a cui essere grati.
2: Tra l'altro ho visto una foto di Kate in mercato accanto a una signora. C'è una differenza d'altezza impressionante.
1: Sì, è due signore.
2: Grande hate.
1: Gli ultimi sono stati Gonzalo e Borca, roba di 10 anni fa, e questo è Sancho. Due audio. Poi la raffica.
16: Ragazzi, due audio. Io non lo so. Io per un motivo o per un altro, io non ne terrei nemmeno uno. Io dai portiere all'attaccante, per me per un motivo o per un altro sarebbero tutti da mandare via. Io lo so, sono di partito tabula rasa, so che non si può fare. Però se si sta guardando il taglio uno per uno, ragazzi, e se torna fuori, se no si riparte con Mandragora, si riparte con Ken, si riparte con quello, allora si riparte da Somma che torna, si riparte da Saviri, riprendiamo anche Saviri, e ne ritorna una valangata,
1: Sabini non se ne è mai andato.
17: Ragazzi, è proprio lì il discorso sbagliato.
2: Dove?
17: È il centrocampo. Non bisogna ripartire da Andur e Mandragora. Andur ha fatto bene. 15 milioni si vende. Mandragora basta. Cioè, basta Mandragora. C'ha soliti limiti. Sì, si dà da fare, ci sente per la maglia. Ma c'ha limiti tecnici, si vede. Ragazzi, se bisogna far meglio di quest'anno e bisogna migliorare soprattutto lì e prendere una decisione con il centravanti.
1: Quindi?
2: No, ma io guardate, se no sembra che passo per il più grande estimatore del globo di Mandragora. Ripeto quello che ho detto prima. Si può ripartire da Mandragora, secondo me, e da Ndur, che però non devono essere centrali nella formazione titolare. devono essere delle buone alternative, perché secondo me, considerando che la Fiorentina non è il Real Madrid, che il prossimo anno non farai le coppe europee, che quindi il tuo potere attrattivo verso questi grandi centrocampisti che verranno comprati dal grande direttore Paratici non arriveranno, cioè o arriveranno dei buoni giocatori, sicuramente proveranno a prendere i migliori possibili, però non so quanta gente oggi vuole venire a Firenze perché non so, c'è il Piazzale, perché è l'unico motivo per venirci ad oggi. Si sta parlando di una squadra che è mezza retrocessa, quasi retrocessa, alla fine ce l'ha fatta, ma ripartire bene, migliorando la rosa, ma non ci aspettiamo arrivi Bellingham, non aspettiamoci che arrivino i centrocampisti del Barcellona, del Manchester City. Quindi bisogna essere anche un po' realisti. Bene, io credo che questa società possa fare tre acquisti forti a centrocampo, tre buoni giocatori alzano il livello rispetto a Mandragora e Ndur. Bene, ma credo anche che Mandragora e Ndur non sono, come diceva l'ascoltatore prima, non buoni per la seconda categoria. Sono delle buone alternative. Delle buone alternative per una squadra che quest'anno ha fatto fatica a arrivare a quota 40 punti.
1: No, ancora non c'è arrivata, quindi si vedrà se ci arriva. Raffichina, perché poi c'ha un minuto anche.
2: No, dai, ma bisogna celebrarlo questo compleanno.
18: Io invece volevo fare un complimento a Fabio per la sera di martedì.
2: Grazie.
18: E Palavanti, Pala Big Matt, come lei. Perché io c'ho la figliola Giovanni promozionale della Savino, e ero lì ed è stata una bellissima serata e emozionante il momento della consegna delle maglie, specialmente alla Raddins, è stata molto emozionante. Comunque complimenti
2: ci
18: a voi.
2: Ci mancherà la Raddins.
19: Ma è ben vendolle andato al raduno di Tronispia.
20: Scusate, una domanda, ma non ho capito se avevate spiegato l'assenza del Benve, ma è a fare caroselli ancora per la salvezza acquisita?
2: È a Madeira, ragazzi.
1: Hai voluto concludere così.
2: Noi.
1: Ce n'era altri 100, ma giustamente hai voluto dare spazio al Benve.
2: Allora, oggi, 12 maggio 2026, compie 70 anni Homer J. Simpson, signori. 70 anni tondi tondi,
1: Capito? Io pensavo che volesse fare un discorso serio.
2: Ma vieni via, ma ora te ti aspettavi da me un discorso serio?
1: Ma ogni tanto. Anche l'orologio rotto due volte.
2: Oggi compie 70 anni Homer J. Simpson, ti rendi conto?
1: Come si fa?
2: Essendo del 56, fa 70 anni, questo ci fa capire che insomma stanno ancora raccontando un mondo non c'è più. Poi, altra cosa da dire, sempre dal mondo americano, è sempre gialli, quindi se ne può parlare. Ieri Lakers volati fuori dai playoff, potrebbe essere stata, non è, ma potrebbe essere stata l'ultima partita in carriera di LeBron James.
1: Perché non lo è? Perché farà qualcosa?
2: Perché secondo me uno grosso come LeBron James a livello anche mediatico, commerciale, mediatico. Ma lo sai se lui dice: ok, prossimo anno gioco l'ultima stagione, quanti palazzetti, quante dirette, quante vendi, quante magliette?
1: Lo dirà.
2: Quindi bisogna fare il farewell tour, come fece Kobe al suo tempo, e guadagnare, incassare più soldi che si può.
1: Anche perché non credo che lui abbia avuto una mamma sveglia come quella di Michael Jordan, che ha fatto quell'accordo straordinario.
2: No, ma tranquillo che con la Nike lui si è sistemato.
1: Sì,
2: c'ha l'accordo
1: sistemato,
2: da un miliardo.
1: Ma, bene, si è sistemato. Ma è presente di cosa si tratta, cioè, dell'accordo, cioè, con Nike Air?
2: È bel film, fra l'altro, Air.
1: Bellissimo.
2: Che racconta la storia, guardatelo. Sì, è la mamma di Jordan.
1: Ci ha visto veramente lungo.
2: Sì, anche perché Nike non era niente all'epoca.
1: Non era niente, lei ha detto. Allora, non so quanto percentuale.
2: Non ricordo quanto era. Sulla vendita di ogni singola scarpa.
1: Di ogni singola scarpa Nike Air, dove c'è di fatto l'effigie di Michael Jordan. Sono soldi miei, quindi se la Nike a stagione guadagna $1 miliardo e forse va oltre con la vendita dei prodotti legati alla Nike, appunto Nike Air, lui prende il 10% stando in poltrona. Quindi perché la mamma di Michael Jordan è stata geniale nella gestione dell'immagine del figlio, che voleva un altro brand, che
2: voleva,
1: in quel momento era molto
2: penso, o Adidas o Converse o Reebok. Che erano
1: queste la Converse. Comunque va bene, pace, però è molto bella da raccontare.
2: 46,3 miliardi di dollari di fatturato annuo, per Nike, quindi insomma,
1: 10%
2: sommato,
1: o quanto, anche se fosse l'uno, è quello che sappiamo. Allora, detto ciò, Air comunque la potete vedere, è una bellissima serie. Grazie a Fabio Ferri, è un film, giusto?
2: Film, bellissimo film.
1: Grazie a Fabio Ferri, che ci ritroveremo nel cammin facendo. Grazie a tutti voi. Domani ci sarà una puntata particolare di Uno di Noi con Emiliano Viviano, ma appunto come di consueto il mercoledì, e per quanto ci riguarda adesso c'è Viola Amore Mio. Ciao a tutti.
2: Goal.
3: Firenze Viola.
4: È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
0: Le 17.05, martedì 12 maggio 2026 su Radio Firenze Viola inizia, come ogni giorno, l'appuntamento con Garrisca al vento. Io, Chiara Bevilacqua, in sostituzione di Giacomo Galassi, a cui mandiamo un abbraccio e auguriamo anche pronto recupero. E per quanto è strana la vita, io oggi alle ore 11 ero in centro a Firenze presso la sede dell'Ordine dei giornalisti a ritirare il mio tesserino. Qualche ora dopo, alle 17.05, sono in studio con Costantino Nicoletti. Lo mettiamo già a rischio questo tesserino.
21: Applausi alla Chiara, yeah, per questa grande conquista meritatissima. Grazie. La cara Chiara, cara Chiara, che piacere essere con te oggi. Quel cialtrone di Galassi la prossima settimana lo pettino io, è una chiavica, ha fatto una partita, ragazzi, se è 15 giorni che zoppica.
0: No, gli mandiamo un abbraccione.
21: No, te gli mandi l'abbraccione, io mi rifiuto assolutamente di mandargli qualsiasi tipo di abbraccio. E onoratissimo, bene, sono stracontento.
0: Grazie.
21: Altro applauso a Stefanino, yeah, regia, grande Stefano, per la cara Chiara, Chiara cara. E siamo qui di martedì, e da dove vuoi partire?
0: One Man Show. Io partirei dai numeri, ricordiamo,

0: Faccia della Chiara sul 92, dovete guardarvele che sono tutto un programma. Intanto per ringraziarti, onorato di poter fare questa trasmissione insieme a te, soprattutto perché hai riposto in me quella stima che a volte Giacomo Galassi non ha, perché avendomi chiamato oggi, giustamente vuoi sapere un autorevole commento sulla partita che ha giocato ieri la Fiorentina, giusto?
1: Assolutamente no.
0: Ah no, non ha giocato ieri la Fiorentina?
1: No.
0: Quando ha giocato?
1: No. Ha giocato domenica.
0: E che ha fatto?
1: Ha fatto venire un po' di mal di stomaco a questa piazza che fa veramente fatica.
0: Ma com'è questa, Stefanino, questa storia deve finire. Io sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Non abbiamo giocato di lunedì questa settimana?
1: No.
0: Ecco.
1: Non eravamo noi.
0: Ah, non eravamo noi. Vabbè, niente,
1: noi.
0: No, grazie,
1: no.
0: Chiara, comunque per il pensiero. Pensavo che avessi bisogno di un autorevole commento, che sai, Sauro ormai è sul viale del tramonto, San Piffero, lui di cos'è la diagonale, la catena di sinistra, le sovrapposizioni, capisci? Quindi pensavo ti volessi affidare a un esperto di
1: calcio. In realtà mi piacerebbe fare una sorta di bilancio. Devo dire,
0: brava,
1: che anch'io mi sono chiesta, dopo il fischio finale di domenica, in che modo si potesse analizzare la sì, partita, perché poi non solo siamo al termine della stagione, ma siamo arrivati anche a un punto in cui, una volta ottenuta la matematica salvezza, ci suona anche strano chiedere magari dal campo un qualcosa che poi è mancato durante tutto l'anno. E se vogliamo essere Pignoli, è mancato anche l'anno scorso, quando poi la Fiorentina ha fatto il record di punti. Mi riferisco anche al bel gioco, a quel senso di identità che non si avvertiva. Io ieri sera, bravo, ho avuto la fortuna di essere in studio dalle 8 alle 9 in compagnia del Viola Club Vasto, tra l'altro una realtà meravigliosa, dei ragazzi incredibili, e li ringrazio nuovamente perché sono riusciti a farmi venire voglia di parlare di Fiorentina con il sorriso e con leggerezza dopo un weekend, bravo, veramente veramente pesante. E con loro ci siamo un po' sbilanciati anche nell'immaginare la Fiorentina 26-27, partendo dal presupposto che ancora dobbiamo capire effettivamente Paratici in che condizioni sarà messo di fare il suo lavoro, fermo restando che la questione dei prestiti, il rientro dei prestiti, non è da sottovalutare, ma andando sui singoli e cercando di capire se si possa magari anche tracciare una linea su qualcuno di loro. Quindi sappi che ti incalzerò su questo. Intanto salutiamo Luca, che del gruppo Baraonda,
0: esatto,
1: ti ringraziano per ieri.
0: No, grazie a loro, perché Viola Club, lo sai, per me hanno la precedenza, la priorità assoluta, e sono l'essenza del calcio, della nostra passione. Quindi mi sono divertito tantissimo con la Carmela, la Claudia, Andrea, tutti i ragazzi della Baraonda. Ieri mi ha fatto una piacevolissima chiacchierata a 360 gradi sulla loro pagina, su quello che è il mondo nostro, Viola, Fiorentina. E io so, sai, i rapporti che ho, Viola Club Puglia, Viola Club Liguria, ho scoperto ora gli amici di Vasto, Viola Club Grosseto, che saremo da allora a cena i primi di giugno, sì, mi sembra di ricordare. Però io invece vorrei fare un contest con gli amici da casa, se
1: molto
0: tu
1: volentieri.
0: Ora non so se Stefanina è pronto,
1: sempre meglio delle barzellette.
0: Sì, oggi non le ho preparate perché ti voglio troppo bene, ti rispetto.
1: Grazie.
0: Hai ritirato il tesserino oggi, mi dispiacerebbe che lo stracciassero.
1: C'è chi dice che poi avere te in studio qualche ora dopo il ritiro del tesserino è una sorta di rito di iniziazione.
0: Brava,
1: potremmo
0: iniziate,
1: guardarla,
0: ragazzi, non mi fate parlare sulle iniziazioni, per piacere. Non so se Stefanino ha pronto uno dei due contributi, quello viola, per capirci, se me lo manda.
1: Sono curiosa anch'io, ovviamente.
0: Che campionato, ragazzi, io sono a posto così.
1: Cinebrione nazionale.
0: Baldo Mantani, caro amico che ho incontrato a Pisa in occasione di Pisa Lecce.
1: Sì, ho avuto modo di metterti
0: Carletto,
1: un cuoricione
0: visto,
1: a quella foto.
0: Visto. Io voglio chiedervi a voi, a te Chiara, agli amici a casa, la vostra foto, la vostra fotografia di questa stagione, perché è difficile trovarla. Io ne ho una d'immagine, tanto per farvi capire il, come ti posso dire, la sensazione, sì, mia di questa stagione. Fiorentina Lecce, fine partita, stai attenta, e per quella strada che collega, diciamo, il pub, il Moonshine, con il Bar Marisa.
1: Ok.
0: Perché tu sai meglio di altri che io conosco le vie solo per i locali, non conosco i nomi delle vie. Se mi dici dove si va a mangiare, ti dico la via dove c'è quella pizzeria, dove c'è quel ristorante.
1: E Costa ci va.
0: Brava, quindi vedi,
2: anche Costa ci va.
0: Ecco. No, è un incubo, ragazzi, non mi perseguita questo incubo, questo meme. Dopo Fiorentina Lecce, vittoria del Lecce, e lo sai, le mie origini salentine, comunque a me faceva piacere per il mio Lecce, però mi dispiaceva da morire per la Fiorentina. C'è un'immagine che mi è rimasta molto impressa: la curva Fiesole schierata davanti al pub al Moonshine, con le forze dell'ordine schierate davanti all'ingresso della tribuna, in un silenzio che era rumorosissimo, perché meglio di tanti fumogeni, bombe carta, cori, ci fu un silenzio.

0: sketch surreale.
1: E ricordo gli aggiornamenti in diretta di Luciana Magistrato. Che...
0: E io ero lì perché ero curioso di capire che forma di protesta avrebbe adottato la Curva Fiesole. E fu una forma di protesta pazzesca, perché si parlava anche negli ultimi giorni, lo sa meglio di tutti, Chiara, di cosa avrebbe fatto la Curva domenica. Sì. Prendo spunto per salutare gli amici veronesi che hanno fatto una festa meravigliosa domenica allo stadio per festeggiare la retrocessione in B, coi cori, ce ne andiamo in Serie B, i veronesi sono come noi, sono geniali. Ecco, raccontateci un po' magari la vostra fotografia di questa stagione, se sei d'accordo.
1: Sì, e soprattutto se magari qualcuno
0: la stagione si brutta
1: abbia invece voglia di proporci un'immagine positiva al momento in cui ha capito che forse c'era modo di evitare anche quello che sembrava assolutamente inevitabile. Sono già arrivati un po' di messaggi. Vai. Rui Bati dalla Maremma ti dice: Costa, visto che vieni i primi di giugno a Grosseto, porta con te anche il DAB, perché in tutta la provincia di Grosseto non vi si sente per radio, e quindi hai anche questo onere. E poi
0: vedo col cacciavite, con le cose, faccio, monterò il DAB nella Maremma, che io adoro e amo alla follia. Saremo a Marina di Grosseto il 5 o il 6 giugno, non mi ricordo la data esatta, ma ve lo ricorderò sotto data.
1: Ringrazio anche tutti gli ascoltatori che mi stanno mandando messaggi, siete molto molto carini, molto molto gentili. Prendo spunto anche da Matteo da Scandicci: bada che coppia, ho visto adesso che la Fiorentina giocherà al Franchi contro le Leggende a settembre.
0: Ci ascoltano
1: i lettori di Firenze Viola, avranno trovato la notizia proprio
0: 2 dicembre,
1: qualche minuto fa,
0: 2 settembre fa. Io quant'è che faccio la crociata per i Viola Club, sì, e per le Viola Legend, sì. Si chiameranno Fiorentino Star, mi piace da morire anche il nome. Finalmente ci sarà questa partita evento, chiaramente rientra nel centenario, nelle celebrazioni per il centenario Fiorentina, perché il 29 agosto ci sarà la cerimonia allo stadio e quant'altro. Il 2 di settembre sempre al Franchi contro la squadra di Operazioni Nostalgia Legend, sì. Quindi bello, bello, peccato che avremo uno stadio ancora a cantiere, e mi auguro che almeno la Curva Fiesole e la Maratona, quel pezzo, siano un pezzo avanti. Però finalmente si inizia a vedere un po' di fiorentinità.
1: E questo è il comunicato della Fiorentina, per chi non avesse avuto modo appunto di leggere su Firenze Viola: 100 anni di storia, di passione, di identità. ACF Fiorentina si prepara a celebrare un traguardo straordinario, il centenario della sua fondazione, che ricorrerà il 29 agosto 2026 e sarà festeggiato con un ricco programma di eventi, progetti e iniziative che animeranno il 2026, coinvolgendo i tifosi vicini e lontani, e che avrà come palcoscenico la città di Firenze. L'annuncio in anteprima di una tra le numerose attività in calendario. Bene. È dedicato a uno speciale appuntamento con la storia, con il campo e coi suoi protagonisti. Martedì 2 settembre 2026 alle ore 20, quindi segnatevelo, presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze si giocherà una partita celebrativa che vedrà affrontarsi la Fiorentina All Stars e la formazione delle Legends di Operazione Nostalgia, un evento che celebra il passato guardando al presente, reso possibile anche grazie alla collaborazione con Operazione Nostalgia, che affiancherà la Fiorentina nell'organizzazione di questo storico appuntamento. Ovviamente poi vi aggiorneremo anche sulle presenze. I biglietti saranno disponibili a partire dal 19 maggio 2026 e tutte le informazioni per l'acquisto verranno comunicate sui canali ufficiali del club, e questo proprio per dare completezza di informazione anche chi, a discapito di tutto, ha comunque voglia di celebrare i cent'anni di storia della Fiorentina.
0: Il centenario, ragazzi, è una data storica, comunque un momento importante. Poi parleremo anche di quello che sarà la prossima stagione, tutto quello che vuoi, però il centenario, le iniziative, più ce ne sono meglio è, ben vengano. A me piace una società che è comunque dinamica, attiva e che finalmente fa qualcosa anche per i tifosi con questo tipo di iniziative. Poi un'operazione nostalgia coinvolge sempre tanti campioni. Maggio stesso, che può chiaramente un simbolo nostro della Fiorentina, è stato ospite degli incontri, ultimamente Totti a Roma, hanno giocato indoor tanti ex campioni. Ieri, non più tardi di qualche giorno fa, con Lorenzo De Santis di ritorno da Buenos Aires, abbiamo sentito Facundo Roncaglia, che vuol portare i figli a giocare in Italia. Qui, da questi microfoni, faccio l'appello alla Fiorentina ovviamente di invitarlo, perché insomma ha segnato anche lui qualche pagina bella della nostra storia, comunque, perché entusiasmava i tifosi, ti ricordi, gran picchiatore.
1: C'è anche una pagina social a lui dedicata, quando Facundo Roncaglia, e questa è la testimonianza di come poi si possa lasciare un segno nella storia di Firenze. Arrivano già un po' di risposte alla tua domanda, Costa. Ad esempio, Gianluca sceglie una che è tra quelle che prima di altre mi sono venute alla mente. Fotografia della stagione, l'episodio del rigore di Reggio Emilia contro il Sassuolo, con Mandragora e Ken che si litigano il pallone, Ken che quello. Poi smette sostanzialmente di giocare, e tutte le voci che abbiamo poi raccolto in maniera anche non ufficiale nei giorni successivi, certo, relativi a momenti di alta tensione negli spogliatoi.
0: Bravo Gianluca, era un altro di quei momenti che infatti anch'io avevo rimosso, perché sono più le fotografie che abbiamo cancellato di quest'album di quest'anno, se ci pensi bene, Chiara. Quindi però ci sono delle immagini che comunque ci ricorderanno questa stagione veramente devastante, disarmante. Aiutatemi a trovare un aggettivo appropriato per descrivere questa stagione. Prendo spunto per introdurre anche un altro argomento, magari possiamo sviscerare più avanti. Leggevo non più tardi di ieri le parole di Fabrizio Corsi, si parla di Empoli. Era una società che comunque ha fatto calcio in una realtà molto piccola, con enormi difficoltà, ha un tifo, ma non è un tifo particolarmente acceso come il nostro. Nonostante tutto, lui, molto umilmente, nonostante tutto stia facendo un miracolo a Empoli, perché fare calcio a Empoli trattasi di vero e proprio miracolo, nelle sue parole ha chiesto umilmente scusa alla città e ai tifosi. Allora io dico, perché ora vedi mi riscaldo poi. Amico Alessandro Ferrari, amico Arturo Mastronardi, amico Luca Gianmarini, nomi che magari a voi dicono poco e niente, gli vogliamo mettere un tutor al caro amico Joseph? Un tutor che gli dica cosa? A me mi sembra di vedere, ha visto
1: nel suo interesse,
0: ma nel suo interesse, brava, come fece Barone quando lo faceva da tutor quando era a Firenze. A me mi sembra di vedere Joseph come quando sono io a casa sul mio divano, nella mia cameretta, che posto che domani sono in radio, che hai visto quando ti affezioni a dei caratteri sui social, poi li riproponi.
1: Sì.
0: I suoi post sono tutti uguali. Ha scoperto sto font,
1: più carattere. Che altro è purtroppo dalla sensazione che ci sia veramente una distanza, no, che ad oggi si fa fatica a immaginare,
0: Chiara,
1: come
0: cara
1: ridurre
0: Chiara.
1: Tra quello che intendono loro con Fiorentina e quello che intendiamo noi.
0: Ma
1: noi non siamo abituati
0: fa.
1: A vincere, però a difendere la dignità sì, e
0: caro
1: veder celebrare
0: Ferrari.
1: Una salvezza ha fatto male.
0: Mettigli un tutor, dici Joseph, allora Joseph con umiltà, presidente, senti, volevo postare qualcosa, guarda, ok, non parlare di obiettivi raggiunto, non parlare di obiettivo centrato, chiedo scusa per questa stagione imbarazzante e punto, stop, grazie al mister perché ha fatto quello che gli era stato chiesto, non ringraziare nemmeno i giocatori che li
1: guarda,
0: strapaghi
1: per l'appunto. Ettore è d'accordissimo con te,
0: Ettore,
1: perché proprio in questi istanti al 348 7513 933 ci scrive: ma da un presidente che ringrazia la squadra per aver perso 2-4 dedicando tra l'altro l'esclusione poi
0: ma
1: dalla conference anche al suo babbo, cosa possiamo aspettarci? E la sensazione che appunto ci sia da spiegare anche che
0: allora,
1: cosa voglia dire. Poi sono arrivate tante foto e qualcuno non si è messo d'accordo e ce l'ha mandato
0: no,
1: uguale.
0: No, abbiamo due ore, non ti preoccupare.
1: Sì?
0: Di solito Giacomo la prima mezz'ora mi fa di tutte le cagate.
1: Dai,
0: che
1: allora
0: voglio.
1: Sto nel
0: no,
1: mio.
0: Scherzo, cara Chiara, sto scherzando. Mi fa di tutte le cagate. E poi della seconda mezz'ora è un lavativo, non ha più voglia di far nulla, da spazio all'amicizia a casa. Cosa dico io? Allora, io vi do la mia personale interpretazione. Ragazzi, non ci incaponiamo con Joseph e Katrin. Facciamo finta che la Fiorentina oggi è amministrata da un fondo di investimento, che questo è. Abbiamo una figura così rappresentativa che sta lì perché è il figlio di, però è un fondo. Quindi oggi abbiamo dei referenti che sono Fabio Paratici, Alessandro Ferrari e Mark Stefan, piuttosto che John Appio. Lasciamolo perdere. Tanto è inutile stare purtroppo anche a sottolineare, a commentare le uscite, i discorsi, le chiacchiere e quant'altro. Facciamo per me la Fiorentina oggi è gestita da un fondo americano, tipo l'Inter, dove c'ha Marotta presidente, sei d'accordo Chiara? Piero Ausilio direttore sportivo, noi abbiamo Alessandro Ferrari presidente e Fabio Paratici direttore generale dell'area tecnica, poi c'è Moreno Zebi, Roberto Goretti, Buongiani e quant'altro. Fine, non ci perdiamo, il presidente deve parlare, deve venire, non venga, faccia i suoi post, magari cambi font, ogni tanto cambi un pochino le grafiche e non perdiamoci più, perché sennò ci viene l'ulcera, ragazzi, ci viene l'ulcera. Quindi l'idea mia oggi è che siamo in mano a un fondo di investimento, poi vedremo gli scenari nella prima quindicina di giugno che cosa ci riserveranno, ok? Altra cosina che poi voglio sviluppare con voi amici da casa e giustamente anche con te, cara Chiara, lo sai che ti farò morbida per due ore con questo cara Chiara, ve lo dico oggi che è il 12 di maggio.
1: Io me lo segno.
0: Te segnatelo, brava, che te sei la mia memoria storica. Poi mi scriverai anche il mio libro. Dovremo romanzarlo, lo sai. Non dobbiamo mettere nomi di fantasia. Tanto poi stamattina mi sono messaggiata anche un pradepo. Vi racconterò un po' di chicche, ma non vi anticipo nulla. Hai visto Corona? Vabbè, niente, non vi anticipo nulla. Occhio al Venezia. Perché il prossimo anno il Venezia neopromosso in Serie A tanto ha una bellissima donna come presidente che è stata neoletta, c'ha quel rapper, quel trap, non mi ricordo come si chiama, Drake, stanzierà 100 milioni per fare la squadra e lo stadio sta procedendo in modo spedito. Ora non fate i soloni di là, perché già vi vedo col telefonino in mano per scrivere: oh, sta ora anche in Venezia. Negli ultimi 7 anni,
1: porca miseria, noi eravamo fermi con le quattro frecce, li abbiamo visti andare tutti.
0: Oh, brava Chiara, vedi perché
1: il Bologna, l'Atalanta,
0: il Napoli stesso,
1: il Napoli
0: nell'ultimo decennio, due scudetti.
1: E De Laurenti si è iniziato a parlare di stadio dopo questi
0: brava.
1: Due scudetti.
0: Brava, il Como ora che sì. Si gioca un posto in Champions, sì. Ragazzi. Quindi ricordatevi che non sono diventato, come giustamente sai bene te Chiara, il numero uno a caso indiscusso. Quindi vi dico oggi del Venezia, non ve lo dico quando tutti diranno
1: il 12 maggio. Io l'ho segnato nel mio quadernino, c'è
0: brava.
1: Tutto segnerò.
0: Se
1: anche
0: perdo,
1: tutte le infamate che
0: verranno. Mangiarti una buonissima porzione di coccoli in quel noto locale alle pendici di Fiesole,
2: che costa, okay. Ci va,
1: posso fermarti un secondo, che allo 0557711171 ci ha chiamato Nicola. Grazie Nicola, ben
0: ciao,
1: trovato.
0: Nick.
3: Ciao, buonasera, ciao Costantino,
0: ciao.
3: Però te mi fai prima mi dici che si deve far finta che siamo un fondo di investimento, sì. Poi però mi fai dei paragoni, mi dici l'Inter c'ha presidente Marotta, noi ci sa lo pseudo presidente Ferrari, non ci siamo.
0: Vedi, siete attenti, allora mi piace perché non ci ascoltate distrattamente. Bravo Nick,
1: era un trappolone.
0: Ha vinto una porzione di cocco in quel noto locale alle pendici di Fiesole.
3: Perché uno dei problemi di questa Fiorentina è proprio lui, che è l'alter ego della famiglia,
0: certo,
3: Commisso
0: la
3: mentre Marotta non è l'alter ego di nessuno. Marotta è Marotta, ha il 100% di autonomia e di potere decisionale, però è uno che di calcio non ci capisce di più,
0: no.
3: E noi abbiamo uno che oltre a essere l'alter ego della famiglia Commisso a Firenze non ci capisce nemmeno nulla di calcio, e te l'ha dimostrato in questi
0: sì. Però Nicola,
3: negli ultimi 2 e mezzo da quando ha sostituito Barone, anzi ha fatto più danni della grandine. E quindi,
1: Nicola, qualcuno ti mostrerebbe però la tabella che si sta realizzando.
0: Ma quelli si fanno, brava Chiara che l'ha detto. Scusa Mick, poi ti faccio
1: io
0: parlare.
1: Devo fare a volte anche
0: la tabella.
1: Parte.
0: Noi degli addetti ai lavori, anche io l'avevo fatto. Sai, avevo ipotizzato 40 punti, che pulendo
1: sì.
0: Se fai
1: sì,
0: due
1: sì.
0: Pareggi ci arrivi. Quindi le fai, poi non le dici. Perché se non è carino dirle
3: sì.
0: Perché,
3: la
0: tabella che fece Ferrari
1: con il calcolo dei pareggi, le sconfitte,
0: pareggi,
1: le vittorie
0: sconfitte.
1: Fondamentali per raggiungere la salvezza, è qualcosa che negli ultimi giorni è tornata anche prepotentemente di moda sui
0: sì,
1: social
0: sì, sì.
3: Appunto, ma quello ha la stessa valenza di
0: va già la schedina, se va già la schedina
1: di un
0: uguale.
1: File Excel che ci dimostri
0: sì,
1: che la cessione di Vlahovic dal punto di vista calcistico non ha impattato la qualità della squadra.
0: Però Nicola,
3: la
0: rispondere
3: sotto l'ombrellone.
0: Bravo. Però Nicola, per rispondere alla tua giusta osservazione, io però oggi lo sai che io ho sempre criticato aspramente le scelte di questa gestione e degli ultimi 3 anni della precedente, che però gli davo il beneficio dell'inventario che era in vendita alla società. Comunque quest'uomo oggi è 8 anni che è nel calcio, Nick, non è che è 2 giorni.
3: No, cioè, ma non ha
0: anche
3: non avevo
0: fo di Raffa, qualcosa devi assorbire. Io ho imparato tanto più nelle sedie e sui campi che sui banchi di scuola, piuttosto che sul marciapiede, diciamo così. Poi ho avuto fior di dirigenti accanto,
3: no,
0: e questa è stata la mia fortuna.
3: Ho capito Costantino, ma avevo un altro ruolo, era la comunicazione, era la detta alla comunicazione.
0: Hai ragione.
3: Non si può non si può improvvisare. Perché se no, allora in una qualsiasi azienda chi tiene l'amministrazione, allora può andare a fare le risorse umane, oppure può andare a fare. Perché 10 anni sto in quell'azienda, ho capito, ma te hai fatto finora l'amministrazione.
0: Sfondi una porta aperta.
3: Le risorse umane, che ne sai della sicurezza, certo. Capito? Ognuno ha le sue mansioni, c'è un'azienda.
0: Mi trovi perfettamente
3: d'accordo. Se lavori lì, perché se no, allora con questo concetto, chi giardiniere.
0: Potrebbe fare carriera, sono d'accordo con te.
3: A chi magazziniere può andare a fare il direttore generale, 15 anni è inferente.
0: Sì, è vero, è vero, è vero. Mi hai risposto, guarda, mi guarda difficilmente. Grazie, perché mi hai risposto egregiamente.
3: Chioso. Finché ci sono loro, la Fiorentina non ha futuro.
0: La penso come te.
3: Arrivi e chiunque parta. Mm-hmm. E con questo vi saluto.
0: Grazie
1: Nicola. Bisogna c'è un grosso problema anche di credibilità. Io sono d'accordo. La fiducia giocata, in un certo senso noi abbiamo deciso di regalargliela, perché c'era quest'aria di novità e anche l'entusiasmo che inizialmente Rocco Commisso ha manifestato ci ha fatto pensare che davvero tutti i nostri problemi degli ultimi anni della gestione della valle potessero essere risolti. Il problema è che ora ci sentiamo tra probabilmente anche di questa fiducia che è stata regalata senza che poi venisse guadagnata effettivamente sul campo. Nicola poi faceva riferimento anche a un aspetto che secondo me non è da sottovalutare. Noi tante volte facciamo fatica a valutare l'operato dei singoli dirigenti perché non capiamo qual è la linea di confine che separa il margine di operatività di uno e dell'altro. Tante volte si è sostanzialmente scaricato la responsabilità sui precedenti, i mercati fallimentari si sono addossati a Barone nel momento in cui purtroppo, perché lui è uscito di scena dalla Fiorentina in un modo tragico, nel momento in cui non ricopriva più quel ruolo. Si è detto lo stesso di Daniele Pradè. Io penso al mercato di gennaio. Il mercato di gennaio quest'anno si è detto sostanzialmente l'ha fatto Goretti perché Paratici non poteva, occupava un'altra posizione in un altro club. Io però nelle ultimi giorni sento dire è impensabile che Paratici non abbia comunque partecipato. Questo però fa sì che noi oggi veramente si faccia fatica a capire chi possa fare cosa. Una decisione, anche l'allenatore. Noi oggi continuiamo da un lato a sperare che ci sia unità di intenti e dall'altro anche a chiederci ma chi è che effettivamente avrà l'ultima parola sull'allenatore.
0: Tanto fino ai primi 10 giorni di giugno, per ovvi motivi, vuoi perché definì la stagione e quant'altro, l'allenatore non lo saprai chi sarà, punto numero uno. Punto numero due, ha detto una sacrosanta verità rispetto dei ruoli. Poi è normale, Chiara, anche noi in redazione ci si confronta fra le testate, le redazioni e quant'altro, c'è un confronto, ma non come quando fu scelto Iachini per alzata di mano, capisci cosa ti voglio dire? Cioè, ognuno le sue competenze, perché io almeno so a chi dire bravo e a chi dire sei un asino. Io in questo modo sparo in mucchio, perché poi magari Ferrari non decide niente se preso le infamate per un anno per assurdo, poi magari ha giusta ragione, e Goretti non ha fatto una mezza operazione se preso le infamate per tutto l'anno, capisci cosa ti voglio dire? E questo è, quindi rispetto dei ruoli, perché poi le grandi squadre, come dico sempre io, non si improvvisano, si costruiscono nel tempo, ma con il rispetto sacrosanto delle figure professionali.
1: 17:30 Costa, è finito con un tempismo perfetto.
0: Ma
1: pausa,
0: quando si sta bene in compagnia il tempo vola,
1: e
0: lo
1: torniamo
0: sai,
1: anche con tutti i vostri messaggi. Vai. Hanno risposto in tantissimi.
0: Alla grande.
2: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
1: Di nuovo in diretta, sempre Garris Calvento, sempre Radio Firenze Viola, sempre Chiara Bevilacqua in compagnia di Costantino Nicoletti. Con noi però c'è Beppe da Grenoble che ci ha chiamato allo 055 771 1171. Ciao Giuseppe, ben trovato.
0: Ciao Super Beppe da Grenoble.
5: C'è la mia preferita. Ciao Costantino.
0: Buon gustaio, che non sei altro, buon gustaio. Non solo la tua, devo aggiungere.
5: Te è un vanto lontano, quando ti senti mi fa venire fame. Senti, che no, grazie. Sentite, io parlando seriamente, sono depresso nel senso sportivo, perché depressioni si pigliano per cose più importanti. Certo. La Fiorentina è importante, ma insomma viene il secondo piano. No, ma io sto perdendo veramente la voglia, cioè
0: non
5: mi piace Costantino, se tu lo sai, te l'ho sempre detto. Bravo. In tempi anche non so, a me questa società non mi ha mai convinto 7 anni, mi dispiace per il povero Rocco Commisso. Certo. Ma lui Barone con il calcio, diciamoci la verità ragazzi, esce fra i giorni e la notte, bisogna anche essere un po' sinceri, che sento tanti tifosi, sì, è morto e dispiace, per amor di Dio, vedi che c'entra. Però qui calcio, qui calcio, a parte il centro sportivo, sì, sì. Ma io, Costantino, io sono sempre l'idea, e lo spero, che Parafici sia venuto perché c'è una coldata dietro, non io è, non lo so,
0: non
5: ma
0: è
5: una
0: condizione sine qua non, non è collegata alla due, le due cose, ti dico.
5: No,
0: perché.
5: Che questi vanno, scusa,
0: prego.
5: Che questi vadano via, per il fatto anche lo stadio mettono soldi, certo, così, piano di più, certo, e poi no, dopo il centenario, è un mio, questo è un mio, è un mio pensiero. Io me l'auguro, ma comunque, anche perché, ragazzi, e non si sono parlati mai con Parafici, il signor Beppe Commisso, cioè, questa è una cosa, a me mi puzza, sì, per la sua esperienza.
0: Oddio, però Beppe con Joseph, di che tu ragioni?
1: Magari hanno capito, no, lo so, anche, che è meglio che si interfacci, cioè, con qualcuno, bravo, che poi
0: oggi
1: abbia
0: Stefano che ha il portafoglio,
5: sì,
0: in mano,
5: però scusatemi, io capisco che poi Rocco è anziano, è malato, sì, hanno, sì, ma questo è giovane, cioè io di un presidente deve essere qui, ma se no si ritorna come il passato, perché, sì, a me quello lì, come si chiama, Ferrari, lui era buono all'S Lunga, cioè, sì, un amministratore, cioè, ragazzi, non c'è un'esperienza, e speriamo, perché le voci te mi insegni, Costantino, sì, dei giornalisti affermati hanno detto, e tante squadre, è come la Madonna, piace, capito, frate, cioè, è normale,
0: è ovvio.
5: Però io sono anche sicuro che per la serietà che c'ha resti, però gli danno carta bianca, Costantino,
0: ma
5: questo
0: bianca,
5: io mi pongo,
0: stai attento, va qualche chiarita, mi ha fatto bravo, mi ha dato spunto anche per spiegare,
1: è tutto,
0: tanti.
1: Beppe, nel, ciao, caso Beppe, ti salutiamo e ti ringraziamo,
5: ti saluto, vi voglio, grazie, bene,
1: a te, no, un abbraccio, poi sempre sul tema arriva, sì, anche una domanda, stuzzichina per te,
0: Beppe, allora rispondendo a Beppe, Paratici, carta bianca cosa vuol dire? Beppe, carta, sì, Beppe, Paratici deve avere carta bianca sulla gestione area tecnica comporta anche purtroppo per fortuna l'area medica, la comunicazione, perché sono tutte aree che devono essere incastrate fra di loro, non è solo la scelta dei calciatori, organizzare il ritiro o mandare via i giocatori. Vogliamo avere la prova del 9 di cosa vuol fare di calcio questa società? Allora, molti di voi mi ricordano, ma Rocco 90 milioni li ha messi l'anno scorso, li ha messi la Fiorentina, lui non ha ricapitalizzato, non ha messo soldi di tasca sua, perché la situazione è la Florida, è sana negli anni regressi, che ha chiuso sempre i mercati in attivo. Quindi quest'anno dovrà mettere la proprietà, il fondo, media, come chiamatela come volete, dovranno mettere soldi per mandare via i giocatori, oltre perché per costruire una squadra competitiva, perché te comunque 5, sì, 6, 7 giocatori nuovi, anche 8, forti o presentabili per essere protagonisti in campionato, è quello che dicevo io da 7 anni in qua, li devi prendere per convincerli a venire a Firenze, siccome non hai più l'appeal di una volta, ragazzi, non ci riempiamo purtroppo la bocca di Firenze, la Fiorentina,
1: non hai nemmeno l'Europa da,
0: brava,
1: mettere sul piatto,
0: da vendere,
1: anche
0: brava,
1: se poi la Conference
0: il
1: non
0: Viola
1: sia...
0: Park, ragazzi miei, ve l'ho detto mille volte, l'anomalia era non avere un training center a Firenze per una società di Serie A che aveva 100 anni. Poi, come racconto sempre io, se avessero rifatto la trave, che oggi ci sono gli amici delle Boschi e i Guacchi li manda via, a me mi andava bene uguale, non è che gli avrei detto Rocco sei un pidocchioso perché ha fatto la trave, 4 campi, da non avere nulla, avere 4 o 5 campi, a me andava bene lo stesso, non era necessaria quell'opera mastodontica da 11 milioni. I calciatori non vengono nelle squadre per il centro sportivo, perché in Europa e in Italia ce n'è di belli, e io ho avuto la fortuna di girarli, lo so che vi dà fastidio sentirvi di ste cose, ma io, perché vi voglio bene, ve le dico, a dispetto dei rosiconi. Quindi ha ragione Beppe, non perdiamo la passione, pensiamo alla nostra maglia, viviamo di passato in questo momento, ricordiamoci i momenti belli più volentieri e vediamo se c'è un cambio di direzione. Di sicuro una cosa è certa, cara Chiara, abbiamo perso 7 anni, perché nella mediocrità del calcio mondiale italiano, te coi programmi, coi proclami, coi soldi investiti, coi soldi che hai preso dalle plusvalenze, dovevi essere tra le prime 6-7 costantemente.
1: E come dici tu, abbiamo dato la possibilità alle altre di superarci, quindi ora il lavoro da fare è un lavoro.
0: Ti porto un dato statistico. Vai. La NFL, lo sai quanto fattura la NFL, la maggiore liga americana di football americano? 14 miliardi di dollari, state attenti. Poi viene a ruota l'NBA, che fattura più o meno la metà, dai 7 agli 8 miliardi di dollari. giusto per farvi capire. Poi vi dico dove voglio arrivare. Subito dopo, sapete chi viene? La Premier League, che fattura 5 miliardi di dollari. Lo sapete quanto fattura la UEFA? Più o meno la stessa cifra della Premier, 5 miliardi di dollari. L'Italia, lo sapete, in questa speciale classifica di fatturati, 19esima, con 1.4 miliardi di dollari. Cioè, capite? Io ho in Italia il secondo presidente più ricco della Serie A, seguitemi, che ci voleva portare a livelli della Juve, che ha fatto tanta propaganda, slogan e populismo, e poi su 7 stagioni ho adottato 3 anni per non retrocedere, una volta sono arrivato 6º, una volta 7º e 2 volte 8º. Come ci sono arrivato? Con gente si scansava all'oddio per non fare la Conference, la Juve si è fatta punire per non fare la Conference, si è fatta punire.
1: Sicuramente il bilancio non è un bilancio positivo, e non ci fosse stata la Conference probabilmente avremmo anche affrontato prima il problema e avremmo accettato una realtà che sembrava scomoda. La
0: tessera mai meritata, tessera mai meritata,
1: ci ha permesso di buttarle un po',
0: ha aperto l'associazione di dare una doppia tessera, perché la Conference è servita per mettere la polvere sotto il tappeto, perché Giobarone Buonanima, a cui voglio un gran bene, era convinto di essere bravo. Hai visto sono arrivato in finale di Conference? Hai visto sono arrivato in finale di Coppa Italia? Era convinto ad essere bravo. La presunzione e l'arroganza nel calcio non ti porta da nessuna parte. Guarda la mia Pistoiese che semifinale ha perso dei playoff. E intanto un altro applauso alla mitica Sara Mastrosimone, che mi ha trovato le Benagol per il mio mal di gola. Io senza voi donne non so come farei, ragazzi. Manda via Carlesi, spazio alle donne, viva le donne.
1: Spazio, capito? A Gianmarco da Varese, che ci ha chiamato allo 055 771 1171.
0: Giam è un fratello.
6: Ma l'avresti mai detto,
0: cara Chiara, come dico io, cara Chiara, dili Giam.
6: Il giorno del ritiro
0: cara.
6: Del tuo tesserino da giornalista.
0: L'ho battezzato.
6: Complimenti. Era poco più di una formalità ormai.
1: Grazie.
6: Quello stesso giorno 2 ore con Costantino.
1: È stato il mio esordio oggi in trasmissione.
0: La penitenza se li tiri il tesserino.
1: La vita è strana.
6: I tesserini per poi stare con i numeri uno in
0: discussione. Bravo.
6: Ascolta, number
1: dici
6: one.
1: Tutto.
6: Allora, ti dico storia di vita vera. Stamattina colazione Gazzetta, vedevo il Como celebrato per la Coppa Europea conquistata, e infatti ho pensato, ma guarda che intanto avanza anche il Venezia,
0: bravo,
6: il progetto americano
0: avanti.
6: Con Drake dietro,
0: Drake, bravo.
6: Per non parlare del Palermo che è nell'orbita
0: City. Però loro stanno facendo un progetto già ma più rilassato, nel senso che vogliono venire in Serie A e affronteranno i playoff, però non investiranno i soldi che hanno investito nel City piuttosto
1: su
0: che
1: il budget del Venezia. È d'accordo anche Andrea da Chianciano Terme, che ci scrive, ha un budget da minimo Conference League,
0: 100 milioni. Oh,
6: non per denigrare la nostra Viola, ma è per il tempo perso.
0: Bravo,
6: in 7 anni dovevi aver fatto altro, la Conference di sfuggita, dovevi già essere stabilmente in
0: la gavetta, era la Conference,
1: sì, sfruttarla come passaggio intermedio magari. Bravo. Perché era troppo tempo che mancavi da quell'Europa e rischiavi di scottarti a tornarci.
0: Hai
1: subito
0: perfettamente ragione, Giamma.
6: Ascolta Costa, vado dritto sul
1: comunque.
6: Tu mi hai già detto che Paratici comunque di non preoccuparmi perché ha alle spalle belle porti, però noi abbiamo le spalle un po' piene
0: ma lo sai Giamma mi dà degli spunti clamorosi, sarà la vostra origine. Che siete vicini di territorio.
6: Molto velocemente.
0: Non mi
6: sorprendo che sia ambito dalle squadre più prestigiose. Mm-hmm. Benissimo, ci siamo arrivati prima noi.
0: Certo.
6: Il problema è che ci siamo arrivati l'altro ieri. Non ha fatto neanche un mercato ufficialmente, magari ufficiosamente, non ha fatto neanche un calciomercato. Ci sono già voci ricorrenti ogni 15 giorni. Io non vorrei a questo punto, cioè un Tony D'Amico non è chiaro che a fine contratto va da un'altra parte, Giuntoli è libero, Sogliano del Verona che è andato in B, magari può
0: Manna comunque, anche Manna è sulla bocca di tanti ed è sotto contratto con De Laurentiis, poi da De Laurentiis scappano a gambe levate, ma un altro discorso.
6: Non mi spiego invece Paratici, non vorrei che più che richiesto dagli altri tutto sì, sommato sia anche in vetrina lui, sia vetrinabile. E questa è la cosa che
0: è di un'intelligenza
6: un di
0: sottile, Gianmarco, che te non puoi
1: grazie
0: capire,
1: Gianmarco, ora ti rispondiamo.
6: Ciao Costa,
0: grande mitico. Ciao Mito. Allora praticamente
1: sono
0: il discorso
1: tanti
0: è molto
1: preoccupati.
0: Semplice, ma guardate, è semplice. Allora, il buon Fabio Paratici, che è un professionista che ha un curriculum che non sta a me decantare, batteva i piedi per tornare in Italia, perché se l'ha vista anche lui, era sotto contratto col Tottenham, se ci pensate bene.
1: Tra l'altro, come italiano con lo Spezia, cioè, sono cose che succedono
0: capita,
1: nel mondo del
0: fanno
1: calcio,
0: fanno parte del nostro ambiente. Cosa ha fatto? È arrivata la chiamata della Fiorentina in una situazione drammatica. Comunque, essendo un uomo di pallone, come ho sempre raccontato anch'io in tempi non sospetti, avevamo una squadra che si sarebbe salvata, perché si sarebbe salvata, perché la rosa non era da retrocessione, perché come vincevamo e andavamo in conference per demeriti altrui, ci siamo anche salvati per demeriti altrui, quindi poggia e buca fa pari. Detto questo, cosa succede? Lui quest'estate è stato molto vicino al Milan e l'ha raccontato, poi per un qualcosa che è successo non è si è concretizzata la cosa. C'è da capire, magari io non mi sorprenderei se Paratici decidesse di mollare, mi sorprenderebbe, come sorprenderebbe tutti noi, perché qui comunque se la può comandare, e a Firenze, vicino a Roma, vicino alla sua nuova
1: compagna,
0: anche
1: un margine d'errore diverso.
0: Bravissima.
1: Forse rispetto ad altre piazze,
0: hai detto bene, ha una fortuna in più, che quando riparti da, quando tocchi il fondo c'è sempre la risalita,
1: è quello, quando andando al Milan, andando alla Roma, rischi tantissimo in un
0: Chiara,
1: momento come
0: ma
1: questo,
0: ma lui è stato alla Juve, non ha paura di quello. Te sei un'imprenditrice, se prendi un'attività che non funziona, se porti il tuo know-how, il tuo metodo, è più facile che poi l'attività possa funzionare. A me, quando mi proponevano attività che funzionavano, ero pauroso, scettico, perché dico, entro io, sono abituato alla precedente gestione, magari scappano. Se prendi un'attività che non funziona, invece puoi portare il tuo metodo e le probabilità di far bene sono maggiori. Quindi non penso che Paratici prenda o prenderà in considerazione altre proposte. Però la mia pragmaticità mi porta anche a ricordare l'episodio di Rino Gattuso, che dopo 10 giorni, non avendo nemmeno depositato il contratto, prese e se ne andò. Quindi con questa improvvisazione, con questa gestione un po' così, ora no, magari meno, cioè non mi sorprenderei, ecco la cosa brutta è che non mi sorprenderei nel caso in cui domattina esce un comunicato, il direttore Fabio Paratici ringrazia per l'opportunità data dalla Fiorentina, ma si sente motivato e pronto ad affrontare una nuova sfida con un altro club. Ecco, figuruccia come abbiamo fatto Rino Gattuso, poi facciamo andare tutto in cavalleria, che tanto di calcio bisogna parlarne con leggerezza, perché è la cosa più importante delle meno importanti. Però qualche riflessione ad alta voce poi la farei.
1: Vuoi sapere qualche immagine della stagione da parte dei nostri ascoltatori che ti hanno risposto in tantissimi al 348-7513-933? Babbo Viola ci manda l'immagine di un water con un pallone della Fiorentina che galleggia.
0: La immagine migliore.
1: Questa per me è la foto l'immagine che riassume la stagione. Ci scrive invece Andrea, l'immagine della stagione è Ken che esce dal campo al termine della terribile amichevole estiva con il Grosseto, senza neanche alzare lo sguardo verso la tribuna che invece era lì a celebrarlo. Immagine della presunzione che poi ha caratterizzato la squadra intera tutta la stagione. C'è anche Cristiano da Sarajevo che ha un'idea geniale. Cioè? Nel colletto delle nuove maglie io metterei lo slogan che rappresenta questa società, tanto tuonò che piove, visto anche come sta andando con Paratici.
0: Oddio
1: e lui
0: mio.
1: Ci scommette un caffè che a fine mercato Paratici possa non più ricoprire il ruolo di direttore
0: sportivo. A fine mercato non avrebbe senso, che se deve fare il mercato per una nuova squadra dovrebbe mollare ora, diciamo, a fine campionato, dal 1° di giugno.
1: Ringraziamo anche Ale da Napoli che ti spiega il significato del termine chiavica da te utilizzato per descrivere
0: Giacomo
1: il padrone
0: Galassi,
1: di casa, Giacomo Galassi, che riabbracciamo.
0: Cioè,
1: è un termine che indica principalmente una fogna, cloaca o canale di scolo per acque piovane.
0: Non intendevo proprio quello, povero
1: Il termine
0: Giacomo.
1: Assunto nel dialetto napoletano e meridionale, un forte senso figurato usato per definire una persona disonesta, incapace o una cosa di pessima qualità. paragonandola metaforicamente a un ricettacolo di sporcizia e quindi sta sostanzialmente suggerendo a Giacomo Galassi di chiamare un avvocato prima di tornare qui.
0: No, le troverò un altro appellativo appropriato al buon Giacomo
1: Simone Galassi. Darifredi, la foto della stagione, quella gran pagliacciata del patto del megafono.
0: Mamma mia,
1: anche
0: bravo.
1: Quello ha fatto male.
0: Lo potremmo fare
1: Marco, ce ne sono tante.
0: Brava,
1: l'immagine
0: Chiara.
1: Della stagione
0: Chiara,
1: per
0: Chiara.
1: Me.
0: Hai visto Nicco, c'è la cara Chiara.
1: Era il gol del Cagliari al 95esimo, alla prima giornata. Sì. Da lì avremmo già capito che sarebbe stata una stagione sfortunata. Alessandro è d'accordo con Simone. Il megafono, io lì ho capito tutto. Lì ho capito che si era messi male. Ma male. Violetti, tutti. Lore, l'immagine che ho è il gol al 90esimo con la Cremonese. La scintilla che ci ha permesso di rialzarci e salvarci. E quindi vedi, poi dipende anche
0: la mia prima partita al Franchi con l'Udinese, se dobbiamo dirla tutta, la prima vittoria della stagione è coincisa con la mia presenza al Franchi, ospite dell'Udinese, il colmo del colmo, che ero con Gianluca Nani e Pozzo, la famiglia Pozzo, capito? Quindi anche quella è una bella fotografia.
1: Oggi è il compleanno dei miei due figli, uno del 2004, l'altro del 2010. Siamo tifosi viola fin nell'anima, ma per quante stagioni ancora devo resistere per vedere una devono resistere loro per poter vedere una Fiorentina che io almeno ho visto. Caro Giuseppe Commisso, tu hai in mano i sogni dei miei figli e di tutti i tifosi viola, ricordatelo. Questo ce lo scrive Giuliano 73,
0: ma
1: a cui mandiamo ovviamente un abbraccio. Esatto,
0: auguri,
1: tanti
0: dai.
1: Auguri a entrambi i tuoi bimbi, se ci mandi il nome possiamo
0: Chiara
1: fare addirittura.
0: Certo,
1: gli auguri da Costa.
0: Posso cantarglieli anche se sono un po' imbrafato, però lo sai, noi qui non abbiamo problemi il martedì per fare le dediche, mandiamo anche la sua canzone preferita se vuole.
1: Per me il punto più basso è stato quando il presidente ammette in tribunale di aver utilizzato dei profili falsi, però anche. Noi Max da Quinto abbiamo chiesto di quest'anno e quindi ci vuole un'immagine della stagione 25-26.
0: È un passaggio anche quello che ci ha fatto riflettere a molti, come pochi follower che ha media come su Instagram e quant'altro, però diciamo che noi oggi cerchiamo delle fotografie di questa stagione, ma anche fotografie ironiche o divertenti, poche, perché ce ne sono state veramente poche, che vi hanno regalato un po' questa stagione per dire ma ti ricordi 25-26, l'anno del centenario, se rischiava veramente di andare in Serie B con i pisani, tornavi il Pisa in Serie A e noi si rischiava di andare in Serie B.
1: Ma cosa pretendete dal povero Joseph Commisso, che si ritrova a essere presidente di una squadra per eredità?
0: Sì,
1: la verità è che fin dall'inizio dell'acquisto della Fiorentina da parte di Commisso bastava informarsi bene per sapere che colui che aveva distrutto i Cosmos assieme a Barone, non avendo nessuna competenza calcistica, non poteva fare altrettanto a Firenze. È già grasso che cola che non siamo retrocessi, anche se abbiamo rischiato di retrocedere per ben 3 volte in 7 anni sotto la loro gestione. Questo è un disilluso bomber
0: Cosmos
1: viola.
0: Ah, è mitico bomber viola che anche venerdì ci fa.
1: Ora diamo spazio anche un po' di vocali perché ce ne sono tantissimi.
0: Cosmos che sono ripartiti alla grande e che io non mi ricordo chi ci è andato a giocare, fra l'altro il figlio di Materazzi, non mi ricordo di preciso, quindi insomma tanta roba.
1: Chiedo a Stefano Carlesi se è pronto di là dal vetro, se ci fa sentire 4 vocali, almeno segno tutto e rispondiamo.
7: No, buonasera, preciso, stasera preciso. Domanda a tutte e due, perfetto. Volevo sapere se l'Atalanta si scanserà per far andare il Bologna in Conference League. Grazie.
8: Sì, sì. Buon pomeriggio Fabio, complimenti Chiara per
1: grazie,
8: la tessera.
1: Fabio.
8: Benvenuta fra i giornalisti, ma non sono io. La fotografia della stagione è stato fine partita di Fiorentina Lecce quando c'era Pioli che da solo usciva dal campo e il giorno dopo tutti i suoi amici, compresi i giornalisti, non lo chiamavano più Stefano ma Pioli.
9: Ciao Chiara, ciao Fusta, sono Edoardo.
0: Ciao Edo.
9: Io vorrei fare un appello ai tifosi della Fiorentina in generale, specialmente ai ragazzi della curva Fiesole, che né bene né male, perché magari tanti non sono d'accordo con il loro modo di muoversi, sono gli unici che hanno la possibilità di movimentare tante persone. Organizziamo una contestazione civile, ovviamente, ma una contestazione a questa proprietà. Bisogna spingerli ad andare via, perché i tifosi della Fiorentina non ne possono più, non se ne può più, non si riesce più nemmeno a riempire uno stadio dimezzato, roba che fino a 10 anni fa era impensabile, pioggia, neve, vento, si era sempre allo stadio, vanno mandati via, per favore.
10: Ittusor per il presidente, ci manca Ittusor per il presidente, visto le scelte che fanno ce la fanno a sbagliare anche loro, magari e trovano uno preso chissà dove, se tu lo metti in via l'Europa non sa nemmeno arrivare a piedi ai Viola Park, ma che Ittusor, così quando poi lo scrive una cazzata non si sa se l'è colpa di Joseph o di Ittusor, lasciai fare, ven via.
0: Ha ragione, meraviglioso.
1: Puoi rispondere a qualcuno? Sì, forse. Intanto allora, grazie Atalanta, ovviamente bravi, a tutti l'Atalanta, voi. La prima domanda si scanserà.
0: L'Atalanta vince 40, no scherzo, l'Atalanta praticamente cambierà molto l'anno prossimo, lo fece già in passato se vi ricordate bene, tra virgolette tirò Remi in barca per non fare la conference perché aveva con Gasperini programmato e progettato il ritorno immediato in Champions e così fu, ha vinto anche l'Europa League.
1: Tra l'altro c'è un tweet del nostro Nicolò Ceccarini due ore fa, giunto lì Atalanta con tre clessidre.
0: Sì, ma lo ci va. Era in ballottaggio fra Tottenham e West Ham e poi c'era stato un sondaggio della Roma, solo che Tottenham e West Ham si stanno giocando la salvezza, capisci? E poi a West Ham c'è due proprietari, uno lo voleva e uno no. Invece l'Atalanta sicuramente, ecco, Palladino, la bisogna capire Palladino come vuole uscirne da questa situazione. Quindi per il suo orgoglio, ambizioso sì, com'è, arrogante com'è, dice io lascio l'Atalanta in Europa, capisci? Anche se è la conference, però il mio l'ho fatto. Poi bisogna vedere l'azienda, la proprietà, cosa gli dice, guarda ricambiamo tutto qui, arriva il direttore nuovo, arriva anche l'allenatore nuovo, noi nella conference non la vogliamo fare perché vogliamo ricostruire una squadra per tornare in Champions immediatamente.
1: Tra l'altro Luca dalla Svizzera ci scrive, io non mi preoccupo che l'Atalanta si possa spostare per far andare in conference Bologna, certo. Io mi preoccupo se il Bologna la dovesse vincere la conference, proprio nell'ottica di dover
0: stesso,
1: tornare a inseguire. Fabio, la sua immagine della stagione, sì, Rapioli da solo in mezzo al campo con la stampa.
0: Poi rispondo all'amico della contestazione, Edoardo, della protesta, sì, bravo. Allora per avere effetto, allora vi ricordate che la scintilla che scatenò la cessione della Fiorentina o della Valle fu una, fu la contestazione in via dei Tornabuoni di sabato.
1: Posso riportarti la battuta di un nostro ascoltatore, vai, che quando si rammentò in precedenza questo episodio mi strappò un sorriso, ovviamente, vai, con leggerezza e col massimo rispetto. E questo ascoltatore era preoccupato dal fatto che qualora si facesse la stessa cosa fuori dalle mura del centro sportivo, potesse uscire qualcuno a raccattarli per il mercato.
0: Ah, può essere, il rischio è molto alto, come era altissimo il rischio se la curva Fiesole magari l'ultima giornata di campionato fa una contestazione ironica con la curva come ha fatto in Verona l'altro giorno, grazie ragazzi per la salvezza, qualcuno in America potrebbe dire hai visto? Ci hanno sostenuto fino alla fine, non capirebbero l'ironia e il genio fiorentino. Tornando alla protesta seria, pacifica e quant'altro, cosa accadde quel sabato pomeriggio? 200, 300, 500 tifosi lanciarono le monetine nei negozi Tozzo, Gandiviato e Tornabuoni. Ovviamente era sabato, la giornata che tu mi insegni, cara Chiara, che commercialmente è la più importante per il centro di Firenze, sì, e non solo.
1: Danno d'immagine pazzesco, non quantificabile.
0: Poi com'era Diego, te lo immagini te. Il lunedì Diego arriva a casette dette e gli riceve una valanga di email da Gucci, Prada, Ferragamo, Armani, guarda che non succede più una cosa di genere. Cosa fa il buon Diego? Questi si erano proposti già 2 anni prima di comprare la Fiorentina, perché Rocco per svariati motivi smaniava di comprare la squadra in Italia, aveva provato col Genoa, col Palermo, col Milan, tutte l'aveva provate. E provò con la Fiorentina 2 anni prima. Chiama il suo uomo di fiducia con Nici, va, richiami l'americano lì che forse ce la paga tutta e subito, che la svendettero loro. Una società, sì, che aveva un valore di 250 milioni, la vendettero a 130 con 20 milioni di euro di debiti circa, più o meno quelli sono i numeri che ci hanno raccontato. Da lì fu accelerata la cessione, però la società era in vendita da 3 anni. Ovviamente loro cercavano un compratore importante perché volevano 250 milioni e noi saremmo stati più garantiti. Perché come racconto sempre io, Chiara, chi verrà a Firenze domani e investirà 600-700 milioni di euro per comprare la Fiorentina è un viene a fa balocchi, ragazzi, è un viene a fa balocchi, perché se io spendo 700 milioni e voglio andare subito in Champions minimo, perché devo rispondere a degli investitori, devo rispondere a dei finanziamenti e quant'altro. Quindi la protesta, per aver sì che possa avere un effetto importante, deve arrivare in America. Quindi le testate americane devono riprendere, perché lo smacco per loro è quello. Ah, la proprietà della Fiorentina di Mediacom, della famiglia Commisso, contestata aspramente davanti al Viola Park, anzi al Rocco Commisso, Rocco B Commisso Viola Park, perché così. Ecco, se i media, la stampa americana non riporta la protesta, è inutile, non ci prendiamo il caso, vi ripeto, non perdiamo tempo. Quando sono pronti per vendere, venderanno. Sappiamo che la richiesta non sarà inferiore a 500 milioni di euro, perché non sarà inferiore, anzi sarà molto più vicina a 700.
1: E più che altro una contestazione di questo tipo farebbe intendere che il tempo è scaduto, al di là del fatto che si possano anche aver cambiato le intenzioni con l'arrivo di paratici.
0: Ma 100 tifosi o 200 o 300 non possono permettersi, non gliene frega, farebbero anche bello non fare il volo Pisa New York per andare a protestare sotto Mediacom, se esiste, tra l'altro, aggiungo io. Quindi di conseguenza, ma chi se ne frega, vediamo se Fabio Paratici insieme a Goretti, come ho detto prima, e compagnia cantante, riesce a portare un metodo dentro Viola Park, perché quello che è mancato in 7 anni, guardate che qualche buon giocatore da qui è passato, però guarda caso appena arrivava a Firenze si subiva un'involuzione, si perdeva, perché forse l'organizzazione non era la squadra di calcio, forse perché troppe americanate nel centro sportivo, sia quello vecchio che quello nuovo, forse perché non c'era persone appropriate nei posti importanti. Cioè, non lo raccontavo io, ma nel passato diversi allenatori consigliavano i propri giocatori di andarsi a curare a casa loro. Cioè, capito cosa voglio dire?
1: Sì.
0: Guarda caso ora è emerso il caso Pengue. Ieri anni dicevo che guardate che Palladino disse a Ponga ci vatti a cura a casa tua, Italiano diceva a Tizio che è sempre vatti a cura a casa tua. E allora perché abbiamo voluto tenere gli occhi foderati di Prosciutto per 4 anni e mezzo dopo l'operazione fenomenale di Vlahovic?
1: Tra l'altro
0: lo potevi vendere a Giulio, sì, serenamente.
1: Luca da Como, ascoltandoti, faceva riferimento anche a quello striscione appeso a Ponte Vecchio che fece molto arrabbiare Rocco Commisso.
0: Sì, sì.
1: La fotografia, ci scrive Montelupo, vai, Viola alla lavagna, grande, sulla quale Pioli aveva scritto Champions,
0: sì,
1: e Ferrari a metà campionato, che ha dovuto fare sulla stessa lavagna la tabella della salvezza.
0: Bravo,
1: e
0: bella,
1: questo
0: anche
1: è
0: quella della Champions. Anche lì poi mi auguro che un giorno Stefano Pioli un po' ce la racconti, o qualcuno per lui, perché il mistero, si sanno i motivi, sì, le difficoltà del ritiro a Bagnadipoli a luglio, allenarsi presto e la sera tardi con un lasso di tempo nel mezzo noioso, ma torniamo una settimana in montagna, 10 giorni, che era bello anche per le famiglie, stavi
1: per
0: a contatto
1: quei
0: con
1: i tifosi
0: giocatori,
1: che magari non riescono più a vivere lo stadio come prima. Leggiamo al volo gli ultimi due messaggi sull'immagine della stagione 25-26, poi
0: Madonna,
1: un'altra

0: giornata. E sempre a proposito dell'immagine, Giulio da Sesto, lo striscione vergognatevi è quello che più di tutti mi è piaciuto. E c'era anche un messaggio di un ascoltatore, eccolo qui, sono dalla parte di Commisso, ce lo scrive Francesco, ed è giusto comunque dargli voce. Come detto, sono le 18, quindi ci prendiamo un'altra piccola pausa. Brava, ma Chiara. Garrisca il vento torna subito dopo il
1: break. Brava cara Chiara, brava cara Chiara.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: Di nuovo in diretta con Garrisca il vento su Radio Firenze Viola, sempre Chiara and Bevilacqua con il grande Costantino Nicoletti al mio fianco. Stravolgiamo anche un pochino la scaletta, perché poi in pausa mi hai detto che forse è giunta l'ora di sganciare qualche bomba. Vi ricordo i numeri per interagire con noi: il 348 7513 933, messaggi di testo, note audio, 055 771 1171, come hanno fatto tanti amici nel corso della prima ora. Costa vi ha anche chiesto intanto l'immagine che voi associate alla stagione 25-26 della Fiorentina, e vi siete anche discretamente sbizzarriti. E poi tanta carne al fuoco. Vai. Da dove vuoi ricominciare? Ci sganci intanto, subito una bomba croccante, o intanto, ti giro qualche domanda?
1: Aspetta, intanto saluto il mitico bomber Cassio Massi, non vedo l'ora che si faccia la grigliata a casa sua, meravigliosa in campagna.
0: Fai pure come se fossi a casa tua.
1: Quando si mangia, Chiara, io lo sai, sono devoto.
0: E cosa ci va?
1: A mangiare, brava. Poi Leonardo Bini, che è un personaggio, mi ha mandato una sua immagine strepitosa. L'ingresso di Sabiri. Pioli mette Sabiri al 65esimo di Fiorentina a Bologna. Quella è l'immagine che rende.
0: Io sono arrivata a una conclusione: Sabiri non esiste. Sabiri è un'allucinazione collettiva.
1: Oh, meraviglioso. E poi basta. No?
0: Poi ora un audio.
1: Amici.
0: Intanto chiedo alla grande Sara in regia se ci manda. Prima uno da solo, perché merita tutto lo spazio.
1: Ah, okay.
4: Ma se un coniglio inglese si chiama Rabbit, un coniglio inglese che ti fa Milan si chiama Rabbiot.
0: E questo è il mitico Leo.
1: Ciao,
0: ovviamente
1: Leo,
0: sappi che ce l'ha mandato il suo babbo Marco. Ci ha detto è addirittura emozionato quando deve registrare un audio da mandare per te, perché Leo, sei il suo idolo.
1: Grazie, super Leo, vienici a trovare in radio col babbo Marchino, che te devi sapere, una volta rifocillò il nostro Marucci da fuori dal Viola Park portandoli di tranci di pizza e una lattina di coca. Meraviglioso. Marco, ti aspettiamo in radio, così ci abbiamo anche un bel regalino per il tuo mitico Leo, capito? Vienici a trovare, organizzati un martedì o quando vuoi tu, magari faccio in modo di esserci.
0: Stefano 69 ci manda la foto che per lui meglio rappresenta la stagione 25-26, è una foto che è immortale. Alessandro Ferrari, Daniele Pradè, Stefano Pioli all'interno del centro sportivo.
1: Però, ragazzi, cerchiamo di essere onesti intellettualmente. Pioli a noi non ci ha mai rubato gli occhi per il suo calcio, per il suo gioco, però era comunque un cuore viola, perché aveva fatto il calciatore a Firenze.
0: Era la scelta giusta nel momento in cui nessuna delle parti in causa voleva fare un passo indietro o un passo verso l'altro.
1: Sembrava un po' la svolta. Finalmente un allenatore navigato, esperto, che comunque uno scudetto di Riffo di Raffa l'aveva vinto e quant'altro. Poi magari il buon Stefanino Pioli è entrato come un elefante in un negozio di cristalleria, come dico sempre io, e qualcosa non ha funzionato. Le responsabilità, poi ricordatevi, quando fa una stagione così fallimentare, te la devi dividere equamente: 33 la della proprietà, 33 il management, 33 i giocatori, 33 allenatori. Non torna, oggi lo so di già perché ho sbagliato i calcoli, perché ho esagerato con 33, però ci siamo capiti, insomma, 25 25 25 25, fate voi la matematica, non va al pignone, anche se è qui davanti.
0: Ah, poi? Pensavo dovessi.
1: Ho detto che le colpe sono di tutti.
0: Mi avevi rapita anche con questa massima sulla matematica. Vedi. Ci scrive anche Claudio: per una contestazione civile dovremmo lasciare lo stadio vuoto l'ultima partita con l'Atalanta, riempiendo tutti gli spalti con striscioni di contestazione verso la società, verso i giocatori. Ecco. Questo probabilmente avrebbe risalto sia nazionale che internazionale.
1: Bravo. Avrebbe effetto in America, però giustamente il calcio è di tutti, è il popolare, è bello. Non posso dire a Marchino delle cure di portare suo figlio, di non portare suo figlio allo stadio dell'Atalanta, anche solo per vedere i giocatori dell'Atalanta, capisci cosa ti sì. voglio dire? È una forzatura, non bisogna imporre le cose. Si propongono. Io sono sempre stato propositivo, costruttivo, critica costruttiva. Non ho mai imposto le mie scelte, capisci? Quindi è una cosa che non è di fattibile. Fare, insomma, non è facile da fare.
0: Facciamo una colletta, ci scrive Luciano da Empoli. Compriamo la prima pagina del New York Times per un mese intero. Io, se volete, questa, la mia parte la metto.
1: Questa avrebbe già un altro effetto, perché lo vai a toccare nel cuore suo. Nel loro, sai quanto ci tengono, che possono immigrati, giustamente, italoamericani. Quindi vai a toccare l'azienda e tocchi proprio personalmente loro, capisci?
0: Max, la gente è preoccupato perché non sente la voce del buon Galassi e ci chiede anche lui, sfinito come la Fiorentina, dal buon Costantino.
1: Sì, confermo, esaurito.
0: Giacomo ritorna domani
1: al
0: suo posto, aveva bisogno di respirare un pochino. Chiede a Sara se magari ci fa ascoltare quattro dei messaggi, così poi ci sganci le tue bombe,
1: certo,
0: perché sono curiosa anch'io.
1: Brava.
5: Oh ragazzi, sono i Tiri. Oh, coppia inedita oggi, bella. Due numeri uno indiscussi.
1: Grande,
5: ciao.
1: Sono tutti ormai.
0: Ma che carino.
6: Buonasera ragazzi. Volevo fare una domanda. Prego. Ma sento dire che Paratici ha visto dentro la società ha trovato un po' di frizioni perché lui vorrebbe cambiare allenatore e gli altri no. Ma scusa, ma chi lo deve decidere l'allenatore?
1: Lui, bravo.
6: Dovrà decidere Paratici,
1: certo.
6: Chi è che può mettere bocca?
1: Certo.
6: Ferrari vorrebbe mettere bocca per dire?
1: Sì.
6: Goretti?
1: No, Goretti di sicuro no.
6: Deve decidere Paratici. Se Paratici non decide, io fossi lui prenderei e andrei via subito. Ma perché qui la gente può mettere bocca?
1: Bravissimo.
6: Dopo non ci capisce nulla.
1: Bravissimo.
6: Non so se è così, smentimi.
7: Costa, oggi c'è la Chiara e ti tiene buono, tu fa meno il bischero.
1: Hai visto?
7: Senti, una cosa. Ma cosa dovrebbe succedere dopo la seconda metà di giugno? Tu hai tirato un sassino lì nello stagno. Ma speriamo che succeda quello che ci augura tutti. Sempre forza Viola, Alessandro da Pistoia.
1: Grande Ale.
8: Che bella coppia stasera, mi dispiace per la Chiara che deve stare in compagnia di una persona. Comunque, io la penso in un altro modo, tutto questo silenzio, questo depistaggio continuo, ma qui si fa i conti senza il famigerato oste, ovvero la proprietà sarà la stessa o adesso che è stata raggiunta la salvezza e che si mette un pochino al sicuro lo stadio, tra un pochino ci sarà un annuncio, 4 anni e mezzo di contratto a Paratici, ricordiamocelo. Ciao da Nicconesi.
1: Grande
0: ciao
1: Nicconesi.
0: Nico,
1: no,
0: ciao a tutti e grazie per i vostri messaggi.
1: Seguitelo sui social che è straordinario, è un maestro proprio Nicco, grande Nicco. Allora, grazie ai Tiri, frizioni all'interno del Viola Park, io penso di no. Però vi racconto un'altra storiellina. Tu quando entri in un ambiente di lavoro, chi tu sia, se ti chiami Marchionne, cioè io e la Chiara, io in particolare, quando sono entrato qua dentro, anche se ero il numero uno indiscusso per distacco, sono entrato in punta di piedi, giusto Chiara?
0: Hai optato per un approccio umile.
1: Brava. Poi dopo è emersa tutta la mia presunzione.

0: c'è gente che 25 anni è là dentro, 24, 23, chi 10, chi 12. E insomma, mettere sulla strada persone che ci campano le famiglie poi non è così facile. Anche se aggiungo che questa gestione in passato lo ha fatto, perché sono stati fatti tanti avvicendamenti in corsa. Cioè, chi ha avuto la fortuna di trovare un'altra sistemazione è scappato. Vedi il management che ora compone il Napoli, che è praticamente tutto composto da ex fiorentini, che hanno vinto 2 scudetti, giusto per ricordarvelo. E gli dico i nomi: Gianluca Baiesi, Tommaso Bianchini e quant'altro, Luigi. Altri sono stati allontanati anche in malo modo, è bene che si sappiano queste cose. Gente che era 20 anni, che era nella Fiorentina, ed è stata allontanata senza un motivo proprio. Così è. Quindi di conseguenza Fabio, giustamente, da buon manager com'è, intanto ha portato il suo metodo: riunioni settimanali, briefing, ci si incontra, formazione. Gli osservatori non stanno in Viola Park, devono stare sui campi a vedere gli allenamenti, a vedere i giocatori in prima persona, non devono stare nemmeno intorno alla prima squadra. Niente più americanate, battiti di mano, figate, figlioli, padri, di tu siete tutti figli mia, siete professionisti strapagati e vi comportate come tali. Quindi sapete che, come vi ho detto prima, il tempo comunque oggi lo dobbiamo dare a un direttore che arriva, che porta il know-how del Tottenham, quello della Juventus, anche la Sampdoria con Marotta, l'esperienza che ha maturato con fior fior di manager, allenatori e dirigenti, deve trovare le giuste misure, il giusto equilibrio. Per dire, la Sara sì, la Chiara no, per esempio, capite? Non è così facile e immediato. Quindi le frizioni ci possono essere, però non sono così esasperate. Non penso che si vada allo scontro per la scelta dell'allenatore. Ha detto bene l'amico, non mi ricordo il nome. L'allenatore lo deve scegliere lui, punto. Perché poi il fondo schiena è il suo. Perché se sbaglia l'allenatore, come ci siamo inchiappettati bonariamente Daniele Pradè, dovremo fare altrettanto, augurandoci che non lo sbagli, ovviamente. Se mi sbaglia a prendere, che poi sto leggendo ed entro nello specifico. Ora Fabrizio Corona sembra sia diventata il Vangelo, la Bibbia. Un Raiola, nipote del più famoso e bravissimo Mino Raiola, che ho avuto la fortuna e il piacere anche di conoscerlo, persona straordinaria, così rancoroso perché forse ha perso i giocatori, perché forse non lavora più come lavorava prima. Ma se non hai lo spessore di tuo zio, non mi ricordo il rapporto di parentela, se sono cugino, no, zio mi sembra sia Vincenzo, Mino era zio di Vincenzo, perché fare questi attacchi trasversali su uno che poi è uscito dal mondo calcio? Perché Daniele Pradè oggi, dopo 26-27 campionati consecutivi in Serie A, si sta spurgando di questo sistema che gli ha dato tante risorse, anche se non ne aveva bisogno, che stava bene di famiglia. È ovvio che è bravo chi sbaglia meno a fare quel lavoro. È normale che se te hai il capocannoniere gli devi adeguare il contratto, e magari per la prima volta avevi una batteria di 3 attaccanti in rosa che non avevi mai avuto. Poi se Dzeko non ha fatto Dzeko, come non l'hanno fatto i Gudmundsson, i Gossens quest'anno e tanti altri, che
1: è un altro discorso, ma a livello di intenzione c'era sicuramente quella di trovare anche Chiara, un canale privilegiato per poter... Brava.
0: L'attaccante lo paghi se lo vuoi, poi magari 27 milioni sicuramente sono stati un po' troppi, ma gli attaccanti, i prezzi degli attaccanti sono dopati, vedi Lucca 40 milioni e non l'ha mai strusciata né al Napoli né al Nottingham. Quindi non facciamo sempre populismo e propaganda. Magari, ecco, l'unica operazione che a me, ma ve lo dissi subito, se la memoria non vi accompagna, lo dissi il giorno stesso, è l'operazione di Somm, perché un giocatore che comunque ha una stima che non si avvicina ai 6 milioni di euro.
1: Più che altro sei andato a prenderlo al termine dell'unica stagione in cui dal punto di vista realizzativo aveva detto la sua, era l'unico che non si era infortunato in un centrocampo che ha visto tantissimi giocatori fermarsi, ed è ovvio che nel momento in cui vai al termine della miglior stagione ad aggredire un profilo all'interno del tuo campionato, purtroppo devi fare i prezzi. È lì che con il comparto scouting funzionante tu riesci a trovare delle soluzioni così da poter poi indirizzare magari anche le somme più importanti verso giocatori già...
0: Questa è una proprietà che infatti ora escono le voci che Paratici ha potere di firma fino a 15 milioni, ma c'era anche prima. Cioè Barone piuttosto che Pradè, fino a 15 milioni avevano potere. Infatti te fai caso, guarda caso, vai a vedere l'80% dei calciatori che ha preso la Fiorentina costavano sempre 15 milioni.
1: Sì, e ne abbiamo sbagliati Lirola, tantissimi.
0: Ma abbiamo iniziato Duncan, con Paul Lirola 14 milioni, Kwame, Duncan. Potremmo fare un elenco infinito.

0: 15-17-18 è stato quello che poi ha tagliato le gambe alla Fiorentina, perché sono giocatori che ovviamente non puoi nemmeno svalutare e per i quali devi trovare
1: contratti enormi, esosi, cioè gli errori sono stati qui. Ogni 6 mesi hai sconfessato le sessioni di mercato, compravi a giugno e davi via a dicembre.
0: Basta guardare il centrocampo, io sono ripetitiva, sono noiosa su questo, ma il centrocampo della Fiorentina negli ultimi 7 anni urla tutto tranne che programmazione, perché poi è quel reparto fondamentale. Damiano ci scrive: ma Giacomo, lo avete interdetto, avete fatto bene, vi amo, golpisti. Grande, golpista non m'avevano ancora mai.
1: Brava, ci mancava il golpista.
0: Matt ha una proposta contro l'Atalanta, andrei allo stadio, farei silenzio e sporrei però uno striscione lungo almeno 30 metri con scritto Costantino portaci i coccoli.
1: Ah sì, bello questo, questo va bene.
0: Flore ti chiede: ma il Galaxy è assente perché c'ha il fisico dal lanciatore di coriandoli?
1: Ah, vedi che ci
0: sta
1: arrivando.
0: Ma è sportivissimo Giacomo, è provato perché lavora tantissimo.
1: A spada tratta tutto su tutto. È una, la chiavica non si può dire per cominciare a raccontare. Troveremo un appellativo appropriato ai Galaxy.
0: Cagionevole.
1: No, cagionevole è troppo buono, qualcosa di più offensivo.
0: Come Lorenzo ti scrive: Nicoletti, fai per bene in macchina, sei un po' birbone.
1: Madonna, come fanno a saperlo? Odio stare in auto, lo sai. Mi hanno sgamato. Io ho 2 segnalazioni
0: io
1: sulla patente.
0: No, io rincorro la gente, non suonatemi mai, perché porto anche molto rancore. Matteo da Scandicci ci riporta all'ordine. Costa, ma che cosa ci dovevi dire? Via, su.
1: Ora ve la dico piano piano. Ti dico che in auto io ho 2 segnalazioni.
0: Non era questo, Matteo.
1: No,
0: mi
1: ho 2 segnalazioni sulla patente per eccesso di velocità, io lo sai, 2 segnalazioni, mi hanno ritirato 2 volte la patente a me. Odio, siccome ho viaggiato tanto, guidato tanto, odio stare in auto. E quando mi ritrovo, poverini, quelli che si mettono, quelli che occupano 3 corsie si mettono in mezzo praticamente, non li sopporto.
0: Devi prendere esempio dalla mia amica Deborah,
1: sveglia,
0: che saluto e che abbraccio, che giustamente gli fa notare come non tutti si sia in pensione, di conseguenza ci si può mettere
1: magari
0: sulla destra
1: io
0: per far sì che
1: dietro di loro o li faccio versi, li faccio sveglia, giù, animo, si gioca dopo, li faccio di tutto di più, sono scriteriato alla guida, non ci andrei io in auto con me stesso.
0: Moreno ti chiede: ma il Como è una squadra italiana? A cosa serve una squadra come il Como? Fornisce giocatori alla nazionale italiana di calcio?
1: Assolutamente no, però io rispondo a Moreno che la maggior parte dei campionati europei sono straaffollati di giocatori stranieri, eppure la Francia va ai mondiali, lascia stare i naturalizzati, l'Inghilterra va ai mondiali, che ti posso dire, il Belgio va ai mondiali, Spagna non ne parliamo, e compagnia cantante. Il Como ha portato tanti soldi in Italia e non solo, ovviamente lui dirà c'è tanti giocatori stranieri, però è un progetto che sta funzionando, cioè non cerchiamo di essere con gli occhi foderati di prosciutto. Poi nella riforma che io ho presentato alla federazione ho messo anche dei paletti dove 4 italiani dovrebbero essere schierati per obbligo, almeno per i prossimi 4 anni, non ti dico sempre, ma per 4 anni tu in Serie A 4 giocatori italiani li devi schierare tra i titolari. Perché questo? Perché alimenti il mercato interno, stimoli le società minori a investire sui giovani, quindi i soldi rimarrebbero in Italia, aiuti la Serie C, aiuti la Serie B, ma questa è una riforma che devono volere per primi i presidenti e non la vorranno mai, perché anche i presidenti, ed ecco l'altra perla che vi do, sono in combutta con i procuratori, non è che i procuratori hanno potere se lo sono preso da soli, gli è stato dato dai presidenti, e non voglio andare oltre perché sennò veramente si rischia le querele.
0: Mentre tutti si lamentano per questa stagione, io invece sono molto preoccupato per la prossima, ce lo scrive Stefano Taxi,
1: Stefanino,
0: perché non ci sarà un Paratici a salvarci, un'altra stagione senza società, con mezzo stadio e senza un dirigente che a gennaio arriva e stimola l'ambiente, sarà impossibile raddrizzarla, quindi non potremo beneficiare dell'effetto Paratici.
1: Non ragionare così, Stefano. L'effetto Paratici è servito in questo momento storico, topico, critico, ma noi cerchiamo di partire, si parte da zero, si parte tutta alla pari, quindi di conseguenza la fiducia va data, però ora dobbiamo stare più attenti, non incondizionata, come hai detto giustamente prima te, come è stata data per, con i bonus nei primi 7 anni.
0: Più che altro anche pretesa nel momento in cui c'era la sensazione che stesse venendo meno.
1: Sì.
0: Ci scrive anche Nico da Roma: per quanto riguarda Paratici, sento molti pensare che vada via. Io penso che non andrà, perché è l'uomo di transizione tra questa proprietà, quella che verrà. Si attende che lo stadio sia finito giù di lì e che il progetto di rilancio sia arrivato a metà e poi eventualmente, guarda, se ne ragiona.
1: Bisogna capire come si è lasciato con la famiglia Levi, perché io ero rimasto qualche tempo fa che la famiglia Levi aveva già ceduto il 70% del Tottenham, seguimi, e stava trattando la vendita del 30% che gli rimaneva per una cifra vicina al miliardo di dollari. Quindi se riesce a vendere quel 30%, e questi hanno ancora passione nel calcio perché hanno fatto tanto, magari potrebbe essere una soluzione. Ma si parla di ipotesi, ragazzi, non ci facciamo il capo.
0: Sempre...
1: ci sono i patti di riservatezza, sì, penali, o segue direttamente uno l'operazione e non ce la racconterebbe comunque, però il destino è quello, sappiatelo, il destino è quello per svariati motivi, devono raggiungere una determinata cifra. Per concludere, per chiusare anche la risposta dell'amico degli stranieri, voglio ricordargli che ormai da anni le finaliste di quest'anno delle tre competizioni europee sono tre inglesi, una spagnola, una francese e una tedesca. La realtà è questa.
0: E purtroppo sì.
1: 10 anni fa
0: ci
1: erano due finali, 4 inglesi. Sarri vinse l'Europa League col Chelsea, col mio amico Luca Gotti. Quindi il discorso stranieri ha ragione fino a un certo punto, ma andiamo a prendere gli stranieri buoni come facevamo una volta. Non i carciofi solo per fare movimento di denaro, capitemi tra le righe.
0: Sì.
1: Quindi andiamo a cercare i Kvaratskhelia di turno, che la Napoli ha preso per 10 milioni e comunque era un signor giocatore. Andiamo a fare veramente lo scouting come deve essere fatto. Guretti sempre a giro, mi risulta. Quindi parte, rientra, cambia la valigia e riparte. Ecco, così è fare pallone. Ecco, questo io vorrei capire, avvertire nel cambiamento di rotta di questa gestione.
0: Ti riporto, sì, indietro di qualche anno.
1: Vai.
0: Un film che personalmente mi è rimasto molto, molto nel cuore, che sicuramente conoscerai, Puerto Escondido. A un certo punto si ragiona anche del calcio.
1: Sì.
0: E Bisio, Alex, il personaggio appunto interpretato da Bisio, sai per avere il campionato più bello del mondo cosa ci vuole? Centinaia di campionati che fanno schifo.
1: Meraviglioso.
0: Parati c'era venuto qua per curare una cessione, ma gli arabi sono saltati per via della situazione in Iran, quindi loro non vendono e Parati c'ha le mani legate. Cosa ne dici, Costa? Te lo
1: hanno
0: chiede
1: trattato,
0: Maggio da Quaracchi.
1: Sono stati qui anche diverso tempo, e quando c'era anche la buonanima di Gio Barone. Intanto vi do una notizia: Fagioli rimane, penso alla Fiorentina. Quindi questa è una notizia che potrebbe essere interessante da valutare. Poi sai, il mercato, ragazzi, non si può prevedere nulla fino alle 20 del 31 di agosto, del 1 settembre, mi andando termina, però ad oggi la volontà dei ragazzi è quella di rimanere a Firenze, quindi c'è la prospettiva forse di rifare una Fiorentina competitiva e di rilanciare, è nella logica delle parti. Ripeto, i 90 milioni spesi quest'estate sono serviti per patrimonializzare, ecco perché io dico, vediamo il che succede da qui al 15 di giugno, il periodo è quello più o meno, come fu quando i Della Valle cedettero la Fiorentina a Rocco, ma per motivi anche tecnici, pratici. Ora non so come sono rimasti con l'incontro con la Letizia Perini, con la Sara Funari.
0: Dopo l'ascoltiamo la Letizia Perini, perché
1: vediamo
0: Nico Santi ieri
1: qualcosa.
0: Ha partecipato
1: Bravo,
0: a un evento e ha raccolto per noi le sue parole.
1: Vediamo se l'accordo, la convenzione con lo stadio viene siglata in tempi rapidi e ragionevoli, capisci? Quindi vediamo un pochino, che quella, sai, ti dà un asset importante, sono 150-200 milioni in più che ti entrano in cassa, con 55 ti metti in asset un patrimonio importante.
0: Duccio però da Firenze non è molto d'accordo con il tuo discorso relativo alle finaliste delle competizioni europee. Dice le finali delle coppe europee sono un dato fine a se stesso. L'anno scorso c'era l'Inter, 2 anni fa c'erano Roma, Fiorentina e Inter in finale, ma di certo il calcio italiano non era comunque al top come non lo è ora.
1: Non lo è protagonista, però è vero, ha ragione, perché comunque arrivavamo in finale. Oddio, l'Inter era l'unica che negli ultimi anni poteva un po' competere fino a un certo punto con le corazzate straniere. La Roma ha fatto bene con Mourinho, ha vinto la Conference, ha fatto la finale dell'Europa League, l'Atalanta ha vinto l'Europa League, quindi sì, è vero, però se si fa una statistica tendenzialmente in finale ci arriva più o meno sempre le solite, ecco, diciamo.
0: Chiediamo un altro paio di messaggi
1: ma
0: audio alla nostra
1: Siamo
0: Sara
1: qui apposta,
0: e poi
1: Chiara.
0: C'è l'ultimo break.
1: Cara Chiara.
0: Caro Costa.
2: Ciao Chiara.
0: Ciao.
2: No Nicoletti, e ti sbagli di grosso. Il Viola Parche è un'attrazione fenomenale.
1: Sì.
2: Prima i giovani andavano tutti a Montiloro, a Empoli, e invece ora corrono a Firenze. È un richiamo pazzesco, non scherziamo. Poi a me il Viola Parche mi fa male perché mi ha tolto Moena, che era la mia passione, con i figli, i nipoti, era una cosa bellissima.
1: Bravo.
2: Potevamo anche incontrarci, salutarci ai tifosi, magari si vedeva anche la Chiara.
1: Vero.
2: E così non è più, è diventata una prigione, ma come attrazione è fenomenale, è mondiale.
3: Auguri Chiara.
0: Grazie.
3: E auguri a Jack Glassi.
0: Sì,
3: dice Francesca Bodi, Rake. Ma voi ci andreste in Venezia? E cosa ci va? Ma di che si ragiona?
0: E questa è la testimonianza di come sia davvero complesso restare seri nelle due ore del martedì pomeriggio su Radio Firenze Viola.
1: Viola Park, sì, è vero. Però ragazzi, io settimana scorsa vi ho portato un dato statistico.
0: Hai 35 secondi, ti metto un
1: po'
0: d'ansia.
1: Sarà rapidissimo, brava Chiara. Cara Chiara. Allora, praticamente, se voi guardate la classifica delle prime 4-5 squadre del campionato primavera, nessuna ha l'under 23. Perché se un 2006 come Braschi, Le Bono, e lo mando a giocare in Serie C, ragazzi, non li faccio fare il campionato primavera. A me i giovani sono i 2009, oggi 2010, sì. Io lì su quelli devo lavorare.
0: Io sono molto
1: d'accordo. I talenti devono essere quelli. Quindi mi va bene il Viola Park perché concentro il lavoro, però il metodo deve essere uniformato tra categorie in proporzione, ovviamente facendo le debite proporzioni a livello delle squadre. Quindi è giusto, era l'ora che avessimo un training center, però. Se faceva, ripeto, abbiamo vinto scudetti, abbiamo sfornato giocatori allenandosi su Cappelletti e Niccolini, spendeva più di benzina per andare da Ponte a Greva alle Caldine, dalle Caldine a Novoli, da Novoli.
0: E c'è chi addirittura come Lorenzo da Coverciano ci dice che la dimensione del Viola Park è talmente grande, sproporzionata anche rispetto alla dimensione della Fiorentina, che genera ansia a questi ragazzi, perché tante volte ci dimentichiamo che sono ragazzi e sentirsi arrivato a 13-14 anni è sicuramente un'arma a doppio taglio. Ultima pausa di questo Garris Calvento, noi torniamo subito dopo.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
0: Ultima mezz'ora insieme in diretta in questo martedì 12 maggio 2026, sempre Radio Firenze Viola, sempre Garris Calvento, sempre Chiara Bevilacqua in sostituzione del padrone di casa Giacomo Galassi e ahimè sempre Costantino Nicoletti al mio fianco. Abbiamo però anche Alessandro da Roma che ci ha chiamato allo 055 771 1171. Ciao Alessandro.
1: Ciao, vale.
0: Grazie anche per la pazienza.
6: Ciao Chiara, ciao Costa, stasera è una conduzione dei grandi numeri, Costa e Chiara andrà bene l'acqua alla grande.
1: Hai visto, ho dovuto fare serio Ale, mi hai visto? Non ho sbracato, non ho detto, ho azzeccato i congiuntivi, non ho detto
6: grande,
1: freddure, Costa. Guarda, sono qui che tremo ancora, sono impanicato finché non finisce.
6: No, ma poi Chiara porta la professionalità proprio quando
1: ovvio,
6: sta in diretta con lei.
1: Invece di quel cialtrone, ecco, cialtrone di Giacomo Galassi. Cialtrone, ora martedì lo pettino io. Ne combino martedì prossimo, ne combino di ogni. Sara, preparati, ne facciamo di ogni ai Galassi.
6: Certo, guarda, ieri poi quando stavi pure in diretta con il gruppo Paraonda, Costa, io lo sai che sono un amante, vabbè, di Sarri, però sono un grandissimo estimatore di Daniele De Rossi. Io muoio per lui e mi sogno.
1: Ti ho raccontato l'aneddoto ieri di Daniele a Coverciano.
6: Sì, ho sentito la grande. Guarda, io veramente, a parte sto sogno mio che praticamente sarebbe che se non viene Sarri, ahimè spero che venga, ma se non dovesse venire Sarri, io sogno che andiamo in Europa League vincendo a Torino contro la seconda squadra scolorita di Torino e Daniele De Rossi che gli si gonfia la giugolare per la contentezza. Questo sarebbe un sogno mio proprio, ma non lo so. Ecco, io volevo sapere da voi, sinceramente, Costa, ma anche da Chiara, quante possibilità ha veramente Daniele De Rossi di venire? Perché so che Paratici poi l'ha anche indirizzato verso la panchina del Genoa. E quindi insomma
1: non è proprio così, Ale. A Genova l'ha indirizzato più Giuntoli, te lo dico io, perché e sai che purtroppo certi ambienti li frequento quotidianamente, quindi non è tanto Fabio ma più Giuntoli che l'ha orientato verso la panchina del Genoa. Detto questo, non lo so, io mi aspetto sempre il nome esotico, perdonami, anzi non so se la Sara lo ritrova, c'è anche un gadget che circola, forse non te l'hanno mandato nei due Stefani, c'era la bambolina di Pep Guardiola, sapete che la mia crociata per Guardiola non finisce qui oggi, ho cercato di non citarlo, ma va avanti senza perdere forza, capito? Però la vedo dura, ecco.
0: Grazie
1: dura.
0: Alessandro, un abbraccio voi.
6: Siamo Fiorentina, saluto
1: sempre,
6: a tutti,
1: sempre,
6: ciao.
1: Grazie. Ciao. Tra l'altro mi è giunta una brutta notizia, ci ha lasciati un grande dirigente sportivo, che era il deus ex machina della Floria, della vecchia Floria Gaffi, Paolo Ricci, quindi mi dispiace, ho letto ora Michele Perguidi che lo ha ricordato, e un abbraccio ovviamente a tutta la famiglia, perché ha fatto tanto sociale, perché la Floria era una realtà di Bellariva, insomma di Coverciano, di Campo di Marte, molto presente, lui era veramente un appassionato, ex portiere di Mantova e Perugia, insomma un abbraccio alla famiglia Ricci per la scomparsa del mitico Paolo.
0: E ci uniamo assolutamente a questo tuo abbraccio. Guarda, io continuo a tenere sotto gli occhi il sito di Firenze Viola e aggiornarlo in attesa anche di capire poi se verrà deciso quando effettivamente si giocherà la sfida contro la seconda squadra di Torino, come l'ha ribattezzata Alessandro, ovviamente in attesa anche per tutti gli altri eventi nella capitale. Su Firenze Viola però trovate anche la foto che hanno postato De Gea e Fagioli, che approfittando del secondo giorno libero, domani ripresa degli allenamenti, sono andati a Roma a godersi una giornata di tennis.
1: Sì, sì, Carletto all'Internazionali, De Gea e Fagioli. A vedere,
0: chiederei a Sara se sei d'accordo, se ci fa ascoltare altri tre audio, perché ne abbiamo diversi ancora da ascoltare insieme.
7: Poi ragazzi, buonasera, sono Daniele. Però Bussia è trementi, Bussia è trementi tutti i giorni e più a parlare di paradisi, se ne va. Poi siamo noi tifosi, Firenze c'è il di parte, sempre critica, Bussia è tremendi ragazzi, ma dopo voleva dalla firma ora un contratto da 4 anni e mezzo, basta, Dio mio ragazzi, pesantini
8: Ciao Costa, ciao Chiara, sono Andrea del gruppo Paraonda Fiorentina, buonasera entrambi. Ma e forse una protesta potrebbe essere fare un bello striscione o addirittura una bella coreografia, mai come i Cosmos New York, in maniera tale da fotografarla e da mandarla alle testate giornalistiche americane. Che ne pensate? Come protesta sarebbe? Secondo me è una protesta top. Vi ascolto per radio. Un bacione a entrambi.
0: Grazie. A tutto il gruppo Baraonda.
9: Ciao Osta. Dato che sei il numero uno in discorso, soprattutto in situazione calciomercato,
1: ignorante,
9: cosa ci puoi dire di più dell'interessamento da parte della Fiorentina di Snari?
1: E chi è?
0: Questo è un puppa.
1: No, è bravo, che io non faccio scambio.
0: Questo è assolutamente clamorosamente un puppa, Costantino.
1: No, rispondo al primo amico.
0: Daniele, sei tremendo,
1: sì,
0: tutto il giorno a parlare di Paratici. Ha firmato ora un contratto di 4 anni e mezzo.
1: Allora, però io gli ho spiegato, forse magari non ci ha ascoltato nella prima parte, lo posso capire e lo capirei, però io ho spiegato anche che Paratici ha tutto l'interesse di rimanere. Ho detto prima che ripartendo, come ho detto, tocchi il fondo, c'è sempre la ripresa. Può avere mano libera, carta bianca di impostare l'azienda a sua immagine e somiglianza, però gli ricordo all'amico Daniele che i contratti non valgono niente, soprattutto nel calcio. Ce l'ha dimostrato Italiano con lo Spezia, ce l'ha dimostrato
0: aveva appena
1: Gattuso.
0: Rinnovato,
1: ecco, quindi potrei portargli 2000 casi.
0: Lo stesso Parati c'era sotto contratto con Tottenham, poi non vuol dire assolutamente che si debba alimentare, però Daniele, forse è anche per questo che parte della piazza chiede non tanto alla Fiorentina ma allo stesso Paratici eventualmente di esporsi e far capire che lui è qui perché ha un progetto davanti, ha un'idea e non intende essere tentato da queste sirene nel suo
1: però non so chi l'ha scritto e mi ha fatto morire dal ridere, ma ha detto la Fiorentina dovrebbe dotarsi di uno smentitore, non lo smacchiatore
0: lo smentitore in effetti
1: uno
0: è una figura che
1: tutto. Poi ragazzi, chi non ci dice che fa parte del gioco, che sia lui stesso alimentare a volte certe chiacchiere. Voi pensate
0: per
1: che
0: mettere un po' di pressione alla società?
1: Ma che ne sai? O magari per stimolare certe situazioni, perché comunque ragazzi, Fabio Paratici ha il numero di Rimarzio, ha il numero di Pedullà, ha il numero della Chiara Andrea Bevilacqua, della dottoressa Bevilacqua. Magari chiama e dice: "Oh, ma mi accosti a quella poltrona lì, così per creare un po' di friccicorio, anche per stimolare, come hai detto giustamente te, la gestione, il fondo che ci gestisce, l'oleogramma che ci rappresenta, il presidente, a dire: oh, questo è un bel dirigentino, non facciamo un'altra figura. Quando andò via Gattuso, fecero la genialata di strapagare Nico Gonzalez, ve l'ho ricordato o no, per rimediare. Ecco dov'è l'errore. Chi ha gestito quel trasferimento mi raccontò in confidenza, dice: Costantino, è stato il trasferimento più facile della mia vita, non hanno discusso su nulla, durata del contratto, condizioni, soldi per il River, insomma, mi ricordo dalla Spagna, non mi ricordo da dove veniva, dalla Germania, scusami, commissioni, nemmeno, perché chiaramente poi sei in difetto, capisci cosa voglio
0: dire? Assolutamente sì.
1: Quindi è lì l'errore di fondo. Paratici, io sono straconvinto che rimanga, ora non ci metto la mano sul fuoco perché è 21 anni che opero e vivo questo mondo, però sono convinto che rimanga. Se dovesse andar via, ecco, non commettiamo l'errore che fu di Nico Gonzalez, che se poi dopo chiami un Giaretta di turno, un Giuntoli, a parte va l'Atalanta, o un Sean Sogliano di turno, dopo la forza ce l'ha lui, dicevo, ti ha fatto la figura pecorina con coso, ora vuoi me, ma io vengo a certe condizioni. Le ha fatto 4,5 a Paratici e me li fa anche a me, gli dà 1,5 a Paratici, un ti dico 1,5, ma 1,2 me lo dà anche a me.
0: L'abbiamo citata prima e quindi ce l'ascoltiamo, l'assessora allo sport Letizia Perini, presente ieri alla presentazione della 15ª edizione del torneo Renato Ballerini, ai microfoni di Niccolò Santi.
10: Con l'assessore allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini le chiedo come stanno andando avanti i lavori di restauro dello stadio Artemio Franchi.
11: Direi che stanno andando avanti molto bene. Oggi abbiamo parlato in consiglio comunale delle mega colonne che sono state installate e le abbiamo viste tutti quanti durante l'ultima partita, quindi i lavori stanno andando avanti secondo il cronoprogramma e bene così.
10: Tra l'altro a luglio presenterete la candidatura, no, dello stadio Franchi per gli europei del 2032, quindi tutto secondo i piani.
11: Sì, come abbiamo sempre detto, quella è una scadenza, sicuramente noi ci vorremmo presentare come città, l'abbiamo detto, la sindaca l'ha detto sempre e naturalmente ci sarà da presentare una candidatura con tutta una serie di documenti e ci faremo trovare pronti.
12: Ecco, fra questi documenti c'è anche il dossier Fiorentina con la manifestazione di interesse che vi hanno comunicato nei giorni scorsi, se ci sono all'orizzonte altri incontri in un dialogo che comunque è costante.
11: Gli incontri con Fiorentina sono sempre stati costanti e continui, quindi questi ci continueranno ad essere, poi quando ci saranno cose da dire, come sempre la sindaca in prima persona le racconterà.
10: Solo un'ultima curiosità per quanto mi riguarda: quanto vi fa piacere il fatto che la Fiorentina voglia partecipare per 55 milioni ai fondi mancanti?
11: Da sempre il lavoro che insieme alla sindaca stiamo facendo e lei in prima persona ha fatto è stato quello di portare avanti un rapporto con Fiorentina che nei mesi si è costruito sempre di più, è migliorato sempre di più e devo dire che arrivare a quel momento, quindi ricevere la lettera che ha confermato la volontà di Fiorentina di avere interesse a partecipare, è sicuramente stato un bellissimo momento, devo dire importante per la città.
0: E staremo a vedere anche gli sviluppi di questa situazione, cioè chi sostanzialmente non è ancora convinto che poi questa possa essere la famosa luce in fondo al tunnel. Abbiamo una decina di minuti, Costo, se sei d'accordo ti leggo un paio di messaggi e poi magari chiediamo a Sara di farci ascoltare anche i vocali rimasti prima di andare ad ascoltare insieme l'ultimo contributo raccolto ieri da Niccolò Santi. Gabriele da Mestre: io speravo che con l'avvento della nuova proprietà si riuscisse ad avere uno stadio decentrato e quindi il bacino d'utenza di moltissimi tifosi che vengono da fuori Toscana poteva avere molte più possibilità di seguire la squadra. Così invece io credo che resterà una realtà molto circoscritta alla realtà di Firenze, con dei grandi limiti di crescita, al di là del fatto che forse non si prenderà più la pioggia ma si continuerà a lottare per la salvezza. Forza Viola.
1: Ma non c'è stata la volontà, Chiara, non c'è stata la volontà e soprattutto stiamo vedendo che per trovare un accordo sulla base di 50 milioni quanto stanno candendo. Immaginati per realizzare un'opera nuova di sana pianta da 400-500 milioni di euro, quanto sarebbe durata la butade fra le parti.
0: Ci arrivano anche tante belle foto di Matteo, ce le manda direttamente dalla sua galleria, dall'archivio del suo telefono, perché sono foto scattate a Moena. Ci scrive:
1: vedi,
0: quanto manca, carissimi, buon pomeriggio.
1: Ma anche Cortina era bellina, io mi andavo a Cortina un paio di volte, sono andata a Cortina, la polenta non
0: e
1: la
0: lui
1: digerivo,
0: spera che si possa rifare, perché dice non solo per il fresco ma la possibilità di ridare amore, contatto, passione, tra calciatori, tifosi, soprattutto i bambini in giro per il paese, ricreare e quella magia che poi si riusciva a creare tra squadra e tifo. Aiuta la preparazione, ma poi eventualmente vai a cuocerti al Viola Park, quantomeno offri ai tifosi anche una settimana all'interno dell'estate in cui rivivere quei momenti.
1: Però manca le proteine, perché hai visto l'incetta di moscerini e zanzare che fanno al Viola Park, lì non lo possono fare, capito? Quindi gli manca poi nella dieta le proteine.
0: Scusatemi, entro a gamba tesa. Ci scrive Silvo dal Ponte: io voglio vedervi con chi ve la rifate, i fondi, altro che intelligenza artificiale. Siamo stati 7 anni in Tibet, i ricchi di Firenze sono più tirchi dei genovesi, fate vobis.
1: Non esistono più i filantropi e i magnati nel calcio, l'era è finita con Berlusconi, con Moratti e quant'altro, è rimasto De Laurentiis che non è napoletano, Lotito che viaggia sotto scorta, e poi non lo so, ricordami qualche altro presidente ancora filantropo o magnate, non esistono più. L'interesse però dei fondi è che deve rispondere a degli investitori, e il profitto nel calcio, ricordatevi, si chiama ACF Fiorentina, quindi Associazione Calcio, deriva dai piazzamenti, ma non 10 anni di Conference, che ti portano gli stessi soldi che ha preso l'Atalanta in un anno solo di Conference. Quindi chi ha i fondi di investimento, si chiamano tali perché devono portare profitto, e non solo dalla compravendita dei calciatori, ma dal marketing, merchandising e soprattutto dai risultati sportivi.
0: Moreno, le frizioni ci possono anche essere, il problema è se ci sono insieme i freni, le bronzine, gli spinte erogeni. Siamo in forma olimpica oggi.
1: Si va
0: Sara,
1: dai perini,
0: magari
1: si va dai perini.
0: Ascoltiamo gli ultimi due vocali e poi andiamo avanti per quest'ultima parte di trasmissione.
13: Costantino, ciao, ma sul discorso che ti ha fatto su quest'anno degli attaccanti, non ti vo dietro e ti spiego perché. Prendere un attaccante e puntare su un attaccante, anche se è svincolato di 39 anni, non ha senso. Secondo me mai. Spendere 27 milioni per Piccoli quando un mese e mezzo prima la società del Cagliari l'aveva riscattato per 12 milioni e mezzo. Cazzo,
1: ha fatto
13: una bella plusvalenza in un mese e mezzo. Terzo, Ken, la seconda stagione fatta bene dopo quella del 2021 che aveva fatto il Paris Saint Germain andando in doppia cifra, arrivi e gli raddoppi quasi lo stipendio, ma poi non vincolandolo ai gol fatti, ma così.
0: E soprattutto senza
14: Costa, grande Costa. Dimmi un po', ma l'Emiro, quello doveva arrivare con Renzi, che tu dicevi, ma dove sei fermato? Il ristorante?
1: All'autogrill, si è piantato, sì, si è piantato. No, intanto saluto Lorenzo del Viola Club Grosseto, che c'è la sua bellissima, carissima moglie, che sta stirando e ci segue, lo sai, lei c'ha questa passione, quando stira gli piace la nostra compagnia.
0: Io l'abbraccio due volte, per la compagnia, ma perché è bravissima nello stirare. Io devi sapere che tendenzialmente rimando finché poi a un certo punto devo prendere una decisione, ma non è il mio.
1: Ragazzi,
0: abbraccio doppio.
1: Se vuoi un attaccante forte e puoi sbagliarlo, ti ci vogliono 35-40 milioni. Noi forse vi dimenticate che qui si sperava, non noi, la società, che qualcuno pagasse la clausola di Ken. Lo sapete che non si è presentato nessuno, a parte una squadra araba, e lui non ha gradito la destinazione come ha fatto lo stesso Comuzzo. E quindi è chiaro che,
0: anche perché come potrebbe fare la vita che fa in Italia un calciatore come Moise
1: Kean,
0: con quello
1: lui,
0: che poi
1: brava,
0: è tutto l'extra,
1: moda,
0: l'extra calcio, che non è assolutamente un reato, è sacrosanto che abbiano delle passioni.
1: Su Dzeko li ha provato come fece con Ibrahimovic nel Milan, vi ricordate, quando vinse lo scudetto, però era Ibra. Quindi un attaccante chiaro che doveva far crescere i Piccoli di turno, chi per lui, e nello stesso momento farsi trovare pronto nel caso di necessità. Cioè ti doveva garantire l'ultimo quarto d'ora Dzeko, se ci pensi bene, o la Conference. Poi lascia stare che anche lui si è involuto, infatti è andato in Serie B tedesca, ha vinto il campionato segnando anche. Quindi ragazzi, io vi racconto un po' le dinamiche di mercato, poi la penso che voi, si poteva fare meglio? Sì. Si poteva spendere meglio 27 milioni? Sì, ma tu non avevi scouting, non avevi nulla. Dove lo trovavi il Kravaskela Giorgiano o un simil Kravaskela a 10 milioni? Sei andato sul sicuro, perché poi gli attaccanti maturano dopo, speravi ti facessi il colpaccio alla Luca Toni e compagnia cantante, insomma.
0: Ascoltiamo le parole, sì, raccolte ieri da Niccolò Santi. Vai. Alla cena di presentazione della 15ª edizione del torneo Renato Ballerini, e in questo caso ha parlato al nostro Niccolò Pietro Ghedin, ex difensore di Lazio e Fiorentina.
10: Sarebbe mai immaginato di festeggiare un centenario quest'anno in queste condizioni, con la squadra che si salva alla terzultima giornata?
15: Guarda, è stato un anno difficile, molto travagliato, e che devi dire, il calcio è questo, a volte ti dice bene, a volte ti dice male, sono partiti così, poi sono andati un po' male, un po' bene, l'importante sono salvati, no? L'obiettivo finale è questo, pensiamo al prossimo anno.
10: La certezza della Fiorentina si chiama Fabio Paratici?
15: Che ne so, non lo so, qui è un mondo difficile, è difficile dire com'è la storia, speriamo bene, sì, lui è un bravo persona, un bravo manager, vediamo un po'.
10: Una curiosità, ex difensore Pietro Comuzzo, le piace, pensa che abbia un futuro roseo, si è un po' perso quest'anno?
15: Anche lui ha avuto un po' di difficoltà perché è giovane, comunque è bravo, per me è un bravo giocatore, l'ho già detto prima, e credo che con l'esperienza diventa quella più brava.
10: L'ultimissima curiosità, Luca Ranieri, capitano della Fiorentina a metà stagione, poi gli è stata tolta la fascia di capitano, lei come avrebbe reagito da calciatore?
15: Non lo so, questo non è compito mio, non so che dirti, guarda, è la vita, questo non si sa, ok? Grazie.
0: È sicuramente una stagione difficile, no? No, è una stagione difficile anche per valutare i singoli.
1: Alessandra, ma quanta roba devi stirare? Ma ho visto zoomato sulla foto, c'è una pacca di roba da stirare.
0: Sa che caldo con questo umido. Pietro, mi chiede di chiederti. Ti aspetti qualche novità significativa a breve? Non specifica nulla.
1: Ma auspico, no, sai, l'assessora ce l'ha fatto capire che ancora è il. E devono trovare la quadra, perché chiaramente uno tira la corda dalla sua parte, uno tira la camicia di là, e il comune deve rispondere anche alla cittadina, perché c'è gente dello stadio che ne frega niente, capite? E poi quell'altro tira il suo, ma io voglio il controllo totale, ma io voglio, perché poi la cosa divertente è uscita ultimamente la polemica sulle colonne, cioè, capite cosa voglio dire? Anche la polemica sulle colonne, non ci facciamo anche a niente, cioè siamo polemici per natura noi fiorentini, ma una tettoia dovrà sostenersi, mi domando e dico io, ma nel rendering non c'era, no, clamorosi, quindi non lo so ragazzi, non lo so, perché tanto senti, ve la dico nuda e cruda come vai, mi viene di pancia, a loro tenere la Fiorentina non gli costa niente, anche se gli mandano un bonifico di 2 milioni in un anno, sono trovati per loro, capito? Ci fanno la vacanzina, ci pagano l'affitto di casa, ci fanno la spesa e Joseph si compra 2 o 3 completi, quindi non hanno la premura di vendere, loro devono racimolare, raggiungere una certa quotazione, ma questo l'ho raccontato più volte, quindi quando qualcuno, perché è giustificata la quotazione con gli asset che proponi, porterà un'offerta sufficientemente soddisfacente per loro, la venderanno. Il problema siamo noi che dovremo dobbiamo sperare, fanno il loro lavoro, sono pagati per quello, augurarci che chi opera all'interno della Fiorentina lo faccia al meglio per non soffrire come quest'anno. Già sarebbe il primo obiettivo non soffrire come quest'anno.
0: Quindi tu non l'hai vista Fiorentina Genoa, Costa? In chiusura volevo farti una domanda, perché è sempre attivo il sondaggio su Firenze Viola.
1: Qual è?
0: Chi è secondo te il giocatore migliore della Fiorentina
1: in Fiorentina Genoa?
0: E poi ti dico chi in questo momento è in vantaggio col 43,41% dei voti.
1: Lo dico io, il miglior giocatore per me è stato Luca Lezzerini, che è mio amico, gli voglio un gran bene. Il Lezze è stato il migliore in
0: campo. Ruolo però ci hai preso, perché sta vincendo David De Gea con il 43,41% delle preferenze. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata.
1: È volato davvero. Allora, di solito dico per meleggiarlo i Galassi, che tanto vola quando sta in piacevole compagnia. In questo caso è veramente volato, quindi Galassi, vaffa, ci siamo capiti, Galassi.
0: La Chiara domani si torna assolutamente al suo posto.
1: Domani lo massacro di telefonate in diretta, Sara, che si sappia. Domani Galassi lo martello di messaggi, anonimo Coverciano, come mi chiamo io, lo massacro domani in diretta. brava Galassone nazionale, capito?
0: Possiamo salutare intanto e ringraziare, certo, tutti gli ascoltatori, grazie, che ci hanno fatto compagnia, ovviamente il preziosissimo lavoro di Sara in regia, che poi ha sostituito i due e Stefano. Le dirette di Radio Firenze Viola non finiscono qui, dalle 19 alle 21 Calcio più on air, dalle 21 alle 21:30 Extra Viola in collaborazione con RTV 38. Da Chiara Bevilacqua per oggi è tutto, grazie Costa, grazie, grazie Chiara, Sara, grazie a tutti.
1: La radio rosa questa, brava, largo alle donne, vi voglio così, basta quei maschiacci brutti, pelosi che sono andati via i due Stefani, capito? Viva le donne.
0: Che chiusura pessima. Ciao, esatto. Buona serata a tutti.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
16: Grazie direttore per la linea. Siamo pronti per cominciare con i tempi supplementari. 16 e 2 minuti.
5: Radio Firenze Viola.
17: Palla al centro.
5: L'approfondimento sulla viola.
4: I tempi supplementari.

0: Che bella sigla, eccoci qua, 16 e 3 minuti, tempi supplementari, Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo in vostra compagnia fino alle 17, bella bro?
1: Ciao Niccolò, ci stuferà mai questa sigla? Per me no. Per me no, anche perché ringraziamo sempre Gabriele il cinefilo che ci ha fornito la base tramite intelligenza artificiale.
0: Troppo bella.
1: E ringraziamo anche i nostri ascoltatori che ci possono seguire dal canale 92, dalla modalità da DAB delle vostre macchine, firenzevelo.it, su cui campeggia una copertina di cui renderai conto a breve, prenderai tutte le responsabilità di quello che non hai scritto, immagino.
0: No, infatti non è mia, però
1: insomma, ne parleremo, parleremo anche con voi tramite ovviamente anche Radio Firenze Viola, l'app, e i numeri che sono sempre gli stessi, 3487513933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055 77 111 71 per chiamarci in diretta, vi risponderà la nostra Sara Mastrosimone, che può essere definita la nostra Florence Nightingale,
0: che ho visto un po' titubante, ora ce lo spieghi.
1: Florence Nightingale, intanto c'è un inside joke che ti svelerò subito,
0: okay.
1: Però intanto è stata un'infermiera britannica nota come la signora con la lanterna, perché è stata praticamente la madrina dell'assistenza infermieristica moderna,
0: okay.
1: Dobbiamo a lei anche tutto il processo di igienizzazione degli ospedali e tutto il resto che ha fatto soprattutto durante la guerra di Crimea, ma anche durante la prima guerra mondiale.
0: È importante.
1: È importante perché ha scoperto banalmente che igienizzando i locali medici si evita un sacco di morti.
0: E poi?
1: E la cosa simpatica è che si chiama Florence perché è nata a Firenze.
0: Lei è inglese,
1: ma è nata a Firenze il 12 maggio 1820 e fu appunto la prima a applicare il metodo scientifico attraverso l'utilizzo della statistica all'infermieristica. Si chiama Florence perché insomma la sua famiglia era benestante, viaggiava, e lei per l'appunto è nata durante uno di questi viaggi dei genitori a Firenze.
0: Di qui la nascita di Radio Firenze Viola, vero?
1: Sì.
0: Tutto
1: vuoi
0: il
1: sapere anche dove è nata? A Villa Colombaia,
0: a
1: Firenze, quindi secondo me è in zona Galluzzo.
0: Mai sentito. Però,
1: Florence Nightingale, comunque, una gigante che ci guarda da lassù, immagino.
0: Credo di sì.
1: Spero che la modalità
0: ormai
1: DAB. Ormai non c'è più, insomma. Spero che la modalità DAB arrivi anche a chi ci guarda dall'alto.
0: Va bene, allora noi cominciamo con la nostra trasmissione. Un'ora insieme con Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo per parlare di calcio. Intanto in modalità visual vedete il nostro canale YouTube dove siamo rigorosamente in onda.
1: Sì.
0: Potete attivare la campanella per tutti gli avvisi in tempo reale e siamo sempre di più, è una community sempre più ampia.
1: Forse troppi.
0: Ma 2350 iscritti, siamo quasi a 100.000. È incredibile.
1: Sì, potremmo riempire una piazza. Guarda, ho un sogno, fare una sorta di TRL Awards, te le ricordi? TRL.
0: Sì, che me lo ricordo.
1: Organizzati.
0: Sì.
1: C'era chi c'era a presentare? Forse Cattelan ai tempi, vabbè, insomma.
0: Non me lo ricordo.
1: C'era l'MTV che contava, poi c'era anche gli MTV Awards, mi sto confondendo, però ce ne fu uno anche in Piazza Santa Croce. Io ho il sogno di fare una puntata dei tempi supplementari davanti a una piazza Santa Croce gremita.
0: Ma a me piacerebbe farli itineranti, però
1: la faremo,
0: vedremo. Vabbè, comunque noi siamo qui.
1: Se la faremo o no.
0: Chi lo sa, passeranno tanti treni da qui inizio estate.
1: Sì.
0: Beh, no, io tra l'altro volevo fare un'analisi accurata della partita di domenica contro il Genoa, interessantissima.
1: Analizza.
0: Sì, partirei proprio dal primo gol. Niente, reti inviolate, una partita noiosissima, un dispetto al calcio, mettiamola così. Però un punto che ha servito alla Fiorentina per conquistare questa benedetta aritmetica salvezza e direi mettere un punto. Punta una stagione tremenda, orribile, annus horribilis, ti piace, no?
1: Sì, l'abbiamo usata secondo me molte volte, anche nelle copertine su firenzevelo.it. Mi diceva il collega e amico Flavio Ognissanti che stava facendo un calcolo delle ultime partite in casa della Fiorentina. Allora, andando a ritroso, Fiorentina-Genoa 0-0, prima ancora Fiorentina-Sassuolo 0-0, copia e incolla anche per il divertimento poco che ci fu anche durante la partita di due settimane fa, e poi Fiorentina-Lazio 1-0, te la ricorderai, partita un po' 1-0 stiracchiato. Lui diceva che secondo lui, insomma, i tiri in porta della Fiorentina in questi tre match, che sono 270 minuti, sono stati 3. La Fiorentina ha tirato in porta 3 volte nelle ultime 3 al Franchi.
0: Però in effetti se
1: non
0: pensi,
1: sono 3, sono 4, però insomma il dato è quello.
0: Cioè, tu inizi la partita con a destra Parisi, che non segna, anche perché non è che ha quello, non deve fare quello.
1: No.
0: Poi Braschi, al quale, poveraccio, non è che possiamo chiedere il mondo in un esordio così comunque. E poi a sinistra Solomon, che tendenzialmente anche lui non è un finalizzatore, ma uno che crea le azioni, che dribbla l'uomo. Quindi come puoi pensare di disegnare. Cioè, parti già da un presupposto così, no?
1: No, sono d'accordo. Guarda, i più bravi esperti, colleghi, ci dicono sempre che i gol li segnano più o meno gli stessi, no?
0: Sì.
1: Che quindi bisogna guardare anche lo score dei vari calciatori in rosa. E in effetti la Fiorentina ha poco a livello offensivo. Insomma, se pensiamo che il centravanti da 27 milioni è meno che in doppia cifra, se pensiamo che il centravanti da 25 gol, insomma, l'abbiamo visto, è stato più che altro assente. E poi gli altri, insomma, Mandragora ha portato qualcosa a livello di gol. Su Braschi io spezzo un'arancia, come dico io, anche perché è stato marcato da un tagliagole in senso positivo come Østigard, che è stato premiato come MVP. E in effetti c'è, cioè, l'esordio
0: da l'unico pericolo,
1: no, l'esordio in Serie A marcato da Østigard non lo auguro a nessuno, perché è veramente uno di quei difensori che ti mette i gomiti anche nella trachea.
0: Sì, prima di andare a leggere anche i vostri messaggi che ci stanno arrivando già numerosi, ti devo dire, la copertina di cui tu parlavi prima, scritta dal nostro Lorenzo della Giovan Paola, parta proprio di Solomon, che è l'unico acquisto fatto a gennaio in prestito con diritto che ancora potrebbe sperare di essere confermato. Difficile.
1: Più no che sì,
0: perché tra l'altro aveva anche convinto all'inizio della sua avventura, quindi parliamo del mese di febbraio, aveva fatto anche delle buone cose, anzi perché lui è arrivato all'inizio di gennaio, quindi sì, ha fatto bene le prime settimane. E l'incognita vera era quella della condizione fisica, non a caso subito pronti via. Cos'era? Fine febbraio contro gli Jagiellonia?
1: Sì, 26 se non sbaglio.
0: E si è infortunato ed è stato praticamente 2 mesi ai box, per cui questo ha contato, ha pesato tantissimo, non è la scelta poi della Fiorentina, che sembra più orientata a farlo tornare al Tottenham, che chissà, magari si siede anche al tavolo per diminuire i 10 milioni, no, di diritto di riscatto, perché è un esubero anche per il Tottenham, Solomon.
1: Sì, senza dubbio, ho detto che poi il Tottenham, che ha pareggiato 1-1 con Leeds ieri sera, è ancora incerto sulla categoria che affronterà il prossimo anno, è più o meno certo di avere sempre Roberto De Zerbi, che ha un contratto da doppia blindatura da 12 milioni di euro netti a stagione. Pensate un po', qualcuno lo voleva a Firenze. Per 12 milioni di euro netti a stagione, che devi vendere probabilmente, no, il Battistero. Vabbè, comunque, ecco. Insomma, il Tottenham non sa in che categoria sarà, è a 2 punti di vantaggio sul West Ham. Però sì, ecco, io ti faccio sempre il solito discorso. Quando credo se ne andrà Solomon, non ci saranno proteste,
0: ma no, ma assolutamente
1: insomma grossi video emozionali o motivazionali,
0: no,
1: di addio.
0: No,
1: giocatore secondo
0: proprio
1: me che ci può stare in una rosa, perché l'ha dimostrato anche contro il Genoa. Secondo me giocatore che il primo barra secondo uomo te lo salta sempre. Certo, in un contesto migliore magari può essere anche un po' più funzionale, nel contesto disfunzionale della Fiorentina rimane una miccia che si accende in uno stagno, no?
0: Certo.
1: Ha fatto anche un po' troppe metafore per ora.
0: Sì, diverse, infatti mi sono perso, sto dicendo sì e certo così a raffica senza ascoltarti.
1: Così sembra che mi stia ascoltando.
0: No, vabbè, comunque sono d'accordo. Poi quest'anno io dico che non c'è un giocatore in particolare che la piazza spera di non perdere. Io faccio sempre il nome di Fagioli, ma lo dico a livello personale. Per me l'unico giocatore che deve rimanere senz'altro è Fagioli. Gli altri si vedrà, insomma.
1: Adios,
0: adieu,
1: goodbye.
0: Di base sì, secondo me. Ci sono un po' di messaggi, qualcuno che ci riguarda direttamente, quindi facciamoci prima gli affari nostri. Chris da Campi scrive: Nicolò, davvero giusta la figliola di Dilivio, cioè la DJ, ho visto che suona praticamente in tutto il mondo.
1: Ma come si chiama il nome d'arte?
0: ADL.
1: ADL.
0: Ma non A appunto di purtroppo ADL.
1: No, Aurelio De Laurentiis, non è in onore del patron del Napoli.
0: Alessia Dilivio, e spoiler, l'hai sentita suonare anche tu.
1: ADL proprio, ADL.
0: Sì, allora, così, scopo una parola, un nome.
1: Magari la mandiamo anche in onda, no, scherzo.
0: L'EL lontano 2023 ti accompagnai, sempre per facciamoci i cavoli nostri,
1: sì, certo,
0: al Decibel, che era qui a Sesto, Fiorentino. Praticamente, no? C'era anche lei a suonare la techno.
1: Pensate,
0: l'abbiamo,
1: mi ricordo, tanta polvere in quel pomeriggio, in quella serata, però insomma c'era anche Paul Kalkbrenner, insomma grande, Emily Lenz se non sbaglio ci fu anche.
0: Sì.
1: Grande techno,
0: Jamie Jones,
1: finest.
0: No, c'erano diversi, e appunto pure lei che fa musica molto psichedelica, quindi
1: ci piace.
0: Sì, ci piace. Poi Duccio da Firenze si rivolge a te, ci scrive: ciao amico mio, è stato un piacere rivederti, affrontarci in campo, meglio Nocentini o Tenerani?
1: Ok, Nocentini, guarda, devo fare un salto nella memoria. Nocentini era il nostro mister, Duccio lo salutiamo. Ci ha affrontato la selezione Ussi dei giornalisti sportivi toscani, un bel 4-4 sabato mattina per quanto riguarda la partita contro la Rondinella. Duccio è il professore del centrocampo, veramente.
0: Sì, è il professore.
1: Ci ha spiegato un po' come si gioca anche a bassi ritmi, come piace a lui. Il Sergio Busquets di Novoli, lo chiamavo io. È stato un bel duello e non mi far scegliere, perché Anno Centine è legato proprio a un pezzo della mia adolescenza. L'unico mister che ebbe il coraggio di schierarmi come stopper, non so se lo ricorda.
0: Perché stopper non eri?
1: No, perché tanto già nel 2010 lo stopper non esisteva più, quindi lui era già qualcosa di anacronistico anche nei metodi di allenamento, però era simpaticissimo. Però ecco, Nicolò, mi vedi ora che ho fatto comunque anni e anni di palestra e sono piazzatissimo.
0: Carriera, certo.
1: Immaginati a 15 anni cosa potevo stopperare io, assolutamente niente, me lo diceva lo stesso Nocentini, salti un foglio di giornale steso. Però per il suo modo di vedere il calcio era per iniziare l'azione dal basso, anche se poi lui... Vabbè, insomma, lo salutiamo Nocentini se ci ascolta, okay. Salutiamo anche Mario Tenerani.
0: Vabbè, quindi per chiudere diciamo la rubrica Cavoli Nostri, ricordo che c'era anche Ilario Alicante a quel...
1: Ah, no, non in campo con noi al DLF.
0: Non con
1: no.
0: Te, con okay, mister Nocentini. No.
1: Salutiamo di nuovo sia Ilario Alicante che mister Innocentini.
0: Vabbè, passando invece ai messaggi sulla Fiorentina, ci scrive Federico che dice: ci hanno voluto bene, dai, non ce la raccontiamo, sia Genoa che Lazio potevano vincere tranquillamente, per citare le ultime due che ricordo. Però ti devo dire, quando si parla di biscotto ci deve essere, come dire, un interesse comune. Sì. Al Genoa cosa fregava?
1: No, non forse, lo definirei biscotto, forse... Cosa, ma, il cartellino? Ma no, che fai?
0: Ma mazzetta?
1: No, ma che mazzetta?
0: Questa è roba,
1: no, ma no,
0: questa
1: no,
0: è roba
1: ma...
0: da Fabrizio Corona, eh?
1: Sì, sì, sì, esatto. Dovresti fare la voce da Fabrizio Corona, che non salutiamo. Lui non lo salutiamo.
0: No.
1: Non mi va di salutarlo, però no. Se ne farà una ragione, immagino, Fabrizio Corona.
0: Lui è un non amico.
1: No, vabbè, non, lasciamo voliamo sopra Fabrizio Corona, come qualcuno dovrebbe fare. Però questa è una, veramente, se la clip finisce a Fabrizio Corona, tira fuori tutte le intercettazioni.
0: Se le aggiusta, un po'.
1: Esatto, dico.
0: Anche Enzo Raio, insomma, vabbè, non benissimo.
1: Vabbè, comunque, che dicevamo? Non lo so, infatti dicevi, non è un biscotto, come
0: no,
1: si può
0: no,
1: definire quello?
0: Un monoscotto, perché interessava solo alla Fiorentina.
1: Mi piace.
0: Sì, vabbè. Poi
1: una torta salata.
0: Sa, perché?
1: No, non lo so, perché è comunque una specie di dolce, o comunque qualcosa, che se poi è salato, qualcosa che cucini lentamente, qualcosa che fa piacere solo a una delle due squadre, non so come si può chiamare.
0: Vabbè, comunque.
1: Una mousse di cioccolato, un cheesecake.
0: Una cosa, no, non mi toccare la cheesecake, va bene? Cheesecake. Torta cheesecake. Save ci scrive: se però vanno via solo Mone e Harrison, bisogna prendere quattro esterni, e non dimenticate che torna Sottile.
1: Certo.
0: Quindi ne bastano tre in realtà. No,
1: no? Quindi ne bastano quattro.
0: Sottile.
1: Servono quattro.
0: Sottile è un... Insomma, è una colonna.
1: Ne servono quattro.
0: Ok.
1: Ne servono quattro.
0: Okay.
1: Torna Sottile, ne servono quattro.
0: E poi Marco scrive: scusa, ma Di Nardo è parente dell'attaccante del Pescara?
1: Non
0: sei parente o no?
1: No, sono in lutto, purtroppo. Il Pescara è retrocesso. La vittoria a Vana contro lo Spezia è stata appunto vanificata dalla vittoria del Bari contro il Catanzaro. Ma lo sapevamo noi che abbiamo il cuore biancazzurro, perché insomma tutto è stato rovinato una settimana prima con quella sconfitta incredibile contro il Padova. Grandi fischi per il Pescara, grandi fischi per Insigne, per quello che è successo a Padova. È una brutta pagina per una città che, sai, mi sta molto a cuore. Mm-hmm. Torneremo, torneremo.
0: Vabbè, volevo
1: farti fede non retrocede, la fede non retrocede.
0: Questo punto. Senti, no, oggi diciamo che oggi da ieri praticamente, per non dire settimane, però ieri era l'ultima voce, si stanno rincorrendo rumors su le squadre interessate al direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici, che è un po' l'argomento centrale di queste trasmissioni e non potrebbe essere altrimenti. Perché comunque fa strano, come dire, che un direttore appena in carica sia già sulla bocca di tutti. E ti devo dire, non voglio ovviamente pontificare sul lavoro altrui, ci mancherebbe.
1: Però
0: che...
1: lo stai per fare.
0: No, questo è un commento che okay, non riguarda le notizie, perché ma a parte ci mancherebbe altro che io debba legittimare o meno una notizia data, che ne so, da Sky Sport. Mm-hmm. Io voglio fare un commento collaterale, perché per me il punto vero è che una società seria, ok? Una
1: no,
0: società
1: seria. Per i messaggi, fatelli, ecco.
0: Ok, una società seria, secondo me, che negli anni si è creata un'autorevolezza, una legittimità, non viene mortificata dagli altri club con telefonate sistematiche al direttore sportivo appena assunto, no? Che è una roba fuori di testa. Ma questo non accade perché purtroppo a Firenze non c'è, secondo me, una proprietà rispettabile che si è creato quel tipo di forza e credibilità agli occhi dei colleghi. Cioè, tu ce lo vedi, che ne so, Lotito che telefona a Manna facendola, diciamo così, alle spalle a De Laurentiis.
1: Quindi tu dici, è colpa della Fiorentina se Paratici è richiesto?
0: Secondo me è responsabilità della poca credibilità, legittimità, serietà, rispettabilità che si è creata la Fiorentina. Forse perché una proprietà adesso non c'è, non c'è riconoscibile.
1: Non lo so, guarda, io pensavo a quello che succede ad Amico Atalanta, che è insomma nel mirino di altre squadre. Secondo me succede, come c'è il mercato, cioè questo è il periodo, no, del mercato degli allenatori e del mercato dei direttori sportivi. E io sono convinto, nonostante il buon Niccolò Santi ci faccia tornare tutti alla famosa domanda, no, di inizio febbraio della conferenza stampa, che se, ma questa è una sensazione, non ci sono prove ovviamente, se comunque queste squadre insistono così tanto, vuol dire, non so se una via d'uscita c'è, ma comunque un minimo di margine, cioè il contratto non è così blindato, come posso dire.
0: Oppure Paratici non ha detto: signori, ma dai tranquilli che io non ascolto nemmeno le vostre offerte, rimango alla Fiorentina. Ecco, a me piacerebbe che lo dicesse.
1: Sì, però se un professionista riceve un'offerta migliore, che fa?
0: Ma sei appena stato assunto, che figura ci fai?
1: Che figura ci faccio? Cioè, un professionista può essere. Cioè, un mio amico fece una grande manovra, dal Carrefour passò all'Ipercop in 6 mesi, nessuno gli diede di traditore, perché insomma sono.
0: Ma gli offrivano anche il salame in offerta?
1: No, gli offrivano qualcosa di più. Insomma, bisogna stare ad ascoltare, secondo me, l'offerta. Allora, quando si dice che nel calcio non ci sono più bandiere, eccetera, eccetera, secondo me vale all'ennesima potenza per i direttori sportivi. Cioè, loro non hanno nemmeno una maglia addosso. Secondo me, se arriva un'offerta a Paratici, insomma, è giusto che la esamini.
0: Sì, ma nessuno dice che Paratici deve diventare la bandiera e che non ci sono precedenti. È una roba, è come Gattuso che dopo 3 settimane divorzia, dai, è una roba assurda.
1: Non lo so, secondo me non so se è merito di Paratici, però il fatto che Paratici magari fa gol a tante squadre che devono ricostruirsi, penso al Milan appunto, penso alla Roma e penso a tante altre squadre. Ho qualche domanda da YouTube. A parte che Alarico, sempre attivissimo, ci scrive: secondo me Solomon con un allenatore offensivo potrebbe tirar fuori tutto il potenziale. Il problema è la tenuta fisica. E poi aggiunge: Iconé rispetto agli esterni di quest'anno era un mix tra Robben e Maradona.
0: Certo.
1: Ma
0: dopo l'incidente,
1: posso dirtelo? Io cerco, mai detto di Sottil, c'è Centori, cerco Iconé per me.
0: E rispetto a Sottil, vabbè, ragazzi, stiamo parlando della stessa cosa, stessa faccia, stessa medaglia, diversa faccia. Dai,
1: Iconé ha fatto un triennio disastroso a Firenze, ma come valore assoluto, secondo me, non sta nemmeno nella stessa pagina. Poi gioca nel Paris,
0: tecnicamente siamo d'accordo.
1: Gioca nel Paris FC, non gioca nel Manchester City.
0: Ti ricorderai, tecnicamente.
1: Però l'altro non gioca anche per problemi fisici, è uno degli attacchi peggiori, penso, degli ultimi 10 anni di Serie A.
0: No,
1: Lecce.
0: Lascia fare, quello è un paragone
1: Alarico, non ci sto, io abbandono lo studio.
0: Scusa, hai letto quello che ha detto, che ha scritto Alarico?
1: Sì,
0: no,
1: iperbole,
0: iperbolissima. Però sei d'accordo, siamo d'accordo sul fatto che tecnicamente non ci sia storia. Sono il primo ad averlo sostenuto in passato, no?
1: Te sei andato anche un po' lungo, ma non vogliamo tornare, perché quei file per fortuna non li hanno ascoltati in tanti, perché era domenica.
0: Ma te dici come il nostro Cantè?
1: No, altri. Poi Samantha ci scrive: vuole una notizia certa, mi date la certezza che mandano via Vanoli, perché la Fiorentina ha usanza che non manda via nessuno.
0: Ma in realtà certezza non lo devono mandar via, cioè lui finisce il contratto a giugno, quindi non devono mandar via nessuno, al massimo lo devono confermare, che è molto diverso.
1: News croccanti sul nuovo ipotetico allenatore?
0: No, croccanti
1: chiede,
0: no,
1: Ciampi
0: e news tantomeno. È che stanno, io non capisco,
1: le news.
0: Non sto capendo la strategia della dirigenza, in particolare del direttore Paratici, che dice, fa passare tutto il contrario di tutto alla stampa. Prima dice che rimane Vanoli, poi dice che va via Vanoli, poi dice che prende Grosso, poi dice che gli può piacere De Rossi, poi però occhio alla pista estera, in questo senso occhio a Iraola, lo scriveva Angelo Giorgetti nell'editoriale su Firenze Viola, che vi invitiamo a leggere. Quindi si fa anche male, perché non ci sono riferimenti, ma non ce li hanno, non ce l'ha nessuno in questo momento riferimenti. Se vedete anche Sky Sport ieri sera è uscito con la notizia, occhio perché per la Fiorentina Vanoli è una priorità. Quindi evidentemente ancora il divorzio non è definitivo, tutt'altro, però è un periodo di riflessione e considerazioni sul futuro. Spero sul futuro dell'allenatore e basta, e non anche quello del direttore sportivo.
1: Sì, guarda, io sono rapito anche dalla notizia di un'oretta fa che abbiamo già commentato, del centenario Viola e della prima manifestazione, insomma, annunciata. La partita tra Fiorentina e Legends di Operazione Nostalgia, che andrà in scena il 29 agosto per celebrare i 100 anni di storia del club. E quindi vabbè, c'è questo annuncio in anteprima, sì. Martedì 2 settembre del centenario del 29 agosto, martedì 2 settembre 2026 alle ore 20 presso lo stadio Artemio Franchi si giocherà una partita celebrativa che vorrà affrontarsi la Fiorentina All Stars e la formazione delle Legends di Operazione Nostalgia. Chi non può mancare secondo te?
0: Beh, dipende che anni e che Legends. Nostalgia tanta, figurati.
1: Sì. Della Fiorentina, perché ci sono anche con

0: stesso vale per Sport Italia, eccetera eccetera. Cioè, più che altro io vorrei che fosse lo stesso protagonista a mettere a tacere queste voci, perché va bene che la Fiorentina fa filtrare che siccome viene accostato Paratici ad altri club, e non è che vengono accostate altre figure alla Fiorentina, quindi cioè se si va nella direzione di viene accostato qualcuno della Fiorentina a altri club, non deve essere la Fiorentina a smentire. Casomai, se viene accostato Di Nardo alla Fiorentina, sarà la Fiorentina a dire: no, signori, stiamo perdendo la testa.
1: No, la speranza è che sia Antonio Di Nardo, che sarebbe un centravanti che avrebbe fatto comodo a questa Fiorentina. In ogni caso, Fabio, se ci ascolti, o anche Pilar, se ci ascolti, 055 77 sì. 111 71.
0: No, però per concludere, vorrei che fosse Paratici a dire, quindi a esporsi, a dire: queste voci non mi riguardano, perché io rimarrò alla Fiorentina, sto costruendo il futuro insieme alla società attuale, e quindi basta. Cioè, solo così le voci non si rincorrerebbero più e qualsiasi cosa sarebbe destituito di ogni fondamento. E invece questa...
1: E invece
0: questa,
1: no.
0: Esatto, capito? Questo ammiccare, questo non farsi sapere, non è, alla fine crea purtroppo della precarietà, quantomeno delle domande ce le facciamo. Andiamo con un messaggio vocale. Vai.
2: Il problema è che non siamo noi grulli che ci sa paura per ogni minima mezza notizia.
0: Esatto.
2: Perché... in una società normale si direbbe: ah vabbè, sono fake news e rumors, ma in Fiorentina in questi 7 anni di commisso quante se ne è viste? Allenatori che vanno via appena arrivano al centro sportivo con clausola di riservatezza, allenatori che vengono chiamati figli, gli viene rinnovato il contratto, il giorno dopo si dimettono, gente che il presidente che in America paga gente per infamare quegli altri sui social. Abbiamo visto di tutto e di più, quindi ora è normale che ci salga un po' di paura a ogni rumors. In altre società non succederebbe, ma si da qui.
0: Amen, Max. Infatti è questo che volevo dire. No, non sarebbe nulla di nuovo. Io unisco i puntini, no? Non mi sorprendo più.
1: Una settimana enigmistica.
0: Più o meno, sì. Questa è la proprietà che ha mandato un direttore sportivo in televisione a vendere il proprio centravanti a metà stagione. Questa è la proprietà che ha ingaggiato un allenatore divorziandosi dopo 3 settimane. È la stessa proprietà che ha definito figlio un allenatore che il giorno dopo si è dimesso. Quindi io non so come faccia qualcuno ancora a sorprendersi.
1: Il figlio tornerà, Tornerà.
0: Josef?
1: No, il figlio. Ah. Il figlio adottivo, insomma, Raffaele Palladino tornerà in quella che potrebbe essere la sua ultima partita con l'Atalanta, perché udite udite, insomma, non sembra certa la permanenza di Raffaele Palladino con l'Atalanta. Poi c'è qualche messaggio anche sulla Fiorentina Legends, che affronterà la squadra di Operazione Nostalgia. Milic, te lo ricordi Milic?
0: Sì.
1: Chi se lo scorda?
0: No, sarebbe facile scordarselo.
1: Giocherà nella Fiorentina All Star?
0: No.
1: O nei Legends, o forse da nessuna delle due parti.
0: Ma perché dovrebbe? Perché da dove viene fuori?
1: C'è scritto Alarico, magari c'è qualcuno che vuole darci anche una sua formazione ipotetica delle Legends, ma al contrario della Fiorentina ci sarebbe tante.
0: No, credo di no, dai Milic, gli vogliamo bene, però insomma,
1: magari
0: no.
1: C'è anche una chiamata, non lo so, guarda, faccio un appello intanto, visto che insomma non si sblocca questa situazione, non so se hai sentito, c'è un problema di date e di orari.
0: Sì.
1: Posso dire che il San Donato Park Rangers ha un campo prenotato domani alle 22 al CRA Nuovo Pignone, quindi qui vicino.
0: Okay.
1: Se ci vogliono giocare il derby di Roma o Juventus Fiorentina o la partita del Napoli o del Milan, ci si può accordare. Si
0: sì.
1: Gioca domani sera, c'è anche l'illuminazione, non credo ci saranno problemi di ordine
0: pubblico. No, non ci sono eventi in concomitanza, vero?
1: Ma no, credo ci sarà l'altra semifinale sull'altro campo, però insomma non so quanto possa portare di pubblico la semifinale tra le due squadre peruviane, mentre da questa parte c'è San Donato contro Bombachi, si chiama sta squadra.
0: Bombachi. Mi ricorda qualcuno.
1: No, non Bombachi.
0: Ah.
1: È Bombati, ma in toscano, capito? I Bombachi. Quindi questa semifinale noi ci possiamo far da parte, magari giochiamo allo stadium al posto di Juventus Fiorentina e lasciamo il campo, visto che qui è un macello. Ieri comunicazione della Lega con la di De Siervo, 12:30 si giocano tutte le partite che riguardano la lotta Champions, quindi anche Juventus Fiorentina. Oggi il prefetto che dice: no, attenzione, non si può giocare il derby di Roma a quell'ora, ma si giocherà lunedì sera.
0: Ha vinto il prefetto alla fine.
1: Ha vinto il prefetto, ma ancora secondo me è una storia che è in evoluzione, sembra incredibile, perché in teoria fra 5 giorni si gioca e non si sa dove.
0: Ma lo sai che cosa ha dovuto dire la Lega?
1: Cosa dovuto?
0: Quando il prefetto ha detto vabbè si gioca di lunedì sera, cosa avrà dovuto dire la Lega per risposta? Va bene, prefetto.
1: Questa è dura.
0: Fatto
1: meno male arrivano gli applausi, perché Sinner sta liquidando Pellegrino negli ottavi del torneo di Roma, campo centrale, 6-2, 4-3, dopo un'ora

0: 20, e quindi spero, sì. Spero che Sinner non abbia sentito sta battuta, ma da come si asciuga il capo penso l'abbia sentita.
1: Senti, Matteo da Piombino scrive: ma non è che c'è anche il Tanque Silva? Però il Tanque Silva era dell'era, sì, della Valle.
0: Però non sappiamo se è una Fiorentina Legends solo dei commisso oppure no.
1: Ah, ecco,
0: magari quando ci avvicineremo a questa partita faremo anche una top 11 delle meteore, ecco, dell'epoca commisso, visto che insomma qualche amico mi ha già mandato una possibile 11 molto bello, con Gollini in porta, con Venuti, con Cocorin ovviamente, con Lamte, con Agudelo, con Sabiri, con Infantino, chi più ne ha più ne metta.
1: Sì, c'è, cioè, che ha apprezzato moltissimo la mia battuta, arrivano infatti.
0: Ha spento?
2: No. Fumogenata pazzesca.
1: No, non era nemmeno, come dire, questo era Dimitri che però parlava di una fumogenata dopo la mia battuta, no, che c'è stata.
0: Ma qualcuno ha spento, secondo me dovremmo fare un'indagine a campione per vedere quanti ascoltatori abbiamo perso dopo la tua freddura.
1: No, dice Alessandro Viola che metterebbe Vlahovic tra le leggende. Scritto proprio così, Vlahovic.
0: Come direbbe proprio Dimitri Conte?
1: No, Vlahovic. Ma beach.
0: Ah, beach, come spiaggia o come...
1: Ma non lo so, andrebbe chiesto ad Alessandro, insomma, poi equivoco come nome. Poi Samo dice, si fa un po' di casino, però mettete le cose con i suoi nazionali, se le buttate in casciara, pare che la sua... no, non aspetta, qui devo mettere, dovrei mettere, vai, gli occhiali perché è un casino, sai come si fa? Così,
0: vai.
1: Ecco fatto.
0: Come i nonnini che guardano il metro sull'iPad,
1: sì.
0: dalla poltrona, così guarda che fa domani, guarda un po', guarda le previsioni.
1: No,
0: di
1: no,
0: domani.
1: Mi porterò la lente in ingrandimento la prossima volta. Vediamo un po' se adesso mi riesce. Si fa un po' di casino, però puntini sospensivi. Poi continua, dice: mettete le cose con i suoi razionali. Se la buttate in casciara, pare che sua ovviamente l'inferno Firenze e la sua dirigenza. Questo c'è scritto,
0: secondo me è scivolato un po' sulla tastiera. Non so,
1: poi,
0: manca qualche anello di congiunzione nel discorso.
1: Poi, questa invece si capisce, Vlahovic voleva andare via, non lo tenevi mai, per esempio. E no,
0: no. Qui ci si rifà all'invettiva di Niccolò Santi.
1: Assolutamente, poi andiamo in pubblicità, non è così, caro il mio Samu.
0: E invece no.
1: Vlahovic voleva andare via? Sì, indubbiamente. A gennaio però non ha mai puntato i piedi per andare via. Semplicemente la proprietà fiutò la possibilità di farci un sacco di quattrini, molti di più di quanti ne avrebbe fatti a giugno, e quindi decise, pensò bene, insomma, di, secondo me, boicottare l'allenatore in quel periodo, togliendogli l'attaccante più forte che aveva, quello che aveva segnato in metà stagione 20 gol. E quindi Vlahovic se ne andò per 70 milioni alla Juventus a metà stagione, una roba mai vista, voglio dire, un centravanti che se ne va a gennaio e togli metà gol alla tua squadra, e se non è tuo interesse non so di chi deve esserlo, visto che probabilmente alla fine della stagione anche con Vlahovic, con Torreira eccetera eccetera, saresti arrivato quantomeno all'Europa League, quindi soldi che perdevi dalla sua cessione a giugno invece che a gennaio li compensavi con l'accesso alle coppe europee più importanti. Ma secondo me qui si è pensato ben poco al calcio, a fare calcio. Vabbè,
0: bah.
1: Allora adesso andiamo in pubblicità, brevissima pausa, e poi torniamo sempre ai tempi supplementari.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
5: Tutto ciò che fa Fiorentina
4: è su Radio Firenze Viola.
6: Eccoci qua, palla al centro, ben ritrovati, 14.01, martedì 12 di maggio, con la Fiorentina in attesa di capire quando affronterà la penultima giornata di campionato, perché se siete ovviamente aggiornati state seguendo le evoluzioni del calendario di Serie A, con il derby della capitale che può slittare a lunedì, ma con la Lega che ieri aveva fatto sapere che la Fiorentina sarebbe andata in campo alle 12.30, anche su questo proveremo a rispondervi, oltre chiaramente a proseguire le nostre indagini, caro Luca Calamai, sulla fase 2 della Fiorentina, quindi le mosse di Paratici, cambiamenti vari ed eventuali nel mondo viola, un nuovo allenatore e chissà, boh, forze contrarie, non lo so, il tutto ovviamente alla luce anche dei rumors di mercato intorno al direttore sportivo. Pare aver detto tutto?
7: No.
6: sì, manca che ho lasciato cosa. Fuori.
7: Manca una cosa, perché siamo finiti persino nel mirino di Corona. E questo, dal mio punto di vista, veramente è come aver trovato il pianerotto, lo voglio sperare, perché oltre Corona non riesco.
6: Che
7: però,
6: vuol dire trovare il pianerotto?
7: Quando caschi,
6: sì,
7: in principio è prima o poi lo troverò il pianerotto.
6: Okay, perfetto,
7: sotto il pianerotto non può andare, no?
6: Bene,
7: il pianerotto.
6: Mi piace.
7: Ecco, e Corona per me è il pianerottolo. Sotto Corona non ci può essere niente, cioè sotto Corona è per noi, vabbè, lasciamo perdere.
6: Sembrerato.
7: Sì, appunto. E però questa vicenda nella quale c'è coinvolto anche il parente di Raiola tocca un argomento del quale ne abbiamo parlato in continuazione e continuiamo a parlarne, ma non vogliamo anticiparlo, vi faremo sentire le parole. Tocca un argomento del mercato scorso che è una ferita aperta, un gigantesco punto interrogativo, un grande mistero del mercato della Fiorentina. Ecco, detto tutto questo, quello che non è un mistero invece è la ridicolaggine di non sapere oggi, che è il martedì, dove gioca domenica la Fiorentina in questo finale.
6: Sì,
7: è la ridicolaggine di una che si vanta di essere la sesta, settima azienda del paese, parlo del calcio di Serie A, che non si ricorda quando mette le istruzioni dentro il computer, perché non lo fanno più nemmeno come lo facevano un tempo fa, tutto passa attraverso il computer, non si ricorda di mettere dentro il computer che quel giorno di maggio c'è la finale degli internazionali di tennis a Roma. Tra l'altro, se c'è un momento storico che sta riportando il tennis ai tempi di Panatta, dove c'è la gente una sopra l'altra,
6: è ora.
7: Sono tutti italiani, fenomeni, tutti
6: italiani. È vero.
7: E questi geni del male, perché ragazzi, veramente deve aver fatto un corso di. Questi geni del male cosa mettono in concomitanza? Il derby di Roma.
6: C'è.
7: Che a livello, credimi Tommaso, di pericolosità viene a paletti prima del derby di Milano, prima del derby di Torino, prima del derby di Genova, se la gioca con Ternana-Perugia, che poi è un derby particolare. Quindi che geni che siete, cioè mettete, e poiché c'è il dio del calcio che li punisce, perché il dio del calcio li punisce, chi fa le cose in maniera bischera viene punito, che succede? Che la Lazio arriva in finale di Coppa Italia, poiché non puoi spostare la finale di Coppa
6: Italia che è domani,
7: non puoi far giocare la Lazio il sabato,
6: no,
7: che sarebbe stato il sabato alle 6, sarebbe stato l'orario assoluto, no. E allora questi fenomeni della federazione sfidano il potere, sfidano la prefettura,
6: cioè
7: ciò che è sicurezza in questo paese. Noi si gioca di domenica a mezzogiorno e noi si danno un par di scatole, perché poi li fanno ulteriormente irritare, e poiché per motivi di sicurezza non c'è nessun altro che può andare oltre, il derby di Roma si gioca alle 6, non in notturna, proprio per la pericolosità.
6: C'è la nota della prefettura di Roma e quanto valutato dal comitato provinciale per ordine e sicurezza pubblica, eccetera eccetera eccetera, si giocherà nella giornata del lunedì 18 maggio, inizio 20:45.
7: Ah, di notte. Quindi alle 20:45 di lunedì ci sarà Juventus-Fiorentina, ci sarà Pisa-Napoli, perché giustamente il dio del pallone fa anche perdere il Napoli. Per
6: guarda,
7: cui
6: lo sapevo, ma ce l'ha scritto qualcuno, Marco, che per esempio però sono già programmate la domenica alle 12:30, cioè se tu ora vai sulla televisione sulla televisione per guardare quando è programmata la partita, ci sono gli orari di domenica.
7: E quindi lo stesso vale per il Milan e lo stesso vale per il Como. Quindi una ridicolaggine
6: la Serie A
7: che ti testimonia di come, in che mani che siamo. Poi ci si sorprende che non si arriva, non si fa il mondiale per tre anni di fila, non è questo, è proprio il pressappochismo, è una roba incredibile. Detto questo, ragazzi, preparatevi, si giocherà tra l'altro in notturna, quindi lunedì alle 20:45, e lo ripeto, il problema di Roma è ancora più grave, perché vi ricordo che i tifosi della Lazio, che saranno domani sera alla finale di Coppa Italia, non saranno al derby, quindi saranno tutti fuori, quindi puoi immaginare cosa può succedere con tutti i tifosi della Lazio fuori, cioè se
6: prima
7: la
6: di un derby,
7: 99,
6: prima e dopo un derby
7: va a 100, no?
6: Sì, e tanto voglio dire, poi
8: non fammi fare il populista, tanto le tasse per le forze dell'ordine
7: le paghiamo noi,
8: sono lì
7: e
8: tutta
7: vedi,
8: la sera le
7: come
8: paghiamo
7: vedi,
8: noi
7: per motivi di sicurezza non amano mai far giocare in notturna, ma no. Probabilmente il compromesso che hanno trovato con la Lega
8: è quello da andare in
7: giocare
8: prime time
7: praticamente
8: televisivo.
7: Tutte le partite più importanti alle 6 di pomeriggio di lunedì uccide qualsiasi tipo anche di interesse televisivo, no? La gente alle 6 lavora,
8: sì.
7: Il compromesso, hanno detto, si gioca lunedì, ma vediamo se non altro la possibilità di giocare alle 20:45. Insomma, non ci facciamo negare niente.
6: Detto
7: niente.
6: Che ancora l'ufficialità non c'è, ma comunque poi andremo nella capitale per farci raccontare anche la mattinata, perché ovviamente c'era grande attenzione su questa riunione che era cominciata intorno alle 12:30 e che poi ha partorito questa nota che di fatto ufficializza il derby della capitale lunedì alle 20:45. Mentre sul fronte viola il nostro Luca tornava su quanto emerso ieri sera ne uno dei tanti interventi social di Fabrizio Corona,
7: sì,
6: con
7: falsissimo, che già il titolo dice tanto,
6: sì, però oggi come oggi l'informazione corre anche via social,
7: esatto,
6: corre anche con questi, come li definiamo, influencer. O comunque con Raiola, chiaramente non il compianto. Si tocca un argomento che, sì, giustamente dicevi Luca, ci colpisce, ma al tempo stesso è un qualcosa sul quale ci eravamo interrogati, perché una domanda te la fai per forza, perché ti sei ritrovato a inizio della scorsa stagione con tre attaccanti, tutti e tre della stessa scuderia, e con un quarto che poi era Nicolussi Caviglia, che confermava, come dire, dei rapporti non diversi dagli altri. Tante squadre hanno un procuratore,
7: certo,
6: di riferimento,
7: certo.
6: Fra l'altro Pradè in una delle ultime conferenze stampa rispose proprio a precisa domanda su questo argomento, disse comunque non c'è niente di strano, è un qualcosa che succede anche altrove.
7: Ecco, infatti io vorrei che fosse ben chiara una cosa, anche perché dobbiamo,
6: certo,
7: quando tocchiamo certi argomenti l'attenzione,
6: sì,
7: è bene ribadirla, no? Noi portiamo questo che è l'intervento di ieri a falsissimo perché è stato è un argomento di quotidiano dibattito quando si parla degli errori dell'ultimo mercato, ma non perché noi pensiamo che ci siano state malandrinate, almeno questo è il pensiero del direttore, di tutta la redazione,
6: no, assolutamente, poi quello
7: parliamo
6: che dice
7: di errori di valutazione tecnica,
6: insomma, certo,
7: perché la sensazione che abbiamo avuto tutti è che Lucci abbia detto alla Fiorentina: guarda, Ken va via, allora intanto tutelati con un giocatore di grande esperienza che è Dzeko e con un talento che sta andando bene che è Piccoli, e Piccoli lo hanno preso in quel momento, cioè l'hanno preso prima dei 15 giorni della clausola recessoria,
6: certo,
7: a giugno. Poi cosa è successo? Ken non è andato via. Ecco, e qui poi se Lucci lo sapeva e Ken non andava via o non lo sapeva, non lo so, certo, credo che non abbia beneficiato nemmeno Lucci del fatto di mettere due attaccanti essendoci una squadra Ken, la squadra gioca un attaccante poi, ma insomma,
6: no, ricordiamo quindi, che appunto era arrivato anche Dzeko,
7: esatto, quello che non torna in questa vicenda, lo dico in maniera chiara, sono i 27 milioni dell'operazione Piccoli che sorpresero anche il direttore sportivo del Cagliari. Ecco, questo è lo scenario, per me dimostra incompetenza, non nessun'altra cosa, ma un'incompetenza grave, perché oggi Dzeko se n'è andato, e quindi se n'è andato dopo aver fatto lo show col megafono, ma Ken e Piccoli sono due grandi problemi per Paratici. Ken, perché oggi credo nessuno al mondo ti porta 62 milioni della clausola recessoria, ma guarda Tommaso, sarei già felice per la Fiorentina se ne arrivasse la metà. Se ne arrivasse la metà.
6: 30.
7: 30, 35, 36, okay, che comunque permetterebbe alla Fiorentina di fare una plusvalenza importante, perché Ken è stato preso a 18 milioni,
6: certo,
7: ne ha già ammortizzati due, quindi anche con 37 puoi fare quasi 30 milioni di plusvalenza. Ma e Piccoli, non sai proprio cosa farne di Piccoli.
8: Ieri no, l'unica è il prestito con diritto
7: diceva,
8: di riscatto.
7: Ieri diceva Pino Vitale che un giocatore in queste condizioni non lo dai via, perché sennò veramente gli dai almeno un altro anno, lo tieni un altro anno come riserva per vedere se poi dimostra qualcosa, perché questa veramente è darlo via diventa un suicidio tecnico ed economico. Questa è la situazione, però ricordiamo
8: piccolo recap, sì, i numeri assolutamente 348 75 13 933. Siamo in diretta anche su Lady Radio, quindi c'è il 3925 727775, se no chiamate 055 77 11 171. Fabrizio Corona, che ieri sera ha ospitato, comunque se ne parla da ieri sera, Vincenzo Raiola, cugino dello scomparso Mino Raiola, che sui rapporti con Lucci e la Fiorentina si è espresso così.
9: L'anno scorso con l'amore Giobarone, mentre stava facendo i caprati, a un certo punto rimane solo Pratelli all'interno della Fiorentina e succede il cataclisma che stava rischiando di retrocedere la Fiorentina. Per me, con delle operazioni fuori senso e fuori portata della Fiorentina, quello che ha fatto negli ultimi anni. E un altro personaggio che negli ultimi anni si sta muovendo, ma a pagare tanti soldi, è Lucci. E Lucci è l'ex procuratore di Bonucci, di Perin, di Florenzi, questo qua. Prima aveva tutti questi cavalli qua che cercavano di prendere i giocatori, ha avuto un momento di calo, poi grazie alla morte di Mino l'ho fatto riprendere io, perché io della morte di Mino ho perso Calafiori e Moise Kean e li ha presi lui. Moise Kean sicuro ha pagato al fratello e l'amico del fratello, perché lo so, perché Moise Kean è il fratello che io gestivo un po', che giocava in Serie D, era amico, hanno preso soldi da Lucci. E Lucci oggi investe su Liberali, che lo porta dal Milan al Catanzaro, investe su tutti i giocatori che prende oggi. Lucci mette soldi, ma soldi veri. Perché era una gente che era molto in calo, ha avuto Muriel, Zeko, questi giocatori qua. Fatti un esempio, lui va alla Fiorentina, porta Moise Kean alla Fiorentina, e poi nello stesso mercato, che non c'è più Giobarone, quindi c'è un altro direttore, porta Zeko e porta Piccoli, che è un suo giocatore, dal Cagliari per 27 milioni di euro. E tu hai una società che ha un procuratore con tre attaccanti, io non l'ho mai visto in vita mia una cosa del genere.
10: E questo cosa vuol dire?
9: Cosa vuol dire? Che Lucci in quel momento lì, è vero che aveva Moise Kean, quindi un giocatore importante che l'anno prima aveva fatto bene, quindi aveva molta forza all'interno della Fiorentina. Io alla Juve, quando ce l'avevo Moise Kean, guadagnavo 4 milioni di stipendio, ma alla Fiorentina per 2 milioni, alla metà, perché quelli sono i budget che c'ha la Fiorentina come stipendio. Faranno bene solo per aumentare la clausola rescissoria di un giocatore, non so, ma di 10 milioni, anche niente, gli danno 4 milioni netti di salario, cose che la Fiorentina non hanno mai fatto. Quando c'era il Giobarone, il massimo stipendio era 2 milioni e mezzo che pagano netti. Muore Giobarone, gli danno 4 milioni a Moise Kean e nello stesso momento prende Piccoli e Zeko, che sono lo stesso procuratore di Moise Kean. Capito? Sono tutte situazioni che sono strane, capito? Che ti voglio dire? Strane.
8: Situazioni che strane. Avevamo un po' stigmatizzato,
7: di cui parliamo in
8: sulla quale ci eravamo interrogati.
7: E ci facciamo aiutare non solo in questo tema, naturalmente, certo, ma in mille altri temi, da un caro amico, un grande uomo di calcio e di mercato, un direttore, Malù Pasincato. Ciao Malù.
11: Ciao, buon pomeriggio a tutti voi.
7: Ciao Malù. Lo ribadisco, il pensiero nostro, e credo sia anche quello di Malù Pasincato, è che in questa vicenda noi non parliamo, non pensiamo, non ipotizziamo niente di scorretto, no, di sleale, di truffaldino. Ecco, questo lo dico perché
8: tra l'altro lo dice lui, che poi Lucci no per prendere, ecco, no, che quelle sono
7: lo dico, lo ribadisco. Fermo restando, Malù, si può dire che è stata una scelta bizzarra.
11: Guarda, sono situazioni sempre delicate, dove se non si è in mezzo è difficile anche capire esattamente quello che è successo. E poi io guardo sempre che al tifoso, a detta lavori, interessano poi i risultati di campo.
7: Certo.
11: Se i giocatori fanno bene, dunque sia il procuratore, ai tifosi, comunque anche a detta lavori, ma anche ai tifosi interessa poco. Però se quelle cose non vanno bene, uno fa uno più due, allora magari uno inconsciamente si può vedere del marchio, ci può vedere comunque una situazione poco chiara. Dunque io dico sempre che in questo mondo tutto che ruota velocissimo, tutto che va a una velocità pazzesca, i giocatori si perdono, questo fa parte del mondo dei procuratori, poi da che mondo è mondo, che poi magari uno può pensare in maniera diversa, ci sono direttori che per un discorso di relazioni professionali storiche si affidano spesso agli stessi agenti. Quello è un discorso che uno può dire sono d'accordo o non sono d'accordo, perché...
7: Ma questo vale per tanti club, diciamolo Malù.
6: E da cioè, tempo
7: Adriano Galliani ci aveva il suo procuratore di riferimento,
11: dire,
7: quindi...
11: Ma questo vale per tutti.
7: Esatto,
11: appunto, ho detto proprio che ci sono club, appunto il direttore sportivo, chi decide all'interno di un club, su quali diciamo professionisti affidarsi. Uno per un discorso del fatto che magari storicamente con quella gente la società ha fatto plusvalenze importanti e dunque non vede perché deve cambiare. Uno perché ognuno di noi, come in tutti i lavori, ha le sue pressioni di fiducia, hai capito? Dunque,
7: certo,
11: io
7: certo.
11: Dico sempre che finché si è della correttezza è giusto, perché comunque sappiamo che una squadra si può avvalere della consulenza di un professionista, un agente che magari non è neanche del giocatore in questione.
7: Certo, per fare
6: che,
7: da mediatore,
6: fa intermediazione, certo.
11: L'intermediario dell'operazione.
6: No, ma poi sta
11: magari
6: il club.
11: È normale che quando un'intermediazione, cioè spesso magari può capitare durante la sessione di mercato 5, 6 o 7 intermediazioni fatte dallo stesso, è normale che a qualcuno non può star bene, però è una legge del mercato che ognuno a casa sua decide con chi
7: Ecco, io ti devo dire, poi vedo, entro invece nello specifico, per quello che risulta a me Paratici lavora con tutti, lavora con tanti, ecco, non è
6: un riferimento
7: che io sappia, non so.
8: Vabbè, ma
7: figlio
8: per quanti anni mi veniva in mente si diceva che Corvino con Ramadani aveva un canale aperto,
7: esatto,
8: no?
7: Ma non solo con Ramadani, però con Sergio Berti, comunque era collegato a Ramadani,
8: certo, sì.
7: Ma cioè che ci sia, come diceva Malù, delle simpatie,
8: ma
7: con
8: guarda,
7: qualche
8: ora vi faccio arrabbiare, sì. Avrete visto nell'ultime 24-48 ore ha cambiato scuderia anche Fagioli.
7: Sì.
8: È passato a Branchini.
7: Sì.
8: Se chiedete, se parlate negli ambienti, Branchini è un po' Milan, in senso come corsia col Milan.
7: Soprattutto Branchini è stato Bayern Monaco, lui gestiva il Bayern
8: Monaco, portò Gomez a suo modo, esatto.
7: Mondo, ecco.
8: Però in Italia è anche un po' Milan,
7: sì, sì,
8: perché
7: sì.
8: Poi ha Allegri, per esempio.
7: Ma è così. Dopodiché, ora invece vengo all'aspetto tecnico. Sono state scelte estremamente discutibili, quelle sono state, mi pare che Pradelli ha combinato di tutti i colori. Arrivederci, non fa più parte della Fiorentina. Restano però due problemi, Malù, e qui chiedo al direttore invece, direttore operativo, che si fa con Ken e con Piccoli, perché qui per motivi diversi sono due situazioni complesse.
11: Ken, l'ho sempre detto, a mercato, nel senso comunque all'estero eventualmente squadre poi magari non se non sono a lui gradite di prima fascia magari può dire di no, però è un giocatore che comunque al suo mercato internazionale.
7: A che livello economico? Sì, ma a me tra l'altro hanno parlato del Paris, la seconda squadra di Parigi.
6: Che non è il Paris Saint-Germain, è la squadra
7: però
6: di Coné.
7: A che livello economico, secondo te, oggi, che tipo di proposte può aspettarsi la Fiorentina realisticamente?
11: Realisticamente io su di lui dai 40 milioni in su.
7: 40 milioni, sì, sì, infatti.
11: Oggi il range è quello.
6: Ma secondo te Malù può pesare un po' anche l'atteggiamento oltre alla situazione barra condizione fisica? Penso a queste assenze, penso a un po' quello che è ruotato intorno a Ken. È stata un'annata che lo ha deprezzato rispetto all'anno scorso tra campo e fuori?
11: Ha deprezzato tutta la squadra. Quando una squadra va male, cioè, perché spesso si fanno dei discorsi di gruppo, sono delle squadre, quando uno mette il valore dell'inizio dell'anno, alla fine dell'anno, in base a come è andata la stagione, una squadra il valore sale o addirittura scende in maniera drastica. Dunque lui in questo momento, come tutta la squadra, perché bisogna sempre fare un ragionamento anche di gruppo, certo, quando si parla, certo, dei giocatori, perché se io faccio una stagione negativa e la squadra la fa buona, è normale che io, il rosso, il nome rosso viene evidenziato in maniera doppia, ma tu qui tutta la squadra. Però se prendiamo il suo caso, ripeto, un Ken che sta bene a mercato, poi dopo magari, che ne so, lo vuole l'Everton, magari lui non ci va, per dire,
7: sì,
11: no?
7: Certo.
11: Perché magari le top 5 oggi forse magari aspettano un attimino, però sicuramente non è un giocatore che prende 40 milioni, non dovrebbe essere così difficile, sempre se lui accetta la destinazione.
7: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. E trovo più complicato in Italia la sistemazione.
8: Si diceva in Milan, ma poi.
7: Ma comunque ti ripeto, anche con 40 milioni, e secondo me sono tanti, ma anche con 40 milioni, la Fiorentina fa una plusvalenza importantissima, ragazzi, no? Importante, importantissima. Piccoli, il ragionamento è diverso, Malù. Piccoli ha fallito, inutile negarselo. È un po' la situazione che ha il Napoli con Lucca, no? E qui ci sono due linee di pensiero. Ti chiedo quella del direttore Malù. C'è chi dice quando un giocatore, comunque abbastanza giovane, anche in capo alla stagione così, non lo devi bruciare, perché se lo vai via, ti arrendi al fallimento tecnico e economico. Forse può essere opportuno tenerlo ancora un anno. C'è chi dice invece mandiamolo a giocare sperando che, insomma, riesca a tornare un giocatore da 10-12 gol in Serie A.
11: Situazione difficile, tu voi sapete come io ragiono, io lo tengo, perché un giocatore che ti sbaglia una stagione, io comunque gli do l'opportunità sempre. Perché una stagione,
7: ti sento.
11: Una stagione maledetta per tutti, per tutta la squadra capita, e dunque resisterei e direi quest'anno, se non mi fai bene, sappi che a fine anno prossimo sarò costretto a trovare delle soluzioni drastiche, perché è stato costato comunque una cifra importante. Poi giustamente noi siamo i primi a dire puntiamo sugli italiani e tutto, però rispondetemi anche voi, quando comunque tu spendi la cifra importante dal Cagliari alla Fiorentina, il giocatore in questione non fa bene, tu non vai a vedere se italiano o straniero.
7: No, non frega niente.
11: Tu ti arrabbi perché il risultato è stato non positivo, perché spesso sento anche qua non diamo l'opportunità agli italiani. Io torno sempre su questo cavallo di battaglia, sì. Non è così, perché Piccoli comunque ha fatto bene a Cagliari e meritava comunque un'opportunità sopra il Cagliari, e questa, con tutto rispetto per la sala tarda, la Fiorentina lo è, e di conseguenza deve meritare di guadagnare la Fiorentina, se no non perché sei italiano, certo. Allora dobbiamo dargli l'opportunità di prenderli, però metterli anche davanti a un fatto compiuto, che di una squadra importante un giocatore che fa l'attaccante di una squadra così deve fare molto in più. Questo
7: non c'è dubbio.
11: Non mi deve fare il giro di parole.
7: Malù, un altro paio di domande, poi se, naturalmente se Tommaso ne ha, benissimo. La prima, tra, io ho un'idea, ti devo dire, per la Fiorentina, perché secondo me io non sono convinto che Ken voglia restare a Firenze, quindi se lui non vuole restare, motivo in più per venderlo, patto e porti soldi almeno decenti o almeno giusti. Io un tentativo su Dobnik lo farei, non, magari sono stato condizionato da
8: provare
7: te, che ci
8: a
7: credi
8: rilanciare
7: tanto questo,
8: lui,
7: perché Dobnik è un problema della Roma, allora sì, te devi andare a cercare,
8: no, un problema mio, e prova a risolvere,
7: a rilanciare un qualche giocatore
8: rosso,
7: che può essere anche, so, Gimenez del Milan,
8: Gasperini, se lo prende Piccoli,
7: no, ma magari Piccoli al posto,
8: okay,
7: di Ken, no,
8: okay,
7: no, no, okay, lasciami, io,
8: no, perché ti ricordi era stata ventilata l'ipotesi,
7: esatto. Che ne pensi, Malù?
11: Sì, bisogna, Fabio e Loretto hanno inventarsi delle situazioni. Ci sono anche situazioni di giocatori che per vari motivi hanno fatto bene, ma non benino, non benissimo,
7: sì,
11: dove sono stati, che però hanno la possibilità, cambiando, di poter in qualche modo mettersi nelle condizioni di restare dove sono stati e partire da un progetto che arriva da un anno molto negativo. È questo che fa sì che la Fiorentina sia appetibile, perché penso peggio di quest'anno e non si potrà fare. Dunque, prossimo anno, secondo me, chi sceglie il progetto Fiorentina sceglie un progetto che mirerà a, a riprendersi quello che più o meno è sempre stato il range della Fiorentina. Anzi, io penso che Fabio, ambizioso com'è, punterà, lo dico senza mezzi termini, a una Fiorentina che fino all'ultimo si giochi anche zona Champions. Lo dico oggi che la squadra si è salvata con rotto della a malapena, con difficoltà, adesso poi ma bisogna dire le cose prima. La visione di Fabio, ha accettato la sfida perché vuole lasciare una traccia importante, come l'ha lasciata Torino quando ha portato la squadra in un momento in cui era difficile di zona Champions. Questo vuol dire fare qualcosa di importante. E questo è ottimo anche perché
7: non c'è al volo. A proposito di Paratici, insomma, te sei un uomo del mondo, quindi sai benissimo, più mezzi di informazione nazionali, lo ripeto perché questa non è una storia fiorentina, è una storia nazionale, hanno avvicinato Paratici al Milan, alla Roma, al Napoli, lui però ha un contratto per 4 anni, per ora non parla, ma può anche avere il motivo di non parlare perché lui è tranquillo e beato alla Fiorentina, semmai se ce lo dice ci fa anche piacere, ma va bene lo stesso. Che ne pensi, Malù?
11: Ma guarda, il fatto che comunque ogni volta che si parla dei movimenti dei DS il suo nome viene messo in mezzo significa che è considerato uno dei migliori, dunque per lui e in questo caso per la Fiorentina che lo ha sotto contratto è una bella cosa. Io, per quanto ne so io, lui è ambizioso nel senso che ha lasciato la Premier per tornare in Italia per sposare un progetto a sua immagine e somiglianza, ha chiesto carta bianca e penso che la proprietà gliela dia, gliela data e dunque lui adesso con le sue idee vuole fare qualcosa di importante, vuole fare sognare i fiorentini, per quello che parlerà con i giocatori senza mezzi termini perché lui il suo progetto vorrà ripartire da giocatori che sono convinti.
7: Quindi nella domanda sì o no, non temi rischi di perdere Paratici?
11: No,
7: ecco,
6: nemmeno nel valzer dei DS, no. Manna,
7: no,
6: Massara,
7: no.
6: Va bene, ok.
7: No.
6: Beh,
7: ma lui dice Paratici la prossima lavora alla Fiorentina.
6: Okay.
7: E sai, di Malù
6: noi ci fidiamo.
7: Grazie Malù. Un grande abbraccio. Allora, prima parte di Palla al Centro volata via.
6: Domanda secca, risposta secca. Ma Icardi lo piglieresti?
7: Fra un poco
6: Mauro.
7: Torniamo.
6: Bello,
7: è pochissimo.
6: Mauro e Panda.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
10: Buongiorno Radio Firenze Viola. Io dopo una stagione come questa, allucinante, drammatica, vorrei dalla nostra Fiorentina uno scatto d'orgoglio con i Gobbi. Non farli andare in Champions League. Ce lo devono fare. I Gobbi maledetti non devono andare in Champions League e dovremmo essere noi la causa perché non ci sono andati. Il Lebroso Viola.
12: Ciao a tutti, Alessia Venturina.
7: Ma
12: Luca, state attenti a dire che Corona falsissimo, dice le cazzate,
7: no.
12: Qua no, perché poi di molta roba ha detto a me mi sembra che tornavo tutti i nodi sono tornati ai pettini. E comunque lì non era Corona che ha sollevato la questione, ma era il fratello di Raiola e c'era Gino. Di gran puzzo quell'operazione, dai. Come tutte le cose noi non siamo dentro e i risvolti alle volte ci sfuggano e li veniamo a sapere dopo, ma c'era di puzzo quell'operazione.
13: Ciao ragazzi, le 12.30 di domenica per il derby era l'orario migliore, in concomitanza con le altre partite e con il tennis alle 17. Mettere il derby a lunedì alle 20.45 è una pazzia. Ciao da Marco, il moviolista.
6: E fra l'altro sull'argomento ricordiamo ad ora la nota ufficiale della prefettura della capitale che dice che il derby Roma-Lazio va a lunedì sera 20.45.
8: per collegamento tutte le gare legate alla corsa al quarto posto dovrebbero andare a lunedì. Uso il condizionale perché ancora ci manca l'ultimo tassello, cioè l'ufficialità dalla Lega.
7: Questo è per regolamento, ecco, quindi lo possiamo fare per le proprietà transitiva. Corona non dice che sono spariti dei soldi, ragazzi, o che parla di qualcosa di. Cioè, Corona parla di un qualcosa e non torna. Per me il riferimento, lo ribadisco, non torna alla scelta tecnica. Scelta tecnica è stata folle. La scelta tecnica è stata bocciata in maniera clamorosa dal campo. E oggi questa operazione consegna due giganteschi problemi a Paratici, due dei tantissimi altri problemi. Dopodiché, siamo ancora ad oggi, e da Paratici non è arrivato quel messaggio che io mi aspettavo e mi continuo ad aspettare. Ma comunque andiamo avanti, ne abbiamo parlato ieri e non vogliamo in nessun modo.
8: Ed eventualmente la Fiorentina ce l'ha le potenzialità per provare a sciupare la corsa Champions della Juve, si augurava quell'ascoltatore.
7: Questo è un motivo che dovrebbe essere un motivo che alimenta un gruppo che ha staccato la spina. Allora ve lo ripeto, aiutami Tommaso, la Fiorentina quando andò Prandelli a salvezza acquisita mollò tutto, le perse tutte. La Fiorentina di quando venne Montella, se non sbaglio, al posto di ritornò al posto di Pioli, le perse tutte. Quando un gruppo stacca la spina, e questo gruppo al quale io non salvo niente, ma comunque ha speso dal punto di vista mentale, nervoso, psicologico, stacchi la spina è complicato. Poi perdere a Roma ci sta, non puoi perdere senza tirare almeno una pedata. Ecco, io sono convinto che almeno con la Juve l'orgoglio, la grinta, la determinazione, la voglia di almeno togliersi la soddisfazione, di regalare una piccola rivincita morale ai tifosi della Fiorentina, questa me l'aspetto. Ma insomma, non è, credetemi, ve lo dico per quello che so proprio dai calciatori,
8: non ci fate la bocca,
7: non è semplice riattaccare la spina.
8: Loro invece avranno bisogno,
7: loro ragazzi, per loro la partita è la vita, come lo era per la Roma.
8: Ti volevo dire una cosa,
7: poi c'è il tuo amico Ernesto,
8: Ernesto Poesio dal Corriere Fiorentino. Oh, ascoltatemi bene perché non sto scherzando, La Lega di Serie A ha fatto ricorso al TAR per riportare il derby di Roma e conseguentemente tenere alla domenica alle 12.30 le altre gare.
7: Quindi ancora non si sa niente. Quindi.
8: Perché ti dicevo, aspettiamo l'ultimo tassello, perché la Lega, una volta vista la nota della prefettura, intanto fa ricorso al TAR.
7: Il ricorso al TAR lo perde perché, ripeto, dietro la prefettura poi c'è anche il governo italiano, la sicurezza, che va molto più avanti rispetto ai problemi della Lega di Serie A, che mi pare che dovrebbe pensare a risolvere proprio i problemi, se non altro a non sbagliare le date del calendario, gli incroci del calendario. Ha fatto una roba incredibile.
8: Calendario al TAR.
7: Non si sa. Va bene. Caro Ernesto, te ci hai complicato, voi del Corriere Fiorentino ci avete complicato la vita, perché state cavalcando l'onda Loreto, eh?
8: Eccala, no.
7: State cavalcando l'onda Loreto, date carta bianca a Paratici.
8: No, poi oggi leggevo che qua e là leggo qualche forza contraria, qualche anima contrarie interna. Corriere giustamente è tornato sulle voci di ieri, no? Paratici, la situazione, coinvolto, convinto di portare avanti il suo lavoro in viola, però per esempio Matteo Magrini riferiva di qualche forza un po' contraria. Per esempio sullo staff medico. Altrove leggevo un'anima interna che non ha del tutto escluso l'opzione di conferma ai Vanoli, fra l'altro ieri sera anche a Sky, no? davano
7: Vanoli favorito.
8: Allora c'è fantasmi al Viola Park, che queste forze,
7: e c'è
8: forza
7: il silenzio di Paratici, perché c'è comunque questo è cronaca, ecco, non è che facciamo
8: tanto. Ernesto lo sa, poi c'è anche qualche tifoso e dice: Ernesto, ma voi ve la scrivete, ve la cantate, inventate voi le voci, ci ricamate voi, perché non è vero niente dei corteggiamenti per Paratici. Io una cosa sto leggendo, che è vero che Roma e Milan ci stanno facendo un pensiero.
14: Ma sì, ma poi noi chi? In questo caso è Sky di Marzio, no? Che ieri ha rilanciato, anzi per la verità domenica sera già, lo avevano detto a Sky, di questo interesse del Milan per Paratici, quindi siamo tornati a parlare del fatto che aveva chiuso lo scorso anno col Milan a giugno, poi ci fu, no, un improvviso, sì, dietro fronte da parte del Milan, ne ha parlato lo stesso Paratici di questo nell'intervista al Corriere, quindi comunque nessuno si inventa nulla, ci sono, questo non vuol dire che Paratici stia andando col cappellino in mano alle società a chiedere un posto, però il fatto che ci sia un interesse da parte di altre società è reale, perché ci sarà un grande rigiro di direttori sportivi, sì, addirittura sì, l'Atalanta cambia il direttore sportivo, sì, c'è anche di mezzo Giuntoli che è un po' sparito dai radar, no? Ma anche sì, lui potrebbe rientrare in corsa, c'è il Napoli, c'è la Roma, insomma
7: il Milan,
14: Milan ovviamente, sì, dicevamo prima, ci sono tutta una serie di squadre che stanno cercando di riassestarsi, la Fiorentina dovrebbe essere protetta dal fatto di aver preso Paratici a gennaio e di avergli fatto un contratto di 4 anni, e quindi tutti ci atteniamo a questo, nessuno dice che Paratici in questo momento è con le valigie in mano. Detto questo, sono d'accordo e lo stiamo dicendo da tempo, che credo che quel momento di chiarezza che la società deve fare, ma non solo su Paratici, in generale su quello che è il futuro della Fiorentina a partire dall'allenatore, credo che sia arrivato il momento di farlo, perché poi nel silenzio le voci fanno più rumore, e quindi
7: e comunque Ernesto creano una situazione di insicurezza di cui oggi la Fiorentina proprio non ne ha bisogno. Cioè,
14: ne ha bisogno assolutamente.
7: Dopo un anno come questo, te devi dare nel minor tempo, nel tempo più rapido possibile, dei punti certi di ripartenza. Poi a te può piacere, a me può non piacere, ma è questa situazione di grande.
8: Io poi te l'ho già detto stamani, la prima cosa che ho detto a Luca in redazione, Ernesto, è: guarda cosa scrive Angelo Giorgetti nel suo editoriale, Paratici ancora deve conoscere il budget della prossima
7: questo
8: stagione.
7: Ragazzi, Ernesto, questo sarebbe una
8: io
7: cosa
8: mi
7: grave.
8: Metto nei suoi panni, sarei in difficoltà in questo momento a parlare con un allenatore senza sapere, e dice ma ancora è presto, ma il 12 maggio è presto? Chiedo.
14: No, ma il grande vulnus secondo me è ancora prima di questo, cioè il fatto che la Fiorentina si trova a non poter decidere, a non poter scegliere già, definire la questione allenatore, perché la Fiorentina non è la prima scelta.
8: Sì,
7: è così.
14: E quindi, scusate, no. E quindi gli altri allenatori, anche qui ci sarà un buon valzer di panchine, è chiaro che stanno aspettando di capire come si muovono le altre squadre, e la Fiorentina non può essere considerata in questo momento la prima scelta di nessuno. Uno, perché non fa le coppe; due, perché ha una situazione, viene da un anno molto difficile; tre, perché ha una piazza che difficilmente accetterà un altro fallimento o difficoltà iniziali; quattro, per quello che dite voi, e cioè che ancora non è definito la cornice nella quale Paratici dovrà muoversi, ovviamente. Poi, detto questo, noi diciamo Paratici deve scegliere l'allenatore, eccetera. In realtà di solito gli allenatori scelgono i presidenti. Certo. Non so come dire, De Laurentiis si fa fare una bella rosa da mano a Bacchi per lui e poi sceglie chi è l'allenatore.
7: Anche Rocco Commisso faceva così.
14: Anche Rocco Commisso faceva così, ma la stessa Juventus, quindi voglio dire, l'Inter con Marotta, cioè è chiaro.
7: Il Torino con Cairo, cioè Torino potremmo con andare Cairo. Avanti con tanti
14: sì,
7: altri.
14: Andiamo
7: cioè,
14: avanti.
7: Lo Tito alla Lazio, cioè chi lo sceglie certo. L'allenatore?
14: Quindi è anche da lì che deve arrivare. E diciamo questa difficoltà su Vanoli viene dal fatto che dalla parte della proprietà è stato detto, fatto passare più volte dalla Fiorentina nelle ultime settimane, Vanoli sarebbe la scelta giusta.
7: Ma ti devo dire,
14: Vanoli.
7: Ti devo dire, Ernesto, ora forse vado a cogliere dei dettagli che magari invece sono frutto solo di mie valutazioni, ma il fatto che Vanoli abbia citato Alessandro Ferrari come l'uomo che lo ha scelto è un segnale, no?
14: Cioè,
7: non è che secondo me non l'ha detto a caso.
14: No, è un
7: poi
14: modo per
7: ringraziare tutti, però ha detto: oh, io sono venuto per loro, cioè, me lo dovranno di loro che un funziono più e che un vado più,
6: che è forse alcun modo per spiegare chi è che in questo momento lui sta poteva, tenendo aperto,
7: se no poteva stare zitto, cioè, no? Poteva dire quanto è bravo Paratici, Paratici è più bravo di tutti, più grande direttore, mi auguro. No, lui ha rivendicato un percorso,
6: però allora, però allora la totale carta bianca,
7: ecco, lo vedi? Lo vedi?
6: E si torna lì,
7: e si ritorna lì alla carta bianca. No, non gliel'hai colta questa carta bianca. Lui c'ha questa carta bianca interruptus.
14: Lui
6: cioè, quando si va in barca a vela, Poesio è il comandante.
7: E ha carta bianca.
6: Ha carta bianca.
7: Anche perché se
6: non
7: si affida a te, dice, si piglia gli scogli.
6: Non è che dice cazza la randa e te, ma forse no, magari è meglio se mollo.
14: E quindi...
6: No, prendi e cazzi la randa.
7: E anche velocemente.
6: E invece lì c'è le anime diverse.
7: C'è le anime. Non se ne esce Ernesto, io te lo dico, è una roba ormai è così, e quindi
6: la domanda è quando gliela danno
14: le anime, a parte che le anime che voglio dire, poi non è che si può, cioè inutile stare a continuare a parlare del segreto Pulcinella, le anime sono due dirigenti nella Fiorentina, uno è Paratici e uno è Ferrari,
7: esatto.
14: Se fossero d'accordo loro due sull'allenatore, forse l'avrebbero già definito, no? Magari lo stesso Paratici c'ha qualche dubbio ancora, vuole ancora tenersi aperta la porta di Vanoli. Vanoli ha detto sarà un mese di processo a me. Io lo contesto questo discorso, non sarà un mese di processo a Vanoli. Da Vanoli abbiamo fatto tutti i complimenti, l'abbiamo tutti ringraziato, abbiamo tutti detto che alla fine ha fatto un buon lavoro e è riuscito in quella che era una situazione molto difficile. Ma il processo per quest'anno deve essere fatto non a Vanoli, deve essere fatto alla società, ma deve essere un processo interno, non deve essere esclusivamente esterno con loro che si difendono dal bunker. Non c'è nulla da difendersi, ci sono dei fatti, ci sono sei mesi, sette mesi, otto mesi di disastro sportivo che non riguarda soltanto la classifica, riguarda quanti soldi sono stati spesi, quanti soldi quanto si è ridotto il valore della rosa dopo un anno di questo genere. Ci sono due allenatori cambiati di cui uno ancora all'idropaga e costa più di 3 milioni l'anno. Sono questi i problemi della Fiorentina,
7: non c'è dubbio, ma e ne vengono fuori.
14: Vuole dire che l'obiettivo, a me mi fa veramente sorridere quando sento dire che abbiamo raggiunto l'obiettivo, ma proprio per nulla. Ma di che si sta parlando? Ma l'obiettivo della Fiorentina è la salvezza, cioè non è che gli obiettivi si decidono di volta in volta a seconda di dove si è.
6: Se per quello è stata conquistata, nelle parole del presidente, abbiamo conquistato la salvezza.
14: Ma è vero che hai conquistato la salvezza, ma questo non vuol dire che sia un obiettivo.
7: Cioè, c'è dubbio.
14: Cioè, tu parti a giugno, metti un budget, metti e fai degli acquisti, prendi un allenatore, fai la squadra di un certo tipo, fai un programma di un certo tipo, che quindi prevede anche di entrare nelle coppe, che vuol dire avere molti soldi in più da poter spendere e da poter consolidare quello che tu pensavi fosse un gruppo che doveva iniziare un ciclo, perché questa era la situazione
7: aggiunta. Oggettivo, anno, questo è oggettivo.
14: Va bene? E invece ti trovi a essere sedicesimo, quindicesimo, quindi non hai raggiunto proprio un bel nulla l'obiettivo.
7: No, ma guarda,
14: è fallito clamorosamente.
7: Io ti devo dire anche una piccola cosa, no? Ma nelle piccole cose, Ernesto, c'è anche ma la storia di Lamptey. Che ieri ha risolto
6: ufficiale la rescissione,
7: proprio... come avete scritto Firenze Viola, ci è costato 300 e passa mila euro a minuto,
6: Ernesto, di mille,
7: ma è una roba incredibile, lo sapeva tutto il mondo e questa era rotta.
6: Però qualcuno ci ha letto un segnale di rottura, cioè ho sentito dire senza Paratici forse non rescindevano così.
7: Ma non lo so, è un fallimento, certo. Ernesto, cioè se te ti costa 300 mila euro un minuto è una roba da record, un record deve arrossire, no?
14: Sì, ma è proprio lo specchio perfetto di questa stagione, senza capo né coda, senza una scelta di programmazione, senza Lamptey è arrivato per che cosa? Perché ti eri accorto alla fine che avevi fatto una rosa senza esterni.
7: Esatto.
14: E allora all'ultimo tuffo sei andato a pigliare l'ultimo, cioè non si fa così. E poi il campo te l'ha fatto pagare tutto. Però appunto, ripeto, l'obiettivo non si sceglie, non è che quello che fa la gara in macchina parte per essere primo, secondo e terzo, poi ci trova dodicesimo, dice l'obiettivo era arrivare decimo, no. A 5 giri alla fine
6: è un po' alla Loreto,
7: sì, è
6: un po' furbo.
14: Ma così è quelli che vincano sempre, no?
7: Cioè, sì, no, è così.
14: È quello che fa, comunque vinco, no, non funziona così.
7: No, e poi guardate, quello che dice Ernesto Poesio, è fondamentale. Il primo passaggio deve essere il riconoscere gli errori, ma non perché vuoi tagliare teste,
6: zero,
7: non
6: ormai, è compito, no. Ragazzi, ormai
7: ma guardate,
6: sono 2 giorni.
7: Anche oggi quello che abbiamo sentito di Corona, del fratello di cugino di Raiola, cioè, su quelle tre operazioni, sui tre attaccanti fatte allo stesso procuratore, ma l'abbiamo detto tutti noi, non tornava, sono scelte sbagliate, cioè evitiamo di ripetere nel tempo degli errori che sono evidenti, sono stati evidenti. Cioè io vorrei sapere, Ernesto, te l'hai capito? Allora, venga al mercato in gennaio, no? È chiaro che Solomon l'ha portato Paratici, su questo non c'è dubbio, che Harrison l'ha portato Paratici, penso non sapesse nessuno chi era Harrison, e che ritorna che abbia portato Rugani perché è una specie di figlioccio, va bene.
6: Sì.
7: Ma
6: Fabian Brescianini,
7: chi l'ha portato,
6: dici?
7: Fabian e Brescianini?
6: Beh, a sensazione Goretti.
7: Te che ne dici, Ernesto?
14: Sarebbe strano se con la prospettiva già annunciata, tra l'altro, perché Ferrari annunciò l'arrivo di Paratici senza farne il nome, ma annunciò l'arrivo di un manager a inizio gennaio, mi sembra strano che al DS, diciamo che in quel momento che è più cioè vengano affidati 25 milioni.
7: Bravo, è quello che penso io. Ma te
14: giugno
7: gli daresti, cioè, 30 milioni a uno che ti ha già detto non è adatto, non è il capo?
6: Ragazzi, c'era
14: strano.
6: Mi limito a ricordarvi che presidente aveva grossi problemi di salute, sì, e quindi qui c'era una sorta di autogestione di G. Ferrari, di S. Prade.
14: Autogestione o meno, lo stesso direttore generale non credo che affidi appunto 25 milioni di così da impegnare su giugno a un direttore sportivo che non diciamo che non ha contatto col manager che verrà, ma che loro sapevano benissimo qual era, quindi via, ragazzi.
7: No, non torna, è il buon senso, qui è la legge del buon senso, no?
6: Sì, sì, cioè,
7: io immagino che Paratici magari si sarà fidato. Ragazzi, ma qui abbiamo impegnato quasi 30 milioni,
14: appunto, cioè,
7: ma no, caramelle
14: che si vanno a pesare tanto adesso.
7: Su giocatori non sono titolari in partenza della Fiorentina l'anno prossimo.
14: Aspetta, tra l'altro, uno di questi, Fabian, tu sei impegnato senza che dall'altra parte ci sia niente su Zom.
7: No, anzi, ti torna
14: esattamente, cioè, come prima, era un prestito secco, non c'è proprio niente. Quindi in sostanza è un'operazione a 30 milioni, cioè è una roba che non. Mi sembra francamente che non possa essere considerata, insomma, che Paratici non ne sapesse niente.
7: Ma lo escludo e non sapesse niente.
14: Mi sembrerebbe molto strano. Detto questo, a me, no, parlavi prima di Corona, insomma, no, queste situazioni, di cui a me devo dire che io non mi fido zero di quello che arriva.
7: Condivido.
14: Corona, ecco, appunto.
7: Io la penso esattamente come
14: quello
7: te.
14: Non è giornalismo, quello un'altra roba, molto spesso è diffamazione. Ma detto questo, mi fa un po' pensare, e su questo Luca forse tu, anzi sicuramente tu che hai molta più esperienza mi puoi confermare o meno, questa cattiva sensazione, cioè il fatto è come se gli avvoltoi in questo momento stiano sulla Fiorentina,
7: bravo,
14: non so
7: bravo,
14: perché
7: bravo.
14: No? Cioè, in Corona credo non so importa nemmeno bella Fiorentina.
7: No, ma e né gliene frega assolutamente niente.
6: No, vabbè, è chiaro, è cavalca.
14: Mai visto, mai sentito da queste parti improvvisamente parlo. Tutte queste voci di mercato superate.
7: Bravo Ernesto, è una grande riflessione.
14: Queste nuvole nere, questi avvoltoi che girano intorno alla Fiorentina, in un momento in cui da sei mesi la Fiorentina ha perso il proprio patron, presidente e tutto, tutto quello che rappresentava Rocco Commisso, sembra quasi appunto l'aspettare un banchetto. Non mi piace per niente, è una qualcosa che non mi piace per niente, sinceramente.
7: Un grande editoriale di Ernesto, bravo, bravissimo, complimenti. Una riflessione che merita un approfondimento, perché hai la sensazione, perché guardate, sono tutte cose che non sono fiorentine quelle di cui ha fatto riferimento
8: ma
7: Ernesto.
8: Sono anche tutte robe
7: e quindi vuol dire che
8: proliferano
7: nel, mondo del calcio,
8: nel silenzio.
7: No, vuol dire che nel mondo del calcio, come ha detto Ernesto, oggi la Fiorentina è ritenuta vulnerabile.
8: Sta zitta.
7: E questo è un segnale
8: zitta,
7: importantissimo,
8: Luca, ma perché,
7: ragazzi,
8: ripeto,
7: guarda, grande Ernesto, ha fatto una riflessione.
8: Non c'è stato nemmeno, voglio dire,
14: è stato tirato fuori che Pradea avrebbe firmato una lettera che tra l'altro l'associazione direttori sportivi ha smentito mesi fa, ma è stata ritirata fuori il fatto che l'associazione direttori sportivi avrebbe scritto una lettera alla FIGC quando ci fu il Paratici che doveva andare al Milan per bloccare l'arrivo di Paratici al Milan. Lettera smentita. Ed è stato però nonostante questo ora viene fuori che Pradè aveva firmato quella lettera. Una lettera

0: no, ma non c'è il presidente, cioè, non c'è, te lo ripeto, c'è. Il punto di partenza, esatto, è chi comanda, lo ripeteremo fino alla noia, cioè il presidente Giuseppe Commisso è un presidente di rappresentanza o è un presidente operativo?
1: Guarda, io ti dico, questo tra l'altro, è il punto di partenza. Qualcosina raccoglievo e l'ho scritta, perché tra i vari cambiamenti ce ne saranno anche alcuni in ambito della comunicazione, sì, sì. Sono un paio di figure che usciranno dal mondo viola a fine mese, non mi stupirei se invece ci fossero nuovi ingressi, ma in tutto ciò, per quello che ho capito, comunque il presidente Giuseppe Commisso è attentissimo ai conti, quindi poi anche nei vari cambiamenti dei vari comparti c'è attenzione ai conti.
0: Beh,
1: quindi quello che respiro è che comunque rappresentanza, ma nemmeno più di tanto.
0: Una buona notizia, ma se non hanno voglia di spendere, allora possono anche andarsene tranquillamente. Hanno il diritto di riprendere i soldi che hanno investito, tutti, fino all'ultima lira. Ma se non hai più voglia di credere a una Fiorentina ambiziosa e forte, arrivederci, cioè non è, per carità, possiamo fare a meno tranquillamente la famiglia Commisso. La Fiorentina non avrà mai problemi di chi la compra ad alto livello. Va bene, prima ora volata via, 348 75 3933 per messaggi audio scritti, per gli ascoltatori di radio che saranno un'ora ancora insieme a noi, il 3925727775, aspettiamo le vostre telefonate allo 0557711171. Palla Stefano e noi torniamo.

0: Che di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: E poi chi si lamenta se si va a mondiale? Ma ci pensai che il martedì le partite più importanti del fine settimana ancora non si sa quando le sono? Per colpa di questa lega di gente che pensa solamente a arricchirsi, la Federcalcio, vabbè, non esiste più nemmeno, la questura, i presidenti, perché bene o male la lega sono presidenti, ma questo è il calcio italiano, ma è bene non andare a mondiali, ma bisognerebbe ci levassero anche il campionato da noi in Italia.
3: Domanda, ma se Paratici fosse stato da 4 mesi il direttore sportivo di Milan, Juventus, Roma, Napoli, anche Atalanta, ma secondo voi ci sarebbero stati i rumors di mercato oppure no? Per me non se lo segnava nemmeno di far venire fuori il nome di Paratici, però siccome da noi allora basta pescare, se serve si pesca lì e
4: hai
3: basta.
4: Ragione,
3: ciao a tutti,
4: ragione,
3: Daniele.
4: Hai ragione, Nicola.
5: Ma è scattata la clausola retrocessione nel contratto di Paratici? Ma non siamo retrocessi? Ma cos'è tutto questo interesse di altre squadre? Roma, Milan, Napoli, chi si aggiunge adesso? Cioè, tra l'altro non è un Toni D'Amico che ha fatto una stagione, un Sogliano che ha fatto una stagione retrocesso, quindi può cambiare, un Giuntoli svincolato che quindi va, è uno che è qua da 3 mesi, è in un progetto da 3 mesi, e come mai lo cercano, come mai lo chiedono? Evidentemente perché è in vetrina, qualcuno gli ha detto che è in vetrina, qualcuno gli ha detto che è vetrinabile. Si è accorto troppo presto come la
6: società. Ciao Luca, buongiorno, anzi buon pomeriggio. Ma io mi meraviglio che tu ti meravigli se quest'estate sono stati presi tre attaccanti dallo stesso procuratore, ma a parte quello, ma uno di 40 anni, ok, e lì si va a puntare su giovani, lì c'è la fiducia, si vede proprio la competenza su come. Due piccoli, un giocatore italiano ci può anche stare, ma un mese prima mi sembra che il Cagliari l'avesse riscattato dall'Atalanta per circa 12,5 milioni, e noi dopo un mese e mezzo gli si dà più di doppio. Ragazzi, ma anche questo io ti ho detto, non c'è una spiegazione logica.
7: Buon pomeriggio ragazzi. No, perché io poi no, quando sento ste cose vado in bestia, perché qui siamo veramente alle barzellette, no? Ma uno che vuole andare a vedere una partita in trasferta o in casa che sia, e gli sposto una partita prima alle 18 alle 12:30,
8: ma non fa ricorso, non lo interessa, ma se una compra un biglietto
7: e poi la vogliono riportare alle 12:30, ma uno che si vuole organizzare il viaggio, il giorno di permesso al lavoro.

0: gli alberghi, i treni, quello, sì, quella, comprare i biglietti, cioè come deve fare? Come deve fare? Ci vuole il rispetto per i tifosi, il calcio è dei tifosi, questi devono capire che senza i tifosi il calcio era nulla, era un passatempo. Ci vuole il rispetto per i tifosi, se no dobbiamo lasciare tutti gli stati vuoti.
1: Hai ragione, totalmente, però lasciami ragione, dire con una punta di disgusto, che dal mio punto di vista non gliene è mai fregato niente negli ultimi anni alla Lega, nella vendita anche dei diritti televisivi, di chi va o non va allo stadio e se diminuiscono i biglietti, perché siamo partiti con il maxi spezzatino dalle partite dal venerdì fino al lunedì, fino ad oggi, dove, se vedi, siamo con un ricorso al TAR perché sono a discutere sull'orario delle partite da trasmettere, perché poi qui il problema è la trasmissione anche delle partite. La Lega, la prima cosa che ha fatto, la corsa Champions è domenica 12:30, dice, ma la prefettura, il derby, l'ordine pubblico, ma che me ne frega, io ho venduto i diritti del derby, devo trasmettere il derby.
2: È l'arroganza. Ma sì. Ma Giannattasio biglietti ha comprati?
1: No, è lì con Mario Tenerani che nelle ore pari fissano per partire, sì, magari il sabato sera, nelle ore dispari allora si può partire il lunedì con serenità. Invece io ti dico, perché l'ho visto ora, c'è tempo per organizzarsi, qui però abbiamo la data scelta, 2 settembre 2026, non prendete impegni, sarà un qualcosa che rientrerà nelle celebrazioni del centenario della Fiorentina, che ha annunciato questa gara contro Operazione Nostalgia Legends, che sì, è questo gruppo che porta in campo campioni degli anni 90, visto delle partite memorabili con gol incredibili di Totti, Del Piero, sì, eccetera. E ci sarà questa gara show al Franchi, ripeto, il 2 settembre 2026 alle ore 20. 100 anni meritano notti speciali, così scrive la Fiorentina sui social. Se non vado errato, potrebbe essere il primo evento che annunciano all'interno delle celebrazioni del centenario.
2: Il 29 c'è.
1: Però l'hanno annunciato?
2: L'hanno convocato tutti, okay, per il 29, quindi...
1: Queste sono indiscrezioni che ci dai te.
2: No, hanno chiamato i giocatori della Fiorentina, okay, dirigenti della Fiorentina.
1: Qui però abbiamo,
2: immagino,
1: proprio...
2: sia un percorso di alcuni giorni, no? Che può avere un senso, il 29 e il 30.
1: Tanto ci sarà la sosta, 2 settembre 26, Fiorentina All-Star. Ah, ecco, no, Fiorentina All-Stars, Operazione Nostalgia Legends, quindi ancora meglio.
2: Credo la stia organizzando Frey questa.
1: Quindi Rui Costa dietro Bati nella, sì, Fiorentina All-Stars.
2: E Baggio.
1: E io muoio.
2: E Antognoni in regia.
1: Posso andarmene dopo una roba del genere?
2: Speriamo. No, guarda, questa storia che non si sa l'orario e il giorno di Fiorentina, di Juventus Fiorentina, hanno ragione. Ma io non so cosa aspettano i tifosi a mettersi d'accordo e chiedere danni, cioè, ma io, se ho comprato un biglietto del treno e non è rimborsabile, i miei rendi soldi. E se io ho comprato il biglietto perché la domenica all'11 ci posso andare ma non posso andare il lunedì sera, chi me lo rende soldi il biglietto? Perché i biglietti sono già venduti.
1: Niente, la Lega ha preannunciato ricorso al TAR, quindi quanto ci mettono? Entro stasera fanno.
2: Non si trova gli alberghi per andare là, poi
1: al 99% no, lo respingo.
2: Ma certo, ma per il TAR, perché non è, ripeto, quando entrano in mezzo la prefettura, le misure di sicurezza hanno il sostegno totale del governo, ma è giusto, ragazzi, le misure di sicurezza vanno avanti a tutto. Qui è solo, come ha detto Tommaso Loreto, è una roba da spiccioli. Questi stanno a cercare gli spiccioli, sì, perché vogliono vendere quella partita a quell'ora. Hanno venduto, avevo letto, 150 paesi per il derby, naturalmente fatto la mattina permette di andare a prendere il mercato asiatico, tutte queste ai povero calcio, ragazzi, il calcio italiano è veramente ridotto in
1: malino,
2: malino in una brutta maniera, veramente. Dopodiché, ragazzi, io su tutto il resto non lo so, Paratici, io sono convinto che Paratici sarà il direttore sportivo della Fiorentina anche il prossimo anno, ma se non velocemente non si rimettono a posto le pedine, non
1: c'è,
2: si riparte,
1: tempo e modo, ecco. Devo anche dirti che c'è anche chi mi ha detto aspetta e vedrai che magari a breve arriva
3: arrivano delle parole di Paratici, non so, magari un'intervista,
2: no, Paratici
3: quotidiano sportivo, vediamo se
2: Paratici la prossima volta parlerà, deve prima parlare la società, lo ripeto, con tutti, poi deve parlare Paratici con tutti, e poi possiamo fare le interviste esclusive con qualsiasi giornale del mondo, anche quelli sulla Luna, se c'è un quotidiano sulla Luna. Ma oggi bisogna comunicare, e bisogna comunicare attraverso Firenze, quindi giornali di Firenze, televisioni di Firenze, radio di Firenze, colleghi di Firenze, poi naturalmente Sky, DAZN, tutto boom, la Rai, ma Firenze, Paratici, Firenze, i tuoi messaggi li hai già dati attraverso il Corriere della Sera, quelli che volevi mandare a livello mondiale, qualche nazionale, sassolino, ora devi parlare a quelli che sono in curva, quelli del centro coordinamento che non ne possono più, che vi dicono via tutti, quelli devi parlare a loro, e parli attraverso i media di comunicazione di Firenze, vabbè,
3: non credo proprio,
2: non ce la faccio più.
3: Sai di chi è il virgolettato non credo proprio?
2: Chi è?
3: Di Luigi De Siervo,
2: che dice?
3: Che da Roma, dove è arrivata la Coppa Italia, vedo gli aggiornamenti da tutto mercato web, questo è di 10 minuti fa, ha ribadito, sì, sono rivolti al TAR, e poi derby di Roma lunedì, non credo proprio.
2: Che lo dice
3: De Siervo?
2: Ma cosa?
3: No, te lo giuro, non ridere. Ormai è deciso, il derby di Roma si gioca lunedì, punto interrogativo. Non credo proprio. Mi stupisce non abbia anche detto che il problema principale, guarda, è la pirateria nel mondo del calcio.
2: Fai parlare con...
3: Però ha detto che non crede proprio.
2: Fai parlare con un caro amico, un grande procuratore, ex Viola, uno vero, Daniele Amerini. Ciao Daniele.
3: Grande Daniele.
4: Ciao a tutti, grazie.
3: Tra l'altro Daniele mi fa ripensare che lo incrociai a Croydon, che anche Daniele ha scelto questa meraviglia. Dai, però si stava bene, a me è rimasta nel cuore Croydon. Daniele, carina,
4: davvero,
3: bellina, no?
4: Parte su di Londra, no, l'albergo non era male.
3: Si stava bene, sono d'accordo.
2: Avete preso 3 pere, 4 Quindi, avete preso, 3. Siete tornati a casa, 3. Va bene.
4: Però Daniele, è stata una bella esperienza, dai.
2: Daniele, ho bisogno di te, perché io credo che uno dei reparti più problematici della Fiorentina del prossimo anno sia il centrocampo. Perché ne abbiamo tanti, tutti uguali, secondo me, diversi.
3: Guarda,
2: ma
3: ieri
2: uguali.
3: Faccio il conto, in tutto 13,
2: no,
3: con anche Bianco.
2: Una squadra.
3: Che però forse Pauca trattiene.
2: Per me un solo titolare al momento, che è Fagioli, però vorrei il tuo parere partendo proprio da Fagioli. Cioè, si può costruire un progetto tattico, è giusto costruirlo su un giocatore che sta imparando un ruolo? Perché poi ci sono anche tanti che dicono no, ma Fagioli può deve tornare a fare la mezzala. Che ne pensi?
4: Ma che sia chiaramente il giocatore, se rimane, se tutto va bene, se tutto, insomma, si riparte per bene, che sia su quello su cui costruire la Fiorentina, il centrocampo della Fiorentina, credo, insomma, siamo tutti d'accordo, no? Nonostante abbiamo visto anche la versione brutta di Fagioli l'anno scorso, certo. Però quando la squadra non gira,
2: e nonostante che ora sia un po' in una fase calante, ma direi anche normale, no? Perché poi alla fine hai speso, sai, quando mentalmente tendi a mollare, no? Ora l'ultime prove di Fagioli non sono state straordinarie, ma pazienza, eh.
4: No, è chiaro, è un giocatore che non si può discutere a livello di qualità, quindi i dubbi che erano su Fagioli all'inizio specialmente era questo carattere a volte, no, che sembrava che comunque è uno che parla poco in campo, però sì. Si vede che è un suo modo di essere, no?
2: Quindi
4: non è comunque sia chi urla e chi sbraita in campo, ha personalità, chi sta zitto, no? Quindi ha dimostrato sul campo di essere il leader tecnico di questa Fiorentina. Il resto, secondo me, c'è da mettere dentro sicuramente 2 o 3 giocatori. Poi non è neanche facile fare le valutazioni. per esempio a me Garbava Som ha fatto qua, ha fatto ridere,
2: no? Ecco, Matteo, ora Som tornerà, no? Allora faccio una premessa perché Daniele è un grande competente, un grande amico, gli chiediamo di fare delle riflessioni non sapendo una cosa fondamentale sul tema. Giochiamo a 2 a 3, perché questo certo. È l'ABC, no? Quindi certo. Gli chiediamo di fare delle valutazioni di carattere generale, perché ovviamente anche l'atteggiamento tattico della Fiorentina poi porterà a scegliere i giocatori. Ecco, Som torna perché il Bologna non lo riscatta la cifra fissata del riscatto, ti metterà sul piatto 7-8 milioni, come ci spiegò Claudio Beneforti. Che faresti su Som? Perché su Som c'è anche chi dice diamolo a un altro allenatore, perché a Bologna non è che poi ha fatto male, ecco Som.
4: No, non ha entusiasmato neanche a Bologna, però meglio che a Firenze. Io ti dico, siccome a me mi sono rimaste impresse due partite che ha fatto a Parma, che ripeto, avrò avuto la fortuna di vedere quelle che ha fatto, perché so che anche a Parma comunque era stato anche criticato, quindi che ha delle caratteristiche che secondo me insomma è un giocatore con struttura, che quando sta bene strappa a mezzo al campo. Qua a Firenze chiaramente non ha fatto vedere niente, e se c'è un allenatore che ha voglia secondo me di dargli una chance, si potrebbe provare specialmente in un centrocampo a due, secondo me può essere quel giocatore che fa le due fasi. Però detto questo, per le prestazioni che ha fatto qua a Firenze è chiaro che non sarebbe un giocatore da confermare. Poi c'è Ndur, che ha fatto un discreto campionato.
2: Ndur, che ne pensi di Ndur?
4: A me non fa impazzire, però è un giocatore che è giovane, comunque ha una grande forza fisica, struttura, in determinate parti e circostanze può essere un giocatore utile. Se poi devo vederlo però come l'astro nascente della nazionale, io non ci lo vedo, però questo è, ripeto,
1: pure credo
4: gusti personali.
1: Guarda, per quel che ho capito è comunque consideratissimo,
2: no? Cioè, io ti dico,
1: in casa Viola ripartono da Fagioli e Ndur.
2: Io ho parlato con Baldini, Silvio gli piace tanto, allenatore dell'Under 21, sì, credo anche che lo vedremo nella partita con la nazionale, perché lui lo considera un punto di riferimento assoluto. Giancarlo mi dice che ci vede qualcosa interessante. Io non ho
1: anche in Fiorentina
2: non ho la competenza di nessuno di queste persone, né tantomeno di Daniele Amerini.
4: Io non ci vede la domenica,
2: a me non è che mi accende
1: questo ritmo, cioè, un po' compassato, cioè no, se la partita è su un certo ritmo,
2: tutto il ruolo è
1: fa valere il fisico, ma se corre un di più spesso finisce in mezzo.
2: Io non ho ancora capito qual è l'abito giusto suo, ecco, non lo so se può
1: mezzala,
2: se in prospettiva può diventare un play basso, se è una mezzala, un trequartista, non lo so.
4: No, secondo me può essere una mezzala chiaramente di inserimento, per segnare di più. Non ha secondo me un gran tiro, nonostante abbia fatto dei gol però insomma deve, per fare la mezzala con quel fisico lì, deve chiaramente fare il gol. Poi ripeto, noi si vede la domenica, quindi non è facile giudicare un giocatore se comunque quelli della Fiorentina, se Baldini e chi lo vede tutti i giorni ha grande fiducia, vuol dire che comunque,
2: e lo speriamo,
4: certo, assolutamente lo speriamo,
1: anche poi, perché lui si è costato davvero poco.
2: Poi ci sono quattro giocatori che due che li devi riscattare, che sono Brescianini e Fabian, due, un giocatore esperto come Mandragora. Secondo me lo vendono Mandragora, perché da Mandragora qualche soldo lo puoi prendere, e comunque non è strutturale.
1: Ti stava offerto non più di 5-6,
2: sì, te puoi prendere, okay. E comunque non è strutturale.
1: Ti stava offerto non più di 5-6,
2: sì, te puoi prendere, okay. E uno Fazzini, che devi stabilire se è una scommessa persa. E sono anche qui quattro giocatori,
3: Mazzini che mettiamo noi tra i centrocampisti, perché Pioli e Vanoli mai usato da centrocampista.
2: Però Vanoli, devo dire, in conferenza stampa si è scusato con Mazzini dicendo non l'ho mai fatto giocare nel suo ruolo. Che ne pensi, Daniele, di questi quattro giocatori?
4: Ma allora, è chiaro,
2: Mazzini dicendo non l'ho mai fatto giocare nel suo ruolo. Che ne pensi, Daniele, di questi quattro giocatori?
4: Ma allora, è chiaro, nessuno dei quattro chiaramente ha dimostrato di essere

0: essere un, ora uso una parola top, no? Ok, sì. Quindi tutti buoni giocatori. Bisogna secondo me stare attenti di tante volte nelle annate storte cioè, i giocatori rendono meno di quello che valgono.
1: Vero,
0: cioè,
1: visto, vero.
0: Il rischio di vedere qualche giocatore poi cioè, i giocatori rendono meno di quello che valgono.
1: Vero,
0: cioè,
1: visto, vero.
0: Il rischio di vedere qualche giocatore poi a me per esempio Fabian, okay, che anche lui ha fatto vedere molto poco,
1: quasi nulla,
0: è un giocatore che parte, l'ho già detto in diverse trasmissioni, secondo me è messo in un ruolo dove si disinteressa della costruzione del gioco, ma attacca l'area di rigore, va negli spazi, si vuole presentare, ha dimostrato di essere un giocatore che può fare 7-8 gol,
1: che non son pochi.
0: Però in un determinato contesto, se gli chiedi secondo me compiti di costruzione, no? Che oggi poi va di moda, no? Il centrocampo comunque che 7-8 gol,
1: che non son pochi.
0: Però in un determinato contesto, se gli chiedi secondo me compiti di costruzione, no? Che oggi poi va di moda, no? Il centrocampo comunque che palleggia, che costruisce, certo, che si scambiano, certo, di posizioni, forse non è il giocatore adatto lui.
1: Senti, Mandragora lo sacrificheresti oppure solo a determinate cifre?
0: Mandragora, cioè, è un giocatore che specialmente l'anno, ma anche quest'anno, ha portato i suoi gol, l'anno prima ancora di più, che ha dimostrato sul campo di valere, secondo me, di meritare la fiducia che gli è stata data, sì, nonostante sia stato un giocatore che non ha mai entusiasmato, no? Però ha portato numeri, e il calcio secondo me è fatto di numeri, no? Anche di statistiche, e lui rientra comunque nel, secondo me, di meritare la fiducia che gli è stata data, sì, nonostante sia stato un giocatore che non ha mai entusiasmato, no? Però ha portato numeri, e il calcio secondo me è fatto di numeri, no? Anche di statistiche, e lui rientra comunque anche nei momenti difficili, anche quest'anno 2-3 volte è quello che comunque ha fatto gol,
1: certo.
0: Quindi da valutare chiaramente, secondo me non può essere un titolare inamovibile della Fiorentina se si vuole ambire chiaramente a migliorare.
1: E quindi
2: peraltro lì c'è tutto il discorso del rinnovo, no? Che poi non è mai stato ufficializzato.
1: Lui l'ha annunciato.
2: Lui ci disse che era praticamente tutto fatto. Lì poi, boh, non so nemmeno, perché domenica ha giocato, però non ricorderai che si diceva poi in realtà nemmeno un minuto a Roma, come fosse stato.
1: Perché aveva contestato la sostituzione.
2: Insomma, sì, lì
1: non lo so. Fazzini,
0: cioè, Fazzini ha pagato, secondo me ha pagato molto anche l'infortunio che ha avuto, è stato fermo, poi è rientrato ma non ha quasi mai giocato, quindi anche Fazzini secondo me è ingiudicabile, un giocatore che l'anno scorso a Empoli, però chiaramente, ma
2: come fosse stato,
1: perché aveva contestato la sostituzione,
2: insomma, sì, lì
1: non lo so. Fazzini,
0: Fazzini ha pagato, secondo me ha pagato molto anche l'infortunio che ha avuto, è stato fermo, poi è rientrato ma non ha quasi mai giocato, quindi anche Fazzini secondo me è ingiudicabile, un giocatore che l'anno scorso a Empoli, però chiaramente una piazza diversa, era un giocatore che ha fatto la differenza, qui a Firenze non è riuscito al momento a confermarsi, però è un giocatore anche lui ancora giovane con delle caratteristiche, insomma, sa saltare l'uomo, anche lui ha dei gol nelle corde, però ripeto, quello visto quest'anno, a parte ha giocato molto poco, quindi difficile,
1: sì,
0: da valutare.
1: Sì, però sì, ti devo dire anche la verità, Daniele, quando ha giocato quell'ampo
2: non è facile fare. Daniele, a te sarebbe venuto facile fare l'esterno? Tu centrocampista?
0: No, a me no, io sai, poi io centrocampista, a me no, anzi odiavo, io ho iniziato a giocare,
2: ma credo anche lui non fosse un,
0: mi metteva esterno, però sai, io ero più centrocampista centrale rispetto a Fazzini è un, sì, un tre quarti, mezzala, però di quelli che si possono adattare comunque anche sull'esterno, come era tipo Massimo Orlando, anche, no, come
1: sì, sì. Quindi, riepilogando, di giocatori che te riterresti importante tenere ripartire Fagioli,
0: Fagioli inamovibile, Dur Mandragora,
1: uno tra
0: un sì, un tre quarti, mezzala, però di quelli che si possono adattare comunque anche sull'esterno, come era tipo Massimo Orlando, anche no? Come
1: sì, sì. Quindi riepilogando, di giocatori che te riterresti importante tenere ripartire Fagioli,
0: Fagioli inamovibile, Dur Mandragora,
1: uno tra Fabiano e Brescianini?
0: Uno tra Fabiano e Brescianini.
1: Ah, e poi anche Somme, se ci provedesti.
0: Ma ci proverei, ti ripeto, quello proprio è un mio. Forse perché mi sono fissato per essere. No, forse per essere convinto di quello che avevo detto.
1: No, ma guarda, non sei in grande compagnia. Ecco, ti chiedo invece, non il nome, per carità, ma ti chiedo.
2: Torna anche Richardson, da Copenaghen.
1: Ah, c'è anche Richardson.
2: Bianco se lo può tenere il PAOK Salonicco, credo, con 4 milioni.
1: Gli chiedo da Matucci,
2: sì,
1: guarda.
2: No. E poi Matucci e Harder.
1: A Matucci, Harder e Richardson, che ne pensi?
0: Ma sono. Richardson credo che insomma ripartirà abbastanza velocemente se uno trova la soluzione. Amatucci e Harder sono dei giovani che comunque hanno fatto un buon campionato, uno in B in Spagna e uno in Italia. Credo che faranno un altro giro
1: per cercare di capire il livello, no?
0: Il livello, oppure se si arriva una buona offerta di qualcuno che ha voglia di scommetterci, probabilmente verranno anche scelti.
1: Ma ti innamori,
2: a Padova
1: possano fare te che sei
2: Harder.
1: Sempre veramente l'occhio lunghissimo sui giovani, di questi due ci vedi qualcosa di speciale o ancora aspettiamo?
0: Cioè, scusami, non ho capito.
1: Di questi due ragazzi, ti ripeto, c'hai un grande occhio con i giovani, te dici che qualcuno di questi due può arrivare, parlo a stare dentro una Fiorentina nei 23-24, la Fiorentina nel tempo, oppure aspettiamo ancora, la strada è lunga?
0: Secondo me ancora non il livello, oppure se si arriva una buona offerta di qualcuno che ha voglia di scommetterci, probabilmente verranno anche scelti.
1: Ma ti innamori,
2: a Padova
1: possano fare te che sei
2: Harder.
1: Sempre veramente l'occhio lunghissimo sui giovani, di questi due ci vedi qualcosa di speciale o ancora aspettiamo?
0: Cioè, scusami, non ho capito.
1: Di questi due ragazzi, ti ripeto, c'hai un grande occhio con i giovani, te dici che qualcuno di questi due può arrivare, parlo a stare dentro una Fiorentina nei 23-24, la Fiorentina nel tempo, oppure aspettiamo ancora, la strada è lunga?
0: Secondo me ancora non
1: aspettiamo,
0: non sono da giocatori da Fiorentina, non so se lo diventeranno mai, anche perché comunque 2004-2005 inizia a essere
1: non sei più ragazzino, chiaramente
0: in età di può giocare campionati importanti.
1: Senti, già ragionando
2: siamo
1: su
2: noi,
1: questo
2: diciamo sono giovani, siamo noi dei giovani, in Europa dici giovane un 2004 ti ritorna il viso,
1: certo, è vero. L'ultima domanda che ti chiedo è questa: con questo scenario è evidente, vorrei dire inevitabile, che la Fiorentina debba prendere un top player in mezzo al campo, almeno uno. Che identikit con questo materiale, perché per me sono tutti uguali questi, diversi ma tutti uguali. Non c'è un leader, non c'è un vero regista, non c'è un grande incontrista, sono tutti un po' mezzali, ognuno alla propria maniera, però questo è il mio pensiero. Che tipo di giocatore potrebbe servire alla Fiorentina?
0: Sono un giocatore veloce, perché non ci trova proprio la Fiorentina, manca di velocità. Chiaramente se è strutturato, perché oggigiorno comunque sia giochi contro dei centrocampisti, ormai sono tutti dei palestrati, chiaramente
1: sì,
0: meglio.
1: Sì, è così, credo la fisicità è terribile in questo momento, sì, comanda la fisicità.
0: Ma anche di un giocatore che spacca proprio quel cioè nelle due fasi, che riesca nella transizione della fase difensiva a offensiva, essere un giocatore rapido e veloce che si butti dentro, che faccia male, cosa che ripeto la Fiorentina quest'anno non ha avuto.
1: Esatto. Allora, grazie Daniele. Daniele, veramente grazie, un grande piacere, come sempre,
2: di sentirci presto, prima ciao, comunque della prossima trasferta europea, ecco, direi.
1: Ci vorrà, sì, penso
2: che un po'
1: sì,
2: mi sa che ci vorrà.
1: Ma Daniele può andare a vedere anche le altre squadre, mia deve,
2: lui sì, sono io e un mi ci mandate.
1: Ma niente, te so che vuoi andare a vedere
2: il Crystal Palace,
0: dei palestrati, chiaramente
1: sì,
0: meglio.
1: È così, credo, cioè, credo la fisicità è terribile in questo momento, sì, comanda la fisicità.
0: Ma anche di un giocatore che spacca proprio il, cioè nelle due fasi, che riesca nella transizione della fase difensiva offensiva, essere giocatore rapido e veloce, che si butti dentro, che faccia male, cosa che, ripeto, la Fiorentina quest'anno non ha avuto.
1: Esatto. Allora, grazie Daniele, veramente grazie, un grande piacere, come sempre,
2: di sentirci presto, prima ciao, comunque della prossima trasferta europea, ecco, direi.
1: Ci vorrà, sì, penso
2: che un po'
1: sì,
2: mi sa che ci vorrà.
1: Ma Daniele può andare a vedere anche le altre squadre, mia deve,
2: lui sì, sono io e un mi ci mandate.
1: Ma niente, te so che vuoi andare a vedere
2: il Crystal Palace il prossimo anno, no,
1: vabbè. Grazie Daniele.
2: Ciao Daniele.
0: Grazie a voi.
1: Allora, mamma mia. Va bene, io il centrocampo vedo poche idee confuse, se vuoi il mio parere. Te da chi ripartiresti? Sfruttiamo la competenza tecnica.
2: Vabbè, Fagioli e Ndur, sì. Poi su Ndur sono poco convinto anch'io, però l'età e anche il fisico sono dalla sua. Dei rientranti si fatica a immaginare.
1: E dei presenti chi vorresti?
2: E dei presenti, forse Brescianini, sarei curioso di rivederlo.
1: Siamo a tre.
2: Mandragora può essere un'alternativa, dopodiché io cambierei, capisco, però Fabian fai male, io Fabian proprio non l'ho capito, non
1: Somme, so lo devi, che Somme, a quanto lo vedi? Fazzini e fai?
2: Ecco, e forse Fazzini.
1: Quindi confermeresti questi 5 più 2 nuovi praticamente.
2: Cioè, ma di cui uno una bomba a mano.
1: Una bomba.
2: Cioè, cercherei il Rios che ti serviva
1: vero,
2: l'anno scorso, che poi alla fine non è riuscito a prendere nemmeno la Roma, sì, l'ha preso
1: il leader fisico, il cattivo,
2: Felipe
1: Melo. Sì.
2: Anche se vogliamo un po' sopra le righe, ora magari non che come faceva Felipe Melo ti faceva i colpi di che faceva jiu-jitsu,
1: sì, faceva mezzo
2: i tacchetti sulla fronte, però una roba del genere, ecco, che ti fa diga lì in mezzo e che magari abbia anche il tiro, perché il primo anno di Felipe Melo, se ve lo ricordate, fu impressionante. Poi
1: tanta
2: quei 25
1: roba,
2: furono presi benissimo, perché alla lunga ha pagato il carattere,
1: anche personalità,
2: ma il primo anno alla Fiorentina secondo me fu dei migliori in Serie A.
1: Ultima parte tra pochissimo di Palla al Centro, 348 7513933, messaggi audio scritti per gli ascoltatori Lady Radio, 3925 727775, se volete parlare con noi 055 77 111 171. Ultima pausa e torniamo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Buon pomeriggio, volevo dire a Ernesto, ora non sarà più in linea, ma l'obiettivo del presidente non era la salvezza, via, non travisiamo le parole, è diventato un obiettivo al momento in cui si era nella, diciamo, cacca, e quindi è diventato l'obiettivo, non è che l'obiettivo di, se no mettevano 90 milioni, no? Secondo voi, secondo te Ernesto metteva 90 milioni per avere come obiettivo la salvezza, ma di che si ragiona? Non travisiamo le parole, che già viene tradotto male dall'inglese all'italiano, e che dice Giuseppe Commisso. Quindi secondo me non bisogna travisare le parole, Ale della Val di Sieve.
6: Buon pomeriggio, ma io penso che Zom non rientri alla Fiorentina, perché lui ha chiesto di andarsene perché proprio non si trovava bene a Firenze, non si trovava bene al Viola Park, e quindi anche se non lo acquisterà il Bologna, ma chiederà al suo procuratore una squadra dove andare, dove poter essere ceduto, quindi da lì recupereremo un po' di soldi. Per quanto riguarda Fabiano, vediamo cosa succederà. Io lo darei via anche facendo una minusvalenza. Ciao.
7: Io non so se sia vero o no, però oggi ho letto sui giornali, poi mi stanno arrivando qualche voce di persone che lavorano all'interno di Viola Park, e effettivamente ci sono un po' di attriti traparatici e altri dirigenti. Boh, speriamo bene. E che non lo so, vediamo che cosa succede con questa conferma o meno di Vanoli, perché se viene confermato Vanoli, secondo me Paratici andrà via o comunque continuerà a operare, ma senza grande voglia, ecco.
8: A forza di aspettare giocatori giovani o quelli che un giorno in su ruolo e c'è venuto a pelli bianchi.
2: È vero, bello. Capelli bianchi, ma non solo per quello, potrei dire, a forza di stare in coda nel traffico, sì. Tanti motivi vengono.
1: No, ma è anche vero quello che ha detto il nostro amico Somm, non si trovava bene perché è passato questo messaggio a Firenze.
2: Sì, ha accusato un po' la pressione nei momenti
1: e nel Viola Park. Dove vuole andare, Somm?
2: Dov'è che non si lo trova bene? Poi ce ci lo sta, ci sta che magari col procuratore dica.
1: Sì, ma perché a Firenze si sta male, Viola Park, no, c'è una struttura, c'è tutto. Cosa vuoi, Somm? Ce lo devi spiegare. Noi non t'abbiamo capito. Però
2: si aspettavano gli applausi.
1: Cosa vuole, Somm?
2: Poi ora Ernesto non c'è, quindi, però, come conosco un po' il suo pensiero, che è un po' anche il mio, ha ragione Ale dalla Val di Sieve. Non è che la Fiorentina aveva come obiettivo la salvezza, però. Quando poi ti ritrovi in una certa condizione, un conto è dire ci dobbiamo salvare e un altro è definire impresa, miracolo, capolavoro, scegli te il termine, un altro conto è accompagnare questa risalita con tutta una serie di tabelle, più 4, più 12, più 3 dalla 28esima, nelle ultime 4 abbiamo fatto 9 punti, poi arrivava un inciampo e lì stoppavi, no? Le comunicazioni, sì, sui numeri. Questo ha dato un po' la sensazione di dire, ecco, ora stiamo compiendo questa impresa straordinaria, tagli il traguardo della salvezza, il presidente proud of you, thank you all, no, cioè non puoi trasformare in corsa, no, sì, la salvezza in... Io francamente, poi se a qualcuno va bene e gli viene, no, guarda, da applaudire, guarda, però bene. Una cosa avevamo detto, non è che celebreranno la salvezza, no, non lo faranno, e il clima è stato più da celebrazione che non da, sì, dire, sì, scusate se ci salviamo a due giornate dalla fine.
1: Lo ripeto, quando ho visto quella immagine di Col Rocco, che merita il massimo rispetto, io credo che lui veramente ci abbia messo cuore, amore, soldi. Io te lo ripeto, avevo scritto la maglia, scusa Rocco, ci hai fatto spendere 92, ci hai dato 92 milioni, ci siamo salvati alla penultima giornata. Vabbè, che gioca Mutu domenica.
2: Mutu?
1: Lunedì? Sì, gioca Ken.
2: Chi eri legato, sì, agli All Stars, sì, Operazione Nostalgia? Questa è una buona domanda, perché comunque lui dovrebbe continuare il lavoro a parte, la squadra, sai, ha avuto due, sì, giorni liberi. Dopodiché credo che Ken, come tanti altri, probabilmente darebbe anche la disponibilità, solo che ancora non sa quando gioca, perché non sa se deve recuperare per domenica a pranzo o per lunedì sera.
1: Quindi anche la tabella del recupero è fatica.
2: Fra l'altro io sto tenendo d'occhio a distanza quello che sta avvenendo nella capitale, anche in termini di cerimonia della vigilia della finalissima di Coppa Italia, dove si presenta il match di domani. Peraltro ci saranno delle riprese incredibili, sì, e sì, quindi De Siervo ci ha tenuto a sottolineare, perché sono riprese così incredibili, guai ai pirati del calcio che sono un gran problema. Ma in tutto ciò immagino dietro tutti i cronisti stile, no, Fantozzi e tutti, ma quando si gioca? E lui ha ribadito non credo proprio lunedì. Allora noi abbiamo un collega che sta,
1: bravissimo,
2: seguendo un po' il tutto, che ringrazio per la disponibilità, perché immagino sia dietro a parecchie informazioni tutte da gestire. Marco Juric, dire Pubblica da Roma. Marco, ben trovato, buon pomeriggio.
9: Eccoci a tutti, buon pomeriggio.
2: Mi confermi che c'è un po' da tenere gli occhi su questo doppio binario, cioè da un lato la vigilia e la finale di Coppa Italia, dall'altro la sicurezza e le istituzioni, e nel mezzo noi, quindi anche tu col tuo lavoro, ma anche gli appassionati
1: di
2: calcio.
1: Soprattutto chi non sa dove andare, quando andare e come andare.
9: Ma è una situazione, in questo momento c'è uno scontro politico in atto molto chiaro, perché c'è insomma la questura e le istituzioni della città, da insomma dal sindaco di Roma al presidente della regione Rocca, che dicono che si deve giocare lunedì, e la questura è stata molto chiara da questo punto di vista. Dall'altra parte c'è la Legaseria che ha appena detto che farà ricorso al TAR per capire quando.
1: No, guarda, è una cosa incredibile, è incredibile tutto questo.
9: Quindi, insomma, non c'è ancora una risposta definitiva. Ieri sembrava con De Siervo che aveva comunicato sicuramente si gioca a mezzogiorno, tutti in linea a mezzogiorno. Oggi è uscita questa nuova comunicazione da parte della questura e non si capisce, non si riesce a capire, però insomma mi sembra abbastanza un termometro di tutto quello che è il movimento italiano, che a 5 giorni da una giornata di campionato non riesce a sapere e a comunicare a 8 squadre quando giocheranno.
1: Sì, sì, sì, ma io non lo so, io non sono uno scommettitore, ma se dovessi scommettere un centesimo lo scommetterei sul fatto che si gioca lunedì sera, anche perché in questo momento i rapporti anche col ministro dello sport, la politica, non è che sono particolarmente brillanti. No, ti chiedo una cosa, io quando ho letto che dal prefetto, dalla prefettura, che si doveva giocare, si dovrebbe giocare alle 20:45.
2: Sì.
1: Io in quel senso, Marco, ci avevo letto un accordo di fatto con la Serie A, perché per quello che erano i miei ricordi e le mie memorie, i derby, soprattutto le Roma, preferiscono sempre giocarli di pomeriggio o comunque non di notte, per motivi sempre di sicurezza. Quindi ho detto, se hanno accettato le 20:45,
2: è la via di mezzo,
1: e anche per giustificare 6 partite, quante saranno, 5-6, non mi ricordo, di alto livello, che non le faccio giocare alle 6, ma le tutelo di più da un punto di vista anche di presenza di pubblico e tutto alle 20:45. Invece mi pare ancora, non mi pare ci sia un'intesa su niente.
9: No, in questo momento è uno slot televisivo che piace alle televisioni. È chiaro che giocare con la luce, che era questa stata l'indicazione del Viminale, almeno per dopo gli scontri della scorsa stagione, infatti il derby di andata si è giocato a 12:30.
1: Esatto, esatto.
9: Quindi questa sembrava l'indicazione, si gioca con la luce, non si può giocare infrasettimanale di lunedì, giorno lavorativo, con la luce, e quindi sarà sicuramente domenica a 12:30. Tutte deduzioni di ieri che oggi sono state smentite, perché lunedì alle 20:45 è tutto tranne che con la luce. Quindi
1: sì,
9: anche
1: è
9: qui
1: tutto fuori traiettoria, diciamo così. E quindi ricordiamo poi un aspetto non indifferente, correggimi se sbaglio, che i tifosi della Lazio, mentre hanno detto che saranno presenti in tutta la loro rappresentanza in occasione della finale di Coppa Italia, nel derby saranno fuori, quindi questo, Marco, genera un ulteriore elemento di preoccupazione per quanto riguarda la sicurezza, no?
9: Ma infatti da parte della sicurezza, dei comparti di sicurezza della città, c'era questa preoccupazione, perché domenica avrebbero dovuto controllare 3 punti della città, cioè gli internazionali con Sinner probabilmente in finale, lo stadio olimpico con i tifosi della Roma e i tifosi della Lazio che scelgono di entrare, e poi un'altra zona che è lì vicino, che è Ponte Milvio, dove i gruppi organizzati della Lazio hanno detto di vedere la partita e riunirsi per non entrare e protestare contro l'Odito. Quindi più che 2 posti erano 3. Ecco perché si richiedeva, si continua a richiedere, per adesso sembra deciso a lunedì, perché il comparto sicurezza non è soltanto tenere divisi tennisti e calcistici, ma è un qualcosa che nel quadrante nord della capitale sicuramente bloccherà la città.
1: Non c'è dubbio. E per quella che può essere un'esperienza che in questa materia non ha precedenti, per cui immagino che anche voi andate molto a vista, le tempistiche del ricorso al TAR quale dovrebbero essere? Perché poi in tutto questo, lo ripeto, c'è una mancanza totale di rispetto nei confronti
2: di
1: chi oggi magari ha già comprato il biglietto del treno per andare a vedere una partita. Questo, guardate, qui ora noi parliamo di migliaia e migliaia di tifosi che tra l'altro si giocano società, si giocano qualcosa di importante, non sono le partite di fine anno, arrivederci e grazie, no? Hai un'idea delle tempistiche di questo ricorso?
9: Io credo che insomma massimo 48 ore anche per organizzare un comparto e spostare città, situazioni, non credo che, però è un qualcosa di super direttissima, non so se addirittura ci potrà essere un intervento tra virgolette superiore a tutti questi enti coinvolti, io non lo so, ma sicuramente il dibattito è uscito fuori dalle mura della Lega Calcio è qualcosa che chiaramente investe la politica, no? Perché la mia lettura è una Lega di Serie A che in un modo o nell'altro, con questa prova di forza, sta dicendo alla città di Roma che non è in grado di organizzare più eventi nello stesso momento, e dall'altra parte la questura che risponde: poi fate i calendari a seconda di quelle che sono le nostre indicazioni. Però insomma, io ho un esempio di diversi tifosi, lo stiamo raccontando anche sul nostro giornale, che ieri hanno o venduto il biglietto, o comunque c'è la possibilità anche di vendere la singola partita di un abbonamento. Perché? Perché domenica alle 12.30 non potevano, e questa mattina si ritrovano un derby lunedì alle 20.45. Ormai il loro biglietto è venduto, non è che possono riacquistare.
1: No, ma guarda, è paradossale. Ma te pensa, che ha comprato un biglietto del treno, tifoso del Napoli, ha comprato un biglietto del treno per andare a Pisa domenica a mezzogiorno, e ora invece quel biglietto se ne fa. Se è un biglietto di quelli chiusi, magari lo perdi, o magari non può più andare perché lunedì lavora e non può andare. Cioè,
9: però l'assurdità di tutto questo resta comunque che all'interno del cervellone, quando
1: guarda,
9: tu lo sai da maggio 2025 che la finale degli internazionali è il 17 maggio del 2026, un anno prima lo sai.
1: E te metti il derby in quelle date, è follia. Ma guarda, è roba demenziale. Cioè, allora io, se quello che io non capisco, guarda, purtroppo questo è un paese dove il senso della responsabilità ormai se n'è andato. Ma io, che sono a Lega Calcio, dico: guardate, è colpa nostra perché abbiamo sbagliato noi. Quindi, scusate, abbiamo sbagliato, abbiamo fatto un errore clamoroso. Chi ha fatto questo errore? A casa. E purtroppo noi ci rimettiamo a quelle che saranno le decisioni legate a motivi di sicurezza, che non possano non interessare la Lega, perché interessa la sicurezza di chi ama il calcio, anche oltre dei tennisti. Quindi, ma non c'è nemmeno il pudore di dire: abbiamo sbagliato.
2: No, anzi, ti ripeto, le risposte di De Siervo fino a un'ora fa erano non credo proprio, ecco, quindi c'è una certa forza anche nel ribadire la loro posizione.
1: Io non lo so, veramente è una roba incredibile. E te dici, giustamente, il buon senso ti porta a pensare 24-48 ore, ma io ribadisco, anche le squadre devono organizzarsi. Ora noi abbiamo scherzosamente fatto riferimento a Ken, no? Ai tempi di recupero di Ken, ovviamente, che sono irrilevanti, però è anche vero che te squadra, un conto è se te pensi, certo, di giocare Juventus Fiorentina a mezzogiorno e mezzo di domenica, un conto se giochi più di un giorno e mezzo dopo, e magari un giorno e mezzo puoi recuperare. Ora parlo di Ken, ma ogni squadra ci avrà il suo Ken e le sue situazioni di riferimento. Io non lo so, guarda, è imbarazzante, è veramente imbarazzante questo.
9: Io non so se dal punto di vista organizzativo, essendo un derby di Roma in cui non c'è organizzazione logistica, parlando di squadre, ovviamente per i tifosi è già un problema, magari la si trascina lunga per questa partita e potrebbe saltare la contemporaneità.
1: Quella non credo tu possa farlo.
9: Esatto, perché c'è questo problema. Però non vorrei che per una decisione, magari appunto di pubblica sicurezza, vada sopra a quella che è una regola stabilita dalla Lega, che però magari può essere superata da un discorso di sicurezza della città.
1: E questo è un discorso ovviamente molto intelligente, da persona equilibrata e matura. Ma te pensi che mio amico Spalletti accetta di andare in campo e di consegnare alla Roma il risultato della sua partita? Dico Spalletti, ma posso dire la stessa cosa per Allegri, per Conte, non gliene frega. A loro, guarda, di quando giocano non gliene frega assolutamente, loro vogliono la contemporaneità. Ma guarda, questa è una di quelle situazioni, ve lo anticipo, che voi vedrete a bordo campo l'omino col cronometro collegato telefonicamente con
2: per
1: le altre realtà,
2: la
1: perché non vogliano il giochino di chi parte 3 minuti dopo, 4 minuti dopo, 5 minuti dopo. Ragazzi, qui ci si gioca, lo sai benissimo, cioè, per realtà come la Juventus, come la Roma, come
2: soldi,
1: il Milan,
2: il quarto posto,
1: tanto lascia perdere il Como, insomma, e vorrei dire lascia perdere anche il Napoli, perché insomma sarei profondamente sorpreso se non vincesse a Pisa, e comunque poi ci avrebbe un'altra partita ancora, ma vi rendete, per loro veramente cambia la vita sportiva, certo. E quindi diventa un momento importantissimo, ma io non so quanto possono aspettare, sinceramente.
9: Io ho ipotizzato, non avendo insomma né le carte in mano, ho ipotizzato massimo 48 ore, siamo a mercoledì, più tardi di giovedì sera, a me sembrerebbe veramente, veramente assurdo. Magari non so, cioè, però come dicevate voi, cioè Milan, Juventus e Roma, è anche il Como, il Napoli, io lo tirerei fuori poi per la
1: sì,
9: per
1: anch'io
9: la
1: regola, lo tiro fuori, dai, sinceramente.
9: La regola ci sta dentro, però lo tiro fuori. Però queste quattro squadre si giocano 70 milioni di euro.
1: Bravo.
9: Cioè, non parliamo di. Cioè, sono queste cifre qui che ti fanno una stagione, ti fanno un calciomercato. Ecco perché, certo, ripeto, la contemporaneità è difficile da superare, ma poi ci sono magari appunto delle indicazioni statali che devono andare sopra da questo punto di vista. Quindi è purtroppo una situazione ingarbugliata che non so che tipo di soluzione riusciranno a trovare, ma se devo ipotizzare, ma questa è la mia ipotesi personale, tra appunto Polizia di Stato e Questura di Roma o la Lega Serie A, dico ovviamente che è la Lega Serie A eventualmente che si adatta.
1: Ah, certo, sicuro, ma
2: sarà bene.
1: Ma è sicuro, ma guarda, ti dico un'altra cosa, in un mondo normale chi continua a perseverare questa battaglia, se la perde deve andare via. Cioè, certo, presidente della Lega che continua una battaglia che è sbagliata perché hanno commesso loro l'errore, è sbagliata se insiste a creare questo problema che è offensivo nei confronti di migliaia e migliaia di tifosi e non sanno quando si gioca, deve andare via, perché fai una battaglia, la giochi, la perdi, via, oppure riconosci l'errore e paga chi non è stato attento nel momento dell'istruzione al computer dei calendari. Ma io tra l'altro vado a memoria, forse sbaglio, ma era già successo anche in passato che si erano dimenticati degli internazionali di tennis.
9: No, è più di un anno.
1: Bravo, non è,
9: adesso non ricordo la partita,
1: nemmeno io, però
9: se giochi Roma Cremonese o Lazio Udinese non ha un'attenzione sulla sicurezza che può avere il derby,
1: certo,
9: cioè è un qualcosa che va oltre,
1: certo.
9: Io dico, se non volete eliminare le partite di calcio all'Olimpico la domenica, ma certamente non potete mettere la partita più sentita della città a tre giornate,
1: no,
9: dalla
1: è una
9: fine,
1: roba
9: due giornate dalla fine all'Olimpico. A me sembra veramente assurdo.
1: No, è incredibile. Bene, allora aspettando,
2: grazie,
1: con
2: Marco,
1: grande attenzione e curiosità quello
2: e
1: che
2: lavoro
1: succederà. Grazie ancora.
9: Grazie ragazzi.
1: Ciao,
9: buon,
1: grazie.
2: Buon lavoro, buon lavoro.
1: È una
2: Marco
1: follia.
2: Juric di Repubblica Roma.
1: È una follia.
2: No, vabbè, se uno ascoltava in questo momento diceva no, stanno scherzando.
1: No,
2: cioè, è stato il resoconto del quadrante di Roma che ha il tennis, il calcio e poi i laziali verso Ponte Milvio. Quindi, insomma, fate voi chi dovesse poi gestire l'organizzazione per la tutela chiaramente dell'ordine pubblico. So, Stefano, mappa di guerra, praticamente ci vogliono tre zone da coprire e gli eventuali zone limitrofe e anche gli eventuali rischi di contatti tra
1: di notte,
2: i tifosi.
1: È tutto molto più
2: tutto
1: complicato
2: lì,
1: controllare,
2: chiaro,
1: le cose. Dicevi che la Fiorentina torna domani, quindi a allenarsi.
2: Fiorentina aveva due giorni, sì, quindi ieri e oggi.
1: Quindi il dubbio mi pare sia solo Ken, no? Perché gli altri
2: dubbio
1: sono
2: è Ken, che però non era convocato.
1: Non era convocato.
2: Quindi a naso, immaginando che
1: comunque o gioca con la Juve o stagione finita, non credo,
2: no,
1: le mai
2: magari,
1: a rischiare l'ultima,
2: no, magari
1: partita.
2: Convocato e poi uno spezzone e poi con l'Atalanta.
1: Con l'Atalanta.
2: Piccoli è più o meno recuperato, non so se rivedremo Braschi.
1: No, Piccoli, dai.
2: Però credo che andremo con Piccoli e
1: perché
2: e
1: quello
2: un po'.
1: Quello che hanno chiesto anche degli amici con i messaggi che ringraziamo sempre, cioè con la Juve deve essere la partita del grande orgoglio, del cuore, ci devi, è una partita che vive di vita propria, quasi fosse una finale di qualcosa, almeno lì devi dare l'idea per rispetto del tuo mondo che te la devi giocare veramente con tutto quello che hai, ecco. Lo ripeto, non è facile accendere e spengere l'interruttore, è complicatissimo.
2: No, per carità, però hai la cartina tornasole di Roma, cioè sì, puoi perdere, non però, come a Roma, non è che dopo mezz'ora non puoi sventolare la bandiera bianca a quel modo sotto i redditi.
1: Allora,
2: bene, noi non sventoliamo invece assolutamente bandiera bianca, anzi vi diamo fin da ora ovviamente l'appuntamento a domani 14, ripartiamo palla al centro come sempre puntuali qui su Radio Firenze Viola e su Lady Radio, dove troverete ancora Fiorentina alle 18.
1: Mi ha chiamato, mi ha scritto la mia amica Eva, bravissima collega di Lady Radio, ricordandomi che è appena finita la trasmissione qua su Lady Radio, ci sarà Pupo.
2: Ah, ecco.
1: E quindi Pupo è collega
2: Cuore Viola,
1: tutta
2: fra
1: la parte musicale e anche la parte fiorentina.
2: Assolutamente, tifoso Viola.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
1: Da Miledi, auto usate e multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in Viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada.
2: Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza da Basso, ti aspetta con un 25049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
3: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
4: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
0: Radio Firenze Viola.
5: Della prima vittima del virus, poi deceduta anche lei mentre tentava di rimpatriare in Olanda. Intanto la turista argentina ricoverata per una polmonite a Messina è stata sottoposta a un test per hantavirus. La donna era partita da una zona endemica il 30 aprile scorso ed è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Il campione relativo alla turista è stato trasportato dai NAS allo Spallanzani di Roma. Qui sarà analizzato insieme al campione prelevato al 25 calabrese in isolamento, seppur senza essere sintomatico. Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, non potrà tornare a stare con i tre figli nella casa famiglia di Vasto. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni dell'Aquila, che ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati della coppia neorurale anglo-australiana. Intanto è stata dimessa dall'ospedale la figlia, portata in pronto soccorso lo scorso 5 maggio per una serie di problemi respiratori. La piccola sarebbe ora in buone condizioni di salute ed è stata accolta nuovamente nella struttura protetta, dove ad aspettarla c'erano il fratello e la sorella. Guerra nel Golfo e muro contro muro tra Stati Uniti e Iran. Dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe valutando con una maggiore attenzione ulteriori opzioni militari contro l'Iran in risposta allo stallo dei negoziati. Il tycoon è in

Ti parte puntuale come sempre un'altra puntata di Buongiorno Firenze, la terza di questa settimana che ci condurrà mondo, che è la finale internazionale di tennis in quel momento lì, e quindi ha deciso questa situazione. Io voglio augurarmi che entro oggi ci sappia una risposta. Direi sotto certi aspetti meglio così, meno male che le trasferte sono vietate ai tifosi della Fiorentina, perché voi pensate se, a parte ormai da anni, no, che la curva Fiesole diserta la gara di Torino con la Juventus, quindi l'avrebbe probabilmente disertata ugualmente, però metti che era una gara importante per la Fiorentina, per la salvezza o per una Coppa Europea, se si fossero voluti muovere verso Torino 1500-2000 tifosi, è un conto è partire di domenica, è un conto è partire di lunedì, perché banalmente per una questione lavorativa è tutto molto diverso. Quindi insomma, amici miei, è un bel tritello, come si dice a Firenze, non se ne esce. Ma al di là di questo, che non è il tema del giorno, poi naturalmente sì, ne daremo conto, leggeremo un po' i giornali, perché soprattutto le testate nazionali danno molto spazio a questa storia, perché insomma, tra l'altro, sai, finché fosse una contemporaneità legata alle squadre che lottano per la salvezza, magari, sai, c'è coinvolto il Genoa, il Parma, il Verona, il Pisa, sì, ne dai spazio fino a un certo punto, no, qui sono coinvolte formazioni di altissimo livello, insomma, Milan, Juventus, Napoli, la Roma stessa, quindi è ovvio che il risalto a livello nazionale c'è. Ma non è questo il tema del giorno, il tema del giorno è un altro, brevissimo ne parleremo, e così vi darò l'opportunità di cominciare a interagire. Certo, se avete voglia di manifestare tutta la vostra perplessità, il vostro dissenso, il vostro disgusto, perché poi di questo bisogna parlare, secondo me, verso questa mala gestione degli orari, verso chi non si ricordava che la finale degli internazionali di tennis erano previsti al Foro Italico proprio domenica 17 da un anno, verso questo braccio di ferro inutile. Insomma, se avete voglia di farci pervenire le vostre opinioni in merito, siete assolutamente ben accetti. Io mi sono già espresso, per me è una roba indecente, da paesuccio di quinta categoria, paesuccio con la P maiuscola, ma mi piacerebbe metterlo con la P minuscola in questo caso, nel senso che l'Italia si fa sempre riconoscere, e che soprattutto l'impressione è che ci sia sempre la logica del più forte, la legge del più forte che vuole imporsi sugli altri, e quindi anche stavolta siamo arrivati a carte bollate. Ma nel frattempo metto da una parte questo argomento, saluto Stefano Carlesi che cura la parte tecnica in questa mattinata molto molto elettrizzante, facci complimenti al Catanzaro di Alberto Aquilani, che ha strappato il pass per le semifinali playoff. Ieri ha vinto 3-0 contro l'Avellino, che era stata l'ultima squadra a entrare nei playoff di Serie B, e con la vittoria di ieri il Catanzaro si è guadagnato l'accesso alle semifinali playoff, dove affronterà il Palermo in gara doppia, quindi andata in Calabria e ritorno in Sicilia. Nell'altra gara che si è giocata ieri nei quarti di finale playoff di Serie B, il Modena è stato sorprendentemente sconfitto in casa 1-0 dalla Juve Stabia. Juve Stabia che sta vivendo una situazione societaria criticissima, rischia di fallire se non trova un compratore entro poche settimane, ma nonostante questo la formazione campana ha vinto 1-0 contro il Modena in Emilia e ha strappato il pass per le semifinali playoff, dove affronterà il Monza, che insomma è la grande favorita poi per salire in Serie A e fare compagnia a Venezia e Frosinone. Quindi complimenti ad Alberto Aquilani, 3-0 la vittoria di ieri della formazione calabrese, i gol di Pontisso, di Cassandro e di Iemmello, insomma Iemmello profeta in patria, alla fine esistono dei profeti in patria. Facciamo i complimenti anche a due ex viola, anche Iemmello ex viola, a due ex viola come Petriccione e Favasuli, che hanno fornito gli assist dell'1-0 e del 2-0, quindi complimenti davvero, e speriamo venga sul Catanzaro, anche perché come sapete c'è uno storico gemellaggio con i tifosi della Fiorentina. E bene, fatto questo preambolone e ricordato anche il risultato di ieri dei playoff di Serie B,
fatemi dire il tema del giorno. Sarà un tema del giorno, sono certo, certissimo, molto molto partecipato, perché riguarda un giocatore molto discusso, molto chiacchierato, che potrebbe, utilizziamo il condizionale perché quest'anno è stata una disgrazia la sua stagione, potrebbe tornare disponibile domenica o lunedì.

secondo di quando si gioca ancora non si sa, contro la Juventus. Mi riferisco, l'avrete già intuito, a Moise Kean, che è un ex della sfida, che l'anno scorso ha fatto gol a Torino in quel 2-2 rocambolesco prima della fine dell'anno, che quest'anno è mancato, che è stato invece un giocatore determinante l'anno scorso e che, e qui vengo al tema del giorno, è ovvio che sarà oggetto di approfondimenti e valutazioni nel corso di questa sessione di mercato. Allora io chiedo a voi, ancora prima che Paratici ci metta la bocca sull'argomento, voi con Moise Kean che cosa fareste in vista di quest'estate? Lo terreste o lo cedereste? Vi invito a rispondere con attenzione, perché storicamente nella Fiorentina, sia nella gestione della Valle che nella gestione commisso, devo dire che è un filo rosso purtroppo comune a entrambe le società, entrambe le proprietà, anzi non sempre chi va via, anzi non sempre chi arriva è meglio di chi è andato via, anzi spesso e malvolentieri chi arriva al posto di chi è andato via è peggio, nel senso che io sono d'accordo con voi che la stagione di Kean sia da 4 in pagella quest'anno rispetto al 9 dell'anno scorso, quest'anno è da 4, però lo cedereste a cuor leggero? Siete così convinti che, ora io penso che nessuno abbia il coraggio di pagarlo 60 milioni che è il valore della clausola, però se anche ci fosse una formazione disposta a pagare i 40-45 milioni, comunque sia per un 2000, comunque sia per un attaccante che tutto sommato in doppia cifra ci può arrivare quasi ogni anno se sta bene, che è il titolare della nazionale italiana, sì, una nazionale che non va al mondiale da 4, per 4 edizioni consecutive, però ok, per 3 edizioni consecutive ok, quindi insomma non è il massimo, però vabbè, facciamo finta che comunque sia una nazionale di valore. Voi sareste disposto a cederlo per quella cifra lì? E eventualmente chi siete certi che potrebbe far meglio di lui spendendo una cifra normale? Ecco, quindi questo vi chiedo, perché siccome poi la Gazzetta dello Sport, sulla quale andremo a breve, dà proprio una chiave di lettura sul futuro di Moise Kean, sul presente e sul futuro di Moise Kean, allora, visto che stamattina mentre facevo colazione leggevo la Gazzetta, ho detto beh, facciamo una domanda ai nostri ascoltatori su Moise Kean, togliamoci il dente e cerchiamo di capire che aria tira a proposito del centravanti. Quindi questa è la domanda del giorno, la ribadisco: che cosa fareste quest'estate con Moise Kean? Lo terreste o lo cedereste al miglior offerente? 348 75 13 933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, 055 77 111 71. Naturalmente, come dico sempre, non limitatevi a scrivere venderei, terrei, venderei, cederei, terrei. Motivate la vostra risposta, perché insomma a me piace avere un dialogo con voi. Se voi rispondete soltanto con una parola, è difficile che insomma si possa instaurare un dialogo. Io per esempio vi dico subito che sono molto combattuto sull'argomento, perché ammetto che sarebbe tra quelle persone alle quali darei il foglio di via, gli darei le valigie in mano e anche un gran bel pedatone dove non batte il sole per mandarlo via, però perché quest'anno secondo me si è anche molto gestito male lui stesso, oltre ad aver avuto tanti infortuni. Però riconosco anche che siamo di fronte a un giocatore che in condizioni normali, se sta bene, riesce a fare la differenza. Magari non farà più i 27-28 gol dell'anno scorso, ma ne potrà fare 17-18 l'anno prossimo con una partita a settimana e basta. Poi chiaramente bisogna vedere lui cosa vuol fare, questo è poco ma sicuro, ma insomma siccome ha un contratto lungo, prende una valanga di soldi e non so nemmeno quante offerte possa avere quest'estate, beh, secondo me anche lui ci riflette un attimino prima di dire beh, io me ne voglio andare a giocare alla Champions. Sì, ma chi ti viene a prendere che fa la Champions? Suppongo se le farà queste domande, no? Kean, ecco. Quindi nel senso, io sono molto combattuto, per cui siete voi che dovete in qualche modo indirizzare il mio pensiero e darmi una chiave di lettura approfondita sul tema. Prima di iniziare a leggere i giornali, che saranno poi il piatto forte di questa primissima parte di trasmissione, come sempre, vi do una notizia che risulta a me, l'ho approfondita, me l'hanno confermata e quindi la voglio dare in diretta. Devo dire che l'avevano data ieri anche già gli amici di Passione Fiorentina, ma visto che insomma siamo in diretta qua, la do anche io.
Si è parlato moltissimo in questi giorni, ancora una volta, delle voci legate a Fabio Paratici e al suo futuro. La Roma, il Milan, il Napoli, il Canicattì, insomma tutti vogliono Fabio Paratici. Ok, bene, tra venerdì e sabato, per quello che ci risulta, ci sarà un'intervista di Fabio Paratici alla Gazzetta dello Sport, da quello che sappiamo, e immagino che, non so perché non l'ho letta, anche perché mi risulta la debba ancora fare questa intervista, e non so naturalmente nelle domande né le risposte che gli verranno fatte e che lui darà, ma presumo che avrà l'opportunità in questa chiacchierata con la Gazzetta di spiegare il suo pensiero e le sue, come posso dire, i suoi obiettivi nel presente e nel futuro. Ecco, quindi sarà anche un modo forse per chiudere il cerchio definitivamente e non parlare più a sproposito del suo futuro, come si sta facendo purtroppo da settimane. Io vi ho sempre detto che lui pensa soltanto alla Fiorentina, che è molto ben focalizzato su come ricostruire la squadra, sulla scelta dell'allenatore. Oggi vedrete che il Corriere dello Sport Stadio, per esempio, dice che oggi è previsto il faccia a faccia tra Vanoli e Paratici, quindi insomma evidentemente si parla anche di futuro, e magari questa intervista che verrà fatta in queste ore servirà anche per sciogliere il nodo legato al futuro di Paolo Vanoli. Insomma, vi do questa notizia perché, visto che tanti dicono ma perché la Fiorentina non smentisce, ma perché non dice niente, bene, ci penserà Paratici stesso a dire come stanno le cose. Lo ha già fatto per la verità a Roma l'altro giorno, ma lo ridirà stavolta su un'intervista scritta, quindi carta canta, verba volant, scripta manent, nei prossimi giorni. Quindi state tranquilli che parlerà e dirà le cose come stanno. Bene, allora, aggiunta anche questa cosa, siamo pronti per partire con la rassegna stampa, e proprio dalla Gazzetta, che dovrebbe ospitare, anzi ospiterà sicuramente, il punto di vista di Paratici nelle prossime ore, partiamo. E quindi Gazzetta che, come vi dicevo, anche per andare dietro a quello che è il tema del giorno che vi ho lanciato oggi, si sofferma su Moise Kean. Moise Kean che però non è solo in questa pagina, perché accanto a lui c'è un signore che tutti ben conosciamo e che in questo momento sta facendo benissimo alla Juventus, che è Dusan Vlahovic. Vlahovic che è tornato dopo un lunghissimo infortunio, ha fatto due reti decisive nelle ultime due gare della Juventus, una da un punto contro il Verona, l'altra da tre contro il Lecce, quindi ha fatto quattro punti da solo il serbo. Vlahovic che non ha mai segnato contro la Fiorentina, addirittura nella gara di andata quest'anno al Franchi si era preso il pallone per calciare un rigore poi revocato, però in generale non ha mai fischiato al Franchi, non ha mai segnato, scusate, contro la Fiorentina, anzi si è sempre preso un sacco di fischi e ha sempre fatto delle partite modestissime. Speriamo che questa legge prosegua anche nel prossimo turno di campionato. Vedete il pezzo sulla Gazzetta, vede le immagini di Kean e di Vlahovic in primissimo piano. Se ci seguite in formato visual, il titolo è questo: i gol per la riscossa, Juve Fiorentina da ex, Vlahovic sfida il tabù, Kean cerca la rinascita, con naturalmente i dati legati alla stagione dei due centravanti. Vlahovic ha giocato molto molto meno di Kean, ma sostanzialmente ha segnato di più per quanto riguarda chiaramente il rapporto reti minuti giocati, perché Vlahovic ha giocato in stagione 1000 minuti, 1010, e ha segnato 8 reti complessive. Kean ha giocato 2345 minuti, quindi ha giocato più del doppio di Vlahovic, e ha segnato in tutto 9 reti, 8 in campionato più 1 in conference. Quindi ha fatto molto meglio Vlahovic giocando la metà del tempo. I numeri da ex contro le rispettive precedenti squadre di Vlahovic e di Kean sono abbastanza chiari, perché Vlahovic contro la Fiorentina ha giocato, da quando gioca la Juventus, 8 partite e ha segnato 0 reti, mentre Kean ne ha giocate 4 e ha fatto un gol soltanto.
quello dell'anno scorso a Torino, di testa, me lo ricordo molto bene. Scrive la Gazzetta in questo pezzo a doppia firma, firma di Guglielmo Buccheri e di Ilaria Masini: Dujan ora è una certezza, ma non ha mai segnato alla viola. Moise non è al top, però farà di tutto per essere in campo. Scrive il quotidiano. Vi leggo un po' quello che scrive la testata milanese su Ken in particolar modo. Ken prova a sgommare perché ha una gran voglia di giocare contro la Juventus, anche se ancora non è possibile sapere se avrà la meglio nella sfida personale contro il problema alla tibia che lo affligge da tempo. Il countdown è iniziato e l'attaccante sta aumentando i carichi di lavoro al Viola Park. Doppia seduta anche ieri dopo quella di lunedì, giornate in cui il resto della squadra era libera, ma non lui, che ha messo la sua ex realtà nel mirino, come accadde già all'andata quando Moise non stava bene ma alla fine giocò. Sei mesi dopo però quel problema il problema è che Ken non ha mai lavorato in gruppo e il primo step sarà proprio quello di cominciare a fare il resto del lavoro con i compagni. Il centravanti azzurro sta facendo di tutto per esserci, anche perché vuole concludere meglio una stagione difficile, dove cercherà di aumentare in queste ultime due curve il numero dei gol, 9 quest'anno contro i 25 totali della scorsa stagione, comprese le coppe, quando era stato il vero trascinatore della formazione di Palladino. L'ultima volta che è stato in campo, come detto, era il 4 aprile contro il Verona, per poi saltare le sfide con Lazio, Lecce, Sassuolo, Roma e Genoa, e ci aggiungo le due con il Crystal Palace. La scorsa domenica era in tribuna al Franchi da spettatore nella gara contro il Genoa. Contro la Juventus invece vorrebbe essere protagonista sul campo, anche se non dall'inizio. Si parla poi di futuro. Moise è accompagnato da una clausola rescissoria da 62 milioni di euro, valida nei primi 15 giorni di luglio. 62 milioni non è il valore oggettivo di un giocatore alle prese con un'annata senza effetti speciali, ma Ken può avere comunque mercato e la Fiorentina lo può cedere. La Fiorentina può cedere ad un corteggiamento da 40 milioni. Vedete, prima vi dicevo 40 milioni, 45, alla fine la cifra è quella. Due numeri 9. Si parla anche di Vlahovic, due storie che si sono intrecciate e che si intrecciano, entrambi non sanno cosa gli riserverà la prossima stagione. Eh sì, perché anche Vlahovic ha il contratto in scadenza e c'è il Milan che apparentemente potrebbe volerlo. In taglio basso, spazio poi ai temi legati all'allenamento di oggi al Viola Park. Squadra al lavoro, tutti presenti, scrive la Gazzetta. Oggi riprendono gli allenamenti dopo due giorni di riposo concessi da Paolo Vanoli, ore di relax in cui alcuni giocatori si sono dati al tennis andando a Roma per assistere agli internazionali al Foro Italico, tra tutti Fagioli e De Gea, che ha postato sui social anche una foto con Medvedev. Da questa mattina invece testa soltanto alla Juventus con tutta la rosa che sarà a disposizione, con l'unica incertezza legata appunto a Ken. Intanto la società ha fatto sapere che nell'ambito dei tanti festeggiamenti per il centenario si giocherà martedì 2 settembre alle ore 20 una partita celebrativa che vedrà affrontarsi la Fiorentina All Stars e la formazione delle Legends di Operazione Nostalgia, un modo per celebrare 100 anni di storia. Sicuramente apprezzabile questa iniziativa. Bisogna vedere quante delle leggende ex Viola potranno entrare allo Stadio Franchi, visto che la Fiorentina, devo dire, che ha litigato con i due massimi esponenti della storia Viola, che sono Battistuti e Antognoni, quindi direi che si partirebbe male se non ci fossero questi due. Però ecco, magari fanno in tempo a far pace, ecco. Quindi speriamo davvero che ci possano essere, perché insomma sarebbe sconveniente la loro assenza. Allora, 7:28 minuti, io archivio qui la Gazzetta dello Sport. Dopo la reclame, come direbbe mia nonna, ripartiremo anche per discutere di questi orari ballerini che riguardano il 37esimo turno di Serie A, ma nel frattempo ricordo a tutti la possibilità di interagire con noi e di sfruttare i nostri numeri per rispondere al domandone del giorno. Qual è il domandone del giorno? Il domandone del giorno è: che cosa fareste in estate con Moise Ken? Lo vendereste? Lo terreste? Ne fareste un simbolo? Oppure al primo offerente che offre una cifra alta, via medaglina e arrivederci, come avrebbe detto il grande Mario Ciuffi?
348 75 13 933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali. Linea fissa invece 055 77 111 71. Linea che va adesso però al buon Carlesi in regia. Ci prendiamo i primi minuti di stacco pubblicitario e poi torniamo in diretta per continuare la rassegna stampa tra poco.

0: chien.
1: Ha vraiment bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
2: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
3: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
2: Tutti matti per il Velvet Pet.
4: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
5: Che incubo il trasloco!
6: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
5: Ma è fantastico!
6: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
4: Zeus Traslochi, in via Bocci 105. In quella zona Careggi. Oltre 30 anni, Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico. Il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane. Carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena. Sabato e domenica solo a cena. Chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico. Il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
7: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
8: Onda Dolce, dove il piacere è garantito. Colazioni con pasticceria di propria produzione per iniziare la giornata con dolcezza. Pausa pranzo veloce con piatti espressi per soddisfare ogni tuo desiderio. E la sera, l'aperitivo diventa un'arte. Due location, via Pistoiese 433 in zona Brozzi a Firenze e la nuova apertura Onda Dolce La Terrazza in via Pistoiese 161/C a Firenze. E per le tue feste private ci pensiamo noi. Onda Dolce, dove il piacere è garantito.
9: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
10: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo.
0: siamo tutto questo.
11: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Radio Firenze Viola.
13: Incoming message.
11: Leggila, ascoltala, guardala.
14: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
15: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
16: Stai ascoltando Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
17: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
18: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
17: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
18: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
19: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
18: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
3: Bene, bene, bene, bentornati le 7:35 minuti. Andrea Giannattaso che vi sta parlando con Stefano Carlesi in regia al di là dal vetro. Ero certo che il tema legato a Moise Kean avrebbe avuto grande seguito. Quindi, insomma, sono tantissimi messaggi che stiamo ricevendo in questi minuti. Vi daremo spazio, ci mancherebbe altro a tutti voi. Ai vostri pensieri vocali, ai vostri pensieri scritti, 348-75-13933 è questo il numero giusto per interagire con noi via WhatsApp. In alternativa vi ricordo che in qualsiasi momento potete sfruttare la linea fissa, quindi il telefono 055 77 111 71, che è il numero per appunto chiamarci live. Alza la cornetta, Giannattaso ti aspetta, come dicevo un tempo, era un po' che non lo dicevo, l'ho dovuto ridire anche stamani. Allora, tema del giorno, appunto, Moise Kean, che cosa fare con lui, lo terreste o lo mandereste via e perché? Insomma, ecco, mi piacerebbe che motivaste anche la vostra risposta, ecco, non soltanto che deste esclusivamente il responso, punto e basta. Allora, possiamo ripartire con giornali. Abbiamo letto chiaramente la pagina di Gazzetta su Kean e su Vlahovic. Tra l'altro, insomma, Vlahovic negli ultimi anni era sempre stato un po' lo spauracchio dei tifosi viola. Quest'anno, nel senso, sì, nella gara di andata ci fu la soddisfazione di non vederlo segnare, di vederlo uscire con la coda tra le gambe, come peraltro sempre quando ha affrontato la Fiorentina. Quest'anno vedremo, insomma, sta benissimo il serbo, la Fiorentina è salva, bisogna vedere se scenderà in campo in ciabatte oppure no all'Allianz Stadium quando si giocherà, e quindi insomma, da capire se riuscirà a sbloccarsi contro la sua ex squadra. Già, ma quando si giocherà questa partita? Ecco, sull'argomento voglio leggervi al volo cosa scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina, perché ci sono stati degli accadimenti molto chiari che vi ho elencato in apertura di trasmissione. Oggi si aspetta il responso definitivo da parte del TAR, perché l'ultimo tassello di questa storia intricata è il ricorso della Lega Calcio, della Lega di Serie A, contro la decisione della prefetto di Roma al TAR del Lazio, e che ha spostato d'ufficio le partite a lunedì. E allora la Gazzetta dello Sport oggi scrive: caos calendario con il prefetto di Roma che decide derby lunedì sera, la Serie A non ci sta, slitteranno tutte le gare nella corsa Champions, la Lega prepara il ricorso d'urgenza al TAR del Lazio. Al volo vi leggo quello che scrive in questo ottimo pezzo Elisabetta Esposito, collega molto ben informata delle vicende di Lega, nella quale conclude il suo articolo in questa maniera: una vittoria della Lega al TAR, ovviamente nel suo ricorso al TAR, è difficile se non impossibile, visto che c'è di mezzo l'ordine pubblico, ma in via Rossellini è la sede della Lega a Milano, sono arrabbiati e vogliono comunque andare avanti. Quindi il senso dell'articolo è: la Lega ha fatto i suoi passi, ma sarà difficile se non impossibile spostare la scelta della prefettura di Roma, e quindi a cascata di tutte le altre gare che sono state spostate il lunedì sera. Quindi alla fine, al 90%, 95%, Juventus-Fiorentina si giocherà lunedì sera, questo scrive il quotidiano. Va bene, allora abbiamo Francesco in linea con noi. Buongiorno Francesco, ben trovato.
4: Ciao grande Andrea, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Per rispondere alla domanda del giorno, io non so se sei d'accordo con me, ma probabilmente alcuni, cioè quasi tutti no. Io, allora, a parte del presupposto, io Kean non lo ferrei, ma no, per i capelli colorati, perché fai rapper o per altre cose. Quelle sono tutte, diciamo, sfaccettature che vanno bene o vanno male a seconda di come va la squadra, quindi ci si fa più caso o meno. Ma io ritengo Ken un buon giocatore, ma tecnicamente modesto. Cioè, io anche l'anno scorso che segnava, se uno ci faceva caso, lo stop magari andava a quel metro più là, delle volte alcuni dribbling o il passaggio. Cioè, lo ritengo un giocatore buono se giochi in una certa maniera, in profondità, come giocava Palladino. Non lo vedo un giocatore con cui puoi affiancargli un altro attaccante, perché mi sembra che chiunque giochi con lui non riesce a trovare comunque la sponda, non riesce a trovare quell'affiatamento in campo. Io lo vedo così. Detto ciò, non è che lo reputo un giocatore scarso, lo reputo un giocatore, secondo me, di cui se ne può fare tranquillamente a meno. Saluti, buona giornata Andrea.
3: Ti ringrazio, grazie davvero Francesco. Sì, è vero, anche questa scelta tattica potrebbe essere presi in esame, no? Per esaltare le qualità di Ken, ma insomma è ovvio che per un giocatore della sua levatura, delle sue qualità e anche del suo costo, insomma, sarebbe opportuno poterlo vedere più ovviamente disponibile possibile, più duttile possibile, ecco, per quanto riguarda il suo ruolo in campo. Va bene, allora al volo con altri quotidiani in edicola. Nello specifico voglio leggervi il Corriere dello Sport e Tutto Sport. Corriere dello Sport che parla di un incontro previsto oggi tra la Fiorentina e Paolo Vanoli. Insomma, potrebbe essere una novità importante quella di cui parla questa mattina il quotidiano romano. Appena si aprirà vi leggerò il pezzo che riguarda e approfondisce proprio questo argomento. Eccolo qui, siamo a pagina 22 del Corriere dello Sport Stadio. Pagina 22 del Corriere dello Sport Stadio. Vanoli, la verità, scrive il quotidiano. Oggi l'allenatore vede il DS Paratici, si saprà se la viola ripartirà da lui. Il giorno del bivio, la Fiorentina vive una giornata così, il vertice farà luce sul futuro, andare avanti con il tecnico di questa salvezza oppure cambiare. Insomma, oggi il Corriere dello Sport dà la notizia sostanzialmente che oggi si vedranno per la seconda volta Fabio Paratici, immagino anche Roberto Goretti e Alessandro Ferrari e Paolo Vanoli. Vanoli aggiungerà un corollario di elementi pro domo sua per una sua conferma, e insomma la speranza sua è quella di poter essere confermato. Naturalmente Paratici, il club, queste cose le conoscono e le stanno riconoscendo, e non a caso, mentre la salvezza si avvicina, hanno cominciato a pensare di far scattare l'opzione del rinnovo, cioè della conferma. A quella però sono rimasti ancorati, convinti del lavoro svolto dal tecnico Varesino, ma questo non bastava a prendere una decisione che non poteva essere presa in corso d'opera. Insomma, oggi, secondo stadio, incontro importantissimo, decisivo forse per la conferma o meno di Paolo Vanoli. Staremo a vedere. Ecco, noi seguiremo la giornata al Viola Parca e ci faremo un'idea di quello che potrà accadere. Va bene. Direi di archiviare il Corriere dello Sport, di passare rapidissimamente anche a Tutto Sport. Vi leggo al volo i titoli che sono inerenti alla gara di domenica barra lunedì con la Juventus, più lunedì che domenica a questo punto. Tutto Sport è molto chiaro, pagine 2 e 3. Chi pensa ai tifosi? Il caos calendario è l'ultimo affronto. In bilico una buona fetta di appassionati bianconeri, molti arrivano dal sud Italia, molti dall'estero, e c'è chi ha già rinunciato al match. Tra l'altro vi faccio notare che lunedì 18, giorno nel quale è stata spostata Juventus-Fiorentina, così come Roma-Lazio, così come Pisa-Napoli, Genoa-Milan e la gara del Como, sembra sia Como-Parma, ora non ricordo bene, il giorno 18, cioè lunedì prossimo, è sciopero nazionale di tantissime categorie, tra i quali i ferrovieri, quindi c'è uno sciopero generale anche delle ferrovie dello Stato. Quindi, siccome notoriamente, ma senza che si offendano lo dice anche Tutto Sport, i tifosi della Juventus sono residenti a Sud Italia, questo lo sanno tutti, che ci sono tantissimi meridionali che tifano Juventus. Già la gara di lunedì sera alle 20:45 è una rottura di scatole, perché insomma tanta gente magari lavora e fa fatica, no, a venire il lunedì e a ripartire il martedì, o difficilmente il lunedì notte da Torino a tornare a Sud è un po' dura, no, in macchina. Ma c'è pure lo sciopero dei treni, quindi è proprio un disastro in piena regola. Quindi questa scelta di spostare la gara a lunedì, io francamente vi dico la verità, io non sono molto convinto di giocare a lunedì, secondo me era molto meglio alle 12:30 di domenica, perché almeno era un giorno festivo, la gente si poteva spostare, non c'era lo sciopero e uno tornava a casa a un orario decente, ecco. Quindi così è, se vi pare. La prefettura ordina, si gioca a lunedì, ricorso pronto, scrive Ivan Cardia, il nostro amico Ivan Cardia su Tutto Sport. E poi Spalletti furioso, la preparazione non si improvvisa, il caos sulla data del match rischia di compromettere il piano di lavoro settimanale. Questa è la il retroscena che svela questa mattina Tutto Sport a proposito del pensiero di Spalletti in casa Juventus. Allora, direi di fermarsi qua con i giornali e poi magari li riprendiamo più tardi e ci dedicheremo magari alla stampa locale più avanti, qualora vi fossero degli approfondimenti interessanti da poter prendere in esame. E direi a questo punto di poter iniziare a dare un'occhiata, un ascolto o una lettura ai vostri pensieri vocali e scritti. Ce ne sono tantissimi, naturalmente il buon Stefano Carlesi li ha selezionati tutti i messaggi audio che sono arrivati. Ricordo a tutti quanti voi il 348 75 13 933 come numero giusto per interagire con noi su WhatsApp, via messaggio scritto o vocale, oppure, come ha già fatto un ascoltatore poco fa, linea fissa al telefono 055 77 111 71. Domanda del giorno per chi si fosse collegato da poco: che cosa fare con Moise Kean? Quale futuro per l'attaccante della Fiorentina? Lo terreste o lo mandereste via? Ecco, fatemi sapere. Direi, caro Stefano, di partire con una bella pioggia di vocali e poi ci sono tantissimi messaggi scritti e cominciamo a sentirli. Iniziamo con gli audio. Eccoli, ci siamo adesso, ci siamo.
5: Tu, chiaramente al prezzo più alto possibile, facciamo conto 40-50 milioni, sperando che li valga, e con quei soldi chiaramente reinvestire in un attaccante, diciamo, da 30 milioni, 25-30 milioni, e un difensore centrocampista oppure un'altra, un'ala destra, un'ala sinistra, da 15-20 milioni. Ecco, io lo userei per questo motivo, ma secondo me Ken deve andare via. Non si può tenere un giocatore che gioca quando c'ha voglia.
6: Buongiorno Andrea, chiunque non voglia più giocare alla Fiorentina lo può dire che verrà sicuramente accontentato e messo alla porta. Se Ken è uno di questi, ben venga, via, non se ne parla, basta con tutte queste storie. Morto un papa, se ne fa sempre un altro. E quindi se Ken se ne vorrà andare, prenderemo un altro giocatore al suo posto. È inutile che se stiamo a fasciare la voce con questi discorsi, perché tanto siamo sempre là. Il problema è che chi ci vuole venire alla Fiorentina a giocare a pallone? Perché comunque stiamo messi male. Ce ne stanno un sacco di cose su cui riflette, porca miseria.
7: Buongiorno Andrea, io sinceramente Ken provassi a vendilo, da dare via, anche perché non è più neanche integro fisicamente e la sua mancanza quest'anno è stata principalmente per le condizioni fisiche, e in alternativa a lui prenderei uno più funzionale, uno più concreto come Payampalo del Palermo. Beh, che due anni fa nel Venezia in Serie A fece un Montericò e sinceramente anche quest'anno ha fatto un Serbia un Montenegro, perché secondo me un attaccante buono non conta dalle categorie, un attaccante buono fa gol da tutte le parti. Lorenzo
8: è un giocatore che si è motivato, quindi con una squadra e può ambire a qualcosa, rende. Un giocatore così, dico Moise Kean, che non ha motivazione perché vede che ogni domenica si perde o si lotta per la retrocessione, chiaramente si spenge. Questo è normale, in quanto non ha quel carattere forte, classico dei campioni. Quindi ottimo giocatore, ma lo terrei. Perché tutto.
9: Comunque non so se ve ne siete accorti, vi dico questa cosa: secondo me Vanoli non sarà più l'allenatore della Fiorentina, e secondo me c'è attrito fra lui e Paratici, perché nella conferenza post partita della settimana scorsa lui ringraziava il direttore Ferrari e poi nella stessa frase, mi sembra più o meno, ha detto poi da quando è arrivato il direttore sportivo nuovo comunque abbiamo fatto bene, non l'ha neanche nominato. Quindi secondo me c'è aria brutta e Vanoli ci saluta, e secondo me è giusto così.
10: Buongiorno dottor Andrea, questa mattina ti vorrei fare una domanda e non c'entra niente con il tema trattato, ma è che mi sta creando dei pensieri, nel senso, ma quelle palafitte, quei pali, quella struttura metallica che spunta fuori, le due strutture spuntano fuori dalla curva,
3: sì,
10: ma quelle sono provvisorie per montare la copertura oppure rimarranno fisse anche quando lo stadio sarà completato? Perché se no, altro che no, 10.000 posti di curva, perché quelli che stanno dietro, cioè, grazie, scusami se te lo chiedo, ma non ho trovato grandi riscontri certi sui giornali. Ciao da Riccardo.
11: Buongiorno da Andrea, ma allora guarda, secondo me il problema grosso di Kean è trovare qualcuno da affiancare,
3: come diceva
11: perché
3: Francesco.
11: In questi anni tutti quelli che si è provato a affiancarli o si sono snaturati come Gudmundsson, oppure con due punte con Kean non puoi giocare, è un problema. D'altronde è anche vero che se mandi via Kean dobbiamo trovare uno, un sostituto, ma non un sostituto qualsiasi, uno valido, perché come diceva Corvino, nella vita puoi sbagliare la moglie ma noi centravanti.
3: Bene, benissimo, benissimo, grazie anche per questi messaggi. Devo dire, la questione del partner d'attacco di Kean può essere una chiave di lettura interessante per rileggere un suo eventuale futuro ancora a Firenze. No, allora rispondo a Riccardo che mi chiedeva dei due pali, dei due piloni che si vedono al Franchi. Quelli rimarranno perché sosterranno la copertura, però non impediranno la vista a chi è in curva, perché se ci fai caso la curva poco dopo il pilone comincia a è fatta a forma di trapezio, la curva non è un quadrato, non è dritta, comincia a chiudersi verso l'alto, no? Quindi ci sono delle parti che sono oblique di quella curva lì, quindi non occluderà la vista a chi è seduto lì. Ecco, questo è quello che ti posso dire. Poi se si può parlare di un gusto estetico, ti dico anch'io che sono orribili, però dovrebbero essere poi coperte da quei famosi LED wall, quei maxi schermi a forma di triangolo rovesciato, che dovrebbero un po' coprire anche quella, temo, orribile parte di intersezione tra la vecchia e la nuova curva. Ecco, però quei piloni restano. Stavo guardando adesso un articolo di Donato Mongatti sul Corriere Fiorentino di febbraio, quindi si parla di diversi mesi fa, e in questo articolo c'è anche una fotografia del rendering della curva dove questi piloni erano presenti, ma non si capisce molto bene, non andranno a impedire la vista dei tifosi della Fiorentina. Ecco, questo ci tengo a ribadirlo, perché insomma poi la curva è una zona santa dello stadio, e quindi insomma, un settore in cui è essenziale che si veda bene la partita, perché poi ci deve essere una grande carica da parte del tifo organizzato. Va bene, va bene, va bene. Allora, grazie per questi primi messaggi, ce ne sono molti altri di vocali dedicati a Moise Kean e al suo futuro. Io a brevissimo mi fermo per la seconda fascia pubblicitaria. Ricordo a tutti la possibilità di intervenire alla linea fissa anche 055 77 111 71, così come quella di scriverci i vostri messaggi testuali o audio al 348 75 13 933. Tema del giorno: il futuro di Moise Kean e l'opportunità che il centravanti classe 2000 resti alla Fiorentina anche nella prossima stagione, che diventi un simbolo della rinascita viola, oppure se voi al miglior offerente Moise lo vendereste o meno. Io direi di far così, Stefano, ci fermiamo adesso, così recuperiamo il tempo perso, e poi dalle 8 in poi raffica di messaggi scritti e tutti gli altri vocali che sono arrivati. Ce ne sono moltissimi e quindi non vedo l'ora di poter leggere anche le vostre opinioni in merito. Linea alla regia e tra poco torniamo.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi Viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze. Da oltre 60 anni Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
2: E sono in Nacchero, fai bucamare clandestino e giro il camper. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola e 23C, ogni volta il camper e esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
0: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Golden Bistro a Signa, l'idea di vivere un'esperienza diversa. Non un ristorante, non un pub. Aperitivi, menù corto con rotazione periodica dei piatti di mare e di terra. Serate a tema, eventi privati e piccole feste, alietati da bella musica e ottimi drink. Giardino esterno e ambiente interno climatizzato. Un luogo particolare che trova armonia nel caos della vecchia fornace di Signa. La famiglia Sturino vi aspetta in questa incantevole location. Ci trovate a Signa in via dei Renai 2. Per info e prenotazioni chiamate il 371 434 64 40.
3: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
4: Piauto Kia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Varlungo, uscita raccordo.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
4: Molto bene, rieccoci in diretta alle ore 8 e un minuto. Ben ritrovati con Buongiorno Firenze. I vostri messaggi adesso saranno i grandi, grandissimi protagonisti di questa seconda ora di trasmissione, una seconda ora di trasmissione che naturalmente verterà sul futuro di Moise Kean, che è il tema del giorno che vi ho lanciato. Naturalmente non l'ho lanciato perché abbiamo notizie che la Fiorentina lo abbia messo in vendita, no, voglio essere molto chiaro, o che lui abbia detto voglio andarmene via, no, l'ho messo in, diciamo così, sul piatto a voi ascoltatori, perché intanto ne parla la Gazzetta dello Sport stamattina dicendo che è pronto a tornare in campo contro la Juventus, e poi perché effettivamente domenica o lunedì si gioca una partita dove lui è un ex piuttosto importante e il suo obiettivo è quello di tornare a essere un elemento decisivo all'interno della Fiorentina. Allora, abbiamo ascoltato una prima rafficona di note vocali. Ce ne sono molti altri di vocali, ma li ascolteremo postea, come dicevano i latini. Prima vado a leggervi alcuni messaggi scritti, ce ne sono molti. Dunque, ripartiamo da Garfagnana Viola. Ken è il centravanti più forte d'Italia. Se la tibia sta bene, viene un allenatore che lo vuole, io non ho dubbi che vada tenuto. Moreno: buongiorno Andrea, sono titubante se tenerlo, ma mi piacerebbe vederlo con un allenatore che sa toccare le corde giuste, come ha fatto Palladino. E poi Matteo Dall'Asdraio: Ken da tenere con le unghie e con i denti, perché se la Fiorentina trova un allenatore di Serie A che si rispetti, Ken farà una stagione da almeno 20 gol a campionato. Andrea: via Ken subito, prendiamo Jimenez dal Milan. Se tra l'altro il nome di Jimenez è un nome caldeggiato anche da Massimo Marianella, che insomma è un nostro graditissimo opinionista, oltre ad essere una voce straordinaria di Sky. Tra l'altro vi do questa notizia perché me l'ha riferita ieri. Massimo Marianella sarà la voce della finale di Champions League di Budapest tra il Paris Saint Germain e l'Arsenal. Quindi insomma, facciamo i complimenti a Massimo, che racconterà la sua 16ª finale, e questo è un grandissimo traguardo. Michele: buongiorno. Ken ha distrutto lo spogliatoio, non è un professionista, e ci si domanda se deve andare via. Il problema sarà l'ingaggio e trovare l'allocco che lo prende. Marietto da Rifredi: deve andare al Milan con Paratici. Federico: via da Firenze. Gabriele il cinefilo: buongiorno Andrea, il Paris FC lascerà venire i Koné per la partita delle Legends domenica, il derby con il PSG, forza Jorko. È vero, devo dire che è stato divertente leggere ieri, quando la Fiorentina ha fatto questa,

Sempre indubbiamente sì. Mauro, zio Tibia, via subito, è uno spacca spogliatoio. Alessandro, come la proprietà, via via via. Poi abbiamo Andrea Scandici, buongiorno, per me se fosse possibile farei una Fiorentina tipo Atletico Bilbao e quindi Sarri allenatore, Giuntoli direttore sportivo e giocatori come Braschi di Sesto Fiorentino. E poi Paolo dall'Isolotto, per me Moise può rimanere solo se motivato con uno a fianco più forte di lui. No Piccoli, e state sereni con Paratici, non ci abbandonerà. Mario, via da Firenze, possibilmente all'estero, tanto farà la fine di chi ha già precedentemente tradito la viola. Ghera, la Fiorentina farà una buona squadra, Gianni è bravissimo, occhio ai giovani dalla Spagna. E questo è Marco. E poi Massimo da Sesto, come fanno tanti giornalisti e dirigenti sportivi in pensione, come fa Pino Vitale a dire che Ferrari comanda? Ferrari è la classica figura di rappresentanza con le istituzioni e la Lega, per riportare poi alla presidenza rappresentata da Stefan e Appio, che poi decidono. Lo stipendio di Ferrari è 10 volte inferiore a quello di Paratici. Caro Massimo, non mi risulta questa cosa che dici, anzi penso che Paratici abbia uno stipendio inferiore abbastanza a quello di Ferrari. Ferrari ha ha un potere totale nella Fiorentina, perché è l'uomo dei commisso a Firenze, è sostanzialmente il presidente della Fiorentina a Firenze ed è una figura molto più importante di quello che tu creda. Non si occupa soltanto di politica, come dici tu, ma mette bocca in tante cose che per certi aspetti, finché si tratta del portafoglio, può essere anche giusto. Quando magari dice la sua sull'allenatore o su una scelta su un giocatore o altro, non so dove inizino e dove finiscono le sue competenze, quindi sarebbe opportuno che magari lasciasse campo a chi ne sa più di lui. Penso Paratici ne sappia immensamente più di lui, quindi però nel suo ruolo non ti dimenticare che è molto molto più importante di Paratici. In una scala gerarchica non c'è paragone tra i due, ecco, te lo vorrei far presente, perché forse hai un'immagine un po' distorta di quella che è la gerarchia della Fiorentina. Marco da Sesto suggerisce a Kenny di diventare DJ a Ibiza, molto bene, molto molto bene, un ottimo suggerimento. Poi Massimiliano, se può guarire stabilmente, lo spogliatoio lo sostiene, è da tenere o via solo per una cifra vicina alla clausola. Poi mi scrive Duccio da Firenze, ieri ho sentito dire che sono orari provvisori. Ma allora io non lo so, nel senso che poi è una vicenda di una materia che io non conosco. La politica del calcio è una roba che è più lontana di quanto sembri da me e da quello che facciamo qui a Firenze Viola. Però se leggo bene i giornali in edicola oggi, quando una prefettura ci mette di mezzo il concetto di ordine pubblico, vince su tutto. Quindi al massimo può essere, come posso dirti, al massimo può essere spostabile l'orario del lunedì invece che alle 20:45 alle 18, ma penso che si rimarrà al lunedì. Ecco, se, ripeto, vige la logica del ordine pubblico come aspetto di primaria importanza. Poi arrivo a dire una cosa, ma in Italia davvero non riusciamo a gestire due eventi che si giocano a qualche ora diversa l'uno dall'altra, che portano nello stesso posto 100.000 persone? Cioè davvero in Italia non riusciamo a fare questo nel 2026? Non capisco proprio perché non ce la facciamo. Io veramente sono molto... Ok. Sta parlando dei piloni. Sta parlando dei piloni, Duccio da Firenze. Ok, scusa, no, perché non avendo specificato non avevo capito. No, sono definitivi quelli. Poi magari mi informerò con chi di dovere, ma penso siano definitivi. Ma dovrebbero essere coperti. Ecco, comunque sia. Comunque, il concetto sul fatto che nel 2026 in Italia non si riesca a gestire due eventi vicini che portano 100.000 persone nello stesso posto, mi pare ugualmente scellerata come cosa. Tommaso,

0: E poi andiamo con un altro po' di vocali. Mi dice: ciao Andrea, il problema è capire se Ken ha mercato o meno, perché 5 milioni di ingaggio per un giocatore mezzo rotto, chi è disposto a pagarli? Oggi come oggi l'Arabia ha i suoi problemi. Se tu fossi un giocatore, ci andresti a vedere dei droni sopra la testa? Ovviamente, se lo devi vendere a 15, fai prima a tenertelo, a meno che tu non abbia un'alternativa low cost in cui credere a livello di scouting. Beh, indubbiamente sì, l'Arabia oggi come oggi non è un posto che affascina tanto per motivi politici, però puoi sempre fare come hanno fatto in tanti: ci stai un anno e poi te ne vai via. Ecco, su questo ti fai un grande ingaggione e poi ti puoi serenamente concedere ad altre avventure. Va bene, allora leggo anche questo messaggio di Lorenzo a Torregalli, che mi manda le foto del rendering dello stadio Franchi, dove mi pare, correggimi se sbaglio Lorenzo, se sei all'ascolto, si vedono questi piloni, cioè mi sembra si veda nella seconda foto che tu mi mandi, dove c'è un cerchio rosso, si vede questo pilone. Quindi il pilone c'è, e come dicevo Dianzi, altra parola fiorentina, come dicevo prima, si vede che sono coperti parzialmente dal maxi schermo. Ecco, quindi penso di avervi raccontato una cosa corretta. Allora, 8 e 12, mi fermo qui con i vostri messaggi, ne abbiamo dati una bella lettura, tanto Lorenzo Torregalli sta rispondendo, quindi vediamo cosa mi dice. Siamo pronti per partire con un'altra rafficona di note vocali che sono arrivate al 348 75 13 933. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Ecco, mi risponde Lorenzo a Torregalli: sì, nel dettaglio si vede bene il pilone e la vista della retrocurva. Sì, ecco, poi ragazzi, cioè, d'altronde se devi sostenere la copertura e poi togli il pilone, la copertura crolla, cioè nel senso non è che si autosostiene. Quindi insomma, la verità è questa, che quelli lì sono fatti per rimanere. Niente, dai, partiamo con gli audio e poi chiaramente riprenderemo tra un po' la lettura dei vostri messaggi. Via con i vostri audio, grazie.
1: Ciao Andrea, buongiorno, Stefano da Pescia. Volevo rispondere al quesito di stamani. Allora, per me Ken, a livello diciamo di giocatore, rimane uno dei tre pilastri su cui diciamo ripartire per la prossima stagione, però bisogna vedere cosa vuole fare lui. Non è che abbia avuto, secondo me, per come la vedo io, un comportamento molto irreprensibile. Mi sembra che quest'anno abbia parecchio pensato alla nazionale, ha fatto di tutto per giocare quelle due partite e poi infatti si è visto i risultati anche in chiave viola. Però ecco, comunque, se lui vuole rimanere, certamente io lo terrei, ecco, sempre forza viola.
2: Buongiorno Radio Firenze Viola. No, io su Ken, insomma, ci sono le testimonianze su questa radio qui e anche su altre radio. Io Ken, ora sai, chi mi ascolta la prima volta e dice è facile di loro, io non l'avrei rinnovato nemmeno l'anno scorso, l'avrei dato via, perché Ken è un giocatore inaffidabile comportamentale, ma anche sul campo, perché la sua carriera parla chiaro, è stato buono solo l'anno scorso, e per venderlo e ricavarci qualcosa era l'anno scorso da vendere, e quest'anno voglio, non lo so se ci sono delle squadre che ci danno dei soldi. Pinza da Campi.
3: Ciao Andrea, grande, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Ti volevo chiedere com'è possibile secondo te immaginare una riconferma di mister Paolo Vanoli, che è vero che ci ha salvato, ha rimesso un po' la squadra in forma, in sesto, dopo la tragedia di Stefano Pioli, ma com'è possibile immaginare una riconferma di un allenatore che in 7 mesi non ha dato un verso a questa squadra? Le partite vinte, lo possiamo dire, per la maggior parte hai avuto un buco di... Buona giornata.
4: Buongiorno Andrea. Allora, io più che ripartire da Ken E ripartirei prima di tutto da una società che dovrebbe programmare per il dal prossimo anno quello che in pratica vorrebbe fare, cosa che non è stato fatto finora, una programmazione. E poi per quanto riguarda Ken, guarda, io lo terrei, ma prima Paratici dovrà fare un lavoretto su di lui, nel senso dovrebbe fargli capire tante cose. Ecco, tutto qua. Ciao Andrea e ci sentiamo a presto.
0: Bene, bene, bene.
5: Ciao Andre, buongiorno. Sono Marco da Prato. No, Ken con la testa giusta, Ken tutta la vita. Però, insomma, è un tennellotto. Comunque digli a quell'ascoltatore, poi Ampala è al posto di Ken, no? Insomma, ora, poi Ampalo.
0: Sì, sì, sì.
5: Ragazzi.
6: Buongiorno Andrea. Allora, per quanto riguarda Ken, dal punto di vista tecnico è indiscutibile, però se è come è vero, come pare, che lui ha avuto dei comportamenti rivedibili soprattutto nei confronti del gruppo, è inevitabile una cessione. Come attaccante a me piacerebbe un giocatore come Kalinic, senza scomodare i mostri sacri della storia della Fiorentina, ma purtroppo negli ultimi 10 anni noi siamo un club in grosso ridimensionamento. Un saluto, forza Viola, Francesco da Venezia.
7: Buongiorno Andrea, ma comunque noi siamo proprio veramente, la storia fiorentina è proprio ricca di sfortuna. Coincidenza ha voluto che la festa del centenario la deve organizzare la peggiore proprietà mai avuta, una proprietà che della Fiorentina non gliene frega, non gliene mai fregato un'emerita sega.
0: Hey!
7: Io odio questa parola perché tanto il male sono tutto bene. Un'emerita sega gliene fregato, veramente. Noi siamo proprio uno sculo, ma veramente, nei momenti topici a noi ci gira sempre storto.
8: Proporre di dar via Ken e poi magari andare su Poggiampalo del Palermo, ma io mi domando se uno la mattina si sveglia con i fumi dell'alcol della sera precedente, perché non sta a ragione. A me voci che vengono da Viola Park, non so quanto verificabili, mi parlano di una necrosi tibiale aggravata da ripetuti colpi presi e curata male dallo staff medico. Quindi non è che lui fa il rapper e non vuole giocare, eccetera. Ha un problema che è stato curato male e pertanto non l'hanno rischiato in campo. Ken è il centravanti della nazionale, pur derelitta che sia. Vogliamo svenderlo e prendere un altro piccoli, ma fate voi. Buona giornata, Andrea.
0: Grazie, grazie davvero all'amico. E sì, anche prima quando ho sentito la parola Poggiampalo un po' sono trasalito, però devo dire che perché è un buon giocatore, ma penso per la categoria della Serie B, ecco, lasciamolo andare al Pisa, ecco, se vuole risalire il Pisa dalla Serie B alla Serie A. Fiorentina penso possa permettersi altro in attacco di meglio. Allora abbiamo una telefonata graditissima, che è quella di Fabio, che ci chiama da Torino, e lo ringrazio per l'attesa. Ciao Fabio, buongiorno.
9: Buongiorno Andrea, buongiorno, io sono a Torino, corro e aspetto lunedì sera. Allora, due cose rapidissime Andrea. La prima è che è vero, c'è l'infortunio, però chi seguiva le trasferte nei momenti più brutti, più bui, te ne cito due,
0: sì,
9: Sassuolo,
0: sì,
9: comportamento che lascio a tutti ricordare, Parma entra in campo, inizia a guardare, aveva il centrale del Parma, molto forte tra l'altro, inizia a guardare il sole, a scuotere la testa perché poverino aveva il sole negli occhi, poi si guarda le scarpette. Infatti io ero con mia moglie, ho detto questo oggi non tocca palla, poi chiede il cambio della maglia. Allora tutte queste cose sono sintomo di un giocatore che ha avuto a Firenze l'occasione per rimettersi in piedi e l'ha buttata dalla finestra. Questo è indipendente dall'infortunio, questo è un problema di testa, di atteggiamento, certo, e di commitment, perché io non dimenticherò mai il fatto che col Crystal Palace, se noi avessimo avuto un giocatore che stringeva i denti, sarebbe stata un'altra storia. Questo è il primo pezzo. Secondo piccolo pezzo, che riguarda invece voi come radio e noi come fiorentini e come tifosi della Fiorentina.
0: Sì.
9: Il Nottingham era partito per andare in Champions quest'anno, perché Marinakis aveva detto, ha fatto una campagna acquisti faraonica. aveva forse il miglior allenatore Spirito Santo, che adesso rischia di retrocedere con West Ham, ha cambiato 4 allenatori, ha rispeso soldi buttati perché ha preso Lucca, ha fatto di tutto. L'ultima giornata di campionato ha pareggiato in casa col Newcastle. Lo stadio era pieno di bambini, di donne, di uomini con la sciarpa biancorossa Garibaldi,
0: certo,
9: che hanno
0: sì.
9: tifato per la loro squadra. Allora, noi abbiamo a Firenze l'obiettivo, secondo me, di capire come portare allo stadio bambini, donne, famiglie con le sciarpe viola. Deve essere questa la nostra. E noi non possiamo continuare a dire ma se ci sarà una, se ci fosse un'altra società. Questa cosa noi è la ricchezza vera della Fiorentina, perché se la Fiorentina smette di essere la Fiorentina, luogo, la tana del leone, vabbè, abbiamo il problema dello stadio, ma deve essere Firenze coperta di viola nell'anno del centenario, perché se non troviamo questa identità noi perdiamo valore, quello è il nostro rischio, perché dopo Della Valle è arrivata una società più debole di Della Valle. Chi arriverà dopo Commisso? Ce la giochiamo anche noi con la nostra identità. Questo voglio dire.
0: Grazie, grazie Fabio per questo tuo bel messaggio. E sicuramente, insomma, su questo tema vi dividerete tantissimo. Ecco, sulla gestione dei rapporti anche con la famiglia Commisso. Io penso che debba essere lasciato al tifoso la libertà totale di esprimere il proprio dissenso verso la proprietà. Io mi limito a dire quello che dicevo ieri o l'altro ieri, non ricordo, forse ieri, che io Giuseppe Commisso voglio vedere cosa farà quest'estate, nel senso che se davvero lui, io la cosa che vi posso ribadire anche oggi con certezza assoluta, e vi assicuro che sarete liberi di spernacchiarmi e prendermi in giro se su questo tema sbaglierò. Sull'allenatore posso sbagliare, perché magari alla fine resta Vanoli, perché magari alla fine vince la linea Ferrari e resta Vanoli. Ma sulla proprietà vi do la certezza che non vuole vendere e non venderà in questo anno o forse anche tra 2 anni. E quindi, proprio perché non vuole vendere, sono curioso di vedere Giuseppe Commisso che cosa farà. Se terrà la Fiorentina a bagnomaria, se la impoverirà e farà autofinanziamento, se invece rilancerà con del denaro, insomma, su questo io voglio vedere proprio che cosa può accadere nel corso di questa estate, perché sono convinto che la proprietà ci debba dare un segnale, ecco, e lo debba dare principalmente non a noi della stampa che facciamo cronaca, ma lo debba dare quasi esclusivamente, anzi soltanto, ai tifosi e a coloro che ovviamente pagano il biglietto, gli abbonamenti. L'Etrusco Viola in diretta con noi. Ciao Etrusco, buongiorno.
10: Oh, buongiorno signor Di Gianna Casia.
0: Buongiorno, senza di, eh?
10: Allora, senza di.
0: Giannattasio e basta. Già è lunghissimo il mio cognome. Se poi ci aggiunge anche di davanti,
10: allora,
0: è un disastro.
10: Allora facciamo Gianna.
0: Gianna, mi chiamano tutti così. Sì, vai, vai.
10: Ecco. Allora, riguardo al fattore K. Io direi che abbiamo già vissuto questo genere di, diciamo, calciatore, no? Vi ricordate il re dei Sambodromi, chiamato anche Edmondo, alias Edmondo, no? Che nei momenti cruciali se ne andava a festeggiare il carnevale, no?
0: E certo,
10: mi pare.
0: Certo, me lo ricordo, si perse lo scudetto per grazie
10: appunto.
0: A lui.
10: Quindi ci siamo già passati, sì, da questi, diciamo, percorsi, no? E alla fine poi, diciamo, questo genere di personaggi sono più, come dire, rendono di più fuori dal terreno di gioco che in campo, no? Fuori dal terreno, diciamo, hanno le loro maggiori il rendimento ovviamente cresce esponenzialmente, no? Quindi anche il Ken, il fattore K, lì mi dicono abbia già una carriera di musicale, no? Ha inciso un disco, no?
0: Sì, certo.
10: Ecco, capisco, cioè più dedichi al ballo e alla musica che non ai terreni di gioco e all'allenamento soprattutto, no? Perché Edmundo, tra l'altro, dopo Firenze andò a Napoli e lì ci trovò uno dei nostri, cioè un fiorentino, cioè Mondonico, il quale gli fece capire che insomma, se non ti alleni te ne stai a casa, insomma.
0: Certo.
10: Così andò a finire la cosa e io direi che insomma vediamo un po' quello ci possono offrire per questo appunto rapper, no? Sì. Rapper in divenire, diciamo, sì. Perché come calciatore insomma vabbè, lasciamo perdere e diamogli la diamogli l'attenuante di questa gamba, perché se è vero come ho sentito dire necrosi tibiale addirittura, insomma sarebbe una cosa parecchio grave, certo. Tra l'altro.
0: Ora su questo non ho conferme, comunque grazie Trusco per il tuo pensiero, abbiamo capito, grazie mille,
10: a presto,
0: ciao. grazie davvero alle Trusco Viola, mitica voce. Quando ero bambino, lo ricordavo anche l'altra volta che è intervenuto, quando ero bambino e seguivo TVR Teleitalia con il mitico Ciuffi, la Frustata, Scaravilli e tutti gli altri, l'Etrusco che interveniva. Allora, intanto la regia può mettersi in contatto col nostro prossimo ospite. Vedo la regia molto impegnata stamattina, sì, devo dire, grande lavoro. Allora, stiamo chiaramente dando spazio a tutti voi, tantissimi messaggi prima, tanti audio, adesso l'ennesima telefonata del mattino, leggo un altro po' di messaggi. Pitt mi scrive: buongiorno, meglio tenere Ken anche la prossima stagione. Ci ricordiamo che siamo stati 2 anni senza una prima punta? Cerchiamo di recuperarlo fisicamente e affiancargli un giocatore di livello. E poi mi scrive Francesco da Firenze: va tenuto. E poi Cristiano da Pisa: Andrea, buongiorno, vado controcorrente. Io mi tengo Ken, prendo Leao e Allegri e vinco il terzo scudetto di Cortomuso. Questo è Cristiano da Pisa, che non so se un tifoso del Pisa che prende per il Bavero, un tifoso viola un po' così, sempre su, abbastanza ridanciano. Comunque sia, fermiamoci qua per i messaggi, ognuno si faccia la sua idea. Do il buongiorno e il ben ritrovato all'amico e collega Fabio Fallai. Ciao Fabio, buongiorno, ben trovato.
11: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Partiamo da Ken. Cosa faresti tu con Ken in vista dell'estate? Lo terresti, lo manderesti via? Tu hai già un pensiero o pensi che sarebbe opportuno valutare il tutto con il nuovo allenatore?
11: Ma senti, io sono convinto che Ken è una pedina di una scacchiera e ha almeno una ventina di soggetti, quindi è difficile parlare di Ken singolarmente senza metterlo in relazione a tutti gli altri aspetti, perché Ken da solo non è in grado di dare un quadro generale della Fiorentina. Bisogna capire chi è l'allenatore, bisogna capire, tu sei sicuro che la proprietà resterà anche l'anno prossimo, ma oggettivamente ancora questa certezza io non ce l'ho, quindi sono troppi gli aspetti che devono incastrarsi per dare un quadro. Però su Ken singolarmente io la penso come tanti ascoltatori, il problema non è chi va via ma chi viene.
0: Certo.
11: Siccome Ken è un giocatore discutibile sul piano del rendimento, anche se ha avuto una vicenda medica, e sono d'accordo con quell'ascoltatore che diceva che la responsabilità è probabilmente dello staff sanitario che l'ha curato male, quindi non è mai da una parte solo la verità, però è anche vero che pur avendo avuto delle difficoltà sul piano sanitario ha dimostrato uno scarso attaccamento alla maglia, perché gioca quando vuole lui, quando decide lui, ha comportamenti che non stimolano a sostenere un calciatore come lui. È anche vero però che oggi in Italia non c'è molto di meglio, quindi prima di darlo via bisogna capire su chi si punta, certo. Perché se si punta su Poggianpalo forse è
0: meglio
11: un Ken azzoppato.
0: Ma l'ascoltatore prima, secondo me, insomma, voleva fare una battuta oppure insomma gli è venuta male,
11: no,
0: insomma.
11: Sono d'accordo, era un paradosso, però appunto ribadisco che Ken è un giocatore che purtroppo riuscirai a vendere anche male, perché questa stagione infame che per fortuna si sta concludendo, ha deprezzato la rosa di oltre 60 milioni, che non sono uno scherzo per una società di calcio che fa fatica a far quadrare bilanci. E tra questi 60 milioni ci sono sicuramente almeno 20 che sono crollate rispetto al valore di Ken, quindi non riuscirai a venderlo a 62 come è la clausola, ma probabilmente nemmeno a 40, il che vuol dire che è difficile liberarsi anche di un giocatore come lui con estrema facilità, perché poi se ne prendi parecchi meno fai fatica a sostituirlo con uno adeguato al ruolo. È un puzzle complicato nel quale bisogna fare incastrare tutte le voci nel verso giusto. Ripeto, Ken non è l'incedibile, quello che Vittorio alla Balaustra scriveva per Batistuta, ma è anche vero che è difficile trovare un sostituto all'altezza, e tutto dipende dall'ambizione che avrà appunto la Fiorentina e Giuseppe Commisso. Se Giuseppe Commisso vuole salvarsi anche l'anno prossimo, si tiene Vanoli, si tiene tre o quattro di questi, vende qualcuno per pareggiare il bilancio, però noi siamo dei disgraziati, la depressione ci assalirà ancora di più.
0: L'ultima cosa che ti chiedo, oggi sono un po' in ritardo, la gara con la Juventus, che stimoli può dare Fabio? L'opportunità per provare a sgambettare i bianconeri, prendersi una soddisfazione, una mezza soddisfazione in questa stagione così modesta?
11: Beh, senti, è stata una soluzione che abbiamo praticato a lungo negli anni passati. La partita con la Juventus, lo sappiamo tutti, non è una partita normale, però la sensazione che ho io è che negli ultimi anni questa volontà di sgambettare gli strisciati si sia un po' persa. Perché la Fiorentina è diventata, ora ti dico una parola grossa, ma una succursale della Juventus. Gli abbiamo fornito decine di calciatori, alcuni di livello, altri meno. Paratici è un ex dirigente della Juventus. Insomma, trovo difficile che questa Fiorentina, con queste motivazioni, con questo tipo di atteggiamento che abbiamo visto anche domenica scorsa con il Sassuolo, riesca a fare un dispetto grave alla Juventus, perché vincere a Torino significa fargli perdere almeno 70 milioni di incassi per la Champions.
0: Certo.
11: Dubito fortemente che questa Fiorentina sia in grado di fare questo. Mi piacerebbe tanto, ci mancherebbe. Sì. Sarebbe quasi un riscatto, ti dico la verità. Forse darebbe una luce diversa anche a tutta la stagione, ma trovo veramente difficoltoso raggiungere questo tipo di sogno.
0: Fabio, grazie davvero per il tuo pensiero, come sempre, buona giornata.
11: Grazie a te.
0: Grazie davvero a Fabio Fallai, amico e collega, che ci dà sempre una mano a commentare le notizie del giorno. Allora, vado in pubblicità, l'ultimo break della mattinata e poi rush finale con il caffè nero bollente e tutti i vostri messaggi. A tra poco.
12: Radio Firenze Viola
13: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
14: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C, ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
15: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
16: K-Fatin.
15: K-Team, un magazzino assortito di tutti i prodotti per l'aria compressa. K-Team distribuisce una gamma completa di componenti per l'automazione pneumatica, compressori e utensili aria. Vi aspettiamo in via di Pratignone 39, Calenzano.
16: K-Team, tutto per l'aria compressa.
15: www.kteamsrl.it.
13: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
17: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord qualche isolato piovasco su basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna in attenuazione rapida, più soleggiato sulle altre regioni. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro generali condizioni di instabilità con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud instabile su Sardegna, Campania, Molise e Puglia, poi nel pomeriggio anche su Basilicata e Nord Calabria. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 25 gradi.
13: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
18: Passione Fiorentina sbarca su Radio Firenze Viola.
19: Ogni lunedì dalle 16 alle 17.
18: Il giorno dopo la partita ci ritroviamo con me, Flavio Nissanti.
19: E con Rossella Bucci.
18: Per dibattere, confrontarci, commentare tutto ciò che è successo nella gara di campionato. Dai social alla radio nel giorno più caldo della settimana.
20: Grande Tommaso.
21: Pietro.
20: Allora?
21: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
20: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
21: Ma davvero?
20: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
22: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
15: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
22: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
15: Ti stiamo aspettando!

0: Bene, con l'ultima parte di Buongiorno Firenze che parti adesso, ore 8 e 38 minuti, un pizzico di ritardo, mi scuso davvero, però abbiamo avuto tantissime telefonate, tantissimi messaggi e quindi dovevamo esaurire le nostre, i nostri obblighi con la nostra scaletta, ma come sempre giunti a questo momento è doveroso gustarci tutti assieme un ottimo caffè nero bollente.
1: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
0: Assieme a Luca Calamai, naturalmente. Ciao Luca, buongiorno.
2: Ciao Andrea, buongiorno. Alle 8.37, minuto più, minuto meno, di mercoledì, ancora non si sa quando si giocherà Juventus-Fiorentina. Sembra una barzelletta, sinceramente, invece è una cosa reale. C'è una guerra in atto mai vista tra la Lega di Serie A e direi generalmente anche la politica italiana, oltre naturalmente alle le forze di sicurezza, la prefettura che sono espressione anche di questo, e c'è comunque soprattutto una totale mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi. Come te puoi testimoniare, non essendo ancora in grado di poter acquistare un biglietto per Torino, immaginate le problematiche di chi deve stabilire se prendere o meno un giorno di ferie, se è in grado o meno di esserci quel giorno, magari chi ha già prenotato un biglietto, o acquistato anche un biglietto, perché mi dicevano che ieri c'era già la possibilità di acquistare biglietti delle partite che stanno ballando. Insomma, una vera cosa, se non fosse, ripeto, offensiva nei confronti della gente normale, una vera barzelletta. E questo testimonia una volta di più che se non siamo andati per 3 anni di fila al mondiale non è solo perché non abbiamo grandi giocatori, ma perché c'è tutto un movimento che vive in uno stato di totale confusione.
0: Grazie Luca. Ciao. Sono d'accordissimo, sì, ma l'esempio mio, che non riesco ancora a comprare un biglietto del treno, è soltanto l'apice di quello che è un grave problema, perché poi sapete, io prendo, vado e vado per lavoro. C'è chi come in tutte le cose che riguardano il lavoro ci vado pagato dall'azienda. Pensate a un tifoso che ci deve andare a spese sue, e non parlo dei tifosi viola che a Torino non ci possono andare perché c'è la divieto di trasferta, ma parlo banalmente anche per i tifosi della Juventus che magari non stanno a Torino, stanno a Sud Italia. Voi direte: chi se ne frega i tifosi della Juve? Ma avete ragione, ma mettiamolo su un piano umano. Parliamo di un tifoso del Napoli che deve andare a Pisa, un tifoso del Milan che deve andare a Genova, cioè è un problema. E in più ricordo a tutti che lunedì 18 c'è sciopero generale dei treni, cioè quindi sarà un disastro spostarsi per l'Italia, un disastro. Io non so veramente come si è arrivati a questo, c'è veramente una grandissima incompetenza alla base di tutto questo. Allora, dunque, direi, caro Stefano Carlesi, che ci avviciniamo a grandi passi verso la chiusura della trasmissione. Abbiamo ancora 10 minuti abbondanti, per cui direi di ripartire da una raffica prima di messaggi scritti. Ti do in modo di selezionare le note vocali, ce ne sono molte, quindi prendile tutte con calma. Io riparto dai messaggi scritti. L'antigobbo a bestia: una volta Salvi mi va bene tutto, se rimane bene mi fa piacere, altrimenti ciaone. Urbano: con tutto quello che è successo quest'anno non possiamo ripartire con Ken, abbiamo bisogno di unione nello spogliatoio e nell'ambiente, e lui invece divide. Cessione dunque, sperando che lui accetti la destinazione. Poi abbiamo Filippo che mi dice: vendere Ken avrebbe un senso, ma se invece di piccoli con quei 25 milioni avessimo preso un bel bomber, e ora con la vendita di Ken si poteva comprare un bel paio di giocatori, un esterno e una mezzala. Gino vorrebbe che invece Ken rimanesse, perché al giro c'è poco. Poi abbiamo Andrea Dannover che ci manda una immagine ricostruita con l'intelligenza artificiale del personaggio interpretato dall'attore comico Ubaldo Pantani, Gineprio, che insomma abbiamo tutti visto nel programma della Jalapas Band. Che campionato, ragazzi, io sono a posto così. Ma vendere subito, un abbraccio a tutti da Milano. E poi Luca da Scandici: ciao Andrea, Ken deve restare, prenderei anche Vlahovic. Magari, ma è vero che sarebbe un arrivo a parametro zero, perché penso si svincolerà dalla Juve, però tu gli dovresti dare un bel po' di soldi. Riccardo, come fanno a Londra dove giocano ogni domenica 10 squadre insieme tra Serie A e B? Come faranno? Che tristezza. Eh sì, è vero. Susanna, buongiorno, deve rimanere a Firenze Ken, forza Viola. Antonio da Novoli, anche se va via non piango di certo. Francesco, quale futuro per Moise Ken? Nella musica, risponde Francesco giustamente. Poi Luca, ciao Andrea, secondo me il silenzio che c'è in società è una cosa buona, perché almeno non fanno come altri. Parlando di ambizione, contano i fatti, Ken lo tengo, se arrivano i soldi invece lo vendo. Chiudo con Francesco, che mi dice che andrebbe ceduto Ken. Bene, bene. Allora, pronti per il rush finale dei vocali? Ce ne sono tanti, tanti, tanti. Anche oggi siete stati una valanga, quindi vai pure Carlesi in regia. Avanti tutti.
3: Buongiorno Sanz, oggi più di ieri forza 1%.
4: Buongiorno Andrea, senti, ma te che sei una persona seria, dici la verità, ma sono vere tutte queste voci su Ken o è tutto gossip tanto per riempire le testate dei giornali? Cioè, spacca lo spogliatoio, rompe le balle a tutti, cioè sembra che quasi che sia lui la rovina della Fiorentina. Ora io, tutto il rispetto, la prima stagione mi sembra nulla da dire, questa stagione hanno fatto schifo tutti, non solo Ken, è probabile anche che lui si è fatto 8 gol, quanti cavolo sono, un po' insomma la squadra era quella che era, no?
0: Arrivo anche altri, eh.
5: Il problema di Ken non è il tasso tecnico o l'infortunio, il problema di Ken è l'atteggiamento professionale, sono i continui ritardi agli allenamenti, sono i continui permessi durante l'anno che chiede, più o meno importanti, più o meno importanti, perché all'interno di un gruppo non mi sembra che tanti altri giocatori hanno chiesto tanti permessi anche davanti a Lutti, e lui l'ha chiesto molto anche per molto meno, quindi nei confronti dello spogliatoio queste sono cose poi che pesano a fine dell'anno, quindi è l'atteggiamento, dipende da lui, e a me sembra che non abbia più voglia di restare a Firenze, perché sennò si sarebbe impegnato in questo finale di stagione stringendo i denti.
3: Sì, buongiorno Radio Firenze Viola, sei Silvio all'isolotto, Po Giampaolo. Sì, a qualcuno dice il logopedista per di Po Giampaolo, ma che se gli si intreccia la lingua c'è un boy scout. E poi quello che vuol mandare la peggiore, aspetta, che ha la peggiore di, presidenza mai vista, ti scioglierebbe 20 anni di cecchi gori a te, capito? Io me lo ricordo, però ci ha mandato Asci Reale,
0: Asci
3: Reale mi ha mandato cecchi gori, questi so. Asci Reale non mi ci hanno ancora mandato,
0: però se vinto Asci
3: Reale, ma che lo sai dove è Asci Reale? Il sindaco dell'isolotto.
6: No, ma per fare un po' una disamina, è vero che la Fiorentina con questo campionato disastroso perderà 60 milioni come minimo per quanto riguarda il valore della rosa, però è anche vero che gli errori si pagano, purtroppo è stata gestita malissimo, e quindi la proprietà, per ridare dignità a Firenze e alla Fiorentina, deve investire.
7: Ciao Firenze Viola, sono Emanuele della Svizzera tedesca. Ken è un grande giocatore perché è quello che ha tenuto l'Italia su, gli ha dato una chance, una speranza per andare. È un grande attaccante, ha avuto problemi fisici, la squadra ha fatto schifo, ma tutta la squadra, e nonostante quello Ken ha fatto gol, ha preso pali, ha preso traverse, ha lottato, ogni partita ha lottato. Ora quell'ascoltatore diceva di Parma, probabilmente Parma mi è sfuggita, forse è veramente una delle poche partite che non ho visto, ma ragazzi, ma che si discute Ken? Non vedo proprio il motivo, perché è andata una sfilata, per me era un accordo con la società che lo ha spinto a rimanere a Firenze, ma se facciamo così questa ondata di su Ken siamo proprio dei cretini.
0: Va bene, grazie agli amici ascoltatori che hanno avuto ovviamente la pazienza di attendere anche che mandassero in onda i loro audio, grazie davvero. Beh, devo dire che il messaggio del sindaco dell'isolotto, ora mi dispiace averlo mandato così tardi, perché sono convinto l'avessimo mandato un po' prima avrebbe creato un bel dibattitone tra gli ascoltatori e ci sarebbe stato un finale incandescente. Io penso, io la proprietà Cecchi Gori non l'ho vissuta, perché quando Fiorentina poi è fallita io avevo 11 anni, quindi mi ricordo il giusto, anche le coppe vinte sicuramente sono state un bel vanto, ma non me le ricordo praticamente, quindi mi ricordo pochissimo, almeno forse dell'ultima Coppa Italia mi ricordo qualcosa, quindi diciamo bisogna mettere un po' tutto sul piatto. Questa proprietà Cireale non ci ha mandato, ci ha mandato tre volte in finale, ma ci ha fatto lottare anche tre volte per la salvezza, compreso quest'anno. Francamente è umiliante questo. Per questo dico che voglio misurare la febbre a Giuseppe Commisso quest'estate, voglio vedere che tipo di idea, perché secondo me è veramente l'estate in cui anche chi ha ancora un briciolo di speranze verso questa proprietà, e non sono tanti secondo me, se la campagna acquisti è modesta, se le speranze sono disattese, secondo me non c'è più niente da fare, il rapporto con questa proprietà diventa irrecuperabile. Allora, ultimi messaggi. Paolo da Livorno: Ken va tenuto, guardate la media gol presenze, nazionale compresa, non ce ne sono in giro così, rimettiamolo in forma e al centro del progetto riavremo un bomber top. Il lebroso Viola: ma rientrano Nzola e Beltrano oltre che Sottili, in avanti siamo a posto. Sì, sicuramente sì, è un dato di fatto che rientreranno tutti questi calciatori, però credo che nemmeno uno abbia la possibilità di rimanere, forse Beltran, ma forse mi pare un grande mezzone Beltran. Silvio: Ken a livello calcistico bisogna tenerlo e metterlo in condizione di giocare in base alle sue caratteristiche, da uomo e giocatore bisogna che si metta a posto rispettando le regole, spogliatoio e società. Ah, a proposito, un ascoltatore prima mi chiedeva: ma queste voci sono vere che lui spacca lo spogliatoio? Di sicuro è vero che lui ha un carattere e dei modi di fare molto particolari. Per esempio, lui è uno che nel corso di questa stagione ha accumulato multe su multe per gli arrivi in ritardo al Viola Park per gli allenamenti, ma una cifra pazzesca, penso che Costantino Nicoletti l'abbia anche rivelata qui a Radio Firenze Viola che cifra è, insomma una cifra con parecchie migliaia di euro di multa, ecco, mettiamola così. È vero quello che successe a Reggio Emilia, vi ricorderete, no? Il rigore che lui voleva battere, poi lo batté Mandragora, lui smise di giocare, poi nello spogliatoio manate sul viso tra tutti quanti, insomma è un carattere abbastanza focoso, basta vedere come ha reagito con Penguin, no? Ora, vabbè che Penguin è andato a provocarlo sotto casa e aveva poi detto e scritto cose sui social rivedibili, però Ken è uscito, ha perso le staffe, insomma ha cominciato a dire sei polacco, cose molto rivedibili, quindi è un carattere un po' particolare. Definirlo spacca spogliatoi no, perché a parte che non ci sto dentro lo spogliatoio della Fiorentina, ma comunque non, uno che ha giocato nella Juventus, nel Paris Saint Germain e comunque sia nella Fiorentina, comunque ha giocato in tre società importanti, chiaramente la Fiorentina meno di quelle prime che vi ho nominato, ma vuol dire che se è uno spacca spogliatoio gioca veramente dove gioca ora poi Ampalo, gioca in Serie B, quindi secondo me ha un carattere particolare, va gestito, ma non è che sia proprio il peggio del peggio. Va trovato un motivatore, come diceva un ascoltatore stamattina, va trovato un tecnico che lo sappia gestire bene, come era Palladino l'anno scorso. Palladino ha avuto 3000 difetti, ok, un carattere strano, presuntuoso, però ragazzi l'anno scorso ha saputo far rendere Ken in un modo che quasi nessun altro tecnico in carriera ha mai saputo fare, quindi ci sono degli evidenti meriti. Marco il moviolista: sono contento che sia per Jimenez che sia tornato dopo il grave infortunio, ma con Parisi vi ricordate Milan Fiorentina? Sì, fece una grande simulazione. Rinaldo da Pistoia vuole mandare via Ken. Ettore, e poi mi fermo, giusto regia, posso fermarmi o devo andare avanti? Bah, dimmi tu, vado avanti un paio di minuti. Ettore: ma perché Commisso dovrebbe vendere dopo anni di finta contestazione? Per fini laziali sono riusciti a farne una meglio della nostra, e qua si torna al tema della posizione della curva, ma attendiamo di vedere in Fiorentina-Atalanta che succederà. Alberto: tenerlo un altro anno, ma prima possibile farlo operare. Silvio: se ha voglia di giocare bene, altrimenti porti soldi e medaglina. Alessio da Scandicci mi manda un messaggio molto curioso. Mi scrive: caro Giannattasio, conosci qualcuno che scolpisca la pietra, marmo di Carrara, per un bel mezzo busto? Ora, io di mezzi busti non ne ho, ci sono dei nostalgici che ne hanno tanti in casa loro sul comodino di mezzi busti, però non è il mio caso, eh. Non è il mio caso, non ho mezzi busti di nessun tipo. Io conosco un caro amico, che peraltro ho visto ieri, che non scolpisce il marmo, ma lavora con le pietre, tra l'altro mi ha promesso che mi farà un mosaico dello stemma della Fiorentina, pagando ovviamente, non è che il mio amico me lo fa gratis, però non scolpisce il marmo, proprio fa il mosaico, quindi non ti so aiutare, vai a Carrara, chiama Bernardeschi, fatti aiutare da Bernardeschi, che ha fatto un gran gol tra l'altro l'altro giorno. E Emanuele dalla Svizzera tedesca, il sindaco dell'isolotto ha perfettamente ragione, e Bruno comunque poi Ampalo, che lui scrive posa il palo, carina questa cosa, posa il palo meglio di piccoli, e Ken è un livello top, ma che gli piglia la gente, che un lo vogliono. Poi Bomber Viola: Ken lo vedo bene in coppia con Sal Da Vinci, tra l'altro mi dicono non una grande esibizione all'Eurovision con quel drappo tricolore alle spalle, un po' kitsch. E Stefano 69: buondì Andrea, ma te che faresti con Ken? Stefano, ci ho aperto la trasmissione perché ero veramente scettico. Io con grande onestà, per una cifra importante lo venderei. Per 40 mi sembra un po' poco. Per 50 milioni lo venderei. Lo venderei e prenderei qualcun altro, non Lucca. Arriva a dirti che valuterei seriamente. Guarda, vuoi un nome? Un nome che farà incavolare tutta la chat, tanto poi chiudiamo. Io valuterei Pinamonti. Secondo me Pinamonti è un buon attaccante. Non è all'altezza del miglior Ken, ma sicuramente è migliore del Ken di quest'anno. Questo è poco ma sicuro. Quindi adesso che ho detto questa e vi arrabbierete tutti, vi posso salutare. Grazie davvero a tutti quelli che mi hanno scritto, chiamato e mandato messaggi vocali. E non soltanto, grazie a Stefano Carlesi in regia, che da oggi ribattezzerò Guanto Giallo, perché insomma si è dato da fare, al di là dal vetro. E grazie a tutti voi. Adesso c'è l'Almanacco Centenario, poi Dario Baldi, tutta la programmazione del mercoledì di Radio Firenze Viola, e noi con Buongiorno Firenze ci aggiorniamo a domani mattina alle 7, puntuali come sempre. Buona giornata, ciao.
8: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
9: Il centenario.
10: Il 13 maggio 1966 nasce a Roma Marco Nappi, attaccante della Fiorentina dal 1989 al 1991. Marco, cresciuto nelle giovanili della Lazio, si mette in luce nel Genoa, che nel 1988-89 conquista la promozione in Serie A. I rossoblù lo cedono al Brescia, da dove, nel mercato di riparazione autunnale, lo preleva la Fiorentina. Sulla panchina gigliata siede il nuovo tecnico Bruno Giorgi. È una stagione sconvolgente. In campionato la squadra è coinvolta nella lotta per non retrocedere, si mostra troppo spesso arrendevole in campo. Giorgi fa esordire Nappi contro la Sampdoria il 22 ottobre, in una gara già decisiva per la conferma del tecnico, e Marco è uno dei migliori nel successo viola, e nella partita successiva segna a Cremona, contribuendo ad un'altra vittoria a scacciacrisi. Tutt'altra cosa la marcia di Viola in Coppa UEFA, dove eliminano fior fiore di avversari: Atletico Madrid, Sochaux, Dinamo Kiev, Auxerre, Werder Bremen, conquistando la finale contro la Juventus. Marco fa il suo esordio europeo il 7 marzo nella gara di andata dei quarti di finale contro l'Auxerre, ed è grande protagonista 7 giorni dopo nella gara di ritorno. I francesi attaccano per tutta la partita. Nappi salva di testa un grandissimo pericolo e sigilla la qualificazione segnando al 78esimo il gol della vittoria in Francia. Marco si ripete nella semifinale di Brema, portando in vantaggio i viola, sempre al 78esimo. I tedeschi pareggiano all'ultimo minuto, ma a Perugia, dove giochiamo per i lavori di Italia 90, allo stadio, lo 0-0 è sufficiente a qualificare la Fiorentina per la finale. Nappi è l'eroe di quella gara con il gesto della foca. Marco interrompe un attacco dei tedeschi, ripartendo con la palla attaccata alla fronte, e continua la sua corsa per una trentina di metri prima di passare il pallone a Baggio. È l'espressione dei suoi virtuosismi, nati giocando per strada, della disinvoltura con cui affronta la professione del calciatore. È un gesto indelebile nella memoria dei tifosi viola e che lo farà diventare uno degli eroi della Chiapas Band e delle loro scansonate trasmissioni, in cui a Marco è assegnato il soprannome di Nippo, Nippo Nappi, ed è legato al gesto della Foca Monaca. Buon compleanno Marco, 56 partite ed 8 reti con la Fiorentina.

0: notte viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Antivirus ancora in primo piano. È stato rintracciato a Milano un turista britannico considerato contatto a rischio contagio. L'uomo, secondo le prime informazioni raccolte e diramate dal Ministero della Salute, ha viaggiato sul volo decollato dall'isola di Sant'Elena, dove si era fermata la crociera focolaio MV Ondius per Johannesburg. Su quello stesso aereo tra i passeggeri c'era anche la moglie della prima vittima del virus, poi deceduta anche lei, mentre tentava di rimpatriare in Olanda. Intanto la turista argentina ricoverata per una polmonite a Messina è stata sottoposta a un test per antivirus. La donna era partita da una zona endemica il 30 aprile scorso ed è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Il campione relativo alla turista è stato trasportato dai NAS allo Spallanzani di Roma. Qui sarà analizzato insieme al campione prelevato al 25enne calabrese in isolamento, seppur senza essere sintomatico.
7: Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, non potrà tornare a stare con i tre figli nella casa famiglia di Vasto. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni dell'Aquila. Sta meglio intanto ed è rientrata nella struttura protetta una delle figlie portata in pronto soccorso lo scorso 5 maggio per una serie di problemi respiratori.
6: Niente accordo sulla riforma della legge elettorale proposta dalla centrodestra, tanto meno sull'idea di introdurre il premierato. Le opposizioni chiudono al confronto in commissione alla Camera. Facciamo prima tabula rasa delle loro proposte, a firma il PD, mentre Conte attacca, provano in tutti i modi a vincere dopo la batosta del referendum. Dicano cosa vogliono oppure i loro no sono pretestuosi, replica il segretario di Forza Italia Tajani. Non c'è un pacchetto chiuso, siamo disposti a discutere su tutto, apre Donzelli di Fratelli d'Italia.
7: La guerra nel Golfo è muro contro muro USA-Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe valutando con maggiore attenzione ulteriori opzioni militari contro l'Iran in risposta allo stallo dei negoziati. Teheran replica se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%.
6: Lutto in NBA. I Memphis Grizzlies hanno annunciato la scomparsa di Brandon Clark, giocatore con 7 anni di esperienze e 309 partite in carriera. Le cause della morte non sono state divulgate. Il canadese, alle prese con molti infortuni nelle ultime stagioni, aveva 29 anni. Ed è morto a 47 anni anche Jason Collins. L'ex giocatore assistente allenatore NBA aveva rivelato la diagnosi di un cancro al cervello lo scorso settembre.
7: Il tennis, Jannik Sinner continua a dominare gli internazionali d'Italia 2026. Il numero uno al mondo ha staccato il pass per i quarti battendo Andrea Pellegrino e domani affronterà Rublev. Oggi invece Luciano Darderi, dopo l'impresa contro Sasha Zverev, affronterà lo spagnolo Hordar.
6: Ed è tutto, a più tardi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore.
8: è Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
10: Se l'attualità incontra il passato, su Radio Firenze Viola è tempo di Viola Amore Mio. Tutti i giorni, dalle 12 alle 14, storie e personaggi dal mondo della Fiorentina.
11: In compagnia di Lorenzo Marucci,
12: Luciana Magistrato e Tommaso Borghini.
10: Viola Amore Mio, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai. E noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
13: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti
14: e Fabio Ferri.
10: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.

0: c'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche ed amici di C'è Polemica. Eccoci qua in questo mercoledì mattina. Nonostante tutto, nonostante tutti, stamattina si va comunque in onda.

Fabio e Mingo, ma dal buon Flavio, durante Passione Fiorentina, che venerdì potrebbe esserci questa intervista a Paratici sulla Gazzetta, dove praticamente smentisce tutto, il che mi tranquillizza, e dall'altra parte non vedo l'ora che sia venerdì, e quindi questa è la prima, diciamo, chiosa di giornata. La seconda chiosa di giornata ovviamente la devo fare nei confronti a tutti quelli che ieri hanno praticamente fatto, come posso dire, ore e ore di trasmissioni, post, analisi, commenti legati all'affair Corona. Allora, ricordiamo dell'affair Corona. Corona fa un video di intervista Enzo Raiola, parente di Mino, pace all'anima sua, dove dice sostanzialmente che i presidenti dove dice sostanzialmente che Lucci e Pradesi sono intascati dei soldi tramite i vari affari che hanno fatto con la Fiorentina, e così fanno anche altri procuratori. E soprattutto poi, vabbè, dice che cazzo è Piccoli. Io penso, ripeto quello che ho detto ieri, non ne parlo perché mi sembra un po' la scoperta dell'acqua calda questo tipo di inchiesta, però giustamente siccome si va a diffamare, di dire che ci sono delle persone che hanno preso dei soldi in X maniera, giustamente ieri sera Lucci fa prevenire tramite gli avvocati dei comunicati. Io penso che, secondo me, a Firenze è stato sbagliato a pubblicare anche solo l'opinione di Corona. Parliamo di una persona che non è, che è nulla tenente, quindi anche davanti a un tribunale non vale niente. Penso che comunque sia sia molto grave, diciamo, provare a diffamare delle persone senza poi realmente andare a verificare le cose, e quindi fanno bene, secondo me, a tutelarsi in tutte le sedi. Non capisco perché in questa città si sia dato così tanto risalto a una notizia di puro gossip, quando poi tutte le volte ci si fa le pippe se c'è da fare qualcosa sulla Fiorentina. Cioè, il principio che voglio dire è questo: esce una notizia sulla Fiorentina, tra virgolette, esce su Ken, esce su Commisso, esce su qualcosa, senza si fa 47 verifiche, si chiama anche l'inserviente della Fiorentina, esce un merdone su Prade e Lucci, ma sì, tanto vabbè, tanto è Prade, ma scriviamo pure che è il mostro di Firenze, non c'è mica problemi. Io penso che Daniele Prade debba tutelarsi in tutte le sedi, anche davanti alle notizie messe da noi giornalisti, secondo me, perché se non c'è evidenza di quello che succede, per me, secondo me, io lo ritengo, diciamo, credere a una versione rispetto a un'altra, questa è un'altra cosa. Complimenti a Aquilani, ieri sera prima di entrare in campo, che avevo la partita del torneo a calcio a 7, sì, mi dice Val di Gioia, sì, c'ho piedi di montagna, è il contrario, sono tipo quelli dei Lego, cioè i piedi dei Lego, però con i piedi dei Lego, nonostante tutto, vado a giocare a calcio a 7. E complimenti a Aquilani, che ieri ha battuto ovviamente l'Avellino ed è andato in finale, semifinale playoff con il Catanzaro, secondo anno di fila. Ma soprattutto, scusate, ora c'è il colpo di sonno mentre siamo alla conduzione, bellissima, perché parlo di Serie B, adesso mi devo incazzare, ma perché non mi è arrivato anche ora qualche messaggio che mi infama. E appunto, un grande 3-0, ma soprattutto una grande partita. L'altro bravo va ovviamente a Sarri, perché sapete benissimo che io non sono un grande sarrista, anzi spesso e volentieri lo critico, ma vi invito ad ascoltare il discorso di Sarri al Quirinale. Tanto vi ricordo quando ci siamo andati noi al Quirinale, che c'era Italiano a fare il discorso, bei tempi, ma non mi scendo una lacrimuccia a pensare alla finale di Coppa Italia, quella lì che siamo andati anche in vantaggio, fu una bellissima giornata, ai tempi bazzicavo, anche Roma era, fu un grande ritorno a Roma, un grande ritorno notturno post sconfitta con la bicicletta Lime, si può fare anche pubblicità, mi ricordo tutto, grandi momenti, avevamo anche un grande fisico, ad esempio, purtroppo era anche una grande Fiorentina, si può anche dire questo. Allora, no, semplicemente perché Sarri dice
Ogni volta sono andato a un allenamento.

0: Non ho mai avuto la sensazione di andare a lavorare, ma solo di andare a coltivare una passione. Questo cerco di trasmetterlo ai miei giocatori, insieme alla cultura del lavoro e del miglioramento. E questa è una frase bella da parte di Sarri, è una frase che mi ritrova, è una frase che secondo me dobbiamo imparare a capire. La passione per il calcio, la passione per allenarsi, la passione per fare un certo tipo di lavoro, anche quello che facciamo ogni mattina. Quindi io voglio fare gli applausi a Sarri. Sapete che di Sarri non sono mai stato un grande fan. Un'altra roba, ieri ho sentito dire che l'obiettivo della Fiorentina era la salvezza perché il presidente ha detto obiettivo raggiunto. Io dico questo, lo vado a semplificare, io dico, ma come si fa a dire una roba del genere? L'obiettivo della Fiorentina era la salvezza perché ci siamo ritrovati e avevamo 4 punti. Ci siamo ritrovati dopo Pioli, dopo l'amico di tanti in questa città che allenava la Fiorentina. L'obiettivo della Fiorentina era la salvezza. Grazie al cazzo era la salvezza. Avevamo 4 punti, era novembre. Che cosa dovevamo fare? Dovevamo aspettare la Champions League perché la Fiorentina aveva 4 punti. Cioè, io dico, ma a volte, quando io capisco che ci sia da fare la critica a prescindere di questa società, la critica a prescindere di questa squadra e di questo allenatore. Però, come si fa a dire che l'obiettivo stagionale della Fiorentina l'obiettivo era la salvezza per il presidente perché il presidente ha scritto in un post obiettivo raggiunto. L'obiettivo era la salvezza da quando ci si è avuto 4 punti. Ma veramente un pochino di onestà intellettuale anche a volte quando se ne parla, anche quando si mette nel quadretto. Cioè, veramente si fa sempre articolesse con grandi pensieri, grandi parole, grandi paragoni, il cinema, la musica, le cose. E poi ci si va a inchiodare davanti all'idea. L'obiettivo della Fiorentina era la salvezza perché il presidente ha scritto obiettivo raggiunto. No, ragazzi, l'obiettivo della Fiorentina non era la salvezza, lo sappiamo tutti. Anzi, gli stessi giornali che ora, tramite certe persone, scrivono e parlano, sono quelli che poi quando c'era Pioli erano lì che leccavano le terga ovviamente all'allenatore. Tra l'altro, a proposito di questo, c'è l'ottimo Peppe Di Stefano che ieri dice: ho visto Pioli provato dalla situazione di quello che è successo alla Fiorentina. Di Stefano, siamo noi provati da Pioli, non Pioli provato. Con 3 milioni in mese, con 3 milioni l'anno, io non sono provato. Sono quelli che non arrivano alla fine del mese, sono provati ad arrivare alla fine del mese. Io con 3 milioni l'anno non sono provato. Non sono provato. Ho fatto una figura di merda perché non mi sono accorto di essere inadeguato alla Serie A dopo la mia esperienza che ho fatto in Arabia. Prendo 3 milioni l'anno, ma io non sono provato. Io sono un pascià, sono un nababbo. Sono un nababbo, un nababbo! Dai ragazzi, ma veramente si crede alla versione di Peppe Di Stefano che diceva ho visto Pioli provato? Poi vado a chiusura e poi andiamo a leggere ovviamente questo. Io mi chiedo tutto perché poi scopro che la Fiorentina organizza una partita Fiorentina All Stars con Operazione Nostalgia. Per l'amor di Dio, è un'operazione di marketing perché è una pagina molto seguita. Ma io dico, ma veramente dentro la Fiorentina non c'è una persona che sa fare gli inviti per 44 ex giocatori della Fiorentina? Seriamente? Davvero? Veramente non si sa trovare. Ora prendo la telefonata, ora la prendo. Veramente non si sa se. Cioè, come si fa a chiamare una persona piuttosto che un'altra. Vi ricordo che a me io ci rido perché poi questa è la società anche che non ha chiamato certe persone e certi non gli ha invitati a Viola Park. E dico, per fare una Fiorentina All Stars veramente bisognava rivolgersi a Operazione Nostalgia. Ma davvero si fa? Ma davvero crediamo a questo? Oppure siamo veramente nel mondo dei sogni? Per me siamo nel mondo dei sogni, ma proprio da parecchio. Siamo proprio, se dormito, siamo nel piano della fase REM. Cioè, dentro la Fiorentina non c'è una persona che sa fare 44 giocatori per la Fiorentina All Stars. Cioè, io veramente rimango basito. E questo perché poi Fave, proprio fave ripassate, non ve la prendete. Su quella roba lì, gli stessi di Operazione Nostalgia vanno a dire no perché ci hanno chiamato per la festa del centenario. Quindi sì, praticamente è una roba che ha voluto la Fiorentina. Cioè non è che questi si sono proposti per andare a fare la loro, e direi guarda, si sono proposti, c'hanno tanto seguito, ci sta che la Fiorentina gli ha dato il là. Invece no, è proprio la Fiorentina che è andata a cercare recentemente. Cioè non c'è nessuno dentro la Fiorentina che ha il coraggio di trovare 44 ex giocatori per fare una partita del centenario. Perché questo è, perché se si va a riferirsi a una pagina di Facebook che fa i raduni con Totti, Adriano e quant'altro, ma che è comunque una pagina di Facebook che si appoggia ai calciatori brutti, che per l'amor di Dio e tutto il resto, e che in tutto questo appunto è una cosa esterna alla Fiorentina, per me è una roba gravissima che non ci sia una persona che cerca 44 giocatori di sua spot. Bisogna andarsi a ritrovare, bisogna andare a appoggiarsi a questi qui di Operazione Nostalgia per il centrale della Fiorentina. A me, io la trovo una follia, lo trovo imbarazzante, lo trovo imbarazzante. Fine. Andiamo alla telefonata. Vai Nicola, buongiorno.
1: Ciao Dario, io ti seguo sempre con molto affetto e stima e ascoltavo queste ultime due parole. Ora, volevo fare una piccola ricostruzione storica con te. Circa settimane fa ti ho dato in anteprima la notizia che c'era un movimento su Roma per cercare di portare Paratici a Roma. Poi dopo tu hai fatto, il giorno dopo, mi pare, una trasmissione dedicata a questo e io ho apprezzato molto questo tuo intervento. Per ora volevo riflettere con te su una cosa. Lasciamo stare il caso di Corona, che insomma lascia il tempo che trova. C'è un aspetto però che a me francamente lascia molto perplesso, cioè Di Marzio praticamente è stato il primo che annunciò Paratici in arrivo alla Fiorentina, se ti ricordi, a dicembre, no? È stato proprio quello che aveva ufficialmente detto, Paratici è stato preso dalla Fiorentina, va bene? Di Marzio, che non parla mai a sproposito e parla sempre su un'emittente molto importante come Sky, è colui che ha detto che in questo momento Paratici è, come dire, attratto da sirene che spaziano da Roma a Milano. Ora, a me risulta che Di Marzio sia anche molto amico di Paratici ed è il motivo per cui lui ebbe la possibilità di darci in anteprima la notizia.
0: Ti interrompo, poi finisci la ricostruzione, ti interrompo. Non sbagli, però in questo periodo riguardante riguardante Paratici, in questo periodo soprattutto, mi sembra che Paratici, l'esempio concreto è la notizia di Vanoli di Mana, il 99%, abbia dato qualche sola qua e là ai nostri colleghi.
1: Ma infatti volevo arrivare a questo discorso, cioè lui è bravissimo a depistare, però utilizza anche le sue fonti alternative, vedi Di Marzio, per lanciare dei messaggi. Ora, la cosa brutta di tutta questa situazione è che dopo aver raggiunto questa vergognosa salvezza, su cui abbiamo fatto ampi commenti, non mi va di ritornarci, non c'è stata una conferenza ufficiale da parte di, se comanda Ferrari, se comanda sempre Ferrari ma delega Paratici, di Paratici, che ci abbia detto in qualche maniera quelle che sono le decisioni della proprietà. Quindi questo...
0: Vabbè, ora però aspetta Nicola, su questo ti interrompo, perché la cerimonia, cioè la cerimonia, la conferenza la dobbiamo fare quando è finito il campionato, non a salvezza acquisita. Aspetteranno la fine, tireranno un punto e faranno una conferenza. Cioè, no, posso dirti, a queste società gli si può imputare qualsiasi cosa, anche che mangiano i bambini con i piedi dei bambini, i malleoli dei bambini, però... Che non abbiano fatto conferenze stampa non gli si può dire, perché tutte le volte hanno presentato qualcuno e si sono presentati lì.
1: Io però non parlo tanto di Joseph Commisso, che ha comunque...
0: No, ma infatti Ferrari l'anno scorso si è assistita a quella conferenza surreale di Pradè, quindi a maggior ragione io sono d'accordo, ci può essere, ma fai finire il campionato. Non si è mai visto una squadra che fa la conferenza stampa di fine stagione due settimane prima della fine del campionato, sennò veramente già gli si dà di dilettanti mattina, giorno e sera. Se la fanno così, proprio siamo proprio all'esagerazione totale.
1: Ma c'è un piccolo particolare però, che noi quest'anno si festeggerà il centenario in una situazione completamente compromessa, quindi per rispetto, perché una cosa ha detto sempre Calamai, ma che avete detto sempre da questa emittente, io la condivido, no, è anche solo, non c'è stato mai nessuno che ha chiesto scusa ai tifosi. Quindi
0: posso dire, te la posso dire Nicola e poi ti saluto. Io penso che chiedere scusa ai tifosi è una, posso dire, è un po' come la corazzata Potemkin durante Fantozzi, una cosa pazzesca, perché i tifosi, io tifoso, e poi io parlo da tifoso prima che da giornalista, perché io sono abbonato a differenza di tanti altri che parlano. Io da abbonato, a me delle scuse, lo sai dove me le batto? Sulla minchia. Io le scuse di Ferrari me le metto proprio dentro il latte ora appena è finita la trasmissione. Di cosa si deve scusare per la stagione? Secondo me le scuse sono una cazzata, perché uno si scusa se sbaglia, loro non si sono mai sentiti in colpa, e quindi siccome non si sono mai sentiti in colpa, io le scuse non le voglio.
1: Colpa, però le volte ce l'ha.
0: Ma io non le voglio le scuse, io delle scuse di Ferrari non me ne faccio niente.
1: Posso essere anche d'accordo.
0: È una roba, le scuse, come quando c'era qualcuno diceva che bisognava restituire il biglietto dei tifosi, erano andati, non mi ricordo dove, a Częstochowa, a Mainz, non mi ricordo dove. Quella roba, restituire il biglietto a tifosi, chiedere scusa ai tifosi, è populismo becero, è roba da Di Battista e da Di Maio, è roba di quelli che urlavano dal palazzo.
1: Il concetto che volevo esprimere io non era tanto riferito alle scuse, era riferito al fatto che se Di Marzio mette in giro certe cose, sono dei segnali che vengono lanciati da apparatici della serie.
0: Sono dei segnali.
1: Danno alta bianca,
0: posso dirtela, Nicola, te la dico chiaramente. Matteo Moretto in questo momento è molto più affidabile di Di Marzio sulla Fiorentina. Matteo Moretto dice Paratici rimane alla Fiorentina, e tra Moretto e Di Marzio oggi scelgo Moretto, perché ha dimostrato in tutto questo periodo di saperle molto di più. Quindi io ti ripeto, la tua domanda si risolve in incipit. All'incipit è: sì, è vero, ha delle buone fonti da cui lanciare dei messaggi. In questo momento, secondo me, Dario Baldi, poi altri hanno altre opinioni sulla Fiorentina, Matteo Moretto è molto attendibile, molto più di Di Marzio, e questo riassume il coso. Sulle scuse ti ripeto, è una roba, poi è un pensiero mio, io da abbonato, e parlo da abbonato che non frequenta la sala stampa e non parla di, che non entra in quegli ambienti, io da abbonato delle scuse di Ferrari non me ne frega un cazzo, perché a me, innanzitutto, io la Fiorentina l'amo sempre e comunque, e amandola sempre e comunque allo stadio io mi riabbono anche il prossimo anno, e per me ci può essere Ferrari, ci può essere Giallini, ci può essere Calabresi, ci può essere chi vogliano a fare con non i Calabresi un attore era per dire.
1: Ho capito.
0: Non me ne frega niente. No, non me ne frega niente. E le scuse per me sono una roba populista e solleti di tifoso, perché poi comunque, se Ferrari fa le scuse.
1: Io capisco il tuo pensiero, però voglio concludere così non rubo tempo agli altri.
0: Vai.
1: Allora, prima di tutto, può essere condivisibile quello che stai dicendo su altre fonti. Io ora non ho queste conoscenze sull'altro giornalista, però c'è un dato di fatto che noi, francamente, in questo momento abbiamo bisogno di un filo conduttore che ci faccia capire qual è il futuro di questa squadra, perché non c'è assolutamente nessuna certezza. Quindi secondo me prima fanno questa conferenza e prima ci dicono chiaramente quello che vogliamo fare, e più tutti quanti siamo tranquilli e si chiudono tutte queste
0: sì,
1: storie.
0: Sì, ma per l'amor di Dio, ma siamo tutti tranquilli, ma se la fanno Ma se fanno la conferenza siamo tutti tranquilli, per l'amor di Dio. Nessuno.
1: Rimanere qua fra coloro che sono sospesi, francamente, non è certo una cosa gradevole, né per noi tifosi che non sappiamo.
0: Sì, però bisogna aspettare la fine dell'anno. Si può. Ma manca due partite, aspettiamo la fine dell'anno e via. Dai Nicola, grazie mille per aver chiamato.
1: Va bene, ad Maiora, ciao, buona giornata.
0: Grazie, ciao. Commissione deve parlare, nominare un presidente operativo fisso in sede a Firenze e deve mandare via Ferrari, e sta ostacolando rivoluzione societaria e vuole fare Paratici. Sì, Alberto, cioè, ripeto, aspetto. Commissione deve parlare, nominare un presidente operativo fisso in sede a Firenze e deve mandare via Ferrari. Io adesso esco qui e c'ho l'elicottero, che adesso mi porta via, perché io vado a lavorare in elicottero, Alberto. A me a volte, io veramente, come l'amico Nicola, come te, io a volte ci rimango, io non so se sono io fuori dal mondo o se veramente si vive delle cose diverse, ma come si fa a dire che commissario deve parlare, nominare un presidente? Anch'io vorrei l'elicottero fuori dal coso, dal terrazzo, ma l'elicottero non ce l'ho. Ma se non deve fare questa roba, ma in 7 anni si è mai visto fare questa roba? Io veramente a volte non lo so neanche che vu dite, cioè veramente mi innervosisco. Mettere il derby di Roma di lunedì, parlare di sicurezza da parte del prefetto è scorcettante. Ma allora, se vogliamo parlare di questa roba qui, io penso sia l'ennesima cagata, questa volta decisa dalla prefettura e non dalla Lega, che ha ricorso al TAR. Allora, o salta la contemporaneità o giocare tutti lunedì alle 20:45, è l'ennesima nata pazzesca contro i tifosi, perché ovviamente si fa contro i tifosi. Io vi dico la verità e lo dico proprio fuori dai denti, proprio ve lo tiro sui denti. Secondo me, se una prefettura non è in grado di gestire 20.000 persone, perché tanto dentro il grand stand di Roma ce ne sta 10.000, diciamo 20.000, perché diciamo 40.000 più gli cioè non è in grado di gestire 120-130.000 persone in un'area, tra l'altro dove un evento si sapeva da 2 anni. Ma ragazzi, ma veramente non si fa ridere. Si fa ridere, cioè, e ci tengano i biglietti nominativi e le telecamere e il DASPO e la rava e la fava e i controlli. Se loro non sono in grado di farlo, perché poi dentro a Roma entrano coltelli, entrano fumogeni, entrano le cose, mentre a Firenze si fa il controllo anale dei tifosi, io posso dirvelo, io spero di che si giochi alle 12.30 e che ci sia una guerriglia urbana. Io spero nella guerriglia, non si può dire, io spero nella guerriglia urbana, perché sentire un prefetto dire no, va spostato alle 21.30, quando lo stesso ordine pubblico non voleva farlo la sera il derby, perché lo stesso ordine pubblico romano non vuole il derby la sera perché ha paura e ci siano i teppisti che si picchiano davanti ai river. Io spero ci sia la guerriglia urbana, perché significa non saper gestirlo l'ordine pubblico, ma non perché io sono Piantedosi, non me ne frega un cazzo di essere il prefetto, è bravo a essere il prefetto di Roma, per l'amor di Dio. Però se non sei in grado di gestire 120-150.000 persone, veramente si pensa poi in un periodo di essere utili in un'eventuale guerra? Ma davvero? Cioè, non ci sa paura a gestire 150.000 persone fuori Italia, si fa una causa nazionale su questa roba e poi però ci sa il ministro con le armi, le cose. Ma ragazzi, ma andate a calare, basta, mi avete veramente rotto le scatole. Immagino la questione del computer si sia risolto con accuse di colpevolezza nei confronti da parte della donzella. No, era mortificata, ma poi ieri sera non c'era, era già a calcetto, quindi sono tornato a dormire di già e c'è stato poco conflitto, però una situazione dove l'ho mortificata al massimo. Io l'ho buttata lì, io gli ho tirato 2-3 colpetti, se stai bene gliela fa pagare. Il primo grande lavoro da fare è lo smaltimento di circa 10 rientri, poi almeno 4 in rosa e poi vedere quanti soldi l'attivo in cassa per fare calciomercato. Sì, in bocca al lupo Paratici, gli ce ne vuole. Può essere venduto se c'è una buona offerta, Ken, ma no, assolutamente. Hai fatto Totò sul culetto come facevano le nostre nonne, le nostre mamme e la tua ragazza per averti portato via con tour, Peter? Spero di sì, se no dimostri di essere il classico uomo zerbino. No, io sono zerbino solo di Flavio. Io sono zerbino di ogni santo. Ascoltatore, chi c'è ascoltatore? Chi c'è ascoltatore? Vai, chi è?
2: Buongiorno, sono Dario, ciao.
0: Ciao Dario, Dario ti ama, perché mi ha scritto la legge. Ascoltatore Dario, dicevo, pensavo ci fosse un Dario, cioè ero io, ascoltatore io, comunque dimmi tutto.
2: No, volevo dirti due cose veloci. Allora, la prima su Ken, come te dicevi, l'importante non è chi parte ma chi arriva, no? È sempre valido questo concetto,
0: esatto,
2: giusto?
0: Esatto.
2: Ok, quindi vediamo chi arriva, perché potenzialmente che arrivi uno più forte la vedo difficile. Però a livello magari mentale, credo, e qui...
0: Ma anche a livello di infortuni.
2: Anche a livello di infortuni, anche di atteggiamento soprattutto, credo. Però a livello mentale, invece, secondo me, nell'anno del centenario, e non si può spendere tanti soldi per i giocatori, andrebbe fatto un investimento su un grande tecnico. Il tecnico che tu non vuoi è Maurizio Sarri. È quel giocatore che fa chiarezza, che potrebbe dire questo giocatore va bene, questo no, questo sì, questo no.
0: Guarda, posso dire, ti interrompo, poi ti faccio finire. Guarda, io non so se sentivo l'intro, ho lodato Sarri per le bellissime parole che ha utilizzato ai Quirinale, ti invito a recuperarla anche a te Dario, sì. Ti dico, a me avendolo sentito sia prima che dopo in conferenza stampa, non mi sembra che vada via dalla Lazio. Ha dato delle parole nei confronti del tifo, nei confronti del mondo Lazio, che secondo me sono inequivocabili ieri. Poi ragazzi, il calcio tutto può essere, però ti ripeto, ieri mi è sembrato molto lazializzato il buon Maurizio. Comunque finisci pure Dario.
2: Guarda, poi un'altra cosa, io punterei deciso, insomma, farei capire veramente l'amore, gli occhi a cuoricino verso Sarri. Questa è una cosa che non mi ha fatto questa società e questa dirigenza. Poi inizio veramente a sentire i sassolini che si scricchiolano sotto a Ferrari. Per me Ferrari è una persona che inizia a dare veramente problemi. Cioè, non vorrei che sia lui che fa sfavare un po' tutto l'ambiente per i paratici.
0: Mi sembra chiaro questo, però, cioè, mi sembra che sia lui, perché comunque sia, raccontiamo, ieri l'ha raccontato Matteo Magrini benissimo sul Corriere Fiorentino, ma l'abbiamo raccontato noi, l'ha raccontato Flavio, l'ha raccontato tanti altri siti, si è raccontato un po' tutti dell'idea di sfoltire tanti reparti attuali della Fiorentina da parte di paratici, e che c'è un po' di ostruzione, per esempio nel reparto medico. Quindi sicuramente è lui il principale, diciamo, competitor interno, diciamo.
2: Ecco, tutto qua, niente, volevo soltanto dire questa cosa.
0: E quindi te dici, quindi il tuo allenatore è Sarri, che
2: con una scelta legittima. Sarri, che ho conosciuto un paio di volte, ho parlato un paio di volte, mi ha dato l'impressione di una persona estremamente intelligente. Quello che faceva prima Sarri di fare l'allenatore lo ha fatto molto bene, lavorava nel campo bancario, è una persona estremamente intelligente e intuitiva. Io penso che dobbiamo partire dall'essere per poi costruire l'arte del fare e non all'incontrario, e Sarri è una persona che ha dimostrato in Inghilterra di essere un tecnico anche manager, perché comunque è anche un gestore, prende anche delle decisioni, e quindi mi affiderei a una persona estremamente intelligente come lui lo è. Tutto qua.
0: E quindi, grazie mille Dario, grazie, hai dato un tuo pensiero che non condivido sul nome dell'allenatore, ma potrei condividerlo più avanti, chissà. Sì, grazie mille ciao, Dario, ciao. Per aver chiamato. Vi sfugge la stagione, non è ancora finita, dice Yuri, stiamo avendo troppa fretta, lo leggo e sento in tutti i social, in tutti i giornali, è vero? Che fretta c'era, maledetta primavera. Buongiorno Dario, ricordati quello che ti dico oggi 13 maggio, il peggio deve ancora venire. Metto i pavoni? Dai, facciamo un giro di pavoni. Carlesi, ma posso settimana? No, non lo puoi mandare te, perché sennò poi succede un casino. Lo mando io, almeno mi prendo le colpe. Aspetta, aspetta. Mettiamo un po' di pavoni. Mettiamo un po' di pavoni. Eccoci qua, ci siamo.
3: Stiamo piansi?
4: No. Io non sto a guardare quello che fanno loro.
3: I pavoni sono dunque animali moderatamente prolifici. Urla che tolgono il sonno. Ma che sono? Di amore.
5: I pavoni si accoppiano tantissimo.
4: Come me.
3: E così i pavoni crescono come funghi.
0: Beh, i pavoni, ragazzi. Eccola. Bellissimo, ragazzi. I pavoni sono la cosa più bella del mondo. Cioè, l'inchiesta sui pavoni mi fa stare veramente bene. Max Viola, ciao, buongiorno. Il centenario si dovrebbe cominciare a festeggiare addobbando la città, creando eventi e altre iniziative in vista di agosto. Secondo me invece tutto tace, se non questa pseudo partita con i Legends che non ci inquasta niente. Amministrazione fiorentina e società tristi. Io, Max Viola, ti sottoscrivo, ti firmo, ti metto su un piedistallo, perché hai detto quello che penso anch'io, che è una roba assurda. Cioè, per me dovrebbero averlo già tirato fuori il programma. Io ora ve la dico ora, sono le 9:35. Il mio libro esce a giugno sul centenario. A giugno ci dovrebbe essere l'amministrazione comunale insieme alla Fiorentina, che hanno già fatto eventi, fatto un programma, presentato tutto. Io spero l'abbiano fatto. E invece vedo che bisogna ricorrere a Operazione Nostalgia, e neanche Tifan per la Fiorentina, per trovare 44 giocatori per fare la partita della storia viola. Posso dirlo? Non lo dico, meglio non dire, poi mi innervosisco. Le scuse di Ferrari dovrebbero essere le dimissioni, loro dai Vasariano. Adesso tutti gli altri messaggi leggiamo dopo, perché adesso c'è Maurizio Canino. Buongiorno Maurizio, grazie di essere con noi.
6: Ciao Dario, grazie a te, grazie a tutte le persone che ci
0: hanno. Allora, mi hanno fatto innervosire stamani, mi hanno fatto innervosire fin da subito, Ma non mi hanno fatto nervosi. Io però ti voglio partire da te. Andiamo con ordine. Andiamo con ordine. Dimmi la tua sull'affair Paratici, dai.
6: Sull'affair Paratici. Affair Paratici, sicuramente lui è venuto. Questa è una mia impressione, che Paratici è venuto con un contratto lungo per probabilmente fare una svolta, cioè venire magari con un'altra proprietà. Solo che magari si vede che questa cosa è cambiata, perché al momento che lui comincia a valutare, anche se non è confermata questa voce, altre offerte, perché adesso c'è il Milan forte su Paratici, vuol dire che magari i commisso si stanno guardando anche da altre parti. Sappiamo oramai da tempo che ci sono diversi fondi americani che hanno provato a prendere la Fiorentina anche in passato, poi non si è concluso, però io credo che quando poi avranno la concessione, perché sicuramente l'amministrazione comunale di questi soldi per finire lo stadio ha bisogno, alla fine poi si concluderà e magari entrerà dei fondi americani, che non è detto siano quelli che magari hanno come, diciamo, uomo immagine, uomo, diciamo, di punta, proprio Fabio Paratici, che comunque è un uomo che nel mondo del calcio è molto conosciuto, non solo a livello italiano ma anche a livello internazionale.
0: No, è quello sicuramente. Mauri, l'altra domanda che ti faccio è ovviamente legata all'allenatore. È la settimana di Vanoli, che è, e poi la salvezza, il capolavoro e quant'altro. Ti chiedo prima un commento su Vanoli stesso e poi sulle sue parole, e poi ti chiedo per favore di continuare la tua battaglia per Sarri.
6: Sì, sì, io sai che lo voglio da tanti anni. Tra l'altro, guarda, era fuori Italico venerdì a vedere gli internazionali e mi capitò di andare dalla stazione al Foro con un tassista, io parlo di calcio con tutti, anche con Muri, tassista era laziale, e lui mi disse queste testuali parole: Maurizio, se noi non c'era Sarri, noi si lottava con la Fiorentina per non retrocedere, perché a parte tutte le eccezioni, ma non è stata fatta campagna acquisti, e poi Sarri ha fatto un capolavoro, gli vogliamo bene, perché è una persona poi molto schietta, che ha fatto un discorso davanti al Presidente della Repubblica da brividi. Quindi ecco, quest'uomo dove è andato ha sempre fatto bene, a Napoli con la Lazio, a Torino con la Juventus, cioè è un allenatore che a Empoli, cioè la storia parla chiaro. Quindi è un allenatore che a Firenze, secondo me, poi lui vuol venire a Firenze, vuol fortemente venire a Firenze già dalla scorsa stagione. E quindi io ce l'ho molto con la società, perché non capisco perché un allenatore che potrebbe far star bene tutti i tifosi della Fiorentina, che oramai da tanti anni, lo sai, soffriamo le pene dell'inferno, almeno ci potrebbe, non dico magari far vincere lo scudetto, però quest'anno la Lazio per esempio l'ha portata in finale, battendo anche squadre sulla carta più forti della Lazio. E quindi perché un allenatore vuol venire o non lo fai venire? E questo mi dà fastidio. Su Vanoli, Dario, io lo sai, quando arrivò ero piuttosto contento, dissi preferisco lui all'ex Parma, non mi viene il nome, però poi mi ha deluso con l'andare del tempo. È vero che ha raggiunto la salvezza, ma la salvezza l'abbiamo raggiunta anche un Beppe Iachini. Cosa vuol dire? La Fiorentina non doveva nemmeno lottare per la salvezza.
0: Non è mai stata a quel punto lì, dai. Sì, con Iachini sì, non siamo mai stati a 4 punti.
6: Sì, è vero, però se te vai a vedere, Dario, i giocatori che alla Fiorentina ha speso 110 milioni la Fiorentina sul mercato, vero, acquisti sbagliati, ma quando Davide Nicola prima della partita con la Cremonese disse: ma che c'entra la Fiorentina? Io non la prendo nemmeno in considerazione la Fiorentina per la lotta della salvezza, eppure eravamo ultimi in quel periodo, a 6 punti dalla penultima, me lo ricordo. Cioè, un addetto ai lavori come Davide Nicola, e poi tra l'altro è stato anche esonerato, io dico sempre, io ringrazio, più che Vanoli, ringrazio la Cremonese e il Lecce, che hanno fatto un girone di ritorno da mettersi a piangere, perché la Fiorentina, non ci dimentichiamo, ha fatto 38 punti in 36 partite, cioè una media di un punto a partita, che poi se ne è perse tantissime in casa anche con squadre inferiori. Sì, Vanoli ha fatto quello che gli era stato chiesto, quindi lui la pagnotta se l'è guadagnata, però partite come si è visto quest'anno, a me viene, ti giuro, a vedere la Fiorentina mi sta venendo la depressione, cioè la gente mi vede, dice ma che ti ha fatto? La gente mi vede il giorno dopo o a lavorare la mattina, dice Maurizio, ma che faccia tu c'hai? Che ti ha fatto? E viene la depressione. Non si vede un tiro in porta, non si vede un'azione, tre passaggi di rifare non li vedi mai. Cioè, ma no, a Firenze non è che si chieda tanto, Dario, si chiede di avere piccole soddisfazioni, ci siamo ridotti a chiedere l'elemosina per vedere un po' di a giocare un po' a calcio. Ma io capisco tutto, ma dico, questa proprietà cosa è venuta a fare a Firenze? Per fare il Viola Park e gli affari loro o per far divertire anche il pubblico e pagare il biglietto? Io quest'anno salvo solo il popolo viola, che comunque ha sempre incitato anche domenica, nonostante quella prestazione oscena, fino al 90° ha incitato. Poi hanno fatto bene a fare gli ululati, stile balla con lupi, gli ultimi, infatti l'arbitro ha fischiato prima, perché si meritano questo. Io cioè, ti dico, anche uno come me che da 50 anni ama la Fiorentina, sono sempre a parlare di Fiorentina in tutti i posti, quest'anno mi è venuta la voglia di dire ma lo sai che non mi guardo più, perché tanto se devo stare male fo altro. E questa no, è colpa di un discorso, caro Dario, che a Firenze evidentemente questa proprietà non può fare calcio, perché se uno come Sarri vuol venire a Firenze, e io ero in trasmissione lunedì con Aurelio Virgili,
7: ha un contratto con la Lazio ancora,
6: io sono, cioè, lo so, ma lui verrebbe di corsa a Firenze, lui, guarda, ero lunedì, ero con Aurelio Virgili, è un carissimo suo amico, sì, stasera sì. È lì a vedere la finale e me lo dice sempre, Maurizio può venire a Firenze, farebbe carte false per venire, ma noi quelli buoni non si fanno vedere, si mandano via calciatori e allenatori, e evidentemente questo è un chiaro segnale che a Firenze non interessa far bene, far divertire la gente, e questo a me mi fa arrabbiare, questo mi fa soffrire. Ma perché, scusa, ma che si è fatto di male noi? Cioè, capisco che i fondi americani, vedi Milan, la contestazione c'è stata domenica prima della partita, i fondi americani devono fare un discorso di realizzo, tu lo sai probabilmente.
7: Però attenzione, Commisso non è un fondo americano, cioè Furlani, cioè Ferrari non è il Furlani, attenzione, sì. Stiamo parlando di ruoli diversi, cioè il fondo Redbird a Milano cioè, ha messo dentro Ibrahimovic, per Redbird dentro il Milan, cioè la famiglia, cioè non è che è Mediahome che gestisce, poi nei fatti sì, ma la Fiorentina è fatta da una persona, non c'è un fondo,
6: hai detto bene, però hai detto una cosa giusta, nei fatti è stata gestita la Fiorentina, è vero, è stato speso tanti soldi, questo non si può negare, anche quest'anno la Fiorentina ha speso più di 100 milioni in campagna acquisti, ma se loro non si accorgono che questi soldi vengono spesi male, dagli gli ingaggi a giocatori e magari poi non giocano o non fanno, ragazzi, c'è Sabiri e prende, quanto prende Sabiri? Fino a 1,5 milioni, ne avrà giocato un quarto d'ora, 10 minuti, Sabiri, via, se no, allora io di giocatori un pochino dopo 50 anni seguo il calcio, me ne intendo, li conosco, e si è preso Kokorin, io l'ho visto una volta in una foto su Instagram che portava i sacchi di sudicio alla nettezza, 2 milioni netti l'anno, ragazzi. Vabbè,
7: non è l'unico, ce n'è una bella
6: ma ce ne potrebbe dire tanti, però io dico, ma è possibile a Firenze o si riesca, ma noi non si dice di non si riesca nemmeno a lottare per l'Europa League. L'anno scorso hai visto te Palladino, che comunque aveva portato la Fiorentina, io l'ho criticato più volte perché anche lui in delle partite non mi è piaciuto, Venezia eccetera eccetera, però aveva portato la Fiorentina a lottare, ha preso e è andato via. Allora evidentemente vuol dire c'è qualcosa all'interno dell'organigramma della dirigenza viola, che se uno fa bene, Italiano stesso non ha voluto prolungare, perché il presidente, sia Italiano che Palladino, ne aveva parlato per la riconferma. Ecco, è questo che bisognerebbe capire, però sono cose che sanno loro. Però io dico, se si deve far calcio così, anche no. Cioè, io mi auguro venga qualcuno che finalmente ci faccia divertire e ci faccia, non dico sognare scudetti o Champions League, ma almeno di stare dove
7: lottare, insomma, questo
6: appunto, almeno
7: questo è un pensiero condivisibile. Che ti dico, Maurizio? Ti ringrazio, ci sentiamo presto, diciamo. Almeno questo, ci sentiamo presto, tanto ci sarà tutta l'estate per stare insieme, quello sicuramente.
6: Io ti ringrazio e a presto.
7: Sentiamoci presto, Maurizio Canino, grazie mille. Il cinefilo mi dice: l'ineluttabile Baldi, l'elicottero lo fa rotolando la sua elica fino a tarda notte. Per questo sbaldi gli è in diretta. No, in realtà è che ho dormito poco perché ieri ho preso una botta a calcetto, mi fa un male la gamba sinistra. Mi ha rotato un criminale mentre stavo tirando, mi ha distrutto. Buongiorno, se la cazziata non trombi. No, ma a parte ci potrebbe essere la mia socia a ascoltarci, quindi meglio non dirle queste cose zozze. Però è uguale, no, ieri sera non avevo nemmeno il coraggio. Ieri sera mi faceva tutto male, mi fa, ma ancora c'ho un male dietro le gambe, ragazzi, un cammino nemmeno, cioè mi sembra tipo di avere le emorroidi. Se non si può prendere Allegri, vorrei uno straniero come Glasner, che non abbia nessuna confidenza con l'ambiente giornalisti. Ah, posso dire che bella cosa hai detto, Carmine Cecinese, che bella cosa, che non sto imitando Paolo Ruffini, che bella cosa hai detto. Io innanzitutto il mio sogno, io ce l'ho tutte le sere, Max Allegri in panchina della Fiorentina, mamma mia, che posso dire, che masturbazione cerebrale bellissima, Max, e tutti questi via a Firenze, perché si gioca male, perché bisogna fare passaggi 1-0, oh, vincere le partite 1-0, oh, sarebbe un godimento incredibile. Purtroppo però il calcio è roba per pochi. Dare il vantaggio di avere Sarri è che la sua competenza darebbe un senso a tutta la struttura del Viola Park, dove potrebbe vedere tanti calciatori futuribili. Questo è Daniele Gol. Matteo dice che alla casa Punta Marina è paese dei pavoni, e garantisco che i pavoni spaccano i maroni. Posso dire, mi dispiace per voi, però io ce l'ho avuto un pavone a casa, siamo a blu, e a me i pavoni piacciono. Io sono un grande amante del pavone, Matteo, devo dirti la verità. A Sarri gli è stata terra bruciata dalla società, da tutti gli amici di Maurizio che chiamano e conducono nella radio e che scrivono sulla carta stampata. Spuntano amici di Maurizio ogni 5 minuti. Vabbè, posso dirti che, come si chiama questo ascoltatore che qui c'è la batteria scarica, posso dire, io ti do ragione al 100%, Paolo, cioè questa è una verità, non di la palis, cioè siamo proprio oltre la palis qui, proprio hai detto una cosa che anche solo ripeterla mi fa gioire. A Firenze c'erano gli amici di Stefano, gli amici di Maurizio, e questa gente qui che poi ti fa fatteria bruciata, hai pienamente ragione. Ciao Dario, per me quello è successo, l'ennesima prova dell'inadeguatezza del presidente della Lega, che ha voluto fare lo sburone dimenticando le basi, ovvero prima di uscire gli eventi si richiede l'ordine pubblico, si tratta con l'autorità competente e si ufficializza. Ma Nicola, a me mi sembra una mezza puttanata quella che ti ha detto, con tutto rispetto per te, perché il calendario lo fa il computerone, e il computerone fa questa roba qui, capito? La cosa più sconcertante è che a Firenze ci sono tifosi servili e giornalisti prezionati e difendono questa proprietà oscena. Grazie a questa gente che ho messo sono ancora a sedere qua. Altrove a calci sedere è Andersen. Quindi se portava i sacchetti del sudicio Horin, ecco, quello dovresti farlo te. Questo è per Canino. Sono pienamente d'accordo con Canino. Sarri tutta la vita. C'è chi ha pagato Openda 45, Jimenez 49 e Schifo Gonzalez 38. I pavoni pigliano 4 milioni e mezzo l'anno e quando si riproducono spariscono una settimana. Questo è l'amico cinefilo. Allora regia, andiamo un messaggio alla volta, ce ne abbiamo tanti. Vado il primo.
8: Ciao Dario, buongiorno. Sfrutto questo spazio per fare polemica, come si dice. Allora io dico, il mercato di gennaio l'ha fatto Goretti o sotto sotto l'ha fatto Paratici? Perché se no c'è da preoccuparsi, eh? È quello che volevo dire, perché è stato fatto santo subito quest'uomo, il salvatore della patria, e mi sembra che il Tottenham si sia salvato forse o non ancora, e la Fiorentina e gli acquisti che ha fatto praticamente non sono serviti a nulla, ci sono rimasti alcuni giocatori sul groppone come Fabian e Brescianini, e non lo so, io prima di farlo santo guarderei un po' mi si comporta già dalla scelta dell'allenatore. Ciao a tutti Massimo, ciao Dario.
7: No, certo, assolutamente, sulla scelta dell'allenatore si vede anche la direzione che può prendere Paratici, questo è indubbio, però io, guarda, lo sai, io sono per la sua santificazione, perché mi sembra uomo di calcio molto più di altri. Sul mercato è arrivata a palle in corso e quindi vediamo un po'. Allegri a Firenze. E meglio ascoltare una canzone di Sal Da Vinci. Guarda, Sal Da Vinci a me non dispiace, cioè, è diventato molto mainstream, ma, non, ma c'è, c'è molto di peggio di Sal Da Vinci. Vai con un altro audio, dai.
9: Buongiorno, partire trasmissione e dire ogni santi ti fa già capire il livello di trasmissione. Io rabbrividisco. Ciao da Fisce.
7: Grande Fisce. Però vedi, non mi hai dato di Zerbino. Perché non mi hai dato di Zerbino? Cioè, te, Fisce, sei chiamato a fare una cosa: infamarmi tutte le mattine. Perché se te non mi infami, io sto male. Cioè, io ho citato ogni santi rispetto a una notizia. Cioè, mi, se non mi infami, sto male. Quindi, cioè, rabbrividisci, ma anch'io rabbrividisco. Da te mi aspetto di meglio. Cioè, la mattina a volte ti fai cose molto migliori col testuale. Quindi, lavora meglio. Cioè, quando vai all'attacco, attacca più duro. Perché se mi devi offendere, mi offendi diritto. Il livello della trasmissione, il livello della trasmissione, o vai dritto oppure se la prendi larga non venire, cioè dai, cioè vai, vai da Mario, mandagli messaggio a lui su Sabiri e siamo a posto. Però se devi venire qui, attacca per bene. Vai con un altro audio.
10: Buongiorno da Mare Mano Paola, ma pure io le scuse, ha ragione te, mi sbatto, sai dove le scuse non ci fa niente. Le scuse di chi? Della società per il campionato che hanno fatto, ma quale scuse? Sono in bocca alle maniche e Tom ha detto prima lì che ha telefonato lì, come si chiama, ricordo, non so chi è, ma dice sì, dice del centenario, dice in queste condizioni devi pure ringraziare a chi ha permesso di essere lo stadio in quelle condizioni del centenario, oltre che alla squadra in queste condizioni, stadio e squadra. Pensa che centenario ci hanno fatto fare l'amministrazione.
7: Vabbè, questo ragazzi, diciamo, è anche nell'ordine delle cose, perché comunque sia c'è da una parte il tema PNRR che era slittato. È chiaro che se uno prende e decontestualizza le frasi che faceva Nardella un tempo, che quei centenari si sarebbe stati in curva, sembra una cazzata, però non è nemmeno da attaccare perché il tempo è passato. Ma quando si gioca contro le merde si gioca o lunedì alle 20:45, se o perché il derby di Roma si gioca a quell'ora lì, oppure domenica alle 12:30, ma ancora non è deciso perché giovedì c'è il pronunciamento del TAR sulla decisione della prefettura di Roma. Regia, siccome è 52, mandane due insieme, vai.
11: Sì, ciao, buongiorno. Ma io dico una cosa, ma Federali un po' perde chiamare commissario e dirgli guarda, qui c'hanno tutti i dubbi, c'è questa fase di incertezza, no? Cioè i giornalisti, i tifosi si fanno tutte delle domande, facciamo una conferenza stampa congiunta, vabbè, anche se è in America, però in videochiamata, con che ne so, una decina di domande, 10-12 domande ai giornalisti, tanto poi le domande sono sempre le solite, cioè, voglio dire, no, e basta che le 10-12, non è che, e dire bene o male e fare chiarezza su alcuni punti, basta, la gente è contenta, i giornalisti sono contenti, almeno forse c'è un piano di dire, bah, insomma, vabbè, qualcosa ci hanno detto, no? Ni bene o ni male.
12: Buongiorno Lady Radio, Alex 19. Per quanto riguarda Paratici, cioè, secondo me avrà la forza che gli darete voi della stampa, perché non essendoci la società non interverrà mai. Dalle scelte di Paratici, cioè, dalla forza che gli darete voi, si determinerà l'autorità di Paratici, allora, l'autorevolezza di Paratici. Grazie.
7: Posso Alex dirtelo? 19. Alex 19, se la forza di Paratici è quella che gli dà la stampa, siamo del gatto, che qui c'è gente già ne vuole di dimissioni, ha comprato giocatori di merda, ho letto grandi direttori pronti all'attacco di Paratici, non capisco per quale motivo, se non ideologico, se non privato. Quindi se la stampa decide la forza di Paratici, siamo messi no di gatto, peggio. Io spero che Paratici non l'ascolti neanche la stampa, perché Paratici se ne deve fregare, non deve neanche sapere chi sono io o chi è un altro, secondo me. Io la vedo così, è un'opinione mia. Vai regia, vai con tutto quello che c'è, siamo arrivati in fondo.
13: Buongiorno Dario. Comunque che palle questa storia Paratici, cioè questa, ci stiamo infissando con questa non notizia, Cioè, è normale che un dirigente così affermato piaccia, ma faccio un esempio, è come a me anche interesserebbe Dua Lipa, però lei non me caga perché neanche sa chi so e finisce là la storia. È così, ma cioè, stiamo a un puntato con questa storia, ma poi ci devono dire, devono fare conferenze, cose. Ragazzi, la stagione non è ancora finita, non si possono fare queste cose, ma poi tutta sta fretta per fare cosa? Ancora non finisce il campionato, facciamoli fare con calma e tutto quanto. Poi Paratici vuole andare via, bene, se contesterà la società, morto un papa se ne fa un altro, ma sti cavoli.
14: Buongiorno, scusate, ma riguardo a Paratici, ma voi sì, pensate che una persona di quel genere lì, sapendo che la Fiorentina era in cattive acque pochi mesi fa in pratica,
0: sì,
14: viene, fa un contratto, sì, di 4 anni,
0: sì,
14: poi dopo viene fuori la voce, lo vuole quello, lo vuole il Milan qui là sotto sopra, ma voi pensate che non abbia l'intelligenza di pensare che poi la gente dice ma quello è un burattino, allora come, ma che figura farebbe, ci perderebbe la faccia? Io non ci credo assolutamente, anche se
0: anche io
14: per me sono tutto
0: anche
14: di cerere. Paolo
0: anche io.
15: Marco Vici del progetto, buongiorno.
0: Grande.
15: Sì, infatti calcio è roba per pochi, di sicuro non per Radio Baldi.
0: Assolutamente Marco, ma io lo dichiaro, il problema, vedi, io a differenza di tanti altri che il calcio l'hanno conosciuto da pochi anni e si sono messi a sentire oracoli vari, io lo dico sinceramente, io di calcio non so un cazzo, io parlo sul calcio, infatti parlo sul calcio e non di calcio, perché a calcio ci ho giocato poco, sono scarso, ci ho piedi montati al contrario, io parlo sul calcio, e però ti dico, rispetto a quello che ho detto ora, che il mio sogno bagnato sarebbe Max Allegri a Firenze. So che tanti di voi preferiscono fare i passaggini e perdere 5-6, 6-5, 7-4 e quanto, quella roba lì. Io preferirei Max Allegri, un bello 1-0 cucinato, e sarebbe il sogno, il sogno per l'anno del centenario, per me. Poi io di calcio non capisco nulla, ma questo lo dichiaro, ma basta essere consapevoli. Quando non è consapevole sta bene. Vi saluto e vi ringrazio e ci si sente domattina se mi sveglio. Se non mi sveglio ci sarà qualcuno a sostituirmi. Adesso linea chi si compra uno di noi, c'è Viviano, c'è Pietro, ho visto una grande scaletta. Ragazzi, restate all'ascolto della Radio Firenze Viola. Grazie Carlesi, se no stamani che cazzo mi svegliavo. Ciao.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio. Ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora. La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Radio Firenze Viola.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Apriamo con gli esteri. Il presidente americano Trump ha incontrato i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid contro l'Iran. Improbabile che la decisione però venga presa prima dell'incontro di giovedì in Cina con Xi Jinping. L'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Israele intanto istituisce un tribunale militare speciale per il 7 ottobre, prevista la pena di morte.
7: La Russia sta ritardando lo scambio di prigionieri con l'Ucraina nel formato 1000 per 1000 che faceva parte dell'accordo annunciato dal presidente americano Donald Trump. È l'accusa rivolta dal difensore civico dell'Ucraina Lubinets, come riporta l'agenzia Union. Anche se si raggiunge un accordo con i russi, non si può mai essere sicuri al 100% che verrà rispettato da loro, ha affermato.
8: Antivirus, il cittadino britannico sottoposto nella serata di ieri ad accertamenti virologici è risultato negativo, così come il suo accompagnatore. Lo conferma in una nota l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso. Il turista britannico di circa 60 anni, spiega Palazzo Lombardia, è attualmente in quarantena presso l'ospedale Sacco di Milano in quanto contatto di un caso confermato di antivirus. L'uomo si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg del 25 aprile scorso, sul quale viaggiava anche la donna successivamente deceduta nella città sudafricana a causa dell'infezione da antivirus.
7: Sacco Bakari, il 35enne maliano ucciso all'alba di sabato 9 maggio a Taranto, ha provato a rifugiarsi in un bar durante l'aggressione, ma gli sarebbe stato intimato di uscire. A riferire il dettaglio è stata la procuratrice tarantina Eugenia Pontassuglia, intervenuta in conferenza stampa per illustrare i dettagli dell'indagine che ha portato al fermo di 4 minorenni e di un 20enne.
8: Arrestate 10 persone gravemente indiziate di far parte di un'organizzazione dedita alle truffe agli anziani. Sono stati 116 i colpi accertati in un anno per un bottino di mezzo milione di euro. La centrale telefonica nel cuore di Napoli e il bilancio di un'operazione dei carabinieri di Tivoli alle porte di Roma, coadiuvati nella fase operativa dal comando dei carabinieri di Napoli. Quando è stato individuato il covo, i truffatori erano in piena attività. Decine di truffe bloccate prima che venissero portate a termine.
7: Sono due governatori del nord a guida Lega a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di regione. In testa per i cittadini Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia con il 65%, in crescita di un punto rispetto al 2025, seguito dal Veneto Alberto Stefani al 58%. È quanto emerge da un sondaggio di SVG. Dal sondaggio emerge anche che nei primi 5 posti ci sono 3 presidenti eletti delle regioni del sud. Al terzo posto il presidente della Calabria Roberto Occhiuto con il 53%, più uno sul 2025. Quarto Antonio De Caro in Puglia al 51% e quinto Roberto Fico in Campania al 47%.
8: Ed è tutto, a più tardi.
9: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
10: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
11: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.com.

0: si compra.
1: Cosa ne sapete voi del fatto che la Fiorentina sembra interessata a Gustavo Sa?
0: Super Saiyan del calciomercato.
2: Niccolò Ceccarini, è lei?
3: Ciao ragazzi!
2: Evviva, evviva, evviva!
3: Guardiamo sempre quando si parla di mercato di gennaio, si parla di metà stagione.
2: Pensate, ragazzi. Pensate,
3: neroverdi, neroverdi, siamo forti. Super Mario Di Nardo.
4: Eccoci. Ma siamo lì come percentuale, do 65-45.
5: Proprio lui?
2: Qual è la differenza sostanziale tra Ronaldo il fenomeno e Di Nardo un fenomeno?
6: Vado io?
2: Vai.
6: Io sono Mancino.
3: Amici, fratelli, amanti del calcio, dottor Ferri.
7: Eccoci, eccoci, eccoci.
5: Chi? Chi è?
7: Io mi pare di averti detto, siccome tu mi avevi dato del lei...
8: Che lei mi ha letto nel pensiero.
7: Ti avevo detto, mi puoi dare anche del tu.
8: Lei è un sensitivo.
7: Cioè, è il contrario.
3: Se ed è gol!
7: Perossi arriva a Firenze, ah, il cupolone! No,
3: l'ospite in diretta.
7: Ah, scusa,
3: ma
7: scusa,
3: se ti ascolta, veramente. Oh, chi si compra? Eccoci qua, bentornati in diretta. Chi si compra? Radio Firenze Viola. Ovviamente oggi è il giorno di uno di noi e infatti al telefono abbiamo già Emiliano Viviano. Ciao Emi.
9: Ciao ciao, buongiorno a tutti.
3: Buongiorno caro Emiliano, una puntata un po' diversa dal solito, ma che ci godremo come sempre.
9: Colpa mia purtroppo.
3: Ma
9: colpa
3: non
9: mia.
3: Ti preoccupare, anzi tu sai il piacere che proviamo a interloquire con te tutte le settimane, quindi lo facciamo al telefono e pace. Cioè, purtroppo per le persone che sono in video collegamento vedranno solo la mia brutta faccia, ma questo sono cavoli loro, ascolteranno le tue parole e guarderanno la mia faccia, sperando che non faccia effetti strani. Detto questo, caro Emiliano, io do i numeri per mettersi in contatto con noi subito: 348-75-13933 per i vostri messaggi audio e di testo con le vostre domande per Emiliano Viviano, 055-77-11171 se volete chiamarci in diretta. Intanto, beh, Emi, siamo un altro passettino avanti verso la fine di questa stagione, ufficialmente per la prima settimana salvi, è finita la stagione della Fiorentina con due giornate d'anticipo. C'è una partita però che per noi da queste parti, che sono anche le tue, è particolare, quella con la Juventus. Ecco, diciamo che per iniziare a parlare con te vorrei che tu partissi con un tema libero, qualcosa questa settimana che trasporto tipo ti dà dopo la salvezza del biscotto e in vista di questa partita che ancora non sappiamo nemmeno quando giocheremo.
9: Ma guarda, ti dico, è difficile trovare le motivazioni da tifoso, immagino sia ancora più difficile trovare da calciatore, perché questa è stata un'annata delle peggiori, nel senso che

0: ovvio che spero di rovinargli anche la festa, volendo, per l'amor di Dio, però rispetto al 99,9% delle volte in cui abbiamo giocato questo tipo di partita, oggi per me è un'attesa, cioè sono in attesa come quando aspetti, che ne so, che inizi la Champions League e partecipa alla Fiorentina, sono in attesa di sapere cosa farà Paratici, chi sarà l'allenatore, quali saranno i progetti, chi si compra, giustamente.
1: sì, tra un po' inizia il tourbillon.
0: Io sono stato anche calciatore e non so se fortunatamente o sfortunatamente di stagioni così ne ho vissute molte, non così rischiando così tanto, ma del fatto, io per esempio alla Sampdoria abbiamo fatto quasi tutti gli anni dove arrivavi alle ultime 3-4 partite e avevano poco senso, no?
1: Cosa vi dicevate nello spogliatoio?
0: Ma sai, dipende, lì di solito subentra chi ha delle motivazioni personali, o chi ha giocato meno, o chi vuole rinnovare, o chi vuole andarsene, o chi vuole rimanere. Per chi come me era abbastanza tra virgolette sicuro, diventava una lotta a trovare la motivazione. Poi quando tu entri in campo la motivazione ce l'hai sempre, no? Perché figurati, siamo competitivi, la motivazione anche se gioca a carte con mio figliolo, figurati. Però durante la settimana, il preparare tutto, c'era, diciamo, una tensione, una cosa un po' diversa. Non so nemmeno se nel 2026, molto sinceramente, i calciatori della Fiorentina possano capire la rivalità e giocare questa partita sapendo quanto è importante. Cioè, queste sono tutte cose che purtroppo piano piano stanno scomparendo.
1: Ma io mi ricordo, perché quella foto me la sono salvata sul desktop nel momento in cui tu eri protagonista della maglia della Fiorentina, di quando tu prendesti la maglia della Juventus sulla spalla di Borca Valero e tu la gettaste a terra. Ecco, siccome ti dico davvero che per tanto tempo l'ho avuta sul desktop del computer, perché per me era un po' l'immagine romantica del calciatore cresciuto qui, che giustamente diceva a un calciatore che tra l'altro poi l'ha vissuta la città e sta continuando a vivere, quindi l'ha percepito in qualche modo quello che è il sentimento dei tifosi della Fiorentina, che però aveva scambiato la maglia e quindi in quel momento per lui era una cosa normale avere la maglia della Juventus sulla spalla. Mi racconti quell'episodio?
0: Guarda Pietro, ti dico due tre cose su questo fatto. Allora, la prima è che comunque è un gesto sbagliato, qualsiasi sia la maglia, perché la maglia, le maglie hanno comunque tutte una storia dietro, e di conseguenza per quanto tu possa avere rivalità sportiva è un gesto che non si fa, ma non era mia intenzione, sta cosa l'ho detta mille volte, cioè la mia intenzione non era gettare in terra la maglietta della Juventus, era evitare a Borca Valero che andasse con la maglietta della Juve sotto al settore ospiti. Detto questo, non è nemmeno giusto, te lo dico sinceramente, paragonare me o la mia storia o chi sono io agli altri calciatori, perché non è replicabile quello che sono io.
1: Fatto.
0: Anche un po' il caso lo vuole, cioè io la prima partita l'ho vista in curva, avevo 8 anni, sono stato abbonato per anni, sono stato abbonato da calciatore professionista di un'altra squadra, sono andato in trasferta non so quante volte, cioè non ce ne sono molti come me, cioè la mia è una storia personale di uno che è un tifoso e poi ha fatto il calciatore.
1: Certo.
0: E non puoi mettere a paragone me con gli altri, non è giusto, non sarebbe giusto nemmeno nei confronti degli altri. Però quello che si può sperare è che magari gente come me, o che magari c'è anche all'interno della società, o ci possa essere all'interno della società, possa trasmettere almeno un po' del senso d'appartenenza, che nel nostro caso forse lo dico avendo giocato in tantissime squadre, legato proprio alla città, forse è anche più forte del 90% degli altri club.
1: Ecco, ma infatti io sono molto d'accordo con te, e te, a proposito di questo ti faccio due domande, una sul, diciamo, sul passato, e lì ti chiedo se quando tu sei stato dentro hai provato a trasmettere questa fiorentinità a parole, chiaramente magari a chi se avevi anche capito potesse essere più ricettivo, perché non tutti, cioè, quando te parli a una persona ti rendi conto se è uno che capisce e vuole capire, uno a cui non frega niente, e quindi se ti è capitato di parlare proprio del connubio tra Firenze e la Fiorentina con qualche compagno. E l'altra cosa, te stavi dicendo una cosa saggissima, ovvero che all'interno del club speriamo che qualcuno gliela possa trasmettere, ma te in questo momento pensi che qualcuno possa riuscire a fare un qualcosa del genere con la Fiorentina di oggi?
0: Allora, parto dalla seconda cosa, non è semplice, però se non riesco a trasmettere quello, almeno mi aspetto che ci sia una gestione illuminata. non so se riesco a spiegarmi.

0: senso che non riesco a farlo dal punto di vista emotivo e spero che si faccia dal punto di vista professionale, perché poi noi ci si sta a girare intorno, ognuno di noi se la riprende con il calciatore, con l'allenatore, però a me la vita e il calcio ha insegnato che le squadre che fanno risultati, il 99,9% dei casi hanno una società forte e che lavora bene. Oggi prendiamo la squadra che vince in Italia, l'Inter. Possiamo dire che ha i giocatori forti, ma io ti dico che ha un direttore sportivo bravissimo, un direttore generale bravissimo, che hanno creato una squadra, un gruppo, che hanno, non hanno sbagliato le scelte degli allenatori, hanno sbagliato pochissime scelte dei calciatori, hanno gestito anche la comunicazione in maniera giusta. Quindi se non si può fare questa cosa qui, almeno mi aspetto, visto che la Fiorentina ha tutti i mezzi per farlo, mi aspetto che ci sia un cambio radicale nella gestione della società, perché io ancora oggi vedo delle cose che secondo me sono incomprensibili. C'è il figlio del presidente che fa il post sulla salvezza, non ha capito un cazzo di dove è, cioè è una cosa che io non ce l'ho con lui, ci mancherebbe altro, ma significa semplicemente non capire niente di chi sei, dove sei, di che cosa sei presidente, perché cioè, un post sulla salvezza per me, come giusto, non credo l'abbia fatto nessun calciatore, giusto?
1: No, non mi risulta.
0: Esattamente, perché i calciatori sanno benissimo che raggiungere la salvezza a Firenze, per quanto sofferta, per quanto insperata, è quasi meno del minimo sindacale.
1: No, e soprattutto esultare per aver raggiunto l'obiettivo minimo sindacale è un qualcosa che è molto distante dal percepito anche della città, ma sai...
0: Ma non è neanche colpa sua.
1: Esatto.
0: Bisognerebbe che anche a lui qualcuno gli spiegasse determinate cose. Secondo me ci vuole sempre qualcuno all'interno di qualsiasi club che faccia da tramite fra quello che è la storia della città, della società, quello che è il passato. Il passato è sempre importante, sempre. Si guarda al futuro, ma il passato significa sempre qualcosa. Non è una posizione facile da trovare, perché domani mattina ti dici metto Viviano a fare quel ruolo perché è di Firenze, ma non basta, ci vogliono le competenze. Cioè non è che io per grazia ricevuta, perché sono di Firenze e tifoso della Fiorentina, debba avere un ruolo in Fiorentina. No, bisognerebbe avere qualcuno che comunque viene anche istruito, creato e gli viene dato un ruolo che possa essere un tramite. Quando ero io nella Fiorentina ti dico sì, però quella era una squadra forte, intelligente, fatta di ragazzi di una generazione diversa, perché anche quello non è giusto. Non è giusto oggi andare a chiedere a quelli di oggi di essere come eravamo noi, perché veniamo da una generazione, una cultura completamente diversa, e però alla base era una squadra forte. E quello già fa tutta la differenza nel mondo.
1: Ma non c'è dubbio, infatti si parte dal presupposto che la qualità poi anche della squadra faccia la differenza anche agli occhi poi dei tifosi.
0: Poi dopo, se vedi, Borca Valero è un esempio di un ragazzo che non c'entrava niente con la nostra cultura, che veniva da un altro paese, da un altro tipo di calcio, che si è innamorato completamente sia della Fiorentina che di Firenze. Probabilmente siamo stati bravi noi tutti, noi, per noi tutti intendo noi fiorentini,
1: no certo,
0: a farlo innamorare di Firenze. Poi non sono storie che ci sono sempre e che capitano sempre, però se tu lavori bene capitano sempre più spesso.
1: No, poi sai, lui secondo me ha proprio capito come intersecare fra virgolette la sua professione con quella che è una realtà cittadina, che se ti colpisce poi ti fa innamorare per sempre. Cioè, per esempio, il fatto che noi sappiamo che De Gea, parlando delle cose attuali, stia facendo sapere al proprio procuratore: o mi richiama al Manchester perché è una questione di cuore, oppure io chiudo la carriera a Firenze perché qui sto da 10, ti fa capire che anche un professionista che viene considerato a livello internazionale, uno che potrebbe andare in quante squadre, comunque alla sua età potrebbe andare De Gea, praticamente in quasi tutte, perché fondamentalmente magari potrebbe fare il vice come ha fatto Szczęsny andando al Barcellona eccetera, però lui decide di stare a Firenze perché evidentemente c'è ancora qualcosa che di questa città colpisce.
0: Ma senti,
1: viene
0: Pietro,
1: a
0: ma noi, Pietro, noi siamo troppo in tutto, lo siamo nel negativo, lo siamo in positivo, lo siamo nella cultura, lo siamo nell'essere. Noi siamo a Firenze, sei troppo, quindi in positivo ti puoi sentire amato ed accettato come in pochi altri posti, può essere anche in negativo perché siamo dei rompicoglioni, lo siamo per natura, giustamente, perché siamo circondati da bello da quando siamo nati, ok? Ed è, per noi il bello deve essere anche la Fiorentina. La Fiorentina fa parte di Firenze, quindi noi siamo circondati dal bello e vogliamo il bello. È una fortuna, è una fortuna essere nati a Firenze, una fortuna per me enorme avere una cultura. Ora ti dico, in Italia succede in tanti posti fortunatamente, sì. Però Firenze forse è anche qualcosa di più. E di conseguenza, quando tu ti abitui, stai bene, la città la vivi bene, tu giochi bene, la gente ti vuole bene. Cioè, Firenze è una città dove si vive bene, ragazzi, al di là di tutto. Ora è un po' peggiorata negli ultimi anni.
1: Ma non sì, siamo qua, ma in generale, tanti che vengono da anche da altre parti del mondo, quando vengono a Firenze stanno bene, perché poi è tutta, soprattutto mi viene da dire, Emiliano, perdonami, ma per chi è benestante come può essere un calciatore, cioè Firenze è una città che si vive
0: certamente.
1: In modo straordinario, quella aiuta in tutto il mondo, in qualsiasi posto del mondo, se hai qualche soldo in più rispetto alla media.
0: Io dico sempre questa cosa, siccome ho avuto la fortuna di giocare in tanti posti all'estero, ho girato il mondo e robe varie, ogni volta che mi chiedono dico non esiste un posto che si vive, dove si vive come in Italia, non esiste, non c'è proprio paragone. Però io dico sempre questa cosa, se c'hai soldi per i fatti tuoi non c'è posto migliore per stare in Italia, se li devi fare in Italia può diventare un po' più un problema.
1: Sì, è vero, più facile farli altrove e poi tornare a vivere serenamente in Italia. Così. E ti volevo chiedere una cosa, strambavo un attimo, perché sulla cultura, sulla città, tante volte io e te quando abbiamo parlato, prima che tu iniziassi anche questa bella collaborazione che abbiamo con Radio Firenze Viola, volevamo parlare anche della città, no? E siccome si avvicina al periodo del calcio storico, volevo chiederti se in qualche modo ti stai preparando. Io non mi ricordo nemmeno di che parte sei, fondamentalmente, perdonami, ma magari se ce lo racconti, perché io sono azzurro, fieramente azzurro, nato in Santa Croce, ed è una cosa che mi porto dentro perché sono nato in Santa Croce e quindi la sento allora, molto molto cara.
0: Io di nascita, essendo di Peretola, non è che è proprio c'era un colore, poi per varie amicizie ti dico, quando ero ragazzino per esempio mi piacevano gli azzurri, c'era il Serra, abitava vicino a casa mia, però ti dico sono rosso.
1: Ecco, vedi, di crescita.
0: Sono rosso perché poi ho frequentato la palestra dei Borselli, sono amico di Cerri Ardito, sono amico del Cieco, amico del Vestro, sono amico di Riccardo, quindi diciamo che sono rosso e ultimamente ci sta andando anche parecchio bene.
1: Ecco, no, stavo per dire ultimamente.
0: Però per dirti, il mio caro amico è Pietro e Cappelli, gli azzurri, Marino Vieri, De Bianchi, Gianluca Lavi, amico mio, quindi ti dico, sono parte rossa, ma tipo per Firenze, quindi.
1: Ma è un qualcosa che seguirai, cercherai,
0: sì,
1: di seguire?
0: Certo. No, quest'anno vengo anche, proprio.
1: Almeno poi
0: anche, perché ora sono 2-3 anni che non vengo.
1: Viene a farci una visita anche qui, poi si va insieme al calcio storico.
0: No, quest'anno vengo 100%.
1: No, perché
0: la mia donna non l'ha mai visto, scusa.
1: Vorrei vedere, è una cosa da far vedere, sono d'accordissimo. Anche perché, secondo me, per certi versi, allora, ha acquisito una certa visibilità internazionale, purtroppo, secondo me, solo per il lato violento del calcio storico, lo dico con l'animo,
0: certo,
1: cioè,
0: certo.
1: Perché secondo me dietro c'è una bellezza che non viene percepita da chi lo segue perché ama la parte violenta del calcio storico. Però far venire la tua compagna a vedere tutto il corteo storico, tutto ciò che c'è prima, l'avvicinamento e l'ombra che cala, insomma, è un qualcosa che si può raccontare solo se l'hai vissuto.
0: Che poi è quello, il vero spirito. Poi c'è la partita, va bene. Cioè, la violenza va bene, fa parte del gioco, però per dirti, io mi trovo molto spesso alla gente dice, ma perché si picchiano? Allora dice, ma che senso c'ha? E quindi tento di spiegargli il senso è cercare di buttare giù uno per rimanere uno in più.
1: Certo.
0: Da fuori è difficile da capire, però il contesto del calcio storico è tutto il resto, quella è solo la punta dell'iceberg.
1: Cioè, quella è la competizione che arriva in fondo, è come tante altre rappresentazioni della cultura cittadina, e noi siamo cresciuti con questa tipo di rappresentazione e lo portiamo fieramente avanti. La questione violenta fa parte del gioco, perché se uno guarda, non ha mai visto una partita di rugby, guarda una partita di rugby seria, di quelle magari dove piove, c'è fango e dove c'è un gran casino in mezzo al campo, dice ma che violenza, ma non è violenza, fa parte del gioco. Poi chiaramente il calcio storico, come dici te, si cerca di annullare annullare l'avversario, di avere un uomo in più a disposizione per andare a fare per vincere la partita, è chiaro che ci sia questa dinamica. Va bene, scusami se ho traviato un attimo il discorso dal calcio, ma fa parte del nostro essere quello di seguire il calcio storico, e anche come Radio Firenze Viola l'abbiamo sempre seguito, e quindi volevo che tu ci raccontassi anche qual è il tuo legame con la parte rossa, appunto, con quella che è stata la tua crescita tramite le amicizie, perché poi il calcio storico a Firenze funziona anche così.
0: Ti racconto una cosa, perché tanto ormai è andata in prescrizione, ma quando giocavamo alla Fiorentina, io e Luca Toni il mercoledì andavamo in palestra a fa pucilato da Borselli. All'isolotto.
1: Penso che sia stato anche per Toni, se penso sia stato calarsi in un mondo un po' particolare, perché te lo conosci.
0: Sì, però Luca gli piace molto Firenze, la cultura di Firenze. Non è uno che lo dà a vedere molto, perché ecco, il carattere lì è, però gli piace. Parliamo sempre di Firenze, io lo vedo settimanalmente. Domani ci gioco contro.
1: Domani ci giochi contro alla Kings League o a...
0: Sì, perché domani giochiamo contro la squadra in cui lui è presidente.
1: Ma io ancora le regole della Kings League non l'ho ben chiare, te lo dico francamente.
0: Un po' complicate.
1: Ma sì. Lui fa il presidente, quindi lui in realtà potrebbe anche battere un rigore, a quanto ho capito.
0: Lui ha tirato i rigori, solo che l'ha sbagliati tutti fino ad ora.
1: L'ha sbagliati tutti? No, aspetta, perché devo passare.
0: Penso l'abbia sbagliati quasi tutti.
1: Quindi si è dimettiato mesi fa.
0: Ma non gli riusciva, guarda, la l'unica roba non gli riusciva nemmeno quando giocava. A Firenze quell'anno che fa 33 gol, ha sbagliati 3, se non mi ricordo.
1: Sì, è vero, non era un gran rigorista, francamente.
0: No,
1: ma...
0: era forte in tutto il resto.
1: Poi quell'anno a Firenze faceva gol, praticamente gli batteva addosso la palla e faceva gol. Poi ne ha fatti di straordinari. Però
0: guarda, io racconto sempre una cosa che è una battuta che mi faceva morire da ridere. Lui quando era qua con gli Aic, Jovetic si stuzzicava spesso, soprattutto con gli Aic, no? E gli Aic lo prendeva in giro perché diceva, ma no, non sai stoppa la palla. Allora un giorno entriamo in doccia e lui gli fa, Adem, quanti gol hai alla Fiorentina? E Adem gli fa 7, e lui gli ha detto, io una volta l'ho fatto in una settimana, ed era vero. Che se ti ricordi, lui fece tripletta, doppietta, doppietta con l'infrasettimanale.
1: Sì. E l'ha chetato subito.
0: Sì, no, vabbè, ma era come si dice, il divertimento dello spogliatoio, ogni giorno si prendevano in giro. E poi Luca fa ridere, eh.
1: Sì, lui della simpatia di Toni lo dicono tutti. Insomma.
0: Un'altra volta mi ricordo, disse, al sinistro, dice, non riesce a stoppare la palla, gli ha detto, ma perché c'è ancora un po' di oro della scarpatore, è pesante il sinistro.
1: Che poi io mi ricordo, quell'anno fu straordinario Pasquale, che poi non gli è mai riuscito a fare quello che ha fatto in quella stagione, ma era un binomio, quello metteva la palla nel mezzo.
0: Manuel è un altro nome di un ragazzo legato a Firenze che viene da fuori, che conosceva tutto della città, che ne conosceva la cultura, il tifo. È stato un ragazzo importante a livello di spogliatoio in quegli anni, anche gli anni prima della Fiorentina di Prandelli, vari Dainelli, vari Donadel, tutta gente, vabbè, Luca
1: molto
0: Tonio,
1: legata, sì, molto legata,
0: molto legata, quindi
1: vabbè, Prandelli stesso comunque è uno che esatto. A un certo punto ha deciso di diventare fiorentino, fondamentalmente, pure esatto. Non c'entrava niente con Firenze, tra l'altro aveva anche un lungo percorso nella Juventus da giocatore, quindi è stato un altro esempio di come Firenze entri nel cuore di tanti professionisti del calcio, ma questo insomma è abbastanza è sempre stato così, diciamo, nella storia del calcio, tanti si sono poi fermati da queste parti. Ti volevo chiedere, visto che si parlava di giocatori che si sono intersecati bene con la città, un pensiero, ora è ancora in attività e non so poi cosa farà dopo che smetterà di giocare, ma il tuo pensiero su Biraghi, perché è stato molto divisivo nella sua esperienza alla Fiorentina, si è comunque legato anche a una parte della curva, ha avuto dei contatti diretti con le persone che poi vivono costantemente e quotidianamente la curva, però poi nel largo pubblico, nel pubblico, nel popolo della Fiorentina è sempre stato molto divisivo. Te come leggi la sua lunga esperienza alla Fiorentina?
0: Lasciamo fare la parte di calciatore, poi ognuno ha la sua opinione, no? C'è chi gli piace di più, chi gli piace
1: tecnica,
0: meno. Però...
1: lasciamo parte la palla, lasciamo da parte.
0: È tutto un ragazzo molto intelligente, io lo conosco poco, però ho delle amicizie in comune, quindi è un ragazzo molto legato a Firenze, quindi assolutamente, cioè, per me sarebbe positivo, cioè, lo vedo come uno che possa fare assolutamente qualcosa nel post, e ben venga, ragazzi, cioè ben venga uno che vuole il bene di Firenze, che conosce Firenze, che conosce la storia, che conosce i tifosi, che sa come funziona una città, perché ogni città ha tutto il suo comparto che va conosciuto, no? Quindi che è la sua storia, che è come funzionano i media, come funziona la tifoseria, come ragiona la tifoseria, e più si è preparati ad affrontare tutto questo sia come società che come calciatori, e secondo me meglio è, nel bene e nel male,
1: No, ma sicuramente lui ha capito una parte della città, perché
0: Perché ogni tifoseria, io ti dico, io ho giocato a Genova 4 anni, no?
1: Sì.
0: Cioè Sampdoria e Genova, e sono alla fine, cioè io penso che Sampdoria e Genova sia l'unica, almeno che mi è capitato in vita mia, l'unica caso dove è pieno di fratelli e sorelle o fratelli che tifano uno per il Genoa, uno per la Samp, padre genoano, figlio sampdoriano, cosa che in altri posti è difficilissimo che accada, perché se è una famiglia romanista, il 99,9% sì, escono romanisti, perché Genova no.
1: Perché quindi, catechesi praticamente, catechismo.
0: Ma è proprio continuamente succede questa cosa, cioè potrei farti, io conoscerò 100 famiglie così, ma anche 200. E quindi cosa significa? Significa che se tu sei due fratelli, uno per la Samp, uno per Genoa, alla fine, cioè, vieni dalla stessa cultura familiare, sei dello stesso quartiere, robe varie, quindi dovresti avere la stessa maniera di ragionare. In realtà non è così, perché ogni tifoseria poi il senso d'appartenenza porta a una maniera di ragionare sportivamente parlando, e ti dico, la Sampdoria e il Genoa sono molto differenti nella maniera di ragionare, e quindi tutto questo va imparato. Tu quando sei al Genoa devi imparare a comportarti in una determinata maniera, e perché i tifosi e tutto quello che gira intorno al Genoa vogliono una determinata cosa, la Sampdoria tutto il resto. Quindi se tu lo sai, sia come società che come calciatore, sei preparato a tutto ciò e qualcuno te lo spiega, secondo me hai solo dei vantaggi.
1: Qual è la principale differenza secondo te?
0: Allora, il genoano è passionale, forse anche più del sampdoriano, il che è, io dico sempre che sono meglio nel meglio e peggio nel peggio, nel senso, siccome il Genoa negli ultimi 20 anni non ha avuto grandissime cose, cioè a Genoa fare un campionato come quello di quest'anno, l'hai visto, stadio sempre pieno, trasferte piene,
1: sì, sì.
0: Il sampdoriano, avendo, ora lasciamo perdere gli ultimi 7-8, ma negli ultimi 30, che vi ricordate voi, avendo vinto, avendo lottato per... magari ha un pochettino più la puzza sotto il naso, però non ti abbandona mai nelle difficoltà, mai. Quindi una situazione negativa, un campionato negativo, è forse meglio alla Sampdoria che al Genoa.
1: Cioè lo vivi meglio alla Sampdoria rispetto al Genoa?
0: Da quel che ho vissuto io nei miei anni lì, sì. Però poi ti dico, al genoano gli dai un lotta per l'Europa, è capace che li vedi in 10.000 ovunque.
1: Gli anni di Gasperini, quando tra l'altro appunto mi ricordo la tripletta di Mutu che ha sancito la fine del...
0: Lasciami dire che è una maniera di vivere il calcio per me fantastico, cioè io posso dirti, ho 1.000 amici genoani, le risate che mi sono fatte nei miei anni, guarda, avevo gente, quando andavo sotto la curva vedevo magari delle persone che mi insultavano la madre, erano miei amici, poi li guardavo, ridevo e ridevano anche loro, bellissimo, cioè era una roba bellissima.
1: Certo, si arrivava proprio però le amicizie rimanevano salde nonostante l'infamata.
0: Certo, ma scherzi, no, ma era magari un'offesa, ridendo, perché ci conoscevamo, perché poi fuori dal campo abbiamo fatto tante di quelle cose insieme per Genova, per la città, cioè la rivalità è vissuta, se tu non fai il coglione e non ti appropri di qualche cosa che non è tuo,
1: certo,
0: cioè come gente che arriva e parla di derby, parla di cose che non conosce, e hai rispetto degli altri, lì ti rispettano tutti. Cioè io non ho mai detto niente contro il Genoa e mai lo direi, anzi è stata la più grande rivale per me, perché ero tifoso della Sampdoria, ma di solito il più grande rivale è quello che si rispetta di più.
1: No, no, ma infatti trovo che sia un derby particolarmente, cioè tra i derby italiani è forse il derby che mi piace di più da sempre, perché è un derby coloratissimo, sentitissimo, ma come dici tu, praticamente in tutte le case c'è una bandiera in una camera del Genoa e nell'altra camera c'è quella della Samp, e quindi c'hanno anche un rispetto.
0: Guarda, io avevo un mio amico che dava una definizione bellissima, un mio carissimo amico, che mi diceva: io li odio talmente tanto che quando vedo il derby e li vedo dall'altra parte, spero crolli la curva, poi passerei il resto della mia vita a piangere perché sono tutti fratelli.
1: Capito?
0: Cioè,
1: no, è bello, infatti è una filosofia che che la trovo straordinaria, insomma, per i derby di questo tipo. Va bene, allora, prima di iniziare a leggerti un po' di domande, ascoltare magari i primi audio, l'ultima cosa ti volevo chiedere, per tornare un po' all'attualità, ma intersecata anche col Genoa, è come hai visto De Rossi l'altro giorno a Firenze, come l'hai ascoltato anche, perché è stato anche intrigante nel, nel post partita.
0: Ma guarda, io mi rivedo tantissimo in, in Daniele, nella maniera di ragionare, robe varie, ed è, cioè, spettacolare quello che ha detto, perché cioè, c'è pieno di gente che fa promesse quando, quando non sa se le può mantenere. Io so che lui sta benissimo a Genova e che è adorato, però ovviamente siccome ci sono mille dinamiche, anche se ci fosse l'1% di possibilità di andarsene via, è giusto che risponda così, come ho fatto io per tutta la mia vita. A me, quando sono arrivato a Firenze, mi chiedevano tutti: allora sarai tutta la carriera lì? Ma, cioè, non lo puoi dire, tu non lo sai quello.
1: Ma come si fa? Hai ragione, ma
0: Però c'è gente che lo fa continuamente, c'è gente che bacia gli stemmi, c'è gente che dichiara amore e poi scappa, e lui ha risposto in maniera sincera. Io so che sta da Dio, so che non cambierebbe, però fa bene rispondere così, perché poi le dinamiche del mercato sono, come si dice, imponderabili, no?
1: Ma figurati, ma pensa se anche il fatto solo della Fiorentina, io sono sicuro che lui sia legatissimo a questa esperienza che sta facendo al Genoa, ma da professionista qual è, sa benissimo che nel momento in cui dovesse mai essere chiamato da un club come la Fiorentina per rifondare un progetto triennale in una città come Firenze, io da professionista quale penso sia tra i migliori professionisti di calcio che abbiamo in questo momento in Italia, è chiaro che almeno un pensiero ce lo farebbe, quindi sarebbe,
0: ma guarda,
1: sbagliato.
0: C'è già l'Instagram pieno di gente genuana che mi insultano per questo motivo, ma io ho semplicemente detto che mi piacerebbe averlo un po' in
1: giro. Ma sì,
0: fossi un genuano sarei orgoglioso di sta cosa, no? Vuol dire, è nostro, è bravo, uno lo vuole da un'altra parte. Io ci spero, poi che devo fare? Cioè, un complimento a un allenatore che poi alla fine ha scelto il Genoa e allena il Genoa.
1: Sì. Allora, intanto ti faccio, ci sono anche tifosi di altre squadre che ci scrivono, in questo caso pensa, si chiama Fili, quindi immagino Filippo, che dice: buongiorno a tutti i tifosi viola Emiliano, sono un tifoso del Torino che ha adorato Vanoli fino alla fine, voglio chiedere se per voi il suo lavoro è stato ottimo oppure addirittura un lavoro discutibile. È interessante che da Torino vogliano sapere quello che noi pensiamo di Vanoli. Tu l'hai detto spesso, ora c'è anche questo discorso. Stamattina il Corriere dello Sport ha detto: Vanoli ha degli argomenti per provare a convincere Paratici. Cioè, io penso che se non l'ha già convinto fino ad oggi, quali argomenti possono esserci nascendo da una discussione? Cioè, o la Fiorentina decide in queste ore che Vanoli va bene, oppure quello che si doveva vedere di Vanoli si è già visto.
0: Allora, il lavoro di Vanoli sicuramente è stato ottimo, perché ha fatto quello che gli è stato chiesto, l'ha fatto anche in maniera abbastanza agevole, con 4-5 giornate d'anticipo. È normale che uno, se fa una valutazione, come cerchiamo di fare noi o come fanno Paratici, secondo me deve essere indipendente dal risultato raggiunto. Cioè, se pensi che possa essere allenatore lo tieni, se no, no.
1: C'è dubbio. Poi Franco ti chiede, lui è di Bologna e dice: qui ha lasciato un bellissimo ricordo, tu come ti sei trovato a Bologna?
0: Ma io da Dio, ora sono passati tanti anni, è stata la mia prima esperienza in Serie A, ma fatico a credere che ci possa essere qualcuno che dice di essersi trovato male a Bologna, ecco, te lo dico proprio con tutta la sincerità del mondo.
1: No, infatti tutti, anche quelli che parlano proprio di Bologna, ne parlano sempre assolutamente bene. Domanda per Viviano da Giovanni: ti sembra incoraggiante per il futuro il fatto che a seguito di investimenti notevoli una società come la Fiorentina abbia un presidente che esulta sui social per una salvezza ottenuta a 2 giornate dalla fine? Un po' già hai risposto prima, però te la fa direttamente.
0: Non mi sembra incoraggiante, ma non lo incolpo, perché come ripeto, probabilmente non ha bene il focus su dove è, su chi siamo e soprattutto su quello che ha speso lui per raggiungere questo obiettivo.
1: Mau ti chiede invece una domanda fuori tema: un pronostico per la partita di stasera?
0: Io ovviamente faccio come sempre il tifo per gli underdogs, quindi spero che vinca la Lazio, ma non credo purtroppo.
1: È troppo forte l'Inter.
0: Per me sì. Poi io sarebbe, sai, un una ciliegina su una stagione che sai di quelle storie da raccontare, una società col mercato bloccato, stadio vuoto, certo, proteste, alla fine vincono una coppa, sarebbe una cosa fantastica. Oddio, se lo merita anche l'Inter, fa una stagione favolosa, quindi ci mancherebbe altro.
1: No, ma sul merito diciamo che non c'è discussione.
0: Se non c'è la Fiorentina di mezzo, tipo sempre per l'Underdogs.
1: Lo sai che mi ritrovo molto in questa tua, diciamo, versione. Cioè, anch'io di solito quando c'è due squadre che si affrontano e una soprattutto è in netta difficoltà rispetto all'altra, non ho mai dubbi su chi tifare. Sarà una cosa che ci nasce anche da come siamo fatti a Firenze, perché non credo che sia una cosa che si rivolge solo a me e a te, ecco. Ho sentito tanti fiorentini che quando c'è Davide contro Golia sono tutti sempre per Davide, ecco, noi siamo sempre verso quelli che...
0: Cioè, secondo me è la natura umana, se non c'è un tifo che è personale, quindi il tifo è personale, se no la natura umana, almeno a me, perché poi dopo... come si dice, c'era una canzone dei Nomadi, Dio è morto, ti ricordi?
1: Sì, sì.
0: L'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione e mai col torto, uguale, se sta sempre dalla parte chi vince è troppo facile, no?
1: Però tu dici è la filosofia umana, secondo me non è la filosofia umana, perché in generale è molto facile che uno scelga sempre la via più facile, cioè nel senso che, per esempio, ti faccio un esempio dei bambini, no? Perché i bambini all'inizio magari fanno anche difficoltà a diventare tifosi, in questo caso per esempio della Fiorentina piuttosto che del Bologna o del Lecce, eccetera eccetera, perché o ce l'hanno, è il genitore che gliela passa, oppure tendono ad andare verso chi vince, e quindi infatti nascono anche tanti tifosi nuovi della Juve, dell'Inter, del Milan. Ecco, secondo me non è la natura umana, però la natura nostra dei fiorentini è sempre quella di essere stati contro, quindi noi siamo contro il potere, contro il più forte, contro l'ordine predistituito, e quindi ci sa questo modo di porsi verso gli underdog. Io non credo sia tanto per la natura umana, sai, credo che tu la viva come una natura umana, perché è tua natura.
0: Dipende anche un po' che strada scegli, lo ripeto. Stare col più forte è più facile, no? C'è più soddisfazione, perché il ragazzino sceglie di fare l'Inter, la Juve o il Milan? Perché vince e magari ha paura di essere preso per il culo a scuola, e vuole. E invece a me piace, cioè, non so come dire, io ero uno anche che a scuola, se doveva scegliere di giocare con le due squadre, sceglieva quella più debole perché sperava di portarla a vincere, no?
1: Sì,
0: culturale.
1: Mi ritrovo molto in quello che dici, faccio per ridere, ma anch'io quando ero alla mia amata scuola Pestalozzi in centro, quando si faceva le squadre, se mi davano i ragazzi, i compagni erano meno forti, la prendevo con una moto d'orgoglio che davo il 110%, mentre se mi trovavo con qualcuno che era la squadra più forte, quasi mi sentivo in imbarazzo. Quindi
0: vabbè, però io a calcio io riequilibravo la bilancia, quindi
1: facevi la differenza. Certo. Certo, io la differenza la facevo giusto ai giardinetti quando ero bambino. Detto questo, Roberto dice: buongiorno, ciao a tutti, piacerebbe sapere cosa pensa Viviano di Runjanič, l'allenatore dell'Udinese. A me intriga molto e mi sembra sottovalutato.
0: Intriga anche me, allena in un posto molto particolare, in una società dove l'allenatore, diciamo, che non ha il controllo che ha da altre parti, perché è una società che decide come si lavora, molto spesso decide anche con che modulo si gioca. Però mi piace tantissimo come comunica, in 4-5 situazioni dove poteva essere messo in difficoltà ha comunicato in una maniera fantastica, e vorrei vederlo in un'altra situazione, ecco.
1: Eh sì, perché effettivamente l'Udinese di oggi non
0: per
1: ha
0: esempio,
1: grandi
0: come
1: pressioni.
0: Gestì la questione Luca,
1: sì,
0: fu una cosa fantastica.
1: Sì, sì,
0: mi piacque il fatto che lo tolse, e mi piacque anche come rispose. Dice: lui ha preso la... Dice: non è niente di particolare, lui ha preso la sua decisione e io ho preso la mia.
1: Sì, sì. Sembrava quasi Boskov quando ha detto quella cosa, no? Era molto serafico. Poi, buondì, due domande per Emiliano. Vabbè, questa hai già risposto tante volte: se non ti sarebbe mai piaciuto diventare un allenatore, per ora ci hai sempre detto che non è un tuo pensiero. La seconda: che allenatore straniero ti piacerebbe in panchina?
0: Ce ne sono. Ne dico uno impossibile, mi piacerebbe Unai Emery, anche se non fa un calcio, diciamo, fantasticamente propositivo,
1: ma
0: però è un allenatore
1: vincente.
0: Forte.
1: È un allenatore vincente.
0: Bravo, mi piace anche l'allenatore del Bournemouth, come si chiama? Mi viene...
1: Iraola. Glasner ti piace?
0: Un po' meno, ti dico la verità, un po' meno, però io ho un po' paura dell'allenatore straniero in Italia, te lo dico sinceramente, perché che se ne dica, il nostro è un campionato che è sceso di qualità, ma tatticamente è un campionato difficile. Tatticamente è un campionato molto difficile, dove ci sono partite con fasi difensive fatte benissimo, in ambienti particolari, quindi ho sempre un pochettino di paura. Cioè, ho paura più che altro che non gli si dia il tempo all'eventuale allenatore, no? Di portare la sua struttura.
1: Sì, sì, è chiaro.
0: Luis Enrique è stato cacciato come un cane a Roma, eh?
1: Sì, detto
0: di striscione dei tifosi, stiamo parlando di un allenatore generazionale,
1: infatti Sabatini ce l'ha visto lungo.
0: Ti posso assicurare che io in quel periodo ovviamente avevo diversi amici nella Roma e mi dicevano tutti che era assolutamente un fenomeno, quindi
1: è stata giusta la scelta, ma è stata forse ingiusta la scelta di accogliere il pensiero del popolo
0: perché dopo devi avere la forza, come dicevo già anche l'altra volta parlando, la forza di portare avanti la tua idea, ed è difficile in una piazza come Roma, no?
1: Sì.
0: Il tifoso giustamente fa il tifoso, non è che si può incolpare il tifoso.
1: Ma no, figurati, deve essere la società a prendersi la responsabilità.
0: Esattamente, bravo.
1: Questo non c'è dubbio, anche perché mi viene da ridere tutte le volte che si dice ma Pioli, per esempio sulla Fiorentina, ma Pioli tutta la piazza lo voleva, capite, perché c'entra la piazza, ora si dà la colpa alla
0: Pioli,
1: piazza.
0: Pioli, prima della scelta di Pioli avevo tra virgolette ipotizzato e sperato in allenatori diversi, ma la scelta di Pioli era fondamentalmente giusta, perché in una situazione molto difficile, tra virgolette, era amato dalla piazza. Non stiamo parlando di un deficiente, ma di uno che 4 anni fa ha vinto uno scudetto. Cioè, quindi non è che hai preso Pinco Pallino per mettere a posto la piazza, cioè hai preso uno che ha allenato il Milan negli ultimi anni. E purtroppo è andata male per varie ragioni, ma cioè, se ci mettiamo tutti a dire hanno preso Pioli, hanno preso Tizio e Caio, perché è andato male, cioè che lavoro facciamo noi bisogna analizzare. Cioè, ti faccio un esempio: la Juventus prende Cobb Myners,
1: sì.
0: Adesso criticano tutti che hanno preso Cobb Myners. Sfido chiunque a dirti all'epoca che aveva fatto un acquisto di merda, aveva preso un giocatore che stava facendo le buche in terra all'Atalanta, che lo voleva mezza Europa, che con numeri devastanti, e poi si è rivelato un errore, ok, però la scelta era giusta.
1: No, ma poi la differenza sta nel fatto che secondo me le società devono avere la capacità, la competenza e la responsabilità di decidere a prescindere di quello. La piazza va sempre ascoltata perché è il tuo cuore pulsante, quindi non è che si può far finta che non esista, però sulle scelte di calcio deve avere coraggio. Se una scelta sembra non essere quella giusta, cavoli del tifoso che in quel momento si incazza, cioè. No,
0: ma ti dicevo, è un po' come il discorso di Vanoli, no? Tu oggi dici, cioè, tu non puoi rinnovare Vanoli semplicemente perché ti ha portato alla salvezza. Tu rinnovi Vanoli se tu, come direttore sportivo, come società, hai valutato il suo lavoro in prospettiva a un lavoro importante. E quindi devi prendere una decisione a prescindere.
1: Sì, ma infatti è quello che stavo pensando proprio io. Cioè, se Vanoli, la tua scelta è una scelta che arriva da una valutazione profonda di calcio. Se Vanoli non è una tua scelta, spieghi per quale motivo non è la tua scelta. Stesso discorso valeva per Pioli. Pioli l'abbiamo scelto perché calcisticamente ci interessa questo, non perché la piazza con Pioli pare essere in luna di miele anticipata. È un discorso su Sarri, è più facile fare questo discorso perché Sarri ci piace tecnicamente, ma piace anche alla piazza. Ma Sarri deve essere, se sarà mai la scelta della Fiorentina, una scelta tecnica, non una scelta di popolo, perché altrimenti il rischio è fare sempre la solita frittata. Cioè, se le società non hanno il coraggio di prendere una scelta come questa, è inutile che facciano i dirigenti. Quello dico, quando si dice di Paratici è un fuoriclasse, a me me lo deve dimostrare che è un fuoriclasse Paratici, perché a me quello che ha fatto precedentemente mi interessa fino a un certo punto, anzi delle volte mi fa anche incazzare, essendo stato per 10 anni alla Juventus. Cioè, quello che voglio chiedere, Paratici è il domani.
0: È tutto giusto, è tutto giusto. Paratici deve prendere le sue decisioni indipendentemente da quello che Vanoli ha fatto quest'anno, sennò si rischia di fare errori già fatti anche in passato, non solo dalla Fiorentina, dove tu per riconoscenza, se tu non sei convinto perché ritieni il suo lavoro non all'altezza del tuo progetto futuro, lo ringrazi, gli fai i complimenti perché bisogna fargli i complimenti e cambi. Se invece ritieni che quello che tu ipotizzi possa essere un allenatore diverso, perché intendiamoci, non può essere questa la Fiorentina, nonostante i risultati non può essere questa la Fiorentina, però se tu ritieni che con un mercato fatto da te, con dei giocatori diversi, Panoli che possa essere un allenatore, allora lo confermi indipendentemente da quello che è il mio, il tuo pensiero, quello dei tifosi, quello dei giornalisti.
1: Sì, sì, sì, sì, senza dubbio, sono molto d'accordo. Simone Romano ti chiede un commento sul pastrocchio fatto dalla Lega con il derby, ma soprattutto l'assurdo attacco alla prefettura per aver spostato l'orario della partita.
0: Ragazzi, è l'ennesima occasione in cui il calcio italiano tutto si dimostra non all'altezza assolutamente del proprio compito. Mi dispiace perché è l'ennesima figura di merda che facciamo per il resto dell'Europa che ci guarda.
1: Sì, sì, sì, ma il bello è che si dice: ma per quale motivo la Premier League guadagna 10 volte che guadagna la Serie A? Beh, uno dei motivi è anche l'organizzazione.
0: Partiamo dal presupposto che la Premier League non avrebbe un problema di ordine pubblico, perché a Londra giocano 10 partite
1: in contemporanea,
0: compreso se c'è il torneo piuttosto che il rugby, piuttosto, quindi già partiamo da un presupposto base della nazione Italia. E non riusciamo a mettere in contemporanea una finale del tennis e la partita, perché sono uno accanto all'altro e mi scappa da ridere. Non credo che in Inghilterra potesse mai essere un problema sta cosa, quindi già quello è un presupposto sbagliato. Dopodiché, in quanto si fa i calendari nel sistema, io credo che il torneo di Roma abbia la finale la domenica di sta settimana da boh 40 o 50 anni. Certo. Mettere nella casellina che non ci debba essere il derby, cioè io non credo fosse una roba da CERN.
1: E poi fanno i calendari, ora li facciamo grazie all'intelligenza artificiale, incrociamo i dati, ho capito.
0: Certo, all'intelligenza artificiale gli davi l'opzione che il derby non certo. Sicuro non te lo metteva, non ci hanno nemmeno pensato,
1: roba da pazzi, ma roba
0: poi,
1: da pazzi.
0: Ovviamente piove sul bagnato, perché la sfiga cosa ha voluto che il derby la domenica, derby decisivo comunque almeno per la Roma per una qualificazione Champions la domenica della finale del tennis.
1: E poi, che come dici te, è decisivo e quindi coinvolge altre 4 partite. Quindi 5 partite devono giocare in contemporanea che stanno ballando
0: Pietro,
1: tra domenica e lunedì.
0: Pietro, mi devi dare 5 minuti. Mi puoi richiamare fra 5 minuti?
1: 5 minuti. Non c'è nessun problema. Io leggo qualche messaggio. Oppure potremmo fare anche una cosa un pochino così, diversa dal solito, e anticipare la pausa così che poi si possa fare qualche minuto in più serenamente e pacatamente. Senza perdere, diciamo, il vivo della discussione. Chiede a Stefano se pensa che possa essere una cosa fattibile. Lo è. Tra poco andiamo in pausa, così almeno poi ci godiamo qualche altro minuto con Emiliano Viviano e soprattutto con le domande che avete posto tramite messaggisti e tramite messaggio audio. Noi anticipiamo leggermente quella che è la pausa di metà trasmissione, così da poter poi riprendere il discorso senza doverci interrompere con risposte o domande che non hanno molto senso. Ci fermiamo un attimo, tra poco ancora con Emiliano Viviano, chi si compra uno di noi.
2: Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
4: La prossima ora di trasmissione è offerta da
3: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
9: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
10: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
11: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre, servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
12: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord qualche isolato piovasco su basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna in attenuazione rapida, più soleggiato sulle altre regioni. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro generali condizioni di instabilità con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud instabile su Sardegna, Campania, Molise e Puglia, poi nel pomeriggio anche su Basilicata e Nord Calabria. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 25 gradi.
13: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
14: Pronti ad entrare a gamba tesa nei meandri del calcio? Tutti i mercoledì dalle 20 alle 21 su Radio Firenze Viola va in onda Colpi d'ala.
15: Con me, Alberto Di Chiara.
14: Aneddoti, particolari, opinioni e incontri speciali. Ne vedremo e ne sentiremo delle belle. Colpi d'ala, solo su Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
14: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
16: Fabio Ferri.
14: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
13: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
17: Radio Firenze Viola.
1: Torniamo in diretta in questa seconda ora di Chi si compra uno di noi. Tra poco avremo ancora per qualche minuto Emiliano Viviano collegato con noi, risponderà alle vostre domande che sono state tante. Speriamo di poter rispondere a più domande possibili nel tempo che lui avrà a disposizione con noi. Comunque una seconda ora dove parleremo anche con altri interlocutori, quindi tante cose da dire, tante cose da ascoltare come sempre all'interno di Chi si compra. Pietro Lazzarini che vi sta parlando. Siamo anche in diretta su YouTube perché abbiamo deciso via via anche di accendere questa possibilità per quanto riguarda Chi si compra. Probabilmente lo faremo sempre di più anche nelle puntate dove non c'è solo tanto Emiliano Viviano con noi. Andrea Brunosavelli oggi non c'è perché è impegnato per lavoro all'estero, ma lo ritroveremo nel weekend come sempre a Domenica Viola. Nel frattempo, mentre aspettiamo anche che torni Emiliano a nostra disposizione per rispondere alle vostre domande, ascoltiamoci il primo audio di oggi.
16: Ciao Firenze Viola, sono Emanuele dalla Svizzera tedesca. La situazione dell'orario è una roba, per questo sono venuto in Svizzera, perché è un paese che non fa ridere. Ora vi dico già un'altra cosa: nel 2027 pare che aprano la Fiesole e quindi passeranno i lavori alla ferrovia. Ma i tifosi ospiti dove li mettono? Nella nostra nuova curva? O dietro magari, che non vedono un tubo? Non è un paese in grado di programmare, di guardare a 360 gradi. Ci sono persone probabilmente che hanno raggiunto dei livelli di vertice solo grazie ad aver attaccato manifesti e aver conosciuto Tizio e Caio. Non c'è intelligenza, manca l'intelligenza. Saluti.
1: Beh, io capisco assolutamente quello che dici. Penso che tante cose potrebbero migliorare con veramente interventi molto banali. Anche in questo caso bastava, nel momento in cui veniva fatto il calendario, come diceva giustamente Emiliano, dare un input completo al computer che poi ha fatto questo calendario, tra l'altro asimmetrico, quindi non c'era nemmeno bisogno di calcolare l'andata e il ritorno in automatico delle partite, in questo caso del derby, per evitare che nascesse questo problema legato alla presenza anche della finale dell'internazionale di tennis. Poi, come dice anche appunto Viviano, in una città come Londra contemporaneamente vengono effettuati 10 grandi eventi sportivi, magari anche concerti. Noi a Roma, per l'appunto, in una città dove gli internazionali di tennis si giocano a 20-50 metri dalla fine del viale che porta allo Stadio Olimpico, per chi c'è stato sa di cosa parliamo, si crea un disagio nel disagio. Però ecco, sicuramente bastava fare qualcosa di diverso per trovarsi in modo in una situazione meno difficile di quanto poi è stata effettivamente. E sappiamo che ancora la situazione non è completa, nel senso che, facendo un attimo di cronaca, ieri la prefettura di Roma ha deciso di spostare la partita in questione, quindi il derby Roma-Lazio, a lunedì sera alle 20:45, mentre la Lega Calcio continua a tenere il punto sulla partita prevista per le 12:30 di domenica. Adesso si discute di questa possibilità tramite anche il ricorso fatto al TAR del Lazio da parte della stessa Lega Serie A, e quindi siamo ancora in attesa di un'ufficialità, perché ad oggi il calendario della Lega prevede ancora che le 5 partite che coinvolgono squadre in lotta Champions si giochino di domenica alle 12:30. Però in quale paese fondamentalmente una Lega come quella della Lega Serie A può avere più forza rispetto al prefetto? Questo bisognerebbe chiedercelo. In Italia il rischio, dobbiamo dircelo chiaramente, come diceva qualcuno, c'è. Allora ascoltiamo un altro audio, Stefano, dai.
18: Ciao, buongiorno a tutti da Mega. Ma anche poi stimoli, io sono anche abbonato, però anche con il Genoa sono andato, perché sinceramente rischia di pia all'acqua per una partita che sapevo che sarebbe stata, non ti dico inutile, ma poco ci manca nulla. Calo dell'entusiasmo a bestia, nonostante sia 21 anni e sono abbonato. Spero in quest'estate una rivoluzione. Ciao a tutti.
1: E questa è in Mega, che giustamente dà il suo punto di vista su quello che è le prossime partite. Ma davvero nessuno di voi ha un briciolo, anche soltanto un briciolo di come si può dire, di movimento, di emozione, di sentimento verso Juventus-Fiorentina? Cioè, perché è una Juventus-Fiorentina di fine stagione, dove la Fiorentina non ha più niente da chiedere, si va a giocare allo Juventus Stadium senza i tifosi della Fiorentina che non possono andare in trasferta. Ecco, ma non c'è un motivo che vi spinge a dire cavolo, però è sempre Juventus Fiorentina? Perché io quando ero più bambino mi ricordo che, anche se fosse stata un'amichevole tra Juventus e Fiorentina, amichevole non si potrebbe mai trattare, ma insomma una partita veramente non conta nulla fatta a metà estate, il sentimento era comunque forte. Siamo arrivati al punto che quello che abbiamo vissuto ha annacquato anche la più grande rivalità sportiva che Firenze ha con un'altra squadra di Serie A. Bisogna fare una riflessione su questo, perché io sono d'accordo sul fatto che ci sia un prolungato momento di non voglio chiamare disaffezione, di allontanamento, di scoramento, di fastidio quasi a dover concludere questa stagione, però Juventus-Fiorentina è sempre stato un qualcosa, insomma, che andava oltre anche alle stagioni stesse. Qualcuno addirittura diceva, Juventus-Fiorentina una volta vinta quella almeno si è rimesso in piedi la stagione. Chiaro che vincere a domenica o lunedì, quando sarà, non vorrebbe dire rimettere in piedi la stagione, ma che non dia nemmeno un po' d'emozione, questo mi preoccupa, vuol dire veramente che ci siamo annacquati, annichiliti, detto che arriviamo da una partita come quella della Roma, che è una partita con grande grande rivalità anche in quel caso, e non c'è stato verso di, insomma, non solo in campo, ma è stata una partita che è andata via così serenamente con 4-0, veramente agghiacciante. Però abbiamo ritrovato il grande Emiliano Viviano di nuovo, ciao Emi, nella seconda ora di Chi si compra uno di noi. Ci sono tante domande, quindi a questo punto, visto che non hai tanto tempo a disposizione, vorrei farti fare gli ultimi minuti solo botta e risposta anche con gli audio e con i messaggi, se per te va bene, ok?
0: Va bene, benissimo.
1: Vai, primo audio per
19: Emiliano. No, io ti chiedevo, Emiliano, siccome io ho visto la Fiorentina da quando sono piccolo, sono partito dai Pontello, ma ero piccolo, passando per i Cecchi Gori della Valle, ho visto tante Fiorentine con tanti campioni, però forse la più bella come gioco in assoluto era la Fiorentina, la tua Fiorentina, cioè la Fiorentina del primo anno di Montella con te in porta. Allora ti chiedo, Montella era un grande giochista e siamo d'accordo, però quanto è importante anche lo staff? Perché io mi ricordo che Montella aveva anche, aveva Nicola Caccia che seguiva la parte offensiva, aveva Gianni Vio che era il tattico sui calci piazzati, l'allenatore portiere molto bravo, quindi quanto è importante anche lo staff, dato il disastro della preparazione di Pioli, Matto da Quinto.
1: Amy.
0: È importantissimo lo staff, è importantissimo lavorare su tutti gli aspetti, e un allenatore da solo a volte potrebbe non farcela. Detto questo, quella nella Fiorentina giocava bene ed era soprattutto una novità in quel momento per il calcio italiano, la tipologia di calcio che faceva Montella. Oggi si va in un'altra direzione, quindi secondo me oggi il calcio è molto più uomo a uomo, molto più diretto e verticale. Noi facevamo tanto possesso palla, allargavamo il campo benissimo, tenevamo il pallone, quindi secondo me bisogna lavorare su un altro tipo, ma è cambiato anche Montella non fa più quel tipo di calcio, giustamente, perché bisogna seguire il flusso del calcio nella direzione in cui va, perché tu porti qualcosa di nuovo, gli altri sono contromisure. Quel calcio oggi è più difficile da fare perché le squadre sono più preparate senza la palla, sono più aggressive, sono diverse, lì magari con quella maniera di giocare non avevano molto coraggio e li mettevi sempre in mezzo.
1: Eh sì, davvero, mi ricordo bene, l'anno si prese tanti in contropiede della Fiorentina, tanti in contropiede proprio da un punto di vista della preparazione della gara stessa. Avanti con un'altra domanda.
20: Buongiorno, volevo fare una domanda a Viviano. Allora, metti un attimo da parte l'amore e la passione che c'hai per i colori della Fiorentina. Sei un professionista, sei nel momento clou della tua carriera e ricevi una chiamata da una squadra che ha la stessa situazione, il medesimo organigramma societario della Fiorentina. Sei pronto a scommettere su questo fantomatico progetto oppure guardi altrove? Cioè, giusto per capire di che morte si muore il prossimo anno.
1: Mi hai capito la domanda?
0: No.
1: Allora lui dice, se ti trovassi nelle condizioni, ovviamente scevro dalla tua passione per la Fiorentina, per la tua nascita ovviamente di Firenze, quindi pensando a un professionista quale sei, ma di altissimo livello, che può scegliere dove andare, ti chiama la Fiorentina con l'organigramma attuale, quindi con Giuseppe Commisso presidente, Ferrari direttore generale, eccetera eccetera, quindi senza paratici, quindi nel ruolo di paratici, e lui dice, te l'accetteresti una situazione come ha fatto lui oppure no?
0: Certo, perché se vado a vedere dal punto di vista quindi professionale e quindi vado al mio culo, fare peggio di quest'anno è impossibile. Quindi dal punto di vista professionale hai solo che da vincere. Ci sono i mezzi, c'è la tifoseria, c'è la città, c'è le possibilità economiche, e quindi secondo me a livello di direttore sportivo è una delle situazioni secondo me più belle nelle quali lavorare, perché tu sei andato male e quindi peggio non si può fare, i mezzi ci sono, la squadra c'è anche a livello di valore proprio, cioè se tu vuoi vendere un patrimonio tuo hai anche soldi da fare, quindi assolutamente sarebbe una delle prime che prenderei in considerazione.
1: Così hai risposto perfettamente alla sua domanda. Un'altra domanda, dai.
2: Buongiorno, no, io volevo chiedere a Viviano se secondo lui, siccome questo, cioè, l'allenatore secondo me è già lui l'ha già preso per me, però non l'annunciano perché è ancora impegnato, non so in quale campionato, però su degli obiettivi, e quindi per rispetto, perché se fosse stato un allenatore libero forse sarebbe già venuto fuori, secondo me, no? Cosa ne pensa lui di questa cosa? Posso anche sbagliarmi, magari ho detto una bischerata.
1: Emi, che dici? Può darsi sia quello il motivo?
0: Dico che le informazioni che ho io sono differenti, nel senso che lui ha delle idee ovviamente, ma non ha ancora deciso, diciamo, al 100%, ecco.
1: E quindi siano ancora in ballo diverse situazioni. Un'altra domanda, dai.
21: Ciao ragazzi, buongiorno, Nando Mandi.

0: notizie a leggere per questi minuti che siamo insieme. Buongiorno Emiliano, dato che dei responsabili del disastro si sono dimessi tutti tranne Ferrari, vi aspettate che la curva Fiesole spinga per portare la dimissione come fatto con Pradè? Io personalmente non lo voglio più vedere alla Fiorentina. Grandissimo Emiliano, ti ho sempre stimato molto sia come portiere che come intenditore di calcio e come persona. Questo è Edoardo.
1: Grazie per i complimenti, sinceramente non mi interessa, l'importante è che torni a fare il suo lavoro, che non c'entra niente con il gioco del calcio, quindi che torni a fare quello che, per cui è stato preso alla Fiorentina, e probabilmente in quello sarà molto bravo.
0: Risposta che non ha da aggiungere altro. Allora, poi Simon Bex mi dice: anche lo scorso anno Emiliano diceva che con questi giocatori Palladino doveva fare di più. Secondo me li sopravvaluti tecnicamente ed umanamente, parlando dei giocatori a disposizione anche oggi della Fiorentina. E poi, prima di farti rispondere, ha un post scriptum che dice: ti ricordi Fiorentina-Juventus 4-2 a Londra al Viola Club London, ristorante La Pietra, Commercial Street, delirio?
1: Certo che me lo ricordo, andavo a vedere partire da Fiorentina al Viola Club a Londra, quindi immagina il livello di malattia. Io ho detto che la Fiorentina con Palladino poteva, diciamo, proporre un calcio migliore a livello di risultati. A Palladino non si poteva e non si può dire niente, i risultati fatti sono stati ottimi, però non mi piaceva come giocava, e ora ti dirò, saremmo tutti scemi, ma sembra che non rimane neanche all'Atalanta, quindi vorrei dire che non siamo gli unici a avere la stessa opinione.
0: Lo sai, pare che ci vada Sarri.
1: Me l'hanno detto anche a me.
0: Sarri con Giuntoli, a me stamattina mi è arrivata questa.
1: Rifanno la coppia perfetta.
0: Quindi c'è da preoccuparsi di nuovo dell'Atalanta anche il prossimo anno?
1: Oddio, allora l'Atalanta è una squadra forte, ma veramente forte. Cioè, secondo me è una squadra che, ben allenata dall'inizio, anche da Palladino, perché Palladino è arrivato dopo, lotta serenamente per un posto Champions. C'è da dire che vengono da 10 anni, forse 11, compreso Juric e Palladino, di un calcio che è quasi all'opposto di quello che fa Maurizio Sarri, quindi prendere Sarri significa sconvolgere completamente,
0: resettare anche proprio tecnicamente la squadra, devono ripartire da tutto un altro concetto.
1: Esattamente, bravo.
0: Però è coraggiosa come scelta, cioè io prendo sempre il coraggio, cioè...
1: Da quel che so io, già post Gasperini avevano l'idea Sarri.
0: Ora poi con D'Amico che potrebbe andare a Roma e Giuntoli a Bergamo, e, sai, Giuntoli e Sarri sono veramente una coppia che ha funzionato in tutto e per tutto.
1: Certo.
0: Quindi,
1: ma Giuntoli è un bravo dirigente, che se ne dica.
0: Ma sì, non so chi ne parla male, ma mi sembra un direttore che
1: avevano degli argomenti sulla gestione Juventus, ma ad oggi su diverse cose ha avuto ragione lui. È dovuto entrare in una situazione dove c'era da tagliare gli ingaggi, insomma.
0: Ma certo, ma poi post Marotta non mi sembra che sia stato tutto rose e fiori alla Juventus, cioè
1: no.
0: Continuano ad avere diversi problemi, quindi non credo sia solo una persona a fare la differenza in quel caso, con tutto quello che è la ricostruzione della Juventus. Ma a me, se ricostruiscono il più tardi possibile, sono contento. E ti dico quello che dicevi ti all'inizio: se domenica o lunedì o martedì o mercoledì, quando giocheranno, gli si fa un bel gambetto e questi non vanno in Champions, io rimango contento e felice.
1: Però ti dico la verità, e cerco di fare un'analisi più lucida possibile, e secondo me le prospettive sono ottime, perché l'allenatore è forte. C'è poco da dire.
0: Quello. Poi se azzeccano un paio di acquisti, secondo me la rosa non è scarsa. La rosa della Juve è una rosa forte. Se azzeccano un paio di mosse, tornano di diritto a rompere le scatole anche per lo scudetto. Purtroppo non è una cosa che ci riguarda. Allora, Neri ci dice: se qualcuno ieri sera ha visto Catanzaro Avellino, forse inizierà a capire la differenza tra un buon allenatore ed un tecnico predestinato a diventare un grande allenatore, che noi rischiamo di lasciarci sfuggire. Aquilani tutta la vita potrebbe essere il nostro Fabregas. Di Aquilani che pensi?
1: Vabbè ragazzi, è mio fratello. Ti dico solo che quando ha allenato la primavera alla Fiorentina, il primo anno, mi aveva chiamato per sapere se volevo, insomma, smettere e andare a lavorare con lui. Aquilani è un grande allenatore, una grande persona, e io lo prenderei domani mattina, ma va sulla falsa riga di De Rossi e questi qui. Poi è giusto che lui sia andato a fare le sue esperienze, giustissimo, però sarebbe un nome che a me mi piacerebbe tantissimo, ecco.
0: Allora, abbiamo un'altra domanda audio per te.
2: Ciao Pietro, buongiorno. Io volevo chiedere a Emiliano un parere su un portiere, se lo conosce,

0: specificamente, si chiama Ilan Meslier, è francese e gioca nel Leeds da diverse stagioni. Ora è andato un po', insomma, da quando è cambiato l'allenatore non gioca più titolare, va in scadenza in questo giugno 2026 e si libera a parametro zero. Ha 26 anni, alto 1,97 m, vedendo qualche skill mi sembra che sia un portiere molto forte nelle uscite alte e soprattutto anche quelle basse. E volevo sapere un parere suo, se lo conosceva, se in confronto ai nostri portieri poteva essere utile.
1: Lo conosco un paio di anni fa, era molto in hype il suo nome all'interno del calciomercato, se ne parlava tanto, non ha avuto, diciamo, ad oggi non ha avuto ancora la crescita che tutti si aspettavano, però lasciamo stare che c'è De Gea, quindi ti dico una cosa, a prescindere è un portiere che a parametro zero prenderei domani mattina.
2: Bene, così abbiamo risposto anche al grande Stefano.
1: È bravo anche coi piedi.
2: È bravo anche coi piedi, e quindi ce l'ha tutte, è un buon portiere davvero. Bene,
1: è un po' di quei portieri che hanno, diciamo, un margine d'errore un po' alto, ma è forte, ha potenzialità, grandi potenzialità.
2: Benissimo, allora caro Emi, siamo all'11:15, quindi come promesso ti lascio alle tue faccende e ti ringrazio come sempre per essere stato protagonista di questo nostro Uno di Noi. E ovviamente ci sentiamo la settimana prossima dopo la Juve con speranza di sgambetto annesso, e poi ovviamente c'è da parlare di tutto quello che è il futuro. In una settimana può succedere di tutto in questo momento, visto che tutti ci auguriamo che la ricostruzione sia solo all'inizio e che parta prima o poi, perché per ora insomma siamo ancora decisamente in attesa. Ciao Emi.
1: Vabbè, se è toccato il fondo
2: si può solo risalire, lo sto dicendo anch'io spesso e volentieri, anche se insomma purtroppo qualcosa di peggio c'è, nel senso,
1: guarda,
2: anche
1: io sono ottimista di natura, però sono molto fiducioso.
2: Bene, questo mi rincuora molto. Grazie Emi, buona giornata. Grazie.
1: Ciao.
2: Allora, adesso ovviamente noi andiamo avanti, io risponderò alle domande in prima persona, ma tra poco abbiamo la possibilità di avere il direttorissimo al telefono e ci darà le ultime novità per quanto riguarda la Fiorentina e non solo. Stamattina un quotidiano ha parlato di un incontro imminente in giornata tra Paratici e Vanoli. A noi questo incontro non risulta, o quantomeno non risulta che ci sia un incontro determinante, decisivo, fissato. Poi lavorano nello stesso chilometro quadrato dentro al Viola Park, quindi ovviamente potranno tranquillamente parlarsi tutti i giorni di qualsiasi tema, però non ci risulta che ci sia al momento un incontro previsto a breve. Ma ve lo faccio raccontare magari anche dallo stesso Niccolò Ceccarini, che ritroviamo dall'ovovia di Grassina.
3: No, oggi sono al Maffei, sono insieme alla mia società, alla mia squadra di calcio.
2: Allora passaci i carnevali, così gliene dico due o tre io, vai.
3: No, perché Giovanni ti vuole bene, gli ho spiegato un po' tutta la storia. Sì. E lui ha detto, ma guarda che Pietro, tutto sommato, è un bravo ragazzo.
2: No, non è che tutto sommato, io sono un bravo ragazzo, senza dubbio, e però mi sta su coglioni il Sassuolo, quindi c'è poco da fare.
4: Nero verdi, siamo forti.
3: Esatto. Esatto, però ti segnalo, ci sono pesci ancora,
2: Sei andato a pescare, fatto bene.
3: No, però ci sono, ho controllato perché volevo vedere se c'erano. Ecco.
2: Va bene, almeno quando la Fiorentina potrà tornare di nuovo in trasferta, magari si porteranno dietro le canne da pesca.
3: Quando magari, diciamo, vincere col Sassuolo diventerà una formalità, non per questa squadra.
2: Beh, sai, però vincere il Sassuolo non è una formalità per quasi nessuna squadra, tranne che per le strisciate, infatti si chiama Scansuolo, che come di solito succede, con l'Inter ne prende 7, con la Juve ne prende 4.
3: Abbiamo battuto il Milan del Sassuolo,
2: Ah sì, cioè è stato un caso, un inciampo, infatti niente affari con il Milan la prossima estate, niente affari con il Milan, funziona così, va bene, diciamogli la Carnevali del suo Scansuolo. Allora, detto questo, dicevo che stamattina un quotidiano parlava di questo incontro in giornata con Vanoli e ho ripetuto che a noi non risulta che ci sia questo incontro. Paratici è tornato a Firenze, nelle ultime ore non era a Firenze ma stamani era qui, e quindi sicuramente sarà al Viola Park a lavorare come di consueto. Quello che però non ci risulta è che ci sia un incontro decisivo in queste ore. Certo, in ogni momento si possono trovare, ma che sia oggi il giorno.
3: Allora, diciamo che l'incontro lo vorrebbe Vanoli, fondamentalmente.
2: Ci credo.
3: Quello che dico, so da 48 ore, io ti ho detto no, che guardate, entro 48 ore, ma l'avevo già spiegato, mi sembra, lunedì mattina, no? Perché oggi sì, ti avevo detto che guarda, vedrai che entro 48 ore Vanoli si aspetta una risposta dalla Fiorentina. Io so che oggi, per esempio, essendoci la partita di Coppa Italia, penso che Ferrari, per esempio, sia a Roma, ma è chiaro che questo aspetto è
2: e che ci va a fare?
3: No, lo so, perché funziona così: quando c'è la finale di Coppa Italia vengono invitate tutte le squadre di Serie A e tutti i dirigenti di Serie A a prendere parte alla fine. Non so se c'è anche un consiglio federale, di solito lo fanno, un consiglio di Lega il giorno stesso della finale di Coppa Italia, ma è una prassi, Pietro, non è una novità, cioè nel senso che quando c'è la finale di Coppa Italia ci sono un sacco di dirigenti che vanno a Roma, perché o ti ripeto, o c'è la Lega o c'è il consiglio federale, ma in questo caso non c'è il consiglio federale, e comunque vengono invitati tutti i dirigenti della Serie A a prendere parte alla kermesse finale della finale proprio che c'è all'Olimpico. Però questo non è marginale, perché comunque è Paratici, no? Che poi deve dare la risposta finale a Paolo Vanoli. Io non credo all'incontro, credo alla risposta, ecco. Cioè, che si fa?
2: Ma io continuo a non capire questa presa. Cioè, allora ribadisco ciò che ho detto in queste ore. Io non chiedo alla Fiorentina di palesare la propria scelta nei confronti della piazza.
3: Lo devono dire a lui.
2: Però che stia procrastinando il tempo nei confronti di Vanoli, vabbè, non lo capisco tanto.
3: Ci sono tante cose che purtroppo in questa società si continuano a non capire. Questo non è proprio un bel segnale,
2: Non lo è per niente. Intanto...
3: Mi sembra che ci sia un inizio di continuità col passato che un po' mi dà fastidio, sinceramente.
2: E quindi bisognerà trovare il motivo.
3: Il passato andrebbe rotto, perché il passato è perdente, quindi ci vuole il passato, ricordiamolo, il passato è perdente.
2: E inefficiente.
3: Ora è perdente, quindi bisogna cominciare a interrompere il perdente e cominciare almeno a fare 0-0, perché per ora siamo perdenti.
2: Non c'è dubbio, ma Giuntoli Sarri all'Atalanta?
3: Allora, Giuntoli Nostro è fatto, anche se lui si smentisce fino alla centesima potenza, Giuntoli Nostro è fatto.
2: Giuntolone è tuo? Giuntolone è tuo?
3: Sì, Giuntolone mio è fatto, ora sentiamo si sembra, cioè comunque sia, va all'Atalanta 100%, per quanto riguarda Sarri vediamo, ecco, magari penso che possa essere una soluzione...
2: Certo, non ho detto che è certo, però
3: Se lo do per certo.
2: Stamattina mi hanno confermato che la questione di Sarri è una possibilità concreta, anche perché l'Atalanta, se ben ti ricordi, l'aveva comunque avvicinato già per il post Gasperini.
3: Decisione,
2: ma c'era questa possibilità.
3: Allora, devo dirti che l'Atalanta potrebbe essere veramente una soluzione anche giusta per Sarri, perché comunque hanno giocatori di qualità, c'ha un direttore sportivo di cui si fida ciecamente e così partono già molto bene, perché il feeling tra lui e Cristiano è molto forte, è nato a Napoli, non si conoscevano personalmente prima e si sono ritrovati a Napoli, ma ti posso garantire ci sono sempre continuati a sentire, insomma c'è una stima reciproca molto forte, per cui non mi meraviglierei, ecco, che poi alla fine l'Atalanta potesse andare a prendere un allenatore come Sarri. Direi che è una possibilità concreta, alta, ma non ancora diciamo definitiva, mentre Giuntoli sarà il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, su questo non ci sono dubbi.
2: Allora, poi chiaramente continua fra virgolette a far discutere questo discorso dell'allenatore. Tu sei stato molto chiaro sulla questione di Vanoli. Mi sembra che siano un po' rallentate in modo preoccupante dal mio punto di vista le voci sugli altri, ecco, su quelle che potrebbero essere le alternative.
3: Sì, io francamente che cosa... Però non vedo neanche tutta questa allora, se ci fosse tutta questa grandissima, io guarda, lo sai che cerco sempre di essere obiettivo in quello che dico, e io personalmente, io come Nicolò Ceccarini a Vanoli sarò grato per sempre, perché mi ha evitato una delle più grosse figure di merda della storia, diciamo così, calcistica, perché quest'anno potevamo fare veramente questo. Poi se mi dici va confermato per forza, sono il primo a dire no, per forza non si fa neanche la cifra, ecco, quindi a maggior ragione bisogna fare le valutazioni. Però se fossero stati così convinti il problema si sarebbe già abbastanza risolto, no? Visto che comunque non è da oggi che la Fiorentina è in condizioni tranquille di classifica. Diciamo che almeno da 2-3 settimane siamo abbastanza vicini, ora siamo certi, però sinceramente ecco, ora siamo veramente sicuri di tutto questo. Poi mi dirai, non c'è bisogno di informare gli altri, sono d'accordo, non c'è bisogno di informare gli altri, però i diretti interessati penso che una programmazione il 10 maggio, uno campionato 2024, un minimo, no? Si è fatto un'idea e tutto quanto, eccetera. Per cui sì, Manoli è sempre lì, però quanta convinzione c'è su Paolo oppure no? Perché il problema è tutto relativo a questo aspetto. Io nei momenti in cui tutti lo davano via per certo, ti ho sempre detto guarda che all'interno della Fiorentina continuano a dire che Manoli c'ha delle chance, quindi devo riportare le notizie, non è che devo fare l'exit poll tanto per fare di gradimento. Poi ognuno ha la sua idea su Manoli ed è giusto che se la mantenga, perché ci mancherebbe altro. Però allora se c'ha le chance, quante ce n'ha? Cioè non si capisce mai se queste chance sono tali da essere convincenti fino alla fine o se sono, diciamo, delle chance perché magari forse le alternative non convincono più di tanto. E questo però lo devono scoprire loro, cioè se lo devono fare loro come domanda, perché una soluzione, una decisione come questa è fondamentale. Cioè, non può essere una decisione con, voglio dire, qualche piccola percentuale comunque di dubbio, e deve essere una decisione straconvinta. È chiaro che Manoli un po' l'ambiente ormai l'ha imparato a conoscere, conosce una parte importante di questa squadra che deve essere cambiata e conosce anche, voglio dire, quello che si aspetta la gente di Firenze. Ma io dico sempre, al di là del miracolo calcistico, questo non può bastare, ci vuole la convinzione della società e questo è determinante.
2: Secondo Alessio il problema è che Ferrari e Goretti vogliono assolutamente la conferma di Manoli e stanno provando a convincere Paratici.
3: Ma io credo che Paratici, guardate ragazzi, Paratici in questo lo state sottovalutando, perché Paratici non gliene frega niente di nessuno quando deve prendere una decisione, cioè non lo conoscete, cioè lui è capace di dirti una cosa davanti e dopo 2 secondi aver già cambiato idea per una sua strategia, quindi voi non lo conoscete, fidatevi di quello che vi dico io.
2: Tant'è che sta già muovendo delle fila, per esempio, su comparti che non dovrebbero essere, diciamo, di primo acchito di diretto interesse del direttore sportivo, perché anche nella parte della comunicazione, insomma, già risaputo che Rossella Petrillo non era un ruolo fondamentale, ma insomma è stata in qualche modo interminerà il suo rapporto con la Fiorentina. Da ieri sappiamo che anche quello con Matteo Dovellini, stimato collega che era entrato a far parte della comunicazione, se vogliamo anche con un intervento diretto da parte di Ferrari, anche lui terminerà la sua esperienza. Ecco, mi sembra uno che non è che si faccia tanti problemi, se vuole intervenire interviene.
3: Appunto per questo, Pietro, ti dicevo, per cui non è uno, cioè, allora Paratici non è uno che se Ferrari e Goretti dicono no lo deve tenere a tutti i costi perché noi pensiamo di, se lui non pensa questa cosa non lo convince nessuno. È come se lui domani mattina vede una cosa che non gli torna nella Fiorentina e che gli dà fastidio, lui prende e saluta, cioè non è, cioè Paratici è questo, quindi voglio dire, da questo punto di vista è ancora garanzia, cioè non è uno da compromesso se la cosa non gli torna. Ecco, questo traccheggiamento su Manoli però non è troppo da Paratici, questo posso dirlo, perché francamente di solito lui è uno che si cerca, cioè ragazzi, uno che ha preso e ha deciso di mandare via Allegri alla Juve per prendere Sarri, non credo abbia grossi problemi a dire a Manoli resto e vai via, cioè prendo un altro. Quindi, però questo traccheggiamento che secondo me sulla scelta del nuovo allenatore potrebbe essere giustificato, perché c'è nulla vieta di dire guarda Manoli no, ma intanto io penso a qualcos'altro e voglio capire bene quale può essere qualcos'altro. Però Manoli sì o Manoli no è una cosa che comunque deve aver già deciso, cioè non è che puoi avere dei dubbi su questo fatto, perché tu, se tu hai dei dubbi allora vuol dire che qui siamo, non siamo messi benissimo se qui c'è un dubbio, perché cioè voglio dire, se sai bene cosa vuoi, è vero che a questo non ci posso arrivare, però magari dico comunque penso che lui non sia la persona giusta, oppure comunque penso che lui sia la persona giusta, cioè questo lo devi sapere, perché se no fai questo di lavoro. Poi mi dispiace per i colleghi, fammi spendere 2 parole, perché queste cose che naturalmente mi hai raccontato mi dispiacciono, perché ovviamente chi lavora merita grande rispetto e mi auguro che possa che possano avere, diciamo, sicuramente subito un'altra occasione.
2: No, ma questo non c'è dubbio, no, c'è dubbio. Ora si parla di io raccontavo per come si dice, corroborare ciò che stavi dicendo, poi quello che è il discorso...
3: è evidente che questo mi fa pensare potrebbe arrivare anche, cioè, dire, facendo mercato potrebbe arrivare un addetto stampa nuovo.
2: O a un addetto stampa o comunque qualcuno nella comunicazione di diverso rispetto a ciò che c'è stato fino ad oggi,
3: nella comunicazione che diciamo possa essere scelto magari da lui, questo ci potrebbe stare, cioè.
2: Allora c'è un audio proprio espressamente per te, ascoltiamolo.
5: Cecca, ma cosa c'è di vero nell'indiscrezione di un probabile ATP 500 internazionali di Grassina? E su che superficie soprattutto? Si parla addirittura di erba.
3: Ragazzi, sapete bene che noi abbiamo la concorrenza internazionale d'Italia e quindi non è semplice, però stiamo lavorando in questa direzione per cercare di allestire, voglio dire, di portare in questo 500 di Grassina al carattere spinner, voglio dire, quantomeno se non possono magari partecipare a dare, voglio dire, la pallina d'inizio al torneo.
2: Ma e Lucaccione partecipa?
3: E Lucaccione c'ha la figliola parecchio forte, la Giardina è forte forte,
2: sì,
3: per cui di femminile si potrebbe puntare su Lucaccione, sulla Lucaccione in questo caso.
2: Sentiamo. Sì. Comunque anche Pellegatti nostro ha detto di parati, cioè che ormai parlano tutti di tutto, sì, e quindi sì, va bene, ma tanto va bene. Sì.
3: Ma guarda, al Milan secondo me va via Tare e prendono Toni D'Amico, io ho questa idea.
2: Ah, e alla Roma chi va?
3: E alla Roma ti segnalo un Gasperini che gli fumano anche gli orecchi, quindi dalla incazzatura, non lo so, perché Gasperini voleva Manna, ma Manna lo libera De Laurentiis, poteva essere Toni D'Amico, ma Toni D'Amico sta diventando un nome forte per il Milan, io non lo so che cosa possa succedere lì. Guarda che Gasperini è capace, che se non gli tornano le cose prende e manda tutto a questo.
2: Ma perdonami, io fossi la Roma l'avrei mandato già io in tasca il signor Gasperini, perché non si è mai visto nel mondo che è l'allenatore a scegliere i dirigenti, non si è mai visto in nessuna società, solo lì può succedere.
3: Lui ha bisogno di un dirigente che riesca,
2: no,
3: a
2: lui c'ha bisogno di fare di andare un po' in analisi, perché non è che se non c'è il dirigente che gli perfetto per le sue corde allora va tutta a carte 48. Un grande professionista lavora con i professionisti che gli stiano sul cavolo o che non gli stiano.
3: Sono d'accordo con te. Infatti questo è un suo grosso limite, purtroppo, ma è il limite che non gli ha permesso di diventare, no, voglio dire, un allenatore da top club, questa è l'evidenza.
2: Allora, poi Nick, il tentennamento su Vanoli può dipendere dall'impossibilità di stravolgere la rosa per la prossima stagione? Questo è Luciano.
3: Questo potrebbe essere una spiegazione, ma alla fine, vedi, tutto questo lasciare in sospeso questa situazione, non capire, cioè, mi sembra che si sia ancora una volta un po' troppo nel caos, cioè nel senso si sta facendo trasparire confusione, e la sentiamo tutto in questo momento, perché bisogna confusione. Quando io dico sempre bisognerebbe spiegare, perché lui ha detto delle cose importanti, Paratici, nel momento in cui ha fatto la conferenza stampa di presentazione, ha detto, no, che lui vuole una squadra che rispecchi la bellezza di Firenze, e queste sono frasi che poi uno se le ricorda, anche io mi ricordo tante cose che mi sono state dette, infatti a volte mi arrabbio su questo, perché poi ne succedano altre, e allora capisco a maggior ragione una piazza come quella di Firenze che giustamente dice, però se tu ci hai detto questo, allora è cambiato qualcosa. Allora, per evitare che ci sia l'equivoco, sarebbe opportuno che venisse chiarito anche quello che si può fare.
2: Ma tanto è la notizia di Pulcinella, che nel fine settimana uscirà un'intervista su un noto quotidiano, quindi aspettiamo di capire che cosa dirà, e lì saremo curiosi tutti di ascoltare, di leggere le sue parole.
3: Andrà meglio. Allora,
2: questo è il segreto di Pulcinella. Io non avrei mai detto, però siccome circolava tra i giornalisti e alcuni si sono presi giustamente il diritto di sputtanare il fatto che avrebbe parlato, ormai lo possiamo dire, quindi parlerà nel weekend.
3: Anche questo io mi permetto di dire, no, ma a me non interessa nulla, perché comunque, cioè, ognuno fa quello che vuole nella vita, ma è un'altra cosa strategica non eccezionale, perché a quel punto lì prima spiega e poi fai anche l'intervista in esclusiva, no? Voglio dire, fai tutto quello che devi fare, secondo me. Però se preferisci fare così, è sempre meglio parlare a tutti, non a uno, sulle cose chiare. Poi uno può fare anche quella un pochino più particolare di intervista, però giustamente è libero di fare ciò che crede Paratici. Però insomma, secondo me, io a posto suo avrei prima sistemato l'allenatore come farà, spero, in queste ore. Poi una bella conferenza stampa in cui parlo comunque alla gente di Firenze tramite i giornalisti su quello che ci sarà, dopodiché si fa tutto chiaro, cioè secondo me si parte con il piede giusto, perché si fanno le cose con ordine e con grado. Poi voglio dire, bisogna fare complimenti anche ai colleghi che hanno l'esclusiva con Paratici, perché questo naturalmente fa parte anche delle caratteristiche e delle capacità delle persone. Però dal suo punto di vista, se non era più strategico fare una conferenza stampa generale. Io ci dormo lo stesso,
2: No, figurati, io guarda, io non dormo solo quando vedo giocare male la Fiorentina, e purtroppo quindi quest'anno
3: io ho evitato quel problema, ho deciso di cambiare completamente sport e mi sono dedicato alla pallavolo. Fino a che il calcio viene fatto così a Firenze, per me vale più la pallavolo.
2: Beh, straordinario, straordinario questo tuo pensiero. Va bene. Allora, caro Nick, ti lascio alla tua giornata, che non so se ti coinvolgerà ulteriormente su questi canali. In ogni caso, buona giornata. Preparami l'ombrellone, dopo venga a prendere un po' di sole.
3: Oh, sì, perché voglio dire, alla fine, se lo sa, la prima fila è per te, i bambini, la tua moglie, e comunque il cartellino. Voglio dire, di sabato io ho messo i secchiali alla paletta e le formine.
2: Quindi bene, bene, occhio.
3: Ci sono anche le bigliettine, sai, quelle andavano una volta a giocare, che io ero piccino, io sono più vecchio di te.
2: Sì, ma quelle di vetro o quelle di plastica?
3: No, quelle di plastica hanno i nomi dei corridoi.
2: Con Merckx?
3: Sì, bravo.
2: È vero, non è che tu ridi, ma io c'avevo la pallina. Merx, sì, certo, tutti.
3: Caronni, Moseri, io c'avevo quello.
2: Sì, sì, sì. Bene, sei forte.
3: Battaglini,
2: va bene, va bene. Quante ne sai?
3: Va bene.
2: Ciao.
3: Ciao Pietro, buona giornata.
2: Grazie ancora. Allora, nel frattempo, mentre attiviamo il prossimo legamento, ascoltiamoci un audio, dai.
6: Buongiorno Pietro e le motivazioni, purtroppo con la Juve credo sia il primo anno che capita intanto di averli in fondo al calendario, e in effetti comunque c'è un discorso di campionato senza senso, che onestamente a noi non è quasi mai capitato, diciamo, negli ultimi anni. Quindi c'era sempre in fondo all'anno qualche cosa da ricercare. Quest'anno con la B niente da fare. Purple.
2: Va bene, questo è un altro pensiero dei nostri ascoltatori. Intanto saluto e ringrazio, ritrovo molto volentieri il direttore Giovanni Dolci. Buongiorno direttore.
7: Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
2: E grazie ancora per aver accettato il nostro invito, che riparte da farle la domanda più banale di tutte. Quindi come sta vedendo questa parte finale di stagione della Fiorentina, soprattutto essendo salva definitivamente, quindi non c'è più niente da chiedere al campionato, come può essere in là per qualcosa di diverso in vista della prossima stagione?
7: Ma guardate, io immagino dall'esterno che è stata una stagione talmente faticosa e complicata che l'obiettivo ora è chiuderla lì, cioè finire prima possibile. Sicuramente Fabio Paratici ha fatto in questi mesi delle valutazioni, le starà facendo delle altre, ma io credo che è stato talmente grande per i tifosi, per gli addetti ai lavori, in primis per la società, la fatica di questa stagione, che immagino che tutti vedano di chiudere questa stagione per ripartire a po' di slancio. E generalmente dalle situazioni complicate poi internamente vengono fuori risorse per partire di slancio e far bene.
2: Chiaramente passa tanto anche da alcune scelte che dovranno essere coraggiose, dirette, importante è un termine che si abusa, però ecco, coraggiose e dirette di sicuro, prima di tutte quella sull'allenatore, si fa un gran parlare di questo, siamo divisi anche nella lettura della, di come sta agendo la Fiorentina, perché Vanoli poteva essere confermato con uno schiocco di dita, può essere confermato con uno schiocco di dita perché ha un'opzione sul contratto per la prossima stagione. Il fatto che ancora non sia stato confermato anche dopo la salvezza raggiunta ci fa pensare la Fiorentina tenderà a cambiare il tecnico verso il prossimo anno. È un pensiero che le torna, e nel caso, che tipo di allenatore può dare un entusiasmo diverso a questa piazza?
7: Allora, gli elementi ad oggi dicono questo. Da quello che avete fatto voi, direi che è molto. Fermo restando che secondo me Vanoli è un allenatore molto bravo, ha rimesso in piedi una situazione che sembrava irrecuperabile, perché poi, come abbiamo detto tempo fa durante l'anno, un conto è un club che è abituato da sempre a giocare per salvarsi, un conto è un club che è abituato a avere altri obiettivi, e quando ti trovi dentro diventa molto più complicato e molto più difficile. Secondo me la Fiorentina ha bisogno di un allenatore, indipendentemente, che Evanoli comunque lo sarebbe, di un allenatore che proponga calcio, che giochi a calcio, perché il pubblico è appassionato, perché sono tra virgolette, diciamo così, esperti di calcio, e quindi la Fiorentina ha bisogno di un allenatore che faccia esprimere la squadra giocando un buon calcio. In Italia e anche all'estero ci sono tanti allenatori bravi che possono esprimere un buon calcio.
2: Ecco, chiaramente i nomi più presenti nelle cronache di mercato legate alla Fiorentina ora sono Grosso in primis, poi c'è De Rossi, Sarri che non è destinato a venire a Firenze. Ecco, ma per esempio due giovani campioni del mondo come Grosso e De Rossi sono due opzioni, secondo lei, che rispondono a ciò che diceva prima? E per una piazza come Firenze c'è uno dei due che secondo lei può essere più adatto?
7: Allora, fermo restando che è un discorso personalissimo il mio, non ho
2: di gusto personale, diciamo.
7: Sì. Di gusto personale, io credo che siano due allenatori molto bravi, con due modi diversi di fare calcio. Hanno entrambi fatto vedere che in Serie A possono fare cose di valore. Sicuramente De Rossi ha una personalità strabordante, nel senso positivo del termine. È un allenatore. È un ragazzo giovane ancora, è un allenatore che può fare una carriera importante. Grosso ha dimostrato sia da calciatore, e lo sta dimostrando ora anche ora da allenatore, che con i passi fa delle cose straordinarie. La fate da calciatore, sta facendo anche da allenatore, quindi a mio avviso sono due profili, nel caso che la Fiorentina decidesse di cambiare, entrambi interessanti.
2: Invece,
7: sicuramente Grosso,
2: prego.
7: Sicuramente il fatto di aver i trascorsi di Grosso, forse, immagino, la mia riflessione, i trascorsi di Grosso probabilmente nel rapporto con Paratici possono avere una valenza.
2: Eh sì, è quello che ovviamente ci diciamo anche noi, perché poi il direttore ce lo dice sicuramente anche lei, il rapporto tra un dirigente che deve fare mercato e il proprio allenatore. Insomma, più fiducia reciproca c'è e più è facile che le cose nascono sotto una buona luna.
7: Eh sì, perché abbiamo visto quello che sta accadendo alla Roma, che sicuramente è abbastanza inequivocabile, no? Io sono di un'idea, poi, che la mia idea è un po' diversa, perché è vero che l'allenatore è al centro del progetto, ma ho sempre fatto questa riflessione: la derivazione della proprietà non è l'allenatore ma è il direttore, e quindi è chiaro che c'è questa sinergia, però a volte ci sono anche delle dinamiche societarie che sfuggono all'allenatore, no?
2: Beh, non c'è dubbio. Poi tra l'altro sarà un anno dove il connubio tra dirigente e allenatore sarà decisivo, anche per il tanto lavoro che ci sarà da fare e le tante decisioni che dovranno essere prese, perché se è vero che nel calcio contemporaneo immaginarsi 15, 16, 20 giocatori che cambiano e quindi che vengono ceduti è impossibile, dall'altra parte la Fiorentina comunque un po' di ripulisti lo dovrà fare, e il fatto che ci sia un ottimo rapporto di fiducia reciproca dirigente allenatore può permettere di fare delle scelte, delle volte magari anche coraggiose, che vanno anche contro il volere della piazza, ma che all'interno si sa che sono scelte fatte per il bene della squadra.
7: L'analisi è perfetta. C'è anche un altro aspetto, a volte fermo restando che Paratici non è un bravo dirigente, è un grandissimo dirigente, ok? Quindi lui è in grado di fare anche cose che sembrano inizialmente non possibili, ok? non fattibili, però quando la stagione non è positiva, quando ci sono contratti onerosi, quando qualche calciatore non ha reso al meglio, non è, e quando soprattutto ci sono esigenze di bilancio, perché noi ci, il tifoso si ferma a dire questo lo voglio, questo non lo voglio, questo è bravo, questo è scarso, questo ha fatto male, questo ha fatto bene, no? È anche giusto che sia così. La riflessione è che i giocatori sono a bilancio e spesso e volentieri per fare una minusvalenza gli nascono una serie di problemi a livello finanziario e di bilanci, quindi alcuni calciatori magari non possono essere ceduti sotto una certa cifra perché verrebbe una minusvalenza di, si produrrebbe una minusvalenza di bilancio. Quindi è giusto, è quello che, per tornare al discorso che abbiamo appena detto, è molto importante il rapporto allenatore-direttore, perché a volte un giocatore non esce non perché non ha mercato, ma perché non ci sono le condizioni. È facile dire non lo voglio più, andiamolo via, abbiamo pagato 1000, lo rivendiamo a 500, non si, sulla carta non si può.
2: No, certo, ci sono dei bilanci da tenere di conto, quindi...
7: ci sono dei numeri importanti da tenere a posto, quindi quello che stava dicendo è corretto, il rapporto allenatore-direttore deve essere a maggior ragione di estrema fiducia reciproca, perché alcune operazioni si possono fare, non si possono fare, se non si possono fare ripartiamo e mettiamo al centro del progetto, o quantomeno non escludiamo dal progetto un calciatore che magari sarebbe potenzialmente in uscita. Anzi, facciamolo ripartire.
2: Direttore, prima di salutarla volevo anche farle una domanda, visto che parlavamo di scelte coraggiose, magari anche impopolari. La prossima estate sui calciatori dovranno essere fatte grandi riflessioni, lo dicevamo poco fa. Due giocatori che sono un po' nell'occhio del ciclone da questo punto di vista, che in realtà poi la piazza potrebbe anche digerire come eccezioni nel caso in cui potessero poi essere sostituiti nel modo più corretto, ma sono le due figure di Gudmundsson e di Ken. Secondo lei, per una squadra che vuole nel minor tempo possibile tornare ad essere una squadra a ridosso delle prime, diciamo, quattro, comunque rientrare nel novero della lotta europea, prendere in considerazione la cessione di questi calciatori è un qualcosa da fare, anche per i problemi magari che sono nati fra virgolette fuori dal campo e per la mancanza di feeling, parlo di Gudmundsson per esempio, con la piazza stessa?
7: Io la riflessione che faccio è che sicuramente hanno reso nettamente al di sotto delle aspettative. Poi dall'esterno sempre immagino che sono stati dei problemi fuori dal campo, ma probabilmente quando ci sono problemi fuori dal campo ci sono problemi anche all'interno del gruppo, no? immagino. Quindi se ci sono dei calciatori che a mio avviso hanno anche mercato importante, quindi non sono dei calciatori difficili da collocare, dipenderà molto dall'allenatore che arriverà, se arriverà nato, da Vanoli, se resterà Vanoli, e cosa pensa Paratici di questa cosa. Però nel caso che ci fossero fatte delle scelte impopolari o quantomeno radicali, a volte per il band il club è giusto farlo, anche perché come avete detto voi la Fiorentina l'anno prossimo sarà un anno non dico complicato, ma un anno di ripartenza, quindi non è detto che poi riesca a fare un quarto o un quinto posto subito l'anno prossimo, no?
2: No,
7: perché
2: certo,
7: sarà un anno di ripartenza, a maggior ragione bisogna costruire bene e eliminare ciò che non è funzionale.
2: Direttore, è sempre un piacere parlare con lei, grazie anche stavolta per le sue dichiarazioni, Giovanni Dolci, e ovviamente in bocca al lupo per tutto e a presto su Radio Firenze Viola.
7: Piacere tutto mio, buona giornata a tutti.
2: Allora, prendiamoci questi 10 minuti abbondanti per leggere un po' di messaggi, far prendere la carica giusta per la raffica finale a Stefanino Nostro, che intanto sta curando veramente la parte tecnica, stiamo parlando di Stefano Cherubini. Leggo un po' di vostri messaggi e cerco di dare le migliori risposte possibili. Allora, Pierre dice: quest'anno si faticherà a fare tutto, allenatore, giocatori, vendita decenti, perché la Fiorentina ha fatto il campionato che ha fatto e la gente prima di venire a Firenze si guarda attorno. Sì, certamente si parte più con difficoltà rispetto a una stagione che finisce in un altro modo. Poi Damiano dice: ci hai fatto caso che in qualsiasi intervista di qualsiasi testata nessuno parla mai male di un allenatore o di un dirigente, escluso Cassano? tendenzialmente detto in modo molto volgare, cane non mangia cane, ecco, una roba del genere. Ma nella stessa categoria si cerca di essere il più accondiscendenti possibile, mi viene da dire, anche se per esempio Viviano, che non fa il dirigente, che può parlare per conto suo come Milano Viviano, non risparmia anche delle bacchettate non da poco. Prima ha detto che Giuseppe Commisso non ha capito niente di dove si trova in quanto presidente, perché non è stato mal consigliato una volta fatto il post sui social, per esempio. Quindi non è che se le mandi tanto a dire. Marco dalla Svizzera dice: magari mi sono legato tardi, ma non è il caso di parlare del servizio di Corona su Falsissimo. Non è il caso, non è il caso, perché non c'è niente di particolarmente rilevante in quello che è stato raccontato, se non cose che abbiamo già ribadito 100 volte. E soprattutto vorrei esprimere un concetto molto chiaro su Vincenzo Raiola, che ha parlato di Alessandro Lucci, e come lo direi assolutamente la stessa cosa se fossero invertite le parti. Cencio dice male di Straccio. Ecco, penso di aver concluso con questa rilettura di ciò che è stato detto in questa trasmissione, che tra l'altro ha un nome che le si addice abbastanza. Scusate, ma dopo un'annata come quella della Fiorentina, dopo aver speso oltre 100 milioni ed aver lottato per la retrocessione, possibile che i responsabili di questo disastro non paghino o si dimettano? Non ho visto alcun articolo che analizzi uno scenario dove che dovrebbe essere una normalità. Questo è Mattia. Mattia, io sono d'accordo che la responsabilità dovrebbe essere presa da chi era parte in causa di questa costruzione. Certo è che il direttore sportivo che ha portato questi difetti enormi alla rosa e alla stagione della Fiorentina si è già dimesso, che è Daniele Pradè. Quindi poi ci sono Ferrari e Goretti. Su Ferrari ci siamo espressi tante volte. Goretti non credo che sia grande parte in causa in questo discorso, quindi capisco ciò che dici, ma una parte delle dimissioni sono già arrivate. Matteo dice: le cose sono due, secondo me non si sa nulla sull'allenatore perché Paratici pensa davvero di andarsene, io non ci credo, oppure perché gli allenatori che ha in mente sono sotto contratto e sta aspettando l'ultima partita per far uscire qualche notizia in più. È lecito aspettarsi che questo possa essere possibile. Gianni dice: perché a me di Pellegatti e quello che dice mi interessa poco, mi interessava capire se sapete qualcosa di eventuali frizioni tra Paratici e Ferrari, se sapete qualcosa e se lo potete dire chiaramente. Guarda, io se lo sapessi te lo direi immediatamente. A me non risulta che ci siano frizioni tali da pensare a un divorzio, perché francamente non penso, insomma, che ci sia in questo momento questo scenario. Andrea dalla Val di Sieve: che Paratici prenda tempo su Vanoli perché magari non ha trovato alternative per alzare il livello. Sicuramente sta facendo delle valutazioni in un certo senso molto ampie e credo che si aspetti delle risposte nei prossimi giorni, io credo questo. Però ecco, su Vanoli prendere tempo perché si sta aspettando risposte altrui, il rischio è che magari anche lo stesso Vanoli non accolga benissimo questa possibilità, e nel calcio le voci girano, quindi se poi viene a sapere dall'interno che c'è questo discorso qui, francamente potrebbe anche darsi a un certo punto sia lo stesso Vanoli a dire: no, allora io in questo caso non ci sto più. Però questo è un pensiero mio personale. Buongiorno signori, comunque non prendere Sarri sarebbe una follia, Paratici o non Paratici, questo è Niccolò. Poi un tifoso di Milano, Napoli o altra città la capisce cosa significa Cencio parla male di Straccio? E questa è una buona domanda, Moreno. Cencio parla male di Straccio, per chi non è toscano e quindi non capisce magari l'utilizzo di questi termini, il cencio è quello che si dà per terra per pulire, insomma, quindi per lavare il pavimento, e straccio è un modo che tutti conoscono di dire più o meno la stessa cosa. Magari sono fatte di un materiale diverso, ma poi servono per la stessa cosa. Quindi in questo caso si dice il cencio, quindi quello che si dà per terra dice male dello straccio, che è quello che si usa comunque per pulire. Quindi è come dire due parti due facce della stessa medaglia. Poi Alessio allora l'ha detto a Ceccarini, quindi lo ridice anche a me: se sottovaluto i contrasti da Ferrari e Paratici fai un grosso errore e ci rimarrai molto male. Guarda, io non ci rimarrò né male né bene. A me interessa solo il bene della Fiorentina. Se dovessero venire fuori dei rapporti negativi tra Ferrari e Paratici, tanto da spingere Paratici a lasciare la Fiorentina, dimmi te che cosa faresti. Io da tifoso contesterei Ferrari fino all'anno del mai, perché sono d'accordo con Emiliano Viviano che ognuno deve avere il suo ruolo. Quindi adesso fa il direttore generale Ferrari. Il direttore generale si deve occupare dello stadio, del marketing, della ricostruzione di Tizio, di Caio, di Sempronio, ma non di calcio. Quindi per me, se dovessero nascere le frizioni tali da portare all'addio di un dirigente di quella levatura dopo che l'ha scelto lui, sarebbe qualcosa di clamoroso, e penso che davvero bisognerebbe spingere il dirigente in questione alle dimissioni. Chiara mi aiuta dicendo che Cencio dice male di straccio, per noi toscani è l'equivalente del bue che dà di cornuto all'asino, così che ci siamo spiegati ancora di più. Anch'io penso che fra Paratici e Ferrari non ci siano frizioni, anche perché non se lo caca di striscio, ma purtroppo le frizioni ci saranno, e come tra Paratici e Giuseppe è matematico, e vedremo se ci sarà questo caso, si prenderanno le nostre contromisure, le nostre valutazioni anche in merito. La conferma di Vanoli sarebbe scandalosa, dice Lorenzo, anche perché è palese che Vanoli non sia la giusto e gradita a Paratici, ma soprattutto Vanoli ad oggi non è gradito alla maggior parte della piazza. E ripeto, questo era Lorenzo e la sua valutazione. Andando avanti, Vanoli sì o no, sarà perché il campionato non è ancora finito, e questo è personalmente un può darsi. Poi secondo Duccio bisogna levarsi dalle scatole Ferrari, e poi dice a proposito di Cup Miners, un pensierino lo fareste? Più che un pensierino, potessi prendere, prenderei ieri, ma non credo sia così facile. Mirko da Firenze, per me classe 84 la partita con i Gobbi non è mai stata e mai sarà una partita come le altre, citazione del grande Marianella. Andrebbero picchiati dal primo minuto, ma purtroppo di questo gruppo di squadre in pochi hanno le huevas, sotto Mirko appunto da Firenze. Il Mega mi ricorda e mi permette di mandare un abbraccio alla Floria Gafir, perché è morto lo storico presidente Paolo Ricci, io non lo conoscevo, quindi non posso fare una grande un grande coccodrillo fra virgolette per poter raccontare il personaggio. Mi unisco però al cordoglio delle persone che gli hanno voluto bene nel mondo del calcio e non solo. Poi stagione terribile e imperdonabile, ma vincere con la Juve per levargli la coppa mi darebbe una soddisfazione micidiale. Il calcio è anche campanilismo e godere delle disgrazie altrui, meglio il Como in Champions che Roma o Gobbi. Matteo dice purtroppo Pietro questa stagione allucinante ci ha tolto tutto, e con l'uscita dalla Conference è finito l'unica possibilità di dare un senso a questa stagione. Elisabetta, dopo un'annata di sofferenza Juventus e Fiorentina passa quasi inosservata, se i giocatori questa partita ci mettono l'anima, cosa che non hanno mai fatto durante il campionato, giuro che gli corro dietro se li trovo. Simone, una curiosità, ma c'era il blocco dei tifosi fiorentini e romani per le trasferte, come mai a Parma c'era pieno di romani? Non lo so come funziona, perché penso che basti non essere residenti nella provincia, in questo caso per noi di Firenze, per i romanisti di Roma, quindi magari ci sono anche provenienti da altre regioni o da altre province dello stesso Lazio. Per me se riuscissimo a vincere e non farli andare in Champions dopo tutti gli sfottò per la B quando avevamo 4 punti sarebbe tanta roba. Questo è il pensiero di Leo. A questo punto, se vuoi andare di raffica, allora viva la raffica.
8: Buongiorno, scusate, ma la finale di 500 di Grassina è il giorno del derby Grassina-Antella.
9: In questa stagione disgraziata non ce ne frega niente di Juventus-Fiorentina, e comunque la partita dell'anno è sempre stata Fiorentina-Juventus, non Juventus-Fiorentina, tanto per ricordarti un po' le cose. Però a parte questo,
2: ma che discorsi sono?
9: C'è troppo scoramento in questo momento a noi tifosi, cioè proprio in questo momento con questa proprietà proprio veramente non c'è speranza, non c'è luce, non c'è nulla, capito? E poi troppi Gobbi abbiamo inglobato in questi anni, troppi affari con la Juventus, anche questo l'ha scemato questa cosa qui, cioè veramente non c'è più nulla.
10: Buongiorno Federico Daicano, il problema più grosso nel rifondare la Fiorentina è che tutti i sanitari, tutti, anche i giardinieri della Valle, prima di andare via, ha fatto tutti contratti a tempo indeterminato, non c'è nessuno con una scadenza, e quindi se non c'è la motivazione giusta non li puoi mandare via.
11: Pietro, ti devo fare davvero i miei complimenti per aver pensato a Emiliano Viviano da inserire come un ospite stabile nella tua trasmissione, perché parla di calcio con grande competenza, e questo chiaramente da un calciatore te lo aspetti, ma spiega le cose in italiano veramente chiaro, proprio, e questo magari te lo aspetti meno da un calciatore. Sto ragazzone che vedevo tutte le volte che andavo a vedere mio cugino a Firenze Ovest, non so, avevano 12-13 anni, lui sarà già stato 1,90 m, non, cioè, i tiri alti non c'era verso che lo bucassero. Vieni.
2: Sono contento che piaccia, insomma, l'arrivo di Emiliano per quanto riguarda la nostra trasmissione. Io sono molto contento di averlo con noi, francamente, perché penso sempre che sentir parlare di calcio con competenza e con la scia aspirata, anche se lui la nasconde per professionalità, è un qualcosa che dà valore al nostro interloquire. Siccome Chi si compra è sempre stata una trasmissione dalla grande interazione, dalla voglia di diffondere non solo notizie ma anche opinione, divertirci anche insieme, ecco, Viviano è sicuramente un personaggio diverso rispetto agli altri per quanto riguarda l'opinionismo, ecco, chiamiamolo in questo modo. Confermo quello che chiede anche Adrian, che dice: ma cosa vuol dire la Fiorentina è la partita è sempre stata Fiorentina-Juventus e non Juventus-Fiorentina? Io non lo so, Adrian, perché per me non ha senso come discorso. Cioè, per me la partita contro la Juventus in generale è sempre stata la partita dell'anno. Certo, se si gioca in casa c'è in città una emotività, un'aria diversa, però poi anche Juventus-Fiorentina, ora per l'appunto quest'anno non si può andare in trasferta, ma se no si muovevano sempre 3-4 mila tifosi, ma anche di più, per vedere la partita contro la Juventus, perché sono queste due partite le partite dell'anno nella rivalità calcistica contro la Juventus. Comunque, ognuno la pensa come vuole. Siamo arrivati in conclusione di questo bel Chi si compra, che è stato in gran parte uno di noi insieme a Emiliano Viviano. Poi abbiamo fatto anche il punto con Niccolò Ceccarini, abbiamo salutato il direttore Giovanni Dolci. Noi ci ritroviamo domani mattina alle 10 puntuali per Chi si compra, ma restate con noi perché c'è una bella sorpresa dentro Viola Amore Mio, anche in chiave Juventus Fiorentina, e poi ci sono ovviamente tutti i nostri contenitori fino a stasera alle 9, fino alle 9:30, quando ci sarà anche Extra Viola. Ciao a tutti!

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala,
1: guardala. La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
3: Via Autochia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
4: Da oltre 60 anni, Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
5: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
6: Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
7: K-Team, un magazzino assortito di tutti i prodotti per l'aria compressa. K-Team distribuisce una gamma completa di componenti per l'automazione pneumatica, compressori e utensili aria.
8: Vi aspettiamo in via di Pratignone 39, Calenzano.
9: K-Team, tutto per l'aria compressa.
7: www.kteamsrl.it.
10: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
11: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
10: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
11: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
10: Istitutogiglio.it.
11: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
12: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
13: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
14: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
15: Nuovo appuntamento con l'informazione di Radio Firenze Viola. Il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. È in gravissime condizioni cliniche un 23enne italiano accoltellato la notte scorsa in Piazza Mercatale del centro di Prato. Due persone, un italiano e un sudamericano, sarebbero stati fermati perché sospettati di essere gli aggressori. Secondo una prima ricostruzione, il 23enne, cameriere di un locale della piazza, aveva appena terminato il turno di lavoro ed era uscito insieme ad una collega poco dopo l'una di notte. I due sarebbero stati avvicinati dagli aggressori, i quali prima avrebbero molestato la donna e poi avrebbero chiesto denaro al 23enne. Alla sua opposizione, uno dei due avrebbe estratto un coltello colpendolo al petto. La lama ha raggiunto il cuore del giovane, che si è accasciato a terra in arresto cardiaco. Decisivo intervento dei sanitari del 118, che hanno rianimato il giovane e poi hanno trasferito d'urgenza in ospedale. Il 23enne è stato sottoposto a un delicato intervento cardiochirurgico ed ora è ricoverato in rianimazione, intubato e in prognosi riservata. Gli equipaggi delle volanti, intervenute immediatamente in piazza Mercatale, avevano avviato subito le ricerche dei responsabili, raccogliendo testimonianze e acquisendo le immagini delle telecamere. Nel corso della notte gli agenti hanno rintracciato i due presunti aggressori, che ora sono in questura a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ancora con la cronaca, 9 indagati nell'inchiesta sulla morte del bambino di 5 anni deceduto all'ospedale Meyer di Firenze la notte tra l'8 e il 9 maggio. La procura di Firenze ha notificato l'avviso di garanzia a medici e infermieri che prestavano servizio al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico. I reati ipotizzati sono cooperazione in omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. Sabato prossimo sarà conferito l'incarico per l'autopsia sulla salma, che si svolgerà nella stessa giornata all'Istituto di Medicina Legale di Firenze. Intanto il Tribunale Civile di Firenze ha condannato in solido l'autista di un mezzo compattatore, l'azienda Alia e la relativa assicurazione, a risarcire con circa 500.000 euro i familiari di Michela Dinolfi, 82 anni, morto dopo essere stato investito nel gennaio 2022 tra Viale Petrarca e Viale Vasco Pratolini, nella zona dell'Oltrarno. Secondo la sentenza, l'uomo stava attraversando sulle strisce pedonali con il semaforo arancione, quando il mezzo non avrebbe rispettato il segnale semaforico, travolgendolo e causando la morte. L'impatto fu immediato e i soccorsi risultarono inutili. Il giudice ha ricostruito la dinamica dell'incidente, come accertata dalle indagini della Polizia Municipale, sottolineando come la vittima, nonostante l'età, conducesse una vita attiva e come la sua morte abbia provocato un profondo trauma ai familiari. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina, il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito del calendario di Serie A, che ancora non è stato definito in vista della prossima giornata.
16: Alle 8:37, minuto più, minuto meno, di mercoledì, ancora non si sa quando si giocherà Juventus Fiorentina. Sembra una barzelletta, sinceramente, invece è una cosa reale. C'è una guerra in atto mai vista tra la Lega di Serie A e direi generalmente anche la politica italiana, oltre naturalmente alle forze di sicurezza, la prefettura, che sono espressione anche di questo. E c'è comunque e soprattutto una totale mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi. Come te puoi testimoniare, non essendo ancora in grado di poter acquistare un biglietto per Torino, immaginate le problematiche di chi deve stabilire se prendere o meno un giorno di ferie, se è in grado o meno di esserci quel giorno, magari chi ha già prenotato un biglietto, ha prenotato già o acquistato anche un biglietto, perché mi dicevano che ieri c'era già la possibilità di acquistare biglietti delle partite che stanno ballando. Insomma, una vera cosa, se non fosse, ripeto, offensiva nei confronti della gente normale, una vera barzelletta. E questo testimonia una volta di più che se non siamo andati per 3 anni di fila al mondiale, non è solo perché non abbiamo grandi giocatori, ma perché c'è tutto un movimento che vive in uno stato di totale confusione.
15: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione. Vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato. Da Andrea Giannattasio l'augurio di un buon ascolto su Radio Firenze Viola.
17: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.

0: 3933, aspettiamo anche le vostre chiamate allo 0557711171. Intanto saluto Luciana Magistrato.
1: Ciao, ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Voglio partire dal futuro di Vanoli. In questo momento che percentuali dai in riferimento alla sua permanenza sulla panchina della Fiorentina?
1: Ma guarda, io ne davo poche, anzi zero, e quasi mi auguro che sia così, ma non per Vanoli, non per il valore di Vanoli, ma per il fatto che c'è voglia di linfa nuova, quindi c'è bisogno, tutti abbiamo bisogno di linfa nuova nell'ambiente fiorentina, e ripartire con lo stesso allenatore non darebbe certezze per il futuro, perché al primo la prima partita no, poco piacevole, gioco non brillante, non lo so, insomma, ora non voglio tirargliela, però si creerebbero subito dei mugugni, dei malumori, quindi che senso ha ripartire con un allenatore, non dico bocciato, perché in tanti apprezzano quello che ha fatto e credo che sia anche giusto apprezzare quello che ha fatto, però insomma si partirebbe un po' già male in questo senso.
0: Sì, sì, sono d'accordo, sono tutte giuste le tue considerazioni, tutte condivisibili, però parlando anche in queste ultime ore con persone vicine a Vanoli c'è la convinzione,
1: te lo chiedo a te perché so che tu ti sei informato, hai lavorato, fammi fare a me la conduttrice la spalla in questo caso, però so che ci hai lavorato, quindi insomma ne parlavamo anche prima, quali sono le ultime che tu hai raccolto? Poi ci sarà anche su Firenze Viola un punto di Andrea Giannattasio che uscirà insomma tra poco, però intanto se vuoi anticiparci.
0: Beh, quello che stavo dicendo appunto è che parlando con persone vicine a Vanoli c'è la convinzione che l'attuale allenatore della Fiorentina possa continuare a sedersi sulla panchina viola anche nella prossima stagione. Ci sono stati del resto già vari incontri tra Vanoli e la dirigenza, sì. Adesso non potrebbe essere diversamente, anche perché si vedono in continuazione al Viola Park, ma anche la gente di Vanoli si è già visto con la Fiorentina un paio di volte, e
1: anche
0: quindi
1: domenica, scusa se ti interrompo, l'ho visto personalmente insomma abbracciarsi con Vanoli a fine partita quando l'allenatore è sceso dalla sala stampa agli spogliatoi, insomma dove era stato fino a quel momento, e si sono abbracciati.
0: E c'è la convinzione da parte di coloro che stanno intorno a Vanoli che il lavoro portato avanti dall'allenatore della Fiorentina sia stato eccezionale, il resto insomma la salvezza è stata raggiunta, insomma tanti hanno sottolineato e continuano a sottolineare il fatto che a metà dicembre la Fiorentina non aveva mai vinto e nessuna squadra prima della Fiorentina era riuscita a conseguire la salvezza con quei numeri. Adesso c'è da capire anche dall'incontro che ci sarà, vedremo quando ci sarà, che cosa la Fiorentina proporrà a Vanoli, perché si dice, ripeto, sempre persone vicine a Vanoli,
1: certo,
0: che
1: certo,
0: dovrà essere anche valutata la proposta che verrà fatta alla Fiorentina, da parte della Fiorentina a Vanoli, perché comunque Vanoli in questo momento può anche avere altre offerte e l'ha fatto capire, anche se non lo ha detto ufficialmente, anche quando gli è stata rivolta quella domanda da Mario Tenerani in conferenza stampa dopo la partita, insomma lui non si è sbilanciato, però si è messo a ridere, ha fatto capire che effettivamente qualcosa in mano ce l'ha,
1: ecco. Certo. Sì,
0: e quindi
1: certo.
0: Ecco, bisogna vedere anche la portata della proposta della Fiorentina, fermo restando e non credo che possa avere tutta questa forza per poter imporre delle condizioni Vanoli in questo momento.
1: Ma lui il coltello alla parte del manico tra virgolette ce l'ha, nel senso che lui ha fatto il suo, ha fatto quello, lo ha ripetuto più volte anche in sala stampa, no? Quello che la società gli ha chiesto, cioè lui ha portato in fondo l'obiettivo che gli in porto, insomma l'obiettivo gli era stato chiesto, la salvezza. Con quel punto domenica lui ci è riuscito e ha fatto anche capire insomma che tutto quello che si è visto in campo in questo periodo era per quell'obiettivo, cioè quando gli si imputa, no, dice ma è una partita inguardabile, un punto col Genoa, ma una partita inguardabile.
0: Lo stesso si può dire per la partita col Sassuolo.
1: Ecco, però lui ti ribatte, ma io forse non, cioè appositamente non hanno forzato la partita per poi magari scatenare, non lo so, la reazione del Genoa e andare incontro magari a una sconfitta, ecco.
0: Sì, però al tempo stesso da dicembre o comunque insomma da novembre, quando ha preso in mano la Fiorentina Vanoli, ad oggi La domanda ricorrente è: quali sono state le partite che ti rimangono nella mente, che ti hanno entusiasmato?
1: No, un paio.

0: Certo, la Fiorentina, vai, mi si dirà, doveva arrivare alla salvezza e quindi non era certamente il gioco, il bel gioco, la priorità, però in pochissime circostanze
1: sì,
0: si è vista una Fiorentina
1: con
0: coinvolgente, una Fiorentina frizzante.
1: Sì, sì, io sono d'accordo con te, però lui, riparto dalle parole di Vanoli in sala stampa, dice ma non era la mia squadra, cioè io ho dovuto fare necessità virtù, cioè quello che ho fatto lo devo fare con un obiettivo ben preciso e con una squadra che non avevo costruito io. Poi non so se ha dato delle indicazioni per il mercato di gennaio, ma sai, a gennaio è sempre difficile poi trovare giocatori veramente funzionali e forti, ecco, perché quelli forti tra virgolette se li tengono, ecco.
0: C'è Alessio, uno dei nostri ascoltatori al 348 753 933, che dice sono noioso ma continua a ribadire che Ferrari e Goretti vogliono la conferma di Vanoli. Beh, insomma, anche Paratici però probabilmente non è che sia così contrario, è chiaro che sta facendo tutta una serie di valutazioni anche su altri allenatori, su allenatori che possono essere definiti dello stesso livello di Vanoli, ma anche dei nomi più altisonanti, però poi comunque c'è di fondo, credo, una stima nei confronti di Vanoli.
1: Ma io credo ci sia anche una stima nelle scelte di Paratici, cioè io non credo Ferrari, magari è l'uomo della società, è diverso, no? Quindi può contare per il budget, per queste cose qua, quindi dare la sua versione della società, della presidenza, no? Insieme all'altro dirigente, all'amministratore delegato. Credo invece Goretti, non lo so, io credo che si affidi a Paratici, cioè è ben consapevole che in questo momento lui è un gradino indietro,
0: certo,
1: cioè è la spalla, no, di Paratici,
0: certo.
1: Questo significa, l'ultima parola, come responsabilità nella scelta spetta a Paratici, io credo che di questo sia ben consapevole. Lui probabilmente sarà soddisfatto di aver portato, di aver scelto a novembre, quando la Fiorentina era veramente in balia, no, degli eventi,
0: onde, sì.
1: Sì, delle onde, in balia, scusami, sì, oggi non si sa che dico, in balia, la balia,
0: sì.
1: In balia delle onde, e ha scelto bene, perché ha scelto un Vanoli che poi ha portato in fondo quello che gli è stato chiesto, cioè ha ottenuto ha salvato la Fiorentina, che in quel momento non era così scontato. Quindi credo poi che su certi nomi, tipo Grosso e Goretti, quando era al Perugia, è vero, ti parlo però di Serie B ovviamente, non di Serie A, era uno dei nomi che voleva al Perugia, poi non arrivò perché era legato, non mi ricordo a quale squadra, forse al Verona, e quindi il presidente non volle aspettare che si mettessero d'accordo per liberarsi dal Verona stesso. Per cui, per dire che su certi nomi ci può essere anche convergenza, magari altri li conosce meno, ma affidarsi e fidarsi, collaborare con una persona significa anche questo, cioè fidarsi delle sue scelte.
0: Poi c'è Marco il Pecora che ci scrive: non voglio crederci, ma se veramente fanno rimanere Vanoli si capisce già che la società non è per niente ambiziosa e non lo sarà mai. Stiamo dicendo che in questo momento Vanoli ha le sue chance, poi è chiaro che c'è anche tutta una serie di altri nomi che vengono valutati, che vengono presi in considerazione, però se qualcuno nel recente passato, in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, riteneva che Vanoli avesse zero possibilità di rimanere sulla panchina della Fiorentina, ecco, questo quadro è mutato, direi, sensibilmente anche. Poi naturalmente riprenderemo tra poco a discutere di questo argomento anche attraverso
1: sì,
0: i messaggi dei nostri ascoltatori al 348 751 3933. Aspettiamo anche le vostre chiamate allo 055 77 11 171. Però Luciano Magistrato ha intervistato uno dei simboli della storia recente della Fiorentina, giusto Luciana?
1: Eh sì, perché comunque insomma quando si parla di Juve Fiorentina, anzi più in particolare anche di Fiorentina Juve, visto quello che fece nel 2013, no? Aiutami,
0: sì,
1: con la data,
0: sì,
1: ecco, esatto.
0: Ottobre 2013,
1: insomma, parlo di Giuseppe Rossi, di Pepito, non poteva non sentirlo proprio in occasione di questa sfida.
0: E allora sentiamo subito la tua intervista a Pepito Rossi, che cosa ha detto sull'attualità della Fiorentina, le sue considerazioni.
1: Siamo con Giuseppe Rossi, benvenuto a Radio Firenze Viola, Viola amore mio. La Fiorentina si è finalmente salvata, come giudichi questa stagione?
2: Sono contento che si sono salvati, ovviamente, da tifoso magari si aspettava qualcosa di più con una rosa del genere, e poi anche perché siamo alla Fiorentina e quindi si aspira a cose un po' più grandi rispetto alla salvezza, quindi ci sta un'annata un po' storta, però ho tanta fiducia nella proprietà e nel mister, chiunque prenderanno, che riusciranno a portare avanti la Fiorentina dove deve essere.
1: L'attacco è stato molto deludente, che fare con Ken, che è stato alle prese con mille problemi fisici e non ha più avuto la continuità dello scorso anno?
2: Riguardo Keane, sì, non è stata la sua migliore stagione, bisogna valutare bene, vedere se ci sono offerte esterne o se magari l'allenatore che viene riesce a utilizzarlo nella maniera giusta, se lui magari, ecco, riesce a tornare il giocatore di l'anno scorso. E ovviamente può dare una grande mano alla Fiorentina, tutti noi speriamo che sia così.
1: Recentemente hai detto che Gudmundsson può essere il tuo erede in un'intervista recente, ma qual è il suo ruolo ideale? Perché in questi due anni non lo ha dimostrato e non si è confermato quello di Genoa?
2: Secondo me Gudmundsson ha le qualità giuste per far divertire, per decidere le partite, per regalare emozioni al pubblico. A volte magari, non so, manca un po' di spirito, manca un po' di fiducia in se stesso, dove lui magari può assumersi responsabilità e portare la Fiorentina a grandi traguardi. Credo che questo magari è quello che manca per fargli fare un salto di qualità. Speriamo, ecco, che l'anno prossimo riesce a fare ciò.
1: La prossima partita vede Juventus-Fiorentina in programma, che cosa significa questa partita per te, per Firenze? Qual è il tuo ricordo di queste sfide con la Juve?
2: Juventus-Fiorentina è una partita sentita, anche se per noi la stagione è già definita, però va oltre, no? Una vittoria contro la Juve fa sempre piacere, e quindi spero che i ragazzi possano affrontare questa sfida con la mentalità giusta, perché per i tifosi conta tanto, e magari finire la stagione con qualcosa di positivo. Non vedo l'ora, ecco, di vederla. E niente, spero ovviamente nei tre punti, Viola.
1: A fine agosto ci sarà il centenario, il 29 agosto, la stagione sarà già iniziata e ti aspetti una Fiorentina ancora con Vanoli in panchina?
2: Sì, Vanoli è stato un allenatore bravo sotto queste circostanze molto difficili. Non era una situazione, ecco, facile entrare, prendere la squadra in mano e portarla alla salvezza, quindi dobbiamo dire grazie a Vanoli per quello che ci ha dato, e vediamo se è l'uomo giusto per continuare. Lui è molto capace, uno che legge bene le partite, ho sentito delle buone cose anche a livello tecnico durante l'allenamento, e quindi secondo me faranno le scelte giuste, e chiunque entra a fare l'allenatore della Fiorentina farà molto bene, farà quello che bisogna fare, e quindi è quello di riportare la Fiorentina in alto per lottare per posti europei.
1: La Fiorentina sta preparando questo centenario e sta invitando un po' tutti Viola. Tu ci sarai? Ce lo puoi già dire?
2: Riguardo il centenario, so che c'è qualcosa che stanno organizzando, l'abbiamo visto tutti, e quindi sarà una gran bella festa per i tifosi Viola e anche per i giocatori che ci saranno. spero tanto, ecco, di esserci, ma ovviamente la Fiorentina ha un posto nel mio cuore, e quindi rimettere quella maglia viola sarebbe un onore. Quindi sono contento, ecco, che ci sarà questa grande festa per il club e per i tifosi.
0: Questo dunque Pepito Rossi, intervistato in esclusiva da Luciano Magistrato. Ti aspetti Giuseppe Rossi,
1: sì,
0: a settembre per il centenario, anche per la partita, sì, che ci sarà ad agosto, per il centenario a fine agosto, e anche per la partita,
1: sì,
0: successiva.
1: Ci sarà questa partita, no? Già il 29 credo ci siano delle iniziative, sì. Io so che stanno lavorando molto sia alla Fiorentina, qualcosa anche con il comune, e poi c'è questa partita appunto tra leggende, ecco, una quarantina di leggende, quella già annunciata, spoilerata dalla Fiorentina, e poi è da Operazione Nostalgia, no? Questa, sì, è partita come una pagina social, ma poi è diventata una realtà consolidata, per cui sta organizzando diversi raduni e convincendo anche tanti campioni importanti, sì, a livello mondiale, proprio non solo italiani o ex viola, intendo, a partecipare. Quindi io sono fiduciosa e so che la Fiorentina, tra l'altro anche Frei, no, è una parte attiva e sta aiutando proprio a contattare un po' tutti i viola, e so, quello che mi risulta è che li hanno chiamati tutti, quindi non so, aspettarci anche oltre a Frei, Mutu, insomma questi giocatori che per,
0: insomma,
1: me hanno,
0: i grandissimi,
1: un posto,
0: della storia,
1: hanno
0: della Fiorentina,
1: un posto nel mio cuore come Pepito e tanti altri, perché li ho vissuti in prima persona,
0: sì,
1: però insomma poi ci sono,
0: più indietro c'è Batistuta, Rui Costa,
1: esatto,
0: Baggio,
1: no, io parlo di me, nel,
0: sì,
1: senso,
0: sì, certo,
1: io sono arrivata,
0: Tognoni,
1: più tardi, con quella generazione lì, quindi hanno un posto particolare nel mio cuore, ma Antognoni, insomma, questi personaggi, Baggio, anzi Antognoni avrà anche la nazionale, no, in quel periodo, poi vedremo se verrà lasciato in under, in nazionale maggiore, ora a giugno sarà, no, in nazionale, sì, maggiore, sì, con Baldini, oppure tornerà in, in under 21.
0: Torniamo ai messaggi 348-7539-33. Torniamo alla questione Vanoli, questione allenatore. Scusate ragazzi, scrive Walter, secondo me se rimane Vanoli il mercato sarà mediocre, proseguendo il discorso degli altri anni, ossia Vanoli si accontenterebbe, mentre ad esempio Sarri o Iraola avrebbero voce in capitolo, e siccome la società lo sa, opterà per un allenatore che non ha voce in capitolo. A proposito di Sarri, salgono le sue quotazioni per l'Atalanta, con giunto il direttore sportivo potrebbe arrivare Sarri all'Atalanta. Sarri che stasera sarà impegnato nella finale Coppa Italia con la sua Lazio contro l'Inter.
1: Ha detto ieri delle cose molto molto belle, mi hanno quasi emozionato, al Quirinale davanti al Presidente della Repubblica. Allora, che Sarri sia, sì, una persona che parla e raggiunge lo scopo di quello che vuole dire, come si dice, insomma, fa capire bene quello che vuole dire, si sapeva, però spesso lo fa anche in maniera un po' colorita, no? Ma la toscanaccia, invece ieri ha trovato proprio delle parole giuste, pulite,
0: tra l'altro in giacca e cravatta,
1: in giacca e cravatta, quindi insomma,
0: e del resto sono di fronte al Presidente,
1: certo,
0: della Repubblica.
1: Certo, sì, sì, sì, ma era un po', insomma, l'outfit era un po' obbligato, sì, diciamo, però ecco, io trovo che abbia fatto vedere una parte di sé quasi diversa, ma allo stesso modo emozionante, anzi ancor più emozionante nelle cose che ha detto. Ha fatto trasparire proprio tutta la sua passione, quella passione che io spesso, quando si parla di lui, no, dico, è un po' intaccata questa passione, perché è intaccata da tutte quelle problematiche sui calendari, come in questo caso, sì, no? Lui, sì, si lamenta tanto, anzi lui è per lo spostamento al lunedì, perché del derby, perché dice, ieri poi a margine, insomma, di questa visita lo ha detto, dice, per me 4 squadre che si giocano la Champions meritano di giocare non alle 12:30 di domenica, ecco, per un lunedì sera andrebbe meglio, poi ci sono altre questioni,
0: sì, sì,
1: sulla,
0: comunque,
1: data.
0: Domani ci sarà la decisione definitiva sull'orario e il giorno delle partite.
1: Pensate, il mercoledì, se si dovesse giocare di domenica, ragazzi, chi deve comprare il biglietto, fissare un treno, cioè è veramente assurdo. Io lo trovo una vergogna, questo mi sento di dirlo, lo dico come Luciana Magistrato, ma anche come giornalista, insomma, che da tanti anni si occupa di questo, però è una vergogna, perché di queste situazioni.
0: No, ma poi si conosceva, si conosceva dall'inizio dell'anno, si sapeva che all'internazionale d'Italia la finale sarebbe stata giocata di domenica alle 17.
1: Non si poteva sapere ovviamente che collegate alla Roma c'erano altre squadre, ma tu devi avere anche rispetto di queste altre squadre e delle tifoserie che seguono tutte queste altre squadre. Ecco, tu tieni in scacco non so quante tifoserie, 8 tifoserie, no? Perché sono 4, anzi sono 5 le partite, ora vado a memoria, scusate.
0: Juventus Fiorentina, il derby della capitale,
1: il Napoli
0: e il Milan.
1: Ah, il Milan, ecco, sì, quindi 5 partite significa 10 tifoserie sulle spine, quindi che non sanno se comprare il biglietto, perché c'è differenza tra domenica a mezzogiorno e 30 e lunedì sera, cioè significa proprio spostare la propria vita, ecco, anche lavorativa, dover chiedere un permesso se è di lunedì sera. Cioè, io non lo so come si faccia a giocare sulla pelle delle persone in questo modo. Lo trovo, ripeto, è una mia un mio commento, ma lo trovo vergognoso.
0: La conferma di Vanoli, dice Luca, non sarebbe una sorpresa, per le modeste ambizioni della proprietà è perfetto, poi costa anche poco e non guasta. Semmai temo che poi dovremo trovare un nuovo DS, Paratici non è lo scendiletto Pradè, non rimarrà a farsi prendere in giro dai commisso. Però c'è da dire che sì, è giusto quello che dice, però al tempo stesso c'è da dire che molto probabilmente Paratici non è che non abbia stima, anzi tutt'altro, nei confronti di Vanoli. Non lo ha scelto lui Vanoli, e quindi è chiaro che, lo ripeto ancora una volta, sta dando uno sguardo a 360 gradi su quelli che potrebbero essere i nomi giusti per la panchina della Fiorentina. Però ecco, non è che Vanoli lo ritiene un allenatore che non possa assolutamente continuare con la Fiorentina.
1: No, lo ha protetto anche nei momenti, insomma, difficili, quando c'è stata qualche sconfitta, anche nel momento in cui si provava a rialzare la testa, l'ha sempre protetto. Questa è la differenza, secondo me, tra una dirigenza forte che difende le proprie scelte proprie, nel senso che ce l'hai lì, quindi anche se non l'hai scelto te a inizio novembre, ma comunque lo hai trovato lì, quindi è un tuo tesserato in quel momento, e quindi devi essere forte nel difendere queste scelte che fai.
0: No, certo, devi anche pensare che all'inizio della prossima stagione dovessero esserci dei risultati negativi, tu devi essere fermo sulle tue posizioni, cioè se hai deciso di continuare con Vanoli è chiaro, lo devi difendere, devi sapere in partenza che però possono arrivare momenti difficili e possono arrivare anche delle contestazioni forti, perché in questo momento la piazza vuole tutt'altro.
1: Però Paratici, ora non so, nelle prossime ore forse parlerà anche, no, si dice, a un quotidiano, quindi staremo a vedere e a leggere anche con interesse quello che dirà. Ma se a me viene a dire cioè noi teniamo Vanoli perché crediamo che con una squadra fatta su misura con lui i risultati saranno sicuramente migliori, il tipo di gioco sarà sicuramente migliore, perché comunque Paratici a inizio del suo mandato ha detto che voleva una Fiorentina bella all'altezza della bellezza della città, no? Quindi spero mantenga la parola anche in questo. È ovvio che io non mi aspetto neanche grossi campioni, perché non abbiamo l'Europa, cioè con che li attiri? Non gli puoi neanche dare 10 milioni, no, di ingaggio, perché altrimenti combina rabbia e farebbero tutte le corse, no, per andare, non starebbero a vedere se c'è la vetrina Europa o meno. Quindi va anche capito che tipo di squadra si può fare. Quindi se Paratici mi viene a dire io tengo Vanoli per questi motivi, perché penso che con lui si possa aprire un ciclo, comunque la stagione che verrà sarà diversa da quella vista, perché lì c'era un'emergenza da tamponare, allora mi posso anche fidare.
0: Ecco. Sì, sì, poi sai, bisogna fare i conti con il budget, certo, con quelle che sono le idee della società.
1: Non sono
0: perché
1: contenta,
0: tu dicevi
1: ma
0: che
1: fido.
0: Non vengono i campioni perché non ci sono le coppe europee per la Fiorentina, però in ogni caso degli investimenti vanno fatti per alzare il livello, al di là, ripeto, anche della capacità di andare a scovare i giocatori attraverso le idee, attraverso la competenza, però comunque qualche investimento va fatto per alzare il livello, quindi il punto fondamentale sarà anche capire che tipo di budget ci sarà a disposizione di Paratici.
1: Certo, però lui credo che sia anche un po' consapevole di essere venuto alla Fiorentina e che non avrà soldi a sperperare magari della Juve. Se verranno mantenuti gli investimenti che sono stati fatti finora dalla famiglia, io credo che però non siano neanche stati pochi, no, questi soldi, quindi ci si può anche fidare. Certo, poi ci sono i soldi che devono essere dati allo stadio. È ovvio che la società in questo momento non voglia buttare via troppi soldi. Io credo che chieda a Paratici di essere oculato nel modo giusto, o comunque di impiegare, di investire i soldi nel modo giusto, che è questa la cosa fondamentale. Forse guarda Como, insomma, in pochi anni è passato dalla C all'Europa. Ora non sappiamo ancora se sarà Conference, Europa League, però è in Europa, quindi insomma è importante per loro. E, tu non ci sei riuscito in questi anni, partivi da una realtà diversa, no? Però sarebbe forse bastato poco per alzare l'asticella, e la società ci ha provato, evidentemente ha puntato sulle persone sbagliate. Io, senza voler offendere chi finora c'è stato in società, però è una mia considerazione, cioè per me sono stati riposti male, è stata riposta male la fiducia, evidentemente, no? Sulle persone che dovevano fare delle scelte anche tecniche, è sbagliata.
0: Tornando invece al caos orari per la prossima partita, dice il bomber Viola, esagerando, che le tifoserie di Roma e Lazio, soprattutto quella della Roma, provocano sempre incidenti durante il derby, e dunque l'unica soluzione sarebbe far giocare il derby a porte chiuse, così forse imparerebbero, perché è inammissibile che nel 2026 ci siano ancora incidenti per una partita di calcio. Insomma, la troverei una misura preventiva eccessiva, ecco.
1: No, può anche essere giusta, cioè il prefetto dice: tu vuoi giocare a mezzogiorno e mezzo? Per me a mezzogiorno e mezzo non ci sono le condizioni, quindi si gioca ma a porte chiuse. Però, cioè, il mercoledì me lo vieni a dire a porte chiuse, quando io sto preparando magari la coreografia, quando non lo so, poi i laziali forse non entrano neanche, non mi pare, per questa partita. Perché mi sembra
0: entrano stasera,
1: ma solo perché
0: è la finale.
1: Perché è una finale di Coppa Italia, è organizzata non dalla Lazio, ma è organizzata dalla Lega, per cui insomma è una situazione diversa. Ecco, loro forse non vogliono essere complici, tra virgolette, finanziare Lotito. Quindi mi sembra un po' eccessiva come misura, ma perché è tardiva, ecco, cioè non me lo puoi dire il mercoledì che poi sarà a porte chiuse.
0: Enrico invece sostiene che l'allenatore, la Fiorentina, ce l'avrebbe in casa, non è Vanoli, comincia con la C, cioè Galloppa che sta andando benissimo con la primavera in testa alla classifica. Galloppa. Rimani in silenzio su Galloppa.
1: Esatto. No, via ragazzi, cioè qualcuno storce la bocca per grosso e poi mi dite Galloppa, ma non perché non ho fiducia in Galloppa, anzi io credo che sia anche bravo, però magari uno step in mezzo io ce lo metterei prima di dargli le chiavi della prima squadra della Fiorentina. Lo ha già fatto purtroppo in Conference, non è andata neanche bene e non è certo stata colpa sua, per tornare alla balia, e la balia era una Fiorentina in balia delle onde anche lì, quindi per carità, grazie per quello che ha fatto in quelle due partite, come Martinelli, insomma lì ha preso due gol, ma cioè non gli puoi neanche dare delle colpe specifiche.
0: A proposito di Martinelli, leggevo oggi su alcuni quotidiani proprio di Genova che sembra che si vada verso un prolungamento del rapporto con la Samp di un anno, quindi ancora in prestito per un anno.
1: Beh,
0: Martinelli con la Samp potrebbe essere una soluzione giusta anche proprio per l'ulteriore crescita di questo ragazzo, in attesa che possa diventare da Fiorentina a tutti gli effetti.
1: In pensione De Gea, più che altro. Allora, io De Gea in questo momento me lo tengo stretto, poi ragazzi, cioè
0: ha un ingaggio pesante,
1: pesante. Ma se pensa a De Gea, sì, però insomma, l'anno scorso ce l'hai avuto a un ingaggio minimo. Sì. E ha fatto una stagione strepitosa, quindi si bilanciano le due cose, dai, non stiamo a pensare ai soldi che non ce li metto io, quindi a me non interessa quello, a me interessa che
0: De Gea
1: sia motivato e che sia ancora
0: quello del primo anno
1: forte.
0: O quello di quest'anno.
1: Esatto, l'importante anche quest'anno, comunque io ieri per esempio nelle mie pagelle gli ho messo 6.5 perché credo che alcune partite
0: te
1: le abbia
0: salvate. Sì, perché ti sono
1: rimaste
0: in testa le partite
1: alcune te le ha salvate lui, sì. Quindi io per me De Gea non è un problema, ecco.
0: Però torniamo a parlare della questione allenatore e non solo, e lo facciamo con il prossimo interlocutore, un grande conoscitore di calcio, esperienza a non finire, quella di Dario Canovi. Buon pomeriggio, benvenuto. Buongiorno.
3: Buon pomeriggio.
0: Qui a Firenze si parla molto, se non quasi sempre in questi giorni, della questione allenatore del futuro per la Fiorentina. Vanoli, che ha sì salvato la Fiorentina, però non incontra il favore della maggior parte dei tifosi, che vorrebbero un tecnico che possa regalare più emozioni dal punto di vista del gioco. Cosa ne pensa?
3: Beh, Vanoli aveva un compito difficile, che era quello di salvare la Fiorentina. Non ci si poteva certo aspettare un gioco scintillante, un gioco doveva pensare a salvarsi. Una cosa è pensare a salvarsi, un'altra cosa è cercare di far felice il pubblico e i tifosi.
0: Ecco, ma Vanoli, per quello che ha potuto conoscere lei di Vanoli, è un tecnico che, partendo dall'inizio con un altro clima, magari anche un tipo di squadra diverso rispetto a quello attuale, può praticare un calcio che può essere anche frizzante, tra virgolette, attrattivo?
3: Ma io non mi pare che Vanoli fino adesso abbia potuto dimostrare molto. Penso che possa essere capace, certo fino adesso non è uno di quelli che si possa dire abbia fatto un gioco estremamente piacevole e che attiri il pubblico,
0: sì.
3: Ecco.
0: Non è insomma un allenatore per rimanere in casa sua, tra virgolette, alla Thiago Motta?
3: No, non credo.
1: Ecco, io infatti volevo,
3: con tutto il rispetto per Vanoli, che secondo me è un ottimo allenatore,
0: certo.
1: No, ma Luciano, i meriti Luciano nessuno glieli può togliere a Vanoli.
3: Sono due tipi di allenatori diversi, ecco, tutto lì.
1: Ce lo vedrebbe Thiago Motta a Firenze, soprattutto dov'è ora, che cosa insomma ci dica qualcosa.
3: Ma
1: Thiago Motta,
3: Thiago sta, ha rifiutato parecchie offerte quest'anno, adesso aspetta un progetto. Più che una squadra, un progetto, cioè è quello che doveva essere la Juventus e non è stato, perché la Juventus aveva in mente un progetto che però ha abbandonato in maniera, direi anche inopportuna, nel senso che a mio avviso, se tu pensi che un allenatore abbia certe doti e che possa farti vedere un certo tipo di gioco come quello che faceva il Bologna ai tempi di Thiago, io credo che avrebbero dovuto aspettare ancora un po' di tempo. E come succede per esempio in Inghilterra, quando vediamo Arteta che prima di arrivare a certi livelli ha dovuto aspettare altri, o Knopf, o Liverpool. Cioè lì in Inghilterra, quando le società sposano un progetto e ci credono, arrivano fino in fondo e poi ottengono i risultati, certo. Perché se tu vuoi cambiare il gioco, la mentalità di una squadra, ci pieghi 3 mesi, 4 mesi, ci pieghi molto di più.
0: Ecco, e alla Fiorentina, vedendola da fuori, che progetto c'è con Paratici, direttore sportivo?
3: Ma Paratici è sicuramente uno dei direttori sportivi più capaci e che conosce meglio il calcio, non solo nazionale ma internazionale, come ha dimostrato. Perciò io penso che possa essere l'uomo giusto per riportare la Fiorentina a quella che è sempre stata, cioè una squadra che magari non lottava per lo scudetto ma che faceva vedere un gioco piacevole, che era metteva in pericolo e faceva paura a tutti i grandi, a tutte le grandi squadre, e che era, lottava per l'Europa.
0: Però dopo una salvezza raggiunta anche con qualche sofferenza da parte della Fiorentina, quanto tempo ci vorrà per rivedere una Fiorentina veramente competitiva?
3: Ma qui torniamo al solito discorso, è quello che ti facevo poc'anzi, cioè, se credi in un progetto, se tu prendi un allenatore che ha in mente un certo tipo di gioco e una certa mentalità, devi proteggerlo, difenderlo e sopportarlo.
0: Certo.
3: E anche sopportarlo, però supportarlo soprattutto. Cioè, è così. Noi purtroppo in Italia in questo momento stiamo facendo un gioco che è un gioco di 10 anni fa. Io ho sentito un meraviglioso discorso di Marchigno, una meravigliosa intervista di Marchigno dopo Paris Saint Germain Bayern, la prima, non la seconda,
0: sì,
3: in cui lui diceva il calcio che giocavo io 5 anni fa non è quello di adesso, è cambiato. Si gioca a ritmi e a velocità che prima neanche ci sognavamo. Questo è il calcio. Ma io che sono stato io a portare Luis Enrique, a suggerire Luis Enrique
0: a Sabatini.
3: Però la Roma l'hanno mandato via dopo.
0: Perché era troppo avanti in quel momento.
3: Lo so, ma è troppo avanti. È perché non abitui il pubblico e la società a un gioco che è quello. Perché adesso noi pensiamo di poter esportare il calcio italiano all'estero, ma io mi dico una Bologna, un Milan Juventus,
0: sì,
3: io dopo un quarto d'ora ho girato,
0: sì, sì,
3: ma ero stufato di vedere un calcio che non era calcio.
0: Certo.
3: Io sono, vedo calcio, guardo calcio data l'età, da 75 anni mi annoio a vedere le partite di calcio italiano.
0: Ecco, ma allora quanto potrebbe essere giusto in questo caso andare a pescare un allenatore all'estero, magari dalla Premier, ammesso che possa arrivare?
3: Ma ce ne
0: arrivare.
3: Sono anche italiani. Ce ne sono anche italiani. Farioli ha appena vinto il campionato portoghese.
0: Sì, sì, sì, certo.
3: Cioè, i nostri allenatori ci sono bravi. Ma solo che quelli giovani, quelli bravi, li mandiamo fuori. Teniamo i vecchi allenatori che ancora giocano come si giocava 5 anni fa. Ma i 5 anni di adesso è come i 50 anni di una volta. Cioè, nel senso che il tempo è corso così veloce nel gioco del calcio che non ce ne rendiamo conto. Ma se noi vediamo una partita di calcio inglese o anche francese o anche spagnolo, vediamo un calcio differente da quello che vediamo in Italia. Ditemi quante partite quest'anno avete visto in cui ha detto che bella partita che ho visto.
0: Sì. Si fa fatica a ricordarne.
3: Le conti sulle dita di una mano, forse due.
0: No, io dicevo di allenatori stranieri, perché comunque si parla anche di questa possibilità per la Fiorentina. È stato accostato alla Fiorentina Iraola, ad esempio, ma si è parlato anche di Glasner del Crystal Palace. Non so se ha un'idea ben precisa su questi due allenatori.
3: Il discorso è sempre solito, sì, ok, prendi questi allenatori, però non basta prendere l'allenatore, devi abituare i giocatori italiani che sono diventati pigri, perché uno dei motivi per cui noi giochiamo un calcio antico è anche perché i nostri calciatori sono diventati pigri, perché non si allenano o si allenano poco rispetto a quelli che sono gli allenatori ma in Inghilterra giocano 70 partite in un anno, alla fine corrono, sì. Ci sono 4 squadre inglesi nelle tre squadre inglesi nelle finali,
0: insomma ci siamo seduti sotto tanti punti di vista qui in Italia.
3: Ma si vede anche
1: dalla nazionale,
3: dal fatto che non ci qualifichiamo, certo, ai mondiali da 3 volte, sì, da tre campionati, e se per caso se sento i nomi che sto sentendo per il nazionale, faremo la quarta volta. faremo la quarta volta, perché giochiamo un calcio che non ha più quello che si gioca adesso, né nei campionati esteri né nelle nazionali. Ma noi la Norvegia ci ha dato una lezione, sì. Signori, la Norvegia.
0: Certo, se tu avessi detto una cosa del genere 10-15 anni fa, magari era impensabile, sì.
3: Una volta ci capitava la Norvegia, dicevo, che fortuna che, fortuna che ci abbiamo avuto.
0: È vero, è vero.
3: E adesso ci danno lezioni di calcio.
0: Sì.
3: È così, e se non ci rendiamo conto di questo, anche per colpa, dico purtroppo, di un certo tipo di stampa che continua a sostenere certi allenatori che sono stati grandi allenatori, per carità, non si discutono, non lo sono più.
0: Sono superati, certi allenatori sono superati, non c'è dubbio, sì sì, bisognerebbe anche in questo caso avere più coraggio nel puntare su certi allenatori giovani, ne citavamo alcuni poco fa proprio con Dario Canovi. A proposito di nazionale, il centravanti della nazionale è Ken, che quest'anno con la Fiorentina ha deluso, sia per motivi fisici che lo hanno condizionato, ma poi comunque ci sono stati anche dei comportamenti che hanno finito per staccarlo un po' dalla tifoseria. Dovesse esserci dovessero esserci le condizioni giuste per farlo partire, lo cederebbe?
3: Direi che, visto che è così, credo che sia paradiso ed inferno, voglio dire, può giocare la grande partita e può risolverti una partita, come può essere totalmente assente dal gioco di una squadra, per cui è un giocatore che non ha la continuità, o forse non ha ancora trovato la continuità, per cui se trovi l'occasione giusta per venderlo, io lo farei. Intendiamoci, noi stiamo guardando, avete fatto caso che due dei migliori acquisti che sono stati fatti nel campionato italiano negli ultimi mesi si chiamano Malen, sì, e come si chiama l'ala del Bologna, erano riserve in Inghilterra.
0: Certo, sì sì, questo la dice lunga sul valore del nostro campionato,
3: erano riserve,
0: sì sì.
3: E allora noi dobbiamo cominciare a cercare i talenti, in Italia ci sono, non li facciamo crescere. Io mi auguro che questo nuovo presidente cambi totalmente la politica della federazione, perché la politica della federazione è stata una politica totalmente sbagliata negli ultimi 15 anni. Purtroppo nel 2006, quando vincemmo il mondiale, c'era il commissario, abbiamo perso la grande occasione di cambiare il calcio italiano,
0: sì,
3: di riformarlo dalle basi, perché dobbiamo riformarlo dalle basi, perché se quello che sarà il nuovo presidente si chiami Abete o si chiami
1: Malagò,
3: continua quello che succedeva fino adesso, rimarremo nella stessa situazione, sia in campo nazionale sia in campo internazionale.
1: Ecco, però tra questi due nomi che ha detto, oggi hanno depositato le loro candidature, quindi ufficialmente sono in corsa per la presidenza, le ritiene le persone giuste per fare questo cambiamento? Perché comunque Abete, insomma, sono anni, lei ha citato il 2006 e già c'era, Malagò è stato a lungo presidente del CONI, insomma sono le persone giuste che in questi anni magari sono stati un po' a guardare anche loro.
3: Ma guardi, io non faccio questione di persone, ma faccio questione di programma, cioè bisogna vedere qual è il programma.
1: Certo.
3: Per esempio c'è il presidente della Serie C, Marani, che in Serie C ha cambiato totalmente la mentalità del campionato di Serie C. È diventato un campionato che io guardo con più piacere le partite di Serie C che quelle di Serie A.
0: Sì, sì, insomma, quantomeno
1: è un campionato interessante.
0: Però, sì, si vede magari la mano di
1: problemi economici,
0: giovani,
1: sì, però
0: certo.
1: Sì, sì, sì.
3: Però noi dovremmo cambiare questo. Cioè, per esempio, c'è l'obbligo, per credo addirittura sia una norma della FIGC, che tutte le squadre di Serie A e professionisti che abbiano debbano avere una seconda squadra. Quante ce l'hanno?
0: Sì, c'era l'Atalanta, la Juve, il Milan
1: e l'Atalanta, abbiamo detto,
0: sì,
1: l'Inter,
0: sì, sì, sono 4.
1: E Milan che è in Serie D,
0: sì, sì, sì, sì. Sì, però poi bisogna fare i conti anche con la realtà vera e propria della Serie C. Tante squadre non vorrebbero un numero superiore di seconde squadre, perché poi si va anche a intaccare un
1: posti,
0: po'.
1: Certo. Sì, sì,
3: sì. No, ma bisognerebbe fare un campionato più regionalizzato,
1: un girone magari a parte per le seconde squadre, magari,
3: sì. oppure più squadre di Serie C con meno obblighi,
1: certo.
3: e con meno
1: certo.
3: Io credo che per faccio un esempio, dico una cittadina qualsiasi, Lumezzane, quando Lumezzane va a vedere la squadra B della Juventus o dell'Inter o del Milan, faccia più pubblico che
1: sì,
3: si gioca con Treviso,
1: quello sicuramente,
3: dico per dire due nomi qualsiasi,
1: Sì, sì.
0: Sono tutti temi interessanti e poi verranno sviluppati anche, speriamo, nel migliore dei modi da parte di coloro che si insederanno ai vertici
1: Sì, il 22 giugno. E, Dario, solo che Juve Fiorentina si aspetta, visto che insomma noi ci occupiamo soprattutto di Fiorentina, pensa che sarà una Fiorentina ormai appagata dalla salvezza contro una Juve che invece vuole un posto Champions assolutamente? O è aperta come partita?
3: Data la rivalità che esiste tra le due società e tra le due squadre e tra i tifosi della Juve e della Fiorentina, mi aspetto una Fiorentina combattiva, una Fiorentina che voglia dimostrare che non merita la classifica che ha e che perciò vada a giocare, non dico che vada a ottenere il risultato, ma che vada a dimostrare di avere un gioco. Questa è una delle occasioni che Vanoli ha per dimostrare che la Fiorentina adesso che non ha obblighi
1: ed emergenze,
3: possa dimostrare che la Fiorentina ha anche un gioco. Allora, siccome la Juventus credo che certe squadre le soffra, potrebbe essere un risultato a sorpresa.
0: Vedremo, auguriamocelo. Grazie a Dario Canovi, buona giornata.
3: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Grazie all'avvocato Dario Novi. Tra l'altro, a proposito di Juventus Fiorentina, Ken, che non è al 100%, però potrebbe cercare di fare di tutto per esserci.
1: Lui sta lavorando, comunque ha lavorato anche ieri, la squadra era a riposo, lui invece era al Viola Park ad allenarsi, quindi questo significa che lui vuole comunque guarire innanzitutto, no? Vuole stare bene, vuole tornare a giocare, vuole tornare possibilmente a divertirsi, magari in queste due partite dove, come dicevamo con Dario Canovi, non c'è più l'emergenza, può anche esprimersi senza quella tensione. E poi tanti infortuni magari è anche perché tu sentivi l'obbligo di dare il massimo, di dover vincere, di dover fare punti, per cui spesso la testa condiziona anche il fisico, no? E quindi qualche infortunio di troppo magari è dovuto anche a questo.
0: Sì, è vero, queste sono considerazioni che facevo, non mi ricordo se l'altro giorno, proprio con Angelo Di Livio, anche lui insomma sottolineava che può esserci un collegamento a volte, no? Tra gli infortuni
1: Una
0: condizione psicologica non del tutto serena, ecco. Paolo D'Arezzo ci scrive: pur stimando Vanoli non lo confermerei, perché serve alla Fiorentina un cambio radicale, quindi prenderei un altro allenatore, mi piacerebbe come profilo esperto Glasner, l'attuale allenatore del Crystal Palace, e come emerge questa è stato sì capace di portare ad una salvezza tutto sommato tranquilla il Parma, però ecco, se dobbiamo analizzare dal punto di vista del gioco quello che ha portato questa, non è stato certo entusiasmante.
1: Diciamo che lui, come Vanoli, ha colto l'obiettivo che gli era stato dato, lo ha colto anche con anticipo, quindi poi ha potuto amministrare anche i risultati, nel senso che anche con la Fiorentina, per esempio, no? Non aveva bisogno di vittoria a tutti i costi, per cui ha potuto amministrare poi le sue energie, le sue forze e i risultati stessi. Non lo so, non è che mi abbia entusiasmato così tanto il Parma, però
0: no, appunto, ho sempre dal punto di vista dell'espressione del gioco, ecco, non esatto, è che del abbia gioco. Rubato l'occhio,
1: era uno più attento anche lui all'obiettivo,
0: sì,
1: ecco.
0: Sì, è stato molto pratico,
1: molto pratico, bravo è la parola giusta,
0: a raggiungere la salvezza in maniera tutto sommato abbastanza tranquilla, sì. Alberto tocca un tema delicato, dice: nessuno parla del problema più importante, ci vogliono preparatori e medici di alto profilo in Serie A, si è camminato in condizioni fisico-atletiche pietose per tutto il campionato, e su questo tema c'è da dire che anche altri allenatori hanno cercato di insistere, di battersi per arrivare ad un cambiamento. Parlo della Fiorentina naturalmente, ad esempio
1: Palladino, certo, Palladino, che alla fine
0: avrebbe voluto
1: far fuori
0: un cambio radicale a livello di area medica e non solo.
1: Ne parliamo tra qualche minuto?
0: No, ma c'è ancora un minuto, vai. In un minuto ce la fai.
1: C'era Sara che ci faceva
0: un minuto.
1: Dietro.
0: Un minuto per non lasciare in sospeso la domanda.
1: Sì, si parla di questa volontà quasi di cambiare lo staff medico. Io non so se sarà così. La società dovrà essere brava a valutare se, perché comunque non è l'unica, guarda la Lazio, guarda, no, tante società hanno avuto, sì, degli infortuni. È ovvio, tu hai patito nei giocatori più importanti, perché Ken, Solomon sul più bello, Parisi che era diventato il punto centrale della Fiorentina, quindi insomma ti sono venuti meno proprio quei giocatori e quindi pesano di più. Però ci devono, io non sono un dottore, io non posso andare a intaccare la professionalità di Luca Pengue, tanto per fare proprio il nome, sì, del responsabile. Non possiamo parlare al bar, no, di cose mediche, ecco, di responsabilità mediche, ma la società deve valutarlo questo, sì, aspetto, sì, cioè si poteva fare meglio, questi infortuni vanno gestiti meglio, chi ha sbagliato
0: è stata
1: la preparazione, questo lavoro duro, intenso che fa Vanoli, perché può essere anche questo, magari con
0: sì, però se Palladino aveva dei dubbi evidentemente erano legati anche ad altri aspetti,
1: sì, diciamo, ecco, che c'erano aspetti, anche giocatori che erano un po' a rischio, Lamte nell'esempio, sì.
0: Ci fermiamo, riprendiamo, sì, il discorso tra poco, non andate via, continuate a scriverci a 348 75 3933.
1: A dopo.

0: leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
3: Al ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
4: Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada.
5: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
6: Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola!
7: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
8: Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi viola. MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com.
9: Immergiti nelle colline del Chianti fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in Poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
10: E sono in acchero, fai buca mare, clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola 23C ogni volta e campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
11: Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna, atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi! Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
12: Che incubo il trasloco!
13: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
12: Ma è fantastico!
13: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
11: Zeus Traslochi, in via Bocci 105. In zona Careggi.
0: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: Guerra nel Golfo in primo piano mentre Trump è impegnato nella sua missione in Cina. Teheran sfida il tycoon, il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo. Trump potrebbe avere l'intenzione di sbarcare truppe sull'isola iraniana di Karga, ma non permetteremo che nemmeno un granello di polvere venga portato fuori dal nostro paese, ha avvertito il vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie. Ieri l'Iran per la prima volta ha minacciato esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra.
14: Il conflitto russo-ucraino. Mosca ha lanciato un attacco aereo combinato contro infrastrutture critiche in Ucraina poche ore dopo l'avvertimento al riguardo diffuso dal presidente Zelensky. Lo ha reso noto l'intelligence confermando che l'attacco starebbe prendendo di mira infrastrutture chiave e strutture di supporto delle principali città, tra cui impianti energetici, imprese dell'industria della difesa ed edifici governativi.
15: La cronaca non ce l'ha fatta il giovane 18enne di Monopoli che era precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbia d'Oro mentre era in gita scolastica. La tragedia era avvenuta nella serata di domenica 3 maggio. Dopo il ricovero d'urgenza e 10 giorni trascorsi in condizioni disperate, lo studente pugliese non ce l'ha fatta. La famiglia ha deciso di autorizzare l'espianto degli organi.
14: È morta ieri dopo una lunghissima lotta contro un tumore Alessia La Rosa, la bimba di 8 anni che negli scorsi anni è diventata simbolo della tifoseria del Palermo. La piccola malata da 7 anni si è spenta nella giornata di ieri. Grandissima sostenitrice del Rosanero e abbonata in Curva Nord dove il tifo è più caldo, era stata soprannominata la guerriera proprio dagli ultra siciliani. Il ricordo di Alessia resterà per sempre vivo nei ricordi del club e della grande famiglia Rosanero, ha scritto in una nota il club.
15: Eurovision Song Contest 2026. Dopo la prima semifinale è stato effettuato il tradizionale sorteggio per stabilire in quale parte della finale si esibiranno i paesi qualificati. Per Salda Vinci è arrivata la Producer's Choice, saranno quindi European Broadcasting Union e ORF a decidere la posizione in scaletta del nostro paese. L'ordine definitivo della finale sarà annunciato dopo la seconda semifinale.
14: Il calcio, la 79esima edizione della Coppa Italia, si appresta a vivere il suo ultimo atto. Stasera tutti gli occhi saranno rivolti allo Stadio Olimpico di Roma, teatro della sfida Lazio-Inter che assegnerà la Coppa Nazionale. Il fischio d'inizio della finale è previsto alle 21. I nerazzurri vanno a caccia del secondo trionfo dopo lo scudetto, ma Maurizio Sarri incita i biancocelesti. Dobbiamo crederci fino alla follia, sarà decisivo l'atteggiamento mentale. Sentiamolo.
16: Bisogna tutti sperare che quello abbiamo visto sabato è frutto di qualcosa di mentale, che saremo mentalmente diversi e quindi saremo diversi sotto tutti i punti di vista.
15: E con le parole di Sarri è tutto, a più tardi.
17: New Message. Radio Firenze Viola.

0: come gioco. Poi Pepito Rossi ci dice che sapeva leggere le partite, ma dove? Ma se più delle volte ha fatto dei cambi da bordoni sulla pelle, ma non l'ha saputo leggere. No, francamente, dovrei ripensare a un anno con lui, a me mi viene veramente il magone. No, non ce la faccio. Guarda, ero così convinta di fare l'abbonamento, ma così no. No, mi dispiace. Ciao a tutti.
1: Buongiorno Maria Manovella, ma che discorso è? Ken fa di tutto per esserci. Ma lei doveva essere quando ci stava bisogno, soprattutto nelle partite importanti. Questa è una partita ormai sia sì, importante per noi è sempre importante la Juve. Lui forse si vuole rimettere in mostra con la sua ex squadra, non lo so. Scusa, tanto vale che riposa, che fa? Ora forza per entrare in campo a fa che? Il che?
2: Beh, però comunque credo che la Fiorentina abbia anche la necessità, no, di rimetterlo in pista, anche perché bisogna anche mostrarlo, no, alle altre squadre. Se c'è davvero la volontà di cederlo, bisogna anche far capire alle altre squadre che comunque questo giocatore ha recuperato dall'infortunio, perché in questo momento i dubbi ci sono. Ecco, anche chi vuole
3: Sì,
2: avvicinarsi a
3: abbiamo
2: Ken,
3: allora,
2: qualche domanda se la fa sulle sue condizioni fisiche.
3: allora in queste due partite che significa? Cioè gli infortunati stiano pure male, non, al di là di Ken, no? Cioè quelli che stanno bene giocano comunque, vanno in panchina, giocano, cioè questo non è in discussione, credo. Ken, dobbiamo partire dal presupposto che ha questa tibia e gli ha fatto male, cioè non gli si perdona forse il fatto che ha voluto stringere i denti più per la nazionale che per la Fiorentina, questo
2: Sì.
3: può essere un tema, però che stia male, insomma, non è in discussione. Quando aveva la caviglia che gli faceva male, insomma, ha fatto di tutto, anche un'infiltrazione, insomma, ha giocato fin quando ha potuto, poi a un certo punto ha dovuto dire di no, soprattutto con il Milan, insomma, che ha voluto giocare per forza a tutti i costi per aiutare la squadra. Cioè, d'altronde sugli infortuni non si può discutere, ecco, perché questa tibia
2: L'ha
3: lui
2: condizionato
3: l'ha
2: pesantemente, l'ha
3: condizionato,
2: condizionato
3: ma anche alla
2: pesantemente.
3: Juve l'ha
2: Sì,
3: condizionato
2: no, ma
3: perché
2: poi
3: gli è
2: non
3: costato il
2: dimentichiamoci
3: trasferimento
2: appunto
3: all'atletico, voglio
2: all'atletico,
3: dire.
2: sì.
3: Quindi non è
2: Non
3: una cosa che
2: supero le
3: si
2: visite
3: inventa
2: mediche.
3: lui. L'Atletico non lo prese proprio perché
2: Sì.
3: aveva questa
2: Sì.
3: tibia che per un anno
2: Non gli ha dato
3: non gli ha
2: problemi e
3: dato
2: poi invece
3: problemi,
2: sono
3: probabilmente
2: riemersi
3: anche
2: questi problemi.
3: esatto.
2: Poi c'era quel messaggio a parte della nostra amica ascoltatrice su Vanoli che sottolineava con il suo
3: Le do
2: messaggio.
3: ragione, le do
2: Sì, in
3: ragione.
2: effetti ha ragione perché i cambi non sono stati
3: Sì.
2: certo il pezzo forte di Vanoli in questa
3: No,
2: stagione.
3: questo è vero. La
2: La
3: lettura,
2: lettura
3: si
2: delle
3: parlava di
2: partite,
3: lettura di partite più che altro e spesso no, non ce l'ha avuta così buona. Ovviamente Pepito dice quello che pensa, probabilmente dice lui anche condizionato dal fatto di voler ottenere un certo risultato e quindi di magari di accontentarsi, di non mettere, ecco, un giocatore invece importante. Però in panchina c'erano quelli comunque, quindi significa che chi è entrato non ha fatto quello che doveva, spesso non è colpa degli allenatori, sai?
2: Tornando invece al tema allenatore, c'è un nostro amico da casa che ci scrive: io sono un super tifoso di Aquilani, o se no Galloppa o Sarri. Questo ce lo scrive Raul da Valencia. Per quanto riguarda Sarri, abbiamo detto che molto difficilmente potrà arrivare alla Fiorentina, del resto lo stiamo dicendo da tempo che questa ipotesi è poco percorribile. Sarri, che in questo momento sembra avere delle chance di poter diventare allenatore dell'Atalanta con Giuntoli, direttore sportivo. Su Galloppa abbiamo risposto. Per
3: Galloppa
2: quanto
3: cala in
2: riguarda
3: silenzio e Aquilani
2: Aquilani,
3: facciamo
2: reduci da questa bella
3: i
2: vittoria.
3: complimenti.
2: Eh sì,
3: I complimenti
2: la vittoria
3: perché è
2: contro
3: stato bravo.
2: l'Avellino.
3: Sì.
2: Contro l'Avellino 3-0. Cioè, anche qualche altro nostro ascoltatore sottolineava il buon lavoro, l'ottimo lavoro fino a questo momento da parte di Aquilani al
3: Sì,
2: Catanzaro.
3: io credo che Catanzaro però negli ultimi anni stia facendo un buon lavoro un po' con tutti gli allenatori, io credo
2: Sì.
3: insomma che sia bravo, grazie anche all'ex Iemmello, ai giocatori che ci tengono alla maglia, lui è anche di quelle parti, no? Iemmello.
2: Sì. Andiamo a salutare adesso con piacere Stefano Salandin di Tutto Sport. Ciao Stefano, ben ritrovato.
4: Buongiorno, come state?
2: Bene, bene, bene. C'è
3: Ciao
2: anche Luciano
3: Stefano.
2: Magistrato qui
4: Ciao,
2: accanto a me.
3: Luciano. È un piacere risentirti dopo
4: Grazie.
3: tanto tempo, finalmente, insomma, è speriamo che tu stia bene.
4: Ma sì, meglio, dai. Ecco. È lunga, ci vuole pazienza.

0: Però il percorso è positivo, dai.
1: Sì, sì, bene, siamo bene, contenti bene. Per te. Ci fa piacere tornare a parlare di calcio.
2: Di calcio, di calcio. E in particolare della Fiorentina, perché intanto ti voglio chiedere qualche curiosità legata a Fabio Paratici. È chiaro che ci sono grandi speranze intorno a lui, ammesso che poi possa davvero rimanere alla Fiorentina, perché si è parlato tanto anche di questi corteggiamenti, di queste lusinghe.
0: La Roma un pochino.
2: Sì, Roma, ma poi si è parlato anche del Milan, si è parlato del Napoli anche.
1: Addirittura.
0: Sì, no, io credo che adesso l'unica possibilità, dall'ultima informazione che ho, l'ultima possibilità sia la Roma.
1: Per lui è una tentazione forte, dice.
0: Sai, comunque adesso, tutto rispetto della Fiorentina, è un upgrade ovviamente. Poi però è ancora abbastanza iniziale. Allora, lì il candidato numero uno, da quel che si vede, era Manna, che però non viene liberato dal Napoli.
2: Sì.
0: Poi,
2: adesso si parla di D'Amico.
0: D'Amico io credo sia molto vicino al Milan, da quel che mi dicono, perché Tare andrà via. A prescindere dal risultato della Champions o meno, e D'Amico rientra nel quadro. Dicevate prima di Paratici al Milan, ma se ricordate, quest'estate c'è stato
2: certo.
0: E quindi credo sia difficile ricucire. Poi, e quindi credo che appunto la possibilità più concreta resti ancora la Roma, perché appunto l'altro candidato forte era giunto che prova a Bergamo. Certo. Sì. E quindi c'è un buco, insomma.
2: Ecco, comunque, insomma, dovesse, come tutti sperano, rimanere alla Fiorentina a Paratici, ecco, che tipo di lavoro secondo te imposterà in questo mercato estivo?
0: È un ottimo conoscitore di calciatori, è straordinario, perché dagli anni della Sampdoria aveva un database incredibile, e infatti ha preso giocatori anche giovani, no? Il caso Ildiz alla Juve, Matteo, insomma, e quindi su questo non c'è dubbio. Sulla gestione ha migliorato molto, perché prima delegava molto di più a Marotta, no? La gestione più della squadra, dei certi rapporti, adesso la fa lui, mi dicono che sia anche un po' ammorbidito da questo punto di vista, però sicuramente ha esperienza e può anche, ripartendo da una stagione da impostare, costruire un progetto interessante. A me risulta, se vi accennavate prima agli allenatori, che il suo preferito in questo momento sia Grosso, e anche perché lo conosce molto bene, aveva portato lui alla Juve in prima, alla Next Gen, e Sassuolo ha fatto un lavoro straordinario, Grosso.
1: Primavera credo.
0: Com'è?
1: Non era la primavera? Ora vado a memoria.
0: Ma credo abbia fatto anche la Next Gen. Però adesso anch'io vado a memoria, ma sono abbastanza convinto, perché giocavano a Vercelli e c'era lui in panchina. Però ecco, vado a memoria. Comunque l'aveva portato lui, e ha una grande stima, e ripeto, la crescita di Grosso è notevole.
1: Sì.
0: Poi è chiaro che Sassuolo non è Firenze, ma non lo è per nessuno, tranne per quelli esperti. E quindi potrebbe essere quello il progetto, da quel che mi dicono, in sostanza, anche perché Sarri a me risulta abbia già fatto col Napoli, poi per carità, radio e mercato, tutte le sue logiche.
1: Quindi non si ricongiunge,
2: con Giunti all'Atalanta?
1: Secondo te?
0: Non mi risulta.
1: Sì, ora so poi che ci sono talmente tante voci, uno deve mantenere quello che ti risulta.
0: C'è anche chi dice che vada come dire, all'Atalanta ci possa andare con Giuntoli e Thiago Motta, ma forse non sanno, conoscono bene il retroscena dell'addio del
1: Torino.
0: Il Torino io li conosco, e quindi la vedo veramente complicata. Poi nel calcio fanno tutti pace,
2: sì ma è vero, però insomma a volte le cucine è difficile,
0: delle situazioni che fanno più fatica di altri a fare pace.
2: Ecco, hai l'impressione che Paratici, vedendola da fuori naturalmente, abbia ricevuto davvero carta bianca da parte della Fiorentina? Perché questo è un altro tema di cui si discute qui a Firenze, e probabilmente sono nate queste voci anche legate a un suo possibile addio, proprio su questo tema della carta bianca, perché Paratici vorrebbe avere mano libera anche per decidere su altre aree della Fiorentina, l'area medica, l'area della comunicazione, tanto per citarne soltanto un paio.
0: Ho capito. Guarda, ti dico la verità, questa cosa non la conosco, ma sai, io la Fiorentina la vivo un po' più
1: certo.
0: Dal punto di vista del mercato so che agenti, procuratori che hanno parlato con la Fiorentina mi hanno detto: guarda, il problema che so che hanno Grosso è delle cessioni, sì, le riduzioni di giardini.
2: Anche perché ci sono tanti prestiti che rientrano alla base.
0: Esatto, io so questo, so che fa, quindi per dirvi che lui sta lavorando, quindi perché dice questo agli agenti, dice guarda sì va bene quel giocatore, sai che propongono ovviamente, ma è molto logico, non è che ci sia niente di illegale nel proporre giocatori, no, certo, profili. E la cosa che si risponde è sì va bene, è interessante, ci pensiamo, ma prima devo sistemare un sacco di cessioni, appunto prestiti e cose di questo genere. Quindi però sulle altre, poi è chiaro che lui avendo lavorato in club come Juventus e Tottenham molto strutturati, è chiaro che lui voglia costruire un proprio staff in tutti i settori, ma questo lo fanno più o meno tutti, è logico, soprattutto in un ambiente come quello del calcio dove la fiducia in chi lavora per te è fondamentale, no? Mille spifferi, mille cose, e non a caso chi non lo fa, tipo, o chi non riesce a farlo, tipo come è successo Allegri del Panamira, l'ultimo Allegri della Juve, poi fai fatica a tenere insieme la squadra perché ci sono troppe variabili e tensioni che incidono sul gruppo.
1: Ecco, ma ti aspettavi tutto questo giro? In genere c'è il valzer degli allenatori, no? Delle panchine, e quest'anno a distanza anche di un anno, perché poi ecco Tare eccetera, ti aspettavi ci sarebbe stato questo valzer invece dei direttori sportivi?
0: Ma sì,
1: ci sarà, ci deve essere ancora.
0: Sai cos'è, Luciana? È che non potendo fare grandi rivoluzioni tecniche, si tende a cercare qualcuno che ti dia garanzia dal punto di vista dell'allenatore, che poi è la figura che paga per primo, ma anche dal punto di vista del manager di mercato, che ti può garantire certe soluzioni economiche e tecniche. C'è la corsa appunto a cercare queste figure che ti garantiscano un po' di più. E poi perché ci si accorge che se manca quella roba lì, quella figura di riferimento, quell'uomo che è in grado, sì, oltre a fare il mercato, di tenere rapporti tra squadra e allenatore, fai più fatica a gestirla. Alla Fiorentina è mancato questo, mi pare, no?
1: Io
0: purtroppo in questo inverno ho seguito molte partite, pur perché non potevo fare altro, quindi ero blindato in casa e molto affaticato. E ho letto e ho visto che uno dei problemi della Fiorentina, ma il problema di tutte le società che hanno queste situazioni, è proprio quello di una figura di riferimento tra squadra e allenatore, perché l'allenatore non riesce più a gestire queste situazioni con tutte le variabili che hanno i calciatori e con tutte le variabili giustamente anche di comunicazione, con la roba importante. Voi a Firenze avete una piazza che è molto, come dire, umorale, preda dei radio, di TV, ma è giusto, perché la piazza è importante, quindi c'è pressione.
1: Senti, ma allora, nel calcio abbiamo visto di tutto, no? In questi anni i contratti non valgono mai nulla, però insomma, Paratici 4 mesi fa, a febbraio, è stato ufficializzato, ha firmato un contratto di oltre 4 anni. Era andato appena via dal Tottenham, dove anche lì era rimasto pochi mesi dopo la squalifica, no? Era stato ripreso. Non rischia pure lui, insomma, se dovesse andare via, anche di fare una brutta figura come credibilità per chi lo prende, perché uno pronto poi a ricambiare di nuovo? O pensi, insomma, che come persona possa volerlo fare questo passo?
0: Ma guarda, il mondo del calcio non ragiona su questo, di credibilità da questo punto di vista. Conta chi ti chiama, se lo chiama
1: chi ti chiama, che cosa ti offre, cosa ti prospetta,
0: a me risulta,
1: come ti fa lavorare.
0: I problemi con Manna, a parte la resistenza di Laurentiis, ma quella si risolve sia il fatto che lì ha un anno in più di contratto al Napoli e a Roma non gliela vogliono pareggiare, quindi ci sono anche queste dinamiche qui. Ma poi ti ripeto, dipende un po' non ti dico dal progetto, perché è una parola abusata, ma dalle prospettive che hai. Roma evidentemente ha una prospettiva, ma con tutto rispetto per Firenze, anche economica e di visibilità maggiore di Firenze, quello è poi ti ripeto, ma guarda che vale per tutti, voglio dire, se a noi ci chiamano mai al New York Times, facciamo fatica magari a dirti no, oppure
2: è vero.
0: Poi è chiaro che c'è il contratto, che però la risolve. E nel calcio ho sempre visto che chi obbliga qualcuno a restare nonostante un'altra proposta poi va a finire male.
1: Però io e Lorenzo restiamo, per esempio, a Radio Firenze Viola, perché noi ci troviamo bene, quindi sì, anche se ci chiamano altri, no, non certo, c'è trippa per gli altri.
2: Se ti chiama il New York Times, tu rimani comunque.
1: No, no.
2: Questa è una grande dimostrazione di attaccamento alla maglia. Io giustamente.
0: Confermo che anch'io, tutto sport, devo dire peraltro che lo dirò sempre, sono veramente tutti molto cari con me, quindi non chiamatemi neanche, ecco.
1: Ma noi ti chiameremo invece per sempre,
0: speriamo di vederci presto di persona, dai.
2: Sì, assolutamente,
0: anche perché c'è da capire cosa succederà in nazionale, quindi spero di essere presto ancora a Coverciano e parlarne insieme.
2: Assolutamente, certo. Si avvicina intanto Juventus Fiorentina e potrebbe esserci tra i vari temi interessanti anche il confronto tra Vlahovic e Kenny. Questi due giocatori, quando sono al 100%, secondo te chi si fa preferire?
0: Allora, a me piace di più Ken, perché è più ha più il senso del gol ed è più tatticamente più utilizzabile. Ma come? Vlahovic invece è un po' monocorde.
1: Certo, sì.
0: E poi non è duttile, e poi un pochino resta sempre un po' troppo umorale. Lo è anche quell'altro, lo è anche Ken.
2: Sì.
0: Però se stanno meglio, Ken, gli do quella robina in più, perché ha più corsa, ha più forza, sa fare gol in più modi. Mi piace di più, ecco. Poi siamo lì, se stanno bene tutti e due, sono forti tutti e due, non c'è dubbio.
2: Sì. Oggi però secondo te.
0: Cosetti,
2: sì, prego.
0: Bella coppia, perché metti uno centrale e l'altro un po' più largo.
2: Sì.
0: Poi a cane si discute.
2: Però secondo te oggi Ken quanto vale? Ken ha una clausola valida dal primo 15 di luglio pari a 62 milioni di euro, però è chiaro che in questo momento nessuno la paga. Quanto vale secondo te oggi realisticamente Ken?
0: Guarda, so che è uno dei problemi della Fiorentina, perché appunto mi dicevano operatori che ha anche questo problema di ingaggio che ha più alto e cose di questo genere. Quindi sai, è un attaccante, dipende un po' dai mercati. Se viene un club di Premier e ha sufficienti garanzie sulla sua cosa, 40 milioni te li può dare, non di più, cioè, mi sembrano già tanti.
2: Sì. Credo che insomma sia una cifra limite, proprio perché poi c'è anche magari chi ti può offrire 30 milioni.
0: In questo
2: momento probabilmente.
0: Sì,
2: per la stagione che ha fatto, ecco.
0: L'ingaggio che ha la Fiorentina può ragionarci, certo. E poi trovare un sostituto di buon livello, perché i giocatori ci sono, non è che non ci sono. Voglio dire, se adesso faccio un discorso, ma se l'Inter pensa, se la critica l'Inter pensa che Pio Esposito è un ottimo giocatore, se Gesù Bambino, cioè se io sono la Fiorentina, prendo Adorante che ha vinto il migliore giocatore della Serie B, non faccio una brutta operazione.
2: Sì, bisogna vedere a certe cifre, perché anche piccoli sembrava un'operazione per il valore del giocatore, poi se lo paghi 25 milioni è chiaro che
0: un importante club di Serie A, se è formato per palestra, gli hanno chiesto 50 milioni. Siamo a livelli di follia.
1: Sì, di follia.
0: A me piace molto palestra, è uno dei giocatori
1: anche a me, però,
0: migliori che ci sono in Italia, italiani. Poi c'è questa roba che appena va in Champions oppure va in Coppa e deve avere giustamente le rose di italiani, i prezzi ovviamente salgono, perché quelli che giocano possono giocare a certi livelli,
1: quella nazionale, una serie di cose che alzano il prezzo.
2: Volevi aggiungere, Luciana?
1: No, gli volevo chiedere se Stefano ti aspetti di vedere Rugani ancora alla Juve a giugno, oppure pensi si metteranno d'accordo, perché lui ha ancora due presenze da 45 minuti, no? E quindi mi sembra abbastanza improbabile.
2: Sì.
1: E quindi o ne torneranno a parlare o torna comunque alla Juve.
0: Beh, sì, io ho la sensazione che tornerà alla Juve e poi cercheranno una soluzione per prestarlo, per così questo genere. So che hanno un ottimo rapporto col suo agente, quindi poi Rugani è molto stimato dal punto di vista umano a Torino, bisogna vedere se è ancora in grado di fare. Non è escluso che anche lì, anche la Juve avrà un problema di italiani in lista, quindi bisognerà vedere, perché se vengono Gatti, come penso sia abbastanza inevitabile, gli manca ancora l'italiano, devi trovare un difensore italiano. Magari all'inizio gli può servire anche per la lista, poi è chiaro che bisogna vedere quali garanzie ti dà, però ci sono queste variabili ancora da fare incastrare, ecco.
2: Vedremo, vedremo. Dunque, sì, per il momento ti ringraziamo. Buon lavoro.
0: Grazie a voi, ragazzi. A Stefano
1: Salandin. Grazie, ciao.
2: Stefano Salandin. Torniamo ai messaggi dei nostri ascoltatori. Poi, tra poco, approntiamo anche un altro collegamento. Neri da Pistoia dice: ma parlando di aquilani, che ha fatto ottimo lavoro al Catanzaro, dice Iemmello è rientrato ieri all'85esimo dopo quasi due mesi di stop, possibile che se uno non vi piace tendete sempre a sminuire il suo lavoro attribuendo all'ambiente dei giocatori o al demerito dei concorrenti, brutta abitudine. No, noi abbiamo anche sottolineato l'ottimo lavoro di Aquilani, ci mancherebbe altro. Per quanto riguarda Iemmello, forse tu avevi accennato all'importanza di questo giocatore, dice il nostro ascoltatore, che invece è rientrato soltanto adesso dopo due mesi di stop. E
1: Sì, però insomma è sempre stato determinante. Al Catanzaro lo adorano, anche perché lui è appunto un po' tornato a casa, quindi è uno che la maglia lo sente, io l'ho citato per quello.
2: Sì. Poi c'è Ale da Casentino che dice: Ken lo aggregherei alla primavera in tribuna e con obbligo di presenza, magari insomma per provare a scuoterlo un po'. E poi ancora,
1: secondo me c'è cioè ci siamo incattiviti con Ken, mi ci metto anche io che spesso l'ho criticato, però sì, è un infortunato, poi è stato autore di questa brutta figura con Penguin, insomma se la poteva evitare. Poi gode di questi permessi di cui tutti non godono evidentemente, ma quando ti nasce un bambino insomma è anche giusto che un giocatore possa essere lì presente, perché sì, prima di essere un giocatore è anche un padre.
2: Anche per 4 giorni però?
1: Sì, poi sono diventati 5 perché la nascita è slittata, però c'era comunque una partita a cui lui non avrebbe partecipato e ha assicurato di continuare a lavorare anche, anche lontano dal Viola Park, cioè fare le terapie, le cose che doveva fare, sì, comunque, quindi non è che ha staccato completamente, andava in vacanza, è andato ad aspettare nascesse questo figlio di cui si è assunto la responsabilità, la paternità, cui insomma, può che fare piacere. E io credo che appunto ci siamo un po' incattiviti perché è venuto a mancare nel momento clou, e questo è indubbio.
2: No, e poi insomma ci si aspettava,
1: però ripeto,
2: o comunque insomma potessi avvicinarsi ai livelli dell'anno scorso. Poi c'è un messaggio provocatorio nei tuoi confronti da parte di Chris Daccampi, che dice: finché questa società avrà fedeli scudieri come la signora magistrato non temerà niente e nessuno.
1: Cosa ho difeso io? Perché ho detto, cioè io finché ci sarà gente che, come fai un nome, già lo boccia prima che arrivi questo nome, che sia un allenatore, che sia un dirigente, perché ora iniziamo anche a fare tutte le pulci a Paratici, anche giusto, no? O alla società sul budget, sulle cose. Ragazzi, bisogna anche fidarsi e affidarsi. Questa annata è stata storta, io non credo che la vogliano ripetere in questo modo. Non credo che Paratici sia venuto a fare le figuracce, ma se fanno una scelta io mi devo fidare del dirigente in quel momento. Ma perché? Cioè io sono più brava di Paratici nel dire nello scegliere l'allenatore?
2: Ah no, non credo, altrimenti potresti essere a dirigere qualche squadra.
1: Io per esempio l'anno scorso, quando è arrivato Pioli, sono stata contenta perché ho un affetto verso Pioli e ce l'ho tuttora, non è che perché ha fallito nella Fiorentina quello viene meno la stima e l'affetto per un professionista, che poi non abbia rinunciato ai soldi come viene detto, ma per lui è il lavoro questo, quindi non credo che debba rinunciare a dei soldi, sta a chi fa delle scelte subirne le conseguenze eventualmente. Ma io ho sempre detto, a me piace un allenatore giovane, ma deve essere anche protetto, e poi ho anche detto che bisogna fare anche delle scelte giuste con i soldi che ti danno da investire, quindi forse queste scelte, io non torno sulle parole di Enzo
2: Raiola,
1: no, perché comunque che ha detto che gli torna poco, però è un discorso che abbiamo fatto tutti, cioè non è che ha scoperto l'acqua calda, lo abbiamo detto tutti, ma perché prendere 4 giocatori di uno stesso,
2: o tre attaccanti.
1: 4 giocatori, perché anche il quarto era inutile, sì, cioè è arrivato Nicolussi Caviglia, è sempre di Lucci, no, e purtroppo è stata una scelta sbagliata anche quella, evidentemente non era adatto. fatto. L'abbiamo detto tutti, quindi i soldi devono essere spesi anche bene.
2: Dovrebbe esserci anche un messaggio vocale arrivato al 348 753 933, quindi lo sentiamo.
3: Ciao ragazzi, ecco. Marco da Cantù per Luciana che sa tutto di spogliatoio. Ma tra Paratici e Ferrari scorre buon sangue, non li vedo molto affiatati onestamente, forza della sempre.
2: Grazie, grazie a Marco da Cantù. Adesso devi rispondere, devi dare una risposta precisa al nostro ascoltatore.
1: Ma io credo che abbiano comunque due ruoli che si devono per forza interfacciare e non necessariamente essere d'accordo, cioè ognuno porta avanti quelle che sono le sue priorità, no? Quelle della proprietà per quanto riguarda Ferrari e quelle delle sue idee, del suo progetto, delle sue scelte per quanto riguarda Paratici. Quindi se ci sono dei contrasti è proprio sulle idee, sulle scelte, ma credo che poi il bene della Fiorentina debba prevalere sia per quanto riguarda l'uno e l'altro, ecco.
2: Nel frattempo Maurizio, il nostro ascoltatore, sposta il tema sulla Fiorentina femminile, dice: interveniamo domenica numerosi al Viola Park per salutare le ragazze Viola nell'ultima gara di campionato, anche per loro una stagione sfortunata ma hanno lottato sempre col cuore e hanno messo in mostra il miglior gioco di tutta la Serie A. Però voglio subito tornare sulla Fiorentina maschile, quella del futuro in particolare. Ne parliamo con Ilaria Masini della Gazzetta dello Sport. Buongiorno.
4: Ciao Lorenzo, buongiorno, ciao Luciana, grazie per la telefonata.
2: Che momento è per il futuro della Fiorentina?
4: Mamma mia, guarda, queste domande così ampie mi mandano sì, veramente nei passi, cioè che momento è, non lo so, cioè, diciamo, almeno abbiamo messo un punto, cioè la Fiorentina ha messo un punto e cioè c'è la salvezza matematica, quindi a questo punto tutto il rimandare, almeno un punto è stato messo e c'è la salvezza matematica. Ecco, questo è il primo punto che è stato sì. messo, poi ne vanno messi ovviamente molti altri.
2: Sì.
4: Io ora mi aspetto una serie di incontri giocatore per capire chi può rimanere, chi può andare via, chi deve rimanere e chi deve andare via, quindi colloqui con i vari agenti e oltre ovviamente alla scelta dell'allenatore, che
2: certo.
4: quello parte tutto da lì.
2: Però ti aspetti che Paratici resti al 100% alla Fiorentina?
4: Sì, cioè onestamente ha firmato 4 anni e mezzo di contratto, è ovvio. Scusate, sento la mia voce che di ritorno. Se...
2: Allora vediamo se perfezioniamo cioè, il collegamento.
1: Bella,
2: vediamo di perfezionare il collegamento con Marco Tonelli in regia, che sicuramente saprà ripristinare.
1: Tanto per fare nomi e cognomi di chi è la colpa.
2: Certo.
1: si scherza, sono bravissimi.
2: Certo, assolutamente.
1: Tutti
2: sì.
1: i ragazzi professionisti ovviamente si alternano in regia, per cui insomma vogliamo anzi ringraziarli per il loro lavoro, ci seguono sempre puntualmente nelle nostre richieste anche improvvise, come faccio io quando ti sostituisco, no? Che poi mi viene in mente una cosa e gliela chiedo
2: all'ultimo, gliela chiedi
1: sì,
2: e li metti
1: sì, oppure
2: in
1: la pausa
2: difficoltà, però riescono comunque a risolvere
1: chiedere,
2: tutti i problemi,
1: cioè.
2: Vediamo se abbiamo recuperato, tra poco recupereremo
1: Ilaria
2: Masini e così cerchiamo di eliminare questo piccolo inconveniente che aveva nel collegamento. Tornando ai messaggi al 348 753 933, c'è grande curiosità naturalmente sul futuro di Vanoli, molti ci chiedono ma ci sarà effettivamente un incontro per definire il futuro in un senso o in un altro del tecnico della Fiorentina. Ribadiamo
1: ripeti,
2: che quello che abbiamo detto,
1: quello che hai già detto all'inizio,
2: c'è la convinzione da parte di coloro che ruotano intorno a Vanoli che Vanoli possa continuare ad essere l'allenatore della Fiorentina, perché ci sono già stati degli incontri in queste settimane, un paio di incontri tra Vanoli e la dirigenza. È chiaro che si incontrano tutti i giorni Vanoli e la dirigenza, però ci sono stati degli incontri
1: poi per
2: specifici
1: parlare del futuro,
2: degli
1: magari,
2: incontri specifici per parlare del futuro con Vanoli, e anche la gente di Vanoli ha incontrato un paio di volte la dirigenza della Fiorentina proprio per iniziare a parlare del futuro. È chiaro che poi bisognerà capire quali saranno le proposte effettive della Fiorentina per Vanoli, perché Vanoli in questo momento ha anche lui una serie di ipotesi che sta vagliando, quindi è chiaro, la Fiorentina dovrà fare delle proposte, lui le valuterà e deciderà se saranno così convincenti da poter continuare il suo percorso con la Fiorentina, senza dimenticare che non è lui che può dettare le condizioni, insomma, lui ha fatto certamente un grande lavoro,
1: signori,
2: un grande lavoro che gli è stato riconosciuto, perché comunque è riuscito a salvare la Fiorentina, ha fatto un lavoro meritorio, perché la Fiorentina a metà dicembre non aveva raccolto neanche una vittoria, nessuna squadra
1: abbiamo ritrovato
2: in quelle condizioni era riuscita a salvarsi, e quindi gli va dato, ripeto, merito per il lavoro che ha fatto, per i risultati che è riuscito a portare alla Fiorentina. Poi ecco, per la prossima stagione ci sono anche una serie di ulteriori valutazioni che la Fiorentina avrà fatto, e che quindi poi nel momento in cui ci sarà questo incontro con Vanoli si confronteranno per poter capire quali sono effettivamente le possibilità per andare avanti, se ci sono queste possibilità per andare avanti. Però abbiamo recuperato Ilaria Masini, vediamo se adesso il collegamento
5: mi senti, Lorenzo?
2: Sì, adesso ti sento.
5: Sì, ecco, ecco, benissimo. Sì, scusatemi, ma sentivo la mia voce che
1: sì,
5: ritornava.
2: No, ti avevo chiesto di Paratici.
5: Paratici, vabbè, dopo ci mancano ancora più di 4 anni alla fine del contratto, quindi la risposta in questo momento è ovviamente sì. Ti devo dire che già mi sembra incredibile che ci sia tutto questo corteggiamento da parte di altre squadre, perché questo è innegabile. È un direttore molto bravo, è un direttore molto ricercato, lo era anche prima di arrivare alla Fiorentina, però è appena arrivato, sta lavorando per la Fiorentina, quindi insomma sarebbe abbastanza.
1: Ilaria, infatti, no? Cioè, io sento tanti tifosi che dice, ecco, ma se una società si sente libera di andare a contattare un dirigente che è arrivato da appena 4 mesi firmando un contratto di 4 anni e mezzo, significa che qualche crepa la vedono gli altri, no? Magari uno,
5: che in questo finale di stagione onestamente stanno accadendo delle cose anche del tutto inaspettate, quindi rischia di partire un domino di direttori sportivi e di allenatori che fino appena 15 giorni fa non ci saremmo mai aspettati.
1: Vedi il Milan,
5: e invece il Milan esatto, se non arriva in Champions lì ci può essere una rivoluzione totale, che Palladino non rimanesse all'Atalanta e anche il direttore sportivo non ce lo potevamo immaginare, quindi succede a un certo punto tutto insieme un grande scossone, e mi sembra in questo momento lo scossone sia sia per i direttori che per gli allenatori, ecco. Quello semmai, cioè, se Roma è vero, ecco, può valere lo stesso discorso anche su questo, cioè se Roma, se Milan, se Napoli, quali sono insomma le squadre uscite, non saranno sicuramente solo queste, perché viene cercato anche dall'estero, no? Potevano cercarlo quando era direttamente al Tottenham, voglio dire, ci ha pensato la Fiorentina, ha detto sì alla Fiorentina, quindi la Fiorentina si è mossa in anticipo e si è presa uno dei migliori direttori in assoluto. Sorprende che in questo momento lo ricerchino, però queste squadre nominate fino a poco tempo fa non avevano bisogno di direttori sportivi, quindi bisogna secondo me analizzare tutto nel momento esatto in cui accade, perché anche il Milan, se va in Champions, poi magari lì non succede nulla. Ecco, se non va in
1: forse
5: Champions
1: al Tottenham, però c'era una giustificazione, nel senso che lui era rientrato dopo la squalifica e aveva trovato comunque una situazione consolidata, si può dire, no? Quindi non era più tutto nelle sue mani, e magari poteva avere anche la voglia, l'esigenza che magari aveva anche manifestato di ritornare in Italia. Quindi...
2: Ma secondo te Luciana verrà fatta chiarezza alla fine su questa situazione?
1: Questo ce lo può dire Ilaria, perché insomma è uscito, ormai ne parlano tutti, no? Che
5: ma non io,
1: il direttore...
5: ne parlano tutti, ma non io.
1: Il direttore...
5: non ti sbagliare,
1: allora lo dico io, che il direttore dovrebbe rilasciare un'intervista nei prossimi giorni, no? Credo. Proprio al tuo giornale, quindi non so se ti riguarda direttamente, ma comunque sia, ti aspetti che possa dire qualcosa su questo?
5: Come diceva il nostro caro amico direttore Corvino, non confermo e non smentisco. Guarda, sono abituata a parlare delle cose quando sono state fatte, onestamente.
1: Sì, anch'io, infatti un po' stupito che sia uscita anche questa cosa, come se fosse una notizia di per sé, però sai, c'è attesa, perché magari
5: ci si aspetta
1: che lui possa o smentire queste voci, queste voci che lo vedono protagonista, o addirittura e possa parlare del futuro dell'allenatore. Quindi insomma l'aspetteremo con ansia, con questa intervista, con curiosità, ecco, non con ansia ma con curiosità, se dovesse poi esserci effettivamente.
2: Ecco, e abbiamo accennato al capitolo allenatore.
1: Questa me l'ha fatta fare Marucci la domanda, perché lui sempre codardo non l'ha voluta fare, te lo dico, ecco.
5: Poi ti racconteremo anche un retroscena fra me e Lorenzo, ma in privato.
1: Va bene.
2: Bene, invece poi prima Luciana, ma questo a microfoni spenti, mi raccontava delle vostre serate. Vabbè, questo è un'altra cosa.
1: Ah, vabbè.
2: Che vi siete incontrati, no? L'altra sera vi siete incontrati a Firenze.
5: Sì, vabbè, sì.
1: Infatti era a microfoni spenti, perché doveva rimanere a microfoni spenti.
5: Lui Marucci fa un po' confusione fra ciò che deve rimanere a microfoni spenti e ciò che si può dire a microfoni
2: su un incontro a Firenze.
5: Ma sì, dai, siamo incontrati
1: mentre lui
5: incontrava Piazza della Repubblica,
1: infatti anche con gruppi diversi. Ma mentre lui invece si vedeva con tanti ex viola o con i tennisti, capito?
2: Si è dato
1: a queste vacanze romane.
2: No, tornato all'allenatore, insomma, sono giorni chiaramente fondamentali questi per la scelta del nuovo tecnico, ammesso che arrivi un nuovo tecnico, Non so, Ilaria Masini, cosa
5: Ma io ti devo dire la verità e ti dico quello che ti ho sempre detto, cioè che vedo Vanoli più lontano da Firenze di quanto non lo veda vicino, onestamente. Però è anche una percezione del vivere completamente la Fiorentina, Firenze, cioè noi sappiamo, no, di che cosa stiamo parlando, onestamente, non per demeriti di Vanoli, cioè non voglio giudicare i meriti o demeriti di Vanoli, voglio giudicare soltanto una voglia di resettare e di ricominciare. Se te ricominci con il solito allenatore, che sia più o meno bravo, questo ognuno dipenderà la valutazione personale fa di Vanoli, io in questo momento la vedo abbastanza difficile, cioè la vedo molto complicata, perché è tutto un paragone, è tutto un ricominciare, dicendo l'avevo detto, abbiamo finito male, si ricomincia così, cioè è un parlare che sono sicuro che mentre io dico queste cose voi capite benissimo, anche chi ci ascolta, cioè un vivere Firenze in questo modo. Ora c'è voglia di una ventata
2: di cambiamento,
1: di aria fresca.
5: Sì, anche perché c'è un nuovo direttore sportivo, tanti usano la parola rivoluzione, io non credo che sarà una rivoluzione, sarà un cambiamento lento, però da qualche parte devi cominciare, ecco. E il nome più visibile è quello in panchina. Poi magari è più importante anche i vari comparti, come sia, se steranno, però il nome di facciata, il tuo biglietto da visita, la tua vetrina è l'allenatore. E questo proprio facendo una sintesi molto rapida.
2: Sì, sì. Tra l'altro, a proposito di altre aree, visto che hai toccato questo tema, c'è un messaggio curioso ma interessante da parte di Claudio, che coinvolge Luciana Magistrato, perché dice: mi dicessero per la comunicazione prendi una donna, sul mio taccuino la dottoressa Magistrato ci sarebbe, e questo è il mio pensiero che parte sempre da dare a Cesare ciò che è di Cesare. Distinti saluti, Claudio. Quindi insomma ti vedrebbe bene all'interno del mondo della comunicazione viola, Claudio.
1: Sarei un disastro.
5: Luciana, tu stai bene ovunque.
1: Bisogna essere diplomatici, per carità.
2: Entreresti in rotta di collisione subito con qualcuno?
1: Sono anche calmata, mi hanno detto, infatti sono diventata molto buona, però.
2: Vabbè.
1: Una volta terrorizzavo tutti.
2: Addirittura.
5: Nessuno può smettere questa cosa.
2: Ecco. Paolo Daccampi invece dice: Vanoli va ringraziato perché ci ha portato in salvo, senza attaccanti non era semplice. Infatti,
5: Ken,
2: insomma, non possiamo dire che il suo rendimento sia stato all'altezza della situazione, piccoli. Ma è chiaro, è sotto gli occhi di tutti quello che ha fatto.
1: Ken era un concerto ieri sera, quindi già si è scatenato. La caccia a Ken. Però vabbè, almeno
5: però il giorno si è allenato, doppia seduta, gran voglia di tornare.
1: Senti, ti aspetti di vederlo
2: in campo?
1: Di vederlo in campo con la Juve?
5: Sì, non dall'inizio, però so che sta facendo veramente il possibile per partire per Torino. Certo, se poi la partita fosse di lunedì, c'è ancora un giorno e mezzo in più, e quindi anche questo può andare a favore, ecco, del suo recupero. E so anche che è in fiducia in questo momento, cioè sente molto meno male all'altezza della tibia, E quindi ecco, per la prima volta di queste ultime settimane, che sono state veramente tante, si può dire che ecco, una possibilità concreta perché parte per Torino c'è. Poi se può fare 15 minuti, se ne può fare 30, questo non lo so, perché ha saltato veramente tante partite, è solo di campionato 5,
1: sì. Sì.
5: Quindi per una o due partite la condizione non la perdi, per 5 cominciano a diventare pesante, un po' tante,
1: sì.
2: Ecco, per quanto riguarda la valutazione attuale di Ken, ne parlavamo anche con Stefano Salandin, in questo momento la Fiorentina dovesse arrivare a ricevere un'offerta di 40 milioni potrebbe fregarsi le mani, per la bontà dell'offerta, insomma, visto il rendimento,
5: sì,
2: di Ken.
5: Sì, secondo me è la cifra 40 a cui può partire, ovviamente difficile la clausola 62, sì. Nessuno si era presentato nemmeno per 52 dopo 25, sì, gol la scorsa stagione, quindi che se ne presenti qualcuno quest'anno con 62 dopo attualmente 9 gol, insomma, sarebbe veramente qualcosa di clamoroso, quindi non me l'aspetto. Per 40 milioni secondo me può partire, e secondo me per 40 milioni ci sono delle squadre estere in Europa, anche cioè fra la Premier e io insisto anche sul Paris, che possono spendere questa cifra e anche spendere per l'ingaggio del giocatore.
2: Ecco, a proposito di ingaggi, ha uno stipendio pesante De Gea, si parla anche di una sua possibile cessione, c'è la Juventus che lo tiene sotto osservazione, ecco, la Fiorentina, sì, secondo te potrebbe spingere per la sua partenza proprio in virtù di questo ingaggio pesante?
5: Allora, cominciamo dal principio che nella Fiorentina attuale nessuno è incedibile, va bene? Quindi c'è da rientrare, e i primi nomi sono quelli di Ken, di Gudmundsson, che possono partire. Se non partono loro, ovviamente a scalare verrà fatta una valutazione su chi può essere venduto a cifre giuste, quindi se per De Gea arrivasse una cifra, non so, la sparo sui 10 milioni visto che è costato zero, De Gea non è il giocatore incedibile assolutamente da tenere, perché in questo momento non ce ne sono, ma non nella Fiorentina, non ce ne sono da nessuna parte, alla cifra giusta tutti partono in tutte le squadre. Il ragionamento che so che è stato fatto su De Gea è che può, cioè al di là di cifre che sono valutate veramente molto vantaggiose, rimane un altro anno pur prendendo 3 milioni di euro a stagione, però sono tanti, però in questo momento non è stato la perfezione, però dovresti andare a ricercare qualcuno come De Gea, perché non ha fatto la stagione l'anno scorso, ma è De Gea e ha fatto una buona stagione alla fine.
1: Non è lui il problema, insomma, dai.
5: Esatto, cioè non si parte da De Gea, certo se arriva una cifra alta, io ad ora se ti dovessi dire è uno di quelli che può rimanere, che ha più possibilità di rimanere.
2: Sì, anche perché poi magari Martinelli rimane
5: un anno,
2: però,
5: sì, un anno, esatto,
2: Martinelli rimane,
5: esatto,
2: un altro anno alla Samp, e quindi a quel punto si spera possa essere definitivamente.
5: Il ragionamento maturato è proprio questo, sì. Ecco, il ragionamento è proprio questo.
2: Luciana, volevi aggiungere?
1: Non mi ricordo perché mi ha distratto De Gea, ecco.
2: Tu lo vorresti comunque sempre la Fiorentina prossimo anno?
1: De Gea, sì, no, l'ho detto anche prima, per me non è il problema e per me può rimanere. Ah, ecco, no, la domanda che ti volevo fare, poi mi sono effettivamente distratta con De Gea e chiedo scusa, ma tu hai la sensazione che sia stato dato un input di abbassare il monte ingaggi? Visto che si parla tanto, no? Gli addetti ai lavori, i tifosi, alla fine si parla di dover mandare via Ken, De Gea, perché prendono tanto, ma c'è stato un input,
5: prendono tanto, però se tu mandi, secondo me in questo momento no, magari di non alzarlo, cioè se tu mandi, però questa è proprio una mia impressione,
1: certo, sì,
5: il fatto
1: sì,
5: è che se tu mandi via De Gea e mandi via Ken, prendere altri due giocatori per motivi diversi, per il loro valore, e gli ingaggi che devi pagare quelli sono, cioè non tu puoi risparmiare, cioè è stato rescisso l'ante e risparmi su quello di ingaggio che era veramente fra virgolette inutile, no? Perché sì, stavi pagando, però se tu dai via Ken e pensi di cercare e trovare un attaccante del valore di Ken, che è l'attaccante della nazionale, che è merce rara, e gli vuoi dare meno di 4 milioni e mezzo di ingaggio, non glielo dai, cioè non agli attaccanti.
1: L'importante è che resti consapevole di dover fare meglio di quest'anno, consapevole che cioè deve dimostrare lui insomma attaccamento ancora alla Fiorentina, perché quest'anno era rimasto per riconoscenza, perché si trovava bene, ecco, si trova ancora bene a Firenze, cioè deve forse chiarire questo Ken, come anche sì, De Gea, sì, De Gea sì. Già l'ha fatto in parte in un'intervista recente, ma deve
5: io su Ken non vedo un muro da nessuna parte, cioè mentre a gennaio c'era il muro del giocatore, dell'entourage, della Fiorentina, non parte in nessun modo, io in questo momento questo muro non lo vedo da nessuna parte, certo deve andare via per la cifra giusta, no, io il muro in questo momento non lo vedo, però ecco il discorso sull'ingaggio che è interessantissimo, è una di quelle risposte che o ci danno o comunque che loro si devono dare al più presto, cioè quanto budget c'è da spendere e quanto deve essere il monte ingaggi, perché poi se Dodò viene rinnovato e non viene ceduto, anche Dodò è un altro sì, che andrà a pensare ancora di più, andrà a prendere di più.
1: Sì, ora non potrà avere le pretese dell'anno scorso, però cioè se fino all'anno scorso è andata a trattare col coltello dalla parte del manico, quest'anno non tanto, perché non ha fatto una stagione.
5: Su Dodò ora è cambiato tutto, su Dodò è cambiato tutto, perché se prima i rapporti erano così, poi alla fine turbolento, diciamo, non so, non mi viene la parola giusta, però non erano più buoni, diciamo sì, così, con la dirigenza, quella attuale sono ottimi. Quindi non so, tu intanto rinnovami così non ti perdo a zero, intanto ti aumento un po' l'ingaggio, certo, e esatto. Se ti trovo da vendere, se ti va bene ti vendo, cioè sarà una cosa molto serena, ecco, a differenza dell'anno scorso che vedevo tensione, ora vedo proprio una cosa che in qualche modo un accordo si trova, io ho capito questo, un accordo si trova, in qualche modo rinnovo, cessione, cioè non è come dicevi col coltello fra i denti andare a chiedere qualcosa, questa situazione si è ribaltata.
1: Inter o Lazio, proprio secca perché siamo in chiusura stasera, chi pensa questa coppa?
5: Io dico Inter.
2: Inter. Va bene, noi siamo i saluti.
5: No, va bene, devo dire Lazio.
1: No,
2: c'è
1: Lorenzo
2: deluso. No, siamo in chiusura, quindi... solo per quello. No, ci mancherebbe. E allora, grazie, buon lavoro, Elena Masini, la Gazzetta dello Sport.
5: Grazie a voi, grazie. Ciao, buon lavoro.
2: Grazie anche a Luciana Magistrato, naturalmente. E vi lasciamo come sempre a palla al centro, dunque non andate via. Buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
1: Ciao.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Da oltre 30 anni il Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
5: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di

0: Pia Auto Kia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: Ho fame, babbo, fame, ma questo cibo non mi piace.
2: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
3: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
4: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
5: Tutti matti per il Velvet Pet.
6: Radio Firenze Viola.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Due poliziotti avrebbero effettuato centinaia di migliaia di accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine per recuperare informazioni riservate su imprenditori, personaggi dello spettacolo, cantanti e calciatori famosi. I dati, secondo l'accusa, venivano poi ceduti a pagamento a diverse agenzie investigative private. È il cuore dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli guidata da Nicola Gratteri. L'operazione ha portato all'emissione di 30 misure cautelari che coinvolgono anche dipendenti dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate e due direttori di filiali di Poste Italiane.
7: Siamo al delitto di Garlasco. Se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte? Se lo chiede il ministro della giustizia Carlo Nordio, intervenuto a margine di un convegno in merito alla condanna di Alberto Stasi. Il ministro ha aggiunto che questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata. Sono 21 in totale intanto gli elementi ritenuti utili dall'accusa per provare la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi.
8: Antivirus. Il Ministero della Salute ha fatto sapere che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg hanno dato esito negativo. Così come negativo il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Negativo anche un cittadino sudafricano a Padova. Il Ministero alza però il livello di allerta per cautela, ma sottolinea che la situazione è sotto controllo. Evacuati gli ultimi passeggeri, la nave focolaio delle Canarie si è diretta verso Rotterdam, dove sarà bonificata.
7: L'esercito americano starebbe valutando la possibilità di rinominare la guerra con l'Iran Operazione Martello. Ciò potrebbe succedere qualora il cessate il fuoco dovesse fallire e il presidente Trump decidesse di riprendere le operazioni militari su larga scala. Teheran intanto avvisa che, se venisse nuovamente attaccata, potrebbe arricchire le sue scorte di uranio fino al 90%, un livello idoneo per l'arma nucleare. Nel frattempo il tycoon è volato in Cina. Nella sua agenda incontri con il leader Xi Jinping con focus sul conflitto in Medio Oriente e su Taiwan.
8: Kate Middleton è in Italia, Reggio Emilia oggi e domani per una visita privata dedicata a un tema che segue da anni, l'educazione nella prima infanzia. La principessa del Galles visiterà il centro internazionale Loris Malaguzzi per approfondire il metodo educativo. Si tratta di una visita informale che rappresenta il primo viaggio all'estero di Middleton dopo la malattia. La sua ultima missione all'estero in veste di membro della famiglia reale era infatti avvenuta a dicembre 2022.
7: Lo sport e il tennis, vigilia dei quarti di finale al Foro Italico per Jannik Sinner che domani affronterà Andrei Rublev. L'azzurro è sceso in campo alle 12:30 sul consueto campo 5 per allenarsi con Castellini.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Passate da un minuto le 14, è mercoledì 13 maggio e finora direi che sta andando tutto bene. Luca Calamai, ben trovato, palla al centro, buon dì.
3: Piove, diluvia.
2: Piove,
3: tempesta.
2: Diluvia. La bella stagione.
3: Te sei contento?
2: Tarda ad arrivare, come concetto. Direbbe il maestro Battiato. Io tutto sommato, clima londinese
3: accettabile.
2: Meraviglioso. Ci vuole anche, guarda, il golfino non peso, però insomma la mattina in magliettina ancora no.
3: Poi che c'è pleidettino la sera.
2: Te lo ricorderò quando invece esci la mattina e c'è già 36 gradi e peraltro hai già l'effetto sudorino ghiacciato dall'aria condizionata in macchina, che è terribile anche perché ci si ammala. Detto questo, un po' di certezze le abbiamo, nel senso
3: oggi ci abbiamo,
2: la Fiorentina torna ad allenarsi, abbiamo un po' di indicazioni sulle quali ci soffermeremo in queste due ore, cercheremo anche di capire se a livello sportivo magari contro la Juventus non si possa rivedere anche Moise Kean o meno al centro dell'attacco.
3: Ma quando
2: se
3: si gioca?
2: Ci sarà Piccoli, l'unica cosa che non sappiamo è quando si gioca. Ma questo
3: si giocherà lunedì alle 20:45.
2: Dal fatto che viviamo in una parte del globo così meravigliosa che quella che è indubbiamente un'industria tra le più importanti del paese e che però fa riferimento, come dire, a uno sport, a un intrattenimento, alla pretesa di avere la priorità sulla sicurezza, sullo Stato, no? E sulle istituzioni, perché questo più o meno si desume dalla nota che ieri leggevo da parte della Lega e che mi ha lasciato a bocca aperta, perché dicono: caro Stato, viene prima la trasmissione delle partite. La trasmissione delle partite, perché poi lo dicono poveri tifosi, te immagini la Lega che vuol difendere i poveri, però tra le righe non possono fare a meno di dire la trasmissione di tutte le partite diventa problematica.
3: E tra l'altro una nota che non parte da un riconoscimento di colpa, perché la colpa è della Lega che ha commesso l'errore, ma l'errore di non prevedere che in questa data del 17 maggio, anno dopo anno, non c'è verso di sbagliare, anno dopo anno c'è la finale degli internazionali di tennis, e quale mente diabolica non ha capito che non potevi affidare al caso il sorteggio di quella domenica? Quella domenica, se te metti il derby di Roma, che è, da un punto di vista di preoccupazione incidenti di sicurezza, è il più pericoloso che c'è in Italia in questo momento, e lo metti nel fine settimana nel quale c'è la finale internazionale. Poi, come ho detto e ripetuto, gli dèi del calcio non perdonano gli idioti, chi sbaglia, chi commette leggerezze, per cui la Lazio arriva in finale di Coppa Italia, perché se la Lazio non fosse stata in finale Coppa Italia il derby si sarebbe giocato sabato alle 18 e non ci sarebbero stati problemi di questo tipo. La cosa imbarazzante, inaccettabile, vergognosa è che paga tutto questo sono i tifosi, che non sanno, che già vanno sempre meno allo stadio, qui non sai se devi prendere un giorno di permesso, chi ha bloccato un treno non sa se può cambiarlo, chi ha comprato il biglietto non sa se può utilizzarlo, chi ha venduto per quell'abbonamento televisivo di quella partita magari lo rivuole dietro, una roba che è roba da dilettanti allo sbaraglio. Va bene, però oggi ragazzi abbiamo parlato tanti giorni di un argomento, oggi ci sentiamo di dire che questo argomento siamo nelle condizioni di poterlo sminare. E vorrei chiarire una cosa, però
2: a capirlo meglio,
3: dirlo, perché c'è qualcuno che fa finta di non capire. Questa vicenda legata a Paratici è una vicenda che è parte a livello nazionale, cioè la stampa fiorentina l'ha solo se l'è vista piovere addosso, esattamente come i tifosi, da un grande giornalista come Di Marzio, che rappresenta su Sky e in assoluto in Italia una voce importantissima, da Sport Mediaset, da
2: mi viene in mente anche Ugo Trani sul Messaggero, Trani, possibile, cioè, cominciò tutto da lì, da Roma.
3: Il mondo fiorentino, tutta questa ondata di attenzioni su Paratici non è che l'ha creato, no? Perché c'è una nicchia, devo dire, estremamente ridotta, anzi vorrei dire quasi impalpabile, che ha come unico obiettivo quello di criticare i giornalisti fiorentini. Questa vicenda è tutta roba che non è di qua, è tutta roba extra qua. Però oggi possiamo dire, possiamo in qualche modo provare ad anticipare quello che dovrebbe essere il pensiero del direttore dell'area sportiva. E sotto questo punto di vista
4: è quello che auspichiamo, collega, no? Quello che auspichiamo è quello che Flavio Ognissanti sulla Baroviola, ma abitué anche del lunedì su Radio Firenze Viola, in mattinata ha rilanciato e
3: fammi dire, salutando
4: ciao Flavio,
3: Flavio.
5: Ciao Flavio, Tommaso, ciao Luca, un grande abbraccio.
3: Io gli voglio di là del bene, ma poi non ho una confidenza per dire, lo apprezzo in maniera straordinaria, perché Flavio Ognissanti, io sono nato figlio di mio padre e quindi lo dico e lo ripeto, io se ho fatto questo mestiere è chiaro perché ho avuto anche la fortuna di mio padre che mi ha aiutato in tutto quello che è l'inizio di un percorso che non è mai scontato, e quindi io sono partito in discesa, ma con una discesa importante. Flavio invece ha costruito, dopo si è costruito giorno dopo giorno, una sua identità giornalistica e oggi è una voce importantissima del panorama calcistico della Fiorentina. Se l'è fatta da sola, con i suoi coraggi, i suoi errori, la sua fatica, il suo impegno, la sua competenza, quindi è un collega che apprezzo in maniera veramente particolare. E quindi oggi Flavio ha provato ad anticipare quello che potrebbe essere
4: lo sbocco
3: della vicenda
4: di questa situazione.
3: Perché?
4: Esatto.
3: Perché? E poi vado da Flavio e finisco e Micheto. Perché? Perché cosa chiedevamo noi? Ma lo chiedevamo noi che non l'abbiamo portata avanti questa storia, l'abbiamo subita. Chiedevamo che fosse fatta chiarezza. Non c'è bisogno di scrivere la Divina Commedia, basta una presa di posizione chiara,
4: tre
3: netta,
4: parole, tre lettere, tre parole. Sto chiara, bene, netta, qui fine.
3: Forte, e avremmo voltato pagina, perché di tutto la Fiorentina ha bisogno in questo momento, meno di situazioni che galleggino nel nulla. E vai Flavio.
5: No, nel senso, analizziamo ciò che è successo. La fibrillazione nel nostro ambiente è partita

0: Prendina smentirà questo. La risposta che mi è stata data, che per me è giusta, è: non possiamo smentire che Paratici piace alla Roma o che piace al Milan o che magari se Manna dovesse andare via dal Napoli, il Napoli potrebbe pensare anche a Paratici. Cioè, in queste notizie la smentita su cosa devono farla? Io, chi mi conosce, chi mi segue, chi anche su Radio Firenze Viola lunedì, sa che sono tutto tranne che filo societario. Anzi, tutto il contrario. Se le devo bastonare, li bastono.
1: No, ma con elementi, con fatti, ecco.
0: Esattamente, cioè, ripeto, esattamente. Non ho chiaro,
1: di chi va.
0: A giugno ho raccontato il motivo per cui Paladino è andato via e ho preso qualsiasi cosa, ma oppure mi sono scontrato con Prateo, con Ferrari anche pubblicamente, fa parte del gioco del nostro mestiere. In questo caso, chi chiedeva alla Fiorentina una smentita? Cosa deve smentire la Fiorentina? Che Paratici piace ad un'altra squadra? È legittimo che un'altra proprietà, un'altra società possa ritenere Paratici bravo e competente. Questo non vuol dire che l'isterismo che si è creato, per me, fuori luogo. Poi, chiaramente, noi ci siamo detti, ma Paratici perché non ribadisce che sta, che rimane? Ce lo siamo chiesti tutti, anche per dire basta, andiamo oltre, perché in questo momento vogliamo pensare al nuovo allenatore, esatto. Vogliamo pensare alla, cioè, ci siamo stancati di questa roba qui. Paratici, ma in realtà era già in programma prima di Juventus Fiorentina un'intervista alla Gazzetta, la farà venerdì, sì. Intervista alla Gazzetta che non è incentrata su questo, è incentrata su la vigilia di Juventus Fiorentina che sappiamo che per Paratici, certo, è una partita non come tutte le altre, quindi magari un passaggio su questo lo farà, ma soprattutto a fine campionato verrà fatta una conferenza stampa, quindi sì. La notizia è che così come gli altri anni cambiano i protagonisti, prima c'era Pradè, prima ancora c'era Barone, prima c'era Commisso, oggi cambiano i protagonisti perché c'è Paratici, ma fine anno ci sarà, là fine campionato ci sarà la conferenza stampa di Paratici, che in cui ci saremo tutti quanti noi, faremo delle domande, porremo dei quesiti al direttore generale e quindi parlerà Paratici. Ma secondo me si è creato un isterismo esagerato su una notizia, sai, esce Di Marzio che è un top nel suo lavoro e dice contatti diretti, trattativa tra il Milan piuttosto che con la Roma, con Paratici. Allora quella era una notizia concreta da smentire.
1: Sì. No, è chiarissimo, Flavio. Allora permettimi di fare due riflessioni, Tanto siamo tra colleghi. Quello che dici te è giustissimo. Ma ci sono dei momenti nei quali una società che non vive un momento di serenità nei rapporti con nel una vissuto, piazza, usiamo intera, così, sì. No? Quando una situazione, una notizia poi prende un percorso di un certo tipo, cioè diventa un tam tam e soprattutto viene tradotta dal tuo mondo, dal mondo Fiorentina, anche in maniera polemica, se va via anche Paratici, inutile, possiamo raccontarci mille storie, ma che ci sia un passaparola di un malessere tra Paratici e il direttore generale Ferrari è così, e te lo sai benissimo, anche se giustamente la Fiorentina ricorda che Paratici è arrivato anche su indicazione di
0: no Ferrari. Io per esempio non ho questa notizia che c'è un malessere tra Ferrari e Paratici,
1: no, ma poi, appunto, no ma nemmeno io, però nel passaparola cittadino c'è, te lo garantisco,
0: ma il passaparola cittadino, Luca,
1: basta guardare i messaggi che ci arrivano, ecco,
0: sì, ma il passaparola cittadino ci ha raccontato che la Fiorentina deve essere venduta agli arabi ogni mese, cioè nel senso che vogliamo star dietro al passaparola cittadino che molto spesso nasce da un telefono senza fili. No, cioè io racconto ciò che su io,
1: sì,
0: chiaramente.
1: Sì,
0: io non ho notizie di problemi o di guerre interne,
1: no,
0: tra Paratici e Ferrari.
1: No, ma io sto dicendo che era una situazione che aveva preso un percorso diverso, no? Poi io ho fatto il mercato, te lo fai, lo sai benissimo. Quando il mercato parla, il mercato non è che fa qualcosa contro la Fiorentina. Il mondo del mercato, la Fiorentina, mi interessa anche poco, ma se arrivano da più voci del mercato, perché è stato anche Sport Mediaset, e poi è arrivato Roma, e poi è arrivato Di Marzio, e poi è arrivato Napoli, ti dà l'idea, come ho fatto l'esempio ieri, non leggi sul mercato che Marotta può andare al Milan, può andare al Bologna, può andare alla Roma, cioè vuol dire che il mercato magari percepiva un

0: qualcosa. Dico tutto questo perché voglio dire che era ci sono dei casi in cui è opportuno ribadire
1: come quella in arrivo, dici le voci non circolano più.
0: Opportuno ribadirlo, no? Tra l'altro devo dire
2: Luca, che la Fiorentina non sappia comunicare
0: e qui finisco. Tra l'altro l'occasione gli era stata consegnata a Paratici su un piatto d'argento quando lui ha parlato prima di Roma-Fiorentina. Quella poteva essere l'opportunità non solo di celebrare il valore della società Roma, ma di dire anche comunque per me oggi la Fiorentina è la Roma, il Paris Saint-Germain, il Manchester City, niente. Allora trovo giusto che la Fiorentina colga un'occasione come può essere un'intervista alla Gazzetta per ribadire un qualcosa che per me era ovvio, probabilmente anche per te Flavio, ma ti garantisco non per tutti è ovvio, e in questo momento la Fiorentina ha bisogno di non tenere vive situazioni che nel mondo viola creano tensioni o amarezze o preoccupazioni. Dopodiché aggiungo un'altra cosa, ma questa è una responsabilità che mi prendo io e soltanto io. Ho trovato assolutamente comprensibile e anche corretto che Fabio Paratici abbia fatto la prima intervista al Corriere della Sera, o la poteva fare alla Gazzetta dello Sport, a quelli che sono i due giornali che rappresentano dal mio punto di vista il valore nazionale di chi finisce su quel giornale. Nazionale, ma vorrei dire anche internazionale. Hai fatto l'intervista al Corriere della Sera, la prossima intervista dove spieghi delle cose, perché non è un'intervista, spiegherà delle cose e lo spiega a salvezza acquisita, quindi non in corso d'opera, forse poteva essere l'opportunità quella di fare quel momento una conferenza stampa generale, perché lo devi alla tua comunicazione che è Firenze, che è il tuo mondo. Però questa è una mia riflessione, resta mia. Fatto la prima, poiché te hai fatto una convocazione anche informale, chiedendo dobbiamo parlare fra di noi, dobbiamo comunicare. Poi però finisce
1: ecco,
0: il campionato
1: dire
0: e la prima intervista che fai, non fai una conferenza stampa. A me che fai una conferenza stampa due giorni dopo hai fatto l'intervista alla Gazzetta dello Sport, Flavio? Sì, va bene, ma insomma, falla due giorni dopo alla Gazzetta, ma non te la fa due giorni dopo alla Gazzetta se ha fatto prima una conferenza stampa, giusto?
2: La conferenza stampa però ci sarà fra 15-20 giorni e starà molto su, cioè noi chiederemo dei programmi, dei progetti della Fiorentina futuri, andremo molto più nello specifico. Da quello che so, l'intervista che lui farà venerdì alla Gazzetta sarà molto anche incentrata su Juventus Fiorentina, quindi non sarà
0: comunque,
2: un'intervista.
0: Ma lo ripeto, questo è il mio parere e a me interessa che cosa, perché almeno accantoniamo un problema che per noi non è mai stato un grande problema, ma che comunque è percepito.
1: No, però ha creato
0: il problema che Paratici l'anno prossimo lavorerà per la Fiorentina e lo ribadirà in maniera chiara quello che noi auspicavamo, perché almeno si smette di parlare di questo argomento.
2: Però secondo me l'isterismo che c'è stato è troppo rispetto alle notizie che sono uscite, e quindi va bene che la Fiorentina poteva comunicarla meglio, poteva gestirla meglio, ma stiamo parlando di fumo, cioè ci siamo attaccati veramente al fumo per provare, cioè, c'è gente, cioè nel chiacchiericcio cittadino c'era, no, non, c'è una guerra interna di la PAC, ma quale guerra? Perché è uscita, cioè siamo andati troppo dietro questa roba qui. Cioè, in questi giorni non si parlava d'altro. C'era
0: perché
2: gente che
0: non è stata stoppata subito, Flavio?
2: Ma non puoi stoppare un alla Roma piace Paratici. Cosa sto?
0: No, ma Paratici all'Olimpico.
2: Una trattativa.
0: Paratici all'Olimpico dice quello che ti ho detto io.
2: Però Paratici
0: subito
2: all'Olimpico dobbiamo ricordarci quando ha parlato. Lui quando parla, la Cremonese stava vincendo in casa con la Lazio. E qui in quel momento la Fiorentina.
0: No, sì, questo
1: qui
0: è il tuo parere.
1: Anch'io
0: è, come
1: ti seguo
0: dico,
1: meno.
0: È
1: ma
0: sacrosanto.
1: Al volo, cioè, trovo quasi sempre, lo capisco, sei la Fiorentina, quindi poi a Firenze ci sono tanti media che ti seguono, quindi devo imparare tanti colpi, però secondo me tante altre volte li puoi anticipare, perché te giustamente ricordi Roma, già lì la potevi sgonfiare, perché poi è ripartito il tantam a Milano.
0: Perché poi è arrivato Di Marzio.
1: La storia che dice Flavio ha ragione, ma non si è parlato d'altro. Io stesso ti dissi, no, sta benedetta carta bianca, ho provato a parlarne, però poi Flavio vedi che qua e là e l'anima interna che magari pensa alla conferma di Vanoli o eventuali cambiamenti che per il momento non sembrano semplici, come è il discorso dello staff medico che si leggono quella. Allora uno anticipa, no? Sai che arriva il Genoa, sai che molto probabilmente, a meno che cataclismi, domenica dopo il Genoa, da un lato anticipi la rabbia, scusate, siamo salvi, scusa, e nessuno ancora ad oggi si è degnato di farlo, e a me mi parte solo la vena a pensarci, e dall'altra, fra l'altro, colgo l'occasione, qui accanto a me c'è il direttore generale Ferrari, siamo tutti e due contenti che siamo salvi, girano queste voci incredibili, io e Alessandro abbiamo un grande rapporto, arriverci
0: e basta, e finisce tutto.
1: Invece domenica si è parlato del post social del presidente, i dirigenti dopo la Roma, è stata una figura vergognosa, nessuno ha chiesto scusa o ci ha messo la faccia, è uguale dopo il Genoa, perché i nostri dirigenti, e mi spiace dirlo, anche paratici, tendenzialmente parlano prima, al fisco finale non parla mai nessuno.
2: Sono, guarda Tommaso, su questo sarebbe da questo tuo pensiero sarebbe da mettere il mondo vicino.
1: Capito, poi io capisco
2: però,
1: che
2: però lì Tolo, da dove arriviamo, e noi lo sappiamo bene, noi da dove arriviamo, da una Fiorentina che non sa comunicare, che non conosce i tempi, che non conosce alcuni passaggi comunicativi.
1: Poi qualcuno imparerà, cioè io scusa, ma da questo mi aspettavo subito un cambio di passo anche con Paratici. Infatti la vicenda Ken l'ho accusata, perché ho detto ma è stato Paratici a informare che Ken aveva doppia seduta di fisioterapia, io non ce lo vedo a Torino con la Juve a gestire una roba come si è gestita noi via.
2: Secondo me, ma non è un secondo me, perché noi lo sappiamo, i problemi alla Fiorentina sono molto più di quelli che gli altri pensavano, noi li sappiamo, e secondo me mettere tutto a posto non è per niente facile, ma soprattutto non è per niente veloce, ma i problemi in casa Fiorentina sono giganteschi in ogni settore, ma noi lo sappiamo perché noi con la Fiorentina ci abbiamo a che fare tutti i giorni, però spiegarlo ai tifosi non è facile.
1: Quelli che poi vogliono sentire, che vogliono loro, è proprio impossibile.
0: No, ma allora oggi quante voci escono di mercato di Ken? Ma chi se ne frega di Ken? Farà quello che vuol fare. Quanti voci escono sugli allenatori? Ma chi se ne frega? L'allenatore lo sceglierà. Ma se le voci toccano la struttura, e il direttore generale dell'area sportiva è struttura, non è il centravanti, il portiere, il terzino, l'ala destra, il medico, è struttura, li devi stoppare subito. Li devi stoppare subito, immediatamente. E lo puoi fare, caro Flavio, anche se Paratici avesse quello che non ha in questo momento, rapporti con la comunicazione fiorentina. Basta due telefonate. Ragazzi, fate girare questa cosa. Aiutatemi, perché mi togliete un problema.
2: Ma in realtà la comunicazione della fiorentina ha sempre dato questo messaggio, che Paratici non era in discussione,
0: ma non Paratici, non potevano smentire. Il problema non è la Fiorentina, Flavio, il problema nella valutazione nazionale, perché lo ripeto, questo è un problema nazionale, non è la Fiorentina, è che per la valutazione nazionale Paratici può andare via dalla Fiorentina, e questo è il grande problema. Ti vengono ad attaccare sulla tua credibilità, e allora non può parlare la comunicazione ufficiale. Ti potrei ricordare che noi abbiamo vissuto la vicenda Palladino, abbiamo vissuto, te faccio elenco i 10 cose che la comunicazione diceva una cosa e poi i fatti hanno dimostrato tutta un'altra, no? Cioè, lo sappiamo come funzionano le cose, la comunicazione ufficiale fa comunicazione ufficiale, ma stavolta hanno attaccato la credibilità della Fiorentina. Giustamente Ernesto Poesio diceva, questo mette in grande debolezza il valore della Fiorentina a livello nazionale. Ecco, dopodiché queste sono tutte ulteriori chiacchiere. Il dato importante è che Fra pochi giorni leggerete dalla viva voce di Paratici che lui è felicissimo di stare alla Fiorentina e che tra le tante cose non ha sicuramente in testa di andare via. E questo poi, è basilare, perché lo si sa, riparte da questo.
1: E poi ora Flavio ci dice chi è il nuovo allenatore, perché io so
0: Flavio,
1: come
0: se
1: sa.
0: Ce lo dice Flavio, state attenti, occhi aperti.
2: No, io guarda, io sul nuovo allenatore non ho notizie concrete. So che, e questo bisogna riflettere anche su questo, stanno ricevendo tanti no, tantissimi no. Paratici reputa Iraola fortissimo, sì. Ma quando si è avvicinato a Iraola la risposta che ha avuto è: vediamo se non mi prende il Chelsea, vediamo se non mi prende il City, vediamo se magari il Crystal Palace non mi fa una grande offerta. Se ciò non dovesse accadere ne potremmo parlare, cioè, è che un po' certo. Le risposte che certo. Lui sta avendo, ma Iraola gli piace tantissimo. Chiaramente si fa il nome di grosso perché è un'opzione facilissima, velocissima, ma abbastanza semplice. Idem De Rossi, ce l'hai lì, se li vuoi te li prendi. So che Sarri non è il profilo che lui ha in mente.
0: No, tanto Sarri va all'Atalanta, quindi abbiamo risolto questo problema.
2: O a Napoli, se va via Conte.
0: Sì, ma congiunto lì io immagino, conoscendo un po' Sarri, lui ha bisogno del suo dirigente di riferimento, quindi... Ma comunque vedremo, insomma, non è questo.
2: Quindi sulla nato della Fiorentina in questo momento, da quello che so io, che non è detto che sia giusto, davvero ancora non è stato nulla deciso, ma perché c'è prima un valzer direttori sportivi che deve andare a Dama. Fatto questo, poi tocca agli allenatori, perché il Milan Allegri dovrebbe andare via, ma soprattutto Tare, io so che vuole dimettersi, a Bergamo andrà Giuntoli, la Roma sta cercando un DS, e quindi ci sono delle, ogni società c'ha le sue beghe, quindi secondo me non sarà una decisione molto
0: non c'è dubbio. E guarda, nel ringraziarti e farti ancora complimenti, ti dico anche che quando leggo di possibili incontri tra Vanoli e Paratici, per me è più Vanoli che vuol capire cosa può fare la Fiorentina, cioè è Vanoli che pretende delle risposte certe più che andare a dire voglio ogni Santi invece che Loreto, invece che Calamai, invece che Polverossi, perché probabilmente è a bagnomaria.
1: Lui ancora non ha certezza.
0: Nessuno è andato lì e gli ha detto te non vieni più, non resti più.
1: Okay.
0: Ecco, magari gli hanno detto guarda, stiamo valutando delle opzioni. E lui probabilmente, che anche lui ha bisogno di trovarsi una squadra, poi forse sta cercando di capire in maniera definitiva qual è la posizione della Fiorentina, perché io di cosa si deve parlare se no io non riesco.
2: Io penso che lui si aspetti che la Fiorentina la dico chiaramente come penso, che la Fiorentina li trovi un'altra squadra.
0: Ecco, lo aiuti, certo, certo, che lo aiuti in questo tipo di operazione, cioè lui è più un qualcosa per Vanoli che non per la Fiorentina, come sensazione, perché ormai Fiorentina lo sa già chi vuole e chi non vuole, dai, se no saremmo veramente...
2: Detto questo, mi piace ribadirlo, perché l'avete letto voi, quando abbiamo fatto un incontro informale che c'è stato tra noi e loro, le promesse erano altre.
0: Esatto, si era promesso un dialogo diverso che nascesse da una nuova rinnovata fiducia, da un confronto che doveva essere più informale, però più fluido, cioè
1: un po' più trasparente.
0: E io devo dire che la protezione nel rispetto del lavoro che è stato fatto, l'aiuto è stato dato per dare una mano nel momento di grande difficoltà, insomma ci sono stati dei problemini, no? Che poi c'è stato, quindi quello che è stato chiesto è stato dato. Io penso che sia arrivato ora, salvezza acquisita, il momento di che la Fiorentina si rimetta un po' a posto tutto una situazione.
2: Però Luca, permettimi, perché per me è importante il fatto che a fine campionato ci sarà una conferenza stampa. È un'ottima notizia. È un'ottima notizia, perché poter fare domande...
0: Però a me sembra inevitabile, Flavio. Cioè,
2: guarda, Luca, io magari sono io un po' più scettico. Io non lo davo per scontato.
0: Mm-hmm. Ma io auspico una conferenza stampa con il presidente commisso, con Fabio Paratici e con Alessandro Ferrari, così almeno finalmente il presidente commisso e Paratici si conoscono di persona, e dire ragazzi, noi siamo qua, noi siamo la Fiorentina, noi siamo la Fiorentina, chiedete. Questo non avverrà, ma questo dovrebbe essere
2: io penso che Joseph Commisso da qui a settembre qualche intervista la potrebbe anche fare, ma mettersi davanti a 15 cani, tra cui c'è Fabio Sandici e Tommaso Loreto, e rispondere a delle domande, secondo me questo passaggio, Joseph, non è un passaggio che farà molto a breve, secondo me. Però poterlo fare con Paratici non è male.
1: È già molto, certo che sì.
0: A patto di sapere, Flavio, qual è il progetto aziendale, perché la prima domanda che fai a Paratici sarà: qual è l'obiettivo della Fiorentina?
1: Ma è lui,
0: qual è il budget
1: fare a dire prima di venire,
0: cioè,
1: a parlare,
0: e quindi
1: penso,
0: prima che parli Paratici, voglio sperare che ci sia anche un'indicazione forte e chiara di dove la Fiorentina vuol mettere l'asticella, di che tipo di investimenti sono disposti a fare, se si riparte dall'ambizione e dall'assalto al quinto posto di un anno fa, non un secolo fa, se invece la strada deve essere più lunga, se i 60 milioni di debiti sono per il momento congelati facendo la Fiorentina le coppe e quindi non essendo nel fair play finanziario vanno recuperati già in questo mercato, perché se prima non sappiamo queste cose a Paratici che gli chiedi? Perché lui risponderà del progetto.
2: Ma io penso che Paratici oggi risponderà anche, tra virgolette, per bocca, per nome della proprietà, o se non,
0: allora,
2: lui
0: se
2: lo
0: fa questo,
2: farà,
0: siamo felicissimi. Io sono felicissimo.
2: Cioè, io vedo Paratici alla Fiorentina così come Marotta all'Inter. Cioè, io oggi vedo Paratici alla Fiorentina che fa tutto, fa il responsabile della comunicazione, fa il DG, fa il DS, fa quello che compra giocatori, quello che li vende, quello che mette bocca sullo scout. Cioè, io vedo oggi, vedo, ecco, Marotta sta all'Inter come Paratici sta alla Fiorentina.
0: Guarda, ma hai fatto, ci salutiamo, ma hai fatto un grande regalo, perché finalmente vorrebbe dire che il calcio torna al centro del progetto Fiorentina. Grazie, grazie.
2: Ciao, Flavio. Grazie a voi, ciao ragazzi.
0: Siamo andati un po' lunghi, chiedo scusa, ma
1: lo ritroviamo ovviamente lunedì con Passione Fiorentina break, e poi facciamo il punto anche su questo potenziale presunto incontro Paratici Vanoli. Noi siamo in diretta fino alle 16 su Lady Radio, quindi 3925 727775, se no 348 7513933, oppure chiamate 055 7711 171.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord qualche isolato piovasco su basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna in attenuazione rapida, più soleggiato sulle altre regioni. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro generali condizioni di instabilità con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud instabile su Sardegna, Campania, Molise e Puglia, poi nel pomeriggio anche su Basilicata e Nord Calabria. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 25 gradi.
5: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
6: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
5: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
6: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
7: Salve a tutti, sono qui con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
6: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di Noi.
8: Il risveglio migliore per il tifoso della Fiorentina è su Radio Firenze Viola. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9 c'è Buongiorno Firenze, la trasmissione di rassegna stampa con
9: Andrea Giannattasio.
8: Quotidiani, interazione e opinionisti, oltre al caffè nero bollente con Luca Calamai. Buongiorno Firenze, inizia la tua giornata al meglio, fallo su Radio Firenze Viola.
10: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
11: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
8: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
11: Ti stiamo aspettando!
3: Radio Firenze Viola.
12: Buon pomeriggio Radio Firenze Viola, scusatemi ragazzi, non so se l'avete passato voi sto vocale ieri, ma siete stati mesi e mesi a raccontarci che nessuna squadra in quella determinata giornata con quel determinato punteggio si era salvata nel campionato di Serie A. Poi vado a ragionare con un mio amico e viene fuori che la regina di Mazzardi, che partì tipo da meno 15 in quella giornata lì, era messa peggio che di noi, riuscì a salvarsi, e addirittura, se non ricordo male, persino la Fiorentina quell'anno lì era messa male e la si risalvò. Quindi ragazzi, attenzione a che vuol dire, perché poi la gente la vive indietro.
13: Ciao ragazzi, se va via Moise Kean sarà ridimensionamento, e a proposito degli orari di domenica è sconcertante che la prefettura parli di sicurezza e faccia giocare il derby di Roma il lunedì notte. Ciao da Marco, il moviolista.
14: Buongiorno a tutti. Ora spero non passiate tutta la trasmissione a riparlare di quando giocano, se lunedì, ne avete già parlato ieri tutta la trasmissione. Oltretutto noi in trasferta non ci possiamo andare, ne abbiamo parlato, basta, cambiamo argomento, eh? Che dite? Penso non è che gliene freghi più di tanto a nessuno, almeno in questo caso, in altri casi lo capisco, ma in questo proprio. Grazie.
15: Ciao Luca e ciao Toro, ma mi levate la curiosità, ma è possibile che tutte le volte che noi ci sa qualcuno, in questo caso Pratici, cioè, ma perché non l'hanno cercato quando era in Tottenham? Cioè lo vengono a cercare quando è alla Fiorentina, ma non solo lui, in generale anche i giocatori che accostano alla Fiorentina, c'è sempre anche altra squadra, o magari un giocatore che è della Fiorentina deve per forza andare in un'altra squadra. Ma perché nelle altre società non funziona così? Ma non ho capito, se lo volevano Pratici che era in Tottenham e potevano andare a cercarla in Tottenham, ma perché lo gli vogliono stare a rompere le scatole ora perché è alla Fiorentina, per stabilizzare tutto l'ambiente e tutta la confusione che c'è? Io non capisco, veramente, veramente non capisco. Ciao ragazzi.
16: Cioè io capisco che non è che una società può smentire tutte le voci di interessamenti di altri club, dei propri tesserati, che siano calciatori o dirigenti, però è anche vero che dato che questa situazione su Parati ci sta creando un grande marasma di incertezza, di dubbi sulla gente, tifoseria scontenta, a questo punto sarebbe logico che uscisse allo scoperto la proprietà o comunque qualcuno di rilevante o lui stesso e dicesse: guardate che tutte queste voci sono infondate, fatela finita, io sto alla Fiorentina, sono felice qui. Ecco, così si leva il pinta fiato.
17: No ragazzi, a me Flavio ogni istante mi sta nemmeno troppo simpatico, lo considero nemmeno troppo bravo, ma a questo giro va dato le paste alla grande. Abbiate pazienza, ma se voi state, se invece di verificare le notizie che lui vuole andare via o che ci sono i dissidi interni, voi le date per due like per riempire le pagine dei giornali, lui si dimostra molto più serio di voi. Scusate, ma a questo giro voi vi beccate questa critica costruttiva.
1: Borda, ce la prendiamo.
0: No, ma ogni critica, per carità, bene, non so a chi si riferiva, ma insomma noi non abbiamo fatto altro che raccontare
1: assolutamente
0: ciò che c'è.
1: Bene.
0: Allora, 348-7513-933 per gli ascoltatori di Lady Radio, 3925-727775, aspettiamo altre telefonate,
1: sì,
0: allo 055-77.
1: Volevo riportare una segnalazione, arrivo subito. Vai. Federico, ma è una segnalazione, ringrazio, sì, anche la redazione di Lady Radio che ce l'ha girata. E anche qualche ascoltatore che l'ha segnalato. Problema di traffico, perché c'è stato un incidente in via Lorenzo il Magnifico all'angolo con via Leone X, traffico bloccato. Poi sì, il mix mi sembra preoccupante contando il meteo, la pioggia, e certo, quindi in bocca al lupo, ecco, fate un sospirone, tanto state sentendo un bel programma e quindi c'è da stare un po' di più fermi.
0: Allora abbiamo Andrea.
1: Abbiamo Andrea Giannattasio.
0: Ciao Andrea.
1: Gli occhi puntati sul Viola Park, dove oggi si torna a lavorare, dove chissà, sì, magari
0: ci poteva essere. Si parlava di questo, certo, incontro ulteriore, sarebbe il terzo, se non ho capito male, tra Vanoli e Paratici.
18: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao Andrea.
18: Allora, noi siamo ancora in attesa di novità, però al momento, per quello che ci risulta, ore 14.39, di incontri non ce ne sono stati. Magari si vedranno, mi riferisco a Paolo Vanoli e alla dirigenza Viola, quindi in particolar modo gli S Paratici nel tardo pomeriggio, ma si potrebbero segnalmente vedere nei prossimi giorni. Io quello che so è che nei precedenti due incontri che citava Luca era presente anche il manager del tecnico Viola, Andrea D'Amico, che invece oggi non è a Firenze. E l'altra cosa che vi posso dire è che fino a stamattina Paratici era a Roma per tra l'altro eventi che riguardavano la Lega, quindi non vi saprei dire con assoluta certezza, anzi ve lo potrei dire.
0: No, ma io trovo anche normale, Andrea, che Paratici assista stasera alla finale di Coppa Italia, perché sono quei momenti in cui lo devi fare sia in qualità di figura istituzionale, perché se rappresenti la società, e quelli sono occasioni anche per riunioni tra i dirigenti, ma anche perché, te lo dico per esperienza, quello è il momento per fare anche due chiacchiere di mercato.
18: Certo.
0: Perché ci sarà tutto il mondo del mercato.
1: Però se è tornato oggi, che fa Andrea,
0: ha detto che era a Roma, Andrea.
18: Sì. Sì, fino a stamattina sì, penso sia tornato oggi, però magari.
0: Magari se è tornato, magari andrà a Ferrari qua, di solito, o comunque qualcuno che lo rappresenta. Quindi staremo a vedere. A questo punto ti chiediamo anche se ci sono novità sul fronte giocatori. È chiaro che la grande attenzione è su Ken, ovviamente.
18: Ma guarda, intanto Ken ha lavorato anche in questi giorni da solo, è andato a Viola Park mentre la squadra aveva avuto due giorni liberi. Tra l'altro, insomma, ha avuto anche l'opportunità di rilassarsi un attimo e di festeggiare la salvezza, perché ieri era presente al concerto di Shiva, un noto rapper che, insomma, penso tutti conosciamo, presso il Mandela Forum.
0: No, io non lo conosco. Chi è un cantante? Shiva?
18: Sì.
1: Ma io sono fermo
0: anche una storia particolare.
1: Io sono fermo a Ligabue.
0: Ho fatto un giro largo prima di salire sui palco.
1: Capito.
0: Io sono fermo a Ligabue, a Giovanotti.
1: No, queste sono nuove tendenze. Se Andrea ci vuol dare qualche
0: dettaglio. No, ma Andrea va sempre a queste nuove tendenze.
1: Su questo artista particolare, no?
18: Molto, sì, ma è una storia un po' travagliata, insomma, uso delle... È stato anche in carcere, ecco.
1: È un po' alla Cocorin, questo, okay. Pistole, carcere.
18: Sì, vabbè. Sì. Comunque, oggi la squadra torna a lavorare dopo due giorni di riposo. Alle 16 è previsto l'allenamento, quindi tra un'ora e mezzo circa. E sinceramente ci aspettiamo di capire se questi famosi carichi di lavoro che sono stati costantemente aumentati nei giorni scorsi
0: lo a potranno
18: portare a Ken, certo, potranno portare Ken a essere di nuovo inserito in gruppo, magari gradualmente, come è successo sempre agli acciaccati dell'ultimo periodo, no? Prima Parisi, poi Piccoli e poi tutti gli altri, e quindi anche lui ci avrà lo stesso tipo di percorso.
0: Però fammi dire una cosa, nel ringraziarti e poi chiudi, diciamo che mi piace sapere e mi piace che tu abbia raccontato ai nostri ascoltatori che anche se c'erano due giorni di vacanza Ken si è allenato, perché a volte noi abbiamo sottolineato che non c'erano piaciuti dei comportamenti che sembravano comportamenti di non grandissimo attaccamento, diciamo, alla situazione al momento della Fiorentina. Bravo e grazie, devo dire, è una cosa importante che Ken non abbia utilizzato i giorni di riposo per continuare a lavorare, mi sembra una cosa che gli va riconosciuta, ecco, visto che...
18: Sì, sì, ma su questo devo dire che la Fiorentina ha sempre fatto sapere anche informalmente che poi, al di là magari di qualche giorno in cui faceva ritardo o che, diciamo così, si è anche detto che non era presente allo stadio per sedute personalizzate, curioso che sia accaduto di domenica, però al di là di certi episodi magari discutibili, lui si è sempre comunque impegnato per rendersi disponibile per mettersi alle spalle questo infortunio. Purtroppo era qualcosa ed è qualcosa di fastidioso. Suo fratello dichiarò in una intervista, in una live su Twitch, che addirittura avrebbe
0: dovuto sta fermo due o tre mesi,
18: quattro
0: mesi, sì, addirittura.
18: E ora che non lo vediamo più in campo da inizio aprile, e vediamo se sarà
0: comunque riuscito, però, ho la mia tesi, cioè Ollore comunque è disponibile per la Juve, va bene? Che poi possa giocare 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, se no la stagione è finita, cioè non vanno a rischiare di farlo giocare con l'Atalanta, e non conta niente neppure dal punto di vista emotivo per avere poi magari una ricaduta. A quel punto veramente fai quel percorso di totale attenzione e non ci prenda botte e tutte queste cose qua, no? Mentre gli altri mi sembra stiano tutti bene, no Andrea?
18: Sì, sì, sì, direi di sì. Sostanzialmente la rosa completa a questo punto, perché abbiamo rivisto in campo anche Piccoli nella gara contro il Genoa, quindi la speranza è quella di avere tutta la rosa veramente al completo per la partita di Torino. E a questo punto, avendo rescisso anche l'Ampe, davvero la Fiorentina non ha più infortunati, se Ken recupera.
0: Esatto, grazie
19: ciao Andrea,
0: Andrea,
19: grazie.
0: Grazie e abbiamo subito Federico. Niccolò?
19: Ah, Niccolò, il direttore. Sì,
0: ciao,
19: ci
0: direttore.
19: Scusiamo con Federico,
0: ciao,
19: l'ascoltatore. L'abbiamo un po' sovrastato.
2: Federico, mi piaceva questo doppio nome.
19: No, ma c'era un ascoltatore, ma noi invece, pur di avere te, abbiamo.
0: Sì.
19: No, Federico, richiamaci. Seconda ora ti rispondiamo.
0: Mi dicevano che hai fatto una riflessione oggi, che io non so niente, ma che mi torna. Cioè, che questo eventuale ulteriore colloquio, che io trovo in assoluto un po' bizzarro, perché cioè, hai lavorato in te Fiorentina, hai lavorato 7 mesi con Vanoli e Paratici ci ha lavorato 3. Hai già fatto 2 incontri e che di e dei parlare. Ecco, il ragionamento potrebbe avere un senso se fosse Vanoli a volere delle risposte, Niccolò, un po' più chiare.
2: No, ma Vanoli le vuole le risposte. Cioè, ora a questo punto Vanoli non è che Vanoli va lì, batte pugni sul tavolo. Mi dovete dire se sono o non sono l'allenatore della Fiorentina. No, questa scena da fumetto, non è questo. Però giustamente lui ha fatto quello che doveva fare, ha il contratto in scadenza, credo sia giusto, la Fiorentina in questo momento è salva. Uno gli può anche dire, guarda, sì, l'intenzione è quella, ci vediamo, perché l'intenzione è quella di tenersi. Però io ho la sensazione che non ci sia stata una chiarezza nei suoi confronti.
19: Né in un senso né nell'altro, dici.
2: Però insomma...
19: Cioè è lì che galleggia.
2: È lì che aspetta e che giustamente... Ma io credo che sia giusto anche che gli dicano qualcosa, tanto lui l'ha fatto capire, no? Lui resterebbe volentieri, per lui la Fiorentina è un punto importante della sua carriera che vorrebbe anche ampliare, però chiaramente non è che deve fare le cose di forza, anche perché il suo contratto prevede che il 30 giugno sia l'ultimo giorno di lavoro sotto contratto della Fiorentina. Poi sicuramente si può essere il Bologna, si può essere qualche altro club interessato, ma non perché lui vuole fare le volate per andare dall'altra parte, però credo sia giusto che gli venga detto qualcosa, anche perché come correttamente diceva prima Luca Calamai, ci vedono tutti i giorni al Viola Park, via. Lui vive nel Viola Park, quindi non è nemmeno da dire, è difficile trovarci, no? Anche per sbaglio al bar del Viola Park, perché comunque Paolo Vanoli sta lì, vive lì, è sempre lì, e Paratici sì, qualche volta esce anche per gli affari suoi, ma comunque è all'interno, voglio dire, di una struttura nella quale lui ci vive quotidianamente, quindi no, so, ecco per quale motivo, cioè siamo vicini al congresso di Vienna,
0: esatto,
2: esattamente.
0: Esatto,
2: mi sembra si stia sforando nel congresso di Vienna per decidere una cosa che non è così complicata, perché come ho detto altre volte, se è giusto il traccheggiamento sul nuovo allenatore, se la decisione è il nuovo allenatore non l'ho ancora individuato, cioè ho deciso comunque di cambiare, ma devo prendere il nuovo allenatore, per prendere il nuovo allenatore ho bisogno di tempo, è giusto il traccheggiamento sul nuovo allenatore, ma se l'allenatore è questo,
19: senti Nick, a me torna un po' lo scenario che ci riferiva anche Flavio Ognissanti, che è legato come in tutto, no, a una prima scelta o delle scelte importanti, penso a Iraola,
2: sì. Sì.
19: E a cascata, perché Iraola tra Premier League e altre opportunità magari ti tiene lì fermo, a cascata ti tieni altre porte aperte, un'altra grosso, però magari grosso piace anche all'Atalanta, e quindi ti devi tenere anche una porta aperta con Vanoli, non lo so,
0: sì,
19: ipotizzo.
0: È giusto Niccolò, stai dicendo una cosa giusta,
2: cioè quindi Vanoli ultima rosa del caro, cioè un bel atteggiamento.
19: No, me lo mi domando se non possa essere così,
2: chi lavora in questa maniera, insomma francamente non mi sembra una cosa bella. Poi lascia perdere un allenatore, però insomma ora va bene tutto, ma qui sembra come dire, però se non c'è proprio nessuno si tiene Vanoli in questo messaggio. È anche sbagliato nei confronti, insomma è irrispettoso nei confronti di
19: Lo so, ma se è realmente dietro a Iraola che gli dice fammi capire prima cosa succede su altre situazioni, o seppure grosso, perché ce lo puoi dire, insomma te da Sassuolo spesso ci hai detto che non è che siamo così convinti,
2: ma se
19: no?
2: Questo vuol dire non vuoi Vanoli,
19: ah beh no, beh certo,
20: No, o mi sbaglio?
0: E che comunque non è la tua priorità, questa evidenza.
20: Cioè, poi va bene tutto, cioè nel senso non è
1: priorità, facciamo come Spalletti.
0: Esatto,
1: alla
0: no, per cui mi torna più, Niccolò, quello che ipotizzavi, come è che poi sia anche Vanoli, in maniera educata, a un certo punto dire, oh, allora io ho bisogno anche di capire, a meno che poi non sia proprio la stessa Fiorentina poi aiutarla a trovare una sistemazione.
20: No, ma Vanoni la trova la sistemazione, perché chiaramente con questo risultato sportivo che ha ottenuto è chiaro che passa in vantaggio rispetto anche a allenatori fermi che potrebbero essere appetibili ma che sono tra virgolette meno freschi di risultato, quindi non è questo il discorso, è che ora, cioè, ora francamente si può aspettare un giorno, due giorni, sì, però è anche giusto che gli venga detto qualcosa. Ma io guarda, posso dirti che lui è serenissimo, nel senso che se gli dicono anche di no non ha problemi, cioè l'ha capito, lo può capire, perché è un uomo di calcio, sa che non è che ottiene un risultato da rimanere per forza, perché se uno pensa in altra maniera, però credo che sia giusto che oggi la società gli faccia, quantomeno gli faccia capire,
0: certo,
20: qualcosa che lui possa. Poi non è che noi dobbiamo fare un comunicato noi giornalisti, cioè noi facciamo il nostro lavoro, poi loro si metteranno d'accordo nel modo e nella forma in cui dirlo, però credo che insomma ora francamente andare oltre questa settimana sarebbe un paradosso.
0: Certo. Altra notizia che ti sentivo dire oggi, notizia, ipotesi molto forte, è che purtroppo nemmeno questo sarà il giro di Sarri, perché probabilmente Sarri non piace a Paratici, cioè il Paratici non lo ritiene un allenatore adeguato a questo momento della Fiorentina. Per lui si parla di Atalanta e Napoli, no? Quindi possiamo, sì, allora, salutare Sarri.
20: Allora, Giuntoli 110% sarà il direttore sportivo dell'Atalanta, anche se lui smentirà fino a quando non entrerà nel cartello di Zingonia, non entrerà nel cancello, allora lì lo vedranno e diranno perché sei qua, perché sono il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta. Chiaramente l'idea di lavorare con Maurizio gli piace e piace anche a Maurizio, perché è evidente che insieme hanno, cioè, molta stima fra i due, io lo posso testimoniare personalmente perché li ho visti qualche volta assieme e si vede che c'è proprio un feeling naturale tra i due, di stima, di rapporti a livello anche umano. Poi che lui vada sicuro, ecco, che sa, mentre Giuntoli sono sicuro al 110% andrà all'Atalanta, Sarri è un'ipotesi, ecco, perché certo. Non è ancora nulla di certo, potrebbe di sicuro Palladino per me va via, anche perché i segnali mi portano ad andare in quella direzione, certo. E andrà via anche ovviamente il direttore sportivo dell'Atalanta, Toni D'Amico, che per me è più Milan che altro. E quindi vediamo, potrebbe essere questo un binomio.
0: Potrebbe però tornare anche a Napoli, Sarri. Cioè,
20: sì, c'è questa, sì, perché lui comunque lui è amato ugualmente dai napoletani, anche se poi è andato a allenare la Juve, e comunque lui per quella tifoseria lui si lega molto, no, alle persone, alle tifoserie, quindi lui è rimasto molto sempre attaccato all'affetto che gli hanno dimostrato i napoletani. Certo. Quindi questa è una piazza che lui potrebbe riprendere in considerazione. Cioè, oggi se potesse scegliere lo sappiamo tutti. Oggi
0: ma tanto mi pare di capire che non interessa, dai, se no a questo punto ragazzi, i giochi sarebbero venuti fuori, cioè che stai a aspettare, dai. Mia. Quindi momento, niente, no. Non ci tocca Sarri nemmeno stavolta e vabbè.
1: E stasera?
20: Stasera Lazio Inter.
1: Stasera forza Lazio, no? Come mai tutti zitti così?
0: Non capivo il legame.
1: È una partita
0: di
1: pallone,
0: certo, no, ma
1: è una finale Coppa Italia.
0: Farà sicuramente il suo dovere. E quindi la situazione allenatore mi sembra ancora così divenire.
1: Sì. High sea, alto
20: mi
1: mare.
20: Mi sembra di poter anticipare con ogni probabilità Rugani non farà queste due presenze.
0: No. Direi che...
20: E quindi anche lì gira la ruota, cioè nel senso non c'è l'obbligo, bisogna capire che cosa vorranno fare, perché comunque ecco, io francamente su Rugani c'è una possibilità di ridiscuterla la situazione, perché il ragazzo ci starebbe volentieri alla Fiorentina, questo ve lo do per certo, però poi a dispetto dei Santi non si sta nessun
0: no posto, e poi soprattutto a differenza di quello che poteva essere successo nel mercato invernale, se lui non viene riscattato dalla Fiorentina gli si riapre tutto il mercato, certo, italiano, sì, e straniero, quindi voglio dire, anche lui farà le sue valutazioni.
20: No, no, certo,
0: anche
20: però
0: la Juventus farà le valutazioni, perché
20: in questi mesi si è trovato bene, però lui in questi mesi si è trovato bene,
0: se lui... meno che a giocare, perché si farà, quello, cioè si sarà posta anche delle domande, però, perché insomma il fatto che la Fiorentina non abbia fatto quel minimo che poteva fare con grande facilità per riscattarlo, e stiamo parlando, correggetemi se sbaglio, di un riscatto a 2 milioni, cioè nulla, nulla
1: nel calcio,
0: insomma,
1: no.
0: Io fossi Lugano una domanda me la farei, però ecco, cioè, la Fiorentina si può tenere le mani libere, e io immagino che anche Lugano si voglia tenere le mani libere.
20: Sì, sì, è che diciamo la Fiorentina si è un po' troppo legata alle mani con altre due situazioni, e quindi con Lugano ha dovuto studiare questa formula, che se comunque è poco invasiva dal punto di vista economico, perché sono circa 2 milioni di euro l'obbligo di riscatto, al netto, voglio dire, delle sue condizioni fisiche che all'inizio non erano buone, però con Brescianini e Fabian, francamente, soprattutto l'operazione di Fabian per le casse della società è stata importante, e purtroppo non è stata pari all'investimento.
0: E poi ti torna Som, che si fa con Som? Si li dà via?
20: Rientra per, secondo me, per ripartire. Io non vedo come possa rimanere. Poi però si torna sempre lì, e bisogna vedere anche come viene impostata la squadra, come sarà messa dal punto di vista tattico, se l'allenatore è Vanoli, se l'allenatore non è Vanoli, perché poi c'è il discorso anche degli esterni, perché gli esterni rischiano di partire tutti alla fine un'altra volta, perché comunque Harrison è in diritto di riscatto, ma per me non lo riscattano. Solomon lo voleva riscattare, ma secondo me hanno fatto due conti e due situazioni, e quindi secondo me ora è molto più difficile che possa essere riscattato, e quindi c'è da rifare anche eventualmente il discorso degli esterni, se si vuole fare 4-3-3, perché ci ha punto a capo un'altra volta, che la verità è che siamo punto a capo un'altra volta,
0: e io ho la sensazione che quest'anno la Fiorentina andrà su molti prestiti. Ti ricordi, se era un po' andati oltre quella situazione, quando l'estate scorsa si decise di andare a
1: l'estate di Palladino,
0: l'ultima prima di quest'anno,
20: sì, però è importante spiegarlo alla gente, perché siccome io quando si dice, no, che certe piazze vanno sapute conoscere anche dal punto di vista dei dirigenti, perché poi se uno dice la bellezza di Firenze e la squadra deve essere fare la bellezza di Firenze, poi bisogna cominciare a fare operazioni in prestito con diritto di riscatto, e non è detto che tu possa prendere giocatori di grande qualità, eccetera. Uno magari dice, raddrizza il concetto e dice, certo, io ho detto questo, ma parlando di una prospettiva che ci vuole almeno un paio d'anni, e almeno 2-3 sessioni di mercato, allora funziona tutto. Però so che a breve, no, ci sarà anche un'intervista di Panatti, si gira questa voce da qualche parte, magari si spiegherà.
0: Cioè, al volo, e ti ringrazio, oggi ho letto, allora ricordiamo che il Como farà le coppe, poiché farà le coppe avrà l'obbligo di avere un tot di soldi italiani,
1: rosa. Quale però la farà.
0: E credo anche di giovani, tra l'altro, quindi c'è tutto un percorso che il Como dovrà fare, ma io sento che pensa a obiettivi di altissimo livello. È ritornata anche la voce di Parisi, che ti ricordi, che te avevi avvicinato
1: a gennaio,
0: mi pare gennaio al Como, o un anno fa, ora non mi ricordo.
20: No, era gennaio di un anno fa.
0: Ecco, gennaio di un anno fa. È un'opzione secondo te?
20: Ma il giocatore piace a Fabregas, e il giocatore piace anche al presidente Suarzo, perché comunque, come vi ho raccontato qualche giorno fa, io ho avuto modo di sentire proprio una sua frase in un convegno a Reggio Emilia insieme a Giovanni Carnevale, in cui lui parlava di tanti giocatori italiani che lui avrebbe, perché la domanda era, come mai il Como è così internazionale o spagnoleggiante rispetto, voglio dire, a quello che potrebbe essere un'idea magari di sfruttare i calciatori italiani? E lui rispondeva, io ho chiesto Bastoni, ho chiesto Barella, ho chiesto Parisi, ma in proporzione a tutti, diciamo, quello che erano i valori secondo me di mercato, me li valutavano 3 volte tanto, e quindi non potevo certo spendere la mia proprietà per dei giocatori che comunque erano secondo lui sopravvalutati dal punto di vista del mercato. E poi la Parisi, francamente, a quell'epoca la Fiorentina voleva prendere 10 milioni di euro, che loro fossero arrivati a 6-7, quindi magari ci sta, ecco. Io penso che la Fiorentina del prossimo anno, cioè, come ormai è consuetudine per tutti i club, o quasi tutti i club, se arriva un'offerta interessante non c'è un incedibile.
0: Comunque ho sentito che trattano, che pensano anche a Cambiasso, cioè, il Como, ragazzi, il livello è
1: no, ma ci vogliono 10 anni, Luca, per avviare un modello, e ce l'hanno detto, c'è stato detto tante volte anche da questa proprietà, ci vuole 10 anni perché Saputo ce n'ha messi 9 a Bologna, perché l'Atalanta ce n'aveva messi 7 a Bergamo, perché il Napoli con De Laurentiis era partito tardi, quindi poi ci avevano detto A serve lo stadio, B ci hanno detto serve del tempo, poi il Como in 2 anni ha fatto salvezza venendo dalla B ed Europa, giocando il miglior calcio d'Italia, quindi anche divertendo.
0: Dei giovani straordinari, talento e qualità. Grazie, grazie Niccolò.
20: Un saluto a tutti, ciao.
1: Ciao Nick. Bene, la prima ora è volata, assolutamente. Nel frattempo no, che non ci sono aggiornamenti per voi che pensavate che nel corso di questa puntata vi avremmo detto quando si giocherà Juventus-Fiorentina. Non ce ne sono aggiornamenti e non abbiamo nemmeno troppo idea di quando ci saranno, giusto,
0: no,
1: Luca?
0: No.
1: Però tra una mezz'oretta facciamo il punto. Mi dispiace per l'ascoltatore che diceva chi se ne frega, ma credo sia in grossa minoranza, mentre tra poco invece gran bell'ospite, facciamo un bel puntone anche con lei.

0: del cuore è Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
3: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
0: Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord qualche isolato piovasco su basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna in attenuazione rapida, più soleggiato sulle altre regioni. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro generali condizioni di instabilità con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud instabile su Sardegna, Campania, Molise e Puglia, poi nel pomeriggio anche su Basilicata e Nord Calabria. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 25 gradi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: A me mi sembra di molte polemiche, volete cavalcate anche voi. Calamai ormai, io ancora mi ricordo le risatine su quella famosa litigata tra, c'è il video su YouTube, se volete vederlo, tra Mario Sconcerti e Giancarlo Antognoni a Canale 10.
7: Ciao ragazzi, sulla Fiorentina poco da dire, tutto da rifare, ha cominciato la società. Ma detto questo, volevo esprimere la mia solidarietà, perché qualcuno di noi è veramente odioso. Ora c'è anche chi vi dice di che cosa parlare o non parlare nella trasmissione, ma è roba da ammazzi. Alessandro,
8: ragazzi, dalla scelta dell'allenatore si aprirà tutto, perché Vanoli, se resta Vanoli, e non credo Parati ci rimanga con molta voglia qua. E comunque, se si susseguono tutte queste voci è perché la società è una società debole. State tranquilli, se c'era in mezzo De Laurentiis, dopo tre giorni stavano tutti zitti.
9: Buongiorno Luca e Tommaso, Maurizio da Toronto, complimenti come sempre per il programma. Allora, non vi state a cervellare troppo, come si vuol dire, paratici di qua e di là. Qui secondo me c'è un'unica soluzione che sta per venire fuori, ovvero la cessione dei commissari della società, perché tutti stanno zitti, tutti non smentiscono, quello di là, quello di là. E insomma ragazzi, io ho maturato in questi giorni che l'unica soluzione che ci diranno poi a campionato concluso è la cessione della Fiorentina. Se sapete qualcosa parlatene, perché secondo me al 90% la Fiorentina verrà ceduta. Ciao ragazzi, vi ascolto sempre dal Canada, un abbraccio.
10: Belli, sì, salvo, sono Guido, ma non viene il dubbio che probabilmente Paratici, nel rispetto dei contratti in essere, vuole aspettare la fine del campionato, o se non dei contratti in essere, almeno del rapporto degli allenatori con le squadre fino alla fine del campionato, vuole aspettare appunto la fine del campionato prima di intessere contatti, direte sì e no? No? Che dite? Ciao Guido.
11: Va bene, ma figurati se avessimo anche solo una voce confermata sulla cessione, se non ci avvieremmo a cavalcarla come ci dicono che abbiamo cavalcato. Io insomma non m'ha provato, mi piacerebbe tanto
12: provare. Comunque no, ringrazio l'ascoltatore che mi ha riportato.
11: Io l'ho vista, io l'ho vista quella, l'ho vista su tempo. YouTube
12: in quella quello
11: metà
12: scontro,
11: anni 80, sì, fine anni 80
12: diventò presidente.
11: Allora
12: Fiorentina.
11: È più il 90?
12: Sì.
11: L'anno, molto l'anno più del 90 c'è Chicori, no no sto sbagliando,
12: e Antonioni si era, li aveva mandati tutti a quel paese,
11: ci fu una telefonata di Giancarlo
12: e
11: mi
12: quindi
11: sembra.
12: Io sempre tutta la vita con Giancarlo, amico mio, sempre tutta la vita con Giancarlo. Tra l'altro vabbè, fra un po' vi racconteremo anche una cosa di questa che riguarda, però grazie perché mi ha riportato a molto indietro, era molto più giovane e era sempre una grande,
11: permettimi, ma in teoria
12: sai, certi ci buttò fuori dalla Fiorentina a me Rialti, via, urlava via, dai via di qui, ci buttò fuori perché avevamo
11: detto, c'aveva il punto di vista diverso, sì, a quello che poi era stato
12: dalla
11: sedia,
12: a male
11: suo.
12: Parole, anzi quasi cacciati proprio fisicamente, vabbè, grazie. Grazie per avermi riportato indietro del tempo, mi hai fatto un gran regalo. E te lo ribadisco, sempre con Antonioni, in qualsiasi situazione, sempre con Antonioni io.
11: No, ma questo solo per dire che in teoria, che l'ascoltatore diceva, ah, ma siete sempre sulle polemiche, siete sempre a sollevare... In teoria, dimmi se sbaglio, è quello che dovremmo fare, perché se facciamo i narratori, se fa narratori, il giornalista dovrebbe sollevare dei dubbi,
12: ragazzi, oggi
11: proporre, no?
12: Però noi abbiamo raccontato,
11: poi c'è chi vuole il narratore, ce ne sono di varie opportunità, sono i podcast. Se noi riusciamo a stimolarvi domande o ci sentite, ma lo stanno sempre a cercare, e così dovrebbe far parte di questo mestiere.
12: Noi abbiamo
11: così mi hanno insegnato
12: quello che si dicevano colleghi in realtà importanti d'Italia su Paratici. Oggi appena abbiamo avuto la certezza che Paratici dirà nei prossimi giorni alla Gazzetta dello Sport che lui resta alla Fiorentina, quindi chiudendo, perché solo lui poteva chiuderla, perché è il corteggiato, il grande oggetto di desiderio era Paratici, solo lui poteva dire no, resto qua e ci resto, immagino dirà con grande gioia e con grande piacere, e ve lo diciamo immediatamente, per noi la vicenda Paratici è chiusa. Allora
11: da un direttore a una direttrice,
12: direttrice generale.
11: Cioè,
12: lui è direttore dell'area sportiva,
11: questa è proprio plenipotenziaria.
12: Lo dici ridendo, ma non è così.
11: Sara, ben trovata,
13: buongiorno.
12: Aspetta,
11: se abbiamo notizie, si accomodi. Vieni. Lazzarini molto educato, si è affacciato, come dire,
14: sull'orario. L'ultima ora sulla questione dell'orario, perché il problema resta che non è stato depositato nessun ricorso, evidentemente stanno discutendo. E la discussione attuale verte su questo punto, sull'anticipo delle partite, quindi il derby, alle 12 di domenica,
12: sì,
14: e il posticipo della finale dell'internazionale di tennis alle 17:30. Questa è l'ultima idea, ne stanno discutendo, potrebbe quindi provare a mettere d'accordo tutti con questa cosa.
12: Bene, grazie a Pietro.
11: Ma e devono ringraziare, non c'è più McEnroe, perché Sinner gli va bene, ma diglielo a McEnroe, dice l'area è buio invece, vabbè, 5:30
12: va,
11: c'è ancora la luce.
12: Allora la direttrice, la presenti te?
11: Sara Meini.
13: Eccomi, buon pomeriggio signori.
11: Che ti va bene?
13: Sentirvi.
11: Ti va bene dovessero mettere il derby di Roma alle 12, come avevano detto, spostano il tennis alle

0: quell'ora lì. Cioè, ragazzi, no, bisogna veramente...
1: No, uno si dovrebbe dimettere. Chi ha fatto questa sciocchezza dovrebbe dimettersi. Certo. Avere l'onestà di dire, guardate, io ho fatto un danno di immagine, di valore alla settima azienda del paese, grazie, me ne vado.
0: Poi non credo. Passo in avanti della Lega, la prefettura che li ferma, poi la Lega fa ricorso al TAR. Ragazzi, a me sembra di sognare, con tutto quello che sentiamo ogni giorno, che succede nel mondo, il ricorso al TAR per sapere se la Lega è contro la prefettura, contro l'ordine pubblico, per sapere quando si giocano le partite dell'ultima... No, è allucinante.
2: Cioè,
0: non mi interessa quando si gioca, perché tanto, voglio dire, ormai in palio c'è solo roba per altri, ma è proprio brutto il teatrino.
1: Sì, sì.
3: È indubbio.
1: Si verrebbe da dire quella frase di Zalone, ma sono del mestiere questi qua.
3: No, sono
1: perché veramente
0: poi ma poi soprattutto si sta giocando ancora una volta con il sentimento della tipologia.
1: Bravo.
0: Perché questo è grave. L'unico problema. Sì. Perché, ripeto, coloro che ancora oggi sognano di vedere la propria squadra in Champions League o a lottare per qualcosa, ovviamente vogliono seguire la loro squadra, quindi tra giocare domenica o lunedì alle 18 o lunedì alle 20:45, ragazzi, la gente lavora, bisognerebbe ricordarglielo a questi signori, perché si deve lavorare per campare.
3: Giusto, sottoscrivo anche le virgole.
1: Allora, invece abbiamo la
3: Mondo
1: buona notizia
3: Viola,
1: che Parati ci resta, e
3: Sara.
1: Questo mi sembra una buona cosa, no?
0: Allora, io la
3: e
0: domanda
3: ce lo dirà,
0: che vorrei fare, ecco, ma che la fa a fare l'intervista a questo punto?
1: No, è perché cioè, poi parlerà anche un po' del suo passato alla Juventus.
3: Sì, ma
0: interessante, ho capito. Interessante davvero. Ma allora, a voi era mai successo, nonostante tutto quello che si dice sulla comunicazione della Fiorentina, di sapere con 5 giorni in anticipo che X personaggio della Fiorentina avrebbe rilasciato un'intervista con tale giornalista, con tale giornale, e che sarebbe uscita quel giorno lì? A me non è successo.
3: No,
0: perché se, ragazzi, ve lo dico oggi, se succede a me, io telefono alla Fiorentina e dico, io non la faccio più, grazie.
3: Anche questo è vero. Anche questo,
0: cioè, che la faccio dire a fare? C'ho un'ansia per fare questa intervista bestiale, perché allora è uscito già tutto quello che uscirà nell'intervista. Ancora le domande non sono state fatte, vi volevo dire questo.
1: Sì.
0: Allora, si sa di già tutto. Si sa che Paratici va lì per smentire no al Milan, no alla Roma, la Juve, allora sì, sono stati anni bellissimi, tra l'altro anche con Sarri sono stati anni veramente magici, sì, c'è stato qualcosa negli ultimi tempi.
1: L'ha già detto.
0: Sì, appunto, lo ripete, quindi poi per la Fiorentina mai nemmeno ho pensato alle altre squadre, io sono qua che lavoro per il futuro della Fiorentina. Vanoli resta o non resta, prima lo dirò a lui, oppure gliel'ho già detto ma non lo dico a voi. Allora io dico no, ma sono 3 giorni che si parla di del direttore sportivo che rilascerà un'intervista probabilmente oggi pomeriggio, domani, non lo so,
1: venerdì,
0: al Villa Park, venerdì esce al giornalista della Gazzetta dello Sport e dovrà dire determinate cose, 1, 2, 3, ma chi la fa a fare?
3: Più che altro perché no, a questo punto non ha smentito, cioè non hanno.
1: Ma che smentiscono?
3: Ma c'hanno i canali social, c'hanno la sala stampa avveniristica, faceva un video di 1 minuto e mezzo.
0: Cosa smentisce? Ancora lo deve dire. E si sa di già.
1: Non può smentire.
3: No, ma infatti è.
0: A me mi sembra di sognare, ragazzi. Cioè, invece di migliorare si peggiora. Allora, va bene tutto, ma anche nell'ufficio comunicazione io sostengo che servono delle persone che sappiano come funziona questa città, che siano vaccinate con il giglio, perché questa città è diversa dalle altre e non se ne devono accorgere quando arrivano, lo devono già sapere prima.
1: No, c'hai ragione, hai totalmente ragione. E allora vabbè, poi quando avverrà ufficiale ci sono anche delle cose.
3: Poi ci sono dei cambiamenti all'orizzonte, l'abbiamo detto, no? Ci sono degli avvicendamenti in arrivo.
0: Ma io mi auguro che siano migliorativi, non peggiorativi, perché io ho già sentito le prime sirene. I fiorentini vengono tolti anche dall'ufficio stampa.
1: Brava, e questa volevo dire io. Usciranno 2 fiorentini e l'idea, l'ipotesi è che arrivi uno che non è di Firenze. Quindi,
0: capito? Allora io
1: geniale tutto
0: bene, e le professionalità sono ovunque,
1: sì,
0: non sono
1: per carità.
0: A Firenze, ma ovviamente

0: Sicuramente il fiorentino ha quel bacino in più per sapere, per conoscere tra l'altro tutti noi, con tutti i pregi e tutti i nostri difetti, e quindi già gestisce meglio. E poi sa benissimo quello che vive la città in quel momento lì, quindi anche qualora si stesse pensando a una figura che arriva dall'esterno, intanto che ci sia, no, che faccia come presidente, una volta sta a Genova, una volta sta a Torino e una volta viene a Firenze, quindi chi vuole far parte della Fiorentina ovviamente deve avere come minimo l'idea di restare e vivere a Firenze e poi di vivere e di sapere anche come si muovono i giornalisti fiorentini.
1: Bravo. Bravo, perché qui non è riproporre uno schema dei tempi della Sampdoria.
2: Sapete che ora arriveranno 27 messaggi in cui diranno siete a lamentarvi e non vi diano, non vi danno.
1: No, lascia
2: per I know my chickens, guarda. I fenomeni, diteglielo voi quello che devono fare, visto che siete così bravi, che è un po' la traduzione del mpralate. Se un ti va bene, mpralate. E l'altra filosofia è quella del pettiamo. Quant'è che si vince una coppa dal 2001? Pettiamo, dai, pettiamo. E se non ci va bene, mpralate. Scusa, Sara.
1: Senti, Sara.
0: Benissimo, ma tanto è uguale, cioè quelli che oggi diranno. E figurati quante ce ne saranno, tantissimi, per forza l'ha data la Gazzetta perché voi non siete in grado di farla. Domani diranno: la Gazzetta perché era esaltato. Quindi di che si sta parlando? Niente, queste cose qui non mi interessano. Mi dispiace ovviamente se arrivano questi messaggi, ma noi perlomeno io non ho la presunzione
2: ma
0: di
2: noi li coccoliamo, ma che scherzi, ma per carità,
0: che devono fare. Mi permetto però di dire che quantomeno, e questo lo riconosco da fiorentina, siamo una città particolare e quindi che ancora non si sia capito che la gestione è diversa da tutte le altre mi fa pensare.
1: Non c'è dubbio. Senti, ma te hai capito perché devono continuare a incontrarsi Paratici e Vanoli? Perché
0: no,
1: questa è un'altra cosa straordinariamente divertente.
0: No, ma lo stiamo alimentando noi. Ma vogliamo, allora, secondo me Vanoli lo sa già quello che fa il futuro. Lo sa perché gli è già stato detto. Cosa non lo so, ovviamente, se non l'avrei detto e scritto, cosa che non ho fatto ancora. Ma sono certa che lui lo sappia già, non c'è bisogno di vedersi. Poi vi voglio dire una cosa.
1: E allora si vedono per che cosa? Perché cosa si vedono?
0: Ma infatti non si vedono per fare gli allenamenti. Si vedono a fare che?
1: No, perché dice si parla di un altro incontro, sarebbe il terzo con Paratici.
0: Allora, sì. Oggi non c'è l'incontro, lo so per certo, e quindi vi dico che non c'è l'incontro. Vi dico anche che secondo me lo sa già Vanoli quello che farà,
1: sì.
0: E sarebbe una mancanza di rispetto, perdonatemi, aggiungo, se ancora non lo sapesse. Quindi lo sa sicuramente quello che lui deve fare in futuro, anche perché se deve trovarsi un'altra squadra, la Fiorentina è così carina nei suoi confronti di averglielo già detto, per forza. Perché per forza lo deve rispettare fino in fondo, come Vanoli ha rispettato fino in fondo la Fiorentina.
1: Certamente, hai ragione.
0: Quindi,
1: questo è...
0: secondo me Vanoli lo sa già, non è questo, non è che si devono vedere e poi si deve fissare l'incontro. Poi
1: ma non è che Paratici gli ha detto invece, perché oggi, guarda, c'è stata una riflessione che mi ha fatto, scusate il gioco di parole, di riflettere, no? Dice, quanto piace a Paratici Iraola, ma Iraola gli ha detto guarda te non sei nemmeno la seconda opzione, sei la quarta e la quinta. Quanto gli piace Mister X, no guarda Fiorentina in questo momento, ma vediamoci fra 20 giorni, ma in questo, cioè che in realtà tutte quelle che potevano essere le prime scelte o gli hanno detto no o gli hanno detto aspettiamo, e il concetto dell'aspettare tiene un po' anche a bagnomaria Vanoli.
0: Scusami Luca, non ho capito, no? Perché stavo vedendo che la notizia è che pare che si giochi davvero alle 12 domenica.
1: Sì,
0: vai, aspettiamo cosa?
1: No, che lui, che in realtà non gli abbiano allora,
2: che
1: in un,
2: sappia
1: in un
2: che,
1: mondo
2: che probabilmente...
1: normale Vanoli deve già sapere cosa ha deciso la Fiorentina, va bene? Sì. Ma ipotizzando che tutte quelle che sono le scelte che piacevano, accendevano Paratici, o gli hanno detto no o gli hanno detto bisogna t'aspetti perché io prima c'ho X, Y e Z, che lui non avendo in questo momento una prima scelta che gli ha detto sì lo tenga a bagnomaria?
0: No dai Luca, non ci voglio credere, ma perché spero che ancora un minimo di umanità ci sia in questo mondo, un mondo parecchio difficile da questo punto di vista, ma io credo ecco, se ancora io, guarda, vorrei fargli la domanda a Vanoli, purtroppo parlano tutte le persone che in questo momento non dovrebbero parlare, nel senso che vorrei una conferenza stampa, vorrei che fosse,
1: perché
0: fosse
1: non alla parla Vanoli
0: della sfida contro la Juventus, la possibilità di porre delle domande a Vanoli, visto che era stata avevamo iniziato così la stagione, no?
1: Certo.
0: E finalmente erano tornate le conferenze stampa, poi c'era la Conference League e quindi non poteva parlare il mercoledì, il sabato, eccetera eccetera, ma forse non si sono accorti della Conference League, siamo usciti, no?
1: Sì.
0: Quindi sabato si potrebbe anche fare la,
1: certo, sei salvo, sicché più non hai nemmeno ansia da partita, sei salvo, lo puoi fare
0: magari nelle idee, perché ho sentito che comunque ormai tutti fanno tutto, quindi che anche a fine stagione
2: c'è la conferenza di fine stagione
0: di Paratici, sì, e di Ferrari. Vorrei che oggi uscisse anche, non so se da Firenze, da Genova, da Torino, la notizia che sabato parla Vanoni. Potrebbe essere una cosa,
2: perché da Genova o da Torino, perché qui ormai non si capisce più da dove
1: ci sono, c'è un professionista che è legato a Paratici, ragazzi, non è che ci raccontiamo barzellette, no? E che è uno che
2: triangolo Bagnarripoli,
1: come?
2: Bagnarripoli, Genova, poi che avete detto? Fa per capire la triangolazione.
0: No, non lo so nemmeno io, aspetto di vedere se qualcuno mi chiama un qualche prefisso diverso, però vorrei capire se magari facciamo un appello sabato, fate parlare Vanoli, liberatelo.
1: Liberatelo.
2: E quando abbiamo fatto l'appello per fare un allenamento a porta aperta, effettivamente uno in nove mesi l'hanno fatto.
1: Ma guarda, cioè, anche, può anche partire Vanoli dicendo: ragazzi, non parlate del mio futuro, perché io ovviamente in questo momento non saprei cosa dirvi. Così risolvi anche questo tipo di aspetto, ma poi parliamo di calcio, cioè anche parlare di quelle possono essere. Ken, come sta Ken? Gioca?
0: Ken. Luca, io non lo posso dire come sta Ken, so che va ai concerti, però non è che lì deve essere sano, cioè la fibra può non funzionare, ma come faccio a saperlo se c'è la privacy?
1: E non si sa. Vabbè.
0: Quindi non lo posso chiedere, Ken non lo posso chiedere a nessuno, perché allora, il bollettino medico non c'è, con Ken non posso parlare, con la Fiorentina non posso parlare, chiamerò Genova anche io.
1: Tutti a Cavalcello 010 prefisso.
2: Ma te lo conosci Shiva, Sara?
0: Chi è Shiva?
2: Quello è andato al concerto Ken.
1: Ma è...
2: per curiosità, e vai ai concerti di tutti questi contemporanei.
1: Ma allora ricordiamoci che
2: stata
1: Sara,
2: a vedere Olli.
1: Sara ha una fantastica figlia, straordinaria.
0: Io accanto a me, tra l'altro.
1: Straordinariamente bella e straordinariamente brava, quindi lei deve anche adeguarsi ai gusti.
2: No, Olli è lei.
1: E lei
2: anche
1: Olli. Cioè la Olli, Sara
0: è genovese, ora chiamo anche Olli.
1: Chiamo anche Olli. Tutti.
0: L'importante è che siano là.
1: Sì, chiamiamo tutti.
2: Qui intanto è arrivato un free Vanoli da un ascoltatore.
1: Liberate Vanoli.
2: Liberate Vanoli, perché è lì ai Viola Park e dice: ma che devo fare?
0: Prima si faceva l'hashtag, no? Vanoli libero. Cioè, almeno sabato possiamo andare a porgli la domanda: scusi, ma c'è un appuntamento che avete fissato, che è in programma la prossima settimana, oppure avete già deciso tutto, oppure scusi mister, ma la Fiorentina gliel'ha già detto, vero? Perché rispettandola dovrebbe già averlo detto a lei. Cos'è? Cioè, voglio dire, sono domande talmente banali, no? Che nasconderlo perché poi si parla dopo Juventus Fiorentina con Vanoli, è chiaro che si dovrà parlare di altro, no?
2: Però a occhio sì,
1: sì,
2: Sara.
1: Anche perché in quel momento sarebbe intempestivo,
2: però cioè, occhio, io credo di sì, cioè mi stupirebbe se facessero una conferenza stampa di vigilia.
1: Ma ti potrebbero stupire
2: con effetti speciali,
1: ma
2: diceva negli
1: Ken
2: anni 80.
1: E sabato parla Ken.
0: No, allora Ken non parlerà, ma Vanoli sì, fatecelo parlare.
1: Liberate Vanoli.
2: Free Vanoli.
0: Cioè, Vanoli.
1: Beh, va bene. Allora guarda, con questa bellissima cosa mi piace, ti salutiamo. Dai un bacio alla tua creatura.
2: Guarda, abbiamo un paio di minuti. Come non ci facciamo dare aggiornamenti sul percorso che attende la squadra Ussi da qui, peraltro, a un appuntamento
1: è stata
2: fondamentale
1: la Sara, nell'ultima partita.
2: Sì. E a tutta
1: attaccata.
2: La nostra solidarietà
1: totale, la mia totale, te sorridi, invece la mia è totale. La mia è totale.
0: Io guarda, non so con lui vincerò soltanto quando torno a giocare a calcio
1: e non lo ha escluso, non lo ha escluso.
0: Ma noi, a differenza di quello che succede a Della Parte, noi ci siamo incontrati anche ieri. Voi lo sapevate del nostro incontro?
3: No, ha svelato, c'è stato un incontro. Ti ho detto leggere pressioni.
1: Guarda, non lo ha escluso. Oggi è tornato, ha parlato di Don Joy, una tristezza.
3: Cavigliere.
1: Cavigliere. Cioè, praticamente lui giocherebbe dentro uno scafandro.
3: Anche con la Gibaud.
1: Con la cintura,
3: la schiena.
0: Comunque, io mi sto muovendo e sto cercando di convincere ovviamente delle punte di diamante. Detto questo, quello che è successo non fa parte del calcio, non fa parte dello spirito del nostro torneo, quindi non ne voglio neanche parlare, solo e soprattutto per rispetto a Luis e per rispetto al titolo del nostro torneo, che si chiama Nicola,
1: certo,
0: Zuppa,
1: persona
0: che è
1: straordinaria,
0: di una persona che con lo sport ha portato lo sport all'interno delle varie carceri, e quindi lo sport serviva proprio per riabilitare.
1: Esatto.
0: Quindi mi auguro che questo caro signore, che era anche anziano, insomma, si riabiliti in qualche modo, per capire soprattutto che nel 2026 certe cose non sono più accettate. Fortunatamente i miei dolci ragazzi dell'Uzzi mi hanno detto tutto quello che è successo al termine della partita, altrimenti si sarebbe vergognato all'interno del campo, ma così non è successo. Detto questo, andiamo avanti. Noi dovremo giocare l'ultima partita il 25 maggio all'interno dello Stadio Franchi, anche per questo ovviamente dobbiamo ringraziare la WISP per tutto l'impegno che ci ha messo per organizzare questo bellissimo primo torneo, e ci giochiamo ovviamente la sfida più importante in attesa di un risultato importante che arriverà il prossimo 16 maggio, perché la squadra che è prima in classifica con noi dovrà giocare all'interno del calcio di Solicciano proprio contro la Sollicianese. Dopodiché vi diremo se giocheremo per il primo o per il secondo posto. Comunque ci siamo divertiti tanto, il torneo era veramente per accendere i riflettori su alcune situazioni, prima delle quali è certamente questa squadra che si chiama Sollicianese, che è all'interno del carcere di Sollicciano, e quindi complimenti a tutti coloro che hanno avuto questa idea, in particolar modo a Franco Dardanelli. E vi diciamo anche che noi parteciperemo a questo torneo anche il prossimo anno, e quindi abbiamo bisogno di un sacco di persone. Chiudo, perché lo ricordo sempre con affetto, che il 25 di maggio, prima di questa finalissima all'interno dello Franchi, ci sarà il grandissimo premio intitolato al nostro Ciccio De Alti, che sarà comunque un maestro e un mito da seguire, e quindi prima andremo tutti lì e poi entreremo tutti all'interno del Franchi.
1: Premio che naturalmente Sara ha vinto, ovviamente.
3: Ah beh, sì,
1: grazie,
3: prima edizione,
1: grazie Sara.
3: Ciao Sara, un abbraccio.
1: Passiamo
0: a
1: un'altra Sara,
2: Mastro Simone, Uwe Wehr.
1: Anche
2: là dal vetro,
1: classe, torniamo su
2: break e torniamo.
4: Radio Firenze Viola.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
6: Hai fame? La pizzeria Time Out, all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini, è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
7: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
8: Oh, grande Tommaso.
9: Pietro.
8: Allora?
9: Male, sono sempre in traffico, mi si è rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
8: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
9: Ma davvero?
8: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
10: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
11: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
10: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
11: Ti stiamo aspettando!
12: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
10: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Radio Firenze Viola.
14: Buongiorno, ma scusate, forse non vi è venuto in mente la società dopo il cui presidente aveva dichiarato e rinnovato un contratto all'allenatore e aveva detto che mio figlio il giorno dopo gli ha dato le dimissioni nel muso, e quindi a questo punto penso che anche loro siano un po' nel caos, è meglio stare zitti piuttosto di qualcosa, perché qui tutti i giorni può cambiare tutto, ecco, il calcio è fatto così, insomma, forse se ne sono resi conto e stanno zitti e fanno parlare i protagonisti, ecco.
15: Perché è giusto per tutta la comunicazione di Firenze, capito? Perché quando arriva l'allenatore lo chiamano per il nome, gli dico grande Stefano, vieni, grande. La comunicazione e fa bene la società a pigliarla di Polo Nord, perché se fosse voi la comunicazione di Firenze ti è bene la pigliina di Polo Nord.
3: Polo Nord è bella.
16: Sì, Sara. No, rispondeva una cosa alla Sara.
3: Sì, ma è bella questa è Polo Nord.
16: Dice di Escrimesi, Escrimesi a fare comunicazione.
3: Almeno si intenderebbe con Gudmundsson, probabilmente, quella roba.
16: Questo è vero, lui allora, saprebbe stimolarlo.
3: Allora. Torniamo un secondo prima di andare a affrontare poi le ultime novità che sono importantissime riguardo alla partita.
16: Proviamo a starci dietro. Vedo anche delle dichiarazioni di grande serenità da parte del governatore del Lazio Rocca.
3: Che dice?
16: Penso tutto il male possibile della Lega Serie A. Sereno. Ripeto, governatore del Lazio Rocca.
3: Senti, ma quando la vuoi giocare te questa partita? Tu?
16: Allora, ora andiamo da un collega che peraltro sta seguendo anche l'assemblea di Lega, che è lì in zona olimpico, dove per darvi proprio il quadro più recente, l'ultima idea, che pare essere anche percorribile, è quella a questo punto di posticipare la finale del tennis alle 17:00 e a quel punto anticipare il derby di mezz'ora, perché l'idea era non più mezzogiorno e mezzo ma mezzogiorno, e a quel punto a ruota le altre gare coinvolte
3: a mezzogiorno,
16: tutte a mezzogiorno.
3: Quindi ricordiamo, sono 5 gare, perché ci sono coinvolte con la Roma, sono coinvolte la Juventus, il Como, il Milan e il Napoli.
16: Certo.
3: Quindi di tutto
16: 12:45, 13:45, diciamo 2:30, 3 vengono tutti via, c'è da spostare le macchine in seconda fila, perché a Roma te le immagini.
17: Ma non è che alle 4:30 quelli che vengono via dallo stadio impattano con quelli che vanno a vedere la finale? Lo chiediamo a Matteo De Santis della stampa.
18: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
3: Questa barzelletta quando finisce?
18: Speriamo a breve. Diciamo che l'head of competition nella Lega, Andrea Butti, è scappato, se mi passate il termine, dall'assemblea di Lega, è salito sulla macchina, è andato in prefettura per portare avanti questa proposta dell'anticipo alle 12 con eventuale posticipo alle 17:30 della finale degli internazionali di tennis. Credo che anche la cosa sia scaturita perché la Lega formalmente non ha presentato il reclamo al TAR.
3: Sì.
18: anche perché ci sarebbe stato un problema con le tempistiche, diciamo, della seduta del TAR, perché il TAR teoricamente aveva calendarizzato oggi alcune sedute e poi si sarebbe riaggiornato il 19 maggio. E ora vediamo se questa ipotesi va, insomma, se questa ipotesi va in porto. Certo, insomma, è un po' da tutto emergenziale, tutto particolare, tutto troppo strano. Credo che anche un altro degli aspetti che verrà valutato è: siccome Mattarella dovrebbe venire a vedere la finale degli internazionali tennis, ci dovrebbe essere anche il tempo per la bonifica ambientale di tutta la zona del Foro Italico tra la fine del derby e l'inizio della finale degli internazionali.
16: Certo, perché poi ci sono queste situazioni logistiche che uno non ci pensa.
1: Sì, sì, no, non c'è dubbio.
18: Comunque, detto anche fra di noi, stando al CONI, all'uscita del CONI, il presidente del CONI ha neanche domanda chiesta. Dice: penso che forse la situazione si sta risolvendo. Presidente del CONI Luciano Bonfiglio, uscendo dal CONI e andando altrove.
1: Sì, quindi io ho la sensazione, Matteo, però te ci sei dentro, tra l'altro complimenti, fa un lavoro fantastico. È evidente che questa vicenda, di cui è chiarissimo il peccato originale, cioè sì, della Lega, perché te non programmi il derby di Roma in concomitanza con le date della finale dell'internazionale di tennis. Quindi il peccato originale è chiarissimo, ma almeno dal lettore lontano mi sembra altrettanto evidente che in questo momento c'è una guerra di poteri. Da una parte la Lega, che rivendica un ruolo importante, economico e bla bla bla bla del paese, e l'aspetto politico, di cui dipende ovviamente anche
16: lo Stato, che dice: io devo garantire la sicurezza,
1: comandiamo noi, decidiamo noi, valutiamo noi che cosa è giusto o non giusto fare. Se fosse questo tipo di battaglia, credo che, insomma, non è facile trovare un punto d'incontro. Poi
18: no, Luca, la tua lettura, anche questa tua di Tommaso, mi sembrano non eccellenti, di più e molto pertinenti. Io penso che in questo momento di instabilità del sistema sia partita una sorta di tutti contro tutti. Esatto. Che una volta possono essere l'inchiesta sugli arbitri, che un giorno possono essere magari altre eventuali inchieste, che un giorno possa essere la definizione del calendario di una giornata di campionato e così via. Siamo secondo me in una situazione in questo momento di interregno e siamo al tutti contro tutti.
1: Esatto, e quindi questo, capito, è uno sblocco importante, perché
16: Matteo, te che
1: se ne fanno una questione di principio si gioca lunedì alle 20:45, se ne fanno una questione di trovare un punto d'incontro anche nel senso della sicurezza, perché insomma il derby di Roma non è una partita semplice, giocarla di giorno è molto meglio che giocarla di notte, per anche calcolando poi i tifosi della Lazio, lo ripeto, saranno fuori dallo stadio i tifosi degli Ultra, quindi in una situazione di ulteriore tensione che è molto
18: poi
1: meglio.
18: Vediamo, perché c'è anche un'ipotesi che in questo momento non stiamo considerando, tutti noi non stiamo considerando: se la Lazio questa sera dovesse vincere eventualmente la Coppa Italia e stare i giocatori della Lazio chiedessero no una mozione d'affetto ai tifosi di venire al derby, voi siete sicuri che tutti resteranno fuori?
1: No,
18: c'è anche questo aspetto.
1: Magari ci può essere sicuramente anche questo aspetto, anche se io ho veramente trovato una linearità di comportamento a parte tifosi sorprendente dal mio punto di vista, perché insomma, ragazzi, per un tifoso non andare allo stadio è la più grossa ferita possibile e immaginabile, cioè è il più grande sacrificio che puoi fare. Quindi il concetto è che se c'è la volontà di uscire da questa impasse trovando un accordo comune, ma in questo caso è evidente che sarebbe la politica che viene incontro al
16: calcio.
1: Guarda,
16: ma hai levato le parole,
1: non il calcio.
16: Io volevo chiedere
1: la politica, che già era a mezzogiorno
16: a Matteo, che
1: invece
16: è lì,
1: a mezzogiorno e mezzo, spostare il tennis a 5 mesi,
16: che vede i protagonisti dell'assemblea di Lega, li hai visti? Ma veramente, Matteo, nessuno di loro si sente un minimo a disagio? Perché io veramente, va bene, l'abbiamo vista di tutti i colori, ma la nota di ieri della Lega, a livello filosofico, vuol dire che siamo fuori dal mondo, perché è l'industria del calcio che dice: Stato, fatti da parte, non mi rompe con la sicurezza, perché io devo decidere gli orari delle partite e di conseguenza le televisioni. Cioè, nessuno di loro si sente in difetto.
18: No, non ci si sente, però Tommaso, secondo me questo è un discorso che da quando ci fu l'emergenza del Covid, per cui veniva chiesto un regime particolare, sì, credo che il calcio ormai ci sguazzi, anche perché fu concesso un regime particolare per mandare avanti l'industria del calcio a livello di protocolli, di tutta una serie di cose. Vi ricordate, si discuteva anche dell'indennità per eventuali contagi a un certo periodo. Il calcio rivendica questo. Quindi siamo a un punto che noi, perché poi a noi piace parlare di calcio, piace parlare di un pallone che entra e un pallone che esce, noi ci stiamo tutti concentrando sull'Italia che va al mondiale o che non va al mondiale, ma qui i problemi sono altri. Poi dopo si riverberano anche su quello che succede sul campo, cioè qui ogni giorno ce n'è una nuova, basta vedere cosa succede nelle serie minori, basta vedere questo, il discorso degli arbitri, il discorso dei calciatori, una politica che in qualche modo vuole anche entrare non so quanto legittimamente nel calcio. Quindi ogni giorno siamo all'emergenza e in questo periodo tutti contro tutti, vediamo anche cosa succederà prima delle elezioni.
1: Non c'è dubbio. Tra l'altro ricordiamo, a proposito di elezioni, che oggi sono diventate pubbliche le candidature per il nuovo presidente della Federcalcio da parte di Malagò e Abete, che entrambi si sono... Sto parlando di due pezzi grossi, ecco, due corazzate, quindi anche sotto questo punto di vista, al di là di quello che sembrava un'indicazione di un Malagò decisamente favorito, conoscendo Abete, se ha scelto di andare in campo vuol dire che comunque pensa di giocarsela. Il problema è che, certo, se parliamo di figure nuove, parlando di Malagò e Abete,
2: abbiamo già detto tutto.
1: E va bene, quindi aspettiamo indicazioni, aspettiamo novità. Ricordiamo anche che, e questa è anche una battaglia di soldi, perché è evidente che non è certo un beneficio per i tifosi giocare la domenica a mezzogiorno, penso chi va in trasferta o anche chi gioca in casa. È chiaro che lì vai a aggredire i mercati asiatici, no, in quell'ora.
18: Ma io credo anche che il motivo del reclamato e poi magari ancora che non si è mai concretizzato il ricorso al TAR fosse quel ricorso preventivo per tutelare la Lega da eventuali azioni mosse dalle televisioni per un cambio di palinsesto e anche magari dei tifosi che potevano chiedere eventuali rimborsi del biglietto. Poi consideriamo anche un aspetto, non dice lo sciopero generale in Italia, voi immaginate che possono essere 5 partite in un giorno di sciopero generale, tra cui il derby Juve Fiorentina, Genoa Milan, che non sono partite semplici.
1: No, Genoa Milan, vi ricordo anche lì,
18: esatto.
1: Se vogliamo tornare indietro nel tempo, ricordi. Purtroppo c'è un episodio terribile, quindi
2: c'è il suo spagnolo,
1: ti rendi conto, cioè, quindi non è, no, ma è veramente, è una storiaccia, dai, è una storiaccia dove io mi auguro alla fine si trovi una soluzione di buon senso, perché tanto se si fa il muro contro muro, ragazzi, poi è anche un problema poi di sicurezza, perché così se ti imponi su un orario poi devi veramente essere in grado di garantire la sicurezza, se ne fai una battaglia di sicurezza, e giocare in notturna il derby a Roma non è una cosa.
2: Io esprimo solidarietà al governatore del Lazio che vi ricordo ha detto penso tutto il male possibile della Lega. So se l'avevi vista, Matteo, sta dichiarazione.
18: No, purtroppo mi ero perso questo passaggio. Vabbè.
2: Non ha usato mezzi termini.
18: Chissà se in questo momento in prefettura saranno per loro avrà usato le stesse parole, perché comunque c'è un tavolo tecnico in questo momento in prefettura in corso.
1: Lo immagino. Bene, ti lasciamo al tuo lavoro, grazie
2: mille Matteo,
18: è un piacere,
1: grazie.
18: Ciao.
1: E vabbè, cari tifosi della Fiorentina, sono le 15:44 più o meno, e non si sa ancora quando si gioca Fiorentina-Juventus.
2: Però l'indicazione è che più o meno, se vi dovessero dire si va all'IKEA domenica per dire
1: la mattina,
2: c'è Juve-Fiorentina probabilmente a mezzogiorno,
1: è un'arma
2: lì
1: buona,
2: potrebbero
1: questa
2: rilanciare il salto alle 4:30-5 e lì tu rispondi male,
1: no, perché
2: insomma organizzatevi così. Ad ora la possibilità che invece Juventus-Fiorentina sia lunedì sta perdendo corpo, e peraltro in anticipo, in questo caso a mezzogiorno, c'è da alzarsi anche un po' prima. Credo
3: che non si sia mai giocato a mezzogiorno, era no. mezzogiorno e mezzo, vale. Il cosiddetto lunch game.
1: E ricordo però che i tifosi della Fiorentina, quelli diciamo organizzati, comunque non andranno a Torino alla Juventus a vedere la partita della Juventus. Mi pare, Tommaso, sia una linea che ormai dura da tempo, no?
3: Sì, questa, anche per le proteste dei biglietti, acquisti,
1: per il modo degli acquisti, eccetera, per tutto quello ti devi registrare al sito.
3: È così, veramente sì, devi partecipare a un, come dire, alla campagna di fidelizzazione bianconera.
1: Però il problema del pranzo, cioè come organizziamo il pranzo, ecco, di domenica.
3: È niente, un brunch dall'11 e mezzo e un po' di bacon, uova strapazzate, e a mezzogiorno e mezzo sei già piegato in due.
17: Paio di note audio, sì, sì. Dai, abbiamo
1: qualche
17: minuto. E poi
1: volevo chiudere con una riflessione di oggi, recuperando oggi una frase che ha detto Viviano. Dai,
17: abbiamo 10 minuti.
19: No, ma io sto leggendo che contro la Juventus giocherà Piccoli, ma Ken non si capisce, l'hanno già ceduto forse. Ciao.
20: Ciao ragazzi, sono Marco da Prato. Perché domenica mattina si gioca alle 7:30? Almeno alle 10, bello, è finito tutto.
1: Che paese ridicolo.
3: La mattina come i più giovani,
1: è
3: ridicolo
1: questo,
3: sette secondi, queste convocazioni.
1: Piccoli titolare, Tommaso.
3: Ma sulla carta sì, perché comunque se anche Ken stesse bene e non abbiamo indicazioni diverse, comunque è fuori da 7 partite, quindi poi bisogna vedere quanto,
1: sì,
3: quanto riesce a lavorare col gruppo. Così debotto dentro dal primo minuto titolare dura dopo 7 gare in cui non ci sei.
1: E immagini ancora Gudmundsson in panchina?
3: Perché secondo me,
1: ragazzi,
3: sì,
1: due,
3: secondo
1: panchine, me l'ha battezzato. Così,
3: sì,
1: due panchine così sono un segnale anche di un.
3: Lui ha battezzato, va avanti con Solomon lì a sì. sinistra e Piccoli Ken al centro dell'attacco. A destra Parisi e in alternativa Harrison.
1: Quindi andiamo a salutare, andiamo a salutare Gudmundsson,
3: ma quello
1: perché voglio dire, mi sembra una tra l'altro l'orientamento, diciamolo, non è nemmeno quello di riscattare poi Solomon,
3: no?
1: Quindi oggi se te fai giocare uno che poi non è nemmeno nell'idea primaria quello di tenerlo e di riscattarlo, vuol dire che quello che è tuo in questo momento proprio sta lì a guardare, ecco, questo, e questo è un segnale non da poco, questo è un segnale che deve far riflettere, perché è un segnale di una scelta che poi potrebbe chiudere un percorso di un giocatore che è arrivato facendoci sognare. Ancora mi vergogno, mi imbarazzo ricordare che dopo i 2 rigori che lui aveva realizzato nella gara contro la Lazio, per quei calzettoni tirati giù, per quell'area un po' così, io l'ho addirittura paragonato al grande uccellino Hamblin. Mamma mia, mi perdoni Kurt per questa blasfemia, veramente. E quindi, e poi l'altra formazione, come vi ha spiegato Niccolò, è chiaro che non tira aria di vedere Rugani contro i suoi vecchi compagni, proprio perché la Fiorentina vuole lasciarsi le mani libere sull'ipotesi di un riscatto obbligatorio, che nel caso del difensore proveniente dalla Juventus scatterebbe alla 5ª presenza da 45 minuti almeno,
3: certo.
1: E anche qui insomma mi sembra un messaggio molto chiaro, perché il riscatto è a poco più di 2 milioni. E allora se te non ritieni opportuno impegnare 2 milioni su Rugani, che non è giovane ma non è nemmeno un pensionato, vuol dire che in questo momento non lo ritieni una figura che possa essere centrale. Ma insomma, per quello che riguarda la formazione avremo tempo di ragionare. Io mi domando anche gli allenatori, cioè gli allenatori,
3: no, Spalletti leggevo,
1: Spalletti è già al manicomio,
3: cioè
1: non sa quando gioca, diventa matto. Ragazzi, siamo a mercoledì, non si sa quando si gioca,
3: siamo oltre il ridicolo, oltre il senso del ridicolo.
1: Sì, assolutamente.
3: Noi tante volte usiamo il termine credibilità anche quando magari critichiamo duramente o aspramente la Fiorentina, ma a livello generale il sistema calcio non sa più cosa sia,
1: sì,
3: la minima credibilità. Come diceva Matteo, parliamo del pallone, dei problemi, e non andiamo al mondiale, ma queste situazioni poi ti testimoniano una situazione tragica, perché io sono sincero, cioè io
16: come squadra che fa parte di una lega, una nota come quella di ieri ci avrei pensato parecchio prima di cioè, ma de che? Ma che davvero? Cioè avrei risposto no, ma voi vabbè, davvero guarda, avete messo nero su bianco davvero sta roba? Cioè chiedete stato fatti da parte, via sicurezza viene dopo.
1: Ma sta da giocare.
16: Io ho venduto diritti televisivi, ho centinaia di milioni a giustificare.
1: In Asia, in Cina, in Vietnam.
16: Poi Juve Milan l'ho venduta per uno 0-0 e un passava mai, ma questo è un altro problema. Contente le televisioni che lo pagano. Siamo ridotti così.
1: Allora vorrei chiudere recuperando. Prego. Come tutti i mercoledì abbiamo avuto il piacere di avere nello spazio di del grande Lazzarini la presenza di Viviano, che non è mai banale,
16: sì.
1: Che non è mai, insomma, che va dritto al bersaglio. Andate a rileggerlo se volete anche su Firenze Viola. Insomma, lui è stato molto critico nei confronti del messaggio di Giuseppe Commisso, sostenendo una tesi che, ripeto, è un po' la tesi che stiamo dicendo noi. Cioè questa...
16: Forse non ha capito cos'è la Fiorentina, e poi diceva su Ferrari: non vedo il problema, si deve occupare magari di tutte le altre vicende.
1: Quindi però ecco, io ho colto soprattutto il
16: messaggio su Giuseppe Commisso
1: proprio perché lui è un presidente giovane, ecco, rifletta, faccia le sue valutazioni. Se c'è tutto un mondo che gli dice no, c'è un modo diverso di parlare, di valutare le situazioni, perché si rischia di toccare la sensibilità di chi veramente ha vissuto dei mesi da incubo in questa vicenda. Insomma, io credo che il messaggio di Viviano non debba cadere nel vuoto, proprio perché uno di noi è uno della Fiorentina, certo. È uno che non può essere accusato di nessun secondo fine. Parla con il cuore, va dritto al bersaglio, dice cose che devono fare riflettere, che mi fanno riflettere spesso e che possano essere condivise o non condivise, ma secondo me devono essere oggetto di attenta valutazione. Allora, innanzitutto vi ribadiamo, state con noi perché qui saprete quando si gioca.
16: Sì.
1: Se mai ce lo diranno.
16: Sì.
1: Che questo è un aspetto, però vorrei chiudere come abbiamo iniziato, cioè poi sono stati giorni un po' tempestosi per quanto riguarda quello che poteva essere il futuro di Paratici. Beh, finalmente possiamo dire che Paratici, stiamo tranquilli, lavora e lavorerà per la Fiorentina, anche se gli dovessero continuare ad arrivare offerte anche prestigiose da un punto di vista sportivo, ma anche molto ricche da un punto di vista economico. Lui resta a lavorare alla Fiorentina e questo mi sembra una buona cosa.
16: Appuntamento con noi per domani alle 14, ancora con Palla al Centro su Radio Firenze Viola e su Lady Radio, salutando chi ci ha seguito e che ora ritroverà musica, informazione e gli aggiornamenti Viola dalle 18. Noi procediamo con i tempi supplementari con Giacomo Galassi e i suoi ospiti a partire dalle 17. Mercoledì chiama approfondimento, quindi Scanner con Giulio e Annadini.
1: C'hai già il tema
16: e
1: di
16: poi
1: Scanner.
16: Ancora no, ma arriverà
1: sicuramente. È sempre molto particolare, perché vi invito a seguirlo perché insomma prende degli aspetti che non sono magari nemmeno di grandissima popolarità, ma sono centrali per quello che riguardano le storie del calcio.
16: Poi Alberto Di Chiara in console, i colpi d'ala dalle 20 alle 21 e poi Extra Viola a chiusura. Stasera c'è uno insopportabile, guarda, Extra Viola.
1: Sì,
16: uno che sobilla, uno che sai che chi dovrebbe fare? Dovrebbe andare ai funerali.
1: Ah,
16: a fare quello che
1: piace. Tommaso Loreto
16: stasera
1: subito.
16: Forse già, la ribuccia, vediamo
1: che le pagelle avete fatto
16: con Dimitri.
1: Con Dimitri sono state oggetto di grande dibattito.
16: Lo so, abbiamo detto, ma è colpa di Dimitri.
1: Questa è la bravura
16: Dimitri
1: di chi?
16: È come la benzina, capito? Mi ha acceso, così io sono solo come uno zippo e Dimitri è la benzina.
1: Cioè ha fatto da lui il domatore?
16: Sì, un po' sì, lunedì.
1: Belva ha fatto lui.
16: Lo sai. Vabbè. Che io domenica, vabbè, dopo il Genoa era un po' caldo. Grazie a Sara Mastro Simone, ci sentiamo domani, state bene, state lì e state con noi.
1: Ciao. Ciao.
0: Radio Firenze Viola
21: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
22: La prossima ora di trasmissione è offerta da
21: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
4: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Sono stati ritrovati e stanno bene la madre e i figli scomparsi in Friuli dopo essere partiti da Piacenza. Di Sonia Bottecchiari, 49 anni, e dei due ragazzi adolescenti non si avevano notizie dal 20 aprile. Lo scorso 6 maggio la loro auto era stata ritrovata in un parcheggio a Tarcento, in provincia di Udine. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute, come fa sapere la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative in generale di vita. Altri particolari non verranno resi pubblici.
6: Due poliziotti avrebbero effettuato centinaia di migliaia di accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine per recuperare informazioni riservate su imprenditori, personaggi dello spettacolo, cantanti e calciatori famosi. I dati, secondo l'accusa, venivano poi ceduti a pagamento a diverse agenzie investigative private. È il cuore dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli, guidata da Nicola Gratteri. L'operazione ha portato all'emissione di 30 misure cautelari che coinvolgono anche dipendenti dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate e due direttori di filiali di Poste Italiane.
7: Il delitto di Garlasco: se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte? Se lo chiede il ministro della giustizia Carlo Nordio, intervenuto a margine di un convegno in merito alla condanna di Alberto Stasi. Il ministro ha aggiunto anche che questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata. Sono 21 in totale, intanto gli elementi venuti utili dall'accusa per provare la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi.
6: Antivirus: il turista britannico che il 25 aprile ha viaggiato da St. Helena sullo stesso volo della 69enne olandese deceduta a Johannesburg rimarrà in isolamento a Milano fino al 6 giugno. Lo ha comunicato l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso, durante un punto stampa all'ospedale Sacco di Milano, dove si trova adesso l'uomo. La situazione è sotto controllo, ha rassicurato l'assessore. Il Ministero della Salute alza però il livello di allerta per cautela.
7: Teheran sfida Trump: il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo, ha avvertito il vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, Saed Siasharani, per poi sottolineare che se gli USA e Trump commettono un errore, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Intanto Trump ha incontrato i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid.
6: Lo sport, il tennis: è tutto pronto al Foro Italico a Roma per il quarto finale degli internazionale d'Italia, che vede impegnato Luciano Darderi, che andrà a caccia della sua prima semifinale al Foro. L'azzurro, numero 20 del ranking, affronta sul centrale lo spagnolo Rafa Jodar, classe 2006 e testa di serie del seeding. Nel tabellone femminile, Swiatek ha battuto Pegula in due set, ottenendo l'accesso in semifinale.
7: Per il momento è tutto, a più tardi.
21: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
23: Extra Viola, il nuovo appuntamento quotidiano che unisce RTV 38 e Radio Firenze Viola. Dal martedì al sabato, dalle 21 alle 21.30, in diretta con Lorenzo Marucci, Luigi Laserpe e i grandi opinionisti Viola. Notizie esclusive, calciomercato in tempo reale e il coinvolgimento diretto dei tifosi. Extra Viola, la tua nuova passione in diretta su RTV 38 e Radio Firenze Viola.
21: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
8: Grazie direttore per la linea. Siamo pronti anche oggi come sempre per iniziare con i tempi supplementari. Le 16 in punto.
21: Radio Firenze Viola.
23: Palla al centro.
21: L'approfondimento sulla viola.
23: I tempi supplementari.

0: Avete capito bene, tempi supplementari, Radio Firenze Viola, Nicolò Santi e Alessandro Di Nardo. Perché mi fai ridere?
1: No, perché ridi
0: si
1: così.
0: Si può un po' ridere, devo dire.
1: Ingresso. Si può rifare, Stefano. Si può rifare, dai, ripartiamo da capo. Intanto non siamo in diretta, svegliamo questo.
0: È un ingresso che mi fa un po' ridere.
1: Non siamo in diretta.
0: Vabbè,
1: ciao Niccolò, dai, ciao. Scherzo, siamo in diretta fino alle 17 con la possibilità di seguirci anche dal canale 92 del Digitale Terrestre. Niccolò Santi continua a ridere, ma oggi c'è il ruzzo nell'aria.
0: Ci fa sembrare un po' più tonti del solito questo.
1: Sì, sembra che tu abbia appena preso, sai, quei palloncini all'elio parlare in maniera strana.
0: Il motivetto.
1: No, sicuramente un pezzo di blues che ci piace. Ringraziamo come sempre Gabriele, dicevo, canale 92, modalità DAB, firenzeviola.it, su cui campeggia una copertina interessante che parla di un protagonista della storia recente della Fiorentina come Pepito Rossi, che ha parlato appunto ai nostri microfoni. Dopodiché c'è anche appunto firenzeviola.it, ma anche soprattutto Radio Firenze Viola. I numeri non sono cambiati, 348 75 13 933, per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055 77 111 71 per chiamarci. Risponderà quello che io definirei il nostro Jerry Thomas, ovvero Stefano Cherubini.
0: Ok, che sta facendo gente strana.
1: Vuol dire?
0: Abbiamo già un ascoltatore, però prima di dargli la linea, prego con la tua fesseria del giorno.
1: Solo per dirti che il nostro Jerry Thomas è dall'altra parte del vetro, sì. È Stefano Cherubini. Sai chi è Jerry Thomas?
0: No.
1: È stato un barista statunitense, a lui si deve l'invenzione del bartender, cioè anche di tutti quei giochi.
0: Quindi buon Giacomo Iacobellis, il nostro.
1: Sì, diciamo il nostro collega, Jerry Thomas, grazie alla sua opera pioneristica nella divulgazione dei cocktail attraverso gli Stati Uniti, è considerato il padre dell'arte di miscelare i cocktail negli Stati Uniti. E non solo, questo per dirti che oggi è la giornata mondiale dei cocktail.
0: Bene.
1: Ti chiederò qual è il tuo preferito e qual è il tuo spreferito.
0: Molto volentieri. Molto interessante, grazie Alessandro per questa tua introduzione.
1: Grazie.
0: Abbiamo sulla fiducia un ascoltatore già in linea, che è Paolo. Ciao,
2: sì,
0: benvenuto,
2: sì.
0: Paolo, ciao.
2: Senti, io vi volevo far presente una, ma Laura voleva
0: Raiola.
2: La storia della Fiorentina la vorresti bene insieme a Prandelli, no?
0: Puoi ripetere, no. non ho capito.
2: L'allenatore Raiola, no, Raiola, ma si chiama, insomma.
0: Ma l'allenatore Iraola è un'altra cosa, Paolo.
2: Sì, esatto, sì.
0: Ok.
1: Diciamo l'anagramma.
0: Sì, sì. Che sta succedendo?
2: Dovresti bene come allenatore della Fiorentina, sì.
0: Ma sinceramente sì, se chiedi la nostra opinione, sì, è un'idea che mi piacerebbe, ci sono stati anche dei contatti. Però a quanto ho capito Iraola sta aspettando di capire se ci siano altre possibilità.
1: Lo vedrebbe bene anche il Chelsea, mi dicono, Iraola in panchina, quindi in questo momento mi sembra fuori target, ecco.
0: Fine?
2: Bene,
0: grazie Paolo per l'intervento. Allora, per tutte
1: Iraola
0: le vostre chiamate,
1: è
0: il numero
1: anche
0: è quello che ha ricordato Alessandro, 055 77 111 71.
1: Iraola è davvero l'anagramma di Raiola, no?
0: Sì,
1: se sposti le lettere torna.
0: Sì, però non, diciamo che sono cose diverse, no? Si parla di procuratore e di allenatore.
1: Un allenatore, tra l'altro anche qui, occhio, attenzione, non arriverà. Ma se arriverà, si parla di Raiola come un tecnico spagnolo e quindi uno si immagina lo
0: sì.
1: Calcio. È prettamente difensivista come allenatore, ha fatto vedere anche dei numeri difensivi importantissimi. Mi dici il tuo cocktail preferito?
0: Sì, però prima tu mi dici, sei ubriaco?
1: No.
0: Ok. No, era per una curiosità.
1: No, assolutamente. Possiamo fare il test del palloncino?
0: Sì,
1: o il vecchio test? Noi non ce l'hanno mai fatto, credo. Non ti hanno mai fatto camminare su una
0: per
1: linea.
0: Adesso no, però potrebbe succedere.
1: Fermatelo, Niccolò Santi, perché non si sa mai.
0: Mi confermi che viene da 4 ore di turno su firenzeviola.it per Andrea Giannatasi.
1: Tutto il tempo lì al PC.
0: Benissimo.
1: Indefesso.
0: Ok, il mio cocktail preferito?
1: Sì.
0: Secondo te?
1: Non lo so, forse me l'avevi detto.
0: Te l'avevo detto.
1: Il Negroni no.
0: No, è buonissimo. Il Negroni, ma no.
1: Buonissimo.
0: È un po' più elaborato, forse.
1: Il Midori Sour.
0: C'è il Martini.
1: C'è il Martini, non lo so, dimmelo, dai.
0: Espresso Martini.
1: Ok, buonissimo. Quindi un po' ricercato, non è che vai da tutte le parti e ti fanno l'espresso Martini.
0: No, deve avere la macchinetta del caffè funzionante. L'alternativa, sempre col Martini, e mi piace un sacco il Pornstar Martini.
1: Bene, così facciamo anche divulgazione. Invece uno che proprio ti fa vomitare, cioè che senti l'odore magari anche per quello che è successo nel passato. Io ad esempio il rum non...
0: No, ecco, bravo, il rum è tremendo.
1: Però
0: sì. sì, per cose successe nel passato, certo. Che
1: vabbè, insomma,
0: lì.
1: Magari qualcuno ci racconta anche delle storie di Room, sarebbe interessante sentire.
0: Tanto per alimentare questo clima di random che ha aperto la nostra trasmissione, io non ho capito ufficialmente niente di quello che è accaduto in 5
1: però
0: minuti.
1: Però il Room bianco mi piace perché il mojito, vedo, è a base anche di Room bianco, è uno dei miei cocktail preferiti. È estivo, poi insomma, cosa c'è di meglio di sorseggiare un mojito, magari ascoltare i tempi supplementari?
0: Soprattutto.
1: E arriva al mare, insomma,
0: al lago, verde,
1: al lago verde, se facciamo pubblicità anche al lago verde, che credo ne abbia bisogno.
0: Sì, vabbè, poi se volete dirci anche il vostro drink preferito, così per...
1: Ma se la stagione della Fiorentina fosse un drink?
0: Sarebbe pessimo, sarebbe il rum, sarebbe quello che hai rimesso, diciamo.
1: Sì, sarebbe forse un Bloody Mary, no? Che quello fatto con il pomodoro, mi sembra. Il Bloody Mary è qualcosa di... tosto, cioè poi a qualcuno piace molto, però è fatto col proprio con la polpa di pomodoro.
0: Ma non è male, cioè è particolare, per piacersi insomma, un po' questo accostamento.
1: Anche la stagione della Fiorentina, dici, non è male, è particolare?
0: No, quella è molto male, quella è molto male. Io te l'ho già detto, mi ripeto che mi sarei aspettato le scuse dei giocatori e in primis della proprietà, perché poi qualcuno dice, sai, se la proprietà, e quindi Giuseppe Commisso scrive grazie, siamo orgogliosi, congratulazioni, che devono fare i calciatori poverini? Ma insomma, io non è che assolvo nessuno, un giocatore avrà la sua testa, avrà una coscienza, cioè avrà una dignità e la mente per capire che cosa ha fatto quest'anno. E quindi io fossi stato in Pongracic, ad esempio, me lo sarei risparmiato in conferenza stampa quel capolavoro che poi dice, sai, non è italiano e quindi mastica bene, ma non molto bene la lingua. Ma dai, ma capolavoro è un termine inequivocabile. Io non scuso più nessuno.
1: Non ti è piaciuto?
0: No. Vabbè, comunque, leggiamo qualche messaggio.
1: Vai, sì, non ti arrabbiare però.
0: Sono molto indignato. Cristian da Campi ci scrive, all'improvviso... un ascoltatore irrompe in diretta, diciamo così.
1: Sì, in effetti, no, poi fuori, come questa trasmissione, no, fuori contesto, sarebbe... ci dice Raiola, come lo vedreste come allenatore della Fiorentina? Stavo per dire, insomma, male, se sei il procuratore, male.
0: Te l'ho detto.
1: Però era Iraola, che ci risulta, insomma, essere destinato ad altri lidi.
0: Sì, ma in realtà no.
1: In realtà no.
0: Bisogna capire, perché hai detto giustamente, lo vuole anche il Chelsea. Se il Chelsea tratta con Iraola, Iraola dice, certo... come
1: noi viene,
0: se però non gli rimane nessuno in mano, e la Fiorentina è senz'altro la destinazione che a lui piace. Per quanto ho capito, lui ha detto proprio a Paratici che vuole aspettare eventuali altre offerte, magari proprio dalla Premier League. Poi aggiunge sempre Chris, avete mai provato il Montenegroni? Negroni fatto col Montenegro, è ottimo.
1: No, ma io non sono nemmeno un grande amante di Negroni,
0: Meno
1: di Negroni sbagliato, so che tanti miei amici ce l'hanno con me anche per questo, è un po' il drink anche per la tradizione italiana e tutto che prendi spesso fuori, no? Anche in centro ci sono gare di Negroni. Il Monte Negroni è una variante morbida e aromatica del classico cocktail Negroni che sostituisce il bitter Campari con l'amaro Montenegro.
0: Buonissimo,
1: bello, pesantuccio.
0: Sì, però buonissimo.
1: Ma anche come amari, io sono un grande amante del limoncello, stop. Poi anche amaro del capo, Montenegro mi piace tantissimo. No.
0: Vabbè, poi altri messaggi, ci scrive Damiano, bevete responsabilmente, certo. E lasciate la mancia al barista.
1: Certo.
0: Poi te lo fai sempre?
1: No, non lo faccio quasi mai.
0: No,
1: in alcuni locali di fiducia lo faccio. Però sai, ad esempio, negli Stati Uniti la mancia è obbligatoria, è anche quello, insomma, è un controsenso, perché la mancia dovrebbe essere qualcosa di che ti viene dal cuore, no? Come se fosse un premio che dai per il servizio. Se diventa obbligatorio, diventa un prezzo in più, va bene.
0: Poi ci scrive un ascoltatore speciale che è Niccolò Nesi, che saluto, che cura una rubrica proprio su questo, sull'alimentazione, diciamo, alla di radio. Scrive, io adoro il Manhattan, molto secco. Ti piace il Manhattan?
1: No, ma io sono per drink terra-terra e soprattutto per drink non da rooftop, come mi sembra il Manhattan, è quello che dice, qual era?
0: L'espresso Martini.
1: L'espresso Martini mi sa proprio di rooftop, no? Di festa.
0: È un drink
1: elegante.
0: Buono,
1: cioè. E io invece sono per un drink da spiaggia, ovvero il mojito, proprio con la menta pestata.
0: Poi qualche altro messaggio, stavolta però vorrei trovarne uno che magari riguardi la Fiorentina.
1: È difficile,
0: È molto
1: deragliato. Abbiamo deragliato.
0: Sì, così in apertura subito.
1: Vai, prova.
0: È difficilissimo, non c'è verso di trovarne uno. Comunque, vabbè, io leggo, continuo a leggere. Certo. Stefano da Modena. Espresso Martini, pornstar Martini è il drink, ovviamente. La gioia di ogni barista. ti mandano a stendere puntini puntini.
1: Perché è pesante?
0: Il Borussia Martini non è pesante, è buono. Cioè è fatto con.
1: Quindi te le reggi, eh?
0: Martini vaniglia. Ma no, ma è un drink, ragazzi. Certo, un drink, non è che per il piacere di bere.
1: Soprattutto non guidate quando bevete.
0: Va bene, allora bene male,
1: quando guidate, forse è molto meglio.
0: E ascoltate
1: così.
0: La radio.
1: Esatto, e ascoltate Radio Firenze Viola, anche dalla modalità DAB, che si attiverà solo in caso di tasso alcolemico minore dello 0,5%. Per i neopatentati minore dello 0%.
0: Allora, meno male c'è Elisabetta che ci salva. Scrive: buon pomeriggio. Se fosse vero che

0: sono un Luca Ranieri, così dico anche un calciatore che a te sta particolarmente simpatico, dopo aver raggiunto un obiettivo che, io lo ripeto, poi è un po' anacronistico dirlo ora, ma a novembre-dicembre era quasi utopia la salvezza della Fiorentina, io se sono negli spogliatoi esulto, mi dispiace, sarò un perdente, un bambino, uno che non ha compreso la situazione, ma se comunque mi sono trovato in una situazione di sterco e ne sono uscito, io sono contento e esulto. Quindi io sul concetto di scuse, non scuse, non mi ci trovi, perché dal momento in cui uno si è impegnato ha fatto schifo comunque, come la Fiorentina quest'anno.
1: Allora vediamo se ti convinco in quest'altra maniera: nello spogliatoio oggettivamente
0: poi,
1: puoi essere
0: non
1: sereno,
0: credo ci sia stata la capoeira oppure balletti, però credo che un urlo di esultanza ci sia stato e sia più che lecito.
1: Intanto sbadiglioni dalla regia, no, l'ho sentito da qua, sì.
0: Oggi è la giornata degli sbadigli,
1: ora ci racconterà successo. La storia degli sbadigli quando sono
0: fuori,
1: nati.
0: No, te lo racconto fuori dalla diretta.
1: No, volevo dirti, ok, lo spogliatoio ci sta che tu possa sentirti un po' sollevato e addirittura festeggiare con i tuoi compagni.
0: È centrato l'obiettivo.
1: Ok,
0: stop.
1: Però alla stampa, ai tifosi, no, non puoi dire capolavoro.
0: Discorso. Quello è un altro discorso. Io se Luca Ranieri, sarà una mentalità provinciale, perdente, bla bla bla. Io Luca Ranieri, Dodò e De Gea a fine partita, dopo una partita ignobile contro il Genoa, hanno esultato negli spogliatoi, per me è più che normale.
1: Ma certo, ma io lo spogliatoio, l'ho detto, è lecito tutto, è fuori che stona dal mio punto di vista, poi
0: sbaglierò. Ragazzi, io ti faccio questo esempio, dai, te lo faccio perché ce l'avevo in canna. Il Siviglia, una squadra che negli ultimi 15 anni ha vinto nemmeno il doppio, nemmeno il triplo, ma 5 volte tanto le maggiori squadre italiane a livello europeo, perché ha vinto 5 Europa League, che quindi non si può mettere il paragone in scala con quello che ha fatto la Fiorentina negli ultimi 20 anni. Fatto una vera e propria epopea nella seconda competizione UEFA più importante, si è trovato in una situazione simile a quella della Fiorentina. Ha vinto le ultime due partite, anzi ha vinto l'ultima in casa e ha pareggiato la penultima, si è tolto dalla melma e c'era una grande festa al Sanchez-Pizjuan, perché erano consapevoli di aver schivato un pericolo grosso grosso. Io non dico che ci dovesse essere lo stesso clima al Franchi, perché sappiamo tutte le difficoltà, tifo o no, però cioè non ci si deve vergognare di essere contenti senza fare feste o altro per un obiettivo raggiunto. Questa è la mentalità da perdente,
1: io
0: lo so, però
1: io non sono un grande esperto del Siviglia, però renditi anche conto da che cosa è scaturita quest'annata, quali erano i problemi, da quanto tempo c'erano, chi ha fatto e chi non ha fatto il mea culpa, cioè ci sono
0: c'era
1: tante
0: Monci
1: cose.
0: Fino a poco tempo fa, quindi un ex dirigente che abbiamo visto anche in Serie A, che ha combinato parecchi danni,
1: però
0: in questo momento è salvo perché ha 40 punti.
1: Non so se mi stavi seguendo, però dal mio punto di vista devi anche contestualizzare e cercare di capire da dove è arrivato questo disastro.
0: Sì, però Siviglia ha una storia recente molto più gloriosa della Fiorentina. Ora,
1: sì,
0: è un esempio per non per
1: non
0: dire che
1: quello.
0: Non attenzione, perché poi qui ci malinterpretano, non per dire che la Fiorentina dovesse fare una festa, però per dire che se ti trovi in una situazione inaspettata di sterco, abbiamo finito
1: di cacca
0: e ne esci, non devi fare lo schizzinoso, secondo me devi essere contento.
1: Insomma,
0: senza
1: dovevano esserci
0: feste.
1: Festoni, le maestranze,
0: no, ti sto dicendo che senza
1: sindaco.
0: Fare feste, senza fare niente nel privato, io spero che abbiano festeggiato.
1: Ma
0: va bene, sì. Però
1: io non ho capito
0: a
1: chi stai cercando di convincere, io ti ho detto che sono d'accordo.
0: No, perché qui sembra che sennò Fagioli, Pongracic e De Gea dovessero passare sui viali con il cilicio facendo la Walk of Shame che fa Cersei in Game of Thrones, non so se l'hai visto.
1: No.
0: Una camminata per espiare tutti i peccati in cui la frustano. Secondo me è un po' diverso. La situazione, però va bene, io accetto tutto, però.
1: Ma senti, io non sto dicendo che mi ha fatto strano non vedere in sala, cioè non è che mi aspettavo Pongracic con la trombetta e il cappellino da festa, però nemmeno che mi dicesse, cioè dai, è il capolavoro,
0: no.
1: È quello che
0: vabbè,
1: sto contestando.
0: Ti faccio una domanda, a dicembre te non avresti firmato con qualsiasi penna per la salvezza della Fiorentina?
1: Certo.
0: E allora, è giusto che si prendano anche
1: come
0: un
1: aspetta.
0: Momento di felicità intima.
1: Ma dici se ci avrei sperato, questa
0: no,
1: è la domanda.
0: No, avresti firmato, nel senso sarebbe stata una cosa.
1: Io non ero convinto che la Fiorentina ti salvasse, per questo che dico che Vanoli ha fatto un gran lavoro.
0: Contro a 100 anni di storia.
1: Però io non mi aspetto da Vanoli le scuse, non me le aspettavo da lui, me le aspettavo dai giocatori.
0: Ma secondo me nella mentalità di un calciatore ci sta anche non chiedere scusa. Però
1: senti, poi ci fanno anche una domanda, una domanda. Vi risulta questo Max? Contatti con Roberto Mancini. No, Max, non mi risultano. Se mi risultassero ve lo direi, ma non risultandomene non ve lo direi.

0: Ecco.
1: Va bene, perfetto.
0: Fatto un po' una...
1: Così hai allungato un po' il brodo. Il giro di parole. I protagonisti.
0: Ti è piaciuto?
1: Sì, sì, sì.
0: Però padroneggio bene all'italiano.
1: Sei bravissimo.
0: Grazie.
1: Sei bravissimo.
0: Ascoltiamoci anche un messaggio vocale dalla regia, vai. Sentiamo.
2: Sì, sono Daniele. Buonasera.
1: Buonasera.
2: E questa puntata alcolica non male, devo dire.
1: Lo so.
2: Comunque, sentite, per me è paragonabile il campionato della Fiorentina a un carimoscio. Coca-Cola e vino rosso fa cagare, mamma mia. Invece a me, che mi piaceva un monte da pischello, e penso ci sia ancora, i P52, sciottino, tre colori e giù, e via. Ciao grandi, buona serata a tutti.
1: Sì, poi c'è il mondo degli shot che è sempre pericoloso, perché lo shot lo fai solo se ti vuoi male, no? Perché non è quasi mai piacevole, a meno che non sia un liquore che ti piace.
0: E dipende quanti ne fai.
1: Però sì, c'era proprio anche... Tra l'altro ci sono passato l'altro giorno e ho notato, mio malincuore, che era chiuso un locale accanto a San Lorenzo, al mercato di San Lorenzo, che era specializzato in tantissimi tipi di shot, che però è chiuso.
0: Ma non è che inizia a con la A?
1: Dicelo.
0: Astor. È l'Atlantic?
1: No, non lo so,
0: ragazzi.
1: Non c'è più comunque, purtroppo non c'è più.
0: Vabbè, ci dispiace. Dido, io non so se ha presa di giro, insomma, scrive, è totalmente d'accordo con il grande Di Nardo. Fabrizio Corona, nuovo addetto stampa.
1: Sì, deve essere quello. No, però Dido lo scrive sempre, cercando comunque di provocarmi, ma non ce la farà.
0: Poi ci scrive Moreno, leggero e rinfrescante, e il tinto de verano.
1: Mai sentito. Buonissimo.
0: No.
1: Il tinto di verano è sostanzialmente il vino spagnolo. Diciamo, messo a temperature più basse, in frigo e con della frutta, diventa la sangria, che è qualcosa di delizioso. Ecco, la sangria, altro drink, per cui io
0: è delizioso.
1: Darei un dito adesso di una mano per avere, ecco, una puntata con una sangria al centro. Potremmo anche fare da sponsor a qualche tipo di sangria, sarebbe incredibile. Poi la sangria è molto leggera, no? E poi è fruttata, quindi ti dà anche un po' l'idea di essere healthy come drink, e quindi è molto leggera, ne puoi bere anche tanta di sangria,
0: certo. Sì,
1: senza metterti poi alla guida, ovviamente.
0: Ma che scherzi.
1: Certo.
0: Senti, Giuseppe da Boston ci scrive, ciao Radio Firenze Viola, ragazzi, se questi calciatori credono di aver fatto un'impresa sono proprio fuori. Questa doveva essere una squadra per migliorare il sesto posto, ma di che si ragiona? Allora, io chiaramente sono in parte d'accordo, come dicevo, perché non si può sentire, non lo dovevano dire oggettivamente la parola capolavoro, però che questa società non abbia migliorato la squadra, io lo dico dall'inizio dell'anno, cioè, quindi non sono d'accordo con Giuseppe, non è che dovevi migliorare il sesto posto, perché non ne avevi le facoltà, cioè secondo me... Tra l'altro ci sono dei siti, no? Transfer Market, un interessantissimo sito noto tra l'altro di statistiche. L'anno scorso la Fiorentina non partiva come sesta squadra del campionato per valore della rosa, cioè, non è stata migliorata, e il centrocampo ancora una volta è stato modificato rispetto a quello dell'anno scorso, secondo me in peggio. E la prova dei fatti poi ha dato ragione a chi la pensava come me, ecco, tutto qui.
1: E quindi diamo a Niccolò quello che è di Niccolò, assolutamente.
0: Sì, però se ti sei accorto ho usato una finezza, non ho detto ha dato ragione a me, ma a chi la pensava.
1: Comunque, implicitamente hai detto ho ragione io, gli altri possono guardarmi il di dietro.
0: È una delicatezza. Poi ci scrive un ascoltatore che è Ale dalla Val di Sieve. Buon pomeriggio, se davvero Paratici ha ricevuto offerte a destra e a sinistra e nonostante questo alla fine rimane la Fiorentina, questo per me sarebbe un ottimo segnale per delle garanzie importanti da parte della proprietà per fare grande la nostra squadra. E si può dire questo? Assolutamente che si può dire, Ale, ma a noi risulta, lo stiamo dicendo in tutte le trasmissioni, che lui si è concentrato sul progetto Fiorentina, quindi il suo focus è quello. Però io da qualche giorno mi faccio una domanda, e cioè alla fine non è che questi ammicamenti che lui fa gli servono, cioè l'essere accostato al Milan, al Napoli, alla Roma, senza che dica niente, ci aspettiamo che delle dichiarazioni le rilasci, magari gli fanno anche comodo per assumere un po' più di forza, no? Diciamo, rispetto agli altri dirigenti, perché nessuno ci può dire che qualche frizione non ci sia stata ultimamente.
1: Guarda, su questo riporto anche quello che ha detto Stefano Salandino, ovviamente collega e nota firma di Tutto Sport, che oggi è intervenuto durante Viola Amore Mio ai microfoni di Radio Firenze Viola, e ha detto sostanzialmente che lui, conoscendo anche bene Paratici perché ha lavorato tanto alla Juventus, ha detto che secondo lui l'unica tentazione per Paratici può essere la Roma, per il resto, anche per il Milan, per come si sono lasciati, sai, c'era stato un flirt estivo e non solo di un anno fa, confermato dallo stesso Paratici, tra Milan e l'allora dirigente del Tottenham, insomma è molto più difficile. Quindi l'unica finestrella aperta per Stefano Salandin, firma di Tutto Sport, può essere la Roma.
0: No, sai, il discorso del Milan era riferito anche al fatto che l'ambiente vuole la testa di Furlani, che era stato un po' l'ostacolo per il passaggio di Paratici al Milan, del quale si era parlato diversi mesi fa, e che ha confermato lo stesso DS, non sapendo il motivo per cui la trattativa poi è saltata. Il motivo è Furlani, è un po' il segreto di Pulcinella, quindi il fatto che adesso Furlani sia praticamente titolo di coda col Milan è per associazione ha fatto tornare il nome di Paratici in orbita Milan. Dopodiché questa è una notizia che ha dato Gianluca Di Marzio, per cui ci mancherebbe altro che noi pontificassimo. Se l'ha detto Gianluca Di Marzio, ci sarà come il fondamento. Marco da Livorno in nostra compagnia, ciao Marco.
3: Ciao Niccolò, ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Si passa dall'accoppiata Calamai e Doleto a fare per gli angeli Santi e Costa.
0: Esatto.
3: Io volevo dire soltanto una cosa. Ricorrendo il tema che ormai da qualche giorno sta su Firenze, sponda viola, Paratici, e guarda che la ripresa di comunicazione che è il momento di valutazione che ha fatto a Sky Percassi. Percassi ha microfono aperto, con una tranquillità clamorosa dice: so per certo che corteggiano D'Amico, grandissimo amico nostro, poi se vorrà andare via andrà via. Su Palladino, che lancia lo sport, qui stare volentieri, valuteremo a fine campionato. Quindi una risposta secca, cosa che a Firenze è molto più difficile. Sulle voci, io vi do un anticipo, credo che sia vero, domani dovrebbe uscire sulla Rosea un'intervista a Paratici.
0: Sì, dove confermo.
3: Sembra
0: o domani a sabato.
3: Che confermi, esatto. Questo almeno è quello che mi hanno detto un mio amico molto ben informato. Sul discorso di Paratici, ha detto bene Niccolò, non è che non bisogna smettere, ma molto probabilmente tutte queste richieste o ammiccamenti rafforzano la posizione che questo abbiamo preso noi, è una persona che di calcio capisce. E siccome anche Senerani e anche a volte Ciccalini l'ha detto, non è che abbia la parte che ci sia questo clima idilliaco, perché questo vuole cambiare tutto, una parte di tutto, quindi un rafforzamento della sua posizione sarebbe importante. E poi io spero che lo poi parli anche il nostro presidente, perché francamente siamo gli unici che il presidente della Cristina America non parla mai.
0: Certo.
3: Buon lavoro ragazzi.
0: Grazie Marco.
1: Grazie.
0: Io mi sono fatto anche questa idea, perché è giusto che la società non smentisca voci che accostano Paratici a qualcun altro. Cioè di solito si smentisce se ti accostano qualcuno, dice non è vero che noi vogliamo X. E quindi anche solo deontologicamente non ha senso che dicano non è vero che Paratici lo vuole l'Atalanta, però saranno affari della squadra che lo vuole. Ma Paratici, a mio parere, due parole deve dirle, proprio se vuole ovviamente disinnescare queste voci. Se vuole, se non lo fa, vuol dire che sta facendo degli ammiccamenti, come dicevo prima, che a lui servono, secondo me. Dopodiché, se la Fiorentina come club, società, proprietà si è creata una credibilità, un certo tipo anche di rispetto agli occhi degli altri club, gli altri club non vanno a contattare anche indirettamente il direttore sportivo appena assunto. Questa è una cosa che non accadrebbe, però io temo che questa credibilità la Fiorentina non se la sia come proprietà creata.
1: Quindi sintetizzando tutto, parlateci e parlatici.
0: Ah, sì. Parlatici, bravo.
1: Parlatici potrebbe essere un grande... Ferma le rotative, Stefano. Vai a chiamare subito di là. Facciamo un titolone di prima pagina. Parlatici.
0: Sì, sì.
1: Ti piace?
0: Senz'altro te lo accetto.
1: Ma la L la metteresti, sai come... Questo è un pezzo dei titolisti. Tra parentesi.
0: La L.
1: La L di
0: sì.
1: Parlatici.
0: Sì, sì.
1: Ok, va bene. Abbiamo anticipato altro che Rosia. Abbiamo anticipato anche la copertina.
0: Sì, che poi oggi è mercoledì.
1: Firenze,
0: no?
1: Viola. Sì, infatti è venerdì.
0: Io sapevo che era venerdì l'intervista.
1: Sì. Magari all'amico arriva prima. A Livorno arriva prima la Rosia.
0: Sì.
1: Non lo so. Vabbè, comunque.
0: Ma tu dici Livorno o Liorno?
1: Livorno, dico.
0: Ah, okay.
1: Guarda, diceva anche del paragone per Cassi commisso. Paragone in questo momento non esiste, perché una è una proprietà super presente, radicatissima sia come famiglia che proprio geograficamente nel territorio, l'altra è una proprietà super distante, non è l'unica, perché poi qui ci si lamenta sempre, commisso Giuseppe non parla mai, lui l'impressione che ancora del mondo fiorentino non si è inserito tantissimo. Penso a quello che succede con i Friedkin a Roma. Dan credo non l'abbia mai visto a Roma, proprio non sanno nemmeno com'è fatto. Sai, è il calcio moderno che tanto ti piace, caro Niccolò, questo. Le proprietà spesso non sono radicate nel luogo, ma sono un po' più distanti. Un'eccezione in questo, secondo me, ecco, l'eccezione è per Cassi a Bergamo, non tanto commisso a Firenze, per quanto riguarda l'Italia, però.
0: Sì, cioè, che ormai non ci sono più quei tipi di proprietà.
1: Esatto.
0: I Percassi, Lotito, i De Laurentiis e gli Urbano Cairo, si contano, no?
1: Sì, che poi gli ultimi tre l'hai detti, togliamo De Laurentiis, però gli altri...
0: A fine corso.
1: No, più che altro non invisi alla città, ancora di più, cioè fanno le manifestazioni in strada contro Urbano Cairo e Lotito, ma lo sappiamo, insomma, non è notizia dell'ultima ora.
0: E beh, io poi leggo anche i messaggi degli ascoltatori che dicono: ok, la Fiorentina arriva a sesta e spende 95 milioni per il mercato, ma per cosa lo fa? Per peggiorare? Gli acquisti a te non piacevano e hai avuto ragione, ok, ma non puoi dire che non era partita per migliorare il sesto posto. Allora, a me di avere ragione o meno non interessa. Io sto dicendo che quel mercato non mi era piaciuto così tanto. Era un mercato che, se non sbaglio, avevo definito da 6 in pagella, che voi dite, vabbè, è un bel voto. Sì, ma è un voto che non migliora, secondo me. Cioè, io il 6 l'avevo dato perché avevi tenuto Ken, perché avevi tenuto De Gea, e quindi a posteriori tanta ragione non è che ce l'avevo.
1: Infatti.
0: Appunto. Però per me la società aveva il dovere di migliorare la squadra. E ripeto che per me non l'ha fatto. Se Pradè ha speso, e qui per lui, non è che Pradè basta, cioè tutta la proprietà, la società ha speso 90 milioni e l'ha spesi male. A casa mia, se spendi male o se fai male il tuo lavoro, come minimo te lo fanno capire. Invece no, ha dovuto dimettersi Pradè, si è preso le colpe, perché tanto cattivo, poi è l'unico che si è assunto le sue responsabilità.
1: Niccolò, la vuoi la sesta puntata della saga Derby di Roma? Perché insomma l'hanno anche annunciato in precedenza Luca Calamai e Tommaso Loreto, per chi non fosse stato in diretta a quell'ora, lo ripetiamo. In sostanza ci potrebbe essere un nuovo cambio di orario, perché c'è una presa di posizione da parte della Lega di Serie A anche tramite la prefettura, e quindi si va verso uno spostamento, un nuovo spostamento alle ore 12 delle 5 partite in programma, e quindi ci sarebbe 12 di domenica, ci sarebbe una contemporaneità alle ore 12 non solo del derby Roma-Lazio, ma anche di Juventus-Fiorentina, appunto Pisa-Napoli, Como-Parma e Genoa-Milan. Questo però è legato anche a quello che potrebbe succedere a qualche metro dallo stadio olimpico, ovvero al Foro Italico, perché quel giorno è in programma la finale, le finali degli internazionali di tennis, appunto al Foro Italico. La Lega Serie A e la prefettura stanno lavorando in concerto per spostare e posticipare anche la finale dell'internazionale di tennis alle ore 17:30, in modo che non si crei una sovrapposizione tra i due eventi che sono proprio limitrofi. Chi è stato a Roma all'Olimpico sa che c'è il Foro Italico e a 100 metri c'è una delle entrate dell'Olimpico, e quindi ad oggi e a ora,
0: insomma, chi vince?
1: 16 e 28 del 13 maggio ci potrebbe essere la possibilità di giocare tutte queste partite, quindi Roma-Lazio, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli, Como-Parma e Genoa-Milan alle ore 12 di domenica 17
0: maggio. Pazzesco, alle 12?
1: Alle
0: capito?
1: 12, sì, ti fanno far colazione, un brunch.
0: Sì, sì, io ho il turno tra l'altro domenica mattina, quindi mi tolgono un'ora di turno, grazie, viva!
1: Sì, più o meno potrebbe succedere questo, detto che ancora non è ufficiale, ha parlato anche il ministro Piantedosi oggi, diventa un caso diplomatico. Io ripeto, stasera abbiamo un campo affittato alle 22 al CRAL Nuovo Pignone, a Firenze Nova, insomma a Rifredi Novoli, per chi vuole magari il derby di Roma si può giocare lì, spostare San Donato Park Ranger Bombachi all'Olimpico a qualsiasi ora vogliano.
0: Ma io sposterei anche l'evento al Foro Italico, cioè alla fine il tennis chi se ne frega,
1: infatti
0: no?
1: In questo momento sai c'è anche il problema della Federtennis che deve accettare o no, detto che poi
0: capisci.
1: Quando si muove la prefettura ha comunque l'ultima voce in capitolo,
0: cioè,
1: per
0: la
1: questi
0: mia
1: eventi.
0: Era una battuta.
1: No,
0: questo
1: certo.
0: Ti fa capire quanto il calcio oramai abbia potere in questo paese, l'industria calcio. Cioè, la Lega ce l'ha vinta sulla prefettura, che ce l'ha vinta sul tennis, no, la Federtennis, che non conta niente praticamente.
1: Sì, e poi è anche un momento difficile in cui fare questo ragionamento, perché è un momento in cui il tennis forse attira più del calcio, anzi sicuramente c'è la possibilità, la concreta possibilità che ci possa essere Sinner in finale, e quindi sarà un evento anche nazionale per il paese.
0: Infatti non so che ci girano meno soldi nel tennis, quindi evidentemente è meno
1: ci girano meno soldi, ma è un iceberg, cioè in cima girano più soldi. Sai, poi ti dico anche in pausa quanto ha guadagnato Jannik Sinner quest'anno.
0: Tra noi ce lo diciamo?
1: Sì. Ti dico solo di sponsor 38 milioni. tra De Cecco e tutti, insomma,
0: la pasta asciutta.
1: Se accendi la televisione hai il 50% di possibilità di vedere uno spot di Yannick Sinner.
0: Sì, sì, sì.
1: E
0: sì,
1: quindi è insomma vero. Lui ha la residenza a Monte Carlo, però
0: che problema c'è, scusa.
1: Furbo. No, no, assolutamente, più che lecito.
0: Scusa,
1: non tanti, non vabbè, stiamo a criminalizzare Yannick Sinner.
0: Allora, andiamo in pausa, un brevissimo break, un po' di pubblicità e poi torniamo sempre ai tempi supplementari su Radio Firenze Viola.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: E fa un Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa, ovviamente, la 23C. Va, i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!

0: Radio Firenze Viola, tempi supplementari. Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo fino alle 17 con tutti i vostri messaggi al 348-7513-933 e per intervenire in diretta 055-77-111-71 abbiamo con noi Gabriele da Empoli. Ciao Gabriele.
1: Grande, ciao.
0: E complimenti
1: ciao,
0: per la salvezza.
1: Complimenti per la salvezza.
2: No, ma non sono per l'Empoli.
1: No, tra l'altro l'allenatore dell'Empoli, Caserta, con la squadra che si è salvata, ha annunciato farà il Cammino di Santiago. Proprio per come fioretto.
2: Questo è bello perché lo vorrei fare anch'io.
1: Se parti c'è anche Fabio Caserta che può venire con te.
0: No, ma tu lo vorresti fare da tifoso della Fiorentina, Gabriele, perché si è salvata?
2: No, ragazzi, vi anticipo solo, io sono un po' più anziano di voi, io vengo da una generazione, sono cresciuto con Batistuta, quindi io mi si tappa la vena a parlare di questa società, veramente questi ci hanno portato in un piattume, ragazzi, che lasciamo stare, io sarò contento quando... Secondo me l'unica volta che dovranno parlare e che dovranno dire che hanno venduto la società. Questa è l'unica cosa che dobbiamo fare, perché fino ad ora, quando hanno aperto bocca, hanno fatto tutti i danni della grande. Comunque, detto tutto questo, a oggi è la peggior società della storia della Fiorentina. Questo lo dicono i fatti, non lo dico io, ma lo dicono i fatti. E secondo me, prima di indegnarsi con i calciatori, calcisticamente bisogna indegnarsi con chi dirige questa società. Perché insomma... calcisticamente parlando, non dico personalmente, sì. Però qui è 7 anni che sono indegni di calcio e non hanno mai voluto fare. Comunque io mi auguro una cosa, questo è un mio pensiero, che Paratici sia un valore proprio per la gestione della società.
0: Tu pensi che la Fiorentina sia vicina a un closing?
2: Secondo me non posso dire, cioè non penso che sia molto vicina, ma nell'arco di un anno cambieranno sicuramente. Quando è definito tutto il discorso dello stadio, è messo nero su bianco,
1: allora
2: avranno,
1: più di un anno.
2: Diciamo, sì, secondo me più di un anno.
0: Però il fatto che la Fiorentina abbia annunciato di voler partecipare ai finanziamenti dello stadio è una pulce nell'orecchio, ce l'ha messa, può voler velocizzare questi lavori.
2: Secondo me è per questo motivo qua. Io non penso che Paratici, che è un uomo di calcio, uno spessore talmente alto, possa lavorare in una squadra che non fa calcio, quindi
0: va bene.
2: Io sono cose che non collimano, secondo me non vanno d'accordo.
0: Ok,
2: ecco, tutto qui, poi è un mio pensiero.
0: Certo Gabriele, grazie per
1: grazie
0: il tuo intervento.
1: Mille.
2: Grazie a voi. Ciao.
0: Allora, qui c'è Francesco che ci scrive un messaggio che è un papiro, per cui io leggerò semplicemente la prima parola. La fine del messaggio.
1: No, dai.
0: Vabbè,
1: dai,
0: però è bello proprio... lungo. La considerazione che la Fiorentina ha all'estero è pari a zero e lo si evince anche dal fatto che non siamo mai entrati nella spartizione della torta, nel senso che le squadre che hanno potere e che contano si dividono i trofei. Una volta vince una e una volta vince l'altra. La Coppa Italia a te, lo scudetto a me, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi lui vuole dire non ci tocca nulla. Se non si vince nulla da 25 anni non è solo per demeriti sul campo, ma anche per queste situazioni.
1: Stasera, a proposito di spartizione di trofei, Lazio-Inter ore 21, Sarri che prova a vincere quello che potrebbe essere, no, non so se il suo ultimo trofeo alla Lazio, il primo e ultimo, però vedremo. E Chivu dall'altra parte. L'altro ho visto, leggevo su internet, non so quanto fondata, però insomma degli insider dell'Inter dicevano che negli scorsi giorni era stata fatta uscire la notizia di un possibile forfait di Thuram solo per capire se c'era una talpa nello spogliatoio e chi era, capito?
0: Come
1: sì, perché te fai magari dici a tutti una cosa diversa. C'è una famosa storia, Niccolò, che riguarda Ronaldinho e Iniesta, quindi qui ti colpisco al cuore.
0: Lascialo stare,
1: Digno. No, assolutamente, ma ti fa capire quanto quel Barcellona era incredibile anche come famiglia.
0: Che è successo?
1: Prima di un classico, Ronaldinho, se non sbaglio, va a dire a Iniesta e a Xavi che sarebbe stato il suo ultimo classico al Barcellona perché sarebbe andato via nei giorni successivi.
0: Sì.
1: Il giorno dopo il Barcellona vince la partita in cui Ronaldinho esce tra gli applausi del Bernabeu, lo dice, a questo viene detto anche a Guardiola, dopodiché Ronaldinho svela che era uno scherzo, era per capire quanto lo spogliatoio fosse compatto, e la riprova è che quella voce non uscì da nessuna parte. quindi era uno spogliatoio talmente compatto che pure una bomba vero, mediatica come quella della cessione di Ronaldinho nei giorni successivi al classico non uscì perché c'era un bene comune principale.
0: In effetti è vero, me la sono ricordata mentre la raccontavi questa storia. Bello, bella
1: sono
0: storia.
1: Belle storie, sì? Sono belle storie.
0: Brutta storia invece quella che è accaduta a Torreira, perché noi abbiamo aperto la trasmissione parlando di cocktail, di locali, disavventura per Torreira, perché è stato aggredito Torreira all'esterno di un bar di un centro commerciale nel quartiere di Beyoğlu a Istanbul, no? Tu sai, lui certo. Da giocatore del Galatasaray, insomma. Certo. L'ex Samp Fiorentina è stato colpito da un pugno con il malintenzionato, nei cui confronti era stato emesso un ordine restrittivo che avrebbe tentato la fuga in un taxi, ma è stato fermato dalla polizia. Quindi c'è l'happy ending, no?
1: Sì.
0: Come riporta il quotidiano Ebler, vabbè, sì. Il giocatore che ha festeggiato sabato scorso il suo quarto titolo di campione di Turchia con i giallorossi ha già presentato una denuncia e ha riportato escoriazioni e un gonfiore attorno all'occhio sinistro. Mamma mia.
1: Bene, quindi chissà se questo verrà usato come assist per qualche voce. Torreira strizza l'occhio, ma non alla Fiorentina, perché insomma ha un problema all'occhio. Sarebbe un bel titolo da clickbait questo.
0: Sì, strizza l'occhio, ma perché insomma.
1: Strizza l'occhio alla Fiorentina,
0: male.
1: Nel senso che spesso sulle ferite si mettono le braciole, quindi magari una bistecca di Fiorenti, vabbè, insomma, questo è qualcosa di troppo surreale anche per questa trasmissione. Possiamo andare avanti per me.
0: Sì, vabbè, strizza l'occhio, si tratta dei peperoni.
1: Beh, bene.
0: Va bene, ascoltiamoci un messaggio vocale, se la regia è d'accordo. Vai.
3: Ma non è che questo gioco di telefonate serve a operarsi per mettere a pressione Ferrari e di conseguenza ricevere più autonomia? Perché se scappa lui, Ferrari dopo è sotto l'occhio del cielone al quadrato, forse anche al cubo. Ciao Lorenzo.
1: Quello che dicevi te, no?
0: È la sensazione, no? Diciamo un'idea che ci siamo fatti. Tanto, voglio dire, come dicevamo ieri, chi ha da perdere in questo caso? La Fiorentina. Perché Paratici, se queste voci sono così fondate da concretizzarsi, male che vada va alla Roma, va al Milan, va al Napoli. La Fiorentina invece rimane con un pugno di mosche. E poi vanno a trovare il direttore sportivo, posto che comunque c'è una girandola, ma io non so se Manna viene alla Fiorentina, non so se D'Amico viene alla Fiorentina.
1: D'Amico,
0: Sartori,
1: promesso sposo del Milan, appunto.
0: E Giuntoli invece va all'Atalanta.
1: Giuntoli dovrebbe andare all'Atalanta, e quindi in questo gioco di direttori sportivi, di dirigenti, sì. Se Paratici si sposta, è difficile anche rimpiazzarlo con uno di quel livello, insomma.
0: 055 77 111 71 ci ha telefonato un altro Marco. Ciao, benvenuto.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
4: Buonasera a tutti e grazie della compagnia che ci fate.
1: Grazie a te.
4: Buongiorno. Faccio il camionista, perciò dalla mattina alla sera vi ascolto.
1: Quindi niente. Grande. Drink?
4: No, assolutamente. Allora, io sono un pochino più vecchio del mio collega tifoso che ha telefonato prima, che diceva che era dell'epoca di Battistuta. Io sono un reduce come Sartoni, del resto siamo amici d'infanzia, di uno dei due traghetti di Cagliari, della finale da Bellini,
0: Passarella.
4: Passarella, e la finale a Torino, tutti i vari furti, ho visto tante proprietà alternarsi, e riguardo all'ultima avrei coniato una bella frase da mettere fuori al Viola Parche: noi siamo quelli che rendiamo il facile difficile mediante l'inutile. Che voglio dire? C'è da rimettere a posto una squadra, una società, da ricucire un po' con i tifosi, ragazzi, perché io ai tempi me lo ricordo lo stadio, la curva e la passione che c'era, e non vedo, io c'ho un ragazzo di 25 anni e non vedo tutta, sì, tifoso va allo stadio, ma in maniera, se un attimino un po' spallato,
0: sì, quello ci va per inerzia.
1: Quello è un discorso, faccio un piccolo inciso, anche generazionale, non credo dipenda solo da Firenze comunque.
4: Sì, no, però la squadra, la società non hanno fatto niente nemmeno per invogliare la gente,
1: no,
4: ragazzi,
1: certo.
4: Non hanno fatto proprio niente, perché siamo sempre in preda alle feste, anche con l'ultima proprietà. Voglio dire, ma c'è da rimettere a posto una società, ma cosa si va a cercare le cose? Io non voglio fare il lavoro di Paratici, per l'amor di Dio, anche se da un punto di vista comunicativo quelli che ci sono alla Fiorentina, forse io che faccio il camionista avrei fatto meglio. Ma in ogni caso, ma un presidente che si congratula, a me mi si sono rizzati i capelli, sei orgoglioso della salvezza.
0: Sì,
4: ma io se fossi stato il presidente avrei fatto un comunicato una video, un video, un qualcosa, innanzitutto per chiedere scusa alla piazza di Firenze che ha sopportato tanto. E poi voglio dire, c'è da rifare la società, c'è un allenatore che vuole, sbrama l'idea di venire un maestro di calcio come Sarri. Ma io voglio dire una cosa, Sarri, io l'ho sentito anche su un'intervista che ha fatto tempo fa, quando se ne parlava già l'anno scorso di questo discorso, non ne faceva nemmeno un discorso economico, non faceva nemmeno un discorso di voglio la Champion. Diamogli le chiavi di Viola Parca a lui.
1: Perfetto.
4: Dal punto di vista della squadra.
1: Okay. Quindi tutto su Sarri, secondo te si può ripartire anche con...
4: Secondo me sì, secondo me Sarri, un allenatore tifoso competente, e ve lo dimostra quest'anno che è in finale di Coppa Italia, gliel'hanno fatte di tutti i colori, gli hanno venduti meglio, sta raffinando, proprio rosicchiando il barile fino in fondo, non c'è più nemmeno il legno su questo barile, eppure è in finale. Noi siamo fuori dalla conference proprio ignominiamente.
0: Sì, sì.
1: Va bene, grazie mille.
0: Grazie Marco, alla prossima, buon lavoro.
1: Grazie mille.
0: Allora, stanno arrivando diversi messaggi alla casella. Su YouTube non mi state piacendo per niente.
1: No,
0: oggi,
1: c'è un messaggio di Alarico.
0: Ah, beh, lui mi piace sempre.
1: Lui è il numero uno, secondo me. È il numero uno di tutto e di tutti che ci scrive. Amrabattone nostro, che l'anno prossimo è in Champions col Betis. Sì, la bella storia di ieri sera riguarda il Real Betis, che ha vinto 2-1 contro l'Elche. È ufficialmente in Champions League, frutto del quinto posto, perché in Spagna, grazie al ranking, le prime 5 addirittura vanno in Champions League. Bellissimo nella partita di ieri, nel post partita le lacrime di Isco, un giocatore che era commosso, veramente in preda all'emozione, e un bel video che ho fatto anche girare dai social, perché l'admin social del Betis lo inquadra, passa accanto Bellerin che dice: ragazzi, guardatelo questo, perché ha vinto 5 Champions, Isco ha vinto 5 Champions, però piange ancora come un bambino, per dire anche la mentalità di un campione.
0: Certo.
1: Ha vinto tutto, ma comunque si emoziona ancora per un traguardo pazzesco. Il Betis torna in Champions dopo 20 anni.
0: Dice la mentalità di un campione, anche l'umiltà, secondo me, di una persona, di un calciatore, perché alle cose ci arrivi anche con l'umiltà. Poi Simone scrive: bisogna riattirare la gente allo stadio, quindi secondo me un allenatore di livello può contribuire a invogliare. Con Vanoli, Grosso, De Rossi avremmo gli spettatori del Sassuolo. Per carità, è vero che il colpo mediatico, come fece la Roma dei Friedkin con Mourinho, ti porta entusiasmo, però è un entusiasmo come fu per Ribéry, diciamo. Sono secondo me un progetto può partire anche da allenatori, diciamo, giovani di talento, come fu per il caso di Montella, l'abbiamo detto diverse volte, italiano, no? Con una squadra coerente, perché ok, l'allenatore, ma devi fargli una squadra coerente, sennò non vai da nessuna parte.
1: Guarda, ne abbiamo parlato tanto, no, di questo calo dei tifosi a Firenze. Secondo me è qualcosa di endemico e dipende certamente dai risultati, ma in percentuale non del 100% dei risultati, dipende dalla struttura, dipende anche da, secondo me, dall'atrofizzazione un po' della piazza fiorentina, e quindi non è una cosa che risolvi con Maurizio Sarri, Pep Guardiola, Jurgen Klopp, perché lo ripetiamo, quest'anno il Franchi era dimezzato, 21.000-22.000 spettatori come capienza massima, sold out fatti in stagione 1 contro la Juventus, anche grazie tra virgolette ai tanti tifosi toscani della Juventus che sono venuti anche in altri settori. Se no, questa è una piazza che fa fatica a riempire uno stadio da 20.000 spettatori. Tu dici, vabbè, però i risultati di quest'anno, anche l'anno scorso, c'era un'affluenza non vertiginosa allo stadio.
0: Sì, sì, sì. Infatti, insomma, i tifosi hanno anche contestato, no? A fine stagione.
1: Sì, sì, ma sono pochi. Vabbè.
0: Vabbè, Omar ci scrive: ciao ragazzi, ma pensate che ai giocatori gli interessa per davvero di subire due fischi? Il giorno De Gea e Fagioli erano belli sorridenti.
1: Erano all'Internazionale di Roma il giorno dopo.
0: Appunto.
1: De Gea e Fagioli, ma com'è giusto che sia? Ieri, ad esempio, non l'abbiamo detto, ieri al concerto di Shiva c'era anche nella parte dei VIPs Moise Kean, ma è più che giusto che ci sia, nel senso, secondo me è finita l'epoca in cui ci si deve indignare perché dei ragazzi di 20 anni, 25-30 anni fanno la loro vita nonostante dei risultati non ottimi e hanno tutta la facoltà di fare quello che vogliono.
0: Sì, sì, sì,
1: poi
0: sì,
1: ne rispondono per comportamenti e altro, certo.
0: Diciamo, anche certe foto che girano cercherei di evitare di farle girare, tipo il buon Ken incappucciato Ma non per lo stile, perché visto il momento,
1: ma che vuol dire? Ma gliele fanno le foto, non è che le mette lui.
0: Sì.
1: Cioè, che vuol dire? Deve mettersi il mantello dell'invisibilità di Harry Potter.
0: È un argomento molto delicato, perché sono d'accordo con te, ma dall'altra parte mi nervosisce comunque, visto il periodo, diciamo anche il fatto che è spessissimo fuori dal campo, non per sempre per colpa sua, alle volte magari
1: è uno
0: sì.
1: A cui piace fare quella vita, ha i soldi, ha i mezzi, ha il tempo libero e la fa, ragazzi.
0: Cioè, okay,
1: se
0: sì.
1: No mi sembra le persone che criticano Yamal in Spagna, e se tu avessi avuto gli stessi soldi, le stesse passioni e il resto, avresti fatto la stessa vita, immagino.
0: Allora abbiamo in nostra compagnia ai tempi supplementari Vincenzo Morabito. Eccoci Vincenzo.
5: Eccoci, buon pomeriggio. Ma quanto durano questi supplementari? Perché a Parma durati tanto.
0: No, le nostre durano. Beh, anche le nostre durano tanto, un'ora.
1: Durano
0: tanti.
1: Un'ora, sì. Poi non ci sono i rigori, però, per fortuna.
0: No, quindi ecco, no. C'è il golden goal. Chi segna prima vince, va bene. Vincenzo, dai. Ovviamente operatore di mercato, l'abbiamo contattata proprio perché volevamo avere anche un suo punto di vista su quanto sta accadendo a Firenze, a partire, diciamo, dal direttore sportivo Fabio Paratici, che è, diciamo, la nuova guida del club da qualche mese a questa parte. Colui che ricostruirà una squadra quest'anno andata un po' in malora, e che comunque viene accostato a tanti club di Serie A, il Milan, la Roma, il Napoli, nonostante sia stato appena assunto. Quindi le chiedo quanto le fa strano, no, questo giochino mediatico.
5: Ma non lo so, cioè qui a livello mediatico stiamo assistendo a diverse associazioni in questi ultimi giorni, no? Sia per quanto riguarda i direttori sportivi, allenatori, cioè quello che è certo è che Giuntoli andrà all'Atalanta, poi D'Amico dovrebbe andare al Milan e la Roma sta facendo il casting, non riesce a trovare la Fiorentina, ha fatto un contratto anche abbastanza lungo a Paratici.
1: Sì, scade nel 2030.
0: Sì, sì, sì.
5: Appunto, quindi mi sembra assolutamente fuori, a meno che ecco poi ci sia qualche, diciamo, divergenza in fase di strategie, perché già ecco il primo punto cruciale è quello dell'allenatore, dove io continuo a essere stupito un po' da questa esterofilia, no? A tutti i costi, perché insomma diciamo che proprio devo andare a prendere l'italiano, magari ecco Maresca è libero, cioè ci sono sempre fermo restando che ho capito che a Firenze proprio Vanoli non mi piace proprio.
0: Cosa ne pensa lei di Vanoli?
5: Ma io dico che ha fatto il massimo che poteva fare, anche perché a gennaio non mi sembra che siano arrivati dei fenomeni.
1: No,
5: quindi,
1: no.
5: Quindi io ripeto, per me Vanoli è un ottimo allenatore. Mi piacerebbe farlo cominciare, no? Perché lui è arrivato a percorso iniziato in una situazione veramente molto complicata, perché poi non dimentichiamo, noi ci ricordiamo, io lo ricordo perché avevo diversi giocatori, quella Fiorentina c'era Effenberg, c'era Laudrup, e si andò a finire in Serie B facilmente, perché quando non sei abituato a lottare, Vanoli è arrivato, ha trasmesso subito una carica e ci ha rimesso in piedi. Ma ripeto, per me è strano che insomma tutta questa così perplessità, negatività nei suoi confronti.
1: No, la risposta corta è che a Firenze non va bene nulla, quindi anche se arrivasse qualsiasi tipo di allenatore si troverebbero i difetti. Mi viene da pensare, da grande fan di Vanoli, da vanolista della prima ora, che poi magari è anche difficile trasformare un instant coach, cioè qualcuno che arriva per fare un compito ben preciso di 6 mesi, in un allenatore poi da progetto più lungo. Non so poi se può essere questa la difficoltà anche secondo lei.
5: Sì, no, sicuramente, però adesso sento parlare Irarola, per carità, tutti, però devi metterti dentro una realtà italiana. Poi una piazza come Firenze che a quel punto ci aspetta molto, no? Da un allenatore che deve essere sulla carta migliore di Vanoli. A quel punto, se proprio devo cambiare, allora a quel punto sono italiano, ecco, ripeto, c'è Maresca.
1: De Rossi, secondo lei, potrebbe essere uno step in avanti?
5: De Rossi ha fatto molto bene, non c'è da dire, è un ottimo allenatore. Non so fino a che punto lui voglia lasciare Genoa nel momento in cui comunque ha trovato il suo ambiente, no? lo coccolano, comunque lo hanno subito accolto bene, ecco, a differenza di altre piazze dove arrivi c'è sempre un po' di perplessità quando c'è un nuovo allenatore.
0: Ecco, io chiedo a Vincenzo Morabito invece cosa pensa dell'estate che aspetta Moise Kean, perché comunque su di lui c'è una clausola rescissoria da 62 milioni dal 1 al 15 di luglio, il resto dell'estate però sarà la Fiorentina padrona delle sue scelte. Crede che arriveranno offerte per il calciatore e se sì, insomma, la Fiorentina farà bene a pensarci, vista l'annata di Kean quest'ultima?
5: Quest'ultima non è stata proprio il massimo, anche perché è stato spesso messo al centro di attenzioni negative, forse anche un po' troppo, tante critiche, no? Anche sul fatto della nazionale, ma insomma poi alla fine tutti a parlare del gol mancato, ma nessuno si pensa a quello che aveva fatto, no? Per cui, cioè, io dico che Kean è, per me è uno degli attaccanti più interessanti, ce ne sono pochi, quindi se deve andare via, beh, c'è la clausola, ben venga, altrimenti devi poi, se devi abbassare, no, le pretese, poi devi comunque andare a trovare un centravanti. E oggi abbiamo visto per esempio il West Ham che a gennaio è andato a spendere 30 milioni su Castellanos e rischia di retrocedere lo stesso, perché insomma Castellanos ha fatto 5 gol. Mi sembra che ci siano tanti attaccanti, ora si parla di Dobrik, lo scambio con Piccoli, ma Dobrik è un attaccante che ha fatto bene in Spagna, ma non è assolutamente poi sempre fortunato. Quindi io direi che oggi gli attaccanti che ce l'ha buoni se li tiene.
1: E anche in contesto internazionale, magari, visto che Vincenzo Morabito diceva se arriva un'offerta che insomma pareggia la clausola, che ricordiamo è da 62 milioni, va bene. Ma secondo lei c'è qualche club, penso all'estero e penso alla Premier League, che in questo momento si può permettere Kean anche al netto della stagione che ha avuto? Perché sono d'accordo, nel senso, gli attaccanti costano tanto, faceva l'esempio di Castellanos, però 62 oggi, milioni per un attaccante che ha avuto queste difficoltà, anche i grandi club secondo me ci pensano parecchio prima di metterli sul piatto.
5: Sai cos'è? Che oggi, ecco, vedi, l'anno scorso 52, quant'era? 55?
1: Sì, 52.
0: 52, se 10 in meno rispetto a 2.
5: Esatto, era comunque una cifra per la Premier League è accettabile. Oggi il valore di Kean probabilmente è sceso sui 40, 60, secondo me oggi, perché non li prendi, quindi sì, devi fare una valutazione: se mi devo separare da Kean devo abbassare leggermente la clausola, oppure ve lo tengo e spero, capito, che col nuovo allenatore, se verrà un nuovo allenatore, magari si cambia di nuovo e ritorna il Kean che abbiamo visto la scorsa stagione.
1: Sì, poi ripetiamo, a 52 milioni di clausola dopo la miglior stagione in carriera, con, reggimi se sbaglio Niccolò, non è che siano arrivate troppe offerte, concrete offerte dal mondo europeo, zero,
0: soltanto una dal mondo arabo, l'Al-Qadsiyah, che poi alla fine ha preso Retegi perché Kean non era convinto. Quindi c'è anche da dire che Kean vuole rimanere in Europa. La Fiorentina, se non arrivano offerte migliori, che ne so, se arriva il Manchester United penso che Kean ci vada, ma l'Arabia non l'ha convinto l'anno scorso, quindi
5: no, poi sai che adesso sarà ancora più difficile portare giocatori in Arabia Saudita, insomma, dopo quello, dopo queste situazioni extra calcio, no? Perché insomma poi, per carità, c'è chi dice che si sta bene lo stesso, come Simone Inzaghi, ma io qualche dubbio ce l'avrei.
1: Anche Simone Inzaghi potrebbe tornare, se non quest'anno, il prossimo. Mi sembra si sia un po' sgonfiata la bolla, no? Anche per motivi geopolitici del calcio.
5: Ma guarda, poi soprattutto quello che stiamo osservando è il fatto che gli arabi hanno capito che hanno speso troppi soldi, come era successo in Cina, d'altronde, no? Infatti il PIF, il fondo sovrano, che era proprietario di 4 club, ha cominciato a fare mercato, a vendere, ha venduto proprio la squadra di Inzaghi, quindi noi sappiamo che tutti i club arabi al di fuori dei 4 del fondo sovrano non avevano grandi disponibilità economiche, quindi probabilmente vedremo un mercato molto in ribasso in Arabia Saudita, ma anche in Qatar, insomma, quindi credo che Kean o trova una situazione in Inghilterra, tipo un Everton, per dire, no, che comunque noi partiamo da questo presupposto, che l'ultimo club in classifica della Premier League guadagna, cioè fa introiti,
0: guadagna più del primo della Serie A, sì, tra i diritti televisivi.
5: Quindi insomma, dai, se lo possono permettere eventualmente.
0: No, su questo non c'è dubbio. Ultimissima curiosità per Vincenzo Morabito, da addetto ai lavori: secondo lei qual è il giocatore che potrebbe far fatturare di più la Fiorentina quest'estate? Senta che termine, per esempio Fagioli, no? Comunque è probabilmente il singolo che si salva da una stagione disarmante della Fiorentina. Che si aspetta che abbia particolare mercato il centrocampista?
5: No, ma Fagioli ha un buon mercato, bisogna vedere, cioè, se poi vale la pena venderlo, ecco, perché poi dopo
0: sì.
5: devi trovarne un altro qua lui. Io considerando che insomma è un po' un pupillo di Paratici, no? Perché viene dalle sue zone, da Piacenza, allora si conoscono da tanto tempo, dalle famiglie, insomma io non credo che se ne separerà, per cui diciamo che, ripeto, per me è un giocatore che può far cazzo la Fiorentina, è Ken, ma 60 diciamo, forse per orientarsi sui 40-45, allora si fa la valutazione se vale la pena, ecco.
0: Vincenzo Morabito, grazie, è stato un piacere.
1: Grazie mille.
5: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Grazie altrettanto. Allora, in questa chiusura di trasmissione, Gabriele il cinefilo, che ringraziamo come sempre, ci scrive: la stagione della Fiorentina sarebbe un cocktail fatto con la vodka, fatta in un Vespasiano di una cella di carcere disperso fra i monti della Birmania, allungato con brodo di ratto. Sì.
1: Ma la mente creativa di Gabriele non mi finirà mai di stupire e non lo ringrazieremo abbastanza.
0: Sì.
1: Secondo me mente creativa che mi porta a dire che siamo in un universo perfetto, perché, caro Niccolò, io volevo salutarti così, Anna Pepe e Sergio Mattarella sono insieme.
0: Oh.
1: La nota rapper e ovviamente il Presidente della Repubblica hanno avuto un incontro, ovviamente istituzionale, al Quirinale. Ci sono delle foto bellissime che mi fanno capire che viviamo in un mondo in cui Anna Pepe e Mattarella possono fare un selfie insieme.
0: Sì,
1: Anna
0: sì.
1: Pepe o Mattarella?
0: Oddio, è difficile.
1: Difficile. Io ho una stima incredibile per entrambi.
0: Sì, però lei è una baddies, quindi...
1: Secondo te è anche un po' baddy Mattarella?
0: Mattarella? Potremmo essere un po' blasfemi.
1: Non lo so, magari vabbè, si ascolta davvero anche lui, Bendo, con le cuffiette.
0: Lo salutiamo, il presidente che senz'altro ci starà
1: assolutamente
0: ascoltando. Va bene, noi adesso abbiamo finito, torniamo domani dalle 16. La linea va a Rischia al Vento con Giacomo Galassi, Mario Tenerani presumibilmente e Angelo Giorgetti. Vabbè, basta che siete collegati per capirlo. Grazie a Sara Mastro Simone al coordinamento tecnico, da Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo. Ciao!

0: ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria Il Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
3: Uno Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
4: Biauto Kia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
5: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, dell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
6: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in Poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
7: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
8: K-Team, un magazzino assortito di tutti i prodotti per l'aria compressa. K-Team distribuisce una gamma completa di componenti per l'automazione pneumatica, compressori e utensili aria.
9: Vi aspettiamo in via di Pratignone 39, Calenzano.
10: K-Team, tutto per l'aria compressa.
8: www.kteamsrl.it.
11: Oltre 30 anni il Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
12: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
13: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
12: Chiama

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Donald Trump è atterrato a Pechino per quella che sarà la prima visita di un presidente americano in Cina, da quella compiuta dallo stesso Trump nel novembre 2017. Trump incontrerà domani il presidente cinese Xi Jinping agli 10 locali nel Palazzo del Popolo, in piazza Tiananmen, cuore del potere politico cinese. Per questo viaggio Trump è accompagnato da una nutrita delegazione di grandi imprenditori statunitensi, tra cui Elon Musk, amministratore delegato di Tesla e SpaceX, e Tim Cook di Apple.
4: È arrivata in Italia invece a Reggio Emilia la principessa del Galles Kate Middleton, che è stata accolta con grande calore in una piazza in trepidante attesa davanti al Duomo. C'erano tanti ammiratori, bandiere inglesi e decine di membri dell'ambasciata britannica e della stampa estera. Poi in municipio il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari ha raccontato alla principessa una breve storia della città e in particolare di come nacque il primo tricolore. La principessa resterà in Italia fino a domani.
5: Il delitto di Garlasco, sono 21 in totale gli elementi ritenuti utili dall'accusa per provare la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. E quanto sostiene la procura di Pavia, che indaga sul caso. Intanto il ministro della giustizia Carlo Nordio è intervenuto sulla condanna a carico di Alberto Stasi. Questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata, ha detto Nordio. Ha fatto eco alle parole del ministro l'avvocato Liborio Cataliotti, legale di Sempio. Secondo Cataliotti, dato che l'accusa di omicidio volontario ed è imputabile a un solo presunto colpevole, sarebbe quindi incostituzionale permettere un secondo processo tale da arrivare potenzialmente alla situazione paradossale di avere due responsabili per un'azione commessa da uno solo.
4: Antivirus, oggi il sistema medico non sarebbe in grado di reggere un'altra pandemia dopo quella del Covid. Lo sostiene il segretario del principale sindacato dei medici ospedalieri, Pierino Di Silverio. Secondo Di Silverio non c'è una particolare preoccupazione per il rischio di diffusione dell'antivirus, ma se dovesse esserci una nuova emergenza pandemica, il sistema sanitario non sarebbe pronto. Rispetto al 2020, la carenza di personale non è cambiata in modo significativo e la medicina territoriale non è mai realmente decollata.
5: È stata rintracciata ed in buone condizioni di salute la famiglia scomparsa da Piacenza lo scorso 20 aprile, di cui si erano perse le tracce. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, spiegando che tutti e tre sono in buone condizioni in un contesto di adeguate situazioni alloggiative. Non saranno resi pubblici ulteriori particolari in quanto la donna ha manifestato timori ove venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata. Sul caso c'era molta preoccupazione, soprattutto dopo che era stata trovata una lettera scritta dalla donna in cui si manifestava profondo disagio.
4: Lo sport, il tennis è tutto pronto a Roma per il quarto di finale degli Internazionali d'Italia, che vedrà impegnato questa sera Luciano Darderi, che andrà a caccia della sua prima semifinale al Foro. L'azzurro numero 20 del ranking affronta sul centrale lo spagnolo Rafa Hodar, classe 2006. È in corso intanto l'altro quarto tra Rude e Kachanov, interrotto però per pioggia dopo che Rude aveva vinto il primo set con un netto 6-1. Il match riprenderà al miglioramento delle condizioni meteo. Brutte notizie intanto per Lorenzo Musetti, che non parteciperà all'ATP 500 di Amburgo al Roland Garros per una lesione al retto femorale. Una notizia che mi pesa enormemente, le parole dell'azzurro su Instagram.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
2: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
0: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento, puntata scoppiettante si prospetta davanti a noi, non tanto per la presenza del sottoscritto Giacomo Galassi che vi dà la buonasera, quanto per la presenza di Angelo Giorgetti sulla destra. Ciao Angelo.
7: Ciao Giacomo, buonasera a tutti.
0: E punta centrale Mario Tenerani a fare le sponde e poi a inserirsi all'occasione. Il pivot.
7: Centravanti puro.
0: Centravanti puro. No, come non ce ne sono
8: tu
0: più.
8: Tu devi dire no, grazie anche, grazie soprattutto alla presenza di Angelo Giorgetti, noi possiamo accendere il motore.
0: Vabbè Mario, diciamo che ti vedo bello carico, è 20 minuti hai fatto i cappottini a tutti e ci vuole un po' perché il clima è un po' particolare, lo vedete anche dai nostri abbigliamenti, con Giorgetti o il golf.
8: Io ho disegnato degli scenari.
0: Sì, è vero, è vero, scenari.
8: Ho fatto degli scenari.
0: Qualche cappottino l'hai fatto, mi permetto di dire, però va bene, si dice il peccato non il peccatore. Chi pecca di sicuro è Marco Tonelli a curare la parte tecnica di questa trasmissione, con la quale potete interagire al 348-75-139-933 per messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71. Allora, siccome i temi sono tanti ma sono anche pochi, inizierò con una domanda per Mario: che succede alla Fiorentina? Guarda, io ho fatto un bel passo indietro,
8: ti posso dire
0: e
8: due
0: dato
8: cose che so
0: lo
8: poco
0: spazio.
8: Fresche di ora: al 99,99% Sarri ha fatto con l'Atalanta. Te lo posso dire, ti posso dire anche al 100%, dai. Anche se Angelo mi dice giustamente, da grande giornalista qual è, che bisogna sempre tenersi un 1% per uscire.
0: Davvero?
7: Lo 0,1%.
8: Sì, sì, mi sembra, so che ha fatto con l'Atalanta, insomma, e ora se non ci sono cose clamorose nel calcio, sono sempre a mettere in preventivo. Non era un obiettivo la Fiorentina, questo te lo dico subito.
0: No.
8: Non è vero, perché ho sentito dire che c'erano i vecchi c'erano prima, ora i vecchi non ci sono più, perché comanda sulla parte tecnica e ci mancherebbe, solo Paratici, e quindi è una scelta di Paratici. Paratici per X motivo suo ha deciso di orientarsi su un altro allenatore. Poi sapete che Giuntoli praticamente è il nuovo direttore generale dell'Atalanta, per cui si ricompone il tandem Giuntoli-Sarri. I due sono anche molto amici, tra l'altro devo dire che oggi Niccolò Ceccarini a palla al centro aveva annunciato la cosa, e io poi dopo ho saputo che è praticamente proprio chiusa. E l'altra cosa che so è che ci doveva essere questo incontro con fra Paratici e Vanola. Allora, quello che ho saputo è che al campo, quando la Fiorentina si allena, tutti i giorni Paratici e Vanola parlano una quarantina di minuti prima e certe volte anche dopo, spesso anche dopo, chiaro? Poi, per quanto riguarda invece incontri in cui ci si deve mettere a sedere e salutare Vanoli oppure dire si va avanti, ci vorrà ancora un po' di tempo, mi è stato detto, ci vorrà un po' di pazienza. Per il momento, fino a quando, direi 24 maggio è l'ultima di campionato, secondo me il tema diventa caldo dal lunedì 25 maggio.
0: Va bene.
8: Quindi, perché i due di più non hanno nulla a dire, che so che parlano tantissimo, ma tanto tanto, come è giusto che sia. Io ribadisco che nella bravura di Vanoli, so che tanti ascoltatori non sono d'accordo e che pensano che Vanoli non abbia fatto nulla, per me invece ha fatto un grande lavoro. C'è molto anche di Paratici, perché hanno trovato un'interlocuzione. Del resto il calcio

0: Le 26, sì. Però anche su tutto il resto.
1: No, su tutto il resto è da tanto tempo che dico che secondo me Vanoli non resterà a fare allenatore della Fiorentina. Credo che l'annuncio ci sarà quando Paratici, diciamo, potrà annunciare il nuovo allenatore. Anche io, come Mario, come ha fatto prima con Sarri, gli lascio lo 0,01 di possibilità, però secondo me da tempo Paratici è orientato altrove, è orientato verso un allenatore che secondo me potrebbe venire anche dall'estero, proprio per portare, diciamo, aria pulita, per portare anche qualcuno che sia svincolato, io arrivo a dire, dalla tristezza che il nostro calcio si porta addosso, anche per la terza eliminazione dai mondiali, anche per il clima, cioè uno che abbia veramente in testa qualcosa, non dico di nuovo perché poi nel calcio non si insegna niente o comunque poco, ma che porti veramente un vento nuovo. Quindi sono stati fatti i nomi di Raola, è stato fatto il nome tedesco, lui magari ce ne avrà altri 5 che noi non conosciamo, però ecco, io credo che la sua idea vera sia quella di cambiare marcia portando proprio un tipo nuovo di filosofia. Anche perché, diciamo, è giusto, lui si è presentato dicendo che Firenze merita qualcosa di bello. Quindi io rispetto tanto Vanoli come Mario e gli do tanti meriti, però io veramente penso che Paratici abbia in testa qualcosa di diverso.
0: Ammesso che Paratici, Mario, resti. Sì, non so, no, oggi io... non ci sono stati nuovi club e l'hanno messo nel mirino, no, però ogni giorno Paratici si sveglia e sa che dovrà
2: correre. Sì, io credo di sì, perché è una persona seria, però come mi sono permesso di scrivere su Firenze Viola la settimana scorsa, non lo devono fare arrabbiare, non lo devono fare arrabbiare perché non, siccome non ha problemi economici, bontà sua, non ha problemi di corteggiamenti, come tutti sappiamo, per cui viene qui per lavorare. Lavorare significa assumersi le responsabilità, perché poi se le cose non andranno bene sarà colpa sua, se le cose andranno bene sarà merito suo, quindi è giusto che lui abbia operatività massima per quanto riguarda il settore tecnico e per quanto riguarda il comparto cosiddetto amministrativo, pensi a fare chi è deputato o le persone deputate pensino a quello e non intralcino il lavoro. Però io sinceramente non ho mai creduto all'ipotesi che andasse via, ho creduto invece al fatto che non è bello che la Fiorentina sia messa nel mezzo così. Questo dimostra che non è ancora una società forte, una società che ha delle fragilità, e tutti pensano, si sentono in diritto, dopo appena 3 mesi che è arrivato un grande direttore sportivo, uno dei migliori in Italia, di venirla a dondolare. Mi chiedo, prendo un nome a caso, Sartori, più bravo di Paratici, meno bravo, non lo so, Angelo, però sono top, no? Tutte e due, come mai non vanno a cercare Sartori?
0: Sì, che
2: come
0: peraltro mai? Insomma, non mi risulta sia sicuro al 100%.
2: Non lo so, ma perché non vanno a cercare lui? Faccio un esempio, e vanno a cercare perché evidentemente in Italia si pensa che la Fiorentina sia ancora un po' in confusione, che la Fiorentina non sia così forte, quindi questo è quello che mi ha dato noia, d'accordo? Dopodiché io credo che non vada assolutamente via, e poi ora è venuta fuori anche questa indiscrezione che era nell'aria, che lui farà questa intervista alla Gazzetta dello Sport che uscirà venerdì, e aperta e chiusa parentesi, non so quanto possa essere contento il giornalista o la giornalista che deve fare l'intervista. Oggi ascoltavo Sara Maini e sono assolutamente d'accordo con lei, perché insomma, voglio dire, potrebbe anche innervosirsi quel giornale o quel giornalista di essere, come dire, anticipato, spoilerato in qualche modo. È vero che l'intervista deve essere ancora fatta, ma doveva essere una sorpresa, così lo sarà meno. Però prendiamo il lato positivo, certamente in quell'intervista, in cui immagino, conoscendo la Gazzetta dello Sport e sapendo che la Fiorentina deve giocare a Torino o alla Juve, sarà incentrata all'80-90% sul passato più o meno remoto di Paratici alla Juventus, questa partita, però chiaro che quello sarà anche il terreno ideale che consentirà a Paratici di dare un taglio definitivo netto a tutte queste voci. Non c'è bisogno che dia una risposta particolarmente articolata, che si rischia poi di intervenire, basta dire 3 parole e chiuso, e con la sua autorevolezza si taglia la testa al toro. Ecco, questo sì, però io non ho mai avuto paura andasse via.
0: Angelo,
1: no, il fatto assurdo è che ci sia, non so come definirlo, Mario, questo clima, nel senso, te vai a chiamare un dirigente di questo spessore quando hai 6 punti dopo 15 partite, no? E già ora c'è la sensazione che qualcosa non funzioni, no? E comunque, come dicevi te, diciamo, qualcuno venga a dondolarlo perché la Fiorentina non è abbastanza forte, no? Questo purtroppo è il quadro, è questo. Ok, ma te ti immagini, vai a chiamare una persona così, che comunque, diciamo, che contribuisce tanto a farti salvare, secondo me, ma penso anche secondo te. e poi non lo fa lavorare?
2: No, è follia.
1: No, cioè sì, sarebbe. Sì. Però, questo qui sarebbe folle, Mario. Ora, senza. Dai.

0: senza nessuna ironia, ma dobbiamo essere anche severi nel giudizio se vogliamo essere obiettivi. Ma con quello a cui hai assistito dal giugno 2019 a oggi, ma ti meravigli?
1: No, no, lo so Mario.
0: Io
1: però...
0: mi meraviglierò, comincerò a meravigliarmi quando, no, no, quando qui si comincerà a fare il calcio, nel vero senso della parola, quando ci sarà veramente un'unità di intenti che trasparirà. Perché scusami, poi ti restituisco la parola. L'unità di intenti è come l'umiltà, no? Va bene? Tu sei un grandissimo giornalista, una grandissima persona, eppure non mi sei mai venuto a dire ogni minuto guarda io sono umile, faccio esempio, perché tu lo sai dentro, perché sei una grande persona e l'umiltà non si dichiara, si professa. Capisci? È un è una disciplina olimpica l'umiltà, non c'è bisogno di dire io sono umile, lo devi dimostrare coi fatti. E così il dover marcare tutte le volte il territorio, far sapere all'amico di turno, no, che guarda che qua dentro comando io, oppure far sapere a un altro, dice no no guarda che noi andiamo d'accordissimo. Non c'è bisogno di far sapere che vanno d'accordo il direttore generale e il direttore sportivo, perché per me devono andare d'accordo per forza.
1: Sì, anche perché
0: per me
1: Mario, se, se questo è lo scenario,
0: se no voglio dire devono andare veramente a casa, chiaro. Invece questo mi fa capire che hai ragione ancora una volta, cioè questo mi fa capire il tentativo di dire no, certe volte scusatio non petita, accusatio manifesta, no, cioè la giustificazione a tutti i costi poi in realtà è una forma di denuncia, di accusa, e questo mi fa capire che c'è qualche problemino. Lo risolvano e alla svelta, perché per quanto ho capito io Firenze ne ha le palle piene, scusate Tucidide la citazione dotta in greco, ne ha le palle piene, chiaro, non i giornalisti, che noi non contiamo nulla, noi siamo un male necessario, dobbiamo raccontare, dobbiamo prendersi gli insulti di turno, va benissimo, a me se ci siamo scelto, fa tutto bene, però è Firenze, sono i tifosi gli stessi che per esempio vengono massacrati ora dalla Lega in questo balletto che ancora non si sa quando si gioca, e in questo caso specifico da tutti questi rumors c'è solo un sistema per tagliare i rumors: lavorare per bene senza far uscire nessun tipo di malanimo e tagliare subito i rami secchi, cioè quando viene fuori qualcosa di profondamente sbagliato o un'azione di disturbo là fuori, subito entrare a gamba tesa. Perché quando sono venute fuori quelle rare volte le voci sulla cessione della società, Angelo, aiutami, dopo un nanosecondo arrivava la smentita.
1: Sì, questo qui è vero Mario, anche se io non sono completamente d'accordo su un fatto.
0: Ma
1: cioè,
0: puoi essere anche in disaccordo su tutto.
1: No, no, no, non sono d'accordo su un fatto. Cioè, se la Fiorentina dovesse,
2: io spero che siate sempre.
1: Se la Fiorentina dovesse smentire tutto quello che mi ha detto su di te sarebbe un problema, nel senso che ci sono talmente tante voci che se te metti tutte le volte a dire diciamo che questo è vero oppure non è vero,
0: sì,
1: poi dopo alla fine
0: Napoli
1: perdi.
0: Se Napoli vuole Ken tu non devi smettere nulla.
1: No, no, no, lo so, lo so, però cioè, anche in questo caso
0: questo
1: anche, cioè,
0: per
1: certo.
0: Me dovrebbe smentire prima lui, sia chiaro, questo sarà.
1: Bravo, e vediamo venerdì se dirà la cosa.
0: Esatto, prima lui e la società la vuole
2: certo, perché certo. Sarri e Mourinho sono stati
1: come società
2: smentiti.
1: Francamente io non trovo giusto che tutte le volte che c'è qualcosa che la riguarda diciamo intervenga, se no uno perde il capo e pensa soltanto diciamo a smentire questo qui. Però in questo momento Mario sta emergendo la sensazione che è disastrosa, che più che una lotta per far bene ci sia una lotta di potere,
0: certo.
1: E questo è clamorosamente
0: certo.
1: Sbagliato perché se te devi ripartire per una rifondazione che ha di fronte a sé un lavoro mostruoso devi dare l'impressione di essere ma veramente unito. No, non devono uscire prima le indiscrezioni, uscirà l'intervista in cui parlerà bene di questo, di quell'altro, perché qui ecco sono veramente d'accordo con te al 100%, significa voler mettere le mani avanti, no?
0: Certo.
1: Ok, bene, invece no,
0: no quello
1: ci
0: l'ho
1: deve
0: preso
1: essere...
0: io, è bene tu sappia che l'ho preso io, ma che discorsi sono? Ragazzi, ma è una roba proprio,
1: appunto,
0: siamo al contrario della comunicazione qui,
1: Però ecco, l'unica cosa
0: anzi,
1: su cui...
0: Che capisco io da questo? Capisco che c'è un problema. Capisco, c'è un problema di incertezza, di insicurezza. Chiaro?
1: E la fragilità è la cosa che la Fiorentina negli ultimi anni ha mostrato, diciamo, per conto mio più di ogni altra. Perché
0: io comando, non ho bisogno
1: certo,
0: di dirlo.
1: Certamente di
0: lo
1: no.
0: Sai,
1: certamente
0: comando
1: no.
0: Io ho chiuso.
1: Certamente
0: capisci?
1: No. Però comunque, qui si parla di comando diciamo in settori diversi, perché poi siamo d'accordo sul fatto che Paratici abbia la titolarità assoluta su quello tecnico, se no non ci sarebbe alcun tipo non lo è.
3: Allora, Claudio ci scrive: ha ragione Mario, se la Fiorentina non diventa soprattutto una società forte, abbinata a una squadra forte, tutti pensano di venire qui e far come vogliono. Spero che un giorno qualcuno prenda in mano la situazione e quando c'è un qualcosa che non torna non tardi a dirlo con forza, anche se poi su questo è una questione delicata, come segnalava Angelo, sul fatto che non si può smentire ogni voce. Devo dire che però però andrebbe bene se la Fiorentina non avesse smentito niente, invece in contatti con Sarri smentiti, Mourinho idea smentito il giorno dopo, e poi allora tutti gli altri
0: sempre smentita.
3: Solo quando si è fatto riferimento a un prezzo di vendita della società, poi
0: diciamo che ci sono smentite in Serie A, smentite in Serie B,
3: assolutamente. Ecco, no, che cosa volevo anche chiedervi, che non parlate della questione del presidente commisso, che ha fatto discutere già nel post partita del post Genoa, a festeggiare con la salvezza.
1: No, il comunicato era totalmente scollegato,
3: essendo il proprietario e il presidente, ma al di là del comunicato e del post, proprio anche in questi rapporti di potere che ci possono essere, mi chiedo che posizione possa avere Giuseppe Commisso in tutto questo, guardare da lontano e lasciarli fare?
0: Io sto alla cronaca, muore purtroppo suo padre, lui viene in Italia per il funerale, fa un bel discorso in Duomo, no? E poi ritorna via e non c'è neanche alla presentazione dei paratici. Questo, insomma, voglio dire, è un segnale, perché secondo me, anche se non parla italiano ed è del tutto giustificato che non lo parli, però anche solo la presenza con un traduttore in simultanea accanto poteva essere dopo. Poi deve seguire Mediacom, che è un po' più importante la Fiorentina, per noi no, ma insomma per il gruppo certamente sì, e non è più tornato. Che presenza è? È una non presenza, cioè li vogliamo bene perché è commisso, perché ha subito quello che ha subito, per carità, però insomma è una non presenza, e questo è un altro segnale importante. Cioè, ragazzi, questa, se noi stiamo qui giustamente a discutere su chi allenerà la Fiorentina, guardate, è un dettaglio, perché se qui non mettono a posto una volta per tutte la società, come diceva anche Angelo, e la società non dà una linea, la linea qual è? Noi cerchiamo un allenatore che voglia fare il catenaccio a tutti i costi, bene, dal Ciolito Simeone faccio dire giù, andiamo a contattare, perché questa è la linea aziendale, questa è la linea politica tecnica della società, e lì si va. Cioè, le linee guida le deve dare la società, ma
3: era per questo che ti chiedevo il ruolo del presidente, però non mi sembra che abbia affidato a quello che succede al Viola Park.
0: Ragazzi, se no ora sono passati dei mesi, sarebbe già arrivato, no? E c'è questo, mi dicono che sia, avendo fatto anche quel percorso di studi importante alla Columbia, no? Business Administration, credo, poi ingegnere gestionale, credo, non lo so, mi dicono che sia molto molto ferrato e questo assomiglia sicuramente a suo padre, in tutto ciò che è numeri, quindi sia molto ferrato a controllare quello che succede dal punto di vista numerico. Non mi riferisco alla media punti della Fiorentina, ma ai quattrini. E questo è giusto, perché un bravo amministratore deve pensare a quello, quindi credo che si occupi molto di quello, che stia attento. C'è da capire poi se la sponsorizzazione Mediacom andrà avanti oppure no, qui non ne parla nessuno, ma non è un dettaglio. Il padre dava 25 milioni l'anno alla Fiorentina, e quei 25 milioni qualche volta sono stati molto utili, no? sempre utili, in un paio di frangenti di più. Per esempio, ora sarebbero utilissimi, visto lo sbilancio di mercato di quasi 70 milioni, no?
3: Sì.
0: Più o meno. Questi sono temi, però devono dare, hanno un grande dirigente, che non è che va beatificato in vita, deve lavorare. Grande dirigente, e lo devono far lavorare.
1: No, ma più che altro,
0: se no è inutile, mi ha detto Angelo, l'abbiano preso.
1: No, ecco, appunto, cioè, l'hanno scelto quando erano disperati, perché la Fiorentina era, diciamo, in fondo, e era diciamo condannata da tutte le statistiche, che non sarebbe salvata, per cui è giusto che a questo punto ci sia chiarezza. Lo so che è una frase abusata, cioè che se ne parla spesso ed è una frase abusata, scusate, ma ci vuole chiarezza, diciamo, soprattutto per i ruoli, no? E per quello che uno può fare. Perché penso che Paratici non sia venuto qua per fare le cose a metà, no?
0: No,
1: cioè lui è venuto qua per fare le cose come ha in testa, e quando te scegli uno così e gli fai un contratto di 4 anni e mezzo, prima ci parli, io suppongo, no? Cioè, quindi te sai già che cosa vuol fare, cioè, diciamo, sai già che tipo di società ha in mente e sai già quali siano le sue ambizioni. E allora, da questo punto di vista, ecco, dispiace che ci sia questa fragilità percepita in giro, no? Che, cioè, che le persone c'è anche, cioè, anche sui social, ma forse va via, forse se ne va, chi lo sa se resta. Sai, questo qui è clamoroso, però, no? Cioè, se ci pensi bene.
0: Perché la gente è scorata. La gente è scorata.
1: È anche sbagliato, ma
0: lo so che è sbagliato, ma ha levato quel 10% che io chiamo i giapponesi, no? Che continuano a sparare sull'isolotto, la guerra era finita da 10 anni. Che qualsiasi cosa che tu li possa raccontare e scrivere, credono solo alla versione societaria. È un modo di si fare anche quello, per carità, io lo rispetto, ma capisci che sono distante anni luce da quel tipo di mentalità, perché non bisogna criticare sempre, ci mancherebbe altro, ma bisogna sempre porsi in modo critico di fronte a un evento, di fronte a un oggetto.
1: C'è ragionevole dubbio, signora.
0: C'è ragionevole dubbio. Per cui la maggior parte delle persone sono scorate, non ne possono più. Ragazzi, oggi c'è un bel pezzo, certo, c'è un bel pezzo di non mi ricordo, di Francesco Benvenuti.
3: Sì.
0: Bravo, sul Corriere Fiorentino.
3: Sì.
0: E dove dice, ragazzi, vi stiamo a parlare dello stadio, ma tanto lo stadio non lo riempiono comunque. Due giorni fa ho sentito intervenire a Palla al Centro Filippo Pucci, ha detto se continuano così è inutile fare lo stadio a 40.000, ragazzi, perché con la metà ce la caviamo. Ma stiamo scherzando, stiamo parlando di Firenze,
3: una media sotto,
0: cioè,
3: 20.000,
0: un dirigente che potesse definirsi tale, non sedicente, perché noi abbiamo avuto sedicenti dirigenti, no, un dirigente dovrebbe mettere questo all'ordine del giorno, al primo punto, dirò, oh, ragazzi, ferma le macchine, che sta succedendo? Siamo nella città del calcio, dove si parla solo di calcio e di Fiorentina, anzi di Fiorentina, anzi anche con dei limiti per gli altri sport, perché la Fiorentina è matrigna, no? Ha fagocitato sempre tutto, e questi cominciano a dire, dai, che faccio, arriva il sole, vado al mare, sai che vado a sciare, vado a fare una passeggiata, no, vado a vedere il tennis, no, vado a vedere la pallavolo, benissimo, sono anche brave la palle ragazze di Scandicci, ci mancherebbe altro, cioè vado a fare tante altre cose, non me ne frega più nulla.
1: Sì, anche se 8.000 Mario...
0: tifosi in conference, ragazzi, e non mi venite a dire che è la conference, perché 8.000 tifosi prima che arrivassero questi dirigenti qua ci andavano a vedere l'allenamento al Franchi a porta aperta.
1: No, ma è chiaro, Mario, Mario, io penso anche che te conosci Firenze come me, che quando arrivano i risultati è un lampo, dopo diciamo anche le portate più chiaro, no?
0: No, ma prima andavano anche senza risultati.
1: Perché?
0: Dai.
1: Perché c'è questo scoramento,
0: c'è uno
1: perché
0: scoramento,
1: c'è questa distanza,
0: li hanno presi,
1: c'è
0: ammazzate
1: questa distanza.
3: Ma l'anno scorso le 8 vittorie consecutive, io non mi ricordo il trasporto che normalmente Firenze, guarda, potrebbe avere durante le 8.
0: È una goccia che scava la roccia.
1: So.
0: Io ti vorrei ricordare che 2 anni fa di questi tempi la Fiorentina stava per fare la finale Atene. Va bene? Allora, vi ricordate 48 ore dopo il comunicato della curva Fiesole dopo Atene?
3: Certo.
0: Mi direi, ma la curva è uno spaccato importantissimo del tifo viola, un straordinario spaccato. Poi ci sono anche altre realtà, c'è la curva che è storicamente il cuore pulsante, quella è dalla linea del tifo e tutto, poi ci sarà quello che va a maratona, quello che va in tribuna, quello non va allo stadio ma tifa. Ragazzi, in quel comunicato lì c'erano delle accuse ben precise, delle critiche di calcio molto precise.
3: Con nomi e cognomi.
0: Con nomi e cognomi.
3: Sì.
0: Quindi vuol dire che il fenomeno parte da lontano.
3: Però poi si è acquietato un po', c'è stata la polemica fine della scorsa stagione con Pradè e Palladino.
0: Sì, ma quella è la curva. Però dico, la curva è stata molto critica 2 volte, perché poi c'è l'altro comunicato di quest'inverno. Poi il centro di coordinamento, ci sono 19.000 associati? Cioè che candidamente dicono da oggi commissionano più il nostro presidente. Noi prendiamo le distanze. Ragazzi, ma si fa finta di nulla? Sono 19.000 persone.
3: Sì.
0: Quindi dico, io credo che la Fiorentina, questo, quando Paratici si è inserito il 4 febbraio, nel discorso diciamo programmatico, ha detto una cosa che francamente nessuno aveva mai detto. Ha detto, ragazzi, bisogna cominciare a capire che, con tutto il rispetto per Como, Firenze è un'altra storia, Firenze è un brand nel mondo, cioè bisogna collegare la società e la squadra alla città, bisogna far stare le cose insieme. Quando mai l'avete sentito questo discorso? Avete sentito dire, compratela voi, fiorentini sono tirchi, fate schifo, ci avete solo la fe-. No,
3: io criticate troppo.
0: Criticate troppo.
3: Assolutamente. Chiedo scusa all'ascoltatore Alessandro che ci aspettava diversi minuti, ma non
0: scusa,
3: potevo interrompere il Tucidi del Senofonte
0: sì.
3: Radio Firenze Viola 055 77 111 71. Ciao Alessandro.
1: Ciao.
4: Ciao, buonasera a voi, buonasera.
0: Grazie.
4: E io mi rifaccio un pochino a quello che è stata la disamina che ho sentito poco fa, che dove veniva detto che le linee guida le deve stabilire la società. Io sono completamente d'accordo, fermo restando che le linee guida di qualsiasi società che opera su un mercato, siccome siamo anche stati definiti, non da questa proprietà, ma siamo stati definiti clienti, le linee guida che stabilisce la società devono andare a incontrare quello che è il mercato, giusto?
0: Certo.
4: Quindi diciamo che
0: intercettare il mercato,
4: il prodotto, diciamo. Esatto, per quanto riguarda il prodotto fiorentino possiamo dire che c'è uno zoccolo duro di 8.000-10.000 persone che comunque l'abbonamento lo rifanno lo stesso, e diciamo che ce ne saranno un altro tot che comunque da Zon o quelli che sono i prodotti in televisione li comprano lo stesso. Ce ne sono tantissimi altri che nel corso degli ultimi 10-20 anni li hanno persi per strada, e li hanno persi per strada perché il prodotto che è stato offerto non soddisfaceva le esigenze del mercato fiorentino. Quello che dico io, è vero che le linee guida devono essere decise dalla società, però è giusto anche dire che le linee guida devono anche andare a incontrare quello che l'utente fiorentino richiede, e l'utente fiorentino, per quello che è la mia idea, per quello che io sento dire ogni volta che vado allo stadio, per quello che sento dire quando esco al bar e si parla con gli amici, noi lo sappiamo che probabilmente non si vincerà mai. Però si vuole uscire a testa alta da qualsiasi stadio, si vuole giocare bene e si vuole essere guardati da tutta Italia come quelli belli.
0: Certo.
3: È chiarissimo.
4: E questo manca da troppo tempo.
1: È per questo che cerco l'allenatore.
3: Ciao Alessandro, grazie mille. E si interrompa un po' perché siamo in ritardissimo, sì, dobbiamo andare in pausa e poi rientriamo e ripartiamo da quello che ci ha detto Alessandro.

0: Golden Bistro a Signa, l'idea di vivere un'esperienza diversa. Non un ristorante, non un pub. Aperitivi, menù corto con rotazione periodica dei piatti di mare e di terra. Serate a tema, eventi privati e piccole feste, alietati da bella musica e ottimi drink. Giardino esterno e ambiente interno climatizzato. Un luogo particolare che trova armonia nel caos della vecchia fornace di Signa. La famiglia Sturino vi aspetta in questa incantevole location. Ci trovate a Signa in via dei Renai 2. Per info e prenotazioni chiamate il 371 434 64 40.
1: Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi viola, MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com.
2: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi viola, vi aspettiamo!
1: Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi! Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
3: Radio Firenze Viola.
4: Ripartiamo dalla discussione che avevamo interrotto, sì, per la pausa. Da che direzione sta prendendo la Fiorentina? Anche perché direi che gli interessi dell'attuale campionato, insomma, fino a un certo punto, no, nonostante ci sia la Juventus,
5: va detta che a Torino bisogna che giochi la dignità. Non ci deve essere il 4-1-4-1 a Torino, ci deve essere la dignità. Perché
6: si
5: andare
6: anche per Roma si diceva,
5: sì,
6: male,
5: lo so, ma ora peggio.
4: Cioè, per chi non ci vede, sta anche usando il dito.
5: Ora peggio,
4: Mario,
5: perché c'è stato Roma. Quindi, se loro vanno a replicare il picnic della serata romana a Torino e vengono asfaltati dalla Juventus, poi devono giocare a Firenze l'ultima volta all'Atalanta. E io credo che questa gente, questa comunità, questa città debba essere rispettata. Ci vuole l'orgoglio, ci vuole la dignità. Quindi anche Vanoli, nello stile alla formazione, bisogna li guardi bene in faccia, anche se non conta più nulla. Più volentieri una seconda linea che è tarantolata, gioca la seconda linea, ma in campo andare a passeggiare a Torino contro una Juve che sarà non affamata di più, perché devono andare in Champions League e secondo me puntano anche al secondo posto ora, se ci possa riuscire. Quindi motivazioni altissime, che non vanno là, perché questa non sarà mai una partita come tutte le altre. Tra l'altro non ci saranno i tifosi a Torino, purtroppo, perché scontano l'ultima trasferta, no? L'ultima
4: iniezione. Ci saranno i tifosi di Firenze.
5: Ci saranno quelli delle altre. Sì. Ci vuole dignità, perché veramente stavolta si arrabbiano tutti.
6: E oltretutto, Mario, si apparecchia anche un finale particolare, perché io sono convinto che l'ultima partita contro l'Atalanta, al di là del ritorno di Palladino, che già da solo
4: Palladino sei un perdente,
6: no, ma comunque anche sulla base di quello che succederà a Torino, certi animi potranno essere più o meno orientati, no? Sì, a prendere delle posizioni in modo chiaro, anche perché ci sono due comunicati che sono rimasti sospesi, cioè due comunicati duri che sono rimasti sospesi, per cui è chiaro che se queste due partite poi ti portano verso una certa direzione, il rischio che vengano fatti anche nomi e cognomi diversi da quelli che sono mai stati fatti ci possa essere.
4: Va bene, vediamo. Mario, giusto per curiosità, hai preso il treno o insomma il mezzo di locomozione che hai scelto per andare a Torino domenica o lunedì? Fai un po' così, assentimento.
5: No, guarda, siamo in diretta, devo ringraziare a Gian Attasio, no? Andiamo insieme, il quale è bravissimo, tra l'altro, a fare le prenotazioni, insomma, un drago, e sta diventando matto sto ragazzo. Da ieri ci messaggiamo continuamente che avevamo fissato un treno, poi i treni, poi l'abbiamo ricambiato, poi abbiamo detto aspettiamo, poi è un...
4: Che fai, ne fissi due poi ne prende solo
6: Mario
4: uno,
6: fissa Italo no, e credo sì, italiano
5: c'è un problema anche di alberghi, perché un conto se si gioca
4: domenica mezzogiorno,
5: se si gioca lunedì si può andare domenica sera tranquillo, perché la fiera del libro, il salone del libro, scusami, è finito, perché Torino giustamente
4: c'è anche il salone del libro,
5: sì,
4: quindi non rinviano ulteriormente,
5: no,
4: per il salone del libro
5: tu dormire tipo a Milano, andare via la mattina con un treno, tanto se la partita a mezzogiorno bisogna anche sbrigarsi, no, per cui però insomma sono
4: comunque
5: disagi.
4: Alle 17:38 ancora non sappiamo no, l'orario,
5: però noi siamo disagi, siamo assistiti dalle segreterie, invece i tifosi che devono pagare i tascaloni, non hanno nessuno che li cura le cose, sono massacrati da questa Lega e pensa no, ma dico in generale, sono massacrati dalla Lega, che ha come la chiesa al centro del villaggio della Lega è la pirateria, cioè tutti i problemi del calcio italiano sono legati alla pirateria,
4: certo, il pezzotto.
6: Tra l'altro oggi ho visto che il presidente della regione Lazio ha detto delle cose di una violenza assoluta contro contro la Lega, ha detto io penso tutto il male possibile della Lega, detto da presidente della regione.
4: Mi sono letto le dichiarazioni di Lotito,
6: Francesco Rocca,
4: ha citato Kant, mi sono letto le dichiarazioni del ministro dell'interno Piantedosi, quelle poi del prefetto.
5: Noi siamo cresciuti in uno stato, una nazione in cui c'erano dei capisaldi, e uno di questi era il Ministero dell'Interno, no? Perché credo sia il ministero più importante in assoluto. E qui ci abbiamo la Confindustria del calcio italiano, e certe volte sembra un po' un'allegra brigata, no? Con presidenti anche un po' così naif, vabbè, che si permette, fa una nota ieri sera durissima, sprezzante, minacciosa, e poi oltretutto da dispensa, e lì veramente sono stati, se lasciamolo dire, involontariamente comici, perché dispensano giudizi anche su come all'esterno l'Ordine Pubblico a Roma, che dovrebbe essere che lì naturalmente credo che il Viminale si guardi bene a rispondere, se c'è la risposta di Guerini, se facciamo una cosa, voi vi occupate dell'Ordine Pubblico e noi ci si occupa un po' del calcio italiano, visto che fa qua
6: facciamo a cambio, facciamo ma tra l'altro il calendario non è stato fatto mica dal Viminale,
5: è stato fatto dalla Lega e Sarri lucidamente quando una settimana fa lo disse
4: è prima della
5: forse 10 giorni
4: partita,
5: fa disse che andava licenziato,
6: ma mettete un filtrino quando fate le gare, cioè c'è la finale dei tennis.
5: Scusami, la Fiorentina,
6: non mettiamo
5: la Fiorentina da sempre, comunica alla Lega prima del calendario quando si tiene Corri la Vita a Firenze, di solito l'ultima domenica di settembre, no? Straordinaria manifestazione, presidente, c'è una bravissima donna in gamba come Leonora Frescobaldi, tra l'altro grande amica, ma la famiglia Frescobaldi ha inventato questa cosa tantissimi anni fa, è diventato un momento di aggregazione culturale, sportiva, di tradizione popolare senza appartenenza, bellissima, che coinvolge la città, tutte le volte sono 40-45 mila persone. Giustamente la Fiorentina all'inizio dice alla Lega, guardate, noi quest'anno abbiamo domenica 25 settembre abbiamo Corri la Vita, noi dobbiamo giocare fuori, no? Questo
6: poi c'è la maratona
5: a Roma non è stato fatto questo a Roma poi la Lega non e tra l'altro ora c'è la data già della finale del Foro Italia l'anno prossimo, che è 16 maggio se non sbaglio, lo sanno già la data,
4: facciamo la finale Coppa Italia, mettiamo direttamente il 16 maggio
5: finale
4: allo 055 77 111 71 abbiamo Paolo da Roma per l'appunto. Ciao Paolo,
7: buonasera ragazzi, complimenti per la trasmissione. Guardate, io riflettevo un attimo sulla base di quanto avete espresso finora, cioè vorrei fare con voi una ragionare su questa considerazione. Allora, premesso che secondo me la società è già stata venduta, che effetti avrebbe in termini di comunicazione, diciamo così, l'eventuale smentita su Paratici che non andrebbe via, che non andrà via? Cioè, nel senso, i risvolti economici che potrebbe avere un'eventuale smentita di questo genere. Cioè, voi che siete esperti di comunicazione, voi mi insegnate che la comunicazione ha un impatto fortissimo anche in termini di scambi di questo tipo, di acquisizioni, eccetera eccetera, perché io pensavo, cioè, da una parte cioè una società che ha già deciso di vendere non può, questo per ovvie ragioni, smentire in modo che non vi siano conseguenze sull'acquisizione. Cioè, riflettete un attimo su questa cosa qui, che secondo me questo è tutto un gioco delle parti.
5: Scusa, sull'acquisizione
7: che lascia
4: della società.
7: Che lascia presagire.
5: Lo so, scusami, Paolo,
4: Paolo, sì.
5: Paolo, perdona. E tu, io ti invidio, hai delle certezze che a me sono assolutamente sconosciute.
7: No, io sono ipotesi, vorrei ragionare con voi.
5: Sì, ma guarda, noi non abbiamo una, credo Angelo possa confermare, non abbiamo un quarto, non abbiamo un grammo di conferma su quello che stai dicendo. Anzi, i segnali che arrivano sono di proprio contrario. Tra l'altro ti dico di più, che se anche avessero voglia di vendere, non lo farebbero mai prima di aver raggiunto un accordo col Comune di Firenze, perché quel giochino lì a loro li fa aumentare la società di 150.
7: Loro, diciamo così, metterebbero sul piatto la concessione una volta definiti gli accordi col Comune di Firenze, al netto di quella concessione, che vabbè, quella verrà messa sul piatto, però
5: ma oggi non c'è, cioè questo è un giochino che se va in porto,
7: però io credo che, cioè, per carità, non ho elementi per poter valutare se questa cosa qui è una mera formalità tecnica amministrativa oppure se invece ha delle problematiche più profonde, però ipotizziamo che vi sia, diciamo così, una certezza di questo genere da qui alla vendita della società, che loro comunque danno per scontato il fatto che la società che il comune dia questa concessione, cioè che vantaggio avrebbe adesso? Cioè il silenzio risponde, il non detto, secondo me, ripeto molto modestamente, voi di comunicazione ve ne intendete di più, il silenzio secondo me nasconde molte più certezze del detto, perché cioè
5: darsi, è che l'argomento secondo me dovrebbe essere paratici, e ora lo farà, l'abbiamo capito venerdì quando uscirà sulla Gazzetta del Porto questa intervista, se esce, e quindi sicuramente voglio dire,
7: Mario, me la consentite un'ultima cosa e poi vi lascio.
4: Vai.
7: E secondo me gli accordi che paratici conosce molto bene la gestione della società e il suo criterio familistico
4: della Fiorentina, di questa società,
7: della Fiorentina, dell'attuale Fiorentina. Io credo che lui non sposerebbe mai diciamo un progetto con questa proprietà, proprio perché sono agli antipodi nei termini della gestione societaria, da affidare a Tizio in quanto competente e non in quanto ricadente sul ramo della famiglia.
4: Va bene Paolo, guarda, Paolo, ti salutiamo e ti ringraziamo. È una riflessione, grazie. Non è solo Paolo a fare, però noi non abbiamo elementi perché in conferenza stampa paratici
6: conferenza stampa, cioè proprio non ci sono elementi, anche, cioè tutte le verifiche fatte non portano verso quella posizione, e soprattutto io sono convinto che la Fiorentina sarà venduta da un giorno all'altro, lo scopriremo la mattina magari leggendo, cioè come è successo.
5: La domenica 26 maggio 2019, Pantaleo Corvino bussò alla porta di Diego Della Valle con il Corriere dello Sport Stadio in mano, anzi Stadio Corriere dello Sport, edizione Veda, dove c'era il titolo a 9, Fiorentina venduta, e Della Valle, Diego, che aveva un rapporto straordinario con il direttore, ma via, sono i soliti giornalisti, non lo sapeva neanche il fratello. Non lo sapeva neanche Andrea.
6: No, infatti,
5: non lo sapeva Mario
6: Condini,
5: che era il presidente
6: vengono fatti da un giorno all'altro.
5: Però io accetto che ogni giorno, dal benzinaio, dal pizzicagnolo, in banca, dove vuoi te, mi fanno: oh Mario, tanto Mario è venduta, tu lo sai.
6: Tu
5: lo puoi dire. No, infatti ho detto, infatti io lo dico a te, però non lo scrivo perché io
4: non è una notizia.
5: Quindi io di solito prima le scrivo, le racconto in radio e poi le dico al bar, perché sennò sono un cretino, no? Voglio dire, è giornalista che le dice alle amici e non le scrive, è un cretino. Quindi finisce qui il discorso. Detto questo, io ormai osare mi metto a fare il maestrino. Ma guarda, sei più fuori, no, te lo dico, tu lo sai, ma è tutto fatto. Poi una volta c'è gli arabi, una volta c'è PIF, una volta c'è il gruppo israeliano, io arrivo anche a pensare, Giacomo, ascolta me, che sicuramente qualcosa ci sia stato, perché io sono molto convinto, non ho le prove, che in questi 2 o 3 anni degli avvicinamenti ci siano stati. Perché? Perché Firenze è molto appetita, perché la Fiorentina, che se ne dica, è appetita, per cui, ma da qui a dire è già venduta, la stanno per vendere, però tutti i giorni c'è qualcuno, ci c'ho, è già venduta, paratici, te lo dico io, che cosa? È paratici, è venuto.
6: Sai cosa, Mario? Io penso che per molti, come succede, diciamo, le speranze si confondono con la realtà. Sì. Cioè, uno poi arriva a credere sia vero quello che spera. Capito? Certo. E tanti, quando prima parlavamo di disaffezione, tanti ormai sono portati e proiettati anche verso questa speranza.
4: Ma anche l'isteria che tu citavi, no, su Paratici, deriva da questa sensazione di caos,
6: no, che
4: isteria, si respira,
6: questi dubbi, questi dubbi, cioè il fatto che se ne parli dappertutto, comunque sui siti, anche sui giornali, nelle radio e anche in televisione. Questo qui è, questo qui è la dimostrazione.
5: Quando hai visto partire Vlahovic di gennaio?
4: Eh sì.
5: Cioè, hai visto
4: quando hai visto Palladino dimettersi il giorno dopo una conferenza stampa,
5: come
4: Gattuso dimettersi
5: dopo due
4: settimane?
5: Come fai a dare misteri a un tifoso che si preoccupa?
4: Sì.
5: Sai, fosse stato il Mulino Bianco, dice, guarda, c'è una telefonata.
4: C'è una telefonata, però Angelo da Napoli, allo 05577.
8: Ciao Angelo, Mario.
5: Ciao. Canta Napoli, canta Napoli.
4: Dici tutto.
8: Sempre. Okay. Volevo fare una riflessione. Io sono perfettamente allineato alla posizione di Mario, Angelo, di Giacomo sulla necessità che la società debba stabilizzarsi, rafforzarsi, perché questo è il metodo più efficace per evitare voci esterne destabilizzanti tipo quella di Paratici, in relazione alla quale credo ci possa essere anche un fondo di verità, perché è possibile secondo me che una persona vada in un ambiente di lavoro e al contatto con quell'ambiente si renda conto che probabilmente insomma, non è quello che immaginava. Però allo stesso tempo io faccio una riflessione e penso che spesso queste voci siano quasi alimentate ad arte, cioè nel senso che con troppa velocità vengono riportate delle voci che secondo me, seguendo una vecchia scuola giornalistica, voi mi insegnate, Angelo e Mario, perché ne fate parte, penso che le voci vadano verificate, esaminate, contestualizzate. Certo. Oggi basta mettersi un microfono in mano, un buon collegamento internet e si sparano voci a caffè.
5: Perdonami, Diego, no, come
6: Angelo.
5: Mi ripenso a Napoli, o Diego, scusa Angelo, tuo omonimo. In questo caso qui a parlare è stato prima Ugo Trani, il Messaggero, ma non lo dico perché io scrivo per il Messaggero da tantissimi anni. Ugo Trani sulla Roma è una teoria assoluta, quindi sbaglierà anche lui, per carità, però poi parla Gianluca Di Marzio, che conosco da 25 anni e credo che quando apre bocca sul mercato, no, qui hanno provato anche a smentirlo anni fa, gli hanno detto tutti i colori, fake news, l'hanno bandito per 6 mesi da Firenze e tutto, e poi De Rossi ha raccontato come era andata la storia proprio a una domanda che ho fatto io l'altro giorno. Quindi, e poi Sport Mediaset comunque è una testata più che autorevole, parla di Napoli
8: assolutamente,
5: non,
8: io
5: non è l'influenza del caso.
6: Aggiungiamo Mario, qualche verifica l'abbiamo fatta anche noi
5: e poi qualche verifica è fatta anche noi
8: assolutamente,
6: senso, cioè, dire, i sondaggi ci sono stati,
5: certo,
6: mettiamolo così.
5: Certo ci sono stati, ma certo
8: io sono d'accordo, mi ricollego proprio a quello che dicevi tu Mario, proprio per fare questa ulteriore riflessione. Io penso che sia perfettamente normale che all'interno di un ambiente lavorativo come può essere una società di calcio ci siano delle divergenze. Il problema non è la divergenza, il problema è che si dia una linea, come nel caso degli editorialisti, no, delle radio, dei giornali, una linea che poi venga seguita indipendentemente da quelle che possono essere le eventuali divergenze interne. Quindi per me un conto è dire che c'è magari una visione distorta, una visione non conforme tra dirigente e direttore sportivo, che magari non sono allineati su determinate cose. Un conto è dire che un professionista come Paratici, che ha firmato un contratto per 4 anni, peraltro in una condizione particolare, no? Perché lui era al Tottenham, quindi già sotto contratto, quindi si è anche esposto con una società insomma a cui era contrattualizzato per mettersi all'interno di una società che aveva 4 punti quando è arrivato Paratici, e un conto è dire che lui possa lasciare la fine. Cioè, le voci vanno seguite, vanno sicuramente alimentate, ma vanno anche contestualizzate. Cioè, un conto è dire che c'è una divergenza interna, e un conto è dire, a mio parere, che Paratici voglia andare via.
5: Infatti non vuole andare via.
4: Ti ringrazio
5: via.
4: E ti saluto,
6: abbiamo
4: Angelo.
5: Abbiamo anche detto.
6: No, non risulta.
5: Stati dei sondaggi, ma non risulta che lui abbia accettato questi corteggiamenti.
6: No, che abbia questa idea, mettiamolo così. A me non risulta che lui abbia questa idea.
5: Ma nemmeno a me.
4: Ma comunque le notizie che erano uscite non era Paratici vuole andare alla Roma o va alla Roma. È la Roma valuta dei direttori sportivi e nella lista c'è anche Paratici. Il Napoli potrebbe salutare Manna e tra i direttori sportivi e valuta c'è anche Paratici. Poi la domanda da farsi è perché Napoli e Roma, come diceva Mario, non valutano Sartori, che è attualmente sotto contratto nel Bologna, e invece lo fanno un Paratici appena firmato 4 anni.
6: Ma magari lo stanno valutando in silenzio, non lo so, magari ci stanno parlando in silenzio. È che di Paratici se ne parla in pubblico, è questa la differenza. Sì, perché sai, Carlo, cioè quante contatti ci sono che non conosciamo, invece ecco, queste cose su Paratici sono emerse e quindi ci sarà forse un motivo, e il motivo, come diceva Mario, forse è che essendoci di mezzo da Fiorentina si pensa che sì, e sì, questa è la cosa da invertire.
4: Sì, sì, perché probabilmente anche se uscisse sul Bologna, per quello che è successo negli ultimi anni, per la direzione un po' della dirigenza, non ti aspetteresti poi dei clamorosi dietro fronte, perché è tutto abbastanza lineare. A Firenze di lineare c'è stato molto poco e quindi ti puoi aspettare di tutto. Comunque non abbiamo ancora né letto né sentito messaggi al 348-751-3933, giusto uno, ma c'è un grosso plebiscito per Mario che mi sembra giusto leggergli prima di salutarlo. Mario ha perfettamente ragione, ora basta, siamo arrivati a un livello dilettantissimo, a una barzelletta, ci prendono tutti per le mele, non ne possiamo più. Questo è Matteo da Piombino.
5: Quello dice anche Angelo.
4: Poi, caro Mario, io sono sempre stato convinto e finché rimarrà questa proprietà non vedremo mai una grande Fiorentina.
5: Il sospetto c'è.
4: Poi, volevo leggere solo quelli per Mario. Registrare Mario e diffondere a reti unificate, grazie. E anche se Giorgio da Torino propone la standing ovation per Tenerani.
5: Ma guarda, io ringrazio Giorgio, ma non c'è, da potestà radiofonico non so nemmeno quanto sia stata interessata la questione di oggi, perché io e Angelo, io dico quello che dice Angelo, Angelo dice quello che dico io, per cui
4: direi, e io non riesco a darvi conto,
5: no, abbiamo parlato all'unisono, forse sarebbe stato più bello, cioè, però purtroppo non siamo più giovani, purtroppo ne abbiamo viste tante e credo che si possa imparare, si continua a imparare tutti i giorni, però come esperienza sulla Fiorentina credo che qualche titolo per parlare ce l'abbiamo e soprattutto io credo che non abbiamo il dovere di distruggere ma di costruire, anche se c'è qualche ascoltatore, per fortuna sono pochi, che ritengono che quando facciamo una critica anche dura noi siamo a distruggere, no, siamo a costruire e soprattutto ci devono raccontare le cose come stanno, perché se no le mettiamo in
6: risalto. Mario, sai quando è nata questa, cioè te prima parlavi di giapponesi, no? Cioè quelli che diciamo credono soltanto alla versione della società, tutto è nato secondo me quando ci fu quella sciagurata, cioè quella sciagurata decisione di, diciamo, di dividere in buoni e cattivi, no? Chi sono quelli buoni e chi sono quelli cattivi, e da lì per me è nato tanto di questo clima, tanto di questo clima. Quelli stanno con noi,
5: non è che se la
6: quelli stanno contro di noi,
5: però sono stati ecumenici, devo dire, questo li va riconosciuto. Loro se la sono presa con tutti. No, voglio dire, perché c'è stato,
4: anche tifosi,
5: c'è stato il turno dei dettori commercialisti, dei babbi natali, dei politici, di quello che magari aveva il cugino che lavorava dallo zio, di quello che era un lontano parente di un dottore commercialista, quello
4: che aveva criticato.
5: Ce l'hanno avuto tutti. Allora, ragazzi, ora è anche antipatico andare a fare il blob perché purtroppo due persone ci sono più, ma insomma, se facciamo i blob,
6: sono state
5: delle cose. Hanno sbagliato tutto, hanno sbagliato tutto perché per questa paura che tutti ce l'avessero con loro, tra l'altro sono arrivati i villi, sono stati stesi i tappeti rossi, intanto dal sindaco di allora, poi anche da noi stampa, perché dobbiamo anche fare autocritica noi, all'inizio gli è stata data un'apertura di credito che forse a nessuno era stata data in quel modo lì, mai, quindi loro non hanno saputo coglierla perché non avevano gli strumenti per coglierla, perché venivano da un altro mondo in tutti i sensi, non avevano dimestichezza col calcio e più in più sono stati fomentati, perché quando tu hai dei dirigenti e sono così incattiviti, e se li stai accanto devi cercare di levare gas, non di aggiungere gas. Invece forse qualcuno ha avuto interesse e il risultato qual è? Ecco qua il cumulo di macerie e servizi.
6: Ma infatti, ma ti dico, ma anche
5: quindi
6: giudizi,
5: la più grande sconfitta che hanno avuto è questa,
6: anche i giudizi che la gente dà, ecco, per me c'è ancora un po' di retrogusto di questa divisione, quelli sono cattivi quindi parlano sempre male, quindi parlano se no, invece dobbiamo sempre dare, diciamo, ragione alla Fiorentina. Questo purtroppo succede sui social, ma io vedo succede anche in tanti dibattiti, no? Proprio perché c'è questa sensazione.
5: I social sono i figli del bianco o nero,
6: Bene,
5: o
6: ma
5: è bianco o è nero, il grigio
6: infatti,
5: sui social
6: lo so,
5: non esiste,
6: ma io quando parlavo di ragionevole dubbio invece, cioè vorrei che le persone un pochino si abituassero, no? Invece di dire questo qui ha torto perché è contro, no, invece ha ragione perché parla bene della Fiorentina,
5: ma
6: c'è qualcosa in mezzo,
5: arrivati sesti l'anno scorso, tu non hai mica scritto che avevano fatto schifo, hai detto guarda il Palladino al netto tutti i difetti poteva avere, è arrivato sesto, è un merito la Fiorentina, record di voi. Cioè vengono scritte quando fanno le cose per bene. Il problema qual è, l'impressione che ho avuto io, Angelo, sempre? Che questi risultati, sono stati anche pochi, fossero figli del caso. Cioè italiano che fa un lavoro straordinario arriva per un caso a Firenze, perché avevano preso Gattuso. Se non c'è la litigata con Gattuso, non arriva italiano. capisci qual è il concetto?
4: No, no,
5: no?
4: Neanche Nico Gonzalez,
5: e neanche Nico Gonzalez. Quindi ho notato spesso un po' di sparare al bersaglio che vola, non al bersaglio quello vero.
6: Anche le campagne acquisti sono state tutte in questo senso, no? Perché non c'è stato un filo che è partito.
4: La squadra l'anno scorso nasce gli ultimi due giorni di mercato, in cui da Roma a Milano, Roma e Milano arrivano 3-4 giocatori fondamentali. Va bene, Placo Max da Quinto, e vedo è alla 18ª domanda di seguito, uguale.
5: No, bisogna rispondere.
4: Ci sarà, però è anche interessante, quindi è giusto fare. Ci sarà qualcuno che riproporrà a Ferrari la stessa domanda sulle dimissioni, dato che l'altra volta si rifugiò sul discorso dei 64-65 punti? Sarebbe interessantissimo sentire la risposta ad oggi.
5: Guarda, lì fu Niccolò Santi, il direttore rispose:
4: ho fatto anche io 65 punti.
5: Ho fatto anche 65 punti, quindi vuol dire che lui ha avvocato a sé il merito di quei 65 punti. Prendiamolo per buono. Quindi quest'anno ha firmato lui il disastro, perché 90, essendo lui direttore generale, 100%. È lui che ha avallato i 92 milioni di Pradè. Quindi quantomeno è chiamato fortemente in corretta. Non dico sia tutta colpa sua, no, sarebbe anche ingiusto. Però se allora lui dice: io ho avuto dei grandi meriti l'anno scorso, benissimo, allora quest'anno hai firmato il disastro, perché in quanto numero due della società sei te che dovevi controllare Pradè, non l'hai controllato, hai avallato. Cioè, questa sarebbe la domanda a fare.
6: Però ecco,
5: no?
6: Mario, se ci fai caso, in tutti i comunicati, anche negli ultimi purtroppo, diciamo, fatti anche nell'intervista ultima alla Nazione, Rocco Commisso per tre volte ha detto: io ho fiducia in Ferrari,
5: certo,
6: per cui questo fa parte, diciamo, della linea che ha, diciamo, la famiglia. Diciamo, su questo bisogna, io credo che si debba prenderne atto, perché è la loro linea.
5: Io l'ho chiaro,
6: è la loro linea.
5: Chiarissima, però la domanda era un'altra.
6: Certo.
5: La domanda è: che cosa risponde quest'anno? La risposta dovrebbe dire: io non mi dimetto, non ci penso nemmeno, però quest'anno ho fatto anch'io il disastro. Questa sarebbe la risposta.
6: Non solo, io vorrei anche un'altra cosa: che chiedessero scusa qualche volta, ma con molta, molta semplicità. Però abbiamo sbagliato. Due parole. Abbiamo sbagliato.
4: Vabbè, Pradè un po' lo fece nella famosa conferenza stampa.
5: Ma perché Pradè?
4: Perché poi,
6: no, più furbo, perché più abituato,
5: più
6: anche
5: abituato,
6: Mario mi sembra che lo definì il ministro degli esteri l'ultima volta, cioè, quindi ha un po' questo, diciamo, questo fare politico che gli permette certe volte
5: molto
6: anche
5: politico
6: di annusare un po' qual è. Però, ragazzi, dire abbiamo sbagliato, io da un dirigente proprio apicale non ho mai sentito dire.
4: No, tra l'altro, scusa Mario, te citavi quest'anno, ma io ci metterei di più. Io ho una storia più breve della vostra e della Fiorentina, ma l'ho studiata la storia della Fiorentina. 7 anni in cui la Fiorentina non supera mai il 7º posto come miglior risultato, nella storia si sono visti veramente molto raramente. Siccome
6: sesto,
4: Alessandro Ferrari, sesto posto, hai ragione. Però resta il fatto che non ti sei mai qualificato tra le prime 5 negli ultimi 7 anni. Se vogliamo, ci mettiamo anche i 3 anni precedenti alla gestione della Valle. Alessandro Ferrari era dirigente, gli ultimi anni della Valle era responsabile della comunicazione.
5: Un anno.
4: Era...
5: però anche lì bisogna essere onesti, lui arrivò come capo ufficio stampa,
4: no, questo dico, infatti guarda, lo mettevo fuori, perché
5: dopo
4: lo...
5: un mese Corvino lo mise da parte, faceva tutto Corvino, noi le interviste le ricevevamo con Corvino, no, questo
4: sì, ma io
5: perché,
4: infatti calcolavo solo i 7 anni di gestione commissa, perché qui sono 7 anni, non è l'anno scorso,
5: lui,
4: quest'anno
5: secondo me da capo ufficio stampa, relazioni esterne, quello che era, se in quegli anni c'era anche tutto quegli incendi continui, forse mi viene da pensare anche lui proprio la comunicazione bene non l'abbia gestita, no? Voglio dire, altrimenti se fosse stato in disaccordo sarebbe andato via, non lo so. Comunque io sto lui l'anno scorso ha risponde all'ascoltatore: perché non richiedete le dimissioni? Lui l'anno scorso ha detto: non pensa di mettermi, legittimo, e B, vorrei che ricordaste in quei 65 punti anche merito mio, c'era anch'io, bene, allora nel disastro di quest'anno ci sei anche te, direttore.
4: Va bene, allora ci dobbiamo fermare, dobbiamo salutare Mario Tenerani. Grazie per essere passato,
5: Mario,
4: sempre.
5: Grande
4: Mario,
5: Angelo.
4: Assolutamente.
5: In
4: con Angelo Giorgetti andiamo avanti,
5: e poi
4: assolutamente. Via qui il piatto ricco, micifico. Noi invece andiamo in pausa e c'è la seconda ora di Carisca al vento.
3: Radio Firenze Viola.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
9: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
10: Attenzione tifosi Viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza Viola!
11: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
12: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
13: E sono in nacchero, fai bucamare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola il 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
14: Onda Dolce, dove il piacere è garantito. Colazioni con pasticceria di propria produzione per iniziare la giornata con dolcezza. Pausa pranzo veloce con piatti espressi per soddisfare ogni tuo desiderio. E la sera, l'aperitivo diventa un'arte. Due location, via Pistoiese 433 in zona Brozzi a Firenze. E la nuova apertura Onda Dolce La Terrazza in via Pistoiese 161/C a Firenze. E per le tue feste private ci pensiamo noi. Onda Dolce, dove il piacere è garantito.
15: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
16: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
17: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
18: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
19: Se è vero che il calcio non è altro che un palcoscenico, ogni settimana potete viverlo su Radio Firenze Viola con Scanner. Tutti i mercoledì, dalle 19 alle 20,
20: in compagnia di Anna
21: e Giulio Dini.
19: Scanner, tutto ciò che sta dietro le quinte del pallone, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
22: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
19: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
18: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
4: Oh, ora ci si diverte finalmente, sì. Senza quel qua qua qua di Mario Tenerani.
6: No.
4: Sì, sì, l'ho detto.
6: È mio fratello, Mario, sappilo.
4: Lo so, ho capito, però bisogna dire, no, grande Mario Tenerani che ringraziamo e salutiamo, però andiamo avanti con Angelo Giorgetti. Tutti i vostri messaggi al 348-7513-933-055-77-111-71, se volete fare come hanno già fatto qualche ascoltatore nella prima ora, chiamarci ed essere messi in diretta da Sara Mastro Simone, che è di là dal vetro, perché in regia noi abbiamo i cambi volanti, un po' tipo il calcetto, capito? Quindi tra mezz'ora chissà chi ci sarà. Chi ci sarà tra mezz'ora? Va bene, solo Dio lo sa. Allora, sì, no, dicevamo di Juventus-Fiorentina. Guarda, cerco un tema che non abbiamo trattato, perché abbiamo fatto, secondo me, una riflessione la più interessante puoi fare oggi sulla Fiorentina, cioè non sul presente ma sul futuro prossimo, cioè su cosa succede nelle prossime settimane. Però poi c'è il presente che ci chiama Juventus-Fiorentina, e Mario diceva nella prima ora l'importante, vada come vada, è che non perdano la dignità e che non si veda un'altra serata come quella di Roma. Ora, ammesso e non concesso che questa Fiorentina sia in grado di farla, perché a volte io mi sono domandato anche se sia una questione di volontà o proprio di incapacità di questa squadra, vuoi per come la mette in campo l'allenatore, vuoi per i valori e tutto, no, ti chiedo, io mi sto rendendo conto di come, e questo magari mi può aiutare anche te, Juventus-Fiorentina, anche nei campionati in cui la Fiorentina aveva già tutto scritto, era una partita, forse più Fiorentina-Juventus, però davvero era una partita non come le altre. Invece ho veramente la fortissima sensazione che questo Juventus-Fiorentina sia una partita come le altre, esagero?
6: Allora, intanto ti dico che in questo campionato abbiamo scoperto, io perlomeno ho scoperto con stupore, che anche partite che sembravano segnate, penso a quelle del Verona a Torino, no? Penso anche al Bologna che va a Napoli senza, cioè insomma sembra quasi che le squadre non tengano conto delle loro motivazioni, cioè che vadano comunque per giocarsela. Io spero che faccia così anche la Fiorentina, che comunque ora, se Dio vuole, salva, e quindi va a Torino contro una squadra che invece deve lottare per andare in Champions. Quindi siamo un po' di fronte ad un Roma-Fiorentina, no? Quindi con una squadra che deve vincere a tutti i costi, e un'altra sì che deve salvarsi ma sa che poi avrà il match point la domenica successiva contro il Genoa, no? Quindi questa qui è la partenza. Poi, per quanto riguarda la partita contro la Juventus, che ti devo dire? Da un certo punto di vista, io arrivo a dirti, io sai quanto ne ho vissuto di Fiorentina e Juventus, ma tantissime, cioè tanti. È cambiato il clima, è cambiato perché forse Firenze si sente anche meno provinciale, perché era accusata dai tifosi della Juve di pensare soltanto alla partita con la Juve, e poi anche se arrivava in classifica o a metà classifica o anche peggio, era uguale. Ecco, io vorrei che anche in futuro questa partita contro la Juve diventasse un po' più simile alle altre, perché la Fiorentina lotta per obiettivi, diciamo, medio-alti, cioè
4: al di
6: non
4: là
6: mi interessa
4: della partita,
6: ecco,
4: stessa.
6: Ecco, appunto, cioè, poi dopo
4: forse
6: sì,
4: anche
6: questa
4: la
6: rivalità
4: Juventus
6: con la Juve
4: è meno Golia di quanto
6: anche.
4: La rivalità era anche tutta basata sul fatto che tu, Davide, non potevi neanche pensare di poter competere con la Juventus Golia, invece negli ultimi anni la Fiorentina la Juventus avrebbe potuto gareggiarci. Poi è stata la Fiorentina a fare un passo indietro più che la Juventus a fare un passo avanti.
6: Guarda, io penso che la Juve abbia sempre rappresentato il potere, no? Cioè abbia proprio
4: oggi quasi più
6: per noi fiorentini, appunto, sia stata proprio l'immagine del potere, di quella che comunque riusciva a far girare le cose, se voleva, nel verso giusto, per cui anche questo ha portato ad una grande antipatia. Poi c'è stato Baggio negli ultimi anni, quindi il trasferimento di Baggio.
4: Se ci pensi, però, chiaro, non a livello di Baggio, però negli ultimi anni dei motivi anche sull'asse mercato per creare dell'odio ulteriore nei confronti della Juventus,
6: ma da parte
4: c'erano,
6: della Fiorentina direi che contrario, intesa come società, perché ci ha guadagnato tantissimo per cui però per quanto riguarda i tifosi mi sembra che si siano rassegnate. Prima parlavamo di rassegnazione, mi sembra che questa rassegnazione sia anche arrivata ad avvolgere i sentimenti verso la Juve, no? Perché? Cioè, gli abbiamo venduto Vlahovic quando la Fiorentina comunque un italiano stava lottando quasi per andare in Champions, no? Quindi già lì, no? Che cosa? Prima ancora c'era stato Chiesa, poi dopo allora, è finito anche un certo modo di vedere il calcio. Purtroppo i tifosi ora, come sappiamo, non possono neanche andare in trasferta, per cui diciamo mancherà anche l'aspetto del contatto visivo e anche del contatto magari con i tifosi della Juve soltanto per i cori, diciamo, detti allo stadio, eccetera. Però ecco, io, come dicevo prima, mi auguro, Giacomo, che la partita

0: e tu diceste oggi.
1: Io sono d'accordo con il francesismo di Mario Teneranghi, ne abbiamo le palle piene e se non cambia qualche cosa il prossimo anno ce ne sarà sempre meno che seguono la Fiorentina, anche se sarà una sofferenza. Enrico Fontana.
2: Allora, mi dispiace non avere qui Mario per poter rispondere al primo ascoltatore che lo citava direttamente, però ecco, anche se Mario dovesse fare tutti i girigogoli per arrivare al concetto della Fiorentina, una società debole, mi sembra che poi i fatti
3: no, però anche io, collimino anche con, io ho detto, cioè noi non sappiamo se poi ci saranno altri contatti,
2: però
3: no,
2: non esce,
3: no, non esce,
2: non può essere un
3: forse
2: caso,
3: forse anche perché il nome di Paratici, che anche per sua stessa ammissione, perché l'ha dichiarato nell'intervista a Paolo Condò sul Corriere della Sera, cioè lui aveva già fatto con il Milan prima di venire più a Firenze e prima di firmare il rinnovo per il Tottenham, poi dopo il Milan decise, diciamo, di virare, presentare, però prima c'era già stato questo accordo, quindi è già un nome ben presente a livello di stampa, per poterla accostare a grandi squadre. Poi c'è stata la Roma, quindi da questo punto di vista credo che sia anche più facile parlare di Paratici rispetto a Sartori. Prima io ho detto che per chi si meravigliava che la Fiorentina non avesse smentito, io ho anche detto se una società dovesse smentire tutto quello che le viene attribuito, perderebbe, diciamo, tutto il tempo a parlare di quello.
2: Infatti il discorso semmai è a priori, cioè perché esce, poi una volta uscita la Fiorentina sta lì, al massimo può far in modo che Paratici, non so, parli e dica che non vuole andare alla Juventus,
3: che se vuole dice, mi sembra che l'ultima volta prima di nuova Fiorentina abbia detto di essere stato diciamo contento, no? Perché comunque significa che il suo nome viene.
2: Sì, ecco, c'è anche quello, non è che proprio la volta in cui ha avuto modo di parlare, non è che proprio abbia spento le voci. Diciamo, ha lasciato la fiammella accesa, non gli ha dato, non lo so, il colpo,
3: cioè,
2: di gas.
3: No,
2: però
3: sì,
2: non l'ha neanche spenta. Sì, ha fatto, fa piacere. Va bene, poi va bene, l'altro amico che diceva ne abbiamo le palle piene, è un sentimento di rassegnazione, deriva poi anche da quello. Posso chiederti che fiducia hai che la Fiorentina il prossimo anno? Perché ti faccio questa domanda, perché poi non l'ho nemmeno conclusa, però quando parlo con Sauro Fattori lui dice ma che tu vuoi? Prossimo anno,
3: questa voce
2: sì, sì, un po' sì, il grande Sauro, che il prossimo anno la Fiorentina dovrà costruire una squadra al decimo posto, perché non può fare altrimenti con tutti i problemi che ci sono, con tutte le difficoltà di budget, con tutte le questioni che ha da risolvere a partire dall'allenatore, come può puntare a qualcosa di più?
3: Certe volte il calcio si accende in modo imprevedibile perché sei bravo e anche fortunato a scegliere diciamo le componenti giuste, però quest'anno è talmente tutto da rifondare che io credo, cioè io sarei contento se la Fiorentina il prossimo anno attraversasse un'annata di buona transizione, va bene? Che è la base per costruire, diciamo, qualcosa di meglio, cioè io mi aspetterei e firmerei anche per la Fiorentina che torna a lottare per l'Europa fra due stagioni, però torna con una base seria, non con una squadra fatta, come si diceva prima, in piccola o grande parte gli ultimi 2 o 3 giorni di mercato, una squadra che abbia una logica e che abbia un allenatore che insieme al direttore sportivo costruisca una identità. Ecco, allora io sarei contento se la prossima annata sarà di transizione, buona transizione, ma per costruire qualcosa, io sarei contento.
2: Va bene, ci può stare. Non ho avuto modo nella prima ora di chiederti invece una cosa che ti volevo chiedere, l'hai citato tu, ma nel tuo ultimo pezzo su firenzeviola.it hai parlato di Andoni, non so bene quale sia la pronuncia del nome, ma
3: Iraola. Sì, è uno dei nomi che piace.
2: Praticamente a me stuzzica molto, perché io vedo i risultati, non ho seguito il Bournemouth tutte le partite,
3: no,
2: però oltre ai risultati i giocatori che sono usciti dal Bournemouth.
3: A parte i risultati, cioè si allinea molto, io quello che so è che Paratici c'è in mente di fare di comporre una rosa che abbia degli esterni d'attacco finalmente che siano degni di questo nome. Il Bournemouth gioca con il 4-2-3-1, ha un modulo che si sposerebbe molto bene, però anche lì io ho parlato di ancora Paratici non sa quale sarà il suo budget. Io ho fatto questa verifica, sì. e ancora non lo sa, il che vuol dire tanto oppure poco, però se te vai a chiamare uno come Iraola, che è comunque cercato da altri club anche di Premier, è chiaro che tu debba andare lì con un progetto, con delle cifre da spendere, con qualcosa. Ora pare che Paratici si stia anche adoperando per trovare un accordo con Pioli, perché comunque si parla di tanti soldi, quindi una possibile rescissione, sono tante le cose da fare, ragazzi. Però io, tornando all'allenatore, ripeto che secondo me Paratici sta cercando un prospetto che sia con la testa libera.

0: che porti a Firenze un'identità, e per questo parlavo di un possibile straniero che magari non ci aspettiamo, e che porti a Firenze un'idea di gioco che purtroppo negli ultimi anni ci siamo un po' persi. I primi due d'italiano, ecco, sono andati in quella direzione. Già il terzo era un pochino,
1: sì, pur avendo nel mezzo
0: conto
1: il caso Vlahovic, che è stato forse, guarda, più di Gattuso il tappo che ha aperto una bottiglia, no, che era stata chiusa.
0: Sì, però vedi, però anche lì il caso Vlahovic è stato indicativo, però ecco, non ha spostato così tanto quello che io più volte definito il miracolo di una grande benevolenza nei confronti di questa proprietà, perché se fosse successo in altri tempi, cioè che ti vendono i centravanti in quel momento, se non è capocannoniere quasi e stai lottando per andare in Champions, qui a Firenze succede un disastro, no?
1: Normalmente dovrebbe.
0: Ok, invece diciamo che già da lì abbiamo capito che era cambiato l'atteggiamento di Firenze. Però ora siamo arrivati ad un punto in cui c'è un tale avvilimento che si può innescare, secondo me, un atteggiamento opposto, no? Perché c'è così tanta gente avvilita che dopo 7 anni uno incomincia a domandarci: ma sarà mica il caso, va, di far vedere che non siamo contenti?
1: Allora abbiamo Francesco da Montreal allo 055 77 111 71. Ciao Francesco, buonasera.
2: Ciao ragazzi. Ciao.
1: Buongiorno, non so a Montreal che ore sia.
0: Sì, appunto, che ore sono?
2: È mezzogiorno e venti.
1: Buon appetito allora.
2: grazie, fra un po' rientro che insegno. E allora, io sono d'accordissimo con Angelo su ripartire, cioè l'ennesimo anno zero purtroppo, però sono d'accordo con ripartire con un allenatore serio che dia un segnale, il segnale che anche se l'anno prossimo si arriva a decimi, almeno è un segnale chiaro di un'ambizione competente, è questa. Però ecco, ambizione io da un altro allenatore, dall'altro lato ci sono tutti elementi a mio avviso di più esterni, diciamo, nel sistema fiorentina, sui quali ancora non so chi interverrà, se interverrà e come interverrà. E mi riferisco alla comunicazione innanzitutto, cioè quella è una cosa terribile da tutti i punti di vista della comunicazione, ma non soltanto dal punto di vista medico, ma anche dal punto di vista degli obiettivi, del progetto, ecco, sportivo. Chi è che ce lo deve dire? Intendo dirci chi ce lo deve dire e quando ce lo devono dire. E Parati ci deve intervenire su questo, su comunicare il progetto dall'anno zero. Anche, e poi l'altro aspetto, gli altri eventi per me che sono importantissimi su cui rifondare e dare un'idea di serietà, ecco, oltre all'allenatore e alla comunicazione, sono gli aspetti disciplinari. Cioè, i valori della disciplina, avete visto quanta anarchia c'è, purtroppo c'è stata anche quest'anno, no? Con il caso di Ken. E questo chi è che deve definire queste cose? E poi le tempistiche nelle scelte dei vari dirigenti sono sempre stati sbagliati qui. Anche lì, ragazzi, chi è che deve andare a intervenire su questo? Sempre Paratici? Perché un po' di chiarezza e degli interventi, secondo me, su questi aspetti che sono relativi all'elemento sportivo, però ci vorrebbe chiarezza anche queste cose, certo. E di intervenire subito, secondo me. Non so come avete pensato voi, no. Angelo.
0: Ti rispondo volentieri.
1: Grazie,
0: che cosa,
1: Francesco.
0: Che cosa insegni, Francesco?
1: Cosa insegni? Sì, sono
0: sì,
1: curioso.
0: Sono curioso.
1: Francesco?
0: No, è andato via.
1: Vabbè. È andato. È già per l'estate.
0: No, allora, qui rientriamo. Allora, qui ci sono dei comparti, diciamo, che si sovrappongono, nel senso che un direttore sportivo dovrebbe pensare a scegliere l'allenatore e poi anche a pensare alla squadra insieme all'allenatore e condividendo, ovviamente, con la società le scelte, no? Credo che questo qui sia, o dovrebbe essere, il modo giusto per operare. Poi però ci sono anche altri campi che, da quanto mi risulta, Paratici ha ben presto individuato. Quello della comunicazione è uno. Poi ci saranno anche delle profonde riflessioni sullo staff medico, e qui si vanno però a intrecciare queste scelte con diciamo dei rapporti che sono da anni in essere sotto forma di rapporti di lavoro a tempo indeterminato che ci sono con la società. Quindi è chiaro che ci dovranno essere anche dei compromessi, ma è anche chiaro che se te chiami un dirigente come Paratici, lui butta gli occhi anche sul resto, no? Su tutto quello che gira intorno alla prima squadra, comunicazione compresa. Da quanto mi risulta, lui non è felicissimo del modo
1: già
0: in cui
1: già dei cambi ci sono stati, comunque noi lo diciamo lato ufficio stampa, nel
0: sì vabbè lato ufficio stampa, ma credo che ce ne saranno anche altri, vabbè. Proprio per quanto riguarda l'ufficio stampa credo che comunque la diciamo la volontà sia quella di creare un tipo di comunicazione che vada più in linea con quella che dovrebbe essere definita una crescita, no? Della... Poi dopo se il presidente, sul quale te non puoi mettere bocca, perché se il presidente decide di fare un comunicato in cui dice quello che ha detto, per me è stato un comunicato assolutamente scollegato da quello che è il sentimento di Firenze, lì ci puoi far poco, perché comunque è il presidente. Però sì, se su tutto il resto, cioè che te lo manda fra l'altro dagli Stati Uniti, ma su tutto il resto,
1: che lo fa sul proprio profilo
0: personale, ma su tutto il resto, a cominciare da Ken che fa due sedute di fisioterapia proprio il giorno in cui la Fiorentina gioca una partita, quindi non c'è allo stadio, cioè sulla gestione di tante altre comunicazioni è chiaro che ci dovrà essere una grande riflessione, e questo fa parte però di tutto quello che dovrà essere mediato e concordato con la società. Poi sul nome dell'allenatore e sugli acquisti è chiaro che deciderà Paratici.
1: Bene, poi allora ci scrive Alberto, sì, poi andiamo dall'amico che ci ha chiamato. Commissario deve parlare, nominare un presidente operativo fisso in sede a Firenze, deve mandare via Ferrari che sta ostacolando rivoluzioni societarie che vuole fare.
0: Che devo dire?
1: Paratici.
0: Abbiamo detto prima che
1: vediamo,
0: anzi,
1: cosa
0: io, cioè, io ho detto che una delle poche certezze che Ferrari abbia la fiducia incondizionata della famiglia, per cui da questo punto di vista non so come potrebbe succedere questo.
1: Va bene, poi abbiamo Maurizio dalla Svizzera. Buonasera Maurizio.
0: Sì, Montreal, Svizzera.
3: Buonasera carissimi,
1: sì, siamo ovunque.
3: Seguo sempre con grande piacere.
1: Grande Maurizio.
3: Siete veramente il collante tra il tifo viola di tutto il mondo e chi vi segue appunto da lontano. Grazie. Volevo dire una cosa, una piccola riflessione, cioè Paratici non è l'ultimo arrivato sicuramente, e sappiamo tutti ormai è retorica, è uno dei due o tre migliori maestri, diciamo, che possono costruire una squadra in Italia, e sicuramente al di là di quelle che poi saranno le ricadute ha vagliato bene il quale ambiente andava a lavorare, e quindi ha ponderato da persona molto competente. Ora che cosa succede? Tutte queste voci sui giornali, un po', diciamo la verità, forse anche qualcuno potrebbe anche da parte delle altre squadre, delle altre, anche delle grandi, forse si stanno mordendo un po' la lingua, perché dicono cacchio, questa volta forse la Fiorentina ha scelto una persona capace, un dirigente all'altezza, e che è separati ci lavora secondo me al 70-80%, non al 100% di quello che sa fare, la Fiorentina torna a essere una pretendente fissa per un posto in Europa. Quindi è chiaro che un pochettino a qualcuno potrebbe anche rodere, ma abbiamo preso un grande tecnico a livello di organizzazione, speriamo che lo metta in atto, perché le potenzialità in questo momento ci sono. Forza Viola sempre.
1: Grande ciao. Maurizio, ciao. Ti mandiamo un abbraccio. Svizzera dove? Non so se sei ancora, il collegamento ha chiuso anche lui, chiudono
0: stacca
1: tutti. Benissimo.
0: Tutto subito.
1: Mi sembra giusto.
0: No, è una visione positiva, mi fa piacere.
1: Sì, Maurizio aveva già chiamato qualche volta, è super positivo.
0: Va bene,
1: sì.
0: Dai ragazzi,
1: meno
0: cioè,
1: male,
0: ci vuole, io non so perché escano tutte queste voci, dico per la quarta volta che la Fiorentina dal mio punto di vista fa bene a non smentirle, dovrà essere Paratici a farlo, e vedremo se lo farà in questa famosa ormai intervista alla Gazzetta che uscirà venerdì, sta prendendo gli spoiler,
1: cosa che il nostro lavoro a volte non si annunciano,
0: sì, no,
1: neanche gli ospiti,
0: no,
1: prima,
0: però
1: prima,
0: insomma la notizia è uscita e vediamo questo. Però capisco anche che dalla Svizzera ci sia anche un atteggiamento, un approccio diverso rispetto a chi vive come noi la situazione tutti i giorni, no? E anche chi, come tantissimi tifosi, sono andati allo stadio avvertendo sempre di più questo distacco, no? Questo distacco e questa sensazione che le cose non fossero fatte nel modo giusto. Quindi auguriamoci che ci sia questa inversione di tendenza e che soprattutto non ci siano ombre, per così dire, su quello che verrà ricostruito.
1: Bene, sì, anche se io non ne posso più di questa espressione che noi siamo costretti a utilizzare tanto già dall'anno scorso, soprattutto qui in radio, cioè speriamo, aspettiamo, vediamo, insomma sarebbe bello che non
0: però,
1: ci fossero
0: Giacomo,
1: questi
0: quest'anno
1: dubbi.
0: C'è una cosa nuova, cioè che c'è un dirigente che prima non c'era mai stato.
1: È vero.
0: Cioè, quest'anno cioè, o succede o non succede, perché non, cioè, non ci sono più i vecchi modi di ragionare.
1: E secondo me nella valutazione, anche per dovere di cronaca, nella valutazione, no, che abbiamo dato anche prima dei comunicati della curva e dell'agire della curva, c'è da dire anche che il fatto che sia la società ha risposto, nel senso che il tifo secondo me si è anche un po' fermato, perché ha detto vabbè, comunque una risposta è stata data agli appelli o alle critiche, agli attacchi che abbiamo fatto alla società, sì, quindi sì, quantomeno diamogli qualche
0: settimana. Sono stati bravi, come ho detto prima, anche erano disperati, e quindi sono stati bravi a fare quella scelta in quel momento, a trovare Paratici che voleva tornare in Italia, quindi sono stati bravi, e quando sono, cioè, quando uno è bravo va detto, ci mancherebbe altro.
1: Allora, ti do una notizia di campo, vai, arrivata dal nostro Ludovico Mauro più o meno una decina di minuti fa. Tutti presenti all'allenamento del pomeriggio del Viola Park, non Moise Kean, che continua a fare lavoro doppio, l'ha fatto anche nei giorni liberi gli scorsi, non essendo tornato oggi in gruppo. Ora, ammesso il fatto che non si saprà mai la data di Juventus Fiorentina, sarà tipo sai quei giochi, forse te lo dico la mattina, fatti
0: in estate,
1: trovare lì
0: in estate, un giorno d'estate.
1: Quindi forse recupererà per l'estate Moise Kean, però che si giochi domenica o lunedì, diciamo, lasciamoci ancora aperta la porta che domani possa essere in gruppo, però se domani anche non fosse in gruppo, che punto.
0: Guarda, io penso che la Fiorentina proprio stia provando a metterlo in vetrina, cioè, quindi sarebbe tanto contenta se giocasse Moise Kean, anche per far vedere che comunque è un giocatore che può essere messo anche sul mercato. Io non mi nascondo e mi aspetto che la prossima estate Kean sia messo sul mercato. Credo che la clausola da 62 milioni sia una speranza molto pia, e che la Fiorentina si accontenterebbe purtroppo di molto meno. Credo che anche certo, le storie, che anche le belle storie a un certo punto possono finire se non c'è una comunità di intenti. Poi se dovesse arrivare un allenatore che riuscirà a rimotivare, diciamo, il giocatore, anche teniamo presente che comunque è di fronte ad un problema fisico che ancora, diciamo, a quanto pare non riesce a risolvere, allora può darsi che cambi un pochino il vento. Però, come dicevo prima, Giacomo, non mi sorprenderei, anzi sono piuttosto certo che la prossima estate Kean sia sul mercato, e quindi la Fiorentina ha tutto l'interesse di farlo vedere.
1: Poco da aggiungere, ve lo dico io, il che conta Joseph si sa tutti, ci dice Paolo. Poi David dal gruppo Baraonda: ci stupiamo che l'Italia ha mancato il mondiale per almeno 3 volte, quando non sono in grado neanche di organizzare un semplice banale calendario. Tra l'altro aggiungo che alle 18:29 ancora non ci sono certezze. Una mezz'oretta fa ha parlato il presidente della Lega Serie A, Simonelli, ha detto ci auguriamo che la Federtennis accetti la proposta, in concerto con il ministro dell'interno Piantedosi, di fare a mezzogiorno tutte le partite e poi alle 17:30 la finale degli internazionali di Roma. Però ancora siamo nel mondo delle
0: ipotesi. Io chiederei
1: ipotesi
0: a Sinner di giocare addirittura al derby,
1: vero,
0: diciamo,
1: in campo,
0: sì, almeno
1: in campo. Prima del derby, ok, tipo spettacolo,
0: no. giocare in campo, almeno
1: in campo, bello.
0: Guarda, non fai, diciamo, eventualmente la finale, come tutti ci auguriamo, nel senso che dovrebbe essere in finale, e invece giochi il derby, potrebbe essere un modo.
1: Mi sembra veramente una situazione pazzesca. Vai. Noi ci dobbiamo fermare per l'ultima fase di questo Carisca al Vento, ma torniamo in un batter d'occhio.

0: sempre dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: Che incubo il trasloco!
2: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
1: Ma è fantastico!
2: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
0: Zeus Traslochi, in via Bocci 105. In zona Careggi.
3: Ho fame, babbo, ma questo cibo non mi piace.
4: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
5: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
6: Velvet Pet.

0: arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
1: Biauto Kia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
2: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
3: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
4: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizza Seria Time Out al DLF, il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
5: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
6: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
7: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
8: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.

0: Eccoci in diretta, ultima parte di Garisca al Vento. La speranza è che entro le 19 Angelo Giorgetti riesca a districare i fili delle cuffie.
1: Sono riuscito.
0: Perché lui è ormai un personaggio televisivo, quindi non è abituato alla radio. Però le cuffie sono fondamentali, uno strumento fondamentale. Cuffie e microfono, e si può conquistare il mondo. Ripartiamo da qualche messaggio, tanto più o meno i temi principali li abbiamo affrontati. Va bene, basta fare battute sul fatto che non c'è il calendario fissato e che non si sa quando giocherà Juventus.
1: No,
0: perché
1: dai,
0: ce n'avrei mille.
1: È secondaria,
0: però,
1: è secondaria la cosa, dai.
0: Ma sì, voglio dire,
1: ma anche non, questa gazzarra,
0: neanche
1: che
0: fosse mercoledì,
1: fra presidente della regione, il presidente della Serie A, il prefetto,
0: i ministri dell'interno.
1: È secondaria,
0: bellissimo. Va bene, il bello è che pagherà qualcuno, non credo, no? Eppure mi sembrano,
1: ma forse quello che
0: dici, fatto calendarista, calendarista. Comunque, nelle dichiarazioni di Simonelli, che diceva ancora speriamo che la Federtennis ci venga incontro e che sposti di mezz'ora la finale, ha detto anche forse abbiamo sbagliato un po'.
1: Oh,
0: non
1: dice
0: pensare,
1: dice forse abbiamo sbagliato,
0: non ha proprio detto sbagliato, dice forse non avevamo calcolato bene il fatto che non è solo il derby di Roma ad essere coinvolto,
1: ma ci sono altre
0: questa,
1: quattro partite.
0: Tutto veramente meraviglioso, neanche girassero dei milioni, Angelo, che il sottoscritto soprattutto non vedrà mai. Tu è il tuo stipendio naturalmente via Radio Firenze Viola, più o meno quello di Moise Ken, però per noi comuni mortali sono cifre nemmeno immaginabili, e loro non riescono a
1: organizzare. Ma sai, mi sto convincendo che più soldi ci sono e ora più le cose vengono fatte alla cialtrona. Ormai mi sto convincendo di questo dopo tanti anni, perché forse così tanti soldi ti danno la sensazione di essere invincibile, cioè io vengo pagato così tanto, allora vuol dire sono bravo, posso permettermi tutto.
0: Questa è una bellissima riflessione, però ti ci metto i due lati della medaglia. Uno lo associo anche alla Fiorentina, e quello ha detto anche Paratici, ha detto è anche difficile, no, il Viola Park è un hotel a 5 stelle nel quale diventa anche difficile avere concezione della realtà e anche dare la giusta punizione nel momento in cui fai male e quindi dovresti sentirti
1: non
0: male.
1: Non è una riflessione secondaria questa.
0: Io lo sono sempre stato convinto e lo dicevo, è vero, nessuno mi ascoltava probabilmente neanche qui in radio prima che ci fosse il Viola Park, però quando si diceva che il settore giovanile ne avrebbe giovato, io segnalavo come i talenti, il settore giovanile della Fiorentina abbia sempre prodotto talenti anche importantissimi a livello nazionale, e in più il fatto che spesso è una teoria psicologica che dalle difficoltà poi si emerge con più qualità, rispetto, si dice, no, tempi facili uomini deboli, tempi duri uomini, ora io sui proverbi faccio veramente schifo, però questo c'era questo ciclo, aspetta te lo faccio,
1: ma che cosa vuoi dire?
0: Aspetta, tempi facili uomini deboli, uomini deboli, tempi duri, uomini forti, tempi, capito il ciclo?
1: Vabbè, sì, ma non ho capito che c'entra con quello di cui stavo parlando,
0: e tra l'altro non mi ricordo neanche la seconda parte, però diciamo che sono le 18:39 e a questo punto andiamo avanti. Per fortuna ci siete voi al 348 75 93 93, quindi ci sentiamo due vocali che è meglio. Vai, Saretta.
2: Breaking news, la Lega ha deciso, il derby si giocherà qua in Svezia da me tra martedì e mercoledì, alternativa giovedì, dipende se smette di piovere. Ciao Flavio dalla Svezia.
0: Grande Flavio.
3: Buonasera a tutti e complimenti davvero. Io da profano vi vorrei fare una domanda, ma nelle altre società, che non seguo molto sinceramente, lo dico molto onestamente, ma fanno più comunicazione, più smentite della Fiorentina?
0: Questa è una domanda interessante, credo che neanche noi, che comunque guardiamo un po' più alle altre società, abbiamo contezza di ogni singolo comunicato di tutti i club.
1: Allora ragazzi, la comunicazione è molto delicata e la puoi fare la comunicazione in più modi, facendo delle smentite, quindi facendo comunicati oppure facendo sapere come la persi. B, puoi anche farla stabilendo a chi far sapere le cose. Ok, cioè te sai che c'hai a che fare con un numero di persone che diciamo stimi professionalmente e che hanno anche un ritorno pubblico, e quindi te, diciamo, a queste persone, quando è il caso, fa sapere certe cose, perché loro poi dopo le fanno sapere nel modo giusto, no?
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: non significa da parte di, diciamo, di questi comunicatori essere complici di cose non vere, ma significa far, diciamo, far passare anche da parte del club delle informazioni che sono magari vere, anzi senza magari, che sono vere, ma vengono date in modo da non essere dannose, ok? Io trovo che purtroppo più a Firenze tutto questo sia raramente successo, cioè un po' di questo malcontento che si respira è anche perché spesso la Fiorentina purtroppo, ecco, si è presentata all'esterno non nel modo giusto, cioè è difficile che certi casi siano stati ridimensionati grazie a una comunicazione che li ha prevenuti. Penso agli infortuni di Kane in questa stagione, no? che è stato forse quello più clamoroso anche per gestione, no? Lì, ecco, magari se te facevi sapere come stavano le cose in modo informale, ecco, allora sarebbe stato un modo per farle sapere in giro in un sistema funzionale anche per la stessa società. Quindi, ecco, far comunicazione si può fare in tanti modi, o attraverso comunicati o attraverso le smentite, oppure...
0: Io ho anche una terza opzione.
1: No, la terza opzione è questo che ti dicevo, cioè far sapere le cose in modo informale.
0: Quarta opzione è fare la comunicazione con gesti, con evidenze, con operazioni. Io penso ai Friedkin a Roma, non hanno concesso una intervista ufficiale ai media. Eppure è vero che siamo arrivati alla partita contro la Fiorentina, è uno striscione, siete la peggior proprietà che si possa avere, che abbiamo avuto qui a Roma. Però la realtà è che con la risposta dei biglietti venduti e della gente che ha avuto allo stadio la Roma in questi anni, sono state tutte risposte al prendere Mourinho, al prendere Dybala, al prendere Lukaku, al prendere poi Gasperini quest'anno, al far capire alla piazza, comunicare alla piazza che c'era voglia di fare bene. Poi certo, non l'hanno fatto neanche loro, mi sento di dire, per tutti i soldi che hanno speso senza essere mai riusciti ad andare
1: comunque
0: in Champions League.
1: Conference, sono andati in finale in Europa League.
0: Ma soprattutto oggi, a parte i numeri degli spettatori, che la Roma fa sold out quasi sempre da anni ormai, ma più che altro non c'è questo senso di distacco rispetto alla Fiorentina, rispetto alla squadra che invece c'è per quanto riguarda la Fiorentina.
1: Purtroppo è vero.
0: Simo Bex, questa l'hai capita?
1: Prima quando ho cominciato lì con
0: uomini forti,
1: deboli,
0: Luciano Spalletti disse uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli, sì, ma in realtà quella che volevo citare era un'altra espressione, che però... Dai, tanto faremo delle altre puntate, prima o poi riuscirò a fartela capire con un esempio.
1: Te la scrivo.
0: Simo Bex dice: questa società è semplicemente insopportabile, allontana e spegne la passione, se vanno via si faranno 30.000 abbonati anche senza acquisti. Questo si diceva anche degli ultimi anni di Della Valle, Angelo, questo me lo potrai testimoniare anche te. Infatti il primo anno di commisso, secondo me, non ci furono 30.000 abbonati, ma insomma
1: tanti
0: più di 25.000 sicuro. Però è singolare come sia un ciclo o un cerchio che ritorna. Certo, qui con la proprietà commisso di solito un cerchio prevede anche la parte alta, no? Qui invece, non so, siamo rimasti sempre sul basso.
1: C'è stato una specie di avvitamento del sentimento.
0: Sì, avvitamento.
1: Spero che questo sia chiaro alla società, però ecco, anche il comunicato del presidente mi sembra che vada un po' nel senso opposto, no?
0: Ci siamo salvati.
1: Sì, vabbè, mi siamo salvati, cioè, ma con quei toni... Proprio, diciamo, l'opposto di quello che si percepisce più a Firenze. Quindi questo
0: sì,
1: un po'
0: devo
1: dispiace.
0: Dire che, guarda, oltre al presidente, poi ne abbiamo già parlato un po' lunedì, quindi non era il primo tema a cui arrivare, però il tema da cui io avevo iniziato lunedì con Sauro era: come commenti questo scollamento totale tra quello che percepiscono i tifosi e quello che percepisce la società? E non ci ho messo solo Commisso, ma ci ho messo anche Vanoli, che vuoi per tirare acqua al suo mulino, però magliette, grazie,
1: parla
0: Rocco,
1: di capolavoro,
0: parla
1: capolavoro,
0: di capolavoro. Cioè, si può anche dire portare acqua al proprio mulino e non risultare illogici e irrealistici. Con
1: quando parli di comunicazione, questo è un problema di comunicazione.
0: Sì. Chi è quel fenomeno che ha catapultato Ferrari dall'S Lunga alla Fiorentina? È come se un calciatore di Serie A volesse fare le Olimpiadi nei 200 metri di nuoto.
1: Fu scelto da Della Valle.
0: Però arrivò dal Sole 24 Ore, non direttamente all'S
1: Lunga. Fu scelto da Della Valle come responsabile dell'ufficio stampa in un periodo in cui diciamo
0: la comunicazione
1: non è un retroscena particolarmente, tanto ormai sono passati anni, in cui, ecco, l'ex direttore sportivo Corvino era particolarmente, diciamo, suscettibile per quello che usciva sui giornali, che all'epoca insomma avevano anche un peso diverso rispetto ad oggi, o comunque diciamo sui media, e quindi fu scelto lui, da quanto ricordo, perché era considerato una, diciamo, un profilo senior molto, molto adatto per gestire questo tipo di difficoltà.
0: Lorenzo Coverciano, sì.
1: No, che il direttore sportivo Corfino era piuttosto, diciamo, sensibile in quel periodo, quindi ecco, ci voleva una figura che un pochino
0: Angelo. Allora, bisognava capire tutto da Gattuso, ci dice Lorenzo a Coverciano. Invece per amore, per il lavoro di Italiano, abbiamo dimenticato velocemente. Guarda, poi è andare a fare le pulci, però non è una questione, secondo me, di dimenticare. Era proprio che dopo Gattuso, chi era nella nostra posizione? Poi Radio Firenze Viola ancora non esisteva, però esistevano i giornali, esistevano anche le altre radio. Chi provava a mettere un po' di dubbio e ragionevole dubbio veniva tacciato di gobbo, antifiorentina. Al di là del fatto che tuttora, nonostante tutto quello che è successo, ancora qualcuno ritiene i giornalisti,
1: ma li chiamo giapponesi,
0: contro la Fiorentina.
1: Ma ti ripeto, poi dopo la alzata fine questa cosa mi verrà fuori. Tutto è nato da quando sono state fatte zone fra buoni e cattivi. Ecco. Io purtroppo questo,
0: nonostante il detto dica divide e t'impera, no? Se dividi poi governi.
1: Ma devi imperare, cioè diciamo che per imperare devi vincere.
0: Bello, potrebbe essere un coro per lo stadio, per imperare devi vincere. Noi invece per imperare ci sentiamo altri due WhatsApp audio. Imperiamo tutto.
4: Buonasera a tutto lo studio, sono Patrick. Mario ha ragione, Parati c'è stato il primo che ha parlato di Firenze come brand. Questo cosa mi ha trasmesso e cosa vuol dire? Che lui ha capito dove veniva, che non può scindere la Fiorentina da Firenze e dai suoi tifosi. Per cui uno che ha studiato parte già tre passi avanti. Buona giornata, Patrick.
5: No, volevo solo dire che non c'è nulla da chiedere al povero Giuseppe Combisso, che non sa neanche malapena l'italiano. Quindi è inutile pretendere tanto da lui. La verità è che la gestione Combisso del Babbo e Barone si è visto con il Colm, purtroppo, cosa hanno portato, e quindi potete anche fare altrettanto la Fiorentina. Meno male, non siamo mai successi, ma dato 7 anni si è rischiato la decisione 3 volte. Ecco, questo volevo dire io. Questo, salute e bombe viola.
1: Meno male non siamo retrocessi.
0: Sì, questo direi.
1: No, ma abbastanza. Ti dico, questo si allinea al momento di avvilimento, ecco, mettiamola così, perché questa stagione è stata talmente disastrata e disastrosa che per questo dicevo prima, ma perché non fate un piccolo atto di umiltà e chiedete scusa un pochino? Cioè, guarda, che fate anche bella figura, cioè uno fa anche bella figura,
0: però,
1: io ho sbagliato,
0: però ti ripeto, io qualche scusa
1: abbiamo
0: l'ho
1: sbagliato,
0: sentita, non certo da Ferrari, però ad altri, chi può chiedere. Goretti, non credo tu voglia le scuse da Goretti.
1: Ma quando ci sarà una conferenza stampa alla fine della stagione, io penso che ci sia, ecco, io vorrei sentire questo, ma con toni completamente diversi rispetto al passato.
0: Dici ci sarà?
1: No, la conferenza stampa sì, poi che loro lo facciano, diciamo, francamente non lo so. Io chiedere scusa da parte di Parati, ci sono arrivato a metà anno e fino a prova contraria di Fiorentina, che era appunto la classifica dopo si è salvata, quindi che lui debba chiedere scusa, cioè sarebbe strano se fosse lui a chiedere la scusa, però cioè, non
0: magari ecco studente. Non andare, continuare ad andare sotto la curva come fanno i calciatori, no? C'è stata anche questa scena dopo Genoa a salutare la curva.
1: Sì, lo fanno anche altre squadre, io l'ho sempre trovata una scelta francamente discutibile, perché poi va sotto la curva per cercare cosa? Cercare comprensione? Va sotto la curva perché sei uno che devi comunque gratitudine alla curva, forse sì, poi dopo entri nel centro sportivo, come dicevi te, a 5 stelle ti dimentichi di tutto, cioè questa vicinanza apparente ma lontananza reale credo sia stato uno dei mali degli ultimi anni.
0: Vicinanza apparente e lontananza reale.
1: No.
0: Mirko da Campo di Marte si sente di dissentire, mi piace molto perché dice questa proprietà quest'anno ha messo molti soldi, ha preso un allenatore molto costoso, il problema è stato di execution, o sbaglio? Io non mi sento di
1: essere poco,
0: d'accordo.
1: Però, cioè, se te metti soldi
0: poco,
1: tanti e ottieni questi risultati, altro che di execution, è un problema di gestione perché non basta comprare tanti giocatori e poi dopo li devi gestire. Io penso che il lavoro di un direttore sportivo o comunque di un club vada molto al di là rispetto a quello di fare mercato o diciamo o calciomercato, poi dopo devi anche dimostrare di essere in grado di saper mandare avanti tutta una situazione super complessa, gestendoli anche questi giocatori, gestendo l'allenatore, avendo dei rapporti tali che ti permettono di crescere. E purtroppo, diciamo che visti i risultati, tutto questo non è avvenuto nella Fiorentina, almeno fino alla fine di gennaio.
0: Poi perché uno come Ferrari dovrebbe intromettersi nelle decisioni di mercato quando è dimostrato che è incompetente? Questa è la domanda di
1: Andrea.
0: Non
1: lo so se lo farà, non lo so se lo farà. Io mi auguro di no, perché se no, perché mai avrebbe dovuto chiamare insieme a Coletti Paratici? Punto di domanda.
0: Quale lavoro doppio per Ken? Scrive Marco il Pecora. L'unica cosa che prende doppio è il whisky. Tra l'altro Moise Ken avvistato al concerto di Shiva, dove era presente anche Angelo Giorgetti in prima seconda fila a cantare qualcuna delle canzoni del noto trapper, ben sapendo.
1: Non mi fa parlare di trapper, per favore. Non mi fa parlare, dai.
0: Genere
1: trapper
0: musicale preferito di Angelo Giorgetti. Come è no? Proprio la trap. Chi preferisci tra Sfera e Basta?
1: No,
0: Shiva,
1: allora a parte fare nomi, io penso onestamente che
0: mi metto un terzo. Ora c'è
1: sto prendendo talmente cattiva che andiamo oltre, dai, per favore.
0: Andiamo oltre.
1: Vai.
0: Io credo che alla base di tutte queste voci su Paratici ci sia poco rispetto per la Fiorentina da parte soprattutto dei giornalisti, e parlo di voci, questo è l'oscuro.
1: Questo
0: che giornalisti chi però?
1: Allora io penso che ora sia bomba libero tutti, nel senso che il calciomercato è un cinema per tutti. Queste voci riguardano anche altre società, già a Milan si parla, ora va a Viatare, lo stesso lì all'Atalanta arriva Giuntoli, al Napoli anche lì ci sarà un grande ribaltone. Cioè queste voci qui, ragazzi, riguardano tutti, e francamente fa pensare il fatto che comunque Paratici è arrivato da quanti mesi? Febbraio, marzo, aprile, cioè sono 3 mesi e già si parla di 3 società che lo vogliono portare via. Questo qui capisco che dia noia e che sia anche irrituale, no? Perché non è un direttore sportivo che è qui da 2 o 3 anni, ha fatto magari bene e dopo ha fatto peggio. No, è appena arrivato. Sì. Questo qui che fa.
0: Non può aver fatto.
1: Che dà fastidio, e lo capisco. Però, ragazzi, siamo nel grande cinema del calciomercato.
0: Avanti con altri 2 vocali, Absolute Cinema.
6: Sento sempre dire, si sa che la Fiorentina non può vincere niente, di là. Ragazzi, ma perché la Fiorentina non può vincere niente se l'Atalanta ha vinto un'Europa League, se con cui il Napoli ha vinto 2 scudetti? Ma scusate, per piacere, ma per la storia di Firenze della Fiorentina, mi dite cosa ha in meno la Fiorentina rispetto ad Atalanta e Napoli? No, perché secondo me ci siamo fatti un'idea un po' sbagliata e la Fiorentina sia inferiore a certe realtà. Comunque va bene.
7: Ciao, buon pomeriggio a tutti e tre. Ciao Mario, non so se vai via mi potrai rispondere, ma vi volevo chiedere, ma a me mi sembra che si parli di allenatori, di direttori sportivi, ma di ali e esterni offensivi, attaccanti offensivi. Sono 2 anni che in Fiorentina non se ne parla mai. Ma come mai? Sono allergici? Ma io provo a parlarci io. A me piacerebbe un Micha Götze, un Aral Simzir, oppure un Matias Suray, un Jakob Trenskov, un Miguel Rodriguez, un Tobias Beck. Oh, non capisco, che ne conosce nemmeno uno, però
1: no, sai quanti nomi ci sono, certo, voglia.
0: Sì, comunque ora non ne parliamo perché il rituale per citare, insomma, va bene, prevede che ora ci sarà la scelta sull'allenatore e poi certo arriverà anche il momento delle ali.
1: No, l'ho detto prima, da quello che so Paratici vorrà senz'altro puntare sugli esterni d'attacco, cioè l'idea di calcio che è in testa,
0: e Giorgetti
1: è
0: lì, finalmente sotto la coppa.
1: No, ma qualcuno salti l'uomo, ragazzi, qualcuno
0: salti, non mi sembra in Serie A proprio a Bondi, no?
1: Allora magari speriamo li trovi fuori lui, perché cioè, vista l'esperienza che ha avuto in Premier, sì, potrebbe trovarli fuori. Sull'amico, cioè, giocatori forti ce ne sono tanti.
0: Sull'amico che
1: trovarli.
0: Diceva che la Fiorentina perché non può vincere se l'hanno fatta.
1: Allora, io non so se la Fiorentina abbia qualcosa in meno rispetto all'Atalanta che ha citato e al Napoli. Ha avuto senz'altro qualcosa di diverso, perlomeno negli ultimi 7 anni, perché la famiglia Percassi, che se non sbaglio è lì dal 2010, ha costruito qualcosa di grande. Cioè, io ho visto Gasperini che si è commosso parlando del rapporto con la famiglia Percassi. Comunque Gasperini, credo che tutti siamo d'accordo, è un tecnico che calcio lo sa fare. Quindi lì è stato costruito, diciamo, qualcosa con la competenza, con la vicinanza, con la scelta organica fatta per far crescere sempre il club. Qui, come abbiamo visto, è un po' questo è successo anche a Napoli, dove comunque la si pensi su De Laurentiis, siamo di fronte ad una proprietà che è sempre stata presente, è sempre stata anche molto attiva, ha fatto delle scelte giuste anche con i direttori sportivi, ha trovato grandissimi giocatori, mi viene in mente Kvaratskhelia, che io ho visto l'altra sera, che sta diventando un fenomeno, quindi l'hanno portato loro lì e non nessun altro. E quindi ecco, ci sono dei diversi approcci da parte delle proprietà. Poi è chiaro che Firenze non ha niente in meno rispetto a Bergamo e a Napoli, però insomma ci vuole competenza, ci vuole vicinanza, bisogna costruire le cose piano piano e poi arrivare in alto.
0: Allora sentiamoci gli ultimi tre WhatsApp audio, poi commentiamo e salutiamo.
8: Buongiorno carissimi, Mauro da Lucca. Una curiosità che mi ero sempre dimenticato di chiarire: vista la tanto decantata fiorentinità di Commisso, ma risulta vero che prima della Fiorentina aveva fatto di tutto per comprare il Milan e non c'era riuscito?
0: Sì,
8: grazie.
0: Possiamo rispondere. Sì.
9: Buonasera. Detto anche lui stesso. Si sta a parlare dei Friedkin a Roma, però la Fiorentina, diciamo, non misto, si avvicinano più a Cairo. Cioè, questi gli obiettivi di questi qui sono la salvezza e, se va bene, entrare in Conference. Ormai dopo 7 anni lo abbiamo capito.
10: Ragazzi, al Viola Park bisogna fare come il Grande Fratello, bisogna fare il tugurio, e quando si perde li si mandano al tugurio.
0: Bene, direi un buon modo per
1: allora
0: chiudere.
1: No, avvicinare i Commisso più a Cairo che a Fretting, io non sono d'accordo, diciamo, se non altro per i soldi che ci hanno messo, nel senso, insomma, i Fretting ci hanno messo oltre 1 miliardo, è uscito l'altro giorno proprio tutto il conto sulla Gazzetta, e comunque diciamo mi ha superato i 500 milioni, per cui rispetto a Cairo, a parte Cairo c'è da molti più anni, sì. Quindi vabbè. Poi per quanto riguarda il tugurio, beh, questo
0: potrebbe essere una soluzione anche per Radio Firenze Viola, facciamo il tugurio per tutti noi conduttori quando abbiamo qualche punizione da espiare. Allora, il tempo a nostra disposizione è terminato,
1: è scaduto.
0: A Giorgio Getti noi ci vediamo settimana prossima, è sempre un piacere averti qui con noi.
1: Piacere anche per me, ciao a tutti.
0: Ringrazio anche Sara Mastro Simone alla cura della parte tecnica. Ora arriva Scanner con Anna e Giulio Dini, quindi la diretta Radio Firenze Viola non si ferma, perché insomma arriva fino alle 21:30 con la fine di Extra Viola. Buona serata anche da Giacomo Galassi, a domani.
1: Ciao.
11: Radio Firenze Viola
12: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
13: La prossima ora di trasmissione è offerta da
12: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in Viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada. Al ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
14: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
12: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
0: Buonasera da Giacomo Galassi e benvenuti al notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Torna l'allerta vento nel Fiorentino, l'allerta meteo in codice giallo riguarda alcune zone della città metropolitana di Firenze per la giornata di domani, giovedì 14 maggio, dalle 12 fino alla mezzanotte. L'allerta riguarderà le zone del Valdarno Inferiore, Valdelsa, Valdera e Romagna Toscana, con l'Alto Mugello coinvolto. Previsto vento di libeccio con possibili forti raffiche e venti fino a 80-100 km orari in arcipelago, costa, centro settentrionale, Appennino e fino a 40-60 km orari sulle zone del centro nord della regione, attorno a 40 km orari invece altrove. Una donna di 29 anni, cittadina bulgara, è stata fermata dalla Polizia di Stato in via Panzani a Firenze mentre tentava un furto in concorso con altre due connazionali. Nell'ambito di un riservato servizio di osservazione predisposto in zona, personale della squadra mobile di Firenze ha sorpreso tre donne, tra cui la 29enne, a tentare il furto del portafoglio ai danni di una turista di nazionalità cinese. Fermate dagli agenti della squadra mobile, le tre donne sono state denunciate per tentato furto aggravato. L'iterale furtiva è stata riconsegnata alla vittima, che non si era avveduta del furto subito. All'esito degli approfondimenti eseguiti è emerso che la donna fosse destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Pistoia, su proposta della Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, in quanto ritenuta responsabile di una serie di furti aggravati per il reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento commessi nella provincia di Pistoia tra il mese di luglio e settembre 2025. Dopo le formalità di rito, la 29enne è stata associata presso la casa circondariale di Sollicciano. Un'app dedicata alle persone sorde per la segnalazione alla Polizia Municipale di Firenze. Tre tap sullo smartphone e la segnalazione arriverà in diretta alla centrale operativa della Polizia Municipale grazie a Segnala, l'applicazione sviluppata dal Comune in collaborazione con l'Ente Nazionale Sordi. Le persone con disabilità uditiva possono contattare così la Polizia Locale senza dover ricorrere al telefono. Oggi la presentazione dell'app con l'assessore alla Polizia Municipale Giorgio e l'assessore ai servizi informativi e innovazione Sparavigna. Presenti inoltre il comandante Passaretti e Roberto Petrone, presidente provinciale Ente Nazionale Sordi. L'applicazione, disponibile gratuitamente su Android e iOS, è accessibile tramite autenticazione SPID o CIE e riservata ai cittadini abilitati dall'amministrazione sulla base dell'effettiva disabilità uditiva, un accorgimento finalizzato a un utilizzo mirato dello strumento da parte di chi ne ha davvero necessità. E chiudiamo con lo sport e con la Fiorentina, che è tornata oggi ad allenarsi al Viola Park dopo due giorni di riposo concessi da Vanoli alla squadra a seguito del pareggio contro il Genoa, che ha sancito la salvezza matematica. È in corsa contro il tempo per il recupero di Moise Kean, che spera di poter essere a disposizione contro la Juventus. Per il resto, tutti recuperati per la Fiorentina, che si appresta a sfidare i bianconeri per la penultima giornata di Serie A. E con questo è tutto dal notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Da Giacomo Galassi, una buona serata.
12: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
15: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
16: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
15: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
16: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
17: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
16: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
12: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
18: Allora, oggi abbiamo anche il balletto, babbo, poi...
19: E un po' lo faccio.
18: La prima volta che
19: no,
18: lo...
19: No, perché questa andatura un po' quasi robotizzata mi porta indietro nel passato, quando da ragazzo c'era Zed, per chi se lo ricorda, qualcuno che dei nostri ascoltatori se lo ricorda, e poi c'è stato tutto il filone dei cantanti che somigliavano agli alieni, c'erano i Rockets, vabbè dai, si farà, io propongo all'editore, ormai non ti capisco Sara, ma sto come? I Kraftwerk, ma Sara è molto molto molto più giovane di me, però è aggiornatissima, che quindi è a conoscenza del vintage, cioè di quello che l'ha preceduta. Tra l'altro, ora divago, io da tanto tempo voglia di fare una rubrica che abbia anche una, come dire, natura musicale, e credo che ci sarebbe anche tantissima partecipazione se la leghiamo agli stati d'animo, anche alcune partite, alcuni tempi, diventeremo anche dei DJ. Però oggi non parliamo di dischi.
18: Non parliamo di dischi. Buonasera a tutti, siete in compagnia come sempre di Anna e Giulio Dini. E oggi però hai parlato di robot, di roba robotica, allora siccome entriamo a parlare di un tema molto caldo nelle ultime settimane in tutta la Serie A, si può dire che il prossimo allenatore si può fare con l'intelligenza artificiale, visto che c'è sempre questa cosa, risultatisti, giochisti.
19: Allora direi che a vedere come scelgono gli allenatori alla grande, nel senso potremmo sicuramente affidarci a qualche cosa di artificiale, magari con la speranza che il computer, il cervello elettronico faccia qualche ragionamento in più rispetto a qualche dirigente. Ora sono piuttosto tagliente, però si vedono ormai fare tante di quelle cose che tornano poco, no? Oppure tanti ragionamenti che sono quelli che vorremmo fare stasera che non vengono fatti, cioè ci sono approfondimenti che devono essere per forza affrontati prima di prendere una decisione come questa, sul presupposto, perché è una cosa che poi di cui volevamo parlare, magari lo chiederemo anche al nostro primo ospite, che perlomeno io e Anna pensiamo che l'allenatore conti molto di più di quel famoso 30% di cui si sente dire. Ecco, un allenatore è in grado di spostare in maniera decisiva le qualità, le caratteristiche dei calciatori, perlomeno questo è il nostro pensiero. È vero che vanno in campo loro, ma sono tante le componenti determinanti che può muovere un allenatore, che dire che un allenatore poi è rilevante, dal nostro punto di vista, parlo anche per te amore mio, è un errore grossissimo.
18: Sì, poi ci sono anche degli esempi, ci sono dei fatti che parlano rispetto a quella che comunque è la nostra tesi. Comunque, scherzi a parte, quando si prende un allenatore, a cosa si deve pensare? Alla squadra che hai o che tipo di atteggiamento vuoi avere?
19: Questi sono ragionamenti, e poi faremo anche con i nostri ospiti. Sicuramente ci sono vari modi di pensare, ci sono club, ci sono direttori, ci sono presidenti che si fanno un'idea, magari pensando alla rosa che hai, di cui godi, diciamo, che hai a disposizione, e quindi quale possa essere il loro miglior modo per giocare, quindi come metterli in campo. Oppure magari è un allenatore che ha un'idea di gioco che possa essere offensiva, che possa essere un sistema. A volte questi allenatori vanno anche di moda, e altrettanto spesso i presidenti si fanno trascinare da questa moda.
18: Ecco, un dubbio che mi viene spesso, quando, visto che succede in tantissime piazze italiane, mi riferisco a questo, quando magari un direttore, quindi ti dico da direttore, quando uno pensa ad un nome, è giusto che si faccia influenzare poi dalla piazza?
19: Allora, in linea di massima non sarebbe giusto dal mio punto di vista, perché è chiaro che sarebbe una decisione fatta con non con, con la testa, ma fatta con il cuore, fatta con una pressione emotiva e quindi lontana da, da aspetti tecnici che poi sono quelli, quelli fondanti. Però quando c'è una piazza che spinge, una piazza che assicura migliaia di spettatori allo stadio, che è una piazza che spende, che sostiene, che si fa sentire, ti dico che è difficile non ascoltare. Ecco, io nella mia esperienza ho visto in tanti casi direttori avere una particolare sensibilità per quello che succede nel, nel contesto cittadino, insomma sulla piazza della, della piazza della città.
18: Comunque approfondiamo l'argomento con Walter Sabatini, che è in linea con noi, direttore sportivo. Buonasera.
20: Buonasera a tutti.
19: Walter, buonasera. Chi meglio di te per darci una mano in questa chiacchierata che vogliamo fare?
20: Ne avete bisogno, Giulio.
19: che vogliamo fare stasera? Perché stasera ci mettiamo, diciamo, al posto di tanti tuoi colleghi che devono scegliere un allenatore per la prossima stagione. Non faremo nomi, non faremo nomi di club, non faremo nomi di allenatori, ma a noi piace affrontare il ragionamento, quali sono i criteri da seguire, anche se ce ne sono tanti e tante volte sono anche contrastanti. Ma se volessi rimanere intanto con un'introduzione generica, da dove parto, Walter, nella scelta dell'allenatore? Dall'idea del di calcio sua o dalle caratteristiche della, della rosa di cui che ho a disposizione?
20: No, beh, intanto si parte dall'idea del calcio applicata, perché non basta l'idea del calcio, bisogna saperla applicare. Quindi si vedono le squadre giocare e si pensa alle qualità dell'allenatore da un punto di vista, diciamo così, didattico. E poi ci sono tanti altri aspetti,

0: Avere un tecnico che ha un credo forte, una filosofia forte. Qui un nome lo posso fare perché lo facciamo, diciamo, fuori dal nostro territorio, come Flick del Barcellona, oppure un allenatore che è capace di adattarsi a quelle che sono le caratteristiche dei calciatori, cioè che un allenatore che riesce proprio a valorizzarli.
1: Beh, questo sarebbe molto importante, perché la valorizzazione dei calciatori è importante per due aspetti. Il primo, naturalmente, sono l'andamento delle partite e il risultato. Il secondo, che si fa patrimonio. Il patrimonio è il segreto della sopravvivenza dei club sportivi. Quindi l'allenatore, che anche sotto quell'aspetto sa darti un contributo nel far migliorare i calciatori da un punto di vista tecnico-tattico, beh, allora è un valore aggiunto. Sempre rimane al primo posto la conduzione della squadra, l'andamento della squadra in campo, il modo di giocare, la capacità di attaccare, di difendere con equilibrio. Sono tutte le cose che evidentemente non c'è bisogno di uno specialista. Chiunque potrebbe dire quali devono essere le caratteristiche di un tecnico di Serie A. Io ho avuto la fortuna di averne di molto bravi e quindi credo di avere un buon parametro.
0: Non c'è dubbio.
1: Sono veramente allenatori di grande livello.
2: Un allenatore, Walter, deve imporre il proprio sistema anche se i suoi calciatori non sono adatti?
0: Ma questa è una provocazione, questa.
2: Sì, è una provocazione, si vede.
1: Un allenatore importante non lo farà mai, un allenatore forte non lo farà mai. E l'allenatore forte guarda i suoi giocatori, li capisce e poi introduce, diciamo, un modo di giocare. E è ovvio che se un allenatore va contro i mulini a vento diventa rischiosissimo per tutti l'andamento della stagione, ma io ne conosco pochi praticamente che vanno contro i mulini a vento. In Italia sono tutti allenatori di buon senso, alcuni particolarmente dotati. Io ho avuto la fortuna di convivere con Spalletti 2 anni e mezzo. Devo dire, quando tu hai un allenatore come Spalletti, per esempio, se ne stai chiuso in ufficio tranquillo, sai che di sotto al campo, parlo così perché Trigoria l'ufficio era di sopra, sai che di sotto al campo ci sono solo cose propositive, importanti. E ne ho avuti altri, voglio dire, adesso non è simpatico nominare gli allenatori escludendone altri, però io vedo che in Italia in questo momento ci sono tanti allenatori molto giovani che stanno veramente facendo bene. Parlo di Fabio Grosso, che sta facendo un lavoro, è già il secondo anno di lavoro con il Sassuolo. Prima aveva vinto a Frosinone, poi è andato a Sassuolo, ha vinto alla grande, in carrozza direi, e poi ha fatto la Serie A con notevole spessore, con una bellissima classifica. Naturalmente c'è Daniele De Rossi, che si è confermato, perché già aveva dimostrato di essere un allenatore forte, ma si è consolidato alla guida del Genoa. E ci metterei dentro anche Pisatane, che è un allenatore, anzi Cagliari mi sta piacendo molto per tutto quello che propone, giocatori giovani, allenatore sorgente, reduce da un campionato giovanile primavera, e che però ha qualche idea. Infatti, se guardate il Cagliari giocare, soprattutto in casa, vedete che è una squadra di grande carattere e molto propositiva. Quindi volevo tranquillizzare tutti, non mancano gli allenatori in Italia.
0: Hai nominato Luciano, che se vogliamo è proprio all'opposto della provocazione che ti ho voluto sottoporre. A parte, Luciano è un allenatore che, come ci hai detto, vive il centro sportivo l'intera giornata, sai sempre dove trovarlo perché è lì nella sua stanza, se non è sul campo. ma lui addirittura è uno che lavora su quelle che sono le caratteristiche del calciatore per magari riuscire ad esaltarlo di più, perché

0: in ogni gestione lui è riuscito a inventarsi, diciamo, delle non si va bene ormai, se detto
1: tu a Luciano gli dai un giocatore, per esempio, sai che ti restituisce, se non un campione, un giocatore di alto livello. Faccio l'esempio di Ingolan, l'abbiamo preso dal Cagliari a gennaio, ha fatto bene subito come è arrivato, poi quando è arrivato Luciano, che è arrivato un paio di mesi dopo, ha cominciato a far gol a Rapica, ha fatto credo 12 gol quell'anno da centrocampista, perché vedendo le sue caratteristiche Luciano l'ha spostato 10 metri più avanti, quindi lui faceva il mediano di rottura in attacco, che sembra una contraddizione ma in realtà è una cosa molto funzionale.
0: Assolutamente, me lo ricordo bene. Pensa, Walter, che quando ero allo Zenit con Luciano lo avevamo trattato.
1: Lo avevamo trattato
0: allo Zenit, mi ricordo, facemmo un incontro, eravamo a Lisbona prima dell'ottavo di finale col Benfica e poi purtroppo perdemmo, e quindi Luciano aveva questo pallino di Nainggolan che quindi sei riuscito, cioè lui si è ritrovato un giocatore che desiderava da tanto tempo.
2: Chiaramente non fa il mediano di rottura, ma con McKennie ha fatto più o meno lo stesso lavoro. Si è ritrovato una punta che non aveva, fondamentalmente.
0: Sì, sicuramente. Che dici, Walter, del lavoro fatto con McKennie? A proposito di questi allenatori che hanno questa dote in più, lo possiamo dire, perlomeno lavorando sul singolo.
1: Ha una sensibilità enorme. McKennie nella stessa partita cambia ruolo 4 volte. È uno di quei giocatori che riesce a interpretare qualsiasi ruolo, terzino, trequartista, mezzala, tornante di destra o di sinistra. Chi ce l'ha è fortunato, perché sono quei giocatori duttili, muscolari, forti e soprattutto disponibili a qualsiasi sacrificio.
0: Però ci sono anche, Walter, allenatori che chiedono quel giocatore lì, no? Cioè, che chiedono al direttore di cambiare alcuni giocatori della rosa per avere quel nome lì. Ci sono allenatori che si portano dietro i giocatori a volte in maniera quasi ossessiva. Tu come la gestisci questa situazione?
1: Io non ho avuto mai problemi con gli allenatori, mai.
0: No, non per i problemi, ma insomma,
1: no, nel senso che allenatori che mi hanno chiesto 4 giocatori di scuderia, 4 giocatori che hanno avuto una gestione precedente, non mi è mai successo. Sono stato fortunato, ho avuto sempre allenatori molto aperti, anzi ce n'è stato uno, Rudy Garcia, che gli devo dare atto, e l'ho sempre fatto, che lui ha insistito per prendere Gervinho dall'Arsenal fino a farmi incazzare veramente. Abbiamo avuto un alterco telefonico bruttissimo ed era la mia responsabilità, perché io Gervinho non lo volevo, ma lui ha insistito talmente tanto che io ho preso l'aereo, sono andato a Londra a prenderlo, a trattarlo, e devo dire che è stata un grande investimento. 8 milioni ad un giocatore che ha dato spettacolo all'Olimpico per tanto tempo, per minimo un anno, dopo l'anno dopo è un pochino calato, però era un giocatore che infiammava la platea, faceva delle incursioni di 70-80 metri palla al piede, non lo prendeva mai nessuno, e devo dire che questo è stato un merito esclusivo di Rudy Garcia, perché io stranamente, ma non lo volevo, perché pensavo che fosse un giocatore confusionario, un giocatore non predisposto alla Serie A italiana, però l'allenatore è stato così insistente che alla fine io ho detto: ma se io prendo un allenatore all'estero che ha vinto un campionato con Lille, dentro nella quale giocava Hazard, Gervinho, eccetera, ed era una squadra che dava spettacolo, ha vinto un campionato, una Liga, e mi chiede un solo giocatore, io per quale motivo non glielo devo prendere? Quindi ho messo da parte le mie idee e ho scelto di mandare dietro l'allenatore. Credo che sia stata una scelta tecnicamente giustissima, ed è un merito esclusivamente suo, non mio. ma è stata una scelta anche intellettualmente giusta, perché se tu hai un allenatore che chiede un solo giocatore e non glielo prendi, vuol dire che nel senso figurato gli togli la fiducia.
0: Si innescano altre dinamiche che poi abbiamo visto magari in altri contesti, perché ovviamente le personalità sono le più varie, ci sono anche professionisti che certe situazioni le strumentalizzano.
1: Loro non sono grandi professionisti,
0: lo so, ma ci sono altre.
1: Questa è una cosa ricorrente, però sarebbe ora di.
0: Ma quello non me l'hanno preso, io l'avevo chiesto, perché adesso proprio si va anche in conferenza stampa a dire chi avevi chiesto e chi ti hanno preso invece al posto di quello che avevi chiesto, proprio.
1: Sì. Vabbè, questa è una dichiarazione di guerra, voglio dire.
0: Lo so, ma ormai sono all'ordine del giorno, purtroppo.
1: Beh sì, lo vedo, e devo dire che io quando sento gli allenatori parlare così, non c'ho bisogno di mettere il nome sull'agendina, ma nella mia testa quell'allenatore
0: li hai messi in un'altra lista.
1: Sì, una lista di indesiderati.
0: Sì,
1: però lo vedo che qualcuno sta facendo così, ma io li invito a riflettere sul fatto che alcune dichiarazioni sono un danno reale per l'azienda, per il club, e sono pure un danno economico, perché se arriva l'allenatore che punta i piedi, chiede 3-4 giocatori con questi metodi, tra l'altro i giocatori in rosa hanno tutto, cioè non hanno il diritto, ma c'è il rischio grande che quelli in rosa nello stesso ruolo si deprimano o cominciano a dubitare delle loro qualità, quindi bisogna sempre prestare grande attenzione.
2: Walter, quanto pesa l'equilibrio tra spettacolo e risultati nella scelta di un allenatore? E poi ti vorrei anche chiedere se oggi ancora i tifosi accettano un allenatore pragmatico che non diverte, siamo in diretta su Radio Firenze Viola, è inutile nascondersi. Per fare un esempio pratico, la Fiorentina l'anno scorso ha fatto 65 punti con Raffaele Palladino, ma Raffaele Palladino non... il gioco che ha espresso a Firenze non ha esaltato tantissimo i tifosi.
1: Poi fra l'altro in una piazza come Firenze veramente devo dire che è molto difficile, perché i tifosi fiorentini sono veramente
0: esigenti.
1: Quando ero dietro lo sportivo dell'Arezzo ho acquisito un termine che poi non so se risponderebbe, ma botuli ringhiosi si chiamavano gli arredini, e anche i fiorentini non botuli ringhiosi.
0: Botuli ringhiosi?
1: Botuli ringhiosi. Così si definiva Arezzo, ma Arezzo non è troppo diverso da Firenze, quindi io li conosco bene perché sono stato ospite della Fiorentina parecchie volte, quindi so come indirizzano i tifosi della Fiorentina. Sono molto esigenti, come io sono a San Siro, come sono in città e squadre di grande tradizione, e quindi bisogna...
0: qui dell'esigenza deriva più dall'identità e dal campanile che non dall'abitudine a vincere, come da altre parti.
1: Certo, però i ricordi sono sempre giovani nella mente della gente, e voglio dire, la Fiorentina è stata a fine anni 60 una squadra rivoluzionaria, la Fiorentina adesso io dico cose, so che chi mi ascolta probabilmente non si ricorda perché sto diventando parecchio adulto, anziano, quindi mi ricordo cose che altri non si ricordano, non hanno vissuto. Però Firenze c'è stata sempre una cultura calcistica elevatissima, la Fiorentina di De Sisti, di Merlo, di Rovora, di Maraschi, di Ferrante. E insomma la Fiorentina ha sempre giocato, e poi quella stagione ha stravinto il campionato in Serie A, parlo del 69-70,
2: che è anche l'ultimo.
1: Sì, beh, l'ultimo, certo. È molto difficile vincere in Italia, però
0: quella fu una sorpresa, è stata un po' una sorpresa, Walter. Ma se devo se devo accontentare, diciamo, un pubblico esigente, a volte è difficile stare in piedi tra lo spettacolo e il risultato, no?
1: Ma guardate ragazzi, il risultato coincide con lo spettacolo, che non è che si può parlare di una squadra che fa spettacolo si perde, sarebbe veramente uno stimolo insopportabile. Se le squadre danno spettacolo vincono anche le partite. Io mi accontenterei di giocare bene e magari dare lo spettacolo altrove in altri momenti. Giocare bene è già una cosa molto importante.
0: No, certo, però diciamo in un mondo come quello attuale, quello del calcio, dove si confrontano modelli diversi, cioè il gioco posizionale, chiamiamolo così, alla Guardiola, e un pressing a uomo e una rapidissima verticalizzazione, sono due modelli molto contrastanti, ecco. A volte è difficile vedere lo spettacolo nell'uno e nell'altro, a prescindere dal fatto che poi possano portare vittorie, non credi?
1: Sì, ma l'importante è che la palla giri e giri in fretta,
0: ecco.
1: Del calcio è quello che chiede la gente, vedere la palla che gira e gira in fretta, non che gira due all'ora, tocca, ritocca, riparti, rifai. La palla deve girare in fretta, poi dopo due passaggi orizzontali si va in verticale, ma questo è una cosa geometrica, non serve Euclide. Un allenatore qualsiasi questa cosa la richiede ai propri giocatori. Direi però che la cosa più importante per la Fiorentina essere venuti fuori da una situazione che si era fatta veramente quasi drammatica calcisticamente, e questa salvezza è un gradone, non un gradino, perché la Fiorentina riparte dalla Serie A con ottime intenzioni, con ottimi professionisti, perché non è solo Fabio Paratici, che naturalmente è preparatissimo, ha sempre dimostrato lavorando, ma io dico che anche Ferrari e Goretti sono stati bravi, perché guidare una società in un momento sportivamente tragico non è facile, non è facile. Loro sono riusciti a non perdere le staffe, a non perdere la calma, hanno protetto l'allenatore, sono andati avanti, poi le cose sono cambiate e adesso la Fiorentina sa di giocare in Serie A, lavoreranno per fare una squadra forte, un gruppo di giocatori forti è già, a volte i giocatori sono forti ma è l'integrazione che non funziona, quindi apporteranno i correttivi richiesti e andranno avanti, adesso andranno avanti bene, come è giusto che sia per il calcio italiano, se l'aspetta la Fiorentina forte.
0: Grazie Walter. Grazie di questo viaggio bellissimo all'interno di una direzione sportiva, e sperando di vederti presto al tuo posto. È caduta la linea, lo ringraziamo allora in diretta, andiamo in pausa e ci ritroviamo fra poco.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, poche nubi al mattino, pomeriggio con instabilità diffusa su Alpi, Prealpi e Pedemontana con rovesci e temporali in estensione alla pianura. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro, soleggiato al mattino. Nel pomeriggio, isolata instabilità tra Appennino e Adriatico con qualche piovasco. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud, locale variabilità tra l'area tirrenica e le zone interne peninsulari con qualche piovasco, specie al pomeriggio. Temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it. Il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
2: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
3: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando!

0: Ecco, eccoci tornati. Torniamo un attimo, scusate il gioco di parole, a noi prima di accogliere il nostro prossimo ospite. Si stava facendo con te il dibattito su cosa deve pensare uno quando un direttore, ovviamente, quando deve scegliere il nuovo allenatore, e quindi deve pensare ovviamente anche a quale atteggiamento tattico ha, se è troppo spregiudicato o troppo magari conservativo.
1: Ma qui si può fare anche, possiamo fare anche i nomi, nel senso che
0: sì,
1: quello che viene contestato in questi giorni ad Allegri è esattamente quello che veniva preso come il suo pregio principale, perché la famosa storia del corto muso è stata utilizzata come la dimostrazione di quanto lo scarso affaccendarsi, ma badando il più possibile al pratico e anche al minimo risultato, poi portasse risultato. È questo corto muso che, a mio modestissimo avviso, ha portato Allegri al Milan. Cioè, al Milan è arrivato un allenatore che era espressione di una garanzia di risultato senza grandi fronzoli, e quindi è quello che si è cercato. In altri contesti, come abbiamo detto anche prima, a Barcellona per esempio, è vero, con risorse diverse, prospettive diverse, ma ovviamente anche lì, anzi forse con un obbligo ancora più forte e superiore di vincere, va bene, si fanno scelte con un allenatore che invece porta la linea difensiva a metà campo e che mette in conto, questo dobbiamo ricordarcelo, di prendere una media di due gol a partita, che sono veramente tanti. Quindi più che altro bisogna avere la forza di difendere la strada che si è intrapresa, nel senso, quando si va con un allenatore che ti espone a grandi rischi, o con un allenatore che ti espone a nessun rischio, ma quindi magari al rischio di sentir mugugnare il pubblico per qualche risultato che non arriva, devi essere in grado di difendere la scelta. E francamente mi pare che poi non sia mai così, perché la dirigenza, a seconda del risultato, poi è capace di ritrattare.
0: Ecco, quindi si torna un po' lì, cioè diciamo che devi mettere sul piatto della bilancia: vuoi fare spettacolo o vuoi fare risultato? Perché più o meno vanno un po' di pari passo, cioè lo spregiudicato è più spettacolare e ovviamente chi è conservativo poi può essere più risultatista, come piace dire.
1: Ora va di moda risultatista.
0: Esatto.
1: Ma dipende dove sei. Dove sei, perché se ti puoi anche permettere di fare spettacolo se non hai l'obbligo di vincere. Una piazza, diciamo, di medio, forse anche alto, se vogliamo, livello in una Serie A si può permettere di provare a creare un ciclo con un allenatore che propone calcio, che magari propone un calcio offensivo, perché non sei atteso da un risultato obbligato. Se sei in un club di primissimo ordine, devi cercare di andare su un allenatore che ricalca un po' quello che magari è già stato un ciclo vincente, visto che hai fatto l'esempio dell'Inter, o comunque che ti dà delle garanzie anche di risultato, e quindi magari anche di copertura, anche di accortezza, perché adesso i dati sono a disposizione di tutti, si sa perfettamente qual è la dote che un allenatore si porta dietro. Certo, il fascino di creare un corso, diciamo, calcistico è una cosa che attrae tantissimo,
0: alla quale forse poi, però non si dà mai tempo abbastanza.
1: E questo è per quello, ma perché ti ho fatto l'esempio prima, ti ho fatto l'esempio dell'allenatore pragmatico che deve essere difeso con forza, però poi se invece di arrivare quarto, arrivare in Champions, arriva quinto e va in Europa League,
0: viene
1: mandato via. E quindi il problema del nostro calcio, perché spesso e volentieri se ne parla, no? Tanti nostri ospiti intervengono e dicono: a De Zerbi, al Tottenham, sull'orlo della retrocessione hanno fatto 5 anni di contratto. Quindi che cosa significa? Significa che si mette in conto anche la possibilità di retrocedere, si difende questa scelta, si ha la forza di affrontare anche il periodo di difficoltà che corrisponde magari a una difficilissima championship. E questa è un problema culturale, e dal punto di vista culturale dobbiamo dire che se si deve andare in quella direzione in questo paese,
0: se ancora... non sbaglio la Cremonese l'ha fatto con Giampaolo.
1: Allora, secondo me questa è una provocazione.
0: Sì, magari non un quinquennale, ma un biennale.
1: No, sì, ma la Cremonese lo ha fatto nel momento in cui effettivamente l'ha stipulato con Giampaolo. Poi la domenica successiva vincono a Parma, e quindi l'idea è addirittura di aver fatto un passo biennale con una possibilità di salvezza che tuttora è in ballo. E questo è sicuramente una scelta che deve essere rispettata. È sicuramente frutto anche delle richieste dell'allenatore, perché sicuramente Giampaolo è andato lì e ha detto: io vengo volentieri a Cremona, ma siccome la situazione mi sembra quasi compromessa, voglio avere il tempo di lavorare per eventualmente portare di nuovo su la squadra, e gli hanno dato questa possibilità. Bisogna avere godere del rispetto e risultare credibili, dico, come dirigenza, rispetto ai tifosi, rispetto alla piazza. Quindi anche comunicare nella maniera adeguata con la piazza.
0: Ecco.
1: Che abbiamo? Questo silenzio è per presentare l'ospite, probabilmente.
0: Continuiamo a parlarne con Gianluca Falzini, allenatore. Buonasera Gianluca.
2: Buonasera a tutti, ciao Giulia.
1: Ciao Gianluca, grazie di essere disponibile con noi. So che hai fatto le corse. Noi stasera, più che parlare di un atteggiamento tattico, parliamo di quali ingredienti vogliamo mettere nel nostro allenatore ideale che andiamo a mettere sotto contratto per la prossima stagione, per un club ideale, un pubblico ideale. Cioè, se io avessi la possibilità di scegliere, da cosa partirei nella scelta di un allenatore? È chiaro che non c'è un credo solo, e a noi ci interessa il tuo, cioè cosa vorresti che un direttore prendesse da te, che apprezzasse da Gianluca Falzini?
2: Ma allora, innanzitutto, questo è abbastanza semplice, Giulio, nel senso che mi ha dato tanto entusiasmo, novità, e che porti una mentalità tra virgolette moderna, ma la differenza, Giulio, sempre per quale, cioè dove, di che squadra stiamo parlando, di che città stiamo parlando. Io partirei subito da questo, più che scegliere prima la persona come allenatore, no? Cioè,
1: certo.
2: Devo scegliere il nuovo allenatore per la Fiorentina, allora devo conoscere prima di tutto i tifosi della Fiorentina, la città di Firenze, cosa gli piace, cosa non gli piace. E stessa cosa, faccio un esempio, visto che sono gemellate, non faccio un torto a nessuno. Se invece devo pensare al nuovo allenatore per l'Hellas Verona, ma sono due mondi vicini, perché sono gemellati, ma sono completamente diversi, perché a Firenze sono abituati i fiorentini, ora non ultimamente, perdonatemi, ma insomma il Fiorentino è abituato alla bellezza, al gioco bello, a, a cercare di dominare il gioco. Il tifoso gli piace il pragmatismo, quindi gli piace il gioco verticale, veloce, dinamico e con pochi fronzoli, se mi permetti questa certo. definizione. E invece il Fiorentino vuole il bello, vuole il ricercato e vuole che la Fiorentina non solo vinca ma che domini il gioco. Quindi capisci che sono due tipologie di allenatori completamente diverse.
1: Però Gianluca, così mi faccio un dizionario. Cioè, io direttore ho la mia idea di calcio e cerco un allenatore che magari, come parte in sordina, non è sufficientemente conosciuto dalla piazza, non ha un curriculum che mi dia particolari garanzie. Perché ho capito, infatti quando sei partito prima mi hai detto l'entusiasmo, la novità, che sono cose che mi piacciono, poi la città si sta parlando tantissimo e anche giustamente, tant'è vero che ti avrei fatto anche una domanda del cambiamento della cultura del nostro calcio, Gianluca, che bisognerebbe forse, ma questo è il mio punto di vista, avere la forza di dire: signori, fidatevi di noi prendiamo questo allenatore, a questo allenatore vogliamo fare non uno più opzione, vogliamo fare tre. Non facciamo come gli inglesi, vogliamo fare 3 anni di contratto, perché noi siamo convinti che se lavoriamo con questo qui e lo supportiamo come si deve, vabbè, andiamo avanti. Ecco, questo mi piacerebbe si potesse realizzare da un lato. E quindi anche un'altra domanda per te: se si va in questa direzione, un allenatore può cambiare la cultura di una società e di una piazza, secondo te?
2: Guarda, allora ti dico questo: cambiare la cultura di una società calcistica puoi anche cambiarla, no? Cambiare la cultura di una città, di una società, di un gruppo di persone, Giulio, è impossibile. Cioè, nel senso, saresti veramente, scusami se te lo dico, ma stupido. Cioè, nel senso che la domanda mia è questa, però. Allora, perché Simeone è quasi 20 anni che è all'Atletico? Perché incarna lo spirito dell'Atletico Madrid, dei Colchoneros. Perché Ancelotti è bravissimo al Real Madrid, ma all'Everton e al Napoli non attecchisce? Perché? Perché non è la persona giusta. Eppure, voglio dire, si parla del tecnico italiano più che vincente, ha vinto di più in assoluto nella storia del calcio italiano, e quindi non puoi discutere una persona che ha vinto 5 Champions League, eccetera eccetera. Quindi dico, quando io ti dicevo prima di scegliere l'allenatore, Giulio, io devo scegliere il direttore giusto per quella piazza. Il direttore che viene a Firenze e non sa cosa vuole, cosa vogliono, cosa gli piace ai fiorentini, cioè per me è follia. Cioè, voglio dire, è un direttore che non sa far bene il suo lavoro. Dopodiché tu devi prendere la persona giusta, l'allenatore giusto per la piazza di Firenze, che incarna lo spirito del fiorentino. In questo momento faccio un esempio, perché so che tu sei un grande tifoso della Fiorentina. In questo momento a Firenze gli serve un capopopolo, ma gli serve un allenatore che gli dia un calcio bello da vedere, che il fiorentino si deve rispecchiare, che sia orgoglioso di quando va a vedere la partita allo stadio. Non può, con tutto il rispetto, il fiorentino essere orgoglioso di questa Fiorentina, ma non perché, voglio dire, allena Paolo Vanoli, che tra l'altro conosco bene, ma perché non gli ha dato uno spirito che sia giusto dargli per Firenze, per la città di Firenze. Questo è il problema. Non gliel'ha dato assolutamente, perché la Fiorentina non può venire a Verona e ero allo stadio a vedere la partita e giocare di rimessa contro una squadra già retrocessa. Ma stiamo scherzando, non esiste. E quindi è quello che io ti dico: ecco, diamogli tempo all'allenatore, però l'allenatore deve essere un allenatore che abbia le caratteristiche per essere giusto per la squadra di Firenze. Perché se tu prendi Vanoli ci può stare anche 5 anni a Firenze, ma non attecchirà mai, perché il suo modo di fare calcio è diverso. È un calcio che va bene per il Torino, che va bene per la Sverona, che va bene per altre piazze, ma non per la Fiorentina.
1: Io credo, sì.
2: Non so se mi sono spiegato.
1: No, spiegato benissimo. Ora sei andato nel concreto. Io credo che quest'anno la Fiorentina avesse una fragilità a livello psicologico enorme, una incapacità di tenere, di stare sul pezzo, e una squadra che ho trovato frivola, difficilissima,
2: esatto.
1: Difficilissima da tenere attenta, da tenere benissimo, concentrata.
2: E noi quindi, dobbiamo e noi
1: e quindi il lavoro di Vanoli che ha fatto
2: buono.
1: Che ha fatto il sergente e con tutta la sua forza li ha tenuti, quando gli è riuscito, perché non gli è riuscito sempre, li ha tenuti sul pezzo a cercare di ottenere il minimo. Ecco, questo è quello che gli va riconosciuto. Però
2: capisco, io glielo riconosco,
1: no, ma anch'io, ma capisco perfettamente che questo non è lo standard per Firenze. Firenze ha bisogno di respirare.
0: Ale dal Casentino, il nostro ascoltatore, ci fa una battuta, ma purtroppo è la verità. Ci dice: Luis Enrique a Roma lo presero a pedate, anzi gli fecero anche lo striscione con scritto "se è liberato il posto al Barcellona". e invece
1: credo si siano ricreduti.
0: Penso di sì.
1: Però da questo punto di vista Roma e Firenze si somigliano tanto.
2: Lì voglio arrivare, cioè, nel senso, vedi, Luis Enrique era l'allenatore giusto per dire per la Roma, però tant'è, dimmi se sbaglio Giulio, chi prese Luis Enrique, che fu Walter Sabatini,
1: che era con noi prima, guarda.
2: Perfetto, nonostante che arrivò la Roma settima, ottava, quindi fuori dalle competizioni europee, Walter Sabatini gli voleva prolungare il contratto perché aveva capito, da grande intenditore di calcio qual è Walter, aveva capito che quella era la persona giusta nel posto giusto, perché il calcio di Luis Enrique a Roma avrebbe attecchito, però chiaramente ci voleva del tempo, perché come si dice all'estero, la Roma non fu costruita in un solo giorno, e quindi ci voleva del tempo. Io non c'ho niente contro Paolo, anzi assolutamente, ringrazio Paolo per aver salvato da Toscano la Fiorentina, ci mancherebbe altro, e ha fatto bene.
1: Ma io facevo una disamina con te su quelle che erano state le sue caratteristiche.
2: Esattamente, però non è un allenatore, secondo me, che ha le caratteristiche giuste per aprire un ciclo calcistico a Firenze. Invece Luis Enrique lo era per Roma. Però lo ha detto anche Walter Sabatini in una recente intervista, è stato Luis Enrique stesso che per motivi personali ha risolto il contratto. Ma quello è un altro discorso. Probabilmente Luis Enrique non aveva la forza, dico io, interiore, cosa che ha assolutamente adesso, di rimanere in una piazza veramente delicata come Roma e come lo è Firenze. Attenzione, perché Firenze è una piazza magnifica, una piazza che i fiorentini, lo sappiamo tutti, hanno una generosità unica. Se entri nel cuore dei fiorentini di Firenze, ti regalano delle emozioni che non ti dà nessuno da altre parti. E stessa cosa Roma. Però prima di entrarci dentro la strada è lunga e impervia, quindi bisogna essere molto forti, molto forti.
1: Mister, e allora non sarebbe il caso che l'Atalanta andasse avanti con Palladino, visto che parliamo anche di cultura? Cioè, perché voglio dire, l'allenatore partire con Juric era un rischio
0: enorme,
1: riconosciuto da tutti tranne che dalla dirigenza atalantina. Però poi quando è arrivato Palladino, che sembrava proprio puntasse a quella panchina da tempo, e poi ora a questo allenatore un pochino di tempo bisogna che tu glielo dia, no? Anche se non dovesse arrivare in Europa, che pensi?
2: Sono d'accordo, però faccio la parte del diavolo.
1: È bello perché con Gianluca poi le domande me le fa lui a me. Cioè.
2: Sì, dai, scusami, sono fortunato, ho un rapporto con te, diciamo, diverso, mi posso permettere di farti una domanda. E io ti dico, ma se sei in una società come l'Atalanta, che da questo punto di vista è penso la migliore in Italia e una delle migliori in Europa per quanto riguarda la lungimiranza, soprattutto nella visione, no?
1: Appunto.
2: Prospettica e aspetta, e non lo vuole riconfermare. Che problema? Secondo me ci sono altri problemi, Giulio. Cioè, se una società come l'Atalanta, che è veramente lungimirante da questo punto di vista, non lo vuole confermare, probabilmente noi non sappiamo dei problemi, delle lacune che il Paladino ha. Cioè, io faccio fatica a credere che una società come l'Atalanta mandi via un allenatore importante, appunto, o comunque di prospettiva come Paladino. Vuol dire che, come dice una persona, siamo tutti difettati, no? E quindi probabilmente Paladino ha dei difetti che noi non vediamo da fuori, ma che loro riescono a riconoscere, e quindi è per quello che non si fidano di allora, Paladino per un progetto
1: se,
2: più lungo.
1: Se questa è una domanda a me, io ti rispondo che secondo me un allenatore che ha grandissimo acume è veramente scaltro, veramente attento, tutto come dire con un uso strumentale di queste doti. Secondo me la dirigenza, se è arrivata a questa decisione, è perché non vede un'idea specifica, non vede un progetto di gioco che fa parte, diciamo, del bagaglio di questo allenatore sul quale lavorare. Che dici, Anna?
0: Che è quello che gli è sempre criticato, perché comunque ha allenato tre squadre giocano in modo completamente diverso l'una dall'altra.
1: Sì, perché secondo me è un allenatore, però a questo punto mi correggerai te, Gianluca, che si adatta moltissimo a sfruttare quelle che sono le caratteristiche della rosa di cui dispone, non è così?
2: Ma io, secondo me, no. In parte, cioè nel senso, Giulio, no,
1: per non dirmi di no,
2: no, sono d'accordo, no, assolutamente sono d'accordo con te sul fatto che Paladino non ha un'idea sua. Non sono molto d'accordo sul fatto che riesca a sfruttare invece le qualità del gruppo, cioè nel senso dei singoli giocatori, perché questo sarebbe un grandissimo pregio. Secondo me invece è un allenatore che probabilmente, non dico che ha scimmiottato, però ha ripreso veramente tanto dal suo maestro tattico, che è appunto Gasperini, e lo ha probabilmente un pochino rivisitato, ma non in maniera, secondo me, migliore, ma lo ha solamente rivisitato. E ripeto, i dirigenti dell'Atalanta si sono resi conto, e su questo sono d'accordissimo con te, che non ha un'idea propria, e quindi non gli dà futuro, questo è il concetto, non gli dà lo sviluppo. Cioè loro vorrebbero uno sviluppo del pensiero di Gasperini, questo mi immagino, e se non lo vedono appunto in un allenatore che può essere in questo caso Paladino, cercano di trovarne un altro che riesca appunto a sviluppargli il proprio pensiero, o quello di appunto Gasperini. Questo è. Però
1: Gianluca, un'ultima domanda, perché purtroppo siamo poi scivolati se ne potevo fare 60 di domande, si farà una specie di Le Mans sugli allenatori. Le nuove generazioni di calciatori hanno bisogno di più dialogo rispetto al passato? Bella domanda questa,
2: No, non è una domanda, è un ossimoro. Non è una domanda, è un ossimoro. È come dire gelato e freddo. Assolutamente sì. Dal punto di vista cognitivo sono molto più intuitivi rispetto alla mia generazione e anche quella successiva, nel senso che riescono a prendere molto più velocemente di noi, ma hanno assoluto bisogno di un dialogo, di essere rinfrancati, di essere sempre, di sapere che davanti c'hanno persone che in qualsiasi momento lo sorreggono e che insomma cercano di dargli una mano per raggiungere i propri obiettivi.
1: Quindi si potrebbe fare una sintesi dicendo che le nuove generazioni sono più brillanti ma meno strutturati?
2: Assolutamente sì, ma non per il calcio, io parlo della vita normale. Il calcio è, credetemi, è la cosa più diciamo importante delle cose più stupide.
1: Certo.
2: Poi ci sono le vite, ci sono la vita, certo, la persona, voglio dire, eccetera eccetera, e assolutamente sono meno strutturati, perché adesso si comunica attraverso i social. Se ti trovi una persona davanti, la devi guardare negli occhi, è un casino, ragazzi, è un casino, ve lo assicuro.
1: Vogliamo Gianluca Falzini perché in panchina, perché vogliamo che abbia questo rapporto con i calciatori. Gianluca, grazie di essere stato con noi.
2: Grazie mille.
1: Tornerò a romperti le scatole e speriamo di vederci presto.
2: Volentieri.
1: Un abbraccio.
2: Grazie. Buon lavoro.
0: Ciao. Grazie Babbo, abbiamo finito. Ci ritrovate mercoledì prossimo in diretta dalle 19 alle 20 su Radio Firenze Viola e tutti lunedì alle 18 in replica su TMV Radio.
1: E ci potete anche ascoltare in podcast, perché questa è la mia frase. Un saluto a tutti, a presto.
0: Ciao.

0: del cuore è Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Al ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La Premier Meloni è tornata nell'Aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Al centro del confronto soprattutto l'economia tra crescita, costo della vita, politiche per famiglie e imprese e il piano casa. La Premier nel corso delle sue repliche ha ricordato che il quadro economico internazionale è complesso e che le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
4: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno. Chiaramente c'è tra queste grandi questioni quella energetica. Lei sa che il governo, si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
2: In Ucraina raid aerei russi hanno colpito un edificio residenziale uccidendo 3 persone e ferendone 6. Lo ha riferito il responsabile dell'amministrazione militare regionale di Rivne, Koval. La Russia ha lanciato un attacco aereo combinato contro infrastrutture critiche poche ore dopo l'avvertimento al riguardo diffuso dal presidente Zelensky. Mosca intanto starebbe ritardando lo scambio 1000 per 1000 di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato dal presidente statunitense Trump lo scorso 8 maggio. È l'accusa che il difensore civico dell'Ucraina, Lubinets, rivolge alla Russia.
3: L'antivirus non è mutato, ma continua la stretta osservanza in quarantena degli asintomatici, lo dice la CDC aggiornando sulla situazione. Intanto il turista britannico che il 25 aprile ha viaggiato da Sant'Elena sullo stesso volo della 69enne olandese deceduta a Johannesburg rimarrà in isolamento a Milano fino al 6 giugno. Lo ha comunicato l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso durante un punto stampa all'ospedale Sacco di Milano, dove si trova adesso l'uomo.
2: Oltre 1700 persone sono state messe in quarantena su una nave da crociera arrivata a Bordeaux da Brest ieri sera dopo la morte di un passeggero di 90 anni per un sospetto focolaio di gastroenterite. Sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. La nave dell'Ambassador Cruise Line, partita dalle Shetland il 6 maggio, ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest prima di Bordeaux, da dove era previsto il ritorno in Spagna.
3: È stata rintracciata la famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, spiegando che la donna e i suoi 2 figli adolescenti stanno bene. Secondo alcune informazioni, la famiglia si sarebbe rifugiata all'estero. Sonia Bottacchiari, la donna che sarà resa irreperibile insieme ai figli, è in contatto con i carabinieri e potrebbe essere sentita nelle prossime ore.
2: Il ciclismo col Giro d'Italia. Igor Arrieta ha vinto la 5ª tappa da Praia Mare a Potenza dopo una giornata epica. Lo spagnolo parte presto e va in fuga. Scappa via con Eulalio e lo beffa in un finale pazzo nonostante una caduta e aver sbagliato strada 2 chilometri dalla fine. Terzo posto per Thomas Silva dell'Astana. Eulalio si consola con la maglia rosa, con il gruppo principale che arriva con oltre 7 minuti di ritardo.
3: È tutto, grazie per averci seguito.

0: Vado in radio. Ogni sabato dalle 20 alle 20.50 andrà in onda Made in Viola ed io, Andrea Giannattasio, vi accompagnerò dentro il mondo del settore giovanile della Fiorentina, dalla primavera a tutte le squadre under. Storie, risultati e soprattutto interviste esclusive a giocatori, allenatori e ai volti più rappresentativi di uno dei vivai più prestigiosi d'Italia. Un viaggio per scoprire da vicino i ragazzi che potrebbero diventare i campioni di domani. Made in Viola, ogni sabato alle ore 20 su Radio Firenze Viola.
1: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Colpi d'ala, aneddoti particolari, opinioni, incontri speciali. Entriamo a gamba tesa nel mondo del calcio con Alberto Di Chiara.
3: Ci siamo.
4: Caro Lorenzo.
3: Con Alberto Di Chiara.
4: Ecco, sei ritornato al mio fianco.
3: Sì, ti sono mancato, di la verità.
4: Lorenzo, sei naturalmente con le tue performance.
3: Con le mie performance.
4: Con le tue performance, che dai carburi, insomma, sotto, fai sorprese su sorprese.
3: Sì, anche stasera vediamo di regalarne alcune. Intanto so che vuoi iniziare la trasmissione in maniera un po' diversa stasera. Vuoi lanciare un quesito?
4: No, voglio proprio vedere, ma quelli da casa è facile, perché...
3: Certo, senza andare a consultare internet,
4: vorrei sapere, sì. Poi lo mandiamo anche a qualcuno che beccherai al volo, voglio fare questa domanda. Come? Tanto perché... Questo è un tema chiaramente focale, per il calcio che sta vivendo questa situazione, polemiche, arbitri, partite, organizzazione, un disastro, il calcio è un disastro, una cosa allucinante. Volevo domandare a tutti come si chiamano gli abitanti di Domodossola,
3: ecco,
4: che è una ridente località, fra le altre cose. Di Domodossola è una cittadina.
3: Tu sei nativo di Domodossola?
4: Nativo. Bisogna, non ho mai capito, cioè, non conosco nessuno di Domodossola. Non ho mai conosciuto nessuno di Domodossola, che è una ridente.
3: Non ci sono calciatori a Domodossola?
4: No, non sono, credo di non esserci, non so se ci sono mai stato, ma mi dicono che è una bellissima cittadina, una ridente cittadina, che però non è di come Domodossola si dice sempre. No. Sì. Però è molto citata,
3: sì, però non si sa come si chiamano i suoi abitanti di Domodossola.
4: Allora, lo sai, per esempio.
3: E allora io prima sono andato a vedere, ti dico la verità.
4: Hai visto, sei informato.
3: E quindi i nostri amici da casa possono dircelo al 348-7513.
4: Vedrai che è facile. Sono curiosi di pure loro. Io sono al 90% probabilmente, a parte quelli di Domodossola, che chiaramente saranno informatissimi. Però ci sono delle cose che non sono domande così banali, tanto per dare un po' di colore.
3: In attesa di scoprire come si chiamano gli abitanti di Domodossola, dicevi del nostro calcio, tante polemiche. Ancora non si sa quando si giocheranno le partite del derby e conseguentemente anche quelle legate alla conquista del terzo e del quarto posto. Esatto. Sulla lotta Champions devono giocare tutte le squadre contemporanee.
4: Cinque partite.
3: C'è Napoli, c'è il Milan, c'è la Juventus, con la Fiorentina.
4: Chi direttamente, Como, chi indirettamente. Chi, sì. insomma, ci sono situazioni.
3: Ancora non si sa.
4: No, perché poi è
3: c'è
4: chiaro.
3: C'è questa ipotesi di giocarle alle 12.
4: Come se non sapessero.
3: Alle 12 di domenica con lo slittamento, leggero slittamento della finale di tennis alle 17:30.
4: Ma mezz'ora di differenza, ma che
3: mezz'ora da una parte si anticipa mezz'ora dall'altra.
4: Sì, ma gli altri
3: anticipa.
4: Chi vanno a vedere il tennis non è che va preciso a 5 minuti prima, vado a vedermi, che non è un film al cinema.
3: Certo, no, tutto nasce dalla leggerezza con cui sono stati compilati i calendari dalla Lega, perché si sapeva fin dall'inizio, no?
4: Ce ne fosse una,
3: settembre dell'anno scorso, che si sarebbero giocati l'Internazionale Italia, che la finale si giocava quel giorno alle 17.
4: Ma c'è veramente una, sembra arrivano tutte insieme, no? Questi problemi, non mancate qualificazioni, regolamenti, arbitri, organizzazione federale, mamma mia, c'è Liga, madonna, ce ne salva uno. non se ne sapeva, di un'organizzazione generale dove appunto poi si va a toccare argomenti o a cercare di cambiare cose che sono inutili, no? Magari vanno a cercare di cambiare regolamenti in campo, mentre le cose devono essere cambiate fuori.
3: Sì.
4: Più che in campo, le cose devono essere cambiate fuori, in campo non ce n'era niente da cambiare. Il regolamento più o meno era quello, c'era stato sì qualche accorgimento che era aveva portato dei benefici. Poi il resto hanno fatto un caos totale, no? Il calcio lo hanno snaturato nella sua funzione, era quello di intrattenere, invece hanno peggiorato con l'intenzione secondo loro di migliorarlo, lo hanno peggiorato con regolamenti assurdi dove appunto hanno creato ulteriori polemiche dove neanche il VAR riesce a risolverle, anzi che perché è utilizzato anche quello in maniera maldestra sotto tutti i punti di vista. Comunque, detto questo, caro Lorenzo, possiamo anche cercare di andare a spaziare e
3: possiamo approntare il primo collegamento?
4: Il primo collegamento
3: perché so che vuoi toccare anche dei temi legati alla tattica.
4: No, che tattica?
3: Al calcio moderno.
4: Con il personaggio che andremo a toccare, che è un che noi ci facciamo.
3: Perché in questo caso si può parlare davvero di calcio moderno, eh?
4: No, ci facciamo
3: si può parlare di calcio moderno.
4: No, calcio moderno non ne parliamo proprio. Noi spesso ce le facciamo delle domande e ce le poniamo, perché poi noi abbiamo vissuto un calcio dove sembravano le cose più più semplici di quello che insomma poi vengono manifestate, e dove purtroppo c'è sempre un qualche problema, non c'è mai una cosa che va bene, insomma. Io sento squillare sento le cuffie, sento squillare
3: magari un altro rispetto a quello che pensi te, è un altro il nostro ospite.
4: Non ho idea di chi possa
3: vediamo se ha risposto intanto, no. Perché non sento più squillare
4: secondo me
3: si è spaventato.
4: Credo di sì, perché con te, perché qui voi non sentite, perché io all'interno delle cuffie.
3: Però era l'ospite fissato da Alberto, questo, dico alla regia.
4: Non lo so,
3: Alberto ti ha dato
4: sì, è lì il bigliettino,
3: dottoressa,
4: qui facciamo vedere che ci ha fatto anche il blocchetto Sara, dove c'è scritto Sara non ti scordare di, guardate un blocchettino bellissimo, ce lo inquadriamo sì, bene sì. Dove ci andiamo tutti i nostri appunti, tutte le nostre
3: quindi
4: cose,
3: quello squillo che sentivate
4: allora non era il mio,
3: era il mio. Dopo lo riproviamo,
4: perché
3: è un bel personaggio, se risponde.
4: Sei molto pericoloso, ma molto pericoloso, e quindi io vorrei sapere con questa invece, con la persona che forse andremo
3: dobbiamo parlare. No, perché ci facciamo aspetti del calcio moderno.
4: Ci facciamo domande. Si vedono delle cose.
3: Tanto andiamo a salutarlo perché c'è Alessandro Melli. Benvenuto.
5: Grazie, buonasera a tutti.
4: Ciao Alessandro, gli stavo facendo delle domande, mi stavo ponendo soprattutto delle domande a cui non dava risposta. Una però delle domande che gli ho fatto all'inizio, gli ho detto: guarda, per risolvere i problemi del calcio mi devi dire, e risolviamo tutti i problemi, come si chiamano gli abitanti di Domodossola. Non lo sa nessuno
3: come potrebbero chiamarsi, andando un po' intuito, andando a
4: noi
3: un
4: abbiamo
5: sei lontano,
4: devi andare su Google, se non ce la farai mai.
5: Tanto mi ricordo quando facevo quel gioco ABC delle lettere,
4: vedi, di come Domodossola, sì, esatto.
5: C'era solo Domodossola, c'era.
4: Però non facevo notare, adesso poi andiamo a parlare seriamente, che però di Domodossola, che è citata di come Domodossola, una città, ma anche mi dicono molto bella. Non conosco nessuno di Domodossola.
5: Non sono neanche mai stato io a Domodossola. Non so neanche dove si trova, forse.
4: Ecco, vedi, e invece abbiamo fatto pubblicità a Domodossola, che è sicuramente una bellissima città, e dove chiaramente bisogna far vedere come.

0: in campo hanno cambiato regolamenti, hanno snaturato il calcio e quant'altro, ma fanno rendono fenomeni cose che del calcio. Tu mi facevi notare una cosa, no? Che hai visto fare Bayern di Monaco, Paris Saint Germain.
1: Sì,
0: il lancio.
1: Io ogni tanto, siccome con Alberto abbiamo una buona sintonia, vedo una cosa e allora gli mando un messaggio, gli telefono e dico: ma questa cosa qua, cioè, è una cosa normale.
0: La vedo solo io così?
1: La vedo solo io e quant'altro. L'ultima volta ho visto la partita di ritorno tra Paris Saint-Germain-Bayern, quella finita 1-0.
0: Sì.
1: Che c'era il portiere del Paris Saint-Germain che ha calciato su palla da fermo, su rinvio dal fondo, ha calciato la palla fuori almeno penso 10 volte se non di più, e sentivo che il giorno dopo ho letto che era una tattica, cioè la tattica del portiere era buttare la palla fuori dal campo, perché poi, se ho capito bene, serviva per pressare in quella zona, tipo rugby, sì, perché calciano più lontano possibile.
0: Ah, certo. E poi aggredisci.
1: Tra l'altro, se non dico la stupidaggine, se vi ricordate bene, il Paris Saint-Germain batte il calcio d'inizio e butta la palla fuori.
0: Sì, è vero. Credo che l'abbia fatto anche con l'Inter.
1: Sì, con l'Inter, me l'ha fatto spesso. Io mi faccio sempre questa domanda, e dico: ma che tattica è? Nel senso, io non voglio fare lezioni a Luis Enrique, che è un fenomeno, perché ha vinto. Dunque,
0: ma sono la squadra, anche con squadre forti, ma ha vinto, senza dubbio.
1: Ma non capisco che strategia è. Allora ho chiesto un po' a qualcheduno e mi hanno detto che il motivo...
0: Chi te l'ha detto? Fammi capire.
1: No, questo non lo posso dire.
0: No, devi dirlo, perché io ce l'ho scritto.
1: No, perché è un amico, ma... me l'ha detto più di una persona. Però è un amico. No, ma non voglio...
0: Che è passato anche da Firenze, diciamo.
1: Non voglio fare della polemica. Magari ha anche senso.
0: No.
1: Praticamente, siccome Olise si chiama il...
2: Olise.
1: Olise giocava dalla parte dove c'era anche Carasvelli, giocavano di lì. Lui praticamente loro buttavano la palla lì perché non volevano che, se perdevano la palla, questo Olise si fosse trovato uno contro uno a spazio aperto. Dunque, non tutta una roba che sinceramente io faccio fatica a capire.
0: Con Machiavelli,
1: perché comunque, e tra l'altro sentivo nella telecronaca che Dembélé,
0: sì,
1: quando lanciava il portiere la palla fuori, Dembélé dall'altra parte del campo stava fuori dal campo, fuori dalla riga del campo proprio.
0: Perché?
1: Cioè, non era dentro il campo per prendere più spazio.
0: Per dare ricorso.
1: Io dicevo: ma mi sembra una roba, cioè, fantascienza per me. Poi magari sono fuori dal calcio e, che ne so, magari invece hanno ragione e sicuramente hanno ragione loro.
0: Ma no, quando vinci c'hai ragione, quando perdi c'hai torto.
2: Ad esempio, Alberto, Bersellini o Isen ti proponevano la squadra.
0: Ma che, io come Isen? No.
2: Erickson
0: era Bersellini era ancora ancorato ai suoi, anche agli anni 70, come, però non vuol dire. Ma io ti ripeto, non sono anni 70, anni 80, anni 90. Io credo che sia la cosa migliore nel calcio sia cercare di giocare al meglio, formare un gruppo importante, entrare nella testa dei giocatori. L'allenatore deve fare e mettere i giocatori che hanno, con le loro caratteristiche, nelle migliori condizioni di esprimere appunto le loro caratteristiche tecniche. Questo deve essere, non c'è una legge fissa. Quello che fai col Parma nostro non lo puoi fare magari in un'altra situazione. A Madrid, quello che fai a Madrid non lo fai cioè è normale che l'allenatore bravo è quello che è camaleontico, deve essere, no? Anche per rendere imprevedibile una squadra, perché se fai sempre così, perché poi noi ci scherzavamo spesso, no Sandro, quando facevamo, ti ricordi la Testuggi?
1: Perché... tu sei stato un precursore di queste cose qua,
0: esatto.
1: Perché dicevi delle cose per far ridere, perché a questo punto qua secondo me eri un visionario, avevi visto molto molto prima.
0: Hai capito, perché la sai la tattica della Testuggine, no?
2: Sì,
0: ormai è rinomata,
2: ribadiscila, vai, ricordala.
0: Ecco. No, la Testuggine era quella di formare un gruppo di prendere un giocatore e metterlo in mezzo a cerchio, circondato dai propri compagni. no? Che avanzano stretti e braccetto verso la porta con lui in mezzo, quindi non possono intervenire gli avversari perché se creerebbero un fa. E poi

0: prima quando stava davanti alla porta e faceva il gol, e questo chiudeva, questa era una tattica a testuggine. Ma se te uno fai una cosa del genere,
1: secondo me se ti sente lui se lo dice te la ruba,
0: secondo me non diciamola troppo in giro perché la voglio brevettare questa.
1: No, ma comunque la mia era una domanda, no,
0: certo.
1: Non sto scherzando, seria,
0: a parte,
1: cioè, ha senso prendere la, cioè che il portiere ha la palla e la debba buttare fuori per paura dell'iniziativa della squadra avversaria? Io giuro che sono rimasto, quando l'ho sentita, l'ho letta, e tra l'altro Luis Enrique ha una domanda dei giornalisti, gli hanno fatto questa domanda, lui gli ha detto: io le mie tattiche non ve le posso spiegare perché non le capite. Criticare Luis Enrique, tra l'altro è una persona che mi piace anche,
0: cioè vabbè, al di là di tutto quanto, cioè qui si parla di calcio,
1: ma veramente io faccio fatica a capire questo calcio qua, a volte, in queste cose. Vero. Qua perché non hanno senso.
0: Lo sai che c'è, lo sai poi che fa, c'è il fatto che poi è talmente semplice, no? Dici, come giochi col lancio lungo, col lancio, dipende chi hai. Anche Ancelotti a suo tempo disse: come gioco se davanti c'ho Cristiano Ronaldo, Vinicius e Mbappé, lancio lungo sugli spazi, cioè sono,
1: sì,
0: cioè,
1: sì,
0: perché,
1: sì,
0: cioè, è normale, sì, sì. Io faccio i passaggi corti, sì, sì. Passaggi brevi.
1: Ma lancio in campo.
0: Ma
1: cioè,
0: certo,
1: loro invece,
0: certo.
1: Il Paris Saint-Germain inizia le partite da centrocampo, e quando c'è la palla del portiere al fondo la butta fuori.
0: Sì,
1: cioè,
0: no,
1: io non ho,
0: non ha una logica, sicuro. Non ha una logica,
1: non
0: è vero.
1: Logica, non so.
0: Sì, e però lo prendono vincendo perché chiaramente
1: c'è logica, si vede.
0: C'è logica perché dice: vedi, ma questo è sempre così, è un po' la regola del calcio. Qui vogliono cercare di incantare chi vogliono incantare, naturalmente. Ma tutto dipende dal risultato che fai, perché tutto si trasforma a seconda del risultato finale. Se il Paris Saint-Germain avesse perso la partita nettamente per qualche motivo, per sfortuna, perché poi il calcio ci sta anche quella, sicuramente avrebbero criticato in maniera enorme la tattica suicida di Luis Enrique, che avrebbero invece, così vincendo, anche perché ha una squadra insomma individualmente molto forte rispetto alle altre, anche se si incontrava contro il Bayern di Monaco, che è una squadrona, però credo che insomma sia veramente una cosa, siamo sempre alle solite, no? Si cerca di far modernizzare il calcio, no? In una con tattiche che lasciano il tempo che trovano, secondo me, perché con i giocatori che hai, se sono costretto a buttare la palla lateralmente per paura appunto della risposta degli avversari.
1: No, ma infatti, ma io se fossi un giornalista gli farei questa domanda: cioè, se ogni volta che portiere la palla la deve buttare fuori per paura che Olise poi abbia campo aperto, diciamo, in ripartenza. A questo punto qua, ogni volta che ha la palla un giocatore del Paris Saint-Germain in difesa, per me la devono sbattere fuori sempre a tutti, perché praticamente il rischio, che tra virgolette, di perdere palla e di trovarsi poi a uno contro uno, così,
0: sì, certo.
1: Cioè,
0: certo.
1: Sempre, cioè, che ce l'abbia il portiere, che ce l'abbia il difensore centrale, che ce l'abbia, così a questo punto qua, se quella è la tattica, io la butto fuori sempre. Allora,
0: sì, sì, che regola, come regola, 10 volte, 20 volte. Comunque,
1: cioè,
0: insomma. Comunque, caro Sandro, io quello che ti potevo dire, a parte Domodossola, è questa esplicazione.
2: E ancora non è arrivata la risposta giusta sul dome.
0: Ancora non c'è arrivata. Vedi com'è.
2: È complicata
0: la cosa. Poi comunque non lo dico, lo diciamo alla fine.
2: Alla fine, sì.
0: Alla fine si dice tutto, sì. Quanto. Caro Sandro, no, ti volevo far intervenire proprio per questa cosa qui, per quello che è successo. Ti volevo fare anche la domanda su quello che sta succedendo nel calcio, che è quello che si sono impigliati adesso con la partita alle 12:15, giocano in concomitanza con il tennis. Ah, insomma, sta federazione.
1: Questo qua ci può capitare, perché il torneo di Roma nessuno sapeva che c'era questa settimana.
0: Certo.
1: Allora è un imprevisto, che io capisco che quando sono imprevisti ci stanno. Dunque, questo è un imprevisto, perché il torneo di Roma nessuno sapeva.
0: Ma l'hanno organizzato, credo, la settimana. Hanno deciso,
1: sì, hanno deciso proprio all'ultimo.
0: Sono andati Djokovic e Sinner a parlare, a farsi al ristorante mentre mangiavano. Ho detto: ma perché non facciamo un torneo a Roma?
2: È una cosa tipicamente italiana.
0: Sì.
1: Io, Alba, devo dire, io ho un'altra cosa, un'altra domanda, oltre a quella di Domodossola, che mi faccio da sempre, sì. E me lo sono sempre chiesto: ma è possibile che nei posti di comando, nel calcio, nella politica, più sei idiota, più sei nel posto di comando.
0: La domanda si fanno in molti, credo. La competenza, quantomeno che ci sia competenza, proprio uno può anche sbagliare, per l'amor di Dio, nella vita.
1: No, ma guarda che sono tutti, cioè non c'è una persona che abbia un minimo di, tu li vedi in politica, li vedi quelli di comando, non c'è una persona che abbia un minimo di buon senso, sono tutti quanti più o meno una manica di idioti.
2: Addirittura.
1: E sono tutti lì al comando.
0: Sì, è quello insomma, che fa
2: molto netto, molto netto con i suoi giudizi, Alessandro.
0: Grande Sandro.
2: Giusto.
0: Tanto, caro Sandro, ci vediamo presto. Ti mando un abbraccio grandissimo. E certo ci si vede a Parma, perché tanto ne stiamo organizzando di cotte e di crude.
2: E allora grazie ad Alessandro Melli. Alla prossima.
0: Un abbraccio, ciao. Sandro, un abbraccio grande.
1: Ci sentiamo quando il primo che conosce un cittadino di Domodosso lo chiama gli altri.
0: Assolutamente, facciamo il giro.
2: Noi però adesso, grazie ancora ad Alessandro Melli, noi però adesso torniamo subito a parlare della Fiorentina, perché come dicevamo nel corso anche delle varie trasmissioni di oggi, sono ore calde per quel che riguarda il futuro di Vanoli. Oggi dicevamo che Vanoli in cuor suo, anche ascoltando un po' di persone vicine a lui, è convinto di poter giocarsi le sue chance, è convinto di poter rimanere alla guida della Fiorentina, però al tempo stesso vuole anche capire in che direzione andrà la Fiorentina. Però per fare degli aggiornamenti su questo tema abbiamo in collegamento con noi Luciana Magistrato. Ciao Luciana.
3: Sì, buonasera a voi in studio e agli ascoltatori. Beh, hai fatto una sintesi perfetta, nel senso che oggi non c'è stato questo incontro, anche perché poi mi risulta che la dirigenza sia andata a Roma, quindi è stata poco al Viola Park, e quindi non c'è stato modo, insomma, di fare questo incontro. Si farà nei prossimi giorni, nelle prossime ore, insomma. L'incontro ci deve essere, anche perché ce ne sono già stati un paio, lo dicevi anche tu questa mattina, no? Ti eri informato anche tu. E è stato un incontro sia con Vanoli, ma anche con l'entourage, con il suo agente, per cui sono stati incontri importanti in cui, cioè, è stato riconosciuto il buon lavoro fatto da Vanoli. Però poi c'è da mettersi a un tavolo a programmare e capire quindi bene se le due visioni, ecco, per il prossimo anno collimano, e questo non dipende solo dalla Fiorentina. Appunto, la Fiorentina sta facendo le sue valutazioni, sta seguendo anche altre opzioni, no? Si sono fatti tanti nomi in questo mese, in questi giorni: Grosso, De Rossi, le piste estere. Non vuole sbagliare la stagione in rilancio. Poi ha questa opzione di rinnovo che scade a fine mese, quindi pensa di avere anche tutto il tempo, no? per parlare con il tecnico. Da parte sua il tecnico però ha delle offerte, perché la stagione è stata veramente importante, quella fatta da Vanoli. Nessuno, no, lo può negare il buon lavoro che ha fatto, e quindi è finito anche nel mirino di altre squadre che hanno fatto qualche sondaggio. Ora si parla solo di sondaggi, tutte le società si stanno guardando intorno, no? Però mi risulta Bologna, Atalanta e Napoli, addirittura se dovesse andare via Conte.
2: Addirittura anche Napoli. Attenzione.
3: Visto che Vanoli è stato anche il vice, no, di Conte, quindi è un po' quel tipo di
2: visione,
3: lavoro, di visione, di gioco, e quindi qualche sondaggio c'è stato in questo periodo per Vanoli, e quindi anche Vanoli aspetta, ovviamente, ha come priorità assoluta, vuole restare, sta bene qui a Firenze, però poi farà anche lui le sue valutazioni, perché è stata un'annata difficile per tutti, ma anche per il tecnico stesso. Insomma, lui ha dovuto ricostruire anche mentalmente tutta la squadra, quindi ha fatto un grande grande lavoro sotto tutti i punti di vista, rimanendo murato dentro al Viola Park. Io l'ho sempre detto, no? Per me il tecnico invece deve vivere la città, uscire, non deve forse è rimasto scottato dall'aver vissuto troppo la tifoseria a Torino, e quindi forse ha fatto un passo indietro, insomma, non lo so questo. Però ecco, ha fatto un grande lavoro immerso H24 in questo lavoro di recupero, ha valorizzato tanti giovani, e quindi vuole che anche il suo di lavoro sia riconosciuto, ma soprattutto vuole che le visioni sul progetto siano,
2: possono collimare, insomma. Volevo sentire anche il parere di Alberto Di Chiara. No, saresti sorpreso, non dovesse rimanere la Fiorentina Vanoli, di vederlo immediatamente su un'altra panchina, anche comunque importante, no, perché abbiamo detto di questi sondaggi, sì, di Bologna, Atalanta e Napoli.
0: Io ai sondaggi credo poco, credo poi se vai secondo le logiche spesso e volentieri, come giustamente diceva Luciana, lui ha fatto bene, ha fatto un buon, diciamo, ha raggiunto, diciamo, più che bene, ha raggiunto l'obiettivo che si era prefissato all'inizio, e quindi può avere le condizioni di essere, che ci siano appunto delle squadre che interessate a un allenatore che, insomma, che appunto ha raggiunto un obiettivo, e che era la cosa principale. Non sempre succede così, perché il caso l'Atalanta ha preso Juric, che veniva da 2 anni orribili, sì, aveva perse tutte, infatti poi certe volte le scelte spesso e volentieri sono abbastanza illogiche nel calcio, ma non solo nel calcio, ma vengono, ci sono prese di allenatori che girano sempre nonostante magari non facciano grandi risultati, e che sono poi quelli che fanno in questo caso, quantomeno Vanoli ha raggiunto un obiettivo che era quello della salvezza, che inizialmente anche per, io dico sì, per merito suo, perché è dovuto ricorrere veramente a strategie, a cose varie per cercare di recuperare mentalmente una squadra che era alla deriva completamente, anche un po' diciamo demerito degli altri, perché Verona, Pisa, insomma, sono state squadre che hanno mollato molto, hanno messo i remi in barca molto, sì, presto, insomma è stato aiutato anche da un campionato che, ahimè, è purtroppo sempre più decadente sotto tanti punti di vista, e che quindi dà la possibilità a squadre anche come, anche per l'alta classifica, che perdono 8-9 partite e vincono, vanno a cercare, arrivano seconde, prime, vincono lo scudetto, quindi nel discorso generale. Ma al di là di questo, senza dubbio adesso delle valutazioni devono essere fatte in base a quello che a questo punto Paratici, visto che è stato preso apposta, dovrà cercare di riorganizzare una struttura societaria, e non solo, nel miglior modo possibile, almeno da quello che non so quanto campo libero possa avere, e soprattutto il budget per ricostruire, perché al di là dell'allenatore, che sarà senza dubbio una cosa importante, qui devi andare a prendere giocatori che ti possono far fare il salto di qualità.
3: Sì, soprattutto, sì, insomma, se ci sono gli investimenti, la società, dicevamo anche oggi, Lorenzo li ha sempre fatti, no? Gli investimenti, sì, uno può dire di tutto di questa proprietà, ma non che non ci abbia messo i soldi, sì, sì, e che poi sono stati anche spesi male, 90 milioni, insomma, certo, dell'estate, anche a gennaio sono state fatte delle operazioni, hai preso 2 giocatori che costano 23 milioni, ma sono giocatori,
0: sì, sì, no, che non ti fanno la differenza, insomma, anche perché non è facile trovarli, sia ben chiaro, però, sì,
3: insomma,
0: certo,
3: però sono sempre dei buoni giocatori, intendiamoci, presi singolarmente, però insomma Vanoli ha dovuto fare i conti anche con questo, ecco, quando si mette sul piatto bisogna anche capire che non ha mai avuto il centravanti, perché alla fine ha giocato più piccoli di Ken quasi, certo, il centravanti titolare, quello che doveva confermarsi dall'anno scorso, così non è stato, quindi insomma le attenuanti per Vanoli, se si vuole andare, insomma, a vedere anche dei difetti,
0: certo,
3: però ci sono,
0: qualche errore,
3: certo,
0: ci sarà sicuramente, certo, no? Certo, quello è ovvio,
3: errori ci sono stati, ma insomma anche qualche giustificazione
0: ci
3: poi
0: sta,
3: per quanto mi riguarda io vorrei anche voltare pagina, ecco,
2: sì, no, sì, ma non sei la sola sicuramente,
3: magari anche il tecnico, se dovesse capire che non verrà costruita una squadra a sua
0: immagine, somiglianza, no?
3: Sì, esatto, come non è stato quest'anno, lui si è trovato questa squadra con giocatori, insomma,
2: no, giocatori
3: non costruita bene, dai,
2: certamente non del tutto funzionali, in questo caso. Luciana, grazie mille per il tuo intervento, buon lavoro.
3: Grazie.
0: Ciao Luciana,
3: a voi.
0: Grazie
2: a Luciana Magistrato. Abbiamo dunque fatto il punto della situazione anche sull'allenatore, in questo,
0: sì,
2: caso su Vanoli. Vedremo,
0: sì,
2: che piega.
0: C'è molta curiosità adesso, c'è molta curiosità, sì, perché insomma l'allenatore che è un po' divide, perché senza dubbio la Fiorentina non puoi esaltarti per una salvezza ottenuta,
2: no,
0: neanche in maniera brillante, poi fra le altre
2: all'inizio
0: cose
2: della stagione, non dimentichiamocelo, si parlava addirittura di Champions, era stato Stefano Pioli a parlare di questo obiettivo,
0: proprio lui.
2: Abbiamo iniziato anche anche adesso la serie di telefonate a sorpresa, eh? Vediamo, vediamo se risponde.
0: Va, vediamo.
2: Qui è un personaggio importante, eh? Personaggio lo... importante. Lo senti questo squillo particolare?
3: Qui c'è.
2: È una voce strana, ma adesso riproviamo con un altro.
0: No, ho sentito una voce molto che non era, però proprio femminile, mi pare.
2: Femminile. Piaceva come voce.
0: No, è una segreteria telefonica, può essere pure una segreteria telefonica. Sì, di sì, solito sì. Vabbè, comunque, insomma, diciamo che quello che volevo dirti è che la Fiorentina deve pensare adesso Paratici, anche questo fatto di Paratici che poi viene adesso richiesto dal Napoli, dalla Roma, cioè quando parlavamo di voci messe in giro, ma chi le mette? Cioè, ma perché, perché
2: non
0: devono
2: credo
0: andare...
2: che siano messe in giro, cioè, evidentemente c'è un reale pensiero da parte di questi club che devono trovare un direttore sportivo nuovo e pensano a Paratici probabilmente perché credono che la Fiorentina che non sia così
0: ora.
2: Forte da poterlo trattenere nonostante un contratto di 4 anni.
0: Sì, ma adesso poi ma nessuno che interviene a fare una dichiarazione.
2: Però dalla Fiorentina fanno sapere come si fa a smentire un interesse di un altro club.
0: No, non è senza smentire,
2: però certo,
0: l'interesse
2: certo,
0: del club,
2: lo stesso
0: magari,
2: Paratici magari lo farà, potrebbe uscire allo scoperto e dire io sono qui alla Fiorentina, mi trovo bene
0: adesso,
2: quindi lavoro per la Fiorentina.
0: Ha un contratto, cerco. No, non lo so, poi adesso non so come sono stati i rapporti di Squilla, ma
2: sì. Probabilmente dobbiamo passare oltre, magari riproviamo più avanti se ci sarà tempo.
0: Perché è un orario, caro Lorenzo, dove li becchi con la stanno andando a mangiare.
2: Sì, perché poi ora
0: ti è andato
2: maggio,
0: sempre bene. Ti è andato.
2: Ora che è maggio, capito? Magari si tende anche ad andare a tavola un po' più tardi perché le giornate sono più lunghe.
0: Si allungano.
2: Chi
0: mangia?
2: Chi andava a mangiare prima alle 8, magari ora ci va alle 8 e mezzo.
0: Alle 8 e mezzo, 9 meno un quarto. Ma è normale, anche alle 9 spesso e volentieri, anche perché sono. Si sta in giro se l'aria l'aria è insomma è primaverile, quindi
2: appunto,
0: insomma, ci siamo, no? Mi pare anche giusto. Ma io credo che ci siano, ritornando al discorso di Firenze, che è poi il discorso che più interessa i nostri ascoltatori, almeno per la maggior parte.
2: Vediamo se risponde adesso, qualcuno.
0: È
2: non so chi sia, ma insomma va bene.
0: È quello di pensare un pochino a iniziare una sorta di ciclo che si sta. Che si era un po' delineato, no? Un pochino con l'Italiano in parte, si era delineato, poi invece anche lì è finito. È rimasto tutto in cantiere praticamente. Ha accennato con Paladino che stranamente è durato da
2: tanto, passiamo oltre anche dopo questo interlocutore che non ha
0: risposto, queste cose cervellotiche vedrai che
2: e alla fine qualcuno risponde. Sì.
0: E poi siamo a una. Noi dobbiamo cercare di far ritornare, non perché dobbiamo ritornare non al calcio di una volta, perché stiamo sempre a parlare delle solite cose. Però dobbiamo cercare di ritrovare un pochino di pura normalità, nel senso positivo della parola. Qui uno deve fare la cosa, inventarsi qualcosa per far vedere che è un calcio innovativo o il calcio moderno, devi fare qualcosa di strano. Ma non vedo il motivo per cui tu debba fare qualcosa di strano quando non serve.
3: Iliad.
0: Ecco, c'è un Iliad.
2: Ha risposto, ma è Iliad.
0: Iliad ha risposto. Perché vedono i numeri, poi se sono numeri adesso, poi ci sono i numeri spazio.
2: Certo. Però sai, a quest'ora magari è più difficile che ti possa arrivare. Può arrivare a qualunque ora, il numero spazio.
0: Non c'è dubbio, anche lì bisognerebbe fare.
2: Anche lì bisognerebbe intervenire.
0: Sì, bisogna intervenire. Scolpa della federazione, pure qui.
2: Ecco.
0: No, però è questo. Il discorso, tu devi cercare di anche ritornando al discorso invece dell'organizzazione, parlavamo di federazione. Qui, oltre agli uomini, che servirà senza dubbio una persona di spicco, di un certo calibro a livello che sappia affrontare a livello governativo, che sappia che sia un uomo di campo. Bisogna dire che qui bisogna cercare di cambiare tanto. Io non dico che devi cambiare lo statuto del calcio, perché, ma poco ci manca, perché alle basi proprio bisogna cercare di intervenire il prima possibile, perché questo calcio sta andando alla deriva. Adesso poi le polemiche che vengono fuori, che sono sia a livello organizzativo, arbitrale, i regolamenti messi in campo che non vengono ben che hanno cambiato un po', snaturato quello che è il calcio effettivamente, i falli di mano piuttosto che fuori giochi millimetrici che hanno cambiato in campo, hanno messo una cosa che ha che ha dilaniato, no, il discorso difensivo, perché i difensori non sanno più come difendere e quindi di conseguenza si trovano in difficoltà. Io tanto invece nel contempo continuo a sentire
2: spiegare, ma perché... tanto ci sono tanti numeri,
0: ammazza, ma quanti ce n'hai? No, voi dovete sapere che la rubrica telefonica di Lorenzo Marucci, gli potete chiedere pure il nome, ma l'altra volta su Pio ho visto Papa addirittura.
2: passiamo all'altro.
0: E quindi di conseguenza siamo nella situazione di dover cercare di raddrizzare un calcio che purtroppo, ahimè, come diceva, dove non c'ha bisogno di stranezze, c'ha bisogno di cose concrete, di cose concrete. E quando scherzavamo prima con Sandro Melli, con il quale si disquisisce scherzando e facendoci due risate, ma è la realtà dei fatti, no? Lui si è messo lì a vedere una partita tra le maggiori squadre di spicco a livello europeo, con le maggiori individualità, dove per farsi notare hai dovuto fare una tattica come quella del Tyson Stuggine, come scherzavamo noi quando stavamo in camera negli spogliatoi, ma anche, che ne so, come quella di lanciare il pallone fuori per cercare di impedire a uno dei giocatori più bravi dall'altra parte di poter essere avere campo libero. Insomma, sì, sono tutte tattiche.
2: Pronto?
4: Sì,
2: sono Lorenzo Marucci.
4: Ciao Lorenzo,
2: come stai?
4: Tutto bene, grazie.
2: Bene. Ti volevo, siccome qui ho accanto a me
0: aspetta un attimo, io non so ma che faccio le telefonate, siamo in diretta.
2: Tanto non ti chiediamo niente di importante, stai tranquillo.
4: Ma che? No.
2: Eh?
4: Non rispondo.
2: No, lo so che non rispondi, però è solo un gioco.
4: Salutami Alberto, che sarà
2: l'hai già riconosciuto. Però non so se lui ti ha riconosciuto.
4: È inconfondibile, Dio cazzo. Secondo te.
0: Roberto! Che non può rispondere? Roberto!
2: No, non può rispondere per contratto, capito?
0: Certo, perché no. Poi c'è che ci aveva fatto venire in mente, potevamo telefonare anche a contratto. Come stai? Tanto parliamo di niente. Come stai?
4: Ma oggi non è una bella giornata, però dai.
0: Perché
4: è morto il cane di mia figlia.
0: Ah, ecco, queste sono le cose. Quindi sei in lutto praticamente. Quando muore il cane di famiglia è una cosa tremenda. È morto anche il cane di mia figlia, ma non un pochino più di qualche tempo fa. Ci è rimasto un momento un po' triste.
2: Però sentire Alberto un po' ti risolleva.
4: Ma poi lo vedo sempre sui social, lo vedo sempre.
0: Hai capito, sì.
2: Quando lo vedi, che cosa pensi? Quando lo vedi sui social, pensi?
4: Un grande, perché la vita bisogna prenderla come la prende lui.
0: Ma sì, con non con superficialità, ma con leggerezza. Sempre. Quindi lui può parlare. Quindi
2: un aneddoto su Roberto.
0: Con Roberto abbiamo passato un anno meraviglioso.
4: Dove siete a fare i danni?
2: Siamo qui a Radio Firenze Viola.
0: Siamo alla mia tradizione. Si è insediato nella mia tradizione come gli pare.
4: Ascolta, hai chiamato il finto campionato. Finto campionato ci sentiamo.
0: Dai.
2: Potrei parlare di qualunque cosa a fine campionato.
0: Dai un abbraccio a tua figlia per quello che è successo. E niente, salutami tutti. Tanto conosco bene, tutti. Vai,
2: grazie. Ciao, Roberto. Grazie, a presto.
0: L'avevo che averlo riconosciuto inizialmente. Era un po' la calata milanese,
2: Reggio Emilia.
0: Io con lui ho giocato anche a parte a Firenze, anche a Reggio Emilia stava lui quando sono andato io prima di andare un anno ho giocato a Reggio Emilia
2: e c'era
0: Roberto Bosco, c'era una squadra, noi avevamo una squadra a Reggio Emilia con Roberto Bosco, c'era Bruni, altro di ex Fiorentina, c'era Francini, Andrea Francini. Carnevale, Antonio Imborgia che era in camera con me, Antonio Imborgia già faceva le trattative capirai, uno di quelli Sola, Mossini, Zola, insomma,
2: e chi avevi come allenatore? Romano Fogli?
0: Lo sai chi c'è? Romano Fogli all'inizio e poi GB Fabbri e c'era in squadra il dottore dell'Il
2: Piero Volpi
0: era il libero.
2: Sì.
0: Era già quasi andato a livello calcistico.
2: Sì, lui ha giocato anche nel Como, poi
0: sì, sì, sì,
2: Sì,
0: poi è diventato il dottore
2: per tantissimi anni, anche tuttora nell'Inter,
0: che lo vedo ogni tanto. E vabbè, insomma, sono aneddoti che vengono fuori. Beh, Roberto Bosco mi ha fatto un piacere di sentirlo, anche perché poi lui è legato a una situazione, anche io penso del Milan, sai, non stanno vivendo anche loro un momento molto particolare. Credo che alla fine c'era De Raffa, adesso c'è una partita importantissima a Genova, quindi anche loro
2: credo che nessuno, insomma, pochi si potesse aspettare un calo di queste dimensioni da parte del Milan. Evidentemente quando ha perso le speranze scudetto
0: ha avuto un crollo psicofisico che poi alla fine è quello che ti fa la differenza, insomma, alla fine. Quindi non c'è c'è sempre un discorso: quando l'allenatore è bravo è quello che ti fa il gruppo, ci deve essere la preparazione fisica eccellente, e quando poi riesci a sfruttare, non devi partire con un tuo modulo, devi guardare, secondo me, la squadra, capire qual è il modo di sfruttare al massimo le caratteristiche soprattutto dei giocatori che possono incidere in maniera maggiore, e allora da lì viene fuori il modulo. Non è che parti e fai come dice Tech Bazzone, fai una 50 e dai una 48, insomma, gli sta stretta.
2: Siamo ai saluti, però dobbiamo risolvere questo quesito.
0: A questo punto lo diciamo: gli abitanti di Domodossola,
2: perché lo vuol sapere anche Sara Mastrosimone in regia,
0: si chiamano Domesi. Avresti detto impossibile, era impossibile. I Domesi, che sono veramente una domanda che mi ero posto venendo qui in macchina, quindi pensa, non c'avevo proprio pensieri.
2: Domesi, gli abitanti di Domodossola. Alberto, grazie
0: appuntamento
2: alla prossima settimana. Grazie. E noi naturalmente continueremo con le nostre trasmissioni, perché alle 21 inizia Extra Viola. Dunque, non andate via. Buon proseguimento, a più tardi.
5: Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, poche nubi al mattino, pomeriggio con instabilità diffusa su Alpi, Prealpi e Pedemontana, con rovesci e temporali in estensione alla pianura. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro, soleggiato al mattino. Nel pomeriggio, isolata instabilità tra Appennino e Adriatico con qualche piovasco. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud, locale variabilità tra l'area tirrenica e le zone interne peninsulari con qualche piovasco, specie al pomeriggio. Temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
7: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Oh, grande Tommaso.
9: Pietro.
8: Allora?
9: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
8: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
9: Ma davvero?
8: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
10: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
11: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10, in compagnia di
12: Dario Baldi,
11: una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Almanacco Viola. Piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
13: Il centenario.
14: Cinzio Scagliotti era nato ad Alessandria il 26 marzo 1911. Si affermò come mezzala sinistra in un calcio dove questo ruolo voleva spesso dire essere attaccante, e arrivò a Firenze nel 1933-34. Era cresciuto ad Alessandria, in una delle migliori scuole calcistiche del periodo, da dove uscivano calciatori destinati a fare la storia del calcio italiano, in campo ed in panchina, come Giovanni Ferrari e Carlo Harcan. La Fiorentina era rimasta molto delusa dalla fuga di Petrone, il primo grande campione straniero ingaggiato, e dal difficile inserimento di altri giocatori uruguaiani, e puntò decisa sull'acquisto di giovani giocatori con un grosso potenziale di crescita. Scagliotti fu uno di questi. Assieme ad Arrigo Morselli, Vinicio Viani, Mario Perazzolo, Libero Marchini. Parallelamente il marchese Ridolfi aveva dato il via alla politica del piede di casa, producendo giovani calciatori fin dal torneo dei primi calci. Pochi giocatori esperti completavano la squadra, che doveva inserirsi ai vertici del campionato. Cinzio aveva grande tecnica ed un'ottima visione di gioco. Scagliotti, anche se non esordì, era nell'orbita della nazionale di Pozzo. Il suo primo campionato nella Fiorentina si concluse al sesto posto, in una stagione caratterizzata da grosse turbolenze, con l'avvicendarsi di ben tre allenatori in panchina. Questa situazione portò ad assumere per la stagione successiva l'allenatore Guido Ara, un mito del calcio pionieristico, nella Pro Vercelli e nella Nazionale. La Fiorentina espresse il miglior calcio e conquistò la testa della classifica, diventando campione d'inverno. L'infortunio di Morselli, che gli fece perdere l'intera stagione, e la non abitudine a lottare per lo scudetto, fece concludere il torneo al terzo posto, con la prima qualificazione europea e la disputa della Coppa dell'Europa centrale. La Fiorentina sembrava destinata ad inserirsi stabilmente nella lotta al vertice, ma, come spesso è accaduto nella nostra storia, vennero a mancare le necessarie risorse economiche ed i migliori calciatori furono ceduti per rimpinguare le casse sociali. Nell'estate 1937 successe anche a Scagliotti, acquistato dalla Juventus. A fine carriera Cinzio cominciò ad allenare, guidando la Fiorentina nel torneo toscano di guerra del 1945. Dalla metà degli anni 50 fu uno degli istruttori protagonisti del nucleo addestramento giovani calciatori, da cui uscirono, fra gli altri, Luciano Chiarugi e Adriano Lombardi. Maestro nel settore giovanile della Fiorentina, a cui dette un contributo enorme, vinse il premio Seminatore d'Oro per le giovanili nel 1973, la targa d'oro all'allenatore per particolari benemerenze nell'istruzione e nella valorizzazione dei giovani. Cinzio Scagliotti è morto a Firenze il 26 dicembre 1985. Rappresenta un cardine della storia viola.
11: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso. Almanacco Viola. Piccoli grandi appuntamenti con la storia. A cura del Museo Fiorentina.
12: Il centenario.
14: Il 20 aprile 1969 è in programma per la 26esima giornata del campionato di Serie A Fiorentina-Torino. Rappresenta, dopo la vittoria di Napoli, un trampolino di lancio per i viola che, a 5 giornate dal termine, hanno 2 lunghezze di vantaggio su Cagliari e Milan. I dubbi del tecnico Pesaula sono relativi a qualche problema fisico. Di Merlo, che sta recuperando la condizione, e di Mancin, alle prese con un problema all'inguine che lo aveva già fermato in passato. I convocati sono 16. Superchi, Rogora, Mancin, Esposito, Ferrante, Brizzi, Chiarugi, Rizzo, Maraschi, De Sisti e Marindo. Bandoni, Pirovano, Cencetti, Merlo e Danova. Merlo va in panchina con il numero 13 e viene confermata la squadra che ha espugnato Napoli. È una partita sporca fin dall'inizio. Il Torino non ha nessuna intenzione di fare da vittima sacrificale. L'allenatore Fabbri, ripetutamente beccato dal pubblico con il coro Corea, Corea, dispone un vero e proprio catenaccio, accompagnato da un ricorso continuo al fallo, ad ogni tipo di scorrettezze e di perdite di tempo. Il pessimo arbitro Francescon dimostra una totale assenza di polso, divenendo, con la sua tolleranza, un alleato dell'ostruzionismo granata. Quello della Fiorentina è stato un assedio alla porta torinese che si è rivelato vano. Sulla carta, con il Torino in lotta per il quarto posto, la gara si presentava come un atteso confronto di gioco, ma la tattica scelta da Fabbri ha cancellato ogni prospettiva di spettacolo ed è culminata a 18 minuti dalla fine con l'ingresso del mediano difensivo Bolchi in sostituzione del centravanti Combin. I Granata si sono mostrati propensi a cercare soluzioni offensive soltanto nei primi 15 minuti. Poi, dopo un bell'intervento di Superchi che chiudeva la porta a Combin, il gran palo colpito da Chiarucci al 17° ha rappresentato il segnale della ritirata Granata nella propria area. In mezzo al campo, le costanti rudezze di Ferrini su Esposito hanno incattivito la partita, trasformandola in continui scontri, come quelli tra Maraschi e Puia, e nei ripetuti tentativi di far saltare i nervi ad Amarildo. La Fiorentina, innervosita, ha finito per sbattere contro il muro avversario. Nella ripresa, i Gigliati hanno avuto due magnifiche occasioni per passare, ma sulla prima, al 15°, Puglia ha superato se stesso, anticipando con un magistrale colpo di testa l'intervento di Maraschi, messo a tu per tu con il portiere Vieri da un perfetto cross di Esposito. E sulla seconda, al 34°, Rizzo ha calciato alle stelle da posizione felice. Il pareggio mantiene la Fiorentina al primo posto, anche se il Milan, vittorioso sulla Roma, è ad un solo punto in classifica, seguito dal Cagliari a 2. I sardi hanno pareggiato a Pisa con l'inusuale episodio di Gigi Riva che sbaglia un calcio di rigore. Il campionato è a rush finale, mancano soltanto 4 partite per giocarsi lo scudetto.
7: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
12: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
13: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
12: Chiama senza paura l'800

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in Viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada. Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria Il Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
3: Che incubo il trasloco!
4: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
3: Ma è fantastico!
4: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
5: Zeus Traslochi. In via Bocci 105, zona Careggi.
6: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastica Brodo. Cerco qualcuno e mi mastichi in mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane e codenti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastiamelo tutto.
7: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
8: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
9: Siamo tutto questo.
8: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con Extra Viola, la trasmissione di Radio Firenze Viola della TV 38. Parleremo molto del futuro dell'allenatore che si siederà sulla panchina viola del prossimo anno, la Fiorentina di Paratici, come sarà, come la costruirà il nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Nel frattempo vado subito a salutare Tommaso Loreto.
1: Ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: C'è alle porte anche una partita, quella della Fiorentina con la Juventus, che ancora, incredibile a dirsi, non sappiamo ufficialmente quando si giocherà. Si era aperto uno scenario nel corso del pomeriggio che prevedeva la partita in orario alle 12, un nuovo orario che poteva mettere d'accordo tutti, quello delle 12, con l'Internazionale d'Italia, la finale dell'Internazionale d'Italia di tennis che si sarebbe giocata alle 17.30, però è arrivata anche un'ansa pochi minuti fa. Vado a leggerla insieme a voi. La proposta della Lega Calcio di anticipare alle 12 di domenica il derby Roma-Lazio non è percorribile, apprende appunto l'ANSA da fonti qualificate, secondo le quali resta dunque confermata la decisione del prefetto di Roma di far giocare la partita lunedì 18 maggio alle 20.45. Dunque, ancora non c'è l'ufficialità, però insomma, si torna a questo scenario di lunedì alle 20.45.
1: Guarda Lorenzo, raccolgo volentieri il testimone che ho visto ci aveva lasciato anche Mario Tenerani nel corso del salotto, perché ovviamente anche un'ora fa e certezze in termini di orario e data per Juventus Fiorentina non ne avevamo, e certezze evidentemente non le possiamo dare nemmeno adesso e siamo in rigorosa diretta, perché giustamente hai fatto riferimento a questo che è un po', diciamo, la risposta delle istituzioni a quella che era una posizione, direi, generale della Lega, anche attraverso le parole che hanno anticipato il fischio d'inizio della finale di Coppa Italia, che invece no, sembravano anticipare una via di mezzo accettata da tutti. Fammi dire che fa un certo effetto sentir parlare di mezz'orette, anticipiamo di una mezz'oretta il calcio, una mezz'oretta il tennis, troviamo un buco di un'ora anche per garantire la sicurezza. In tutto ciò la Lega di fatto ribadisce come in questo paese il sistema calcio si senta libero persino di chiedere di avere la priorità sull'organizzazione e la sicurezza intorno agli eventi sportivi. È chiaro che dal punto di vista di chi appunto deve tutelare la sicurezza, ma come fanno a questo punto ad andare incontro alla Lega Calcio? È chiaro che cercheranno dal loro punto di vista di ribadire che la sicurezza e l'organizzazione degli eventi non può che spettare più o meno allo Stato, non al calcio, che non è in grado peraltro di organizzarsi.
0: Aspettiamoci altre mosse da parte della Lega di Serie A.
1: È incredibile, è comunque mercoledì.
0: Sì, appunto, si dovrebbe giocare in
1: domani teoria, è giovedì.
0: Domenica, probabilmente si giocherà lunedì, domani probabilmente arriverà una decisione definitiva, speriamo, anche perché poi vanno preparate le partite, quindi insomma, conto è giocarlo questo derby con tutte le altre partite, compresa quella della Fiorentina, alla domenica a mezzogiorno, un conto è giocarlo di lunedì. Comunque proviamo a parlare di futuro a partire dall'allenatore, perché lo dicevamo anche nel corso della giornata, Vanoli dal suo punto di vista ha buone speranze, ritiene di poter sedersi sulla panchina della Fiorentina anche nella prossima stagione. Anche l'entourage di Vanoli è convinto che dopo il lavoro svolto da Vanoli, e su questo bisogna dare atto a Vanoli che il lavoro svolto è stato certamente meritorio, perché gli era stata chiesta la salvezza, lui è riuscito ad ottenerla, tra l'altro anche in condizioni difficili, perché come abbiamo ripetuto più volte a dicembre la Fiorentina non aveva ottenuto neanche una vittoria a metà dicembre, nessuna squadra in quelle condizioni si era poi salvata a fine stagione, e quindi dal suo punto di vista Vanoli ha compiuto certamente un lavoro da sottolineare positivamente. Sì. Ecco, detto questo, poi la Fiorentina credo possa continuare a portare avanti le sue ricerche per quel che riguarda l'allenatore, un allenatore che possa tornare ad emozionare, ecco, dal punto di vista del calcio che può offrire. Vanoli comunque dal suo punto di vista, poi ti lascio la parola naturalmente.
1: No, ma riepilogare non è breve.
0: No, perché Vanoli ritiene di poter avere le carte in regola per essere ancora l'allenatore della Fiorentina, però vuole ascoltare la Fiorentina, vuol capire in che direzione si andrà, e quindi ne parlavamo anche con Luciano Magistrato nel corso della giornata. Pare che ci siano stati per Vanoli anche dei sondaggi di altri club, sondaggi del Bologna, sondaggi dell'Atalanta e anche del Napoli.
1: Ma guarda, io credo che sia anche inevitabile, perché comunque al di là del dibattito nostro, quindi più interno alla piazza fiorentina, però è chiaro che a livello nazionale comunque chi osserva il lavoro Ivanoli vede che ha preso una squadra in condizioni disastrate e l'ha guidata alla salvezza con due giornate d'anticipo. E quindi fai bene anche a sottolineare come lui stesso possa finire in questo valzer di panchine che si sta un po' prefigurando, perché appunto hai citato il Bologna che a sua volta deve capire che futuro avrà italiano. È chiaro che teniamo il nome di Grosso in ballo, così come sappiamo che tra le preferenze di Casa Viola ci sarebbe lo spagnolo Iraola, che però piace molto al Crystal Palace e comunque dalla Premier League difficilmente può accettare di venire in Italia, tanto più una squadra che non fa Europa. Tutto questo per dire che la situazione mi sembra ancora in stand-by. Lo stesso Vanoli penso possa legittimamente ancora sperare di potersi guadagnare una conferma. Credo che lo stesso Paratici in questo momento stia prendendo un po' di tempo, ci sono ancora due partite e per quelli che sono un po' i rumors non mi stupirei se poi in realtà il tutto si sciogliesse, si chiarisse praticamente a fine stagione, se non addirittura dopo l'ultima di campionato, quando la Fiorentina affronterà l'Atalanta. Sento parlare con insistenza giusto per togliere un nome che comunque credo non fosse nemmeno troppo in corsa per la Fiorentina, ma credo che il prossimo anno a Bergamo potrebbero sentire strascicata. Mi riferisco chiaramente a
0: Sarri. Potrebbe ricomporre la coppia Giuntoli-Sarri a Bergamo. Tra poco ascoltiamo anche i messaggi dei nostri amici da casa, 348-7513-933 il numero per i messaggi WhatsApp vocali, mentre per gli SMS il numero è il 331-4303-200. Provando a fare un veloce gioco delle percentuali, Vanoli, secondo te quante possibilità di rimanere sulla panchina della Fiorentina e che percentuali dai agli altri candidati?
1: Ecco, sai, vero che io anche solo sulle addizioni rischio di affogare. Allora, facciamo che ti do le posizioni nella griglia di partenza. Secondo me in pole position resta Grosso, però non mi sento di dirti che tutto sommato Vanoli può assolutamente essere al secondo posto e quindi comunque in prima fila. Grosso, Vanoli, terrei in terza.
0: Ma le sai, verrebbe il nostro ascoltatore,
1: non lo so. In terza piazza metterei De Rossi, che mi sento di non dover escludere fino a questo momento. In quarto podio lo darei a Iraola, che ripeto è il preferito ma anche il più complicato da raggiungere, al netto poi delle sorprese, perché uno come Paratici non può non avere eventualmente anche l'asso nella manica.
0: Se ci fosse la possibilità di tornare indietro, in molti lo prenderebbero De Rossi al posto di Pioli? Oggi insomma, all'epoca...
1: Oggi sì.
0: All'epoca era più all'epoca rischioso.
1: All'epoca no, sarebbe arrivato con quest'alone di un altro dall'accento romano, sarebbe arrivato con questo peso, con delle aspettative accresciute proprio da questo, con l'idea che fosse arrivato perché chiamato da un direttore sportivo che sappiamo bene quanto è stato contestato, e probabilmente avrebbe fatto comunque un buon lavoro, ma avrebbe dovuto affrontare di partenza una salita non banale. E oggi la situazione è assolutamente diversa, secondo me la piazza lo accoglierebbe bene, lui ha dimostrato di avere non solo il physique du rôle ma anche la personalità, ecco, per portare una squadra alla salvezza. Mi riservo qualche dubbio sul gioco, perché credo che la Fiorentina il prossimo anno non possa fare a meno di provare a esprimere un buon calcio, però devo dirti che se devo dirti la mia a livello di preferenza, con tutto il rispetto, tra Grosso e De Rossi prendo De Rossi.
0: Sì, poi hai citato anche un allenatore straniero, Iraola, c'è chi ha parlato anche di Glasner, tecnico attualmente al Crystal Palace.
1: Sì, sono
0: allenatori che hanno altre mire, probabilmente,
1: che possono avere delle telefonate importanti. Io, per quello che ho capito, a Paratici magari dei no secchi non sono arrivati, ma sono arrivati, riferendomi a Iraola, degli apprezzamenti per la chiamata, ma anche degli inviti ad attendere, perché dovesse arrivare qualche altro tipo di chiamata dall'Inghilterra, che oggi vale di più del campionato italiano, e da squadre che magari il prossimo anno faranno l'Europa, credo che la Fiorentina sia tagliata fuori, e quindi non mi stupirei se poi anche altri allenatori avessero risposto così. Del resto avevamo cominciato parlando di Maresca, che aspetta evidentemente se arriva questa chiamata importantissima del Manchester City. Quindi poi è anche per questo che secondo me Paratici in questo momento tiene aperte più piste possibili.
0: Iniziamo a sentire qualche messaggio vocale al 348 7513 933, spazio ai nostri amici da casa.
2: Buonasera Lorenzo, buonasera Tommaso. Speriamo con la Juve di non fare la figuraccia come con la Roma. Di perdere ci sta, perché loro hanno molte più motivazioni. Però un conto perdere quello 1-0, un conto perdere 4-0 come con la Roma.
0: Eh sì, non c'è dubbio, c'è modo e modo di perdere. È chiaro che la Juventus ha grandi motivazioni perché è in piena corsa per ottenere il quarto, forse anche il terzo posto, però la Fiorentina stavolta davvero ha la possibilità di giocare con la testa libera e magari potrebbe anche offrire una prestazione un po' migliore rispetto a quello che abbiamo visto di recente o comunque insomma nel corso di questa stagione.
1: Il telespettatore, almeno personalmente, riapre una ferita ancora lontana dall'essere cicatrizzata. A Roma la Fiorentina si è arresa, ha fatto più o meno quello che ha fatto a Udine, dove fu disastrosa. A Roma c'è stata proprio una resa, la squadra ha giocato per poco meno di mezz'ora, ha incassato 3 gol uno dopo l'altro, è rientrata in campo il secondo tempo, ha provato un barlume in reazione col palo di Braschi e poi subito la Roma ha chiarito che quella sera non ci doveva essere partita, ha fatto il quarto gol e mentalmente siamo tornati sotto la doccia. Io mi aspettavo anche magari qualche parolina dalla dirigenza.
0: Beh, sì.
1: un po' secca, perché figuracce come questa a fine stagione sono proprio la dimostrazione dell'attaccamento anche di questi calciatori, non c'è mai stato alla maglia. E evidentemente se nessuno ha stigmatizzato quella sconfitta, non è stata nemmeno vissuta come una serata in cui si è proprio tradito quello che deve essere l'attaccamento alla maglia.
0: È stato tra l'altro il passivo più pesante in campionato.
1: È stata una roba invereconda, mi auguro, esattamente come il telespettatore, non venga a Torino. Purtroppo devo dire che questa stagione ci insegna che invece

0: diceva che il sogno è quello di costruire una Fiorentina che possa rispecchiare la bellezza della città. Allora non ci possiamo aspettare che di colpo la Fiorentina possa essere competitiva per la Champions nel prossimo anno, però ecco, l'importante sarà capire che si andrà in quella direzione, ecco, che il percorso verso la bellezza di Firenze, verso la costruzione di una Fiorentina attrattiva, internazionale, come l'ha definita lui, ecco, possa essere intrapreso.
1: Sì, fra l'altro c'è un ritornello abbastanza ricorrente quando si parla di ripartenza, di rifondazione, che nella sua accezione più positiva ci riporta all'avvio del triennio di Montella, e quella è una bella cartina tornasole di quello che potrebbe fare Paratici, tenendo fede a questo intendimento che ha riferito in conferenza stampa di cercare una sorta di bellezza. E in quel caso si cambiò completamente uno spogliatoio dove, come dire, qualche problema c'era, e ci ricordiamo cosa avvenne anche in quel ritiro, e soprattutto di riempirlo soprattutto di qualità, con un allenatore che aveva idee, aveva già dimostrato a Catania di saper dare un'impronta molto chiara al gioco, allo stile di gioco della sua squadra. E forse anche per questo, e con tutto il bene e tutto il rispetto che abbiamo nei confronti di Vanoli, in tanti, no, siamo un po' frenati nel pensare: ma Vanoli può dare un gioco spettacolare a una Fiorentina che immaginiamo
0: è l'uomo giusto per una Fiorentina ambiziosa?
1: La bellezza di Firenze? Non lo so, di sicuro da Paratici, ecco, mi aspetto che sappia trovare il calciatore che sa illuminare, magari anche a costi contenuti, piuttosto che, non lo so, anche qui non voglio sembrare cattivo, però 15-16 milioni per Somma, che peraltro era un centrocampista anche muscolare, è un tipo di operazione che non mi aspetto da Paratici se vuol fare
0: neanche
1: questo
0: 15
1: tipo
0: milioni
1: di
0: spesi
1: progetto.
0: Per Fabian, ecco.
1: Esatto, mi aspetto magari un investimento su un giovane dai piedi buoni, Baturina, visto che il Como ne ha tanti che piacciono, ma aspetto delle mosse in questa direzione per mettere a disposizione dell'allenatore poi anche gente con i piedi buoni, perché fammelo dire, quest'anno è emerso anche una serie di problematiche a livello di valore tecnico che poi sono state evidenti.
0: Ecco, tante volte ci siamo chiesti: ma questa Fiorentina da quali giocatori dovrà ripartire, quali saranno i calciatori cardine della prossima stagione? L'impressione però, andando avanti nel tempo, è che gli incedibili siano veramente pochi in questa Fiorentina. Anche lo stesso De Gea, insomma, dovesse arrivare l'offerta giusta, l'impressione che possa partire anche in virtù di un ingaggio pesante da parte dello spagnolo.
1: Sono diminuiti. Con l'avvicinarsi delle ultime giornate di campionato la rosa si è ristretta sempre di più. Ad oggi probabilmente c'è Fagioli, unanimamente considerato uno da tenere, dal quale ripartire assolutamente, tant'è vero che poi su De Gea ci sono anche voci di mercato con la Juventus che lo seguirebbe. Devo dirti che a livello di esperienza, e comunque secondo me nella parte finale di questa stagione un po' si è ripreso, anche lui nel girone è andato male, ma rispetto ad altri si è ripreso. Se ti devo dire la mia, io riparto volentieri da De Gea, sapendo che poi da un altro anno di esperienza a Martinelli e per la stagione successiva riparto da un giovane come lui. Mi colpisce che sempre meno in questo momento inseriscano in quel gruppo dai quali ripartire Ken, che è di fatto fuori un po' da tutte le preferenze dei tifosi e che non fa assolutamente niente per provare a rientrarci.
0: Vedremo se sarà disponibile per la partita con la Juventus.
1: Sì,
0: dovesse esserci dal primo minuto, potrebbe esserci un confronto a distanza con Vlahovic, tanto per parlare del passato più o meno recente della Fiorentina. Però
1: non
0: ecco,
1: che
0: magari
1: cambi molto il giudizio stagione.
0: Però magari ecco,
1: e lasciami dire anche sul finale di stagione, perché io non voglio fare il bigotto che punta il dito sugli atteggiamenti, ma insomma lo si è visto e lo si è sentito di più in ambiti che col pallone non hanno niente a che fare. Ognuno è liberissimo da andare ai concerti, per intendersi. Però tra un po' lo si è visto più al Pala Mandela, al Mandela Forum, che in tribuna al Franchi. Metto nei panni di un tifoso, mio centravanti non credo faccia molta simpatia.
0: No, poi insomma non dimentichiamoci anche la sua assenza alla partita con il Sassuolo e anche come è stata motivata la sua assenza. Insomma, tante questioni anche fastidiose sul suo conto, francamente. Però ecco, il fatto che possa essere ripresentato in campo in queste ultime due partite, se la Fiorentina davvero ha deciso di cederlo, potrebbe

0: essere utile per metterlo in mostra, certo, e per far capire ai club che hanno intenzione di acquistarlo che lui sta bene, perché in questo momento c'è anche una questione fisica, tanti club possono farsi delle domande sul suo stato fisico.
1: È in dubbio, perché insomma i numeri in termini di assenze sono importanti, se ci aggiungiamo poi la Conference siamo oltre 15-16 assenze nel corso della stagione, e più che altro sono domande che tornano d'attualità, perché una cosa l'abbiamo capita, sono problemi che già c'erano tempo addietro, quando sembrava tutto fatto con l'Atletico di Madrid e poi alla fine non se ne fece di nulla. Quindi poi lì resta il punto interrogativo, se in estate non sia il caso di intervenire e quindi operarsi o meno. È una bella grana che Paratici dovrà gestire, anche perché purtroppo penso che a livello di clausola rescissoria quei 62 milioni in questo momento sia un'utopia, quindi poi si fa presto a dire lasciamolo pure partire, bisogna vedere se ci sono pretendenti. Ad oggi anche il fatto che una squadra interessata è il Paris, che è la seconda squadra di Parigi e non altri lidi, ecco, ti dà l'idea che sarà una bella gatta da pelare per il DS.
0: Tanto sorrido, perché tra i vari messaggi che stanno arrivando, che state vedendo anche in sovraimpressione, i nostri amici da casa si stanno scatenando a proposito dei nomi degli allenatori del futuro, e insomma c'è anche un po' di amara ironia.
1: Che hanno messo?
0: Trapattoni, Picchio De Sisti, Capello.
1: Sì.
0: C'è anche chi fa il nome di Alvini, che è venuto in Serie A con il Frosinone, una candidatura un po' più realistica, però insomma ecco, la Fiorentina sì, può fare anche una scommessa sul nome dell'allenatore, ci mancherebbe, perché qualche scommessa ha pagato. Non dimentichiamoci che quando è arrivato Italiano, che è stato un allenatore discusso quanto si vuole, però comunque è stata una scommessa che qualche frutto l'ha portato, ecco, anche dal punto di vista del gioco quantomeno.
1: Parliamo liberi?
0: Certo.
1: Allora, io Paratici, che l'ho anche avuto, ho un grande rapporto, chiamo Antonio Conte. Dopo ovviamente aver ricevuto rassicurazioni dalla proprietà viola che il progetto è importante, che è molto ambizioso e che c'è un traguardo che si sogna, io prendo e chiamo Antonio Conte e vedo quello che succede a portare Antonio Conte a Firenze. Sto sognando, state tranquilli, anche perché vedevo, lo scriveva anche Angelo Giorgetti, ad oggi per quel che abbiamo capito pure Paratici attende di capire dalla proprietà che budget avrà e certo, che ambizioni avrà. Per cui poi capisco anche che lui magari ha un'idea chiara, ma l'allenatore non può già dirgli: guarda, io avrò 8 milioni su questo mercato, facciamo uno squadrone. E ancora questo Paratici non può farlo.
0: No, no, non c'è dubbio. Certo, insomma, Conte sarebbe un gran colpo per la Fiorentina.
1: Sto sognando.
0: Al tempo
1: sto
0: stesso
1: sognando.
0: Qualcuno potrebbe storcere il naso, viste tutte le polemiche che ci sono state, però insomma in passato ci sono stati allenatori che arrivavano dalla Juventus direttamente, insomma avevano un grande passato bianconero, mi riferisco a Trapattoni, e poi in ogni caso si è trovato il modo per...
1: Quando eravamo campioni d'inverno col Trap ce n'era pochi, sì, ma anche con Torricelli, con Di Livio
0: sì,
1: ne ho visti pochi, ecco. Come dire, non, poco esaltati soprattutto dagli occhi di Torricelli o dalla finta Di Livio, ci avevano conquistato, sì, dai.
0: Tornando invece al campionato, c'era anche chi sottolineava che sarebbe bello se la Fiorentina togliesse la Champions alla Juventus. Insomma, la Fiorentina si è tolta poche soddisfazioni, direi zero soddisfazioni in questo campionato. Tra l'altro la Fiorentina non è mai riuscita a battere una grande in questo campionato. Ecco, potrebbe esserci l'occasione contro la Juventus di cogliere questo risultato e di rendere la vita difficile alla Juventus nella corsa alla Champions.
1: Sarebbe bello un bis di quel 3-0 fantastico con Prandelli in panchina, che arrivò in un momento molto difficile, un momento che poi sarebbe proseguito, perché poi ricorderete Prandelli se ne andò e tornò Iachini, la Fiorentina di fatto si salvò. E lì era arrivato relativamente da poco Prandelli, c'era l'aspetto positivo di un Vlahovic che segnava a raffica, grande merito di Cesare, ma la Fiorentina era ancora in grande difficoltà e poi c'erano gli stadi vuoti, era pieno Covid, insomma io mi ricordo che tutto mi aspettavo fuorché di vedere uno Juventus Fiorentina 0-3, quindi sarebbe bello un bis di questo tipo. Mi piacerebbe parlare anche di un bis simil Coppa Italia con Salah che fa costu costa e la schianta al 7 dall'altra parte, ma qui ripeto, non si offendano i calciatori della Fiorentina, ma per quello che abbiamo visto quest'anno questa squadra forse vale un terzo di quella che ipotecò un passaggio del turno a Torino e purtroppo poi non si concretizzò a Firenze.
0: Tornando invece a Ken, davvero dovesse essere ceduto da parte della Fiorentina, secondo te in questo momento quanto può ricavare la Fiorentina dalla sua cessione? Poi siamo ai saluti, dobbiamo davvero chiudere.
1: Ma io penso che comunque tra i 30 e i 40 tu possa, è comunque un attaccante che nazionale ha segnato.
0: Sì, certo.
1: E che in una stagione con tante assenze comunque i suoi 7, 8 non so quanti sono, ma comunque se non è in doppia cifra poco ci manca, l'esperienza ce l'ha, l'anno scorso la stagione è stata positiva. Poi ragazzi, se Lucca è stato pagato 40 milioni per non citare piccoli 27, possiamo provare noi a vendere Ken a 40.
0: Sì sì, il discorso torna,
1: cioè se devo scegliere tra Lucca e Ken a parità di prezzo a 40 prendo Ken,
0: non c'è dubbio, non c'è dubbio. Grazie a Tommaso Loreto.
1: A voi, a presto.
0: Grazie naturalmente a Sara Mastrosimone in regia. Vi ricordo che le trasmissioni in diretta su Radio Firenze Viola riprenderanno domattina alle 7 con Buongiorno Firenze. Su Rai TV 38 si tornerà a parlare della Fiorentina con il Salotto dello Sport domani alle 20. Grazie a tutti, buon proseguimento.
2: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
4: Tutto ciò che fa Fiorentina
2: è su Radio Firenze Viola.
5: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Passate da un minuto le 14, è mercoledì 13 maggio e finora direi che sta andando tutto bene. Luca Calamai, ben trovato, palla al centro, buon dì.
6: Piove, diluvia,
5: la bella stagione.
6: Te sei contento?
5: Tarda ad arrivare, come direbbe il maestro Battiato, io tutto sommato clima londinese
6: accettabile.
5: Meraviglioso. Ci vuole anche, guarda, il golfino non peso, però insomma la mattina in magliettina ancora no,
6: poi che c'è pleddettino la sera,
5: te lo ricorderò quando invece esci la mattina c'è già 36 gradi e peraltro hai già l'effetto sudorino ghiacciato dall'aria condizionata in macchina, che è terribile anche perché ci si ammala. Detto questo, un po' di certezze le abbiamo.
6: Oggi ci abbiamo
5: la Fiorentina torna ad allenarsi, abbiamo un po' di indicazioni sulle quali ci soffermeremo in queste due ore, cercheremo anche di capire se a livello sportivo magari contro la Juventus non si possa rivedere anche Moise Kean o meno al centro dell'attacco,
6: certo.
5: Se ci sarà Piccoli, l'unica cosa che non sappiamo è quando si gioca. Ma questo
6: si giocherà lunedì alle 20:45
5: dal fatto che viviamo in una parte del globo così meravigliosa che quella che è indubbiamente un'industria tra le più importanti del paese e che però fa riferimento, come dire, a uno sport, a un intrattenimento, alla pretesa di avere la priorità sulla sicurezza, sullo Stato, no? E sulle istituzioni, perché questo più o meno si desume dalla nota che ieri leggevo da parte della Lega e che mi ha lasciato a bocca aperta, perché dicono: caro Stato, viene prima la trasmissione delle partite. La trasmissione delle partite, perché poi lo dicono poveri tifosi, te immagini la Lega che vuol difendere i poveri, però tra le righe non possono fare a meno di dire la trasmissione di tutte le partite diventa problematica.
6: E tra l'altro una nota che non parte da un riconoscimento di colpa, perché la colpa è della Lega che ha commesso l'errore, ma l'errore di non prevedere che in questa data del 17 maggio, anno dopo anno, non c'è verso di sbagliare, anno dopo anno c'è la finale degli internazionali di tennis E quale mente diabolica non ha capito che non potevi affidare al caso il sorteggio di quella domenica? Quella domenica, se te metti il derby di Roma, che è, da un punto di vista di preoccupazione incidenti di sicurezza, è il più pericoloso che c'è in Italia, certo, in questo momento, e lo metti nel fine settimana nel quale c'è la finale internazionale. Poi, come ho detto e ripetuto, gli dèi del calcio non perdonano gli idioti, chi sbaglia, chi commette leggerezze, per cui la Lazio arriva in finale di Coppa Italia, perché se la Lazio non fosse stata in finale Coppa Italia, il derby si sarebbe giocato sabato alle 18 e non ci sarebbero stati problemi di questo tipo. La cosa imbarazzante, inaccettabile, vergognosa è che paga tutto questo sono i tifosi, che non sanno, che già vanno sempre meno allo stadio, qui non sai se devi prendere un giorno di permesso, chi ha bloccato un treno non sa se può cambiarlo, chi ha comprato il biglietto non sa se può utilizzarlo, chi ha venduto per quell'abbonamento televisivo di una partita magari lo rivuole dietro, una roba che è roba da dilettanti allo sbaraglio. Va bene, però oggi ragazzi abbiamo parlato tanti giorni di un argomento, oggi ci sentiamo di dire che questo argomento siamo nelle condizioni di poterlo sminare. Vorrei chiarire una cosa, però,
1: a capirlo meglio, dirlo,
6: perché c'è qualcuno che fa finta di non capire. Questa vicenda legata a Paratici è una vicenda che è parte a livello nazionale, cioè la stampa fiorentina l'ha solo se l'è vista piovere addosso, esattamente come i tifosi, da un grande giornalista come Di Marzio, che rappresenta su Sky e in assoluto in Italia una voce importantissima, da Sport Mediaset, da
1: mi viene in mente anche Ugo Trani sul Messaggero, possibile, cioè, cominciò tutto da lì, da Roma.
6: Il mondo fiorentino, tutta questa ondata di attenzioni su Paratici non è che l'ha creato, no? Perché c'è una nicchia, devo dire, estremamente ridotta, anzi vorrei dire quasi impalpabile, che ha come unico obiettivo quello di criticare i giornalisti fiorentini. Questa vicenda è tutta roba che non è di qua, è tutta roba extra qua. Però oggi possiamo dire, possiamo in qualche modo provare ad anticipare quello che dovrebbe essere il pensiero del direttore dell'area sportiva, e sotto questo punto di vista
1: è quello che
6: bravissimo collega,
1: no? Quello che auspichiamo è quello che Flavio Ognissanti sulla Baroviola, ma abitué anche del lunedì su Radio Firenze Viola, in mattinata ha rilanciato e
6: fammi
1: sottolineato.
6: Dire, salutando
1: ciao Flavio,
6: Flavio.
7: Ciao Tommaso, ciao Luca, un grande abbraccio.
6: Io gli voglio dirà del bene, ma poi non ho una confidenza per dire, lo apprezzo in maniera straordinaria, perché Flavio Ognissanti, io sono nato figlio di mio padre e quindi lo dico e lo ripeto, io se ho fatto questo mestiere è chiaro perché ho avuto anche la fortuna di mio padre che mi ha aiutato in tutto quello che è l'inizio di un percorso che non è mai scontato, e quindi io sono partito in discesa, ma con una discesa importante. Flavio invece ha costruito, si è costruito giorno dopo giorno una sua identità giornalistica e oggi è una voce importantissima del panorama calcistico della Fiorentina, se l'è fatta da sola con i suoi coraggi, i suoi errori, la sua fatica, il suo impegno, la sua competenza. Quindi è un collega che apprezzo in maniera veramente particolare. E quindi oggi Flavio ha, diciamo, provato ad anticipare quello che potrebbe essere
1: lo sbocco
6: della vicenda
1: di
6: Paratici. Perché?
1: Esatto.
6: Perché? E poi vado da Flavio e finisco e mi chiedo perché? Perché cosa chiedevamo noi? Ma lo chiedevamo noi che non l'abbiamo portata avanti questa storia, l'abbiamo subita. Chiedevamo che fosse fatta chiarezza. Non c'è bisogno di scrivere la Divina Commedia, basta una presa di posizione chiara,
1: tre
6: netta,
1: parole, tre lettere. Tre parole, sto
6: chiara,
1: bene qui, fine,
6: forte, e avremmo voltato pagina, perché di tutto la Fiorentina ha bisogno in questo momento, meno di situazioni che galleggino nel nulla. E vai Flavio.
7: No, nel senso, analizziamo ciò che è successo. La fibrillazione nel nostro ambiente è partita da quando il Messaggero,
6: sì,
7: ha detto Paratici piace alla Roma. Poi dopo Di Marzio ha confermato la notizia che Paratici piaceva alla Roma e che una lista di 5, 6, 7 direttori sportivi, perché sappiamo tutti la situazione a Roma, c'era anche l'apprezzamento per Paratici. Questo ha provocato, secondo me, un isterismo esagerato nel nostro ambiente.
6: Esatto.
7: Perché poi noi chiaramente cosa facciamo tutti? Paratici piace alla Roma, ci informiamo. E quello che abbiamo raccolto, per esempio, che io ho raccolto è, perché ho detto, ma la smentì, cioè io mi sono su, ma la Fiorentina smentirà questo? La risposta che mi è stata data, che per me è giusta, è non possiamo smentire che Paratici piace alla Roma o che piace al Milan o che magari se Manna dovesse andare via dal Napoli, il Napoli potrebbe pensare anche a Paratici. Cioè, in queste notizie la smentita su cosa devono farla? Io, chi mi conosce, chi mi segue, chi anche su Radio Firenze Viola lunedì, sa che sono tutto tranne che filo societario. Anzi, tutto il contrario. Se le devo bastonare, li bastono.
6: No, ma con elementi, con fatti, ecco.
7: Esattamente, cioè, esattamente. Non ho chiaro.
6: Chi
7: io
6: va,
7: a giugno ho raccontato il motivo. Esatto. Per cui Paladino è andato via e ho preso qualsiasi cosa, ma oppure mi sono scontrato con Prateo o con Ferrari anche pubblicamente, fa parte del gioco del nostro mestiere. In questo caso, chi chiedeva alla Fiorentina una smentita? Cosa deve smentire la Fiorentina? Che Paratici piace ad un'altra squadra? È legittimo che un'altra proprietà, un'altra società possa ritenere Paratici bravo e competente. Questo non vuol dire che l'isterismo che si è creato, per me, fuori luogo. Poi, chiaramente, noi ci siamo detti, ma Paratici perché non ribadisce che sta, che rimane? Ce lo siamo chiesti tutti, anche per dire basta, andiamo oltre, perché in questo momento vogliamo pensare al nuovo allenatore, esatto. Vogliamo pensare alla, cioè, ci siamo stancati di questa roba qui. Paratici, ma in realtà era già in programma prima di Juventus Fiorentina un'intervista alla Gazzetta, la farà venerdì, sì. Un'intervista alla Gazzetta che non è incentrata su questo, è incentrata su la vigilia di Juventus Fiorentina, che sappiamo che per Paratici, certo, è una partita non come tutte le altre, quindi magari un passaggio su questo lo farà, ma soprattutto a fine campionato verrà fatta una conferenza stampa. Quindi sì. La notizia è che, così come gli altri anni, cambiano i protagonisti. Prima c'era Pradè, prima ancora c'era Barone, prima c'era Commisso, oggi cambiano i protagonisti perché c'è Paratici, ma fine anno ci sarà, là fine campionato ci sarà la conferenza stampa di Paratici, che in cui ci saremo tutti quanti noi, faremo delle domande, porremo dei quesiti al direttore generale e quindi parlerà Paratici. Ma secondo me si è creato un isterismo esagerato su una notizia, sai, esce Di Marzio, che è un top nel suo lavoro, e dice contatti diretti, trattativa tra il Milan piuttosto che con la Roma, con Paratici. Allora quella era una notizia concreta da smentire.
6: Sì. No, è chiarissimo, Flavio. Allora permettimi di fare due riflessioni, intanto siamo tra colleghi. Quello che dici te è giustissimo. Ma ci sono dei momenti nei quali una società che non vive un momento di serenità nei rapporti con nel vissuto, usiamo così, no? Quando una situazione, una notizia poi prende un percorso di un certo tipo, cioè diventa un tam tam e soprattutto viene tradotta dal tuo mondo, dal mondo Fiorentina, anche in maniera polemica, se va via anche Paratici, inutile, possiamo raccontarci mille storie, ma che ci sia un passaparola di un malessere tra Paratici e direttore generale Ferrari è così, e te lo sai benissimo, anche se giustamente la Fiorentina ricorda che Paratici è arrivato anche su indicazione di
7: Ferrari. No, io per esempio non ho questa notizia che c'è un malessere tra Ferrari e Paratici.
6: No, ma appunto. No, ma nemmeno io, però nel passaparola cittadino c'è, te lo garantisco.
7: Ma il passaparola cittadino, Luca,
6: basta guardare i messaggi che ci arrivano, ecco.
7: Sì, ma il passaparola cittadino ci ha raccontato che la Fiorentina deve essere venduta agli arabi ogni mese, cioè nel senso che vogliamo star dietro al passaparola cittadino, che molto spesso nasce da un telefono senza fili. No, cioè io racconto ciò che sono, sì, io chiaramente, sì, io no, non ho notizie di problemi o di guerre interne,
6: no,
7: tra Paratici e Ferrari.
6: No, ma io sto dicendo dicendo che era una situazione che aveva preso un percorso diverso, no? Poi io ho fatto il mercato, te lo fai, lo sai benissimo. Quando il mercato parla, il mercato non è che fa qualcosa contro la Fiorentina. Il mondo del mercato, la Fiorentina mi interessa anche poco, ma se arrivano da più voci del mercato, perché è stato anche Sport Mediaset, e poi è arrivato Roma, e poi è arrivato Di Marzio, e poi è arrivato Napoli, ti dà l'idea, come ho fatto l'esempio ieri, non leggi sul mercato che Marotta va, può andare al Milan, può andare al Bologna, può andare alla Roma, cioè vuol dire che il mercato magari percepiva un qualcosa. Dico tutto questo perché voglio dire che era ci sono dei casi in cui
5: dopo
6: è opportuno ribadire
5: come quella
6: qualcosa.
5: In arrivo dici le voci non circolano più.
6: Opportuno ribadirlo, no? Tra l'altro
7: no,
6: devo dire
7: Luca, che la Fiorentina non sappia comunicare
6: e qui finisco. Tra l'altro l'occasione gli era stata consegnata a Paratici su un piatto d'argento quando lui ha parlato prima di Roma-Fiorentina. Quella poteva essere l'opportunità, certo, non solo di celebrare il valore della società Roma, ma di dire anche comunque per me oggi la Fiorentina è la Roma, il Paris Saint-Germain, il Manchester City, niente. Allora trovo giusto che la Fiorentina colga un'occasione come può essere un'intervista alla Gazzetta per ribadire un qualcosa che per me era ovvio, probabilmente anche per te Flavio, ma ti garantisco non per tutti è ovvio, e in questo momento la Fiorentina ha bisogno di non tenere vive situazioni che nel mondo viola creano tensioni o amarezze o preoccupazioni. Dopodiché aggiungo un'altra cosa, ma questa è una responsabilità che mi prendo io e soltanto io. Ho trovato assolutamente comprensibile e anche corretto che Fabio Paratici abbia fatto la prima intervista al Corriere della Sera, o la poteva fare alla Gazzetta dello Sport, a quelli che sono i due giornali che rappresentano dal mio punto di vista il valore nazionale di chi finisce su quel giornale. Nazionale, ma vorrei dire anche internazionale. Hai fatto l'intervista al Corriere della Sera, la prossima intervista dove spieghi delle cose, perché non è un'intervista, spiegherà delle cose e lo spiega a salvezza acquisita, quindi non in corso d'opera, forse poteva essere l'opportunità quella di fare quel momento una conferenza stampa generale, perché lo devi alla tua comunicazione, che è Firenze, che è il tuo mondo. Però questa è una mia riflessione, resta mia. Fatto la prima, poiché te hai fatto una convocazione anche informale, chiedendo dobbiamo parlare fra di noi, dobbiamo comunicare. Poi però finisce,
5: ecco,
6: il campionato
5: dire
6: e la prima intervista che fai, non fai una conferenza stampa. A me che fai una conferenza stampa due giorni dopo hai fatto un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Flavio? Sì, va bene, ma insomma, falla due giorni dopo alla Gazzetta, ma non te la fa due giorni dopo alla Gazzetta se ha fatto prima una conferenza stampa, giusto?
7: La conferenza stampa però ci sarà fra 15-20 giorni e starà molto su, cioè noi chiederemo dei programmi, dei progetti della Fiorentina futuri, andremo molto più nello specifico. Da quello che so, l'intervista che lui farà venerdì alla Gazzetta sarà molto anche incentrata su Juventus-Fiorentina, quindi non sarà
6: comunque,
7: un'intervista,
6: ma lo ripeto, questo è il mio parere e a me interessa che cosa, perché almeno accantoniamo un problema che per noi non è mai stato un grande problema, ma che comunque è percepito.
5: No, però ha creato
6: il problema
5: dei
6: che
5: sussulti.
6: Paratici l'anno prossimo si lavorerà per la Fiorentina e lo ribadirà in maniera chiara quello che noi auspicavamo, perché almeno si smette di parlare di questo argomento.
7: Però secondo me l'isterismo che c'è stato è troppo rispetto alle notizie che sono uscite, e quindi va bene che la Fiorentina poteva comunicarla meglio, poteva gestirla meglio, ma stiamo parlando di fumo, cioè ci siamo attaccati veramente al fumo per provare, cioè c'è gente, cioè nel chiacchiericcio cittadino c'era, no, non c'è una guerra interna di una parte, ma quale guerra? Perché è uscita, cioè siamo andati troppo dietro questa roba qui. Cioè, in questi giorni non si parlava d'altro. C'era
6: perché
7: gente che
6: non è stata stoppata subito, Flavio?
7: Ma non puoi stoppare un alla Roma piace Paratici. Cosa stoppa?
6: No, ma Paratici
7: io
6: all'Olimpico.
7: Una trattativa.
6: Paratici all'Olimpico dice quello che ti ho detto io.
7: Però Paratici all'Olimpico dobbiamo ricordarci quando ha parlato. Lui quando parla la Cremonese stava vincendo in casa con la Lazio. e qui in quel momento la Fiorentina
6: sì, questo qui è il tuo parere,
8: anch'io ti seguo meno,
6: è sacrosanto.
8: Al volo, cioè, trovo quasi sempre, lo capisco, sei la Fiorentina, quindi poi a Firenze ci sono tanti media che ti seguono, quindi devo imparare tanti colpi, però secondo me tante altre volte li puoi anticipare, perché te giustamente ricordi Roma, già lì la potevi sgonfiare, perché poi è ripartito il tantam,
6: certo,
8: a Milano,
6: perché poi è arrivato Di Marzio,
8: la storia che dice Flavio ha ragione, ma non si è parlato d'altro, io stesso ti dissi no, sta benedetta carta bianca, ho provato a parlarne, però poi Flavio vedi che qua e là e l'anima interna che magari pensa alla conferma di Vanoli o eventuali cambiamenti che per il momento non sembrano semplici, come è il discorso dello staff medico che si leggono quella, allora uno anticipa, no? Sai che arriva il Genoa, sai che molto probabilmente, a meno che cataclismi, domenica dopo il Genoa, da un lato anticipi la rabbia, scusate, siamo salvi, scusa. E nessuno ancora ad oggi si è degnato di farlo, e a me mi parte solo la vena a pensarci, e dall'altra, fra l'altro, colgo l'occasione, qui accanto a me c'è il direttore generale Ferrari, siamo tutti e due contenti che siamo salvi, girano queste voci incredibili, io e Alessandro abbiamo un grande rapporto, arrivederci.
6: E basta, e finisce tutto.
8: Domenica si è parlato del post social del presidente, i dirigenti dopo la Roma, è stata una figura vergognosa, nessuno ha chiesto scusa o ci ha messo la faccia, è uguale dopo il Genoa, perché i nostri dirigenti, e mi spiace dirlo, anche paratici, tendenzialmente parlano prima, al fischio finale non parla mai nessuno.
7: Guarda Tommaso, su questo sarebbe da questo tuo pensiero sarebbe da mettere in mondo visione,
8: capito, poi io capisco
7: però,
8: che
7: però lì tono da dove arriviamo e noi lo sappiamo bene, noi da dove arriviamo, da una Fiorentina che non sa comunicare, che non conosce i tempi, che non conosce alcuni passaggi comunicativi,
8: poi qualcuno imparerà, cioè io scusa, ma da questo mi aspettavo subito un cambio di passo anche con Paratici, infatti la vicenda Ken l'ho accusata perché ho detto ma è stato Paratici a informare che Ken aveva doppia seduta di fisioterapia, io non ce lo vedo a Torino con la Juve a gestire una roba come si è gestita noi via.
7: Secondo me, ma non è un secondo me, perché noi lo sappiamo, i problemi alla Fiorentina sono molto più di quelli che gli altri pensavano, noi li sappiamo, e secondo me mettere tutto a posto non è per niente facile, ma soprattutto non è per niente veloce, ma i problemi in casa Fiorentina sono giganteschi in ogni settore, ma noi lo sappiamo perché noi con la Fiorentina ci abbiamo a che fare tutti i giorni, però spiegarlo ai tifosi non è facile,
8: quelli che poi vogliono sentire, che vogliono loro, è proprio impossibile.
6: No, ma allora oggi quante voci escono di mercato di Ken? Ma chi se ne frega di Ken? Farà quello che vuol fare. Quanti voci escono sugli allenatori? Ma chi se ne frega? L'allenatore lo sceglierà. Ma se le voci toccano la struttura e il direttore generale dell'area sportiva è struttura, non è il centravanti, il portiere, il terzino, l'ala destra, il medico, è struttura, li devi stoppare subito. Li devi stoppare subito, immediatamente. E lo puoi fare, caro Flavio, anche se Paratici avesse quello che non ha in questo momento, rapporti con la comunicazione fiorentina. Basta due telefonate. Ragazzi, fate girare questa cosa. Aiutatemi, perché mi togliete un problema.
7: Ma in realtà la comunicazione fiorentina ha sempre dato questo messaggio che Paratici non era in discussione,
6: ma non Paratici,
7: non potevano smentire.
6: Il problema non è la Fiorentina, Flavio, il problema nella valutazione nazionale, perché lo ripeto, questo è un problema nazionale, non è la Fiorentina, è che per la valutazione nazionale Paratici può andare via dalla Fiorentina, e questo è il grande problema. Ti vengono ad attaccare sulla tua credibilità, e allora non può parlare la comunicazione ufficiale. Ti potrei ricordare che noi abbiamo vissuto la vicenda Palladino, abbiamo vissuto, ti faccio elenco i 10 cose che la comunicazione diceva una cosa e poi i fatti hanno dimostrato tutta un'altra, no? Cioè, lo sappiamo come funzionano le cose, la comunicazione ufficiale fa comunicazione ufficiale, ma stavolta hanno attaccato la credibilità della Fiorentina. Giustamente Ernesto Poesio diceva: questo è mette in grande debolezza il valore della Fiorentina a livello nazionale. Dopodiché, queste capito, sono tutte ulteriori chiacchiere. Sì. Il dato importante è che fra pochi giorni leggerete dalla viva voce di Paratici che lui è felicissimo di stare alla Fiorentina e che tra le tante cose che non ha sicuramente in testa di andare via, e questo poi, è basilare, come Flavio perché lo si sa, riparte da questo.
1: E poi ora Flavio ci dice chi è il nuovo allenatore, perché io so
6: Flavio,
1: come
6: se
1: sa.
6: Ce lo dice Flavio, state attenti, occhi aperti.
7: No, io guarda, io sul nuovo allenatore non ho notizie concrete, so che, e questo bisogna riflettere anche su questo, stanno ricevendo tanti no, tantissimi no. Paratici reputa Iraola fortissimo, ma quando si è avvicinato a Iraola la risposta che ha avuto è: vediamo se non mi prende il Chelsea, vediamo se non mi prende il City, vediamo se magari il Crystal Palace non mi fa una grande offerta. Se ciò non dovesse accadere ne potremmo parlare, cioè, è che è un po' le risposte che lui sta avendo, ma Iraola gli piace tantissimo. Chiaramente si fa il nome di grosso perché è un'opzione facilissima, velocissima, ma tanto semplice. Idem De Rossi, ce l'hai lì, se li vuoi te li prendi. So che Sarri non è il profilo che lui ha in mente.
6: No, tanto Sarri va all'Atalanta, quindi abbiamo risolto questo
7: problema. O a Napoli, se va via Conte.
6: Sì, ma congiuntoli io immagino, conoscendo un po' Sarri, lui ha bisogno del suo dirigente di riferimento, quindi... Ma comunque vedremo, insomma, non è questo.
7: Quindi sulla NATO della Fiorentina in questo momento, da quello che so io, che non è detto che sia giusto, davvero ancora non è stato nulla deciso, ma perché c'è prima un valzer direttori sportivi che deve andare a Dama. Fatto questo, poi tocca agli allenatori, perché il Milan Allegri dovrebbe andare via, ma soprattutto Tare, io so che vuole dimettersi, a Bergamo andrà Giuntoli, la Roma sta cercando un DS, e quindi ci sono delle, ogni società c'ha le sue beghe, quindi secondo me non sarà una decisione molto
6: non c'è dubbio. E guarda, nel ringraziarti e farti ancora complimenti, ti dico anche che quando leggo di possibili incontri tra Vanoli e Paratici, per me è più Vanoli che vuol capire cosa può fare la Fiorentina. Cioè è Vanoli che pretende delle risposte certe, più che andare a dire voglio Ognissanti invece che Loreto, invece che Calamà, invece che Polverossi, perché probabilmente è a bagnomaria.
1: Lui ancora non ha certezza.
6: Nessuno è andato lì e gli ha detto: te non vieni più, non resti più.
1: Okay.
6: Ecco, magari gli hanno detto: guarda, stiamo valutando delle opzioni. Valutando. E lui, probabilmente, che anche lui ha bisogno di trovarsi una squadra. Poi forse sta cercando di capire in maniera definitiva qual è la posizione della Fiorentina. Perché io di cosa si deve parlare, se no io non
7: credo. Io penso che lui si aspetti che la Fiorentina la dico chiaramente come penso, che la Fiorentina gli trovi un'altra squadra.
6: Ecco, lo aiuti, certo, che lo aiuti in questo tipo di operazione. Cioè lui è più un qualcosa per Vanoli che non per la Fiorentina, come sensazione, perché ormai Fiorentina lo sa già chi vuole e chi non vuole, dai, se no saremmo veramente...
7: Detto questo, mi piace ribadirlo, perché avete letto voi, quando abbiamo fatto un incontro informale che c'è stato tra noi e loro, le promesse erano altre.
6: Esatto, si era promesso un dialogo diverso che nascesse da una nuova rinnovata fiducia, da un confronto che doveva essere più informale, però più fluido, cioè
1: un po' più trasparente.
6: E io devo dire che la protezione nel rispetto del lavoro che è stato fatto, l'aiuto è stato dato per dare una mano nel momento di grande difficoltà, e insomma ci sono stati dei problemini, no? Che poi c'è stato, quindi quello che è stato chiesto è stato dato. Io penso che sia arrivato ora a salvezza acquisita il momento di che la Fiorentina si rimetta un po' a posto tutto una situazione.
7: Però Luca, permettimi, perché per me è importante il fatto che a fine campionato ci sarà una conferenza stampa. È un'ottima notizia, è un'ottima notizia, perché poter fare domande,
6: però a me sembra inevitabile, Flavio, cioè,
7: guarda Luca, io magari sono io un po' più scettico, io non lo davo per scontato.
6: Mm-hmm. Ma io, guarda, io auspico una conferenza stampa con il presidente commisso, con Fabio Paratici e con Alessandro Ferrari. Certo. Così almeno finalmente il presidente commisso e Paratici si conoscono di persona e dire: ragazzi, noi siamo qua, noi siamo la Fiorentina, noi siamo la Fiorentina, chiedete. Questo non avverrà, ma no. Questo dovrebbe essere una.
7: No, io penso che. No? Io se commisso da qui a settembre qualche intervista la potrebbe anche fare, ma mettersi davanti a 15 cani, tra cui c'è Fabio Santi, c'è Tommaso Loreto, e rispondere a delle domande, secondo me questo passaggio, Josef, non è un passaggio che farà molto a breve, secondo me. Però poterlo fare con Paratici non è male.
6: È già molto. Certo, sì. Esatto. A patto di sapere, Flavio, qual è il progetto aziendale, perché la prima domanda che fai a Paratici sarà: qual è l'obiettivo della Fiorentina?
8: Beh, lui,
6: qual è il
8: budget fare a dire prima di venire,
6: cioè,
8: a parlare,
6: quindi
8: penso.
6: Prima che parli Paratici voglio sperare che ci sia anche un'indicazione forte e chiara di dove la Fiorentina vuol mettere l'asticella, di che tipo di investimenti sono disposti a fare, se si riparte dall'ambizione e dall'assalto al quinto posto di un anno fa, non un secolo fa, se invece la strada deve essere più lunga, se i 60 milioni di debiti sono per il momento congelati facendo la Fiorentina le coppe e quindi non essendo nel fair play finanziario o vanno recuperati già in questo mercato, perché se prima non sappiamo queste cose a Paratici che gli chiedi? Perché lui risponderà del progetto.
7: Ma io penso che Paratici oggi risponderà anche, tra virgolette, per bocca, per nome della proprietà, o se non, lui lo farà
6: questo, siamo felicissimi. Io sono felicissimo.
7: Cioè, io vedo Paratici alla Fiorentina così come Marotta all'Inter, cioè. Io oggi vedo Paratici alla Fiorentina che fa tutto, fa il responsabile della comunicazione, fa il DG, fa il DS, fa quello che compra giocatori, quello che li vende, quello che mette bocca sullo scout. Cioè io vedo oggi, ecco, Marotta sta all'Inter come Paratici sta alla Fiorentina.
6: Guarda, ma hai fatto, ci salutiamo, ma hai fatto un grande regalo, perché finalmente vorrebbe dire che il calcio torna al centro del progetto Fiorentina. Grazie, grazie.
7: Ciao, Flavio. Grazie a voi, ciao ragazzi.
6: Siamo andati un po' lunghi, chiedo scusa, ma
8: lo ritroviamo ovviamente lunedì con Passione Fiorentina break, e poi facciamo torniamo il punto su anche su questo potenziale presunto incontro Paratici-Vanoli. Noi siamo in diretta fino alle 16 su Lady Radio, quindi 3925 727775, se no 348 7513 933, oppure chiamate 055 7711 171.
2: Radio Firenze Viola. Radio Firenze è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
9: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
2: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi!
10: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
11: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci, dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
12: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
13: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
12: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
13: Chiama senza paura l'800

0: 787.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buon pomeriggio Radio Firenze Viola. Scusatemi ragazzi, non so se l'avete passato voi sto vocale ieri, ma siete stati mesi e mesi a raccontarci che nessuna squadra in quella determinata giornata con quel determinato punteggio si era salvata nel campionato di Serie A. Poi vado a ragionare con un mio amico e viene fuori che la regina di Mazzardi, che partì tipo da meno 15 in quella giornata lì, era messa peggio che di noi, riuscì a salvarsi, e addirittura, se non ricordo male, persino la Fiorentina quell'anno lì era messa male e la si risalvò. Quindi ragazzi, attenzione a che vuol dire, perché poi la gente la viene indietro.
5: Ciao ragazzi, se va via Moise Kean sarà ridimensionamento, e a proposito degli orari di domenica è sconcertante che la prefettura parli di sicurezza e faccia giocare il derby di Roma il lunedì notte. Ciao da Marco, il moviolista.
6: Buongiorno a tutti. Ora spero non passiate tutta la trasmissione a riparlare di quando giocano, se lunedì, ne avete già parlato ieri tutta la trasmissione. Oltretutto noi in trasferta non ci possiamo andare, ne abbiamo parlato, basta, cambiamo argomento, eh? Che dite? Penso non è che gliene freghi più di tanto a nessuno, almeno in questo caso, in altri casi lo capisco, ma in questo proprio, grazie.
7: Ciao Luca e ciao Solo, ma mi levate la curiosità, ma è possibile che tutte le volte che noi ci sa qualcuno, in questo caso pratici, cioè, ma perché non l'hanno cercato quando l'era il Tottenham? Cioè lo vengono a cercare quando è alla Fiorentina, ma non solo lui, in generale anche i giocatori che accostano alla Fiorentina c'è sempre anche altra squadra, o magari un giocatore che è della Fiorentina deve per forza andare in un'altra squadra, ma perché nelle altre società non funziona così? Ma non ho capito, se lo volevano pratici che era il Tottenham e potevano andare a cercare il Tottenham, ma perché lo vogliono stare a rompere le scatole ora perché è alla Fiorentina, per stabilizzare tutto l'ambiente e tutta la confusione che c'è? Io non capisco, veramente non capisco. Ciao ragazzi,
8: cioè io capisco che non è che una società può smentire tutte le voci di interessamenti di altri club, dei propri tesserati, che siano calciatori o dirigenti, però è anche vero che dato che questa situazione su Parati ci sta creando un grande marasma di incertezza, di dubbi sulla gente, tifoseria scontenta, a questo punto sarebbe logico che uscisse allo scoperto la proprietà o comunque qualcuno di rilevante o lui stesso e dicesse: guardate che tutte queste voci sono infondate, fatela finita, io sto alla Fiorentina, sono felice qui, ecco, così si leva il pinta fiato.
9: No ragazzi, a me Flavio ogni santo mi sta nemmeno troppo simpatico, lo considero nemmeno troppo bravo, ma a questo giro va dato le paste alla grande, abbiate pazienza, ma se voi state se invece di verificare le notizie che lui vuole andare via o che ci sono i dissidi interni, voi le date per due like per riempire le pagine dei giornali, lui si dimostra molto più serio di voi. Scusate, ma a questo giro voi vi beccate sta critica costruttiva.
10: Borda, ce la prendiamo.
11: No, ma ogni critica, per carità, non so a chi si riferiva, ma insomma noi non abbiamo però fatto altro che raccontare.
10: Assolutamente bene.
11: Allora, 348-7513-933 per gli ascoltatori di Lady Radio, 3925-7277-75, aspettiamo altre telefonate,
10: sì,
11: allo 055-77.
10: Volevo riportare una segnalazione, arrivo subito. Vai. Federico, ma è una segnalazione, ringrazio, sì, anche la redazione di Lady Radio che ce l'ha girata. E anche qualche ascoltatore che l'ha segnalato. Un problema di traffico, perché c'è stato un incidente in via Lorenzo il Magnifico all'angolo con via Leone Decimo, traffico bloccato. Poi sì, il mix mi sembra preoccupante contando il meteo, la pioggia, e certo, quindi in bocca al lupo, ecco, fate un sospirone, tanto state sentendo un bel programma e quindi c'è da stare un po' di più fermi.
11: Allora abbiamo Andrea.
10: Abbiamo Andrea Giannattasio.
11: Ciao Andrea.
10: Gli occhi puntati sul Viola Park, dove oggi si torna a lavorare, dove chissà, sì, magari ci
11: poteva
10: si
11: essere, si parlava di questo, cioè, incontro ulteriore, sarebbe il terzo, se non ho capito male, tra Vanoli e Paratici.
12: Ciao, buon pomeriggio.
10: Ciao Andrea.
0: Allora, noi siamo ancora in attesa di novità, però al momento, per quello che ci risulta, ore 14.39 di incontri non ce ne sono stati. Magari si vedranno, mi riferisco a Paolo Vanoli e alla dirigenza Viola, quindi in particolar modo gli ex paratici nel tardo pomeriggio, ma si potrebbero segnalmente vedere nei prossimi giorni. Io quello che so è che nei precedenti due incontri che citava Luca era presente anche il manager del tecnico Viola, Andrea D'Amico, che io invece oggi non è a Firenze. E l'altra cosa che vi posso dire è che fino a stamattina Paratici era a Roma per tra l'altro eventi che riguardavano la Lega, quindi non vi saprei dire con assoluta certezza, anzi ve lo potrei dire.
11: No, ma io trovo anche normale, Andrea, che Paratici assista stasera alla finale di Coppa Italia, perché sono quei momenti in cui lo devi fare sia in qualità di figura istituzionale, perché se rappresenti la società e quelli sono occasioni anche per riunioni tra i dirigenti, ma anche perché, te lo dico per esperienza, quello è il momento che fa anche due chiacchiere di mercato, certo, perché ci sarà tutto il mondo del mercato.
10: Però se è tornato oggi, che fa andare e
11: andare? Lui ha detto che era a Roma, Andrea.
0: Sì, sì, fino a stamattina sì, penso sia tornato oggi, però magari
11: se è tornato magari andrà a Ferrari di solito, o comunque qualcuno che lo rappresenta. Quindi staremo a vedere. A questo punto ti chiediamo anche se ci sono novità sul fronte giocatori. È chiaro che la grande attenzione è su Ken, ovviamente.
0: Ma guarda, intanto Ken ha lavorato anche in questi giorni da solo, è andato a Viola Park mentre la squadra aveva avuto due giorni liberi. Tra l'altro, insomma, ha avuto anche l'opportunità di rilassarsi un attimo e di festeggiare la salvezza, perché ieri era presente al concerto di Shiva, un noto rapper che insomma, penso tutti conosciamo, presso il Mandela Forum.
11: No, io non lo conosco. Io non, chi è un cantante? Shiva?
0: Sì.
10: Ma io so fermo anche una storia particolare.
11: Io so Ligabue.
10: Ha fatto un giro largo prima di salire sul palco.
11: Capito. Io so fermo a Ligabue, a Giovanotti.
10: No, queste sono nuove tendenze. Se Andrea ci vuol dare
11: qualche dettaglio. No, ma Andrea va sempre a queste nuove tendenze.
10: Su questo artista particolare, no?
0: Molto, sì, ma è una storia un po' travagliata, insomma, l'uso delle... è stato anche in carcere, ecco,
10: è un po' alla Cocorin, questo, sì. Pistole, carcere,
0: sì, vabbè. Sì. Comunque oggi la squadra torna a lavorare dopo due giorni di riposo. Alle 16 è previsto l'allenamento, quindi tra un'ora e mezzo circa, e sinceramente ci aspettiamo di capire se questi famosi carichi di lavoro che sono stati costantemente aumentati nei giorni scorsi
11: lo
0: potranno portare Ken a essere di nuovo inserito nel gruppo, magari gradualmente, come è successo sempre agli acciaccati dell'ultimo periodo, no? Prima Parisi, poi Piccoli e poi tutti gli altri, e quindi anche lui ci avrà lo stesso tipo di percorso.
11: Però fammi dire una cosa nel ringraziarti e poi chiudi, diciamo che mi piace sapere e mi piace che tu abbia raccontato ai nostri ascoltatori che anche se c'erano due giorni di vacanza Ken si è allenato, perché a volte noi abbiamo sottolineato che non c'erano piaciuti dei comportamenti che sembravano comportamenti di non grandissimo attaccamento, diciamo, alla situazione al momento della Fiorentina. Bravo e grazie, devo dire, è una cosa importante che Ken non abbia utilizzato i giorni di riposo per continuare a lavorare, mi sembra una cosa che gli va riconosciuta, ecco, visto che...
0: Sì, ma su questo devo dire che la Fiorentina ha sempre fatto sapere anche informalmente che poi al di là magari di qualche giorno in cui faceva ritardo o che diciamo così si è anche detto che non era presente allo stadio per sedute personalizzate, curioso che sia accaduto di domenica, però al di là di certi episodi magari discutibili lui si è sempre comunque impegnato per rendersi disponibile, per mettersi alle spalle questo infortunio. Purtroppo era qualcosa ed è qualcosa di fastidioso. Suo fratello dichiarò in un'intervista, in una live su Twitch, che addirittura avrebbe dovuto
11: stare fermo 2 o 3 mesi,
0: 4 mesi, sì, esatto,
11: 4 mesi, sì, addirittura.
0: E ora che non lo vediamo più in campo da inizio aprile, e vediamo se sarà
11: comunque io però, ho la mia tesi, cioè Ollore comunque è disponibile per la Juve, va bene? che poi possa giocare 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, se no la stagione è finita, cioè non vanno a rischiare di farlo giocare con l'Atalanta e non conta niente neppure dal punto di vista emotivo per avere poi magari una ricaduta. A quel punto veramente fai quel percorso di totale attenzione e non ci prenda botte, tutte queste cose qua, no? Mentre gli altri mi sembra stiano tutti bene, no Andrea?
0: Sì, direi di sì. Sostanzialmente la rosa è completa a questo punto, perché abbiamo rivisto in campo anche Piccoli nella gara contro il Genoa, quindi la speranza è quella di avere tutta la rosa veramente al completo per la partita di Torino, e a questo punto, avendo rescisso anche l'Ante, davvero la Fiorentina non ha più infortunati, se Ken recupera.
11: Esatto. Grazie
10: ciao Andrea, grazie.
11: Grazie, e abbiamo subito Federico? Niccolò?
10: Ah, Niccolò, il direttore. Sì, ciao, ci direttore. Scusiamo ciao, con Federico, ciao, l'ascoltatore. L'abbiamo un po' Niccolò sovrastato.
12: Federico, mi piaceva questo doppio nome.
10: No, ma c'era un ascoltatore, ma noi invece, pur di avere te, abbiamo. Sì. No, Federico, richiamaci, seconda ora ti rispondiamo.
11: Mi dicevano che hai fatto una riflessione oggi, che io non so niente, ma che mi torna, cioè che questo eventuale ulteriore colloquio, che io trovo in assoluto un po' bizzarro, perché cioè, hai lavorato in te Fiorentina, hai lavorato 7 mesi con Vanoli e Paratici ci ha lavorato 3, hai già fatto 2 incontri e che diedei parlare. Ecco, il ragionamento potrebbe avere un senso se fosse Vanoli a volere delle risposte, Niccolò, un po' più chiare.
12: No, ma Vanoli le vuole le risposte, cioè ora a questo punto Vanoli non è che Vanoli va lì, batte pugni sul tavolo, mi dovete dire se sono o non sono l'allenatore della Fiorentina, no, questa scena da fumetto, non è questo. Però giustamente lui ha fatto quello che doveva fare, ha il contratto in scadenza, credo sia giusto, la Fiorentina in questo momento è salva, uno gli può anche dire guarda, sì, l'intenzione è quella, ci vediamo, perché l'intenzione è quella di tenerti. Però io ho la sensazione che non ci sia stata una chiarezza nei suoi confronti.
10: Né in un senso né nell'altro, dici.
12: Però insomma...
10: Cioè è lì che galleggia.
12: È lì che aspetta e che giustamente... Ma io credo che sia giusto anche che gli dicano qualcosa, tanto lui l'ha fatto capire, no? Lui resterebbe volentieri, per lui la Fiorentina è un punto importante della sua carriera che vorrebbe anche ampliare, però chiaramente non è che deve fare le cose di forza, anche perché il suo contratto prevede che il 30 giugno sia l'ultimo giorno di lavoro sotto contratto della Fiorentina, poi sicuramente si può essere il Bologna, si può essere qualche altro club interessato, ma non perché lui vuole fare le volate per andare dall'altra parte, però credo sia giusto che gli venga detto qualcosa, anche perché, come correttamente diceva prima Luca Calamai, si vedono tutti i giorni al Viola Park, via. Lui vive nel Viola Park, quindi non è nemmeno da dire, è difficile trovarsi, no, anche per sbaglio, al bar del Viola Park, perché comunque Paolo Vanoli sta lì, vive lì, è sempre lì, e Paratici sì, qualche volta esce anche per gli affari suoi, ma comunque è all'interno, voglio dire, di una struttura nella quale lui ci guida quotidianamente, quindi no, so, ecco per quale motivo, cioè siamo vicini al congresso di Vienna,
11: esatto.
12: Mi sembra si stia sforando nel congresso di Vienna per decidere una cosa che non è così complicata, perché come ho detto altre volte, se è giusto il traccheggiamento sul nuovo allenatore, se la decisione è il nuovo allenatore non l'ho ancora individuato, cioè ho deciso comunque di cambiare, ma devo prendere il nuovo allenatore, per prendere il nuovo allenatore ho bisogno di tempo, è giusto il traccheggiamento sul nuovo allenatore, ma se l'allenatore è questo,
10: senti Nick,
12: a me
10: torna un po' lo scenario che ci riferiva anche Flavio Ognissanti, che è legato come in tutto, no, a una prima scelta o delle scelte importanti, penso a Iraola, e a cascata, perché Iraola tra Premier League e altre opportunità magari ti tiene lì fermo, a cascata ti

0: seppure grosso, perché ce lo puoi dire, insomma, te da Sassuolo spesso ci hai detto che non è che siamo così convinti,
1: ma se
0: cerchi, no?
1: Questo vuol dire non vuoi Vanoli.
0: Ah, beh, no, beh, certo.
1: No, o mi sbaglio.
2: E che comunque non è la tua priorità, questa è evidente.
1: Poi va bene tutto, cioè, nel senso, non è
0: se
1: un problema.
0: La per sua cui... priorità, facciamo come Spalletti.
2: Esatto,
0: alla
2: no,
0: Juve.
2: Per cui mi torna più, Niccolò, quello che ipotizzavi, come è che poi sia anche Vanoli, in maniera educata, a un certo punto, di oh, allora. Io ho bisogno anche di capire, a meno che poi non sia proprio la stessa Fiorentina poi aiutarla a trovare una sistemazione.
1: No, ma Vanoni la trova la sistemazione, perché chiaramente con questo risultato sportivo che ha ottenuto è chiaro che passa in vantaggio rispetto anche a allenatori fermi che potrebbero essere appetibili ma che sono tra virgolette meno freschi di risultato, quindi non è questo il discorso, è che ora, cioè ora francamente si può aspettare un giorno, due giorni, sì, però è anche giusto che gli venga detto qualcosa. Ma io guarda, posso dirti che lui è serenissimo, nel senso che se gli dicono anche di no non ha problemi, cioè l'ha capito, lo può capire, perché è un uomo di calcio, sa che non è che perché ottiene un risultato deve rimanere per forza, perché se uno pensa in altra maniera, però credo che sia giusto che oggi la società gli faccia, quantomeno gli faccia capire,
0: certo,
1: qualcosa che lui possa. Poi non è che noi dobbiamo dirci, dobbiamo fare un comunicato noi giornalisti, cioè noi facciamo il nostro lavoro, poi loro si metteranno d'accordo nel modo e nella forma in cui dirlo, però credo che insomma ora francamente andare oltre questa settimana sarebbe un paradosso.
2: Certo. Altra notizia che ti sentivo dire oggi, notizia, ipotesi molto forte, è che purtroppo nemmeno questo sarà il giro di Sarri, perché probabilmente Sarri non piace a Paratici, cioè il Paratici non lo ritiene un allenatore adeguato a questo momento della Fiorentina. Per lui si parla di Atalanta e Napoli, no? Quindi possiamo, sì, allora, salutare Sarri.
1: Allora, Giuntoli 110% sarà il direttore sportivo dell'Atalanta, anche se lui smentirà fino a quando non entrerà nel cartello di Zingone, non entrerà nel cancello, allora lì lo vedranno e diranno perché sei qua, perché sono il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta. Chiaramente l'idea di lavorare con Maurizio gli piace e piace anche a Maurizio, perché è evidente che insieme hanno, c'è molta stima tra i due, io lo posso testimoniare personalmente perché li ho visti qualche volta assieme e si vede che c'è proprio un feeling naturale tra i due, di stima, di rapporti a livello anche umano. Poi che lui vada sicuro, ecco, che sa, mentre Giuntoli sono sicuro al 110% andrà all'Atalanta, Sarri è un'ipotesi, ecco, perché certo. Non è ancora nulla di certo, potrebbe di sicuro Palladino per me va via, anche perché i segnali mi portano ad andare in quella direzione, certo. E andrà via anche ovviamente il direttore sportivo dell'Atalanta, Toni D'Amico, che per me è più Milan che altro. E quindi vediamo, potrebbe essere questo un binomio.
2: Può essere anche, sicuro, potrebbe però, tornare anche a Napoli, Sarri.
1: Cioè, sì, c'è questa, sì, perché lui comunque lui è amato ugualmente dai napoletani, anche se poi è andato a allenare la Juve, e comunque lui per quella tifoseria lui si lega molto, no, alle persone, alle tifoserie, quindi lui è rimasto molto sempre attaccato all'affetto che gli hanno dimostrato i napoletani, certo. Quindi questa è una piazza che lui potrebbe riprendere in considerazione, cioè oggi se potesse scegliere lo sappiamo tutti oggi,
2: ma tanto mi pare di capire che non interessa, dai, se no a questo punto
1: in questo momento,
2: ragazzi, i giochi sarebbero venuti fuori, cioè che stai a aspettare, dai, mia. Quindi momento, niente, vai. Non ci tocca Sarri nemmeno stavolta e vabbè.
0: E stasera?
1: Stasera Lazio Inter?
0: Stasera forza Lazio, no? Come mai tutti zitti così?
2: Non capivo il legame.
0: È una partita
2: di
0: pallone,
2: certo, no, ma
0: è una finale Coppa Italia.
2: Farà sicuramente il suo dovere. E quindi la situazione allenatore mi sembra ancora così in divenire.
0: Sì. Poi, alto
1: mi
0: mare.
1: Mi sembra di poter anticipare con ogni probabilità Rugani non farà queste due presenze.
0: No, direi che.
1: E quindi anche lì gira la ruota. Cioè, nel senso, non c'è l'obbligo.
0: Gira la ruota.
1: Bisogna capire che cosa vorranno fare, perché comunque, ecco, io francamente su Rugani c'è una possibilità di ridiscuterla la situazione, perché il ragazzo ci starebbe volentieri alla Fiorentina, questo ve lo do per certo, però poi a dispetto dei Santi non si sta nessun
2: no
1: posto,
2: e poi soprattutto a differenza di quello che potrebbe essere successo nel mercato invernale, se lui non viene riscattato dalla Fiorentina gli si riapre tutto il mercato italiano e straniero, quindi voglio dire anche lui farà le sue valutazioni.
1: No, certo,

0: però
1: anche la Juventus sì, farà l'evoluzione, perché
0: in questi mesi si è trovato bene, però lui in questi mesi si è trovato bene, se
1: meno che a giocare, perché si farà quello, cioè si sarà posta anche delle domande, però, perché insomma il fatto che la Fiorentina non abbia fatto quel minimo che poteva fare con grande facilità per riscattarlo, e stiamo parlando, correggetemi se sbaglio, di un riscatto a 2 milioni, cioè nulla
2: nel calcio,
1: insomma,
2: no.
1: Io fossi Lugani una domanda me la farei, però ecco, cioè, la Fiorentina sì, può tenere le mani libere, e io immagino che anche Lugani si voglia tenere le mani libere.
0: Sì, è che diciamo la Fiorentina si è un po' troppo legata alle mani con altre due situazioni, e quindi con Lugani ha dovuto studiare questa formula, anche se comunque è poco invasiva dal punto di vista economico, perché sono circa 2 milioni di euro l'obbligo di riscatto, al netto, voglio dire, delle sue condizioni fisiche che all'inizio non erano buone, però con Brescianini e Fabian, francamente, soprattutto l'operazione di Fabian per le casse della società è stata importante, e purtroppo non è stata pari all'investimento.
1: E poi ti torna Som, che si fa con Som? Si li dà via?
0: Rientra per, secondo me, per ripartire. Io non vedo come possa rimanere. Poi però si torna sempre lì, e bisogna vedere anche come viene impostata la squadra, come sarà messa dal punto di vista tattico, se l'allenatore è Vanoli, se l'allenatore non è Vanoli, perché faccio il discorso anche degli esterni, perché gli esterni rischiano di partire tutti alla fine un'altra volta, perché comunque Harrison è in diritto di riscatto, ma per me non lo riscattano. Solomon lo voleva riscattare, ma secondo me hanno fatto due conti e due situazioni, e quindi secondo me ora è molto più difficile che possa essere riscattato, e quindi c'è da rifare anche eventualmente il discorso degli esterni, se si vuole fare il 4-3-3, perché ci ha puttato a capo un'altra volta, che la verità è che siamo puttati a capo un'altra volta,
1: Io ho la sensazione che quest'anno la Fiorentina andrà su molti prestiti. Ti ricordi, se era un po' se ne è un po' andati oltre quella situazione, quando l'estate scorsa si decise di andare a
2: l'estate di Palladino,
1: l'ultima curva di quest'anno.
0: Però è importante spiegarla alla gente, perché siccome io quando si dice, no, che certe piazze vanno sapute conoscere anche dal punto di vista dei dirigenti, perché poi se uno dice la bellezza di Firenze e la squadra deve essere pari alla bellezza di Firenze, poi bisogna cominciare a fare operazioni in prestito con diritto di riscatto, e non è detto che tu possa prendere giocatori di grande qualità, eccetera, uno magari dice, raddrizza il concetto e dice, certo, io ho detto questo, ma parlando di una prospettiva che ci vuole almeno un paio d'anni, almeno 2-3 sessioni di mercato, allora funziona tutto, però so che a breve, no, ci sarà anche un'intervista di Panatti, si gira questa voce da qualche parte, magari se lo spiegherà.
1: Cioè, al volo, e ti ringrazio. Oggi ho letto, allora ricordiamo che il Como farà le coppe, poiché farà le coppe avrà l'obbligo di avere un tot di giocatori italiani,
2: capire quale, però la farà.
1: E credo anche di giovani, tra l'altro, quindi c'è tutto un percorso che il Como dovrà fare, ma io sento che pensa a obiettivi di altissimo livello. È ritornata anche la voce di Parisi, che ti ricordi che te avevi avvicinato
2: a gennaio,
1: gennaio al Como, o un anno fa, ora non mi ricordo,
0: no, era gennaio di un anno fa,
1: ecco, gennaio di un anno fa. È un'opzione secondo te?
0: Ma il giocatore piace a Fabregas, il giocatore piace anche al presidente Suarzo, perché comunque, come vi ho raccontato qualche giorno fa, io ho avuto modo di sentire proprio una sua frase in un convegno a Reggio Emilia insieme a Giovanni Carnevale, in cui lui parlava di tanti giocatori italiani che lui avrebbe, perché la domanda era, come mai il Como è così internazionale o spagnoleggiante rispetto, voglio dire, a quello che potrebbe essere un'idea magari di sfruttare calciatori italiani? E lui rispondeva, io ho chiesto Bastoni, ho chiesto Barella, ho chiesto Parisi, ma in proporzione a tutti, diciamo, quello che erano i valori secondo me di mercato, me li valutavano 3 volte tanto, e quindi non potevo certo spendere la mia proprietà per dei giocatori che comunque erano secondo lui sopravvalutati dal punto di vista del mercato. E poi la Parisi, francamente, a quell'epoca la Fiorentina voleva prendere 10 milioni di euro, che loro fossero arrivati a 6-7, quindi magari ci sta, ecco. Io penso che la Fiorentina del prossimo anno, cioè, come ormai è consuetudine per tutti i club, o quasi tutti i club, se arriva un'offerta interessante non c'è un incedibile.
1: Comunque ho sentito che trattano, che pensano valida. Che a Cambiasso cioè il Como, ragazzi, il livello è
2: no, ma ci vogliono 10 anni, Luca, per avviare un modello, e ce l'hanno detto, c'è stato detto tante volte anche da questa proprietà, ci vuole 10 anni, perché Saputo ce n'ha messi 9 a Bologna, perché l'Atalanta ce n'aveva messi 7 a Bergamo, perché il Napoli con De Laurentiis era partito tardi, quindi poi ci avevano detto A serve lo stadio, B ci hanno detto serve del tempo, poi il Como in 2 anni ha fatto salvezza venendo dalla B ed Europa, giocando il miglior calcio d'Italia, quindi anche divertendo.
1: Dei giovani straordinari, talento e qualità. Grazie Niccolò.
0: Un saluto a tutti, ciao Nick.
2: Bene, la prima ora è volata, assolutamente. Nel frattempo, no, che non ci sono aggiornamenti per voi che pensavate che nel corso di questa puntata vi avremmo detto quando si giocherà Juventus-Fiorentina. Non ce ne sono aggiornamenti e non abbiamo nemmeno troppo idea di quando ci saranno, giusto, Luca?
1: No.
2: Però tra una mezz'oretta facciamo il punto. Mi dispiace per l'ascoltatore che diceva chi se ne frega, ma credo sia in grossa minoranza, mentre tra poco invece gran bell'ospite, facciamo un bel puntone anche con lei.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
3: Tifosi viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
0: Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Tifosi viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi viola, vi aspettiamo!
4: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
0: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: A me mi sembra di molte polemiche, vuole cavalcate anche voi. Calamai ormai. Io ancora mi ricordo le risatine su quella famosa litigata tra, c'è il video su YouTube, se volete vederlo, tra Mario Sconcerti e Giancarlo Antognoni a Canale 10.
7: Ciao ragazzi, sulla Fiorentina poco da dire, è tutto da rifare, ha cominciato la società. Ma detto questo, volevo esprimere la mia solidarietà, perché qualcuno di noi è veramente odioso. Ora c'è anche chi vi dice di che cosa parlare o non parlare nella trasmissione, ma è roba da ammazzi. Alessandro,
8: ragazzi, dalla scelta dell'allenatore si aprirà tutto, perché Vanoli, se resta Vanoli, e non credo Parati ci rimanga con molta voglia qua. E comunque, se si susseguono tutte queste voci è perché la società è una società debole. State tranquilli, se c'era in mezzo De Laurenti, se dopo 3 giorni stavano tutti zitti.
9: Buongiorno Luca e Tommaso, Maurizio da Toronto, complimenti come sempre per il programma. Allora, non vi state a cervellare troppo, come si vuol dire, paratici di qua e di là. Qui secondo me c'è un'unica soluzione che sta per venire fuori, ovvero la cessione dei commissari della società, perché tutti stanno zitti, tutti non smentiscono, quello di là, quello di là. E insomma ragazzi, io ho maturato in questi giorni che l'unica soluzione che ci diranno poi a campionato concluso è la cessione della Fiorentina. Se sapete qualcosa parlatene, perché secondo me al 90% la Fiorentina verrà ceduta. Ciao ragazzi, vi ascolto sempre dal Canada, un abbraccio.
10: Belli, sì, salve, sono Guido. Ma non viene il dubbio che probabilmente Paratici, nel rispetto dei contratti in essere, vuole aspettare la fine del campionato, o se non dei contratti in essere, almeno del rapporto degli allenatori con le squadre fino alla fine del campionato, vuole aspettare appunto la fine del campionato prima di intessere contatti? Direte sì, te no? No? Che dite? Ciao Guido.
11: Va bene, ma figurati se avessimo anche solo una voce confermata sulla cessione, se non ci avvieremmo a cavalcarla come ci dicono che abbiamo cavalcato. Io insomma non m'ha provato, mi piacerebbe tanto
12: provare. Comunque no, ringrazio l'ascoltatore che mi ha riportato.
11: Io l'ho vista, l'ho vista su YouTube.
12: In quella che
11: metà scontro, anni 80. Sì. Fine anni 80
12: diventò presidente,
11: allora è più il 90,
12: sì.
11: È molto più il 90, c'è Chigori, no sto sbagliando,
12: e Antognoni li aveva mandati tutti a quel paese,
11: ci fu una telefonata di Giancarlo,
12: e
11: mi
12: quindi
11: sembra.
12: Io sempre tutta la vita con Giancarlo, amico mio, sempre tutta la vita con Giancarlo. Tra l'altro, vabbè, fra un po' vi racconteremo anche una cosa di questa che riguarda, però grazie perché mi ha riportato a molto indietro, era molto più giovane e era sempre una grande
11: permettimi confusione. Ma in teoria
12: certi ci buttò fuori dalla Fiorentina a me Rialti, via, urlava via, dai via di qui, ci buttò fuori perché avevamo
11: detto, aveva il punto di vista diverso, sì, a quello che poi era stato
12: dalla
11: sedia,
12: male
11: suo.
12: Parole, anzi quasi cacciai proprio fisicamente, vabbè, grazie. Grazie per avermi riportato indietro del tempo, mi hai fatto un gran regalo. E te lo ribadisco, sempre con Antognoni, in qualsiasi situazione, sempre con Antognoni io.
11: No, ma questo solo per dire che in teoria, che l'ascoltatore diceva, ah, ma siete sempre sulle polemiche, siete sempre a sollevare. In teoria, dimmi se sbaglio, è quello che dovremmo fare, perché se facciamo i narratori, se fa narratori, il giornalista dovrebbe sollevare dei dubbi,
12: ragazzi, oggi
11: proporre, no?
12: Però noi abbiamo raccontato,
11: poi c'è chi vuole il narratore, ce ne sono di varie opportunità, sono i podcast. Se noi riusciamo a stimolarvi domande o ci sentite, ma lo stanno sempre a cercare, e così dovrebbe far parte di questo mestiere.
12: Noi abbiamo
11: così
12: raccontato,
11: m'hanno insegnato,
12: quello che si dicevano colleghi in realtà importanti d'Italia su Paratici. Oggi, appena abbiamo avuto la certezza che Paratici dirà nei prossimi giorni alla Gazzetta dello Sport che lui resta alla Fiorentina, quindi chiudendo, perché solo lui poteva chiuderla, perché è il corteggiato, il grande oggetto di desiderio era Paratici, solo lui poteva dire no, resto qua e ci resto, immagino dirà con grande gioia e con grande piacere, e ve lo diciamo immediatamente, per noi la vicenda Paratici è chiusa. Allora,
11: da un direttore a una direttrice,
12: generale. Cioè, lui è direttore della sportiva,
11: questa è Sara Vini è direttrice plenipotenziaria.
12: Lo dici ridendo, ma non è così.
11: Sara, ben trovata.
13: Buongiorno.
12: Aspetta,
11: se abbiamo notizie, si accomodi. Lazzarini molto educato, si è affacciato, come dire,
14: sull'orario.
11: Si
14: muore sulla questione dell'orario, perché il problema resta che non è stato depositato nessun ricorso, evidentemente stanno discutendo. E la discussione attuale verte su questo punto, sull'anticipo delle partite, quindi il derby alle 12 di domenica,
12: sì,
14: e il posticipo della finale dell'internazionale di tennis alle 17:30. Questa è l'ultima idea, ne stanno discutendo, potrebbe quindi provare a mettere d'accordo tutti con questa cosa.
12: Bene, grazie a Pietro.
11: Ma e devono ringraziare, non c'è più McEnroe, perché Sinner gli va bene, ma digliela a McEnroe di giocare al buio invece. Vabbè, 5:30 c'è ancora la luce.
12: Allora, la direttrice, la presenti te?
11: Sara Meini.
13: Eccomi, buon pomeriggio signori.
11: Che ti va bene?
13: Sentirvi.
11: Ti va bene dovessero mettere il derby di Roma alle 12, come avevano detto, spostano il tennis alle 17 e quindi poi anche Juve Fiorentina
12: alle 12
11: domenica. Non più nemmeno 12:30.
13: Per me si può giocare quando vogliono, tanto uguale, ma è il teatrino che è successo che ci deve far riflettere. Poi noi siamo qui a riflettere se siamo al mondiale, non siamo, cioè, ma ci rendiamo conto o no?
11: Sì,
13: se la finale dell'internazionale di tennis ci fosse il 17 a quell'ora lì, ma chi è che non lo sapeva? Probabilmente solo chi ha stilato i calendari, e nello stilare i calendari Roma-Lazio a quell'ora lì. Cioè, ragazzi, bisogna veramente.
12: No, uno si dovrebbe dimettere. Chi ha fatto questa sciocchezza dovrebbe dimettersi. Certo. Avere l'onestà di dire: guardate, io ho fatto un danno di immagine, di valore alla settima azienda del paese. Grazie, me ne vado.
13: Poi passo in avanti della Lega, la prefettura che li ferma. Poi la Lega fa ricorso al TAR. Ragazzi, a me sembra di sognare, con tutto quello che sentiamo ogni giorno che succede nel mondo, il ricorso al TAR per sapere se la Lega è contro la prefettura, contro l'ordine pubblico, per sapere quando si giocano le partite dell'ultima. No, è allucinante.
11: Cioè,
13: non mi interessa quando si gioca, perché tanto, voglio dire, ormai in palio c'è solo roba per altri, ma è proprio brutto il teatrino.
11: Sì, sì, è in dubbio.
12: Si verrebbe da dire quella frase di Zalone, ma sono del mestiere questi qua.
11: No, sono
12: veramente.
13: Ma poi soprattutto si sta giocando ancora una volta con il sentimento della tifoseria.
12: Bravo.
13: Perché
12: questo è grave.
13: È l'unico problema. Sì. Perché, ripeto, coloro che ancora oggi sognano di vedere la propria squadra in Champions League a lottare per qualcosa, ovviamente vogliono seguire la loro squadra. Quindi, tra giocare domenica o lunedì alle 18, lunedì alle 20:45, ragazzi, la gente lavora, bisognerebbe ricordarglielo a questi signori, perché si deve lavorare per campare.
11: Giusto, sottoscrivo anche le virgole.
12: Allora, invece abbiamo la
11: mondo
12: buona
11: viola,
12: notizia che Paratici resta, e
11: Sara.
12: Questo mi sembra una buona cosa, no?
13: Allora, io la
11: e
13: domanda
11: ce lo dirà,
13: che vorrei
11: Sara.
13: Fare, ecco, ma che lo fa a fare l'intervista a questo punto?
12: No, è perché, cioè, poi parlerà anche un po' del suo passato alla Juventus.
11: Sì,
12: ma
13: interessante, ho capito, interessante davvero. Ma allora, a voi era mai successo, nonostante tutto quello che si dice sulla comunicazione della Fiorentina, di sapere con 5 giorni in anticipo che X personaggio della Fiorentina avrebbe rilasciato un'intervista con tale giornalista, con tale giornale, e che sarebbe uscita quel giorno lì. A me non è successo. No, perché se, ragazzi, ve lo dico oggi, se succede a me, io telefono alla Fiorentina e gli dico: io non la faccio più, grazie.
11: Anche questo è vero. Anche questo,
13: cioè, che la faccio a fare? C'ho un'ansia per fare questa intervista bestiale, perché allora è uscito già tutto quello che uscirà nell'intervista. Ancora le domande non sono state fatte, vi volevo dire questo.
15: Sì.
13: Allora, si sa di già tutto, si sa che Paratici va lì per smentire no al Milan, no alla Roma, la Juve, allora sì, sono stati anni bellissimi, tra l'altro anche con Sarri sono stati anni veramente magici, sì, c'è stato qualcosa.
15: Ma l'ha già
13: negli
15: detto.
13: Ultimi tempi.
15: L'ha già detto.
13: Sì, appunto, lo ripete. Quindi poi per la Fiorentina mai nemmeno ho pensato alle altre squadre. Io sono qua che lavoro per il futuro della Fiorentina. Vanoli resta o non resta, prima lo dirò a lui, oppure gliel'ho già detto, ma non lo dico a voi. Allora io dico no. Ma sono 3 giorni che si parla di del direttore sportivo che rilascerà un'intervista, probabilmente oggi pomeriggio, domani, non lo so.
15: Venerdì.
13: Al Gala Park, venerdì esce, alla giornalista della Gazzetta dello Sport, e dovrà dire determinate cose. 1, 2, 3. Ma chi la fa a fare?
11: Più che altro perché no, a questo punto non ha smentito, cioè non hanno.
15: Ma che smentiscono?
11: Ma c'hanno i canali social, c'hanno la sala
15: nulla.
11: Stampa avveniristica, faceva un video di un minuto e mezzo.
13: Che cosa smentisce? Ancora lo deve dire. E si sa di già.
15: Non può smentire.
11: No, ma infatti è.
13: A me mi sembra di sognare, ragazzi. Cioè, invece di migliorare si peggiora. Allora, va bene tutto, ma. Anche nell'ufficio comunicazione io sostengo che servono delle persone, sì, che sappiano come funziona questa città, che siano vaccinate con il giglio, perché questa città è diversa dalle altre e non se ne devono accorgere quando arrivano, lo devono già sapere prima.
15: No, c'hai ragione, hai totalmente ragione. E allora vabbè, poi quando avverrà ufficiale ci sono anche delle cose.
11: Poi ci sono dei cambiamenti all'orizzonte, l'abbiamo detto, no? Ci sono degli avvicendamenti in arrivo.
13: Ma io mi auguro che siano migliorativi, non peggiorativi, perché io ho già sentito le prime sirene. I fiorentini vengono tolti anche dall'ufficio stampa.
15: Brava, e questo volevo dire io. Usciranno 2 fiorentini e l'idea, l'ipotesi è che arrivi uno che non è di Firenze. Quindi,
13: capito? Allora io
15: geniale tutto
13: bene,
15: questo.
13: E le professionalità sono ovunque,
15: sì,
13: non sono
15: per carità.
13: A Firenze, ma ovviamente il fiorentino ha quel vaccino in più per sapere, per conoscere tra l'altro tutti noi, con tutti i pregi e tutti i nostri difetti, e quindi già gestisce meglio. E poi sa benissimo quello che vive la città in quel momento lì. Quindi anche qualora si stesse pensando a una figura che arriva dall'esterno, intanto che ci sia, no, che faccia come presidente, una volta sta a Genova, una volta sta a Torino e una volta viene a Firenze. Quindi chi vuole far parte della Fiorentina ovviamente deve avere come minimo l'idea di restare e vivere a Firenze. E poi di vivere e di sapere anche come si muovono i giornalisti fiorentini.
15: Bravo. Bravo, perché qui non è riproporre uno schema dei tempi della Sampdoria.
11: Sapete che ora arriveranno 27 messaggi in cui diranno: siete a lamentarvi e non vi diano, non vi danno.
15: Lascia per
11: I no, my chickens. Guarda, i fenomeni, diteglielo voi quello che devono fare, visto che siete così bravi. Che è un po' la traduzione del mpralate. Se un ti va bene, mpralate. E l'altra filosofia è quella del pettiamo. Quant'è che non si vince una coppa dal 2001? Pettiamo, dai, pettiamo. E se non ci va bene, mpralate. Scusa, Sara.
15: Senti, Sara.
13: Benissimo, ma tanto è uguale. Cioè, quelli che oggi diranno, e figurati quante ce ne saranno, tantissimi, per forza l'ha data la Gazzetta perché voi non siete in grado di farla. Domani diranno:
15: guarda,
13: la Gazzetta perché era esaltato. Quindi di che si sta parlando? Niente. Questi problemi non mi interessano. Mi dispiace ovviamente se arrivano questi messaggi, ma noi, perlomeno io, non ho la presunzione
11: ma
13: di
11: noi li coccoliamo, ma che scherzi, ma per carità,
13: che devono fare. Mi permetto però di dire che quantomeno, e questo lo riconosco da Fiorentina, siamo una città particolare, e quindi che ancora non si sia capito che la gestione è diversa da tutte le altre, mi fa pensare.
15: Non c'è dubbio. Senti, ma te hai capito perché devono continuare a incontrarsi Paratici e Vanoli? Perché no, questa è un'altra cosa straordinariamente divertente.
13: No, ma lo stiamo alimentando noi, ma vogliamo. Allora, secondo me Vanoli lo sa già quello che fa il futuro. Lo sa perché gli è già stato detto. Cosa non lo so, ovviamente, se non l'avrei detto e scritto, cosa che non ho fatto ancora. Ma sono certa che lui lo sappia già, non c'è bisogno di vedersi. Poi vi voglio dire una cosa.
15: E allora si vedono per che cosa? Per che cosa si vedono?
13: Ma infatti non si, si vedono per fare gli allenamenti. Si vedono a fare che?
15: No, perché dice, si parla di un altro incontro, il sarebbe il terzo con Paratici.
13: Allora... sì. Oggi non c'è l'incontro, lo so per certo, e quindi vi dico che non c'è l'incontro. Non c'è. Mi dico anche che secondo me lo sa già Vanoli quello che farà,
15: sì.
13: E sarebbe una mancanza di rispetto, perdonatemi, aggiungo, se ancora non lo sapesse. Quindi lo sa sicuramente quello che lui deve fare in futuro, anche perché se deve trovarsi un'altra squadra, la Fiorentina è così carina nei suoi confronti di averglielo già detto, per forza. Perché per forza lo deve rispettare fino in fondo, come Vanoli ha rispettato fino in fondo la Fiorentina.
15: Certamente, hai ragione. Ma quindi, no, questo è...
13: secondo me Vanoli lo sa già, non è questo, non è che si devono vedere e poi si deve fissare l'incontro. Poi
15: ma non è che Paratici gli ha detto invece, perché oggi, guarda, c'è stata una riflessione che mi ha fatto, scusate il gioco di parole, di riflettere, no? Dice, ah, quanto piace a Paratici Raola, ma Raola gli ha detto, guarda, te non sei nemmeno la seconda opzione, sei la quarta e la quinta. Quanto gli piace Mister Ise, no, guarda, Fiorentina in questo momento, ma vediamoci fra 20 giorni, ma in questo... cioè che in realtà tutte quelle che potevano essere le prime scelte o gli hanno detto no o gli hanno detto aspettiamo, e il concetto dell'aspettare tiene un po' anche a bagnomaria Vanoli.
13: Scusami Luca, non ho capito, no? Perché stavo vedendo che la notizia è che pare che si giochi davvero alle 12 domenica.
15: Sì,
13: vai.
15: No, sì, dimmi,
13: no,
15: sì,
13: cos'è?
15: Sì.
13: Aspettiamo cosa?
15: No, che lui, che in realtà non gli abbiano allora,
14: che sappia
15: in un
14: che,
15: mondo
14: che
15: normale Vanoli deve già sapere cosa ha deciso la Fiorentina, va bene? Sì. Ma ipotizzando che tutte quelle che sono le scelte che piacevano, accendevano Paratici, sì, o gli hanno detto no o gli hanno detto bisogna t'aspetti perché io prima c'ho X, Y e Z, che lui non avendo in questo momento una prima scelta che gli ha detto sì, lo tenga a bagnomaria?
13: No, no, no, dai Luca, non ci voglio credere, ma perché spero che ancora un minimo di umanità ci sia in questo mondo, un mondo parecchio difficile da questo punto di vista, ma io credo, ecco, se ancora io, guarda, vorrei fargli la domanda a Vanoli, purtroppo parlano tutte le persone che in questo momento non dovrebbero parlare, nel senso che vorrei una conferenza stampa, vorrei che fosse,
15: perché
13: ci fosse
15: alla
13: vigilia della sfida contro la Juventus la possibilità di porre delle domande a Vanoli, visto che era stata avevamo iniziato così la stagione, no?
15: Certo.
13: E finalmente erano tornate le conferenze stampa, poi c'era la Conference League e quindi non poteva parlare il mercoledì, il sabato, eccetera eccetera, ma forse non si sono accorti la Conference League, siamo usciti, no?
15: Sì.
13: Quindi sabato si potrebbe anche fare,
15: certo, sei salvo, sicché più non hai nemmeno ansia da partita, sei salvo, lo puoi fare
13: magari nelle idee, perché ho sentito che comunque ormai tutti fanno tutto, quindi che anche a fine stagione
14: c'è la conferenza di fine stagione
13: di Paratici, sì, e di Ferrari, vorrei che oggi uscisse anche, non so se da Firenze, da Genova, da Torino, la notizia che sabato parlava oggi. Potrebbe essere una cosa
14: perché da Genova o da Torino, perché qui ormai non si capisce più da dove
15: ci sono, c'è un professionista che è legato a Paratici, ragazzi, non è che ci raccontiamo barzellette, no? E che è un
14: triangolo, Bagnarripoli,
15: come?
14: Bagnarripoli, Genova. Poi che avete detto? Fa per capire la triangolazione.
13: No, non la so nemmeno io. Aspetto di vedere se qualcuno mi chiama un qualche prefisso diverso. Però vorrei capire se magari facciamo un appello. Sabato fate parlare Vanoli, liberatelo.
15: Liberati,
14: beh, e quando abbiamo fatto l'appello per fare un allenamento a porta aperta, effettivamente uno in 9 mesi l'hanno
15: ma
14: fatto.
15: Guarda, cioè, anche, può anche partire Vanoli dicendo, ragazzi, non parlate del mio futuro perché io ovviamente in questo momento non saprei cosa dirvi, così risolvi anche questo tipo di aspetto, ma poi parliamo di calcio, cioè anche parlare di quelle che possono essere. Ken, come sta Ken? Gioca? Ken.
13: Luca, io non lo posso dire come sta Ken, so che va ai concerti, però non è che lì deve essere sano, cioè la tibia può non funzionare, ma come faccio a saperlo se c'è la privacy?
15: E non si sa.
13: Vabbè. Quindi non lo posso chiedere. Ken non lo posso chiedere a nessuno perché allora, il bollettino medico non c'è. Con Ken non posso parlare. Con la Fiorentina non posso parlare. Chiamerò Genova anche io.
15: Sì, tutti a chiamare Genova. 010 prefisso.
11: Ma te lo conosci Shiva, Sara?
13: Chi è? Per carità,
11: sì. Quello è andato al concerto Ken.
15: Ma è
11: per curiosità e vai ai concerti di tutti questi contemporanei.
15: Ma allora ricordiamoci che
11: stata Sara, a vedere Olli.
15: Sara ha una fantastica figlia, straordinaria.
13: Io accanto a me, tra l'altro.
15: Straordinariamente bella e straordinariamente brava, quindi lei deve anche adeguarsi ai gusti.
11: No, no, Olli è lei.
15: E lei
11: anche
13: c'è la Olli, Sara. È genovese, eh? Ora chiamo anche Olli.
15: Chiamo anche Olli.
13: L'importante è che siano là.
15: Sì, chiamiamo tutti.
11: Qui intanto è arrivato un free Vanoli da un ascoltatore.
15: Liberate Vanoli.
11: Liberate Vanoli perché è lì ai Viola Park e dice: ma che devo fare?
13: Prima si faceva l'hashtag, no? Vanoli libero. Cioè, almeno sabato possiamo andare a porgli la domanda. Scusi, ma c'è un appuntamento che avete fissato, che è in programma la prossima settimana, oppure avete già deciso tutto, oppure scusi mister, ma la Fiorentina gliel'ha già detto, vero? Perché rispettandola dovrebbe già averlo detto a lei. Cos'è? Cioè, voglio dire, sono domande talmente banali, no? Che nasconderlo perché poi si parla dopo Juventus Fiorentina con Vanoli, è chiaro che si dovrà parlare di altro, no?
11: Però a occhio sì.
15: Sì, anche
11: Sara.
15: Perché in quel momento sarebbe intempestivo,
11: però cioè, occhio, io credo di sì, cioè mi stupirebbe se facessero una conferenza stampa di vicina.
15: Ma ti potrebbero stupire
11: con effetti speciali, ma diceva negli
15: Ken
11: anni 80.
15: E sabato parla Ken.
13: No, allora Ken non parlerà, ma Vanoli sì, fatecelo parlare.
15: Liberate Vanoli,
11: frivano.
13: Cioè, liberate Vanoli.
15: Beh, va bene. Allora guarda, con questa bellissima cosa mi piace, ti salutiamo. Dai un bacio alla tua creatura.
11: Bravo, guarda, bravo. Abbiamo un paio di minuti. Come non ci facciamo dare aggiornamenti sul percorso che attende la squadra Ussi da qui, peraltro ha un appuntamento
15: è stata
11: fondamentale
15: nell'ultima partita.
11: Sì. E a tutta la nostra solidarietà
15: totale, la mia totale, te sorridi, invece la mia è totale. La mia è totale.
13: Io guarda, non so. Con lui vincerò soltanto quando torno a giocare a calcio.
15: E non lo ha escluso, non lo ha escluso.
13: Ma noi, a differenza di quello che succede a Viola Park, noi ci siamo incontrati anche ieri. Voi lo sapevate del nostro incontro?
11: No, ha svelato, c'è stato un incontro. Ti ho detto leggere pressioni.
15: Guarda, non lo ha escluso. Oggi è tornato, ha parlato di Don Joy, una tristezza.
11: Cavigliere.
15: Cavigliere. Cioè, praticamente lui giocherebbe dentro uno scafandro.
11: Anche con la Gibò.
15: Con la
11: Gibò la schiena.
13: Comunque, io mi sto muovendo e sto cercando di convincere ovviamente delle punte di diamante. Detto questo, quello che è successo non fa parte del calcio, non fa parte dello spirito del nostro torneo, quindi non ne voglio neanche parlare, solo e soprattutto per rispetto a Luisco e per rispetto al titolo del nostro torneo, che si chiama Nicola,
15: certo,
13: Zuppa, che è
15: l'onore
13: di una persona che con lo sport ha portato lo sport all'interno delle varie carceri, e quindi lo sport serviva proprio per riabilitare.
15: Esatto.
13: Quindi mi auguro che questo caro signore, che era anche anziano, insomma, si riabiliti in qualche modo, per capire soprattutto che nel 2026 certe cose non sono più accettate. Fortunatamente i miei dolci ragazzi dell'Ussi mi hanno detto tutto quello che è successo al termine della partita, altrimenti si sarebbe vergognato all'interno del campo, ma così non è successo. Detto questo, andiamo avanti. Noi dovremo giocare l'ultima partita il 25 maggio all'interno dello Stadio Franchi, anche per questo ovviamente dobbiamo ringraziare la WISP per tutto l'impegno che ci ha messo per organizzare questo bellissimo primo torneo, e ci giochiamo ovviamente la sfida più importante in attesa di un risultato importante che arriverà il prossimo 16 maggio, perché la squadra che è prima in classifica con noi dovrà giocare all'interno del calcio di Sollicciano proprio contro la Sollicianese. Dopodiché vi diremo se giocheremo per il primo o per il secondo posto. Comunque ci siamo divertiti tanto, il torneo era veramente per accendere gli riflettori su alcune situazioni, prima delle quali è certamente questa squadra che si chiama Sollicianese, che è all'interno del carcere di Sollicciano, e quindi complimenti a tutti coloro che hanno avuto questa idea, in particolar modo a Franco Dardanelli, e vi diciamo anche che noi parteciperemo a questo torneo anche il prossimo anno, e quindi abbiamo bisogno di un sacco di persone. Chiudo, perché lo ricordo sempre con affetto, che il 25 di maggio, prima di questa finalissima all'interno dello Franchi, ci sarà il grandissimo premio intitolato al nostro Ciccio De Alti, che sarà comunque un maestro e un mito da seguire, e quindi prima andremo tutti lì e poi entreremo tutti all'interno del campo.
15: Premio che naturalmente Sara ha vinto, ovviamente.
11: Ah beh, sì,
15: grazie,
11: edizione,
15: grazie Sara.
11: Ciao Sara, un abbraccio.
15: Passiamo
13: grazie a voi.
15: A un'altra Sara,
11: Mastro Simone, Uwe Wehr, di là dal vetro,
15: fuori classe, torniamo su
11: break e torniamo.
5: Radio Firenze Viola.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
2: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003, oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
0: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
16: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
16: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
16: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
17: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
0: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
2: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
3: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
18: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
19: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
20: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
21: Radio Firenze Viola.
22: Buongiorno, ma scusate, forse non vi è venuto in mente la società dopo il cui presidente aveva dichiarato e rinnovato un contratto all'allenatore e aveva detto che con mio figlio il giorno dopo gli ha dato le dimissioni nel muso, e quindi a questo punto penso che anche loro siano un po' nel caos, è meglio stare zitti piuttosto di qualcosa, perché qui tutti i giorni può cambiare tutto, ecco, il calcio è fatto così, insomma, forse se ne sono resi conto e stanno zitti e fanno parlare i protagonisti, ecco.
23: Perché è giusto per tutta la comunicazione di Firenze, capito? Perché quando arriva l'allenatore e lo chiama per il nome, gli dico: grande Stefano, vieni, grande. La comunicazione e fa bene la società a pigliarla di Polo Nord, perché se fosse voi la comunicazione di Firenze gli è bene la pigliina di Polo Nord.
11: Polo Nord è bella.
24: Sì, Sara. No, rispondeva una cosa alla Sara.
11: Sì, sì, ma è bella questa Polo Nord.
24: Dice di Escrimesi, Escrimesi a fa comunicazione.
11: Almeno si intenderebbe un Gudmundsson, probabilmente, quella roba.
24: Questo è vero, lui allora, saprebbe stimolarlo.
11: Allora. Torniamo un secondo prima di andare a affrontare poi le ultime novità che sono importantissime riguardo alla partita.
24: Proviamo a starci dietro. Vedo anche delle dichiarazioni di grande serenità da parte del governatore del Lazio, Rocca.
11: Che dice?
24: Penso tutto il male possibile della Lega Serie A. Sereno. Ripeto, governatore del Lazio, Rocca.
11: Senti, ma quando la vuoi giocare te questa partita? Tu?
24: Allora, ora andiamo da un collega che peraltro sta seguendo anche l'assemblea di Lega, è lì in zona Olimpico, dove, per darvi proprio il quadro più recente, l'ultima idea, che pare essere anche percorribile, è quella a questo punto di posticipare la finale del tennis alle 17:00 e a quel punto anticipare il derby di mezz'ora, perché
11: a mezzogiorno era
24: non più mezzogiorno e mezzo ma a mezzogiorno, e a quel punto a ruota le altre gare coinvolte
11: a mezzogiorno,
24: tutte a mezzogiorno.
11: Quindi ricordiamo, sono 5 gare, perché ci sono coinvolte con la Roma, e sono coinvolte la Juventus, il Como, il Milan e il Napoli.
24: Certo.
11: Quindi di tutto
24: 12:45, 13:45, diciamo 2:30, 3 vengono tutti via, c'è da spostare le macchine in seconda fila, perché a Roma te le immagini.
11: Ma non è che alle 4:30 quelli che vengono via dallo stadio impattano con quelli che vanno a vedere la finale? Lo chiediamo a Matteo De Santis della
25: Ciao,
11: stampa
25: buon pomeriggio
11: a Roma.
25: A tutti.
11: Questa barzelletta quando finisce?
25: Speriamo a breve, diciamo che l'head of competition della Lega, Andrea Butti, è scappato, se mi passate il termine, all'assemblea di Lega, è salito sulla macchina, è andato in prefettura per portare avanti questa proposta dell'anticipo alle 12 con eventuale posticipo alle 17:30 della finale degli internazionali di tennis. Credo che anche la cosa sia scaturita perché la Lega formalmente non ha presentato il reclamo al TAR.
11: Sì.
25: Anche perché ci sarebbe stato un problema con le tempistiche, diciamo, della seduta del TAR, perché il TAR teoricamente aveva calendarizzato oggi alcune sedute e poi si sarebbe riaggiornato il 19 maggio. E ora vediamo se questa ipotesi va in porto. Certo, insomma è un po' da tutto emergenziale, tutto particolare, tutto troppo strano. Credo che anche un altro degli aspetti che verrà valutato è, siccome Mattarella dovrebbe venire a vedere la finale degli internazionali tennis, ci dovrebbe essere anche il tempo per la bonifica ambientale di tutta la zona del Foro Italico tra la fine del derby e l'inizio della finale degli internazionali.
11: Certo, perché poi ci sono queste situazioni logistiche che uno non ci pensa.
15: Sì, sì, no, non c'è dubbio.
25: Comunque, detto anche fra di noi, stando al CONI, all'uscita del CONI, il presidente del CONI ha neanche domanda chiesta, dice penso che forse la situazione si sta risolvendo. Il presidente del CONI Luciano Bonfiglio, uscendo dal CONI e andando altrove.
15: Sì, quindi io ho la sensazione, Matteo, però te ci sei dentro, tra l'altro complimenti, fa un lavoro fantastico. È evidente che questa vicenda, di cui è chiarissimo il peccato originale, cioè della Lega, perché te non programmi il derby di Roma in concomitanza con le date della finale dell'internazionale di tennis, quindi il peccato originale è chiarissimo, ma almeno dal lettore lontano mi sembra altrettanto evidente che in questo momento c'è una guerra di poteri. Da una parte la Lega, che rivendica un ruolo importante, economico e bla bla bla bla del paese, e l'aspetto politico, di cui dipende ovviamente anche
24: lo Stato,
15: anche
24: la, che dice, io devo garantire la sicurezza,
15: comandiamo noi, decidiamo noi, valutiamo noi che cosa è giusto o non giusto fare. Se fosse questo tipo di battaglia, credo che insomma non è facile trovare un punto d'incontro. Poi
25: no, Luca, la tua lettura, anche questa tua di Tommaso, mi sembrano no eccellenti, di più e molto pertinenti. Io penso che in questo momento di instabilità del sistema sia partita una sorta di tutti contro tutti, che una volta possono essere l'inchiesta sugli arbitri, che un giorno possono essere magari altre eventuali inchieste, che un giorno possa essere la definizione del calendario di una giornata di campionato e così via. Siamo secondo me in una situazione in questo momento di interregno e siamo al tutti contro tutti.
15: Esatto, e quindi questo, capito, è uno sblocco importante, perché
24: Matteo, te che
15: se
24: sei
15: ne fanno
24: lì
15: una questione di principio, si gioca lunedì alle 20:45. Se ne fanno una questione di trovare un punto d'incontro anche nel senso della sicurezza, perché insomma il derby di Roma non è una partita semplice, giocarla di giorno è molto meglio che giocarla di notte, per anche calcolando poi i tifosi della Lazio, lo ripeto, saranno fuori dallo stadio i tifosi degli Ultra, quindi in una situazione di ulteriore tensione che è molto
25: poi
15: meglio.
25: Vediamo, perché c'è anche un'ipotesi che in questo momento non stiamo considerando, tutti noi stiamo considerando, se la Lazio questa sera dovesse vincere eventualmente la Coppa Italia e Sarri, i giocatori della Lazio chiedessero no una mozione d'affetto ai tifosi di venire al derby, voi siete sicuri che tutti resteranno fuori?
15: No,
25: c'è anche questo aspetto.
15: Magari ci può essere sicuramente anche questo aspetto, anche se io ho veramente trovato una linearità di comportamento a parte i tifosi sorprendente dal mio punto di vista, perché insomma, ragazzi, per un tifoso non andare allo stadio è la più grossa ferita possibile e immaginabile, cioè è il più grande sacrificio che puoi fare. Quindi il concetto è che se c'è la volontà di uscire da questa impasse trovando un accordo comune, ma in questo caso è evidente che sarebbe la politica che viene incontro al
24: calcio.
15: Guarda,
24: ma hai levato le parole,
15: non il calcio.
24: Io volevo chiedere
15: la politica, che già era a mezzogiorno
24: a Matteo, che
15: invece
24: è lì
15: a mezzogiorno e mezzo, spostare il tennis a 5 mesi,
24: che vede i protagonisti dell'assemblea di Lega, li hai visti? Ma veramente, Matteo, nessuno di loro si sente un minimo a disagio? Perché io veramente, va bene, ne abbiamo viste di tutti i colori, ma la nota di ieri della Lega, a livello filosofico, vuol dire che siamo fuori dal mondo, perché è l'industria del calcio che dice: Stato, fatti da parte, non mi rompe con la sicurezza, perché io devo decidere gli orari delle partite e di conseguenza le televisioni. Nessuno di loro si sente in difetto.
25: No, non ci si sente, però Tommaso, secondo me questo è un discorso che da quando ci fu l'emergenza del Covid, per cui veniva chiesto un regime particolare, e credo che il calcio ormai ci sguazzi, anche perché fu concesso un regime particolare per mandare avanti l'industria del calcio a livello di protocolli, di tutta una serie di cose. Vi ricordate, si discuteva anche dell'indennità per eventuali contagi in un certo periodo. Il calcio rivendica questo. Quindi siamo un punto che noi, perché poi a noi piace parlare di calcio, piace parlare di un pallone che entra e un pallone che esce, noi ci stiamo tutti concentrando sull'Italia che va al mondiale o che non va al mondiale, ma qui i problemi sono altri. Poi dopo si riverberano anche su quello, certo, che succede sul campo. Cioè qui ogni giorno ce n'è una nuova, basta vedere cosa succede nelle serie minori, basta vedere questo, il discorso degli arbitri, il discorso dei calciatori, una politica che in qualche modo vuole anche entrare non so quanto legittimamente nel calcio. Sì, quindi sì, ogni giorno siamo all'emergenza e in questo periodo da tutti contro tutti vediamo anche cosa succederà prima delle elezioni.
15: Non c'è dubbio. Tra l'altro ricordiamo, a proposito di elezioni, che oggi sono diventate pubbliche le candidature per il nuovo presidente della Federcalcio da parte di Malagò e Abete, che entrambi si sono, sto parlando di due pezzi grossi, ecco, due corazzate, quindi anche sotto questo punto di vista, al di là di quello che sembrava un'indicazione di un Malagò decisamente favorito, conoscendo Abete, se ha scelto di andare in campo vuol dire che comunque pensa di giocarsela. Il problema è che, certo, se parliamo di figure nuove, parlando di Malagò e Abete,
24: abbiamo già detto tutto.
15: E va bene, quindi aspettiamo indicazioni, aspettiamo novità. Sì. Ricordiamo anche che, e questa è anche una battaglia di soldi, perché certo, è evidente che non è certo un beneficio per i tifosi giocare la domenica a mezzogiorno, penso chi va in trasferta o anche chi gioca in casa, è chiaro che lì vai a aggredire i mercati asiatici, no, in quell'ora.
25: Sì. Ma io credo anche che il motivo del reclamato e poi magari ancora che non si è mai concretizzato il ricorso al TAR fosse quel ricorso preventivo per tutelare la Lega da eventuali azioni mosse dalle televisioni per un cambio di palinsesto e anche magari dai tifosi che potevano chiedere eventuali rimborsi del biglietto. Poi consideriamo anche un aspetto, lunedì c'è lo sciopero generale in Italia, voi immaginate che possono essere 5 partite in un giorno di sciopero generale, tra cui il derby Juve Fiorentina, Genoa Milan, che non sono partite semplici.
15: No, Genoa Milan vi ricordo anche lì,
25: esatto,
15: se vogliamo tornare indietro nel tempo,
25: ricordi,
15: purtroppo c'è un episodio terribile, certo, quindi
24: c'è il suo spagnolo,
15: ti rendi conto, cioè, quindi non è, no, ma è veramente, è una storiaccia, dai, è una storiaccia dove io mi auguro alla fine si trovi una soluzione di buon senso, perché tanto se si fa il muro contro muro, muro contro muro, ragazzi, poi è anche un problema poi di sicurezza, perché così se ti imponi su un orario poi devi veramente essere in grado di garantire la sicurezza, se ne fai una battaglia di sicurezza, e giocare in notturna il derby a Roma non è una cosa semplicissima.
24: Io esprimo solidarietà al governatore del Lazio che vi ricordo ha detto penso tutto il male possibile della Lega. E so se l'avevi vista, Matteo, sta dichiarazione.
25: No, purtroppo mi ero perso questo passaggio. Vabbè.
24: Non ha usato mezzi termini. E
25: chissà se in questo momento in prefettura per loro avrà usato le stesse parole, perché comunque c'è un tavolo tecnico in questo momento in prefettura in corso.
15: Lo immagino. Bene, ti lasciamo al tuo lavoro, grazie.
24: Grazie mille, Matteo.
25: È un piacere.
15: Grazie.
24: Ciao.
15: Cari tifosi della Fiorentina, sono le 15:44 più o meno, e non si sa ancora quando si gioca Fiorentina-Juventus.
24: Però l'indicazione è che più o meno, se vi dovessero dire si va all'IKEA domenica per dire
15: la mattina,
24: no, perché vabbè, c'è Juve-Fiorentina probabilmente a mezzogiorno,
15: è un'arma
24: lì
15: buona,
24: potrebbero
15: questa
24: rilanciare un salto alle 4:30-5 e lì tu rispondi male,
15: no, perché
24: insomma organizzatevi così. Ad ora la possibilità che invece Juventus-Fiorentina sia lunedì sta perdendo corpo, e peraltro in anticipo in questo caso.

0: brunch dall'11 e mezzo e un po' di bacon, uova strapazzate, e a mezzogiorno e mezzo sei già piegato in due. Paio di note audio, sì, sì. Dai, abbiamo
1: qualche
0: minuto.
1: E poi volevo chiudere
0: minuto.
1: Con una riflessione di oggi, recuperando oggi una frase che ha detto Viviano. Dai.
0: Abbiamo 10 minuti.
2: No, ma io sto leggendo che contro la Juventus si giocherà piccoli, ma Ken non si capisce, l'hanno già ceduto forse? Ciao.
3: Ciao ragazzi, sono Marco da Prato. Ma perché domenica mattina si gioca alle 7:30? Almeno alle 10, bello, è finito tutto.
0: Ci sei tolti i denti. La mattina come i più giovani.
4: È Dio, questo è
0: sette queste convocazioni.
1: Piccoli titolari, Tommaso.
0: Ma sulla carta sì, perché comunque se anche Ken stesse bene e non abbiamo indicazioni diverse, comunque è fuori da 7 partite, quindi poi bisogna vedere quanto,
4: sì,
0: quanto riesce a lavorare col gruppo. Così De Botto dentro dal primo minuto titolare dura dopo 7 gare in cui non ci sei.
1: E immagini ancora Gudmundsson in panchina?
0: Perché secondo me,
1: ragazzi,
0: sì,
1: due
0: secondo
1: panchine
0: me l'ha battezzato.
1: Così, sì, due panchine così sono un segnale anche di un.
0: Tu ha battezzato, va avanti con Solomon lì a sì. sinistra e piccoli Ken al centro dell'attacco. A destra Parisi e in alternativa Harrison.
1: Quindi andiamo a salutare, andiamo a salutare Gudmundsson,
0: ma quello
1: perché voglio dire mi sembra una tra l'altro l'orientamento, diciamolo, non è nemmeno quello di riscattare poi Solomon,
0: no?
1: Quindi oggi se te fai giocare uno che poi non è nemmeno nell'idea primaria quello di tenerlo e di riscattarlo, vuol dire che quello che è tuo in questo momento proprio sta lì a guardare, ecco, questo. E questo è un segnale non da poco, questo è un segnale che deve far riflettere, perché è un segnale di una scelta che poi potrebbe chiudere un percorso di un giocatore che è arrivato facendoci sognare. Ancora mi vergogno, mi imbarazzo ricordare che dopo i due rigori che lui aveva realizzato nella gara contro la Lazio, per quei calzettoni tirati giù, per quell'area un po' così, io l'ho addirittura paragonato al grande uccellino Hamblin. Mamma mia, mi perdoni Kurt per questa blasfemia, veramente. E quindi, e poi l'altra formazione, come vi ha spiegato Niccolò, è chiaro che non tira aria di vedere Rugani contro i suoi vecchi compagni, proprio perché la Fiorentina vuole lasciarsi le mani libere sull'ipotesi di un riscatto obbligatorio che nel caso del difensore proveniente dalla Juventus scatterebbe alla quinta presenza da 45 minuti almeno, e anche qui insomma mi sembra un messaggio molto chiaro, perché il riscatto è a poco più di 2 milioni. E allora se te non ritieni opportuno impegnare 2 milioni su Rugani, che non è giovane ma non è nemmeno un pensionato, vuol dire che in questo momento non lo ritieni una figura che possa essere centrale. Ma insomma, per quello che riguarda la formazione avremo tempo di ragionare. Io mi domando anche, gli allenatori, cioè gli allenatori,
0: no, Spalletti leggevo
1: Spalletti già al manicomio, che non sa quando gioca, diventa matto. Ragazzi, siamo a mercoledì, non si sa quando si gioca,
0: siamo oltre il ridicolo, oltre il senso del ridicolo.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Noi tante volte usiamo un termine credibilità anche quando magari critichiamo duramente o aspramente la Fiorentina, ma a livello generale il sistema calcio non sa più cosa sia, sì, la minima credibilità. Come diceva Matteo, parliamo del pallone, dei problemi e non andiamo al mondiale, ma queste situazioni poi ti testimoniano una situazione tragica, perché, sì, perché io sono sincero, cioè io come squadra che fa parte di una lega, una nota come quella di ieri ci avrei pensato parecchio prima di cioè, ma de che? Ma che davvero? Cioè, avrei risposto no, ma voi,
1: vabbè,
0: davvero
1: guarda,
0: avete messo nero su bianco davvero sta roba? Cioè chiedete stato fatti da parte, la sicurezza viene dopo.
1: Ma sta da giocare.
0: Io ho venduto diritti televisivi, ho centinaia di milioni a giustificare.
1: In Asia, in Cina, in Vietnam.
0: Poi Juve Milan l'ho venduta per uno 0-0 e un passavamano, ma questo è un altro problema, contente le televisioni che lo pagano. Siamo ridotti così.
1: Allora vorrei chiudere recuperando, prego, come tutti i mercoledì.

0: abbiamo avuto il piacere di avere nello spazio di del grande Lazzarini la presenza di Viviano, che non è mai banale, che non è mai, insomma, che va dritto al bersaglio. Andate a rileggerlo se volete anche su Firenze Viola. Insomma, lui è stato molto critico nei confronti del messaggio di Giuseppe Commisso, sostenendo una tesi che, ripeto, è un po' la tesi che stiamo dicendo noi, cioè questa...
1: Forse non ha capito cos'è la Fiorentina, e poi diceva su Ferrari non vedo il problema, si deve occupare magari di tutte le altre vicende.
0: Quindi, però ecco, io ho colto soprattutto il messaggio
1: su Giuseppe Commisso,
0: proprio perché lui è un presidente giovane, ecco, rifletta, faccia le sue valutazioni. Se c'è tutto un mondo che gli dice no, c'è un modo diverso di parlare, di valutare le situazioni, perché si rischia di toccare la sensibilità di chi veramente ha vissuto dei mesi da incubo in questa vicenda. Insomma, io credo che il messaggio di Viviano non debba cadere nel vuoto, proprio perché è uno di noi, è uno della Fiorentina, è uno che non può essere accusato di nessun secondo fine. Parla con il cuore, va dritto al bersaglio, dice cose che devono fare riflettere, che mi fanno riflettere spesso e che possano essere condivise o non condivise, ma secondo me devono essere oggetto di attenta valutazione. Allora, innanzitutto vi ribadiamo, state con noi perché qui saprete quando si gioca.
1: Sì,
0: semmai ce lo diranno.
1: Sì,
0: che questo è un aspetto. Però vorrei chiudere come abbiamo iniziato, cioè poi sono stati giorni un po' tempestosi per quanto riguarda quello che poteva essere il futuro di Paratici. Beh, finalmente possiamo dire che Paratici, stiamo tranquilli, lavora e lavorerà per la Fiorentina, anche se gli dovessero continuare ad arrivare offerte anche prestigiose da un punto di vista sportivo, ma anche molto ricche da un punto di vista economico. Lui resta a lavorare alla Fiorentina e questo mi sembra una buona cosa.
1: Appuntamento con noi per domani alle 14, ancora con Pallancetto su Radio Firenze Viola e su Lady Radio, salutando chi ci ha seguito e che ora ritroverà musica, informazione e gli aggiornamenti Viola dalle 18. Noi procediamo con i tempi supplementari con Giacomo Galassi e i suoi ospiti a partire dalle 17. Mercoledì chiama Approfondimento, quindi Scanner con Giulio e Annadini.
0: C'hai già il tema
1: e
0: di
1: poi
0: Scanner?
1: Ancora no, ma arriverà.
0: È sempre molto particolare, per cui vi invito a seguirlo, perché insomma prende degli aspetti che non sono magari nemmeno di grandissima popolarità, ma sono centrali per quello che riguardano le storie del calcio.
1: Poi Alberto Di Chiara in console, i colpi d'ala dalle 20 alle 21 e poi Extra Viola a chiusura. Stasera c'è uno insopportabile, guarda, Extra Viola.
0: Sì,
1: è uno che sobilla, uno che sai che dovrebbe fare, dovrebbe andare ai funerali.
0: Ah,
1: a fare quello che
0: piace. Tommaso Loreto
1: stasera forse la riguccia, vediamo.
0: Saputo che le pagelle avete fatto
1: con Dimitri.
0: Con Dimitri sono state oggetto di grande dibattito.
1: Lo so, abbiamo detto, ma è colpa di Dimitri.
0: Questa è la bravura
1: Dimitri,
0: di chi
1: è come la benzina, capito? Mi ha acceso, così io sono come uno zippo e Dimitri è la benzina.
0: Cioè ha fatto da lui il domatore.
1: Sì, un po' sì, lunedì. Sì.
0: Belva ha fatto lui.
1: Lo sai che io domenica dopo il Genoa era un po' caldo. Grazie a Sara Mastro Simone, ci sentiamo domani, state bene, state lì e state con noi.
0: Ciao. Radio Firenze
2: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Cosa ne sapete voi del fatto che la Fiorentina sembra più interessata a Gustavo Sa?
5: Super Saiyan del calciomercato.
6: Niccolò Ceccarini, è lei?
7: Ciao ragazzi!
6: Evviva, evviva, evviva!
7: Guardiamo sempre, quando si parla di mercato di gennaio si parla di metà stagione.
6: Pensate ragazzi. Pensate
7: che neroverdi, neroverdi, siamo forti. Super Mario Di Nardo.
8: Eccoci.
9: Ma siamo lì come percentuale, è do 65-45.
6: Proprio lui? Qual è la differenza sostanziale tra Ronaldo il fenomeno e Di Nardo un fenomeno?
8: Vado io?
6: Vai.
8: Io sono Mancino.
6: Amici, fratelli, amanti del calcio, dottor Ferri.
10: Eccoci.
11: Chi? Chi è?
10: Io mi pare di averti detto, siccome tu mi avevi dato del lei...
8: che lei mi ha letto nel pensiero.
10: Ti avevo detto, mi puoi dare anche del tu.
8: Lei è un sensitivo.
10: Cioè, è il contrario.
7: Ed è gol!
10: Rossi arriva a Firenze, ah, il cupolone!
5: L'ospite in diretta.
10: Ah, scusa.
5: Se ti ascolta, veramente.
7: Oh, chi si compra? Eccoci qua, bentornati in diretta. Chi si compra? Radio Firenze Viola. Ovviamente oggi è il giorno di uno di noi e infatti al telefono abbiamo già Emiliano Viviano. Ciao Emi.
11: Ciao ciao, buongiorno a tutti.
7: Buongiorno caro Emiliano, una puntata un po' diversa dal solito, ma che ci godremo come sempre.
11: Colpa mia purtroppo.
7: Ma non ti preoccupare, anzi lo sai il piacere che proviamo a interloquire con te tutte le settimane, quindi lo facciamo al telefono e pace. Cioè, purtroppo per le persone che sono in video collegamento vedranno solo la mia brutta faccia, ma questo sono cavoli loro, ascolteranno le tue parole e guarderanno la mia faccia, sperando che non faccia effetti strani. Detto questo, caro Emiliano, io do i numeri per mettersi in contatto con noi subito: 348-75-13933 per i vostri messaggi audio e di testo con le vostre domande per Emiliano Viviano, 055-77-11171 se volete chiamarci in diretta. Intanto, beh, Emi, siamo un altro passettino avanti verso la fine di questa stagione, ufficialmente per la prima settimana salvi, finita la stagione della Fiorentina, con due giornate d'anticipo. C'è una partita però che per noi da queste parti, che sono anche le tue, è particolare, quella con la Juventus. Ecco, diciamo che per iniziare a parlare con te vorrei che tu partissi con un tema libero, qualcosa questa settimana che trasporto tipo ti dà dopo la salvezza del biscotto e in vista di questa partita che ancora non sappiamo nemmeno quando giocheremo.
11: Ma guarda, ti dico, è difficile trovare le motivazioni da tifoso, immagino sia ancora più difficile trovare da calciatore, perché questa è stata un'annata delle peggiori, nel senso che a un certo punto sembrava una cosa impossibile, poi raggiungi la salvezza, mancano tre giornate e giustamente i tifosi che hanno sostenuto nel momento del bisogno ti fanno sapere poi il disappunto per come è andata, quindi tra virgolette mi sembra quasi per tutti, anche per noi che facciamo sto lavoro, una sorta di pausa aspettando l'anno prossimo, perché io non so se qualche uno di voi ha delle motivazioni per le ultime due giornate di campionato, anche se affrontiamo la Juve. Io personalmente no, poi è ovvio che voglio vincere, è ovvio che spero di rovinargli anche la festa volendo, per l'amor di Dio, però rispetto al 99,9% delle volte in cui abbiamo giocato questo tipo di partita, oggi per me è un'attesa, cioè sono in attesa come quando aspetti, che ne so, che inizi la Champions League e partecipa alla Fiorentina, sono in attesa di sapere cosa farà Paratici, chi sarà l'allenatore, quali saranno i progetti, chi si compra. Giustamente.
7: Sì, tra un po' inizia il tourbillon.
11: Poi io sono stato anche calciatore e non so se fortunatamente o sfortunatamente di stagioni così ne ho vissute molte, non così rischiando così tanto, ma del fatto, io per esempio alla Sampdoria abbiamo fatto quasi tutti gli anni dove arrivavi alle ultime 3-4 partite e avevano poco senso, no?
7: Cosa vi dicevate nello spogliatoio?
11: Ma sai, dipende, lì di solito subentra chi ha delle motivazioni personali, o chi ha giocato meno, o chi vuole rinnovare, o chi vuole andarsene, o chi vuole rimanere. Per chi come me era abbastanza tra virgolette sicuro, diventava una lotta a trovare la motivazione. Poi quando tu entri in campo la motivazione ce l'hai sempre, no? Perché figurati, siamo competitivi, la motivazione anche se gioca a carte con mio figliolo, figurati. Però durante la settimana, il preparare tutto, c'era diciamo una tensione, una cosa un po' diversa. Non so nemmeno se nel 2026 molto sinceramente i calciatori della Fiorentina possono capire la rivalità e giocare questa partita sapendo quanto è importante, cioè queste sono tutte cose che purtroppo piano piano stanno scomparendo.
7: Ma io mi ricordo, perché quella foto me la sono salvata sul desktop nel momento in cui tu eri protagonista della maglia della Fiorentina, di quando tu prendesti la maglia della Juventus sulla spalla di Borca Valero e tu la gettaste a terra. Ecco, siccome ti dico davvero che per tanto tempo l'ho avuta sul desktop del computer, perché per me era un po' l'immagine romantica
12: del calciatore cresciuto qui, che giustamente diceva a un calciatore che tra l'altro poi l'ha vissuta la città e sta continuando a viverla, quindi l'ha percepito in qualche modo quello che è il sentimento dei tifosi della Fiorentina, che però aveva scambiato la maglia e quindi in quel momento per lui era una cosa normale avere la maglia della Juventus sulla spalla. Mi racconti quell'episodio?
11: Guarda Pietro, ti dico due tre cose su questo fatto. Allora, la prima è che comunque è un gesto sbagliato, qualsiasi sia la maglia, perché la maglia, le maglie hanno comunque tutte una storia dietro, e di conseguenza per quanto tu possa avere rivalità sportiva è un gesto che non si fa, ma non era mia intenzione, sta cosa l'ho detta mille volte, cioè la mia intenzione non era gettare in terra la maglietta della Juventus, era evitare a Borja Valero che andasse con la maglietta della, certo, della Juve sotto al settore ospiti. Detto questo, non è nemmeno giusto, te lo dico sinceramente, paragonare me o la mia storia o chi sono io agli altri calciatori, perché non è replicabile quello che sono io.
12: Fatto. Cioè,
11: anche un po' il caso lo vuole, cioè io la prima partita l'ho vista in curva, avevo 8 anni, sono stato abbonato per anni, sono stato abbonato da calciatore professionista di un'altra squadra, sono andato in trasferta non so quante volte, cioè non ce ne sono molti come me, cioè la mia è una storia personale di uno che è un tifoso e poi ha fatto il calciatore.
12: Certo.
11: E non puoi mettere a paragone me con gli altri, non è giusto, non sarebbe giusto nemmeno nei confronti degli altri, però quello che si può sperare è che magari gente come me o che magari c'è anche all'interno della società, o ci possa essere all'interno della società, possa trasmettere almeno un po' del senso d'appartenenza, che nel nostro caso forse, e lo dico avendo giocato in tantissime squadre, legato proprio alla città, forse è anche più forte del 90% degli altri club.
12: Ecco, ma infatti io sono molto d'accordo con te, e a proposito di questo ti faccio due domande, una sul diciamo sul passato, e lì ti chiedo se quando tu sei stato dentro hai provato a trasmettere questa fiorentinità a parole, chiaramente magari a chi se avevi anche capito potesse essere più ricettivo, perché non tutti, cioè, quando te parli a una persona ti rendi conto se è uno che capisce e vuole capire a uno a cui non frega niente, e quindi se ti è capitato di parlare proprio del connubio tra Firenze e la Fiorentina con qualche compagno. E l'altra cosa, te stavi dicendo una cosa saggissima, ovvero che all'interno del club speriamo che qualcuno gliela possa trasmettere, ma te in questo momento pensi che qualcuno possa riuscire a fare un qualcosa del genere con la Fiorentina di oggi?
11: Allora, parto dalla seconda cosa, non è semplice. Però se non riesco a trasmettere quello, almeno mi aspetto che ci sia una gestione illuminata. Non so se riesco a spiegarmi, nel senso che non riesco a farlo dal punto di vista emotivo e spero che si faccia dal punto di vista professionale, perché poi noi ci si sta a girare intorno, ognuno di noi se la riprende con il calciatore, con l'allenatore, però a me la vita e il calcio ha insegnato che le squadre che fanno risultati, il 99,9% dei casi hanno una società forte e che lavora bene. Oggi prendiamo la squadra che vince in Italia, l'Inter, possiamo dire che ha i giocatori forti, ma io ti dico che ha un direttore sportivo bravissimo, un direttore generale bravissimo, che hanno creato una squadra, un gruppo, che non hanno sbagliato le scelte degli allenatori, hanno sbagliato pochissime scelte dei calciatori, hanno gestito anche la comunicazione in maniera giusta. Quindi se non si può fare questa cosa qui, almeno mi aspetto, visto che la Fiorentina ha tutti i mezzi per farlo, mi aspetto che ci sia un cambio radicale nella gestione della società, perché io ancora oggi vedo delle cose che secondo me sono incomprensibili. C'è il figlio del presidente che fa il post sulla salvezza, non ha capito un cazzo di dove è, cioè è una cosa che io non ce l'ho con lui, ci mancherebbe altro, ma significa semplicemente non capire niente di chi sei, dove sei, di che cosa sei presidente, perché cioè, un post sulla salvezza per me, come giusto, non credo l'abbia fatto nessun calciatore, giusto?
12: No, non mi risulta.
11: Esattamente, perché i calciatori sanno benissimo che raggiungere la salvezza a Firenze, per quanto sofferta, per quanto insperata, è quasi meno del minimo sindacale.
12: No, e soprattutto esultare per aver raggiunto l'obiettivo minimo sindacale è un qualcosa che è molto distante dal percepito anche della città, ma sai...
11: Ma non è neanche colpa sua.
12: Esatto.
11: Bisognerebbe che anche a lui qualcuno gli spiegasse determinate cose. Secondo me ci vuole sempre qualcuno all'interno di qualsiasi club che faccia da tramite fra quello che è la storia, della città, della società, quello che è il passato è sempre importante, sempre. Si guarda al futuro, ma il passato significa sempre qualcosa. Non è una posizione facile a trovare, perché domani mattina ti dici, metto Viviano a fare quel ruolo perché è di Firenze, ma non basta, ci vogliono le competenze. Cioè non è che io, per grazia ricevuta, perché sono di Firenze e tifoso della Fiorentina, debba avere un ruolo in Fiorentina. No, bisognerebbe avere qualcuno che comunque viene anche istruito, creato e gli viene dato un ruolo che possa essere un tramite. Quando ero io nella Fiorentina ti dico sì, però quella era una squadra forte, intelligente, fatta di ragazzi di una generazione diversa, perché anche quello non è giusto. Non è giusto oggi andare a chiedere a quelli di oggi di essere come eravamo noi, perché veniamo da una generazione, una cultura completamente diversa. E però alla base era una squadra forte. E quello già fa tutta la differenza nel mondo.
12: Ma non c'è dubbio, infatti si parte dal presupposto che la qualità poi anche della squadra faccia la differenza anche agli occhi poi dei tifosi.
11: Poi dopo, se vedi, Borca Valero è un esempio di un ragazzo che non c'entrava niente con la nostra cultura, che veniva da un altro paese, da un altro tipo di calcio, che si è innamorato completamente sia della Fiorentina che di Firenze. Probabilmente siamo stati bravi noi tutti, noi, per noi tutti intendo noi fiorentini,
12: no certo,
11: a farlo innamorare di Firenze. Poi non sono storie che ci sono sempre e che capitano sempre, però se tu lavori bene capitano sempre più spesso.
12: No, poi sai, lui secondo me ha proprio capito come intersecare fra virgolette la sua professione con quella che è una realtà cittadina, che se ti colpisce poi ti fa innamorare per sempre. Cioè, per esempio, il fatto che noi sappiamo che De Gea, parlando delle cose attuali, stia facendo sapere al proprio procuratore: o mi richiama al Manchester perché è una questione di cuore, oppure io chiudo la carriera a Firenze perché qui sto da 10, ti fa capire che anche un professionista che viene considerato a livello internazionale, uno che potrebbe andare in quante squadre, comunque alla sua età potrebbe andare De Gea, praticamente in quasi tutte, perché fondamentalmente magari potrebbe fare il vice come ha fatto Szczęsny andando al Barcellona, eccetera. Però lui decide di stare a Firenze perché evidentemente c'è ancora qualcosa che di questa città colpisce.
11: Ma senti,
12: e viene
11: Pietro,
12: a lavorare.
11: Ma noi, Pietro, noi siamo troppo in tutto, lo siamo nel negativo, lo siamo in positivo, lo siamo nella cultura, lo siamo nell'essere. Noi siamo a Firenze, sei troppo, quindi in positivo ti puoi sentire amato ed accettato come in pochi altri posti, può essere anche in negativo, perché siamo dei rompicoglioni, lo siamo per natura, giustamente, perché siamo circondati da bello da quando siamo nati, ok? E per noi il bello deve essere anche la Fiorentina fa parte di Firenze, e quindi noi siamo circondati dal bello e vogliamo il bello. È una fortuna, è una fortuna essere nati a Firenze, è una fortuna per me enorme avere una cultura. Ora ti dico, in Italia succede in tanti posti fortunatamente, sì, però forse è anche qualcosa di più. E di conseguenza, quando tu ti abitui, stai bene, la città la vivi bene, tu giochi bene, la gente ti vuole bene. Cioè, Firenze è una città dove si vive bene, ragazzi, al di là di tutto. Ora è un po' peggiorata negli ultimi anni.
12: Ma in generale tanti che vengono da anche da altre parti del mondo, quando vengono a Firenze stanno bene, perché poi è tutta, soprattutto mi viene da dire, Emiliano, perdonami, ma per chi è benestante come può essere un calciatore, cioè Firenze è una città che si vive
11: certamente.
12: Cioè, in modo straordinario, quella aiuta in tutto il mondo, in qualsiasi posto del mondo, se hai qualche soldo in più rispetto alla media.
11: Io dico sempre questa cosa, siccome ho avuto la fortuna di giocare in tanti posti all'estero, ho girato il mondo e robe varie, ogni volta che mi chiedono, dico non esiste un posto che si vive, dove si vive come in Italia, non esiste, non c'è proprio paragone. Però io dico sempre questa cosa: se c'hai soldi per i fatti tuoi, non c'è posto migliore per stare in Italia. Se li devi fare in Italia può diventare un po' più un problema.
12: Sì, è vero, più facile farli altrove e poi tornare a vivere serenamente in Italia. Così. E ti volevo chiedere una cosa. Strambavo un attimo, perché sulla cultura, sulla città, tante volte io e te, quando abbiamo parlato, prima che tu iniziassi anche questa bella collaborazione che abbiamo con Radio Firenze Viola, volevamo parlare anche della città, no? E siccome si avvicina al periodo del calcio storico, volevo chiederti se in qualche modo ti stai preparando. Io non mi ricordo nemmeno di che parte sei, fondamentalmente, perdonami, ma magari se ce lo racconti, perché io sono azzurro, fieramente azzurro, nato in Santa Croce, ed è una cosa che mi porto dentro, perché sono nato in Santa Croce e quindi la sento, allora, molto molto cara.
11: Io di nascita, essendo di Peretola, non è che è proprio, c'era un colore, poi per varie amicizie, ti dico, quando ero ragazzino, per esempio, mi facevano gli azzurri, c'era Esterra, abitava vicino a casa mia, però ti dico sono rosso.
12: Ecco, vedi, di crescita.
11: Sono rosso perché rosso. Poi ho frequentato la palestra dei Borselli, sono amico di Cerri Ardito, sono amico del Cieco, sono amico del Vestro, sono amico di Riccardo, quindi diciamo che sono rosso e ultimamente ci sta andando anche parecchio bene.
12: Ecco, no, stavo per dire ultimamente.
11: Però per dirti, il mio caro amico è Pietro e Cappelli, gli azzurri, Marino Vieri dei Bianchi, Gianluca Lavi, amico mio, quindi ti dico, sono parte rossa, ma tipo per Firenze, quindi...
12: Ma è un qualcosa che seguirai? Cercherai, sì, di seguire? Certo.
11: No, no, quest'anno vengo anche, proprio.
12: Almeno poi viene a
11: faccio... Ora sono 2-3 anni che non vengo.
12: Viene a farci una visita anche qui, poi si va insieme al calcio storico.
11: No, quest'anno vengo anche. 100%.
12: No, perché...
11: Sono mia donna, non l'ha mai visto, scusa.
12: Vorrei vedere, è una cosa da far vedere, sono d'accordissimo. Anche perché, secondo me, per certi versi, allora, ha acquisito una certa visibilità internazionale, purtroppo, secondo me, solo per il lato violento del calcio storico. Lo dico con l'animo, certo, cioè, certo. Perché secondo me dietro c'è una bellezza che non viene percepita da chi lo segue perché ama la, diciamo, la parte violenta del calcio storico. Però far venire la tua compagna a vedere tutto il corteo storico, tutto ciò che c'è prima, l'avvicinamento e l'ombra che cala, insomma, è un qualcosa che si può raccontare solo se l'hai vissuto.
11: E poi è quello, il vero spirito. Poi c'è la partita, va bene. Cioè, la violenza va bene, fa parte del gioco, però per dirti, io mi trovo molto spesso, la gente dice, ma perché si picchiano? Allora dice, ma che senso c'ha? E quindi tento di spiegargli il senso è cercare di buttare giù uno per rimanere uno in più.
12: Certo.
11: Da fuori è difficile da capire, però il contesto del calcio storico è tutto il resto, quella è solo la punta dell'iceberg.
12: Cioè, quella è la competizione che arriva in fondo, come tante altre rappresentazioni della cultura cittadina, e noi siamo cresciuti con questa tipo di rappresentazione e lo portiamo fieramente avanti. La questione violenta fa parte del gioco, perché se uno guarda, non ha mai visto una partita di rugby, guarda una partita di rugby seria, di quelle magari dove piove, c'è fango e dove c'è un gran casino in mezzo al campo, dice ma che violenza, ma non è violenza, fa parte del gioco. Poi chiaramente il calcio storico, come dici te, si cerca di annullare l'avversario, di avere un uomo in più a disposizione per andare a fare per vincere la partita, è chiaro che ci sia questa dinamica. Va bene, scusami se ho traviato un attimo il discorso dal calcio, ma fa parte del nostro essere quello di seguire il calcio storico, e anche come Radio Firenze Viola l'abbiamo sempre seguito, e quindi volevo che tu ci raccontassi anche qual è il tuo legame con la parte rossa, appunto, con quella che è stata la tua crescita tramite le amicizie, perché poi calcio storico a Firenze funziona anche così.
11: No, ma allora ti racconto una cosa, perché tanto ormai è andata in prescrizione, ma quando giocavamo alla Fiorentina, io e Luca Toni il mercoledì andavamo in palestra a fa pugilato da Borselli. All'isolotto.
12: Penso che sia stato anche per Toni, se penso sia stato calarsi in un mondo un po' particolare, perché te lo conosci.
11: Sì, però Luca gli piace molto Firenze, la cultura di Firenze. Non è uno che lo dà a vedere molto, perché ecco, il carattere lì è, però gli piace. Parliamo sempre di Firenze, io lo vedo settimanalmente. Domani ci gioco contro.
12: Domani ci giochi contro alla Kings League o a...
11: Sì, perché domani giochiamo contro la squadra in cui lui è presidente.
12: Ma
11: uno dei presidenti.
12: Io ancora le regole della Kings League non l'ho ben chiare, te lo dico francamente.
11: Un po' complicate.
12: Ma sì. Lui fa il presidente, quindi lui in realtà potrebbe anche battere un rigore, a quanto ho capito.
11: Lui ha tirato i rigori, l'ha sbagliati tutti fino ad ora.
12: L'ha sbagliati tutti. L'ha sbagliati tutti? No, aspetta, perché devo passare.
11: Penso l'abbia sbagliati quasi tutti.
12: Quindi si è dimettiato mesi fa.
11: Ma non gli riusciva, guarda, era l'unica roba, non gli riusciva nemmeno quando giocava. A Firenze quell'anno fa 33 gol, ha sbagliato 3, se non mi ricordo.
12: Sì, è vero, non era un gran rigorista, francamente.
11: No,
12: ma...
11: era forte in tutto il resto.
12: No, poi quell'anno a Firenze faceva gol, praticamente gli batteva addosso la palla e faceva gol. Poi ne ha fatti di straordinari. Però
11: guarda,
12: quell'anno...
11: io racconto sempre una cosa che è una battuta che mi faceva morire da ridere. Lui quando era qua con gli Aic, Jovetic si chiama spesso, soprattutto con gli Aic, no? Gli Aic lo prendeva in giro perché diceva, ma no, non sai stoppare la palla. Allora un giorno entriamo in doccia e lui gli fa, Adem, quanti gol hai alla Fiorentina? E Adem gli fa 7, e lui gli ha detto, io una volta l'ho fatto in una settimana, ed era vero. che te ti ricordi, lui fece tripletta, doppietta, doppietta con l'infrasettimanale.
12: Sì, sì, sì, sì, sì. E l'ha chetato, l'ha chetato subito.
11: Sì, no, vabbè, ma era le, come si dice, il divertimento dello spogliatoio, ogni giorno si prendevano in giro. E poi Luca fa ridere, eh.
12: Sì, sì, lui della simpatia di Tony lo dicono tutti.
11: Insomma. L'altra volta mi ricordo, disse, no, al sinistro, dice, non riesce a stoppare la palla, gli ha detto, ma perché c'è ancora un po' di oro della scarpa d'oro, è pesante il sinistro.
12: Che poi io mi ricordo, quell'anno fu straordinario Pasquale, che poi non gli è mai riuscito a fare quello che ha fatto in quella stagione, ma era un binomio, quello metteva la palla,
11: ecco,
12: nel
11: mezzo. Manuel è un altro nome di un ragazzo legato a Firenze che viene da fuori, che conosceva tutto della città, che ne conosceva la cultura, il tifo. È stato un ragazzo importante a livello di spogliatoio in quegli anni, anche gli anni prima della Fiorentina di Prandelli, vari Dainelli, vari Donadel, tutta gente, vabbè, Luca
12: molto
11: Tonio,
12: legata, sì, sì, molto legata,
11: molto legata, quindi
12: vabbè, Prandelli stesso comunque è uno che, esatto, a un certo punto ha deciso di diventare fiorentino fondamentalmente, eppure, esatto, non c'entrava niente con Firenze, tra l'altro aveva anche un lungo percorso nella Juventus da giocatore, quindi è stato un altro esempio di come Firenze entri nel cuore di tanti professionisti del calcio, ma questo insomma è abbastanza, è sempre stato così, diciamo, nella storia del calcio, tanti si sono poi fermati da queste parti. No, ti volevo chiedere, visto che si parlava di giocatori che si sono intersecati bene con la città, un pensiero, ora è ancora in attività e non so poi cosa farà dopo che smetterà di giocare, ma il tuo pensiero su Biraghi, perché è stato molto divisivo nella sua esperienza alla Fiorentina, si è comunque legato anche a una parte della curva, ha avuto dei contatti diretti con le persone che poi vivono costantemente e quotidianamente la curva, però poi nel largo pubblico, nel pubblico, nel popolo della Fiorentina è sempre stato molto divisivo. Te come leggi la sua lunga esperienza alla Fiorentina?
11: Lasciamo fare la parte di calciatore, poi ognuno ha la sua opinione, no? C'è chi gli piace di più, chi gli piace
12: tecnica,
11: di meno, però.
12: Lasciamo parte la palla, lasciamo da parte
11: è tutto
12: la
11: un ragazzo
12: tecnica.
11: Molto intelligente, ragazzo molto intelligente, io lo conosco poco, però ho delle amicizie in comune, quindi è un ragazzo molto legato a Firenze, quindi assolutamente, cioè, per me sarebbe positivo, cioè, lo vedo come uno che possa fare assolutamente qualcosa nel post, e ben venga, ragazzi, cioè, ben venga uno che vuole il bene di Firenze, che conosce la storia, che conosce i tifosi, che sa come funziona una città, perché ogni città ha tutto il suo comparto che va conosciuto, no? Quindi che è la sua storia, che è come funzionano i media, come funziona la tifoseria, come ragiona la tifoseria, e più si è preparati ad affrontare tutto questo sia come società che come calciatori, e secondo me meglio è, nel bene e nel male,
12: No, ma sicuramente lui ha capito una parte della città, perché
11: perché ogni tifoseria, io ti dico, io ho giocato a Genova 4 anni, no?
12: Sì.
11: Cioè Sampdoria e Genova, e sono alla fine, cioè io penso che Sampdoria e Genova sia l'unica, almeno che mi è capitato in vita mia, l'unica caso dove è pieno di fratelli e sorelle o fratelli che tifano uno per il Genoa, uno per la Samp, padre genoano, figlio sampdoriano, cosa che in altri posti è difficilissimo che accada, perché c'è una famiglia romanista, il 99,9% sì, escono romanisti, e Genova no.
12: Perché
11: quindi,
12: catechesi.
11: Ma è proprio continuamente succede questa cosa, cioè potrei farti, io conoscerò 100 famiglie così, ma anche 200. E quindi cosa significa? Significa che se tu sei due fratelli, uno per la Samp, uno per Genoa, alla fine, cioè, vieni dalla stessa cultura familiare, sei dello stesso quartiere, robe varie, quindi dovresti avere la stessa maniera di ragionare. In realtà non è così, perché ogni tifoseria poi il senso d'appartenenza porta a una maniera di ragionare sportivamente parlando, e ti dico, la Sampdoria e il Genoa sono molto differenti nella maniera di ragionare, quindi tutto questo va imparato. Tu quando sei al Genoa devi imparare a comportarti in una determinata maniera, e perché i tifosi e tutto quello che gira intorno a Genoa vogliono una determinata cosa, la Sampdoria tutto il resto. Quindi se tu lo sai, sia come società che come calciatore, sei preparato a tutto ciò e qualcuno te lo spiega, secondo me hai solo dei vantaggi.
12: Qual è la principale differenza secondo te?
11: Allora, il genoano è passionale, forse anche più del sampdoriano, il che è, io dico sempre che sono meglio nel meglio e peggio nel peggio, nel senso, siccome il Genoa negli ultimi 20 anni non ha avuto grandissime cose, cioè a Genoa fare un campionato come quello di quest'anno, l'hai visto, stadio sempre pieno, trasferte piene,
12: sì, sì.
11: Il sampdoriano, avendo ora lasciamo perdere gli ultimi 7-8, ma negli ultimi 30 che vi ricordate voi, avendo vinto, avendo lottato per magari ha un pochettino più la puzza sotto il naso, però non ti abbandona mai nelle difficoltà, mai. Quindi una situazione negativa, un campionato negativo è forse meglio alla Sampdoria che al Genoa.
12: Cioè lo vivi meglio alla Sampdoria rispetto al Genoa?
11: Se, da quel che ho vissuto io nei miei anni lì, sì. Però poi ti dico, al genoano gli dai un lotta per l'Europa, è capace che li vedi in 10.000 ovunque.
12: Gli anni di Gasperini, quando tra l'altro appunto mi ricordo la tripletta di Mutu che ha sancito la fine del,
11: lasciami dire che è una maniera di vivere il calcio, per me è fantastico. Cioè io posso dirti, ho mille amici genoani, le risate che mi sono fatte nei miei anni, guarda, trovo gente, quando andavo sotto la curva vedevo magari delle persone che mi insultavano, la madre, erano miei amici, poi li guardavo, ridevo e ridevano anche loro, bellissimo, cioè era una roba bellissima.
12: Cioè, si arrivava proprio però le amicizie rimanevano salde nonostante l'infamata.
11: Certo, ma scherzi, no, ma era magari un'offesa ridendo, perché ci conoscevamo, perché poi fuori dal campo abbiamo fatto tante di quelle cose insieme per Genova, per la città, cioè la rivalità è vissuta, se tu non fai il coglione e non ti appropri di qualche cosa che non è tuo,
12: certo,
11: cioè come gente che arriva e parla di derby, parla di cose che non conosce e hai rispetto degli altri, lì ti rispettano tutti. Cioè io non ho mai detto niente contro il Genoa e mai lo direi, anzi è stata la più grande rivale per me, perché ero tifoso della Sampdoria, ma di solito il più grande rivale è quello che si rispetta di più.
12: No, no, ma infatti trovo che sia un derby particolarmente, cioè tra i derby italiani è forse il derby che mi piace di più da sempre, perché è un derby coloratissimo, sentitissimo, ma come dici tu, praticamente in tutte le case c'è una bandiera in una camera del Genoa e nell'altra camera c'è quella della Samp, e quindi c'hanno anche un rispetto.
11: Guarda, io avevo un mio amico che dava una definizione bellissima, un mio carissimo amico che mi diceva: io li odio talmente tanto che quando vedo il derby e li vedo dall'altra parte spero crolli la curva, poi passerei il resto della mia vita a piangere perché sono tutti fratelli.
12: Capito. No, è bello, infatti è una filosofia che la trovo straordinaria, insomma, per i derby di questo tipo. Va bene, allora prima di iniziare a leggerti un po' di domande, ascoltare magari i primi audio, l'ultima cosa ti volevo chiedere, per tornare un po' all'attualità ma intersecata anche col Genoa, è come hai visto De Rossi l'altro giorno a Firenze, come l'hai ascoltato, anche perché è stato anche intrigante nel post partita.
11: Ma guarda, io mi rivedo tantissimo in Daniele, nella maniera di ragionare, robe varie, ed è, cioè, spettacolare quello che ha detto, perché c'è pieno di gente che fa promesse quando non sa se le può mantenere. Io so che lui sta benissimo a Genova e che è adorato, però ovviamente siccome ci sono mille dinamiche, anche se ci fosse l'1% di possibilità di andarsene via, è giusto che risponda così, come ho fatto io per tutta la mia vita. A me, quando sono arrivato a Firenze, mi chiedevano tutti: allora sarai tutta la carriera lì? Ma, cioè, non lo puoi dire, tu non lo sai quello.
12: Ma
11: che
12: come si fa? Hai ragione, ma
11: Però c'è gente che lo fa continuamente, c'è gente che bacia gli stemmi, c'è gente che dichiara amore e poi scappa, e lui ha risposto in maniera sincera. Io so che sta da Dio, so che non cambierebbe, però fa bene rispondere così, perché poi le dinamiche del mercato sono imponderabili, no?
12: Ma figurati, ma pensa se qualsiasi, cioè anche il fatto solo della Fiorentina, io sono sicuro che lui sia legatissimo a questa esperienza che sta facendo al Genoa, ma da professionista qual è, sa benissimo che nel momento in cui dovesse mai essere chiamato da un club come la Fiorentina per rifondare un progetto triennale in una città come Firenze, io da professionista quale penso sia tra i migliori professionisti di calcio che abbiamo in questo momento in Italia, è chiaro che almeno un pensiero ce lo farebbe, quindi sarebbe,
11: ma guarda,
12: sbagliato.
11: C'è già l'Instagram pieno di gente genuani che mi insultano per questo motivo, ma io ho semplicemente detto che mi piacerebbe averlo un po'.
12: Ma sì, vabbè.
11: Fossi un genuano sarei orgoglioso di sta cosa, no? Jefferson vuol dire è nostro, è bravo, uno lo vuole da un'altra parte. Io ci spero, poi che devo fare? Cioè, un complimento a un allenatore che poi alla fine ha scelto il Genoa e allena il Genoa.
12: Sì. Allora, intanto ti faccio. Ci sono anche tifosi di altre squadre che ci scrivono. In questo caso pensa. Si chiama Fili, quindi immagino Filippo, che dice: buongiorno a tutti i tifosi viola Emiliano, sono un tifoso del Torino che ha adorato Vanoli fino alla fine, voglio chiedere se per voi il suo lavoro è stato ottimo oppure addirittura un lavoro discutibile. È interessante che da Torino vogliano sapere quello che noi pensiamo di Vanoli. Tu l'hai detto spesso, ora c'è anche questo discorso. Stamattina il Corriere dello Sport ha detto Vanoli ha degli argomenti per provare a convincere Paratici. Cioè, io penso che se non l'ha già convinto fino a oggi, quali argomenti possono esserci nascendo da una discussione? Cioè, o la Fiorentina decide in queste ore che Vanoli va bene, oppure quello che si doveva vedere di Vanoli si è già visto.
11: Allora, il lavoro di Vanoli sicuramente è stato ottimo, perché ha fatto quello che gli è stato chiesto, l'ha fatto anche in maniera abbastanza agevole, con 4-5 giornate d'anticipo. È normale che uno, se fa una valutazione, come cerchiamo di fare noi o come farà Paratici, secondo me deve essere indipendente dal risultato raggiunto. Cioè, se pensi che possa essere allenatore lo tieni, se no, no.
12: C'è dubbio. Poi Franco ti chiede, lui è di Bologna e dice: qui ha lasciato un bellissimo ricordo, tu come ti sei trovato a Bologna?
11: Io da Dio, ora sono passati tanti anni, è stata la mia prima esperienza in Serie A, ma fatico a credere che ci possa essere qualcuno che dice di essersi trovato male a Bologna, ecco, te lo dico proprio con tutta la sincerità del mondo.
12: Sì, infatti tutti, anche quelli che parlano proprio di Bologna, ne parlano sempre assolutamente bene. Domanda per Viviano da Giovanni: ti sembra incoraggiante per il futuro il fatto che a seguito di investimenti notevoli una società come la Fiorentina abbia un presidente che esulta sui social per una salvezza ottenuta a 2 giornate dalla fine? Un po' già hai risposto prima, però te la fa direttamente.
11: Non mi sembra incoraggiante, ma non lo incolpo, perché, come ripeto, probabilmente non ha bene il focus su dove è, su chi siamo e soprattutto su quello che ha speso lui per raggiungere questo obiettivo.
12: Mau ti chiede invece una domanda fuori tema, un pronostico per la partita di stasera.
11: Io ovviamente faccio come sempre il tifo per gli underdogs, quindi spero che vinca la Lazio, ma non credo purtroppo.
12: È troppo forte l'Inter.
11: Per me sì. Poi io sarebbe, sai, una ciliegina su una stagione che, sai, di quelle storie da raccontare, una società col mercato bloccato, stadio vuoto, certo, proteste, alla fine vincono una coppa, sarebbe una cosa fantastica. Oddio, se lo merita anche l'Inter, fa una stagione favolosa, quindi ci mancherebbe altro.
12: No, ma sul merito diciamo che non c'è discussione.
11: Se non c'è la Fiorentina di mezzo, tifo sempre per l'underdogs.
12: Lo sai che mi ritrovo molto in questa tua, diciamo, versione. Cioè, anch'io di solito quando c'è due squadre che si affrontano e una soprattutto è in netta difficoltà rispetto all'altra, non ho mai dubbi su chi tifare. Sarà una cosa che ci nasce anche da come siamo fatti a Firenze, perché non credo che sia una cosa si rivolge solo a me e a te, ecco. Ho sentito tanti fiorentini che quando c'è Davide contro Golia sono tutti sempre per Davide, ecco, noi siamo sempre verso quelli che...
11: Secondo me è la natura umana, se non c'è un tifo che è personale, quindi il tifo è personale, se no la natura umana, almeno a me, perché poi dopo come si dice, c'era una canzone dei Nomadi, Dio è morto, ti ricordi?
12: Sì.
11: L'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione e mai col torto, uguale, se sta sempre dalla parte chi vince è troppo facile, no?
12: Però tu dici è la filosofia umana, secondo me non è la filosofia umana, perché in generale è molto facile che uno scelga sempre la via più facile, cioè nel senso che, per esempio, ti faccio un esempio dei bambini, no? Perché i bambini all'inizio magari fanno anche difficoltà a diventare tifosi, in questo caso per esempio della Fiorentina piuttosto che del Bologna o del Lecce, eccetera eccetera, perché o ce l'hanno, è il genitore che gliela passa, oppure tendono ad andare verso chi vince, e quindi infatti nascono anche tanti tifosi nuovi della Juve, dell'Inter, del Milan. E questo non è nella natura umana, però la natura nostra dei fiorentini è sempre quella di essere stati contro, quindi noi siamo contro il potere, contro il più forte, contro l'ordine prestituito, e quindi ci sa questo modo di porsi verso gli underdog. Io non credo sia tanto per la natura umana, sai, credo che tu la viva come una natura umana, perché è tua natura.
11: Dipende anche un po' che strada scegli, lo ripeto. Stare col più forte è più facile, no? C'è più soddisfazione, perché il ragazzino sceglie di fare l'Inter, la Juve o il Milan? Perché vince, e magari ha paura di essere preso per il culo a scuola, certo. E vuole. E invece a me piace, cioè, non so come dire, io ero uno anche che a scuola, se doveva scegliere di giocare con le due squadre, sceglieva quella più debole perché sperava di portarla a vincere, no?
12: Sì,
11: è un
12: sì,
11: po'
12: sì,
11: culturale.
12: Sì. Mi ritrovo molto in quello che dici, faccio per ridere, ma anch'io quando ero alla mia amata scuola Pestalozzi in centro, quando si faceva le squadre, se mi davano i ragazzi, i compagni erano meno forti, la prendevo con una moto d'orgoglio che davo il 110%, mentre se mi trovavo con qualcuno che era la squadra più forte quasi mi sentivo un imbarazzo, quindi
11: vabbè, però io a calcio io riequilibravo la bilancia, quindi
12: vabbè, ma facevi la differenza. Certo, io la differenza la facevo giusto ai giardinetti quando ero bambino. Detto questo, Roberto dice: buongiorno, ciao a tutti, piacerebbe sapere cosa pensa Viviano di Runiaic, l'allenatore dell'Udinese. A me intriga molto e mi sembra sottovalutato.
11: Intriga anche me. Allena in un posto molto particolare, in una società che, dove l'allenatore diciamo che non ha il controllo che ha da altre parti, perché è una società che decide come si lavora, molto spesso decide anche con che modulo si gioca. Però mi piace tantissimo come comunica, in 4-5 situazioni dove poteva essere messo in difficoltà ha comunicato in una maniera fantastica, e vorrei vederlo in un'altra situazione, ecco.
12: Eh sì, perché effettivamente l'Udinese di oggi non
11: per esempio
12: ha
11: come
12: gestì
11: la questione Luca, sì, ti piacque, fantastica, sì. Come, che mi piacque il fatto che lo tolse, e mi piacque anche come rispose, dice lui ha preso la, dice non è niente di particolare, lui ha preso la sua decisione e io ho preso la mia.
12: Sì. Sembrava quasi Boskov quando ha detto quella cosa, no? Era molto serafico. Poi buondì, due domande per Emiliano. Vabbè, questa hai già risposto tante volte, se non ti sarebbe mai piaciuto diventare un allenatore, per ora ci hai sempre detto che non è un tuo pensiero. La seconda: che allenatore straniero ti piacerebbe in panchina?
11: Ce ne sono, ne dico uno impossibile, mi piacerebbe Unai Emery, anche se non fa un calcio diciamo fantasticamente propositivo,
12: ma
11: però
12: è
11: un allenatore
12: vincente.
11: Forte,
12: è allenatore vincente,
11: bravo. Mi piace anche l'allenatore del Barnemut, come si chiama, mi viene
12: Iraola. Glasner ti piace?
11: Un po' meno, ti dico la verità, un po' meno, però io ho un po' paura dell'allenatore straniero in Italia, te lo dico sinceramente, perché che se ne dica, il nostro è un campionato che è sceso di qualità, ma tatticamente è un campionato difficile. Tatticamente è un campionato molto difficile, dove ci sono partite con fasi difensive fatte benissimo, in ambienti particolari, quindi ho sempre un pochettino di paura. Cioè, ho paura più che altro che non gli si dia il tempo all'eventuale allenatore, no? Di portare la sua struttura.
12: Certo. Sì, è chiaro.
11: Luis Enrique è stato cacciato come un cane a Roma,
12: Sì, detto
11: di striscione dei tifosi, stiamo parlando di un allenatore generazionale.
12: Infatti Sabatini ci ha
11: detto. Ti posso assicurare che io in quel periodo ovviamente avevo diversi amici nella Roma e mi dicevano tutti che era assolutamente un fenomeno. Quindi
12: è stata giusta la scelta, ma è stata forse ingiusta la scelta di accogliere il pensiero del popolo
11: perché dopo devi avere la forza, come dicevo già anche l'altra volta parlando, la forza di portare avanti la tua idea, ed è difficile in una piazza come Roma, no?
12: Sì.
11: Il tifoso giustamente fa il tifoso, non è che si può incolpare il tifoso.
12: Ma no, figurati, deve essere la società a prendersi la responsabilità.
11: Esattamente, bravo.
12: Questo non c'è dubbio, anche perché mi viene da ridere tutte le volte si dice ma Pioli, per esempio sulla Fiorentina, ma Pioli tutta la piazza lo voleva, capite, perché c'entra la piazza, ora si dà la colpa alla
11: Pioli,
12: piazza.
11: Pioli, io prima della scelta di Pioli avevo tra virgolette ipotizzato e sperato in allenatori diversi, ma la scelta di Pioli era fondamentalmente giusta, perché in una situazione molto difficile, tra virgolette, era amato dalla piazza. Non stiamo parlando di un deficiente, ma di uno che 4 anni fa ha vinto uno scudetto, cioè, quindi non è che hai preso Pinco Pallino per mettere a posto la piazza, cioè, hai preso uno che ha allenato il Milan negli ultimi anni, e purtroppo è andata male per varie ragioni, ma cioè, se ci mettiamo tutti a dire hanno preso Pioli, hanno preso Tizio e Caio, perché è andato male, cioè, che lavoro facciamo noi bisogna analizzare. Cioè, ti faccio un esempio: la Juventus prende Kobe Miners,
12: sì.
11: Adesso criticano tutti che hanno preso Kobe Miners, sfido chiunque a dirti all'epoca che aveva fatto un acquisto di merda, aveva preso un giocatore che stava facendo le buche in terra all'Atalanta. che lo voleva mezza Europa, che con numeri devastanti, e poi si è rivelato un errore, ok, però la scelta era giusta.
12: No, no, ma poi quello, la differenza sta nel fatto che secondo me le società devono avere la capacità, la competenza e la responsabilità di decidere a prescindere di quello. La piazza va sempre ascoltata perché è il tuo cuore pulsante, quindi non è che si può far finta che non esista, però sulle scelte di calcio deve avere coraggio. Se una scelta sembra non essere quella giusta, cavoli, cavoli del tifoso che in quel momento si incazza, ma cioè... No?
11: No, ma ti dicevo, è un po' come il discorso di Vanoli, no? Tu oggi dici, cioè, tu non puoi rinnovare Vanoli semplicemente perché ti ha portato alla salvezza. Tu rinnovi Vanoli per, se tu, come direttore sportivo, come società, hai valutato il suo lavoro in prospettiva, un lavoro importante. E quindi devi prendere una decisione a prescindere.
12: Sì, sì, ma infatti è quello che stavo pensando proprio io. Cioè, se vuoi, se Vanoli, la tua scelta è una scelta che arriva da una valutazione profonda di calcio. Se Vanoli non è una tua scelta, la spieghi per quale motivo non è la tua scelta. Stesso discorso valeva per Pioli. Pioli l'abbiamo scelto perché calcisticamente ci interessa questo, non perché la piazza con Pioli pare essere in luna di mele anticipata. È un discorso su Sarri, è più facile fare questo discorso perché Sarri ci piace tecnicamente, ma piace anche alla piazza. Ma Sarri deve essere, se sarà mai la scelta della Fiorentina, una scelta tecnica, non una scelta di popolo, perché altrimenti il rischio è fare sempre la solita frittata. Cioè, in tutte cioè, se le società non hanno il coraggio di prendere una scelta come questa, è inutile che facciano i dirigenti. Quello dico, quando si dice di Paratici, Paratici è un fuoriclasse, a me me lo deve dimostrare che è un fuoriclasse Paratici, perché a me quello che ha fatto precedentemente mi interessa fino a un certo punto, anzi delle volte mi fa anche incazzare essendo stato per 10 anni alla Juventus. Cioè, quello che voglio chiedere, Paratici è il domani,
11: è tutto giusto, Paratici deve prendere le sue decisioni indipendentemente da quello che Vanoli ha fatto quest'anno, se no si rischia di fare errori già fatti anche in passato, non solo dalla Fiorentina, dove tu per riconoscenza, se tu non sei convinto perché ritieni il suo lavoro non all'altezza del tuo progetto futuro, lo ringrazi, gli fai i complimenti perché bisogna fargli i complimenti e cambi. Se invece ritieni che quello che tu ipotizzi possa essere un allenatore diverso, perché intendiamoci, non può essere questa la Fiorentina, nonostante i risultati non può essere questa la Fiorentina, però se tu ritieni che con un mercato fatto da te, con dei giocatori diversi, Vanoli possa essere un allenatore, allora lo confermi, indipendentemente da quello che è il mio, il tuo pensiero, quello dei tifosi, quello dei giornalisti.
12: Sì, senza dubbio, sono molto d'accordo. Simone Romano ti chiede un commento sul pastrocchio fatto dalla Lega con il derby, ma soprattutto l'assurdo attacco alla prefettura per aver spostato l'orario della partita.
11: Ragazzi, è l'ennesima occasione in cui il calcio italiano tutto si dimostra non all'altezza assolutamente del proprio compito. Mi dispiace perché è l'ennesima figura di merda che facciamo per il resto dell'Europa che ci guarda.
12: Sì, ma il bello è che si dice, ma per quale motivo la Premier League guadagna 10 volte che guadagna la Serie A? Beh, uno dei motivi è anche l'organizzazione.
11: Partiamo dal presupposto che la Premier League non avrebbe un problema di ordine pubblico, perché a Londra giocano 10 partite
12: in contemporanea,
11: compreso se c'è il torneo piuttosto che il rugby, piuttosto, quindi già partiamo da un presupposto base della nazione Italia, e non riusciamo a mettere in contemporanea una finale del tennis e la partita, perché sono una accanto all'altro, e mi scappa da ridere, non credo che in Inghilterra potesse mai essere un problema sta cosa, quindi già quello è un presupposto sbagliato. Dopodiché, in quanto si fa i calendari nel sistema, io credo che il torneo di Roma abbia la finale la domenica di questa settimana da 40 o 50 anni, certo. Mettere nella casellina che non ci debba essere il derby, cioè io non credo fosse una roba da CERN, cioè io dico,
12: E poi fanno i calendari, ora li facciamo grazie all'intelligenza artificiale, incrociamo i dati, ho capito.
11: Certo, all'intelligenza artificiale gli davi l'opzione l'input. Che il derby non certo. Cioè, sicuro non te lo metteva, non ci hanno nemmeno pensato,
12: roba da pazzi, ma roba
11: poi,
12: da pazzi.
11: Ovviamente piove sul bagnato perché la sfiga cosa ha voluto che il derby la domenica, il derby decisivo comunque, almeno per la Roma, per una qualificazione Champions la domenica della finale del tennis.
12: E poi, che come dici te, è decisivo e quindi coinvolge altre quattro partite. Quindi cinque partite devono giocare in contemporanea che stanno ballando
11: Pietro,
12: tra domenica e lunedì.
11: Pietro, mi devi dare 5 minuti. Mi puoi richiamare fra 5 minuti?
12: 5 minuti, non c'è problemi, non c'è nessun problema. Io leggo qualche messaggio. Oppure potremmo fare anche una cosa un pochino così, diversa dal solito, e anticipare la pausa così che poi si possa fare qualche minuto in più serenamente e pacatamente, senza perdere, diciamo, il vivo della discussione. Chiedo a Stefano se pensa che possa essere una cosa fattibile. Lo è. Tra poco andiamo in pausa, così almeno poi ci godiamo qualche altro minuto con Emiliano Viviano e soprattutto con le domande che avete posto tramite messaggisti e tramite messaggio audio. Noi anticipiamo leggermente quella che è la pausa di metà trasmissione, così da poter poi riprendere il discorso senza doverci interrompere con risposte o domande che non hanno molto senso. Ci fermiamo un attimo, tra poco ancora con Emiliano Viviano, Chi si compra uno di noi.
3: Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
12: Torniamo in diretta in questa seconda ora di Chi si compra uno di noi. Tra poco avremo ancora per qualche minuto Emiliano Viviano collegato con noi, risponderà alle vostre domande che sono state tante, speriamo di poter rispondere a più domande possibili nel tempo che lui avrà a disposizione con noi. Comunque una seconda ora dove parleremo anche con altri interlocutori, quindi tante cose da dire, tante cose da ascoltare come sempre all'interno di Chi si compra. Pietro Lazzarini che vi sta parlando, siamo anche in diretta su YouTube perché abbiamo deciso via via anche di accendere questa possibilità per quanto riguarda Chi si compra. Probabilmente lo faremo sempre di più anche nelle puntate dove non c'è solo tanto Emiliano Viviano con noi. Andrea Brunosavelli oggi non c'è perché è impegnato per lavoro all'estero, ma lo ritroveremo nel weekend come sempre a Domenica Viola. Nel frattempo, mentre aspettiamo anche che torni Emiliano a nostra disposizione per rispondere alle vostre domande, ascoltiamoci il primo audio di oggi.
13: Ciao Firenze Viola, sono Emanuele dalla Svizzera tedesca. La situazione dell'orario è una roba, per questo sono venuto in Svizzera, perché è un paese che non fa ridere. Ora vi dico già un'altra cosa: nel 2027 pare che aprano la Fiesole, e quindi passeranno i lavori alla ferrovia. Ma i tifosi ospiti dove li mettono? Nella nostra nuova curva? O dietro magari, che non vedono un tubo? Non è un paese in grado di programmare, di guardare a 360 gradi. Ci sono persone probabilmente che hanno raggiunto dei livelli di vertice solo grazie ad aver attaccato manifesti e aver conosciuto Tizio e Caio. Non c'è intelligenza, manca l'intelligenza. Saluti.
12: Beh, io capisco assolutamente quello che dici. Penso che tante cose potrebbero migliorare con veramente interventi molto banali. Anche in questo caso bastava, nel momento in cui veniva fatto il calendario, come diceva giustamente Emiliano, dare un input completo a il computer che poi ha fatto questo calendario, tra l'altro asimmetrico, quindi non c'era nemmeno bisogno di calcolare l'andata e il ritorno in automatico delle partite, in questo caso del derby, per evitare che nascesse questo problema legato alla presenza anche della finale dell'internazionale di tennis. Poi, come dice anche appunto Viviano, in una città come Londra contemporaneamente vengono effettuati 10 grandi eventi sportivi, magari anche concerti. Noi a Roma, per l'appunto, in una città dove gli internazionali di tennis si giocano a 20-50 metri dalla fine del viale che porta allo Stadio Olimpico, per chi c'è stato sa di cosa parliamo, si crea un disagio nel disagio. Però ecco, sicuramente bastava fare qualcosa di diverso per trovarsi in modo in una situazione meno difficile di quanto poi è stata effettivamente. E sappiamo che ancora la situazione non è completa, nel senso che, facendo un attimo di cronaca, ieri la prefettura di Roma ha deciso di spostare la partita in questione, quindi il derby Roma-Lazio, a lunedì sera alle 20:45. mentre la Lega Calcio continua a tenere il punto sulla partita prevista per le 12:30 di domenica. Adesso si discute di questa possibilità tramite anche il ricorso fatto al TAR del Lazio da parte della stessa Lega Serie A, e quindi siamo ancora in attesa di un'ufficialità, perché ad oggi il calendario della Lega prevede ancora che le 5 partite che coinvolgono squadre in lotta Champions si giochino di domenica alle 12:30. Però in quale paese fondamentalmente una Lega come quella della Lega Serie A può avere più forza rispetto al prefetto? Questo bisognerebbe chiedercelo. In Italia il rischio, dobbiamo dircelo chiaramente, come diceva qualcuno, c'è. Allora ascoltiamo un altro audio, Stefano, dai.
14: Ciao, buongiorno a tutti del Mega, ma anche poi stimoli, io sono anche abbonato, però anche con il Genoa non sono andato, perché sinceramente rischia di pia all'acqua per una partita che sapevo che sarebbe stata, non ti dico inutile, ma poco ci manca, nulla. Calo dell'entusiasmo a bestia, nonostante sia 21 anni e sono abbonato, spero in quest'estate una rivoluzione. Ciao a tutti.
12: E questa è il Mega che giustamente dà il suo punto di vista su quello che è le prossime partite. Ma davvero nessuno di voi ha un briciolo, anche soltanto un briciolo di come si può dire,

0: comunque forte. Siamo arrivati al punto che quello che abbiamo vissuto ha annacquato anche la più grande rivalità sportiva che Firenze ha con un'altra squadra di Serie A. Bisogna fare una riflessione su questo, perché io sono d'accordo sul fatto che ci sia un prolungato momento di, non voglio chiamare disaffezione, di allontanamento, di scoramento, di fastidio quasi a dover concludere questa stagione, però Juventus-Fiorentina è sempre stato un qualcosa, insomma, che andava oltre anche alle stagioni stesse. Qualcuno addirittura diceva Juventus-Fiorentina, una volta vinta quella almeno si è rimesso in piedi la stagione. Chiaro che vincere a domenica o lunedì, quando sarà, non vorrebbe dire rimettere in piedi la stagione, ma che non dia nemmeno un po' d'emozione, questo mi preoccupa. Vuol dire veramente che ci siamo annacquati, annichiliti, detto che arriviamo da una partita come quella della Roma, che è una partita con grande grande rivalità anche in quel caso, e non c'è stato verso di, insomma, non solo in campo, ma è stata una partita che è andata via così serenamente con 4-0, veramente agghiacciante. Però abbiamo ritrovato il grande Emiliano Viviano di nuovo. Ciao Emi, nella seconda ora di Chi si compra uno di noi ci sono tante domande, quindi a questo punto, visto che non hai tanto tempo a disposizione, vorrei farti fare gli ultimi minuti solo botta e risposta anche con gli audio e con i messaggi, se per te va bene. Ok,
1: va bene, benissimo,
0: vai, primo audio per Emiliano.
2: No, io ti chiedevo, Emiliano, siccome io ho visto la Fiorentina da quando sono piccolo, sono partito dai Pontello, ma ero piccolo, passando per i Cecchi Gori della Valle, ho visto tante Fiorentine con tanti campioni, però forse la più bella come gioco in assoluto era la Fiorentina, la tua Fiorentina, cioè la Fiorentina del primo anno di Montella con te in porta. Allora ti chiedo, Montella era un grande giochista e siamo d'accordo, però quanto è importante anche lo staff, perché io mi ricordo che Montella aveva anche, aveva Nicola Caccia che seguiva la parte offensiva, aveva Gianni Vio che era il tattico sui calci piazzati, l'allenatore portiere molto bravo, quindi quanto è importante anche lo staff, dato il disastro della preparazione di Pioli, ma da quinto.
1: È importantissimo lo staff, è importantissimo lavorare su tutti gli aspetti, e un allenatore da solo a volte potrebbe non farcela. Detto questo, quella era una Fiorentina che giocava bene ed era soprattutto una novità in quel momento per il calcio italiano, la tipologia di calcio che faceva Montella. Oggi si va in un'altra direzione, quindi secondo me oggi il calcio è molto più uomo a uomo, molto più diretto e verticale. Noi facevamo tanto possesso palla, allargavamo il campo benissimo, tenevamo il pallone, quindi secondo me bisogna lavorare su un altro tipo, ma è cambiato anche Montella non fa più quel tipo di calcio, giustamente, perché bisogna seguire il flusso del calcio nella direzione in cui va, perché tu porti qualcosa di nuovo, gli altri sono contromisure. Quel calcio oggi è più difficile da fare, perché le squadre sono più preparate senza la palla, sono più aggressive, sono diverse. Lì magari con quella maniera di giocare non avevano molto coraggio e li mettevi sempre in mezzo.
0: Eh sì, davvero, mi ricordo bene l'anno si prese tanti in contropiede per la Fiorentina, tanti in contropiede proprio da un punto di vista della preparazione della gara stessa. Avanti con un'altra domanda.
3: Buongiorno, volevo fare una domanda a Viviano. Allora, metti un attimo da parte l'amore e la passione che c'hai per i colori della Fiorentina. Sei un professionista, sei nel momento clou della tua carriera e ricevi una chiamata da una squadra che ha la stessa situazione, il medesimo organigramma societario della Fiorentina. Sei pronto a scommettere su questo fantomatico progetto oppure guardi altrove? Cioè, giusto per capire di che morte si muore il prossimo anno.
0: Mi hai capito la domanda?
1: No.
0: Allora lui dice, se ti trovassi nelle condizioni, ovviamente scevro dalla tua passione per la Fiorentina, per la tua nascita ovviamente di Firenze, quindi pensando a un professionista quale sei, ma di altissimo livello, che può scegliere dove andare, ti chiama la Fiorentina con l'organigramma attuale, quindi con Giuseppe Commisso presidente, Ferrari direttore generale, eccetera eccetera, quindi senza paratici, quindi nel ruolo di paratici, e lui dice, te l'accetteresti una situazione come ha fatto lui oppure no?
1: Certo, perché se vado a vedere dal punto di vista quindi professionale, e quindi vado al mio culo, fare peggio di quest'anno è impossibile.

0: Quindi dal punto di vista professionale hai solo che da vincere. Ci sono i mezzi, c'è la tifoseria, c'è la città, c'è le possibilità economiche, e quindi secondo me a livello di direttore sportivo è una delle situazioni secondo me più belle nelle quali lavorare, perché tu sei andato male e quindi peggio non si può fare. I mezzi ci sono, la squadra c'è anche a livello di valore proprio, cioè se tu vuoi vendere un patrimonio tuo hai anche soldi da fare, quindi assolutamente sarebbe una delle prime che prenderei in considerazione.
1: Così hai risposto perfettamente alla sua domanda. Un'altra domanda, dai.
2: Buongiorno, no, io volevo chiedere a Viviano se secondo lui, siccome questo, cioè, l'allenatore secondo me è già lui l'ha già preso per me, però non l'annunciano perché è ancora impegnato, non so in quale campionato, però su degli obiettivi. E quindi per rispetto, perché se fosse stato un allenatore libero, forse sarebbe già venuto fuori, secondo me, no? Cosa ne pensa lui di questa cosa? Posso anche sbagliarmi, magari ho detto una bischierata.
1: Emi, che dici? Può darsi sia quello il motivo?
0: Dico che le informazioni che ho io sono differenti, nel senso che lui ha delle idee, ovviamente, ma non ha ancora deciso, diciamo, al 100%, ecco.
1: E quindi siano ancora in ballo diverse situazioni. Un'altra domanda, dai.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Una domandina, solita domandina per Viviano. Mi piacerebbe un giorno lavorare per la Fiorentina? Dentro la Fiorentina? Grazie, via la Forever da Perugia.
1: Mi piacerebbe tornare a lavorare per la Fiorentina, Emi?
0: Come ho già detto, non è il mio obiettivo, non è lavorare nell'ambiente calcio oggi. Ovviamente se dovessi un giorno farlo, come sempre la prima opzione per me sarebbe la Fiorentina, non ci sono dubbi su quello.
1: Se mai ci dovesse essere la possibilità, l'opportunità o l'idea, ecco, riparto dalla Fiorentina. Poi c'ho tanti messaggi anche da leggere, da tendenze a leggere per questi minuti che siamo insieme. Buongiorno Emiliano, dato che dei responsabili del disastro si sono dimessi tutti tranne Ferrari, vi aspettate che la curva Fiesole spinga per portare la dimissione come fatto con Pradei? Io personalmente non lo voglio più vedere alla Fiorentina. Grandissimo Emiliano, ti ho sempre stimato molto sia come portiere che come intenditore di calcio e come persona. Questo è Edoardo.
0: Oh, grazie per i complimenti, sinceramente non mi interessa, l'importante è che torni a fare il suo lavoro, che non c'entra niente con il gioco del calcio, quindi che torni a fare quello per cui è stato preso alla Fiorentina e probabilmente in quello sarà molto bravo.
1: Risposta che non ha da aggiungere altro. Allora, poi Simo Bex mi dice: anche lo scorso anno Emiliano diceva che con questi giocatori Palladino doveva fare di più. Secondo me li sopravvaluti tecnicamente ed umanamente, parlando dei giocatori a disposizione anche oggi della Fiorentina. E poi, prima di farti rispondere, ha un post scriptum che dice: ti ricordi Fiorentina-Juventus 4-2 a Londra al Viola Club London, ristorante La Pietra, Commercial Street, delirio?
0: Certo che me lo ricordo, andavo a vedere partire da Fiorentina al Viola Club a Londra, quindi immagina il livello di malattia. Io ho detto che la Fiorentina con Palladino poteva, diciamo, proporre un calcio migliore a livello di risultati. A Palladino non si poteva e non si può dire niente, i risultati fatti sono stati ottimi, però non mi piaceva come giocava. E ora ti dirò, saremmo tutti scemi, ma sembra che non rimane neanche all'Atalanta, quindi vorrei dire che non siamo gli unici ad avere la stessa opinione.
1: Lo sai, pare che ci vada Sarri.
0: Me l'hanno detto anche a me.
1: Sarri con Giuntoli, a me stamattina mi è arrivata questa.
0: La rifanno la coppia perfetta.
1: Quindi c'è da preoccuparsi di nuovo dell'Atalanta anche il prossimo anno?
0: Oddio, allora l'Atalanta è una squadra forte, ma veramente forte, cioè secondo me è una squadra che ben allenata dall'inizio, anche da Palladino, perché Palladino è arrivato dopo, lotta serenamente per un posto Champions. C'è da dire che vengono da 10 anni, forse 11, compreso Juric e Palladino, di un calcio che è quasi all'opposto di quello che fa Maurizio Sarri, quindi prendere Sarri significa sconvolgere completamente,
1: resettare anche proprio tecnicamente la squadra, devono ripartire da tutto un altro concetto.
0: Esattamente, bravo.
1: Però è coraggiosa come scelta, cioè io premio sempre il coraggio, cioè...
0: Da quel che so io, già post Gasperini avevano l'idea Sarri.
1: Ora poi con D'Amico che potrebbe andare a Roma e Giuntoli a Bergamo, e, sai, Giuntoli e Sarri sono veramente una coppia che ha funzionato in tutto e per tutto.
0: Certo. Ma Giuntoli è un bravo dirigente, che se ne dica.
1: Ma sì, non so chi ne parla male, ma mi sembra un direttore che
0: avevano degli argomenti sulla gestione Juventus, ma ad oggi su diverse cose ha avuto ragione lui. È dovuto entrare in una situazione dove c'era da tagliare gli ingaggi, insomma.
1: Ma certo, ma poi post Marotta non mi sembra che sia stato tutto rose e fiori alla Juventus, cioè no. Continuano ad avere diversi problemi, quindi credo sia solo una persona a fare la differenza in quel caso con tutto quello che è la ricostruzione della Juventus. Ma a me, se ricostruiscono il più tardi possibile, sono contento. E se ti dico quello che dicevi ti all'inizio, se domenica o lunedì o martedì o mercoledì, quando giocheranno, gli si fa un bel gambetto e questi non vanno in Champions, io rimango contento e felice.
0: Però ti dico la verità e cerco di fare un'analisi più lucida possibile, e secondo me le prospettive sono ottime, perché l'allenatore è forte.
1: Ah beh,
0: c'è poco da dire.
1: Quello. Poi se azzeccano un paio di acquisti, secondo me la rosa non è scarsa. La rosa della Juve è una rosa forte. Se azzeccano un paio di mosse, tornano di diritto a rompere le scatole anche per lo scudetto. Vabbè. Sì. Purtroppo non è una cosa che ci riguarda. Allora, Neri ci dice: se qualcuno ieri sera ha visto Catanzaro Avellino, forse inizierà a capire la differenza tra un buon allenatore ed un tecnico predestinato a diventare un grande allenatore, che noi rischiamo di lasciarci sfuggire Aquilani tutta la vita, potrebbe essere il nostro Fabregas. Di Aquilani che pensi?
0: Vabbè ragazzi, è mio fratello. Ti dico solo che quando ha allenato la Primavera e la Fiorentina il primo anno, mi aveva chiamato per sapere se volevo insomma smettere e andare a lavorare con lui. Aquilani è un grande allenatore, una grande persona, e io lo prenderei domani mattina, ma va sulla falsa riga di De Rossi e questi qui. Poi è giusto che lui sia andato a fare le sue esperienze, giustissimo, però sarebbe un nome che a me mi piacerebbe tantissimo, ecco.
1: Allora, abbiamo un'altra domanda audio per te.
4: Ciao Pietro, buongiorno. Io volevo chiedere a Emiliano un parere su un portiere, se lo conosce logicamente. Si chiama Ilan Meslier, è francese e gioca nel Leeds da diverse stagioni. Ora è andato un po', insomma, da quando è cambiato l'allenatore non gioca più titolare, va in scadenza in questo giugno 2026 e si libera a parametro zero. Ha 26 anni, alto 1,97 m, vedendo qualche skill mi sembra che sia un portiere molto forte nelle uscite alte e soprattutto anche quelle basse. Volevo sapere un parere suo, se lo conosceva, se in confronto ai nostri portieri poteva essere utile.
0: Lo conosco un paio di anni fa, era molto in hype il suo nome all'interno del calciomercato, se ne parlava tanto, non ha avuto, diciamo, ad oggi non ha avuto ancora la crescita che tutti si aspettavano, però lasciamo stare che c'è De Gea, quindi ti dico una cosa, a prescindere è un portiere che a parametro zero prenderei domani mattina.
1: Bene, così abbiamo risposto anche al grande Stefano.
0: È bravo anche coi piedi.
1: È bravo anche coi piedi, e quindi ce l'ha tutte, è un buon portiere davvero. Bene,
0: è un po' di quei portieri che hanno, diciamo, un margine d'errore un po' alto, ma è forte, ha potenzialità, grandi potenzialità.
1: Benissimo, allora caro Emi, siamo all'11:15, quindi come promesso ti lascio alle tue faccende e ti ringrazio come sempre per essere stato protagonista di questo nostro Uno di Noi. Ovviamente ci sentiamo la settimana prossima dopo la Juve con speranza di sgambetto annesso, e poi ovviamente c'è da parlare di tutto quello che è il futuro. In una settimana può succedere di tutto in questo momento, visto che tutti ci auguriamo che la ricostruzione sia solo all'inizio e che parta prima o poi, perché per ora insomma siamo ancora decisamente in attesa. Ciao Emi.
0: Vabbè, se è toccato il fondo
1: si può solo risalire, lo sto dicendo anch'io spesso e volentieri, anche se insomma purtroppo qualcosa di peggio c'è, nel senso.
0: Guarda, io sono ottimista di natura, però sono molto fiducioso.
1: Bene, questo mi rincuora molto. Grazie Emi, buona giornata. Grazie.
0: ciao.
1: Allora, adesso ovviamente noi andiamo avanti, io risponderò alle domande in prima persona, ma tra poco abbiamo la possibilità di avere il direttorissimo al telefono e ci darà le ultime novità per quanto riguarda la Fiorentina e non solo. Stamattina un quotidiano ha parlato di un incontro imminente in giornata tra Paratici e Vanoli. A noi questo incontro non risulta, o quantomeno non risulta che ci sia un incontro determinante, decisivo, fissato. Poi lavorano nello stesso chilometro quadrato dentro al Viola Park, quindi ovviamente potranno tranquillamente parlarsi tutti i giorni di qualsiasi tema, però non ci risulta che ci sia al momento un incontro previsto a breve. Ma ve lo faccio raccontare magari anche dallo stesso Niccolò Ceccarini, che ritroviamo dall'ovovia di Grassina.
5: No, oggi sono al Maffei, sono insieme alla mia società, alla mia squadra di calcio.
1: Allora passaci i carnevali, così gliene dico due o tre io, vai.
5: No, perché Giovanni ti vuole bene, gli ho spiegato un po' tutta la storia. Sì. E lui ha detto, ma guarda che Pietro, tutto sommato, è un bravo ragazzo.
1: No, no, non è che tutto sommato, io sono un bravo ragazzo, senza dubbio, e però mi sta su coglioni il Sassuolo, quindi c'è poco da fare.
6: Nero verdi, siamo forti.
5: Esatto, però ti segnalo ci sono pesci ancora, eh?
1: Sei andato a pescare, fatto bene.
5: No, però ci sono, ho controllato perché volevo vedere se c'erano. Ecco.
1: Va bene, almeno quando la Fiorentina potrà tornare di nuovo in trasferta, magari si porteranno dietro le canne da pesca.
5: Quando magari diciamo vincere col Sassuolo diventerà una formalità, non per questa squadra.
1: Beh, sai, però vincere col Sassuolo non è una formalità per quasi nessuna squadra, tranne che per le strisciate. Infatti si chiama Scansuolo, che come di solito succede, con l'Inter ne prende 7, con la Juve ne prende 4.
5: Abbiamo battuto il Milan del Sassuolo, eh?
1: Ah sì sì, cioè è stato un caso, un inciampo, infatti purtroppo niente affari con il Milan la prossima estate, niente affari con il Milan, funziona così, va bene, diciamogliela a Carnevali del suo Scansuolo. Allora, detto questo, dicevo che stamattina un quotidiano parlava di questo incontro in giornata con Vanoli e ho ripetuto che a noi non risulta che ci sia questo incontro. Paratici è tornato a Firenze, nelle ultime ore non era a Firenze ma stamani era qui e quindi sicuramente sarà al Viola Park a lavorare come di consueto. Quello che però non ci risulta è che ci sia un incontro decisivo in queste ore. Certo, in ogni momento si possono trovare, ma che sia oggi giorno.
5: Allora, diciamo che l'incontro lo vorrebbe Vanoli fondamentalmente.
1: Ci credo.
5: Quello che dico so da 48 ore, io ti ho detto no, che guardate entro 48 ore, ma l'avevo già spiegato mi sembra lunedì mattina, no? Ti ricordi,
1: sì,
5: te l'avevo detto,
1: sì, sì.
5: Che guarda, vedrai che entro 48 ore Vanoli si aspetta una risposta dalla Fiorentina. Io so che oggi, per esempio, essendoci la partita di Coppa Italia, penso che Ferrari, per esempio, sia a Roma, ma è chiaro che questo aspetto è
1: e che ci
5: dettaglio.
1: Va a fare?
5: No, lo so, perché funziona così, quando c'è la finale di Coppa Italia vengono invitate tutte le squadre di Serie A e tutti i dirigenti di Serie A a prendere parte alla fine. Non so se c'è anche un consiglio federale, di solito lo fanno, un consiglio di Lega il giorno stesso della finale di Coppa Italia, ma è una prassi, Pietro, non è una novità, cioè nel senso che quando c'è la finale di Coppa Italia ci sono un sacco di dirigenti che vanno a Roma, perché o ti ripeto, o c'è la Lega o c'è il consiglio federale, ma in questo caso non c'è il consiglio federale. E comunque vengono invitati tutti i dirigenti della Serie A a prendere parte alla kermesse finale della finale, quello che c'è all'Olimpico. Però questo non è marginale, perché comunque è Paratici, no? Che poi deve dare la risposta finale a Paolo Vanoli. Io non credo all'incontro, credo alla risposta, ecco. Cioè, che si fa?
1: Ma io continuo a non capire questa presa. Cioè, allora, ribadisco ciò che ho detto in queste ore. Io non chiedo alla Fiorentina di palesare la propria scelta nei confronti della piazza.
5: Lo devono dire a lui.
1: Però che stia procrastinando il tempo nei confronti di Vanoli, vabbè, non lo capisco tanto.
5: Ci sono tante cose che purtroppo in questa società si continuano a non capire. Questo non è proprio un bel segnale,
1: Non lo è per niente. Intanto...
5: Mi sembra che ci sia un inizio di continuità col passato che un po' mi dà fastidio, sinceramente.
1: E quindi bisognerà trovare il motivo.
5: Il passato andrebbe rotto, perché il passato è perdente, quindi ci vuole il passato, ricordiamolo, il passato è perdente.
1: E inefficiente.
5: Ora è perdente, quindi bisogna cominciare a interrompere il perdente e cominciare almeno a fare 0-0, perché per ora siamo perdenti.
1: Non c'è dubbio, ma giunto Lisari all'Atalanta?
5: Allora, giunto le nostre è fatto, anche se lui si smentisce fino alla centesima potenza, giunto le nostre è fatto.
1: Giunto non è tuo?
5: Eh?
1: Giunto non è tuo?
5: Sì, giunto le mie è fatto, ora sentiamo si sembra, cioè comunque sia, va all'Atalanta 100%, per quanto riguarda Sarri vediamo, ecco, magari penso possa essere una soluzione che lui ha.
1: No, certo, non ho detto che è certo, però
5: no, Tutolone se lo do per certo.
1: Stamattina mi hanno confermato che la questione di Sarri è una possibilità concreta, anche perché l'Atalanta, se ben ti ricordi, l'aveva comunque avvicinato già per il post Gasperini.
5: Sì,
1: sai, non con decisione, allora, ma c'era questa possibilità.
5: Allora, devo dirti che l'Atalanta potrebbe essere veramente una soluzione anche giusta per Sarri, perché comunque hanno giocatori di qualità, c'ha un direttore sportivo di cui si fida ciecamente e così partono già molto bene, perché il feeling tra lui e Cristiano è molto forte, è nato a Napoli, non si conoscevano personalmente prima, si sono ritrovati a Napoli, ma ti posso garantire ci sono sempre continuati a sentire, insomma c'è una stima reciproca molto forte, per cui non mi meraviglierei, ecco, che poi alla fine l'Atalanta potesse andare a prendere un allenatore come Sarri. Direi che è una possibilità concreta, alta, ma non ancora diciamo definitiva, mentre Giuntoli sarà il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, su questo non ci sono dubbi.
1: Allora, poi chiaramente continua fra virgolette a far discutere questo discorso dell'allenatore. Noi, tu sei stato molto chiaro sulla questione di Vanoli. Mi sembra che siano un po' rallentate in modo preoccupante dal mio punto di vista le voci sugli altri, ecco, su quelle che potrebbero essere le alternative.
5: Sì, io francamente che cosa... Però non vedo neanche tutta questa allora, se ci fosse tutta questa grandissima, io guarda, lo sai che cerco sempre di essere obiettivo in quello che dico, e io personalmente, io come Nicolò Ceccarini a Vanoli sarò grato per sempre, perché mi ha evitato una delle più grosse figure di merda della storia diciamo così calcistica, perché quest'anno potevamo fare veramente questo. Poi se mi dici va confermato per forza, sono il primo a dire no, per forza non si fa neanche l'aceto, ecco, quindi a maggior ragione bisogna fare le valutazioni. Però se fossero stati così convinti il problema si sarebbe già abbastanza risolto, no? Visto che comunque non è da oggi che la Fiorentina è in condizioni tranquille di classifica, diciamo che almeno da 2-3 settimane siamo abbastanza vicini, ora siamo certi, però sinceramente ecco, ora siamo veramente sicuri di tutto questo. Poi mi dirai non c'è bisogno di informare gli altri, sono d'accordo, non c'è bisogno di informare gli altri, però i diretti interessati penso che una programmazione il 10 maggio, uno so, campionato finisce il 24, un minimo, no? Si è fatto un'idea e tutto quanto eccetera, per cui Vanoli è sempre lì, però quanta convinzione c'è su Paolo oppure no, perché il problema è tutto relativo a questo aspetto. Io anche a me, io nei momenti in cui tutti lo davano via per certo ti ho sempre detto guarda che all'interno della Fiorentina non ti devono dire che Vanoli c'ha delle chance, quindi devo riportare le notizie, non è che devo fare l'exit poll tanto per fare di gradimento. Poi ognuno ha la sua idea su Vanoli ed è giusto che se la mantenga, perché ci mancherebbe altro. Però allora se c'ha le chance quante ce n'ha? Cioè non si capisce mai se queste chance sono tali da essere convincenti fino alla fine o se sono diciamo delle chance perché magari forse le alternative non convincono più di tanto. E questo però lo devono scoprire loro, cioè se lo devono fare loro come domanda, perché una soluzione, una decisione come questa è fondamentale. Cioè, non può essere una decisione con, voglio dire, qualche piccola percentuale comunque di dubbio, deve essere una decisione straconvinta. È chiaro che Vanoli un po' l'ambiente ormai l'ha imparato a conosce una parte importante di questa squadra che deve essere cambiata e conosce anche, voglio dire, quello che si aspetta la gente di Firenze. Ma io dico sempre, al di là del miracolo calcistico, questo non può bastare, ci vuole la convinzione della società e questo è determinante.
1: Secondo Alessio il problema è che Ferrari e Goretti vogliono assolutamente la conferma di Vanoli e stanno provando a convincere Paratici.
5: Ma io credo che Paratici, guardate ragazzi, allora Paratici in questo lo state sottovalutando, perché Paratici non gliene frega niente di nessuno quando deve prendere una decisione. Cioè non, non lo conoscete, cioè lui è capace di dirti una cosa davanti e dopo due secondi aver già cambiato idea per una sua strategia, quindi voi non lo conoscete, fidatevi di quello che vi dico io.
1: Tant'è che sta già muovendo le fila, per esempio, su comparti che non dovrebbero essere, diciamo, di primo acchito di diretto interesse del direttore sportivo, perché anche nella parte della comunicazione, insomma, già risaputo che Rossella Petrillo non fa niente di, non era un ruolo fondamentale, ma insomma è stata in qualche modo interminare il suo rapporto con la Fiorentina. Da ieri sappiamo che anche quello con Matteo Dovellini, stimato collega che era entrato a far parte della comunicazione, se vogliamo anche con un intervento diretto da parte di Ferrari, anche lui terminerà la sua esperienza. Ecco, mi sembra uno che non è che si faccia tanti problemi, se vuole intervenire interviene.
5: Appunto per questo, Pietro, ti dicevo, per cui non è uno, cioè, allora paratici, non è uno che se Ferrari e Goretti dicono no, lo devi tenere a tutti i costi, perché noi pensiamo di, se lui non pensa questa cosa, non lo convince nessuno. È come se lui domani mattina vede una cosa che non gli torna nella Fiorentina e che gli dà fastidio, lui prende e saluta. Cioè non è, cioè paratici è questo, quindi voglio dire, da questo punto di vista è anche una garanzia, cioè non è una, non è uno da compromesso se la cosa non gli torna. Ecco, questo traccheggiamento su Vanoli però non è troppo da paratici, questo posso dirlo, perché francamente di solito lui è uno che si cerca, cioè ragazzi, uno che ha preso e ha deciso di mandare via Allegri alla Juve per prendere Sarri, non credo abbia grossi problemi a dire a Vanoli resto vai via, cioè prendo un altro. Quindi, però questo traccheggiamento che secondo me sulla scelta del nuovo allenatore potrebbe essere giustificato, perché cioè, nulla vieta di dire guarda Vanoli no, ma intanto io penso a qualcos'altro e voglio capire bene quale può essere qualcos'altro. Però Vanoli sì o Vanoli no è una cosa che comunque deve aver già deciso, cioè non è che poi puoi avere dei dubbi su questo fatto, perché tu, se tu hai dei dubbi, allora vuol dire che qui siamo, non siamo messi benissimo se qui c'è un dubbio, perché cioè, voglio dire, se sai bene cosa vuoi, è vero che a questo non ci posso arrivare, però magari dico comunque penso che lui non sia la persona giusta, oppure comunque penso che lui sia la persona giusta, cioè questo lo devi sapere, perché se no fai questo di lavoro. Poi mi dispiace per i colleghi, qua mi spende due parole perché queste cose che naturalmente mi hai raccontato mi dispiacciono, perché ovviamente chi lavora merita grande rispetto e mi auguro che possano avere, diciamo, sicuramente subito un'altra occasione.
1: Non c'è dubbio, ora si parla di, era, io raccontavo come si dice, corroborare ciò che stavi dicendo, poi quello che è
5: il discorso... è evidente che questo mi fa pensare, potrebbe arrivare anche, ce lo dico, facendo mercato potrebbe arrivare un addetto stampa nuovo.
1: Un addetto stampa o comunque qualcuno nella comunicazione di diverso rispetto a ciò che c'è stato fino ad oggi,
5: qualcuno nella comunicazione che diciamo possa essere scelto magari da lui, questo ci potrebbe stare, cioè.
1: Allora c'è un audio proprio espressamente per te, ascoltiamolo.
7: Cecca, ma cosa c'è di vero nell'indiscrezione di un probabile ATP 500 internazionali di Grassina? E su che superficie soprattutto? Si parla addirittura di erba.
5: Ragazzi, sapete bene che noi abbiamo la concorrenza internazionale d'Italia e quindi non è semplice, però stiamo lavorando in questa direzione per cercare di allestire, voglio dire, di portare in questo 500 di Grassina al carattere spinner, quantomeno se non possono magari partecipare a dare, voglio dire, la pallina d'inizio al torneo.
1: Ma e il Lucaccione? Partecipa?
5: Il Lucaccione c'ha la figliola parecchio forte, la Giadina è forte,
1: sì,
5: per cui il femminile si potrebbe puntare sul Lucaccione, sulla Lucaccina in questo caso.
1: Sentiamo. Sì. Comunque anche Pellegatti nostro ha detto di parati, perché ormai parlano tutti di tutto, sì. Quindi va bene, ma tanto va bene.
5: Sì. Ma guarda, al Milan secondo me va via Tare e prendono Tony D'Amico, io su questa idea.
1: Ah, e alla Roma chi va?
5: E alla Roma ti segnalo un Gasperini che gli fumano anche gli orecchi, quindi dalla incazzatura, non lo so, perché Gasperini voleva Manna, ma Manna non lo libera De Laurentiis, poteva essere Tony D'Amico, ma Tony D'Amico sta diventando un nome forte Per il Milan io non lo so che cosa possa succedere lì. Guarda, Gasperini è capace che se non gli tornano le cose prende e manda tutto a questo.
1: Ma perdonami, io fossi la Roma l'avrei mandato già io in tasca il signor Gasperini, perché non si è mai visto nel mondo che è l'allenatore a scegliere i dirigenti. Non si è mai visto in nessuna società, solo lì può succedere.
5: Ha bisogno di un dirigente che riesca.
1: No, lui c'ha bisogno di fare di andare un po' in analisi, perché non è che se non c'hai dirigente che gli perfetto per le sue corde, allora va tutto a carte 48. Cioè, un grande professionista lavora con i professionisti che gli stiano sul cavolo o che non gli stiano.
5: Sono d'accordo con te, infatti questo è un suo grosso limite, purtroppo, ma è il limite che non gli ha permesso di diventare, no, voglio dire, un allenatore da top club, questa è l'evidenza.
1: Allora, poi Nick, il tentennamento su Vanoli può dipendere dall'impossibilità di stravolgere la rosa per la prossima stagione? Questo è Luciano.
5: Questo potrebbe essere una spiegazione, ma alla fine, vedi, tutto questo lasciare in sospeso questa situazione, non capire, cioè, mi sembra che si sia ancora una volta un po' troppo nel caos, cioè nel senso si sta facendo trasparire confusione, e la sentiamo tutto in questo momento, perché bisogna confusione. Quando io dico sempre bisognerebbe spiegare, perché lui ha detto delle cose importanti, Paratici, nel momento in cui ha fatto la conferenza stampa di presentazione, ha detto, no, che lui vuole una squadra che rispecchi la bellezza di Firenze, e queste sono frasi che poi uno se le ricorda. Anche io mi ricordo tante cose che mi sono state dette, infatti una volta mi arrabbio su questo, perché poi ne succedano altre, e allora capisco a maggior ragione una piazza come quella di Firenze che giustamente dice, però se tu ci hai detto questo, allora è cambiato qualcosa. Allora, per evitare che ci sia l'equivoco, sarebbe opportuno che venisse chiarito anche quello che si può fare.
1: Ma tanto è la notizia di Pulcinella, che nel fine settimana uscirà un'intervista su un noto quotidiano, quindi aspettiamo di capire che cosa dirà, e lì saremo curiosi tutti di ascoltare, di leggere le sue parole.
5: Andrà meglio. Allora,
1: questo è il segreto di Pulcinella. Io non l'avrei mai detto, però siccome circolava tra i giornalisti e alcuni si sono presi giustamente il diritto di sputtanare il fatto che avrebbe parlato, ormai lo possiamo dire, quindi parlerà nel weekend.
5: Anche questo io mi permetto di dire, no, ma a me non interessa nulla, perché comunque, cioè, ognuno fa quello che vuole nella vita, ma è un'altra cosa strategica, non eccezionale, perché a quel punto lì prima spiega e poi fai anche l'intervista in esclusiva, no, voglio dire, fai tutto quello che devi fare, secondo me. Però se preferisci fare così, è sempre meglio parlare a tutti, non a uno, sulle cose chiare. Poi uno può fare anche quella un pochino più particolare di intervista, però giustamente è libero di fare ciò che crede Paratici. Però insomma, secondo me, io a posto suo avrei prima sistemato l'allenatore, come farà spero in queste ore, poi una bella conferenza stampa in cui parlo comunque alla gente di Firenze tramite i giornalisti su quello che ci sarà, dopodiché si fa tutto chiaro. Cioè, secondo me si parte con il piede giusto, perché si fanno le cose con ordine e con grado. Poi voglio dire, bisogna fare complimenti anche ai colleghi che hanno l'esclusiva con Paratici, perché questo naturalmente fa parte anche delle caratteristiche e delle capacità delle persone. Però dal suo punto di vista, se non era più strategico fare una conferenza stampa generale. Io ci dormo lo stesso,
1: Figurati, io, guarda, io non dormo solo quando vedo giocare male la Fiorentina, e purtroppo quindi quest'anno
5: io ho evitato quel problema, ho deciso di andare completamente sport e mi sono dedicato alla pallavolo, fino a che il calcio viene fatto così a Firenze, per me vale più la pallavolo.
1: Beh, straordinario questo tuo pensiero. Va bene, allora, caro Nick, ti lascio alla tua giornata, che non so se ti coinvolgerà ulteriormente su questi canali. In ogni caso, buona giornata, preparami l'ombrellone, dopo venga a prendere un po' di sole.
5: Sì, perché voglio dire, alla fine, se lo sa, la prima fila è per te, i bambini, la tua moglie, e comunque il cartellino, voglio dire, di sabbia, io ho messo i secchiali, la paletta e le formine.
1: Bene, occhio.
5: Ci sono anche le bigliettine, sai, quelle andavano una volta a giocare, che io ero piccino, io sono più vecchio di
1: sì,
5: te.
1: Sì, ma quelle di vetro o quelle di plastica?
5: No, quelle di plastica, ho i nomi dei corridoi.
1: Con Merckx?
5: Sì,
1: è vero, non è che tu ridi, ma io c'avevo la linea Merx, sì, certo, tutti
5: Paronimo, certo, io c'avevo quelli.
1: Sì. Bene, sei forte.
5: Battaglin,
1: va bene, va bene. Quante ne sai?
5: Va bene.
1: Ciao.
5: Ciao Pietro, buona giornata.
1: Grazie ancora. Allora, nel frattempo, mentre attiviamo il prossimo legamento, ascoltiamoci un audio, dai.
8: Buongiorno Pietro e le motivazioni purtroppo con la Juve, credo sia il primo anno che capita intanto di averli in fondo al calendario e in effetti comunque c'è un discorso di campionato senza senso che onestamente a noi non è quasi mai capitato, diciamo, negli ultimi anni, quindi c'era sempre in fondo all'anno qualche cosa da ricercare. Quest'anno con la B niente da fare, Purple.
1: Va bene, questo è un altro pensiero dei nostri ascoltatori. Intanto saluto e ringrazio e ritrovo molto volentieri il direttore Giovanni Dolci. Buongiorno direttore.
9: Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
1: E grazie ancora per aver accettato il nostro invito, che riparte da farle la domanda più banale di tutte. Quindi come sta vedendo questa parte finale di stagione della Fiorentina, soprattutto essendo salva definitivamente, quindi non c'è più niente da chiedere al campionato, come può essere in là per qualcosa di diverso in vista della prossima stagione?
9: Guarda, io immagino dall'esterno che è stata una stagione talmente faticosa e complicata che l'obiettivo ora è chiuderla lì, cioè finire prima possibile. Sicuramente Fabio Paratici ha fatto in questi mesi delle valutazioni, le starà facendo delle altre, ma io credo che è stato talmente grande per i tifosi, per gli addetti ai lavori, in primis per la società, la fatica di questa stagione, che immagino che tutti vedano di chiudere questa stagione per ripartire a fare di slancio. E generalmente dalle situazioni complicate poi diciamo internamente vengono fuori risorse per partire di slancio e partire.
1: Chiaramente passa tanto anche da alcune scelte che dovranno essere coraggiose, dirette, importante è un termine che si abusa, però ecco, coraggiose e dirette di sicuro, prima di tutte quella sull'allenatore, si fa un gran parlare di questo. Siamo divisi anche nella lettura di come sta agendo la Fiorentina, perché Vanoli poteva essere confermato con uno schiocco di dita, può essere confermato con uno schiocco di dita perché ha un'opzione sul contratto per la prossima stagione. Il fatto che ancora non sia stato confermato anche dopo la salvezza raggiunta ci fa pensare che la Fiorentina tenderà a cambiare il tecnico verso il prossimo anno. È un pensiero che le torna, e nel caso, che tipo di allenatore può dare un entusiasmo diverso a questa piazza?
9: Allora, gli elementi ad oggi dicono questo. Da quello che è l'analisi che avete fatto voi, direi che è molto. Fermo restando che secondo me Vanoli è un allenatore molto bravo, ha rimesso in piedi una situazione che sembrava irrecuperabile, perché poi, come abbiamo detto tempo fa durante l'anno, un conto è un club che è abituato da sempre a giocare per salvarsi, un conto è un club che è abituato a avere altri obiettivi. Quando ti trovi dentro diventa molto più complicato e molto più difficile. Secondo me la Fiorentina ha bisogno di un allenatore, indipendentemente, che Evanoli comunque lo sarebbe, di un allenatore che proponga calcio, che giochi a calcio, perché il pubblico è appassionato, perché i tifosi sono tra virgolette, diciamo così, esperti di calcio, e quindi la Fiorentina ha bisogno di un allenatore che faccia esprimere la squadra giocando a buon calcio. In Italia e anche all'estero ci sono tanti allenatori bravi che possono esprimere un buon calcio.
1: Ecco, chiaramente i nomi più presenti nelle cronache di mercato legate alla Fiorentina ora sono Grosso in primis, poi c'è De Rossi, Sarri che non è destinato a venire a Firenze. Ecco, ma per esempio due giovani campioni del mondo come Grosso e De Rossi sono due opzioni, secondo lei, che rispondono a ciò che diceva prima? E per una piazza come Firenze c'è uno dei due che secondo lei può essere più adatto?
9: Allora, fermo restando che è un discorso personalissimo il mio, non ho
1: di gusto personale, diciamo.
9: Sì. Di gusto personale io credo che siano due allenatori molto bravi, con due modi diversi di fare calcio, hanno entrambi fatto vedere che in Serie A possono fare cose di valore. Sicuramente De Rossi ha una personalità strabordante, nel senso positivo del termine, è un allenatore, è un ragazzo giovane ancora, è un allenatore che può fare una carriera importante. Grosso ha dimostrato sia da calciatore, e lo sta dimostrando ora anche ora da allenatore, che con i passi delle cose straordinarie da parte da calciatore sta facendo anche da allenatore. Quindi a mio avviso sono due profili, nel caso che la Fiorentina decidesse di cambiare, entrambi interessanti.
1: Invece
9: sicuramente Grosso,
1: prego.
9: Sicuramente il fatto di aver i trascorsi di Grosso, forse immagino, la mia riflessione, i trascorsi di Grosso probabilmente del rapporto con Paratici possono avere una valenza.
1: Eh sì, è quello che ovviamente ci diciamo anche noi, perché poi direttore ce lo dice sicuramente anche lei, il rapporto tra un dirigente che deve fare mercato e il proprio allenatore, insomma, più fiducia reciproca c'è e più è facile che le cose nascono sotto una buona luna.
9: Eh sì, perché abbiamo visto quello che sta accadendo alla Roma, che sicuramente è abbastanza inequivocabile, no? Io sono di idea, poi, che la mia idea è un po' diversa, perché è vero che l'allenatore è al centro del progetto, ma ho sempre fatto questa riflessione: la derivazione della proprietà non è l'allenatore ma è il direttore, e quindi è chiaro che c'è questa sinergia, però a volte ci sono anche delle dinamiche societarie che sfuggono all'allenatore, no?
1: Beh, non c'è dubbio, poi tra l'altro sarà un anno dove il connubio tra dirigente e allenatore sarà decisivo, anche per il tanto lavoro che ci sarà da fare e le tante decisioni che dovranno essere prese, perché se è vero che nel calcio contemporaneo immaginarsi 15, 16, 20 giocatori che cambiano e quindi che vengono ceduti è impossibile, dall'altra parte la Fiorentina comunque un po' di ripulisti lo dovrà fare, e il fatto che ci sia un ottimo rapporto di fiducia reciproca dirigente allenatore può permettere di fare delle scelte, delle volte magari anche coraggiose, che vanno anche contro il volere della piazza, ma che all'interno si sa che sono scelte fatte per il bene della squadra.
9: L'analisi è perfetta. C'è anche un altro aspetto, a volte fermo restando che Paratici non è un bravo dirigente, è un grandissimo dirigente, ok? Quindi lui è in grado di fare anche cose che sembrano inizialmente non possibili, ok? Non fattibili, però quando la stagione non è positiva, quando ci sono contratti onerosi, quando qualche calciatore non ha reso al meglio, non è, e quando soprattutto ci sono esigenze di bilancio, perché noi il tifoso si ferma a dire questo lo voglio, questo non lo voglio, questo è bravo, questo è scarso, questo ha fatto male, questo ha fatto bene, no? È anche giusto che sia così. La riflessione è che i giocatori sono a bilancio e spesso e volentieri, per fare una minusvalenza, gli nascono una serie di problemi a livello finanziario e di bilanci. Quindi alcuni calciatori magari non possono essere ceduti sotto una certa cifra, perché verrebbe una minusvalenza di bilancio. Quindi è giusto, perdonare il discorso che abbiamo appena detto, è molto importante il rapporto allenatore-direttore, perché a volte un giocatore non esce non perché non ha mercato, ma perché non ci sono le condizioni. È facile dire non lo voglio più, andiamolo via, abbiamo pagato 1000, lo rivendiamo a 500, sulla carta non si può.
1: No, certo, ci sono dei bilanci da tenere di conto, quindi
9: ci sono dei numeri importanti da tenere a posto. Quindi quello che stava dicendo è corretto, il rapporto allenatore-direttore deve essere a maggior ragione di estrema fiducia reciproca, perché alcune operazioni si possono fare, non si possono fare. Se non si possono fare, ripartiamo e mettiamo al centro del progetto, o quantomeno non escludiamo dal progetto un calciatore che magari sarebbe potenzialmente in uscita. Anzi, facciamolo ripartire.
1: Direttore, prima di salutarla volevo anche farle una domanda, visto che parlavamo di scelte coraggiose, magari anche impopolari. La prossima estate sui calciatori dovranno essere fatte grandi riflessioni, lo dicevamo poco fa. due giocatori che sono un po' nell'occhio del ciclone da questo punto di vista, che in realtà poi la piazza potrebbe anche digerire come eccezioni nel caso in cui potessero poi essere sostituiti nel modo più corretto, ma sono le due figure di Gudmundsson e di Ken. Secondo lei, per una squadra che vuole nel minor tempo possibile tornare ad essere una squadra a ridosso delle prime, diciamo, quattro, comunque rientrare nel novero della lotta europea, prendere in considerazione la cessione di questi calciatori è un qualcosa da fare, anche per i problemi magari che sono nati fra virgolette fuori dal campo e per la mancanza di feeling, parlo di Gudmundsson per esempio, con la piazza stessa?
10: Io la riflessione che faccio è che sicuramente hanno reso nettamente al di sotto delle aspettative. Poi dall'esterno sempre immagino che ci siano dei problemi fuori dal campo, ma probabilmente quando sono problemi fuori dal campo sono problemi anche all'interno del gruppo, no? Immagino. Quindi se ci sono dei calciatori che a mio avviso hanno anche mercato importante, quindi non sono dei calciatori difficili da collocare, dipenderà molto dall'allenatore che arriverà, se arriverà nato, da Vanoli, se resterà Vanoli, e cosa pensa Paratici di questa cosa. Però nel caso che ci fossero fatte delle scelte impopolari o quantomeno radicali, a volte per il bene del club è giusto farlo, anche perché, come avete detto voi, la Fiorentina l'anno prossimo sarà un anno, non dico complicato, ma un anno di ripartenza, quindi non è detto che poi riesca a fare un quarto o un quinto posto subito l'anno prossimo, no?
1: No,
10: è
1: certo,
10: un anno di ripartenza, certo. A maggior ragione bisogna costruire bene e eliminare ciò che non è funzionale.
1: Direttore, è sempre un piacere parlare con lei, grazie anche stavolta per le sue dichiarazioni, Giovanni Dolci, e ovviamente in bocca al lupo per tutto e a presto su Radio Firenze Viola.
10: Piacere tutto mio, buona giornata a tutti.
1: Allora, prendiamoci questi 10 minuti abbondanti per leggere un po' di messaggi, far prendere la carica giusta per la raffica finale a Stefanino Nostro, che intanto sta curando veramente la parte tecnica, stiamo parlando di Stefano Cherubini. Leggo un po' di vostri messaggi e cerco di dare le migliori risposte possibili. Allora, Pier dice: quest'anno si faticherà a fare tutto, allenatore, giocatori, vendita decenti, perché la Fiorentina ha fatto il campionato che ha fatto e la gente prima di venire a Firenze si guarda attorno. Sì, certamente si parte più con difficoltà rispetto a una stagione che finisce in un altro modo. Poi Damiano dice: ci hai fatto caso che in qualsiasi intervista di qualsiasi testata nessuno parla mai male di un allenatore o di un dirigente, escluso Cassano? Tendenzialmente, detto in modo molto volgare, cane non mangia cane, ecco, una roba del genere. Nella stessa categoria si cerca di essere il più accondiscendenti possibile, mi viene da dire, anche se per esempio Viviano, che non fa il dirigente, che può parlare per conto suo, come Emiliano Viviano, non risparmia anche delle bacchettate non da poco. Prima ha detto che Giuseppe Commisso non ha capito niente di dove si trova in quanto presidente, perché non è stato mal consigliato una volta fatto il post sui social, per esempio, quindi non è che se le mandi tanto a dire. Marco dalla Svizzera dice: magari mi sono legato tardi, ma non è il caso di parlare del servizio di Corona su Falsissimo? Non è il caso, perché non c'è niente di particolarmente rilevante in quello che è stato raccontato, se non cose che abbiamo già ribadito 100 volte. E soprattutto vorrei esprimere un concetto molto chiaro su Vincenzo Raiola, che ha parlato di Alessandro Lucci, e come lo direi assolutamente la stessa cosa se fossero invertite le parti. Cencio dice male di Straccio. Ecco, penso di aver concluso con questa rilettura di ciò che è stato detto in questa trasmissione, che tra l'altro ha un nome che le si addice abbastanza. Scusate, ma dopo un'annata come quella della Fiorentina, dopo aver speso oltre 100 milioni ed aver lottato per la retrocessione, possibile che i responsabili di questo disastro non paghino o si dimettano? Non ho visto alcun articolo che analizzi uno scenario che dovrebbe essere una normalità. Questa è Mattia. Mattia, io sono d'accordo che la responsabilità dovrebbe essere presa da chi era parte in causa di questa costruzione. Certo è che il direttore sportivo che ha portato questi difetti enormi alla rosa e alla stagione della Fiorentina si è già dimesso, che è Daniele Pradè. Quindi poi ci sono Ferrari e Goretti. Su Ferrari ci siamo espressi tante volte, Goretti non credo che sia grande parte in causa in questo discorso, quindi capisco ciò che dici, ma una parte delle dimissioni sono già arrivate. Matteo dice: le cose sono due, secondo me non si sa nulla sull'allenatore perché Paratici pensa davvero di andarsene, io non ci credo, oppure perché gli allenatori che ha in mente sono sotto contratto e sta aspettando l'ultima partita per far uscire qualche notizia in più. È lecito aspettarsi che questo possa essere possibile. Gianni dice: perché a me di Pellegatti e quello che dice mi interessa poco, mi interessava capire se sapete qualcosa di eventuali frizioni tra Paratici e Ferrari, se sapete qualcosa e se lo potete dire chiaramente. Guarda, io se lo sapessi te lo direi immediatamente, a me non risulta che ci siano frizioni tali da pensare a un divorzio, perché francamente non penso, insomma, che ci sia in questo momento questo scenario. Andrea dalla Val di Sieve: che Paratici prenda tempo su Vanoli perché magari non ha trovato alternative per alzare il livello. Sicuramente sta facendo delle valutazioni in un certo senso molto ampie e credo che si aspetti delle risposte nei prossimi giorni, io credo questo. Però ecco, su Vanoli prendere tempo perché si sta aspettando le risposte altrui, il rischio è che magari anche lo stesso Vanoli non accolga benissimo questa possibilità, e nel calcio le voci girano, quindi se poi viene a sapere dall'interno che c'è questo discorso qui, francamente potrebbe anche darsi a un certo punto sia lo stesso Vanoli a dire no, allora io in questo caso non ci sto più. Però questo è un pensiero mio personale. Buongiorno signore, comunque non prendere Sarri sarebbe una follia, Paratici o non Paratici, questo è Niccolò. Poi un tifoso di Milano, Napoli o altre città la capisce cosa significa Cencio parla male di Straccio? E questa è una buona domanda, Moreno. Cencio parla male di Straccio, per chi non è toscano e quindi non capisce magari l'utilizzo di questi termini, il cencio è quello che si dà per terra per pulire, insomma, quindi per lavare il pavimento, e straccio è un modo che tutti conoscono di dire più o meno la stessa cosa, magari sono fatte di un materiale diverso ma poi servono per la stessa cosa. Quindi in questo caso si dice cencio, quindi quello che si dà per terra dice male dello straccio, che è quello che si usa comunque per pulire, quindi è come dire due parti della, due facce della stessa medaglia. Poi Alessio allora l'ha detto a Ceccarini, quindi lo ridice anche a me: se sottovaluti i contrasti da Ferrari e Paratici fai un grosso errore e ci rimarrai molto male. Guarda, io non ci rimarrò né male né bene, a me interessa solo il bene della Fiorentina. Se dovessero venire fuori dei rapporti negativi tra Ferrari e Paratici tanto da spingere Paratici a lasciare la Fiorentina, dimmi te che cosa faresti. Io da tifoso contesterei Ferrari fino all'anno del mai, perché sono d'accordo con Emiliano Viviano che ognuno deve avere il suo ruolo, quindi adesso fa il direttore generale Ferrari. Il direttore generale si deve occupare dello stadio, del marketing, della ricostruzione di Tizio, di Caio e di Sempronio, ma non di calcio. Quindi per me, se dovessero nascere le frizioni tali da portare all'addio di un dirigente di quella levatura dopo che l'ha scelto lui, sarebbe qualcosa di clamoroso e penso che davvero bisognerebbe spingere il dirigente in questione alle dimissioni. Chiara mi aiuta dicendo che Cencio dice male di straccio, per noi toscani è l'equivalente del bue che dà di cornuto all'asino, così che ci siamo spiegati ancora di più. Anch'io penso che fra Paratici e Ferrari non ci siano frizioni, anche perché non se lo caca di Striscio, ma purtroppo le frizioni ci saranno, e come tra Paratici e Giuseppe è matematico, e vedremo se ci sarà questo caso, si prenderanno le nostre contromisure, le nostre valutazioni anche in merito. La conferma di Vanoli sarebbe scandalosa, dice Lorenzo, anche perché è palese che Vanoli non sia l'allenatore giusto e gradito a Paratici, ma soprattutto Vanoli ad oggi non è gradito alla maggior parte della piazza. E ripeto, questo era Lorenzo e la sua valutazione. Andando avanti, Vanoli sì o no, sarà perché il campionato non è ancora finito, e questo è personalmente un può darsi. Poi secondo Duccio bisogna levarsi dalle scatole Ferrari, e poi dice: a proposito di Cup Miners, un pensierino lo fareste? Più che un pensierino, potessi prenderei ieri, ma non credo sia così facile. Mirko da Firenze: per me classe 84 la partita con i Gobbi non è mai stata e mai sarà una partita come le altre, citazione del grande Marianella. Andrebbero picchiati dal primo minuto, ma purtroppo di questo gruppo di squadre in pochi hanno le huevas, sotto Mirko appunto da Firenze. Il Mega mi ricorda e mi permette di mandare un abbraccio alla Florea Gafir, perché è morto lo storico presidente Paolo Ricci. Io non lo conoscevo, quindi non posso fare un grande coccodrillo fra virgolette per poter raccontare il personaggio. Mi unisco però al cordoglio delle persone che gli hanno voluto bene nel mondo del calcio e non solo. Poi stagione terribile, imperdonabile, ma vincere con la Juve per levargli la coppa mi darebbe una soddisfazione micidiale. Il calcio è anche campanilismo e godere delle disgrazie altrui. Meglio il Como in Champions che Roma o Gobbi. Matteo dice: purtroppo Pietro, questa stagione allucinante ci ha tolto tutto e con l'uscita dalla Conference è finito l'unica possibilità di dare un senso a questa stagione. Elisabetta: dopo un'annata di sofferenza Juventus e Fiorentina passa quasi inosservata, se i giocatori questa partita ci mettono l'anima, cosa non hanno mai fatto durante il campionato, giuro che gli corro dietro se li trovo. Simone: una curiosità, ma c'era il blocco dei tifosi fiorentini e romani per le trasferte? Come mai a Parma c'era pieno di romani? Non lo so come funziona, perché penso che basti non essere residenti nella provincia, in questo caso per noi di Firenze, per i romanisti di Roma, quindi magari ci sono anche provenienti da altre regioni o da altre province dello stesso Lazio. Per me, se riuscissimo a vincere e non farle andare in Champions dopo tutti gli sfottò per la B quando avevamo 4 punti, sarebbe tanta roba. Questo è il pensiero di Leo. A questo punto, se vuoi andare di raffica, allora viva la raffica.
11: Buongiorno, scusate, ma la finale di 500 di Grassina è il giorno del derby Grassinantella.
12: In questa stagione disgraziata non ce ne frega niente di Juventus Fiorentina, e comunque la partita dell'anno è sempre stata Fiorentina Juventus, non Juventus Fiorentina, tanto per ricordarti un po' le cose. Però a parte questo,
1: ma che discorsi sono?
12: C'è troppo scoramento in questo momento a noi tifosi, cioè proprio in questo momento con questa proprietà, cioè, veramente non c'è speranza, non c'è luce, non c'è nulla, capito? E poi troppi gol che abbiamo inglobato questi anni, troppi affari con la Juventus, anche questo l'ha scemato questa cosa qui, cioè veramente non c'è più nulla.
13: Buongiorno Federico Daicano, il problema più grosso nel rifondare la Fiorentina è che tutti i sanitari, tutti, anche i giardinieri della valle, prima di andare via, ha fatto tutti contratti a tempo indeterminato, non c'è nessuno con una scadenza, e quindi se non c'è la motivazione giusta non li puoi mandare via.
14: Pietro, ti devo fare davvero i miei complimenti per aver pensato a Emiliano Viviano da inserire come un ospite stabile nella tua trasmissione, perché parla di calcio con grande competenza, e questo chiaramente da un calciatore te lo aspetti, ma spiega le cose in italiano veramente chiaro, proprio, e questo magari te lo aspetti meno da un calciatore. Sto ragazzone che vedevo tutte le volte che andavo a vedere mio cugino a Firenze Ovest, non so, avevano 12-13 anni, lui sarà già stato 1,90 m, cioè, i tiri alti non c'era verso che lo buassero. Vieni.
1: Sono contento che piaccia, insomma, l'arrivo di Emiliano per quanto riguarda la nostra trasmissione. Io sono molto contento di averlo con noi, francamente, perché penso sempre che sentir parlare di calcio con competenza e con la scia aspirata, anche se lui la nasconde per professionalità, è un qualcosa che dà valore al nostro interloquire. Siccome Chi si compra è sempre stata una trasmissione dalla grande interazione, dalla voglia di diffondere non solo notizie ma anche opinione, divertirci anche insieme, ecco, Viviano è sicuramente un personaggio diverso rispetto agli altri per quanto riguarda l'opinionismo, ecco, chiamiamolo in questo modo. Confermo quello che chiede anche Adrian, che dice: ma cosa vuol dire la Fiorentina la partita è sempre stata Fiorentina-Juventus e non Juventus-Fiorentina? Io non lo so, Adrian, perché per me non ha senso come discorso, cioè per me la partita contro la Juventus in generale è sempre stata la partita dell'anno. Certo, se si gioca in casa c'è in città una emotività, un'aria diversa, però poi anche Juventus-Fiorentina, ora per l'appunto quest'anno non si può andare in trasferta, ma se no si muovevano sempre 3-4 mila tifosi, ma anche di più, per vedere la partita contro la Juventus, perché sono queste due partite le partite dell'anno nella rivalità calcistica contro la Juventus. Comunque, ognuno la pensa come vuole. Siamo arrivati in conclusione di questo bel Chi si compra, che è stato in gran parte uno di noi insieme a Emiliano Viviano. Poi abbiamo fatto anche il punto con Niccolò Ceccarini, abbiamo salutato il direttore Giovanni Dolci. Noi ci ritroviamo domani mattina alle 10 puntuali per Chi si compra, ma restate con noi perché c'è una bella sorpresa dentro per l'amore mio, anche in chiave Juventus Fiorentina. E poi ci sono ovviamente tutti i nostri contenitori fino a stasera alle 9, fino alle 9:30, quando ci sarà anche anche extra viola. Ciao a tutti.

0: Radio Firenze Viola.
1: Amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
2: Cari amici di Radio Firenze Viola, ben ritrovati. Altro appuntamento da non perdere, quello di oggi qui su Radio Firenze Viola con Viola Amore Mio. Notizie, indiscrezioni, il futuro di Vanoli, i programmi della Fiorentina, ne parleremo. C'è anche una partita da giocare, quella contro la Juventus, ad oggi in programma lunedì sera alle 20.45, dopo la decisione della questura di Roma di spostare il derby della capitale a lunedì, e conseguentemente sono slittate al momento tutte le partite delle squadre coinvolte nella lotta Champions. Aspettiamo i vostri messaggi come sempre al 348 751 3933, aspettiamo anche le vostre chiamate allo 055 77 11 171. Intanto saluto Luciana Magistrato.
3: Ciao, ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
2: Voglio partire dal futuro di Vanoli. In questo momento che percentuali dai in riferimento alla sua permanenza sulla panchina della Fiorentina?
3: Ma guarda, io ne davo poche, anzi zero, e quasi mi auguro che sia così, ma non per Vanoli, non per il valore di Vanoli, ma per il fatto che c'è voglia di linfa nuova, quindi c'è bisogno, tutti abbiamo bisogno di linfa nuova nell'ambiente fiorentina, e ripartire con lo stesso allenatore non darebbe certezze per il futuro, perché

0: anche in queste ultime ore con persone vicine a Vanoli, c'è la convinzione.
1: Te lo chiedo a te, perché so che tu ti sei informato, hai lavorato, fammi fare a me la conduttrice, la spalla in questo caso, però so che ci hai lavorato, quindi insomma ne parlavamo anche prima. Quali sono le ultime che tu hai raccolto? Poi ci sarà anche su Firenze Viola un punto di Andrea Giannattasio che uscirà insomma tra poco, però intanto se vuoi anticiparci. Beh,
0: quello che stavo dicendo appunto è che parlando con persone vicine a Vanoli c'è la convinzione che l'attuale allenatore della Fiorentina possa continuare a sedersi sulla panchina viola anche nella prossima stagione. Ci sono stati del resto già vari incontri tra Vanoli e la dirigenza, sì. Adesso non potrebbe essere diversamente, anche perché si vedono in continuazione al Viola Park, ma anche la gente di Vanoli si è già visto con la Fiorentina un paio di volte e
1: anche
0: quindi...
1: domenica, scusa se ti interrompo, l'ho visto personalmente insomma abbracciarsi con Vanoli a fine partita quando l'allenatore è sceso dalla sala stampa agli spogliatoi, insomma dove era stato fino a quel momento, e si sono abbracciati.
0: E c'è la convinzione da parte di coloro che stanno intorno a Vanoli che il lavoro portato avanti dall'allenatore della Fiorentina sia stato eccezionale. Del resto insomma la salvezza è stata raggiunta, insomma tanti hanno sottolineato e continuano a sottolineare il fatto che a metà dicembre la Fiorentina non aveva mai vinto e nessuna squadra prima della Fiorentina era riuscita a conseguire la salvezza con quei numeri. Adesso c'è da capire anche dall'incontro che ci sarà, vedremo quando ci sarà, che cosa la Fiorentina proporrà a Vanoli, perché si dice, ripeto sempre persone vicine a Vanoli,
1: certo,
0: che dovrà
1: certo,
0: essere anche valutata la proposta che verrà fatta alla Fiorentina da parte della Fiorentina a Vanoli, perché comunque Vanoli in questo momento può anche avere altre offerte e l'ha fatto capire, anche se non lo ha detto ufficialmente, anche quando gli è stata rivolta quella domanda da Mario Tenerani in conferenza stampa dopo la partita. Insomma lui non si è sbilanciato, però si è messo a ridere, ha fatto capire che effettivamente qualcosa in mano ce l'ha,
1: certo.
0: E quindi ecco, bisogna vedere anche la portata della proposta della Fiorentina, fermo restando e non credo che possa avere tutta questa forza per poter imporre delle condizioni Vanoli in questo momento.
1: Ma lui il coltello da parte del manico tra virgolette ce l'ha, nel senso che lui ha fatto il suo, ha fatto quello, lo ha ripetuto più volte anche in sala stampa, no? Quello che la società gli ha chiesto, cioè lui ha portato in fondo l'obiettivo che gli importo, insomma l'obiettivo gli era stato chiesto, la salvezza. Con quel punto domenica lui ci è riuscito e ha fatto anche capire insomma che tutto quello che si è visto in campo in questo periodo era per quell'obiettivo, cioè quando gli si imputa, no, dice ma è una partita inguardabile, un punto col Genoa, ma una partita inguardabile.
0: Lo stesso si può dire per la partita con il Sassuolo.
1: Ecco, però lui ti ribatte, ma io forse non... cioè appositamente non hanno forzato la partita per poi magari scatenare, non lo so, la reazione del Genoa e andare incontro magari a una sconfitta, ecco.
0: Sì, però al tempo stesso da questo... dicembre o comunque insomma da novembre, quando ha preso in mano la Fiorentina Vanoli, ad oggi la domanda ricorrente è: quali sono state le partite che ti rimangono nella mente, che ti hanno entusiasmato?
1: No, un paio.
0: Certo, la Fiorentina, mi si dirà, doveva arrivare alla salvezza e quindi non era certamente il gioco, il bel gioco, la priorità, però in pochissime circostanze
1: si è
0: vista una Fiorentina coinvolgente,
1: te.
0: Una Fiorentina frizzante.
1: Sì, sì, io sono d'accordo con te, però lui, riparto dalle parole di Vanoli in sala stampa, dice ma non era la mia squadra, cioè io ho dovuto fare necessità virtù, cioè quello che ho fatto lo devo fare con un obiettivo ben preciso e con una squadra che non avevo costruito io. Poi non so se ha dato delle indicazioni per il mercato di gennaio, ma sai, a gennaio è sempre difficile poi trovare giocatori veramente funzionali e forti, ecco, perché quelli forti tra virgolette se li tengono, ecco.
0: C'è Alessio, uno dei nostri ascoltatori al 348-753-933, che dice: sono noioso ma continuo a ribadire che Ferrari e Goretti vogliono la conferma di Vanoli. Beh, insomma anche Paratici, però probabilmente non è che si così contrario. È chiaro che sta facendo tutta una serie di valutazioni anche su altri allenatori, su allenatori che possono essere definiti dello stesso livello di Vanoli, ma anche dei nomi più altisonanti, però poi comunque c'è di fondo, credo, una stima nei confronti di Vanoli.
1: Ma io credo ci sia anche una stima nelle scelte di Paratici, cioè io non credo Ferrari, magari è lui.

0: per il budget, per queste cose qua, quindi dare la sua versione della società, della presidenza, no? Insieme all'altro dirigente, all'amministratore delegato. Credo invece Goretti, non lo so, io credo che si affidi a Paratici, cioè è ben consapevole che in questo momento lui è un gradino indietro, certo. Cioè la spalla, no, di Paratici, certo. Questo significa l'ultima parola come responsabilità nella scelta aspetta a Paratici, io credo che di questo sia ben consapevole. Lui probabilmente sarà soddisfatto di aver portato, di aver scelto a novembre, quando la Fiorentina era veramente in balia, no, degli eventi, onde, sì. Sì, delle onde, in balia, scusami, sì, oggi non si sa che dico, in balia, la balia, sì. In balia delle onde, e ha scelto bene, perché ha scelto un Vanoli che poi ha portato in fondo quello che gli è stato chiesto, cioè ha ottenuto ha salvato la Fiorentina, che in quel momento non era così scontato. Quindi credo poi che su certi nomi tipo Grosso e Goretti, quando era al Perugia, è vero, ti parlo però di Serie B ovviamente, non di Serie A, era uno dei nomi che voleva al Perugia, poi non arrivò perché c'era era legato, non mi ricordo a quale squadra, forse al Verona, e quindi il presidente non volle aspettare che si mettessero d'accordo per liberarsi con dal Verona stesso. Per cui, per dire che su certi nomi ci può essere anche convergenza, magari altri li conosce meno, ma affidarsi e fidarsi, collaborare con una persona significa anche questo, cioè fidarsi delle sue scelte.
1: Poi c'è Marco il Pecora che ci scrive: non voglio crederci, ma se veramente fanno rimanere Vanoli si capisce già che la società non è per niente ambiziosa e non lo sarà mai. Stiamo dicendo che in questo momento Vanoli ha le sue chance, poi è chiaro che c'è anche tutta una serie di altri nomi che vengono valutati, che vengono presi in considerazione, però se qualcuno nel recente passato, in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, riteneva che Vanoli avesse zero possibilità di rimanere sulla panchina della Fiorentina, ecco, questo quadro è mutato, direi, sensibilmente anche. E poi naturalmente riprenderemo tra poco a discutere di questo argomento anche attraverso i messaggi dei nostri ascoltatori al 348 751 3933. Aspettiamo anche le vostre chiamate allo 055 77 111 171. Però Luciano Magistrato ha intervistato uno dei simboli della storia recente della Fiorentina, giusto Luciana?
0: Eh sì, perché comunque insomma, quando si parla di Juve Fiorentina, anzi più in particolare anche di Fiorentina Juve, visto quello che fece nel 2013, no? Aiutami, sì, con la data, sì, ecco, esatto.
1: Ottobre 2013,
0: insomma, parlo di Giuseppe Rossi, di Pepito, non poteva non sentirlo proprio in occasione di questa sfida.
1: E allora sentiamo subito la tua intervista a Pepito Rossi, che cosa ha detto sull'attualità della Fiorentina, le sue considerazioni.
0: Siamo con Giuseppe Rossi, benvenuto a Radio Firenze Viola, Viola amore mio. La Fiorentina si è finalmente salvata, come giudichi questa stagione?
2: Sono contento che si sono salvati, ovviamente, da tifoso magari si aspettava qualcosa di più con una rosa del genere, e poi anche perché siamo alla Fiorentina e quindi si aspira a cose un po' più grandi rispetto alla salvezza, quindi ci sta un'annata un po' storta, però ho tanta fiducia nella proprietà e nel mister, chiunque prenderanno, che riusciranno a portare avanti la Fiorentina dove deve essere.
0: L'attacco è stato molto deludente, che fare con Ken, che è stato alle prese con mille problemi fisici e non ha più avuto la continuità dello scorso anno?
2: Riguardo Ken, sì, non è stata la sua migliore stagione, bisogna valutare bene, vedere se ci sono offerte esterne o se magari l'allenatore che viene riesce a utilizzarlo nella maniera giusta, se lui magari, ecco, riesce a tornare il giocatore di l'anno scorso, e ovviamente può dare una grande mano alla Fiorentina, tutti noi speriamo che sia così.
0: Recentemente hai detto che Gudmundsson può essere il tuo erede in un'intervista recente, ma qual è il suo ruolo ideale? Perché in questi due anni non lo ha dimostrato e non si è confermato quello di Genoa?
2: Secondo me Gudmund ha le qualità giuste per far divertire, per decidere le partite, per regalare emozioni al pubblico. A volte magari, non so, manca un po' di spirito, manca un po' di fiducia in se stesso, dove lui magari può assumersi responsabilità e portare la Fiorentina a grandi traguardi. Credo che questo magari è quello che manca per fargli fare un salto di qualità. Speriamo, ecco, che l'anno prossimo riesce a fare ciò.
0: La prossima partita vede Juventus Fiorentina in programma. Che cosa significa questa partita per te, per Firenze? Qual è il tuo ricordo di queste sfide con la Juve?
2: Juventus Fiorentina è una partita sentita, anche se per noi la stagione è già definita, però va oltre, no? Una vittoria contro la Juve fa sempre piacere, e quindi spero che i ragazzi possano affrontare questa sfida con la mentalità giusta, perché per i tifosi conta tanto, e magari finire la stagione con qualcosa di positivo. Non vedo l'ora, ecco, di vederla. E niente, spero ovviamente nei tre punti, Viola.
0: A fine agosto ci sarà il centenario, il 29 agosto. La stagione sarà già iniziata e ti aspetti una Fiorentina ancora con Vanoli in panchina?
2: Sì, Vanoli è stato un allenatore bravo sotto queste circostanze molto difficili. Non era una situazione, ecco, facile entrare, prendere la squadra in mano e portarla alla salvezza, quindi dobbiamo dire grazie a Vanoli per quello che ci ha dato, e vediamo se è l'uomo giusto per continuare. Lui è molto capace, uno che legge bene le partite, ho sentito delle buone cose anche a livello tecnico durante l'allenamento, e quindi secondo me faranno le scelte giuste, e chiunque entra a fare l'allenatore della Fiorentina farà molto bene, farà quello che bisogna fare, e quindi è quello di riportare la Fiorentina in alto per lottare per posti europei.
0: La Fiorentina sta preparando questo centenario e sta invitando un po' tutti Viola. Tu ci sarai, ce lo puoi già dire?
2: Riguardo il centenario, so che c'è qualcosa che stanno organizzando, l'abbiamo visto tutti, e quindi sarà una gran bella festa per i tifosi Viola e anche per i giocatori che ci saranno. Spero tanto, ecco, di esserci, ma ovviamente la Fiorentina ha un posto nel mio cuore, e quindi rimettere quella maglia Viola sarebbe un onore. Quindi sono contento, ecco, che ci sarà questa grande festa per il club e per i tifosi.
1: Questo dunque Pepito Rossi, intervistato in esclusiva da Luciano Magistrato. Ti aspetti Giuseppe Rossi?
0: Sì.
1: A settembre per centenario, anche per la partita che ci sarà ad agosto, per il centenario a fine agosto, e anche per la partita successiva.
0: Sì, ci sarà questa partita, no? Già il 29 credo ci siano delle iniziative. Sì. Io so che stanno lavorando molto sia alla Fiorentina, qualcosa anche con il comune, e poi c'è questa partita appunto tra leggende, ecco, una quarantina di leggende, quella già annunciata, spoilerata dalla Fiorentina, e poi è da Operazione Nostalgia, no? Questa è partita come una pagina social, ma poi è diventata una realtà consolidata, per cui sta organizzando diversi raduni e convincendo anche tanti campioni importanti. Sì. A livello mondiale, proprio, non solo italiani o ex Viola intendo, a partecipare. Quindi io sono fiduciosa e so che la Fiorentina, tra l'altro anche Frei, no, è una parte attiva e sta aiutando andando proprio a contattare un po' tutti i Viola, e so, quello che mi risulta è che li hanno chiamati tutti, quindi non so, aspettarci anche oltre a Frey, Mutu, insomma questi giocatori che per
1: insomma,
0: me hanno
1: i grandissimi
0: posto,
1: della storia
0: hanno
1: della Fiorentina.
0: Un posto nel mio cuore come Pepito e tanti altri perché li ho vissuti in prima persona, sì, però insomma poi ci sono
1: più dietro c'è Patistuta, Rui Costa,
0: esatto,
1: Baggio,
0: no, io parlo di me nel senso certo, io sono arrivata Tognoni, più tardi con quella generazione lì, quindi hanno un posto particolare nel mio cuore, ma Antognoni, insomma questi personaggi, Baggio, anzi Antognoni avrà anche la nazionale, no, in quel periodo, poi vedremo se verrà lasciato in under, in nazionale maggiore, ora a giugno sarà, no, in nazionale maggiore con Baldini, oppure tornerà in, in under 21.
1: Torniamo ai messaggi 348-7533-933. Torniamo alla questione Vanoli, questione allenatore. Scusate ragazzi, scrive Walter, secondo me se rimane Vanoli il mercato sarà mediocre, proseguendo il discorso degli altri anni, ossia Vanoli si accontenterebbe, mentre ad esempio Sarri o Iraola avrebbero voce in capitolo, e siccome la società lo sa opterà per un allenatore che non ha voce in capitolo. A proposito di Sarri, salgono le sue quotazioni per l'Atalanta, con giunto il direttore sportivo potrebbe arrivare Sarri all'Atalanta. Sarri che stasera sarà impegnato nella finale di Coppa Italia con la sua Lazio contro l'Inter.
0: Ha detto ieri delle cose molto molto belle, mi hanno quasi emozionato, al Quirinale davanti al Presidente della Repubblica. Allora, che Sarri sia una persona che parla e raggiunge lo scopo di quello che vuole dire, come si dice, insomma, fa capire bene quello che vuole dire, si sapeva, però spesso lo fa anche in maniera un po' colorita, no? Ma la toscanaccia, invece ieri ha trovato proprio delle parole giuste, pulite,
1: tra l'altro in giacca e cravatta.
0: In giacca e cravatta, quindi insomma.
1: E del resto sono di fronte al Presidente.
0: Certo,
1: della Repubblica.
0: Sì, ma era un po' insomma, l'outfit era un po' obbligato, sì, diciamo. Però ecco, io trovo che abbia fatto vedere una parte di sé quasi diversa, ma allo stesso modo emozionante, anzi, ancor più emozionante nelle cose che ha detto. Ha fatto trasparire proprio tutta la sua passione, quella passione che io spesso quando si parla di lui, no, dico. È un po' intaccata questa passione, perché è intaccata da tutte quelle problematiche sui calendari, come in questo caso, sì, no? Lui si lamenta tanto, anzi lui è per lo spostamento al lunedì perché del derby, perché dice ieri poi a margine insomma di questa visita lo ha detto, dice per me 4 squadre che si giocano la Champions meritano di giocare non alle 12:30 di domenica, ecco, per un lunedì sera andrebbe meglio, poi ci sono altre questioni,
1: sì, sì.
0: Sulla
1: comunque
0: data.
1: Domani ci sarà la decisione definitiva sull'orario e il giorno delle partite.
0: Pensate, il mercoledì, se si dovesse giocare di domenica, ragazzi, chi deve comprare il biglietto, fissare un treno, cioè è veramente assurdo, io lo trovo una vergogna, questo mi sento di dirlo, lo dico come Luciana Magistrato ma anche come giornalista insomma che da tanti anni si occupa di questo, però è una vergogna perché di queste situazioni.
1: No, ma poi si conosceva,
0: si conosceva
1: dall'inizio dell'anno,
0: si sapeva
1: che all'Internazionale d'Italia la finale sarebbe stata giocata di domenica alle 17.
0: Non si poteva sapere ovviamente che collegate alla Roma c'erano altre squadre, ma tu devi avere anche rispetto di queste altre squadre e delle tifoserie che seguono tutte queste altre squadre, ecco, tu tieni in scacco non so quante tifoserie, 8 tifoserie, no? Perché sono 4, anzi sono 5 le partite, ora vado a memoria, scusate.
1: Juventus Fiorentina, il derby della capitale,
0: il Napoli
1: e il Milan.
0: Ah, il Milan, ecco, sì, quindi 5 partite significa 10 tifoserie sulle spine, quindi che non sanno se comprare il biglietto perché c'è differenza tra domenica a mezzogiorno e 30 e lunedì sera, cioè significa proprio spostare la propria vita, ecco, anche lavorativa, dover chiedere un permesso se è di lunedì sera, cioè io non lo so come si faccia a giocare sulla pelle delle persone in questo modo, lo trovo, ripeto, è una mia un mio commento, ma lo trovo vergognoso.
1: La conferma di Vanoli, dice Luca, non sarebbe una sorpresa, per le modeste ambizioni della proprietà è perfetto, poi costa anche poco e non guasta. Semmai temo che poi dovremo trovare un nuovo DS, Paratici non è lo scendiletto Pradè, non rimarrà a farsi prendere in giro dai commisso. Però c'è da dire che sì, è giusto quello che dice, però al tempo stesso c'è da dire che molto probabilmente Paratici non è che non abbia stima, anzi tutt'altro, nei confronti di Vanoli. Non lo ha scelto lui Vanoli, e quindi è chiaro che, lo ripeto ancora una volta, sta dando uno sguardo a 360 gradi su quelli che potrebbero essere i nomi giusti per la panchina della Fiorentina. Però ecco, non è che Vanoli lo ritiene un allenatore che non possa assolutamente continuare con la Fiorentina.
0: No, lo ha protetto anche nei momenti, insomma, difficili, quando c'è stata qualche sconfitta, anche nel momento in cui si provava a rialzare la testa, l'ha sempre protetto. Questa è la differenza, secondo me, tra una dirigenza forte che difende le proprie scelte proprie, nel senso che ce l'hai lì, quindi anche se non l'hai scelto te a inizio novembre, ma comunque lo hai trovato lì, quindi è un tuo tesserato in quel momento, e quindi devi essere forte nel difendere queste scelte che fai.
1: No, certo, devi anche pensare che all'inizio della prossima stagione dovessero esserci dei risultati negativi, tu devi essere fermo sulle tue posizioni, cioè se hai deciso di continuare con Vanoli è chiaro, lo devi difendere. Devi sapere in partenza che però possono arrivare momenti difficili e possono arrivare anche delle contestazioni forti, perché in questo momento la piazza vuole tutt'altro.
0: Però Paratici, ora non so, nelle prossime ore forse parlerà anche, no, si dice, a un quotidiano, quindi staremo a vedere e a leggere anche con interesse quello che dirà. Ma se a me viene a dire cioè noi teniamo Vanoli perché crediamo che con una squadra fatta su misura con lui i risultati saranno sicuramente migliori, il tipo di gioco sarà sicuramente migliore, perché comunque Paratici a inizio del suo mandato ha detto che voleva una Fiorentina bella all'altezza della bellezza della città, no? Quindi certo, spero mantenga la parola anche certo. In questo è ovvio che non, cioè, io non mi aspetto neanche grossi campioni, perché non abbiamo l'Europa, cioè con che li attiri? Non gli puoi neanche dare 10 milioni, no, di ingaggio, perché altrimenti combina rabbia e farebbero tutte le corse, no, per andare, non starebbero a vedere se c'è la vetrina Europa o meno. Quindi va anche capito che tipo di squadra si può fare. Quindi se Paratici mi viene a dire io tengo Vanoli per questi motivi, perché penso che con lui si possa aprire un ciclo, comunque la stagione che verrà sarà diversa da quella vista, perché lì c'era un'emergenza da tamponare, allora mi posso anche fidare.
1: Sì, poi sai, bisogna fare i conti con il budget, certo, con quelle che sono le idee della società, perché
0: contenta,
1: tu dicevi che
0: fido.
1: Non vengono i campioni perché non ci sono le coppe europee per la Fiorentina, però in ogni caso degli investimenti vanno fatti per alzare il livello, al di là, ripeto, anche della capacità di andare a scovare i giocatori attraverso le idee, attraverso la competenza, però comunque qualche investimento va fatto per alzare il livello, quindi il punto fondamentale sarà anche capire che tipo di budget ci sarà a disposizione di Paratici.
0: Certo, però lui credo che sia anche un po' consapevole di essere venuto alla Fiorentina e che non avrà soldi a sperperare magari della Juve. Verranno mantenuti gli investimenti che sono stati fatti finora dalla famiglia, io credo che però non siano neanche stati pochi, no, questi soldi, quindi ci si può anche fidare. Certo, poi ci sono i soldi che devono essere dati allo stadio. È ovvio che la società in questo momento non voglia buttare via troppi soldi. Io credo che chieda a Paratici di essere oculato nel modo giusto, o comunque di impiegare, di investire i soldi nel modo giusto, che è questa la cosa fondamentale. Forse guarda Como, insomma, in pochi anni è passato dalla C all'Europa. Ora non sappiamo ancora se sarà Conference, Europa League, però è in Europa, quindi insomma è importante per loro. tu non ci sei riuscito in questi anni, partivi da una realtà diversa, no? Però sarebbe forse bastato poco per alzare l'asticella, e la società ci ha provato, evidentemente ha puntato sulle persone sbagliate. Io, senza voler offendere chi finora c'è stato in società, però è una mia considerazione, cioè per me sono stati riposti male, è stata riposta male la fiducia evidentemente, no? Sulle persone che dovevano fare delle scelte anche tecniche, sbagliata.
1: Tornando invece al caos orari per la prossima partita, dice il bomber Viola, esagerando, che le tifoserie di Roma e Lazio, soprattutto quella della Roma, provocano sempre incidenti durante il derby, e dunque l'unica soluzione sarebbe far giocare il derby a porte chiuse, così forse imparerebbero, perché è inammissibile che nel 2026 ci siano ancora incidenti per una partita di calcio. Insomma, la troverei una misura preventiva eccessiva, ecco.
0: No, può anche essere giusta, cioè il prefetto dice: tu vuoi giocare a mezzogiorno e mezzo? Per me a mezzogiorno e mezzo non ci sono le condizioni, quindi si gioca ma a porte chiuse. Però, cioè, il mercoledì me lo vieni a dire a porte chiuse, quando io sto preparando magari la coreografia, quando non lo so, poi i laziali forse non entrano neanche, non mi pare, per questa partita, perché mi sembra che entrano stasera ma solo perché
1: è la finale,
0: perché è una finale di Coppa Italia, è organizzata non dalla Lazio ma è organizzata dalla Lega, per cui insomma è una situazione diversa, ecco. Loro forse non vogliono essere complici tra virgolette finanziare Lotito. E quindi mi sembra un po' eccessiva come misura, ma perché è tardiva, ecco, cioè non me lo puoi dire il mercoledì che poi sarà a porte chiuse.
1: Enrico invece sostiene che l'allenatore, la Fiorentina ce l'avrebbe in casa, non è Vanoli, comincia con la C, cioè Galloppa, che sta andando benissimo con la Primavera in testa alla classifica. Galloppa rimane in silenzio su Galloppa.
0: Esatto. No, via ragazzi, cioè qualcuno storce la bocca per grosso e poi mi dite Galloppa, ma non perché non ho fiducia in Galloppa, anzi io credo che sia anche bravo, però magari uno step in mezzo io ce lo metterei prima di dargli le chiavi della prima squadra della Fiorentina. Lo ha già fatto purtroppo in Conference, non è andata neanche bene e non è certo stata colpa sua, per tornare alla balia, e la balia era una Fiorentina in balia delle onde anche lì, quindi per carità, grazie per quello che ha fatto in quelle due partite, come Martinelli, insomma lì ha preso due gol, ma non gli puoi neanche dare delle colpe specifiche.
1: A proposito di Martinelli, leggevo oggi su alcuni quotidiani proprio di Genova che sembra che si vada verso un prolungamento del rapporto con la Samp di un anno, quindi ancora in prestito per un anno.
0: Beh,
1: Martinelli con la Samp potrebbe essere una soluzione giusta anche proprio per l'ulteriore crescita di questo ragazzo, in attesa che possa diventare da Fiorentina a tutti gli effetti
0: in pensione De Gea, più che altro. Allora, io De Gea in questo momento me lo tengo stretto, poi ragazzi
1: ha un ingaggio pesante,
0: ma se pensa a De Gea, sì, però insomma l'anno scorso ce l'hai avuto a un ingaggio minimo e ha fatto una stagione strepitosa, quindi si bilanciano le due cose, dai, non stiamo a pensare ai soldi che non ce li metto io, quindi a me non interessa quello, a me interessa che
1: De Gea
0: sia motivato e che sia ancora
1: quello del primo anno
0: forte.
1: O quello di quest'anno?
0: Esatto, l'importante anche quest'anno, comunque io ieri per esempio nelle mie pagelle gli ho messo 6,5 perché credo che alcune partite
1: te le abbia
0: salvate,
1: rimaste in testa le partite
0: alcune te le ha salvate lui, quindi io per me De Gea non è un problema, ecco.
1: Però torniamo a parlare della questione allenatore e non solo, e lo facciamo con il prossimo interlocutore, un grande conoscitore di calcio, esperienza a non finire, quella di Dario Canovi. Buon pomeriggio, benvenuto. Buongiorno.
3: Buon pomeriggio.
1: Qui a Firenze si parla molto, se non quasi sempre in questi giorni, della questione allenatore del futuro per la Fiorentina. Vanoli, che ha sì salvato la Fiorentina, però non incontra il favore della maggior parte dei tifosi, che vorrebbero un tecnico che possa regalare più emozioni dal punto di vista del gioco. Cosa ne pensa?
3: Vanoli aveva un compito difficile, che era quello di salvare la Fiorentina, e non ci si poteva certo aspettare un gioco scintillante, un gioco doveva pensare a salvarsi. Una cosa è pensare a salvarsi, un'altra cosa è cercare di di far felice il pubblico, i tifosi.
1: Ecco, ma Vanoli, per quello che ha potuto conoscere lei di Vanoli, è un tecnico che, partendo dall'inizio con un altro clima, magari anche un tipo di squadra diverso rispetto a quello attuale, può praticare un calcio che può essere anche frizzante, tra virgolette, attrattivo?
3: Ma io non ho non mi pare che Vanoli fino adesso abbia potuto dimostrare molto. Penso che possa essere capace. Certo, fino adesso non è uno di quelli che si possa dire abbia fatto un gioco estremamente piacevole e che attiri il pubblico.
1: Sì.
3: Ecco.
1: Non è insomma un allenatore per rimanere in casa sua, tra virgolette, alla Thiago Motta.
3: No, non credo.
0: Ecco, io infatti volevo,
3: con tutto il rispetto per Vanoli, che secondo me è un ottimo allenatore.
1: Certo.
0: No, ma i meriti nessuno glieli può togliere a Vanoli.
3: Sono due tipi di allenatori diversi, ecco, tutto lì.
0: Ce lo vedrebbe Thiago Motta a Firenze, soprattutto dov'è ora? Che cosa insomma ci dica qualcosa
3: di Thiago Motta? Ha rifiutato parecchie offerte quest'anno, adesso aspetta un progetto, più che una squadra, un progetto, cioè è quello che doveva essere la Juventus e non è stato, perché la Juventus aveva in mente un progetto che però ha abbandonato in maniera, direi anche inopportuna, nel senso che, a mio avviso, se tu pensi che un allenatore abbia certe doti e che possa farti vedere un certo tipo di gioco come quello che faceva il Bologna ai tempi di Thiago, io credo che avrebbero dovuto aspettare ancora un po' di tempo. E come succede per esempio in Inghilterra, quando vediamo Arteta che prima di arrivare a certi livelli ha dovuto aspettare altri, o Knopf al Liverpool. Cioè lì in Inghilterra, quando le società sposano un progetto e ci credono, arrivano fino in fondo e poi ottengono i risultati.
1: Certo.
3: Perché se tu vuoi cambiare il gioco, la mentalità di una squadra, ci pieghi 3 mesi, 4 mesi, ci pieghi molto di più.
1: Ecco, e alla Fiorentina, vedendola da fuori, che progetto c'è con Paratici, direttore sportivo?
3: Ma Paratici è sicuramente uno dei direttori sportivi più capaci e che conosce meglio il calcio, non solo nazionale ma internazionale, come ha dimostrato. Perciò io penso che possa essere l'uomo giusto per riportare la Fiorentina a quella che è sempre stata, cioè una squadra che magari non lottava per lo scudetto ma che faceva vedere un gioco piacevole, che era, metteva in pericolo e faceva paura a tutte le grandi squadre, e che era, lottava per l'Europa.
1: Però dopo una salvezza raggiunta anche con qualche sofferenza da parte della Fiorentina, quanto tempo ci vorrà per rivedere una Fiorentina veramente competitiva?
3: Ma qui torniamo al solito discorso, è quello che ti facevo poc'anzi, cioè, se credi in un progetto, se tu prendi un allenatore che ha in mente un certo tipo di gioco e una certa mentalità, devi proteggerlo, difenderlo e supportarlo.
1: Sì.
3: E anche sopportarlo, però supportarlo soprattutto. Cioè è così. Noi purtroppo in Italia in questo momento stiamo facendo un gioco che è un gioco di 10 anni fa. Io ho sentito un meraviglioso discorso di Marchigno, una meravigliosa intervista di Marchigno dopo Paris Saint Germain Bayern, la prima, non la seconda,
1: sì,
3: in cui lui diceva il calcio che giocavo io 5 anni fa non è quello di adesso, è cambiato. Si gioca a ritmi e a velocità che prima neanche ci sognavamo. Questo è il calcio. Ma io che sono stato io a portare Luis Enrique, a suggerire Luis Enrique a
1: Sabatini.
3: A Sabatini. però la Roma l'hanno mandato via dopo, dopo...
1: Perché era troppo avanti in quel momento.
3: Lo so, ma è troppo avanti, è perché non, non abitui il pubblico e la società a, a un gioco di, che è quello. Perché adesso noi pensiamo di poter esportare il calcio italiano all'estero, ma io mi dico una Bologna, un Milan Juventus.
1: Sì.
3: Io dopo un quarto d'ora ho girato.
1: Sì, sì.
3: Ma ero stufato di vedere un calcio che non era calcio. Io sono, vedo calcio, guardo calcio da metà, da 75 anni. Mi annoia vedere le partite di calcio italiano.
1: Ecco, ma allora quanto potrebbe essere giusto in questo caso andare a pescare un allenatore all'estero, magari dalla Premier, ammesso che possa
3: arrivare? Ma ce ne
1: arrivare.
3: Sono anche italiani. Ce ne sono anche italiani. Farioli ha appena vinto il campionato portoghese.
1: Sì, sì. Sì. Certo.
3: Cioè, i nostri allenatori ci sono, sono bravi, ma solo che quelli giovani, quelli bravi, li mandiamo fuori. Teniamo i vecchi allenatori che ancora giocano come si giocava 5 anni fa, ma i 5 anni di adesso è come i 50 anni di una volta. Cioè, nel senso che il tempo è corso così veloce nel gioco del calcio che non ce ne rendiamo conto. Ma se noi vediamo una partita di calcio inglese o anche francese o anche spagnolo, vediamo un calcio differente da quello che vediamo in Italia. Ditemi quante partite quest'anno avete visto in cui ho detto: oh, che bella partita che ho visto.
1: Sì. Si fa fatica a ricordarne.
3: Okay. Li conti sulle dita di una mano, forse due.
1: Vero. No, io dicevo di allenatori stranieri, perché comunque si parla anche di questa possibilità per la Fiorentina. È stata accostata alla Fiorentina Iraola, ad esempio, ma si è parlato anche di Glasner del Crystal Palace. Non so se ha un'idea ben precisa su questi due allenatori.
3: Sì, finale. Il discorso è sempre solito. Sì, ok, prendi questi allenatori, però non basta prendere allenatore, devi abituare i giocatori italiani che sono diventati pigri, perché uno dei motivi per cui noi giochiamo un calcio antico è anche perché i nostri calciatori sono diventati pigri, perché non si allenano o si allenano poco rispetto a quelli che sono gli allenatori stranieri. Ma in Inghilterra giocano 70 partite in un anno, alla fine corrono. Ci sono 4 squadre inglesi nelle 3 squadre inglesi nelle finali.
1: Insomma, ci siamo seduti sotto tanti punti di vista qui in Italia.
3: Sì. Beh, ma si vede anche
0: dalla nazionale,
3: dal fatto che non ci qualifichiamo ai mondiali da 3 volte, sì. da tre campionati. E se per caso se sento i nomi che sto sentendo del nazionale, faremo la quarta volta. Faremo la quarta volta, perché giochiamo un calcio che non ha più quello che si gioca adesso, né nei campionati esteri né nelle nazionali. Ma noi la Norvegia ci ha dato una lezione. Sì. Signori, la Norvegia.
1: Certo, se tu avessi detto una cosa del genere 10-15 anni fa, magari era impensabile, sì.
3: Una volta ci capitava la Norvegia, dicevo: che fortuna che, fortuna che ci abbiamo avuto.
1: È vero, è vero.
3: E adesso ci danno lezioni di calcio.
1: Sì.
3: È così, e se non ci rendiamo conto di questo, anche per colpa, dico purtroppo, di un certo tipo di stampa che continua a sostenere certi allenatori che sono stati grandi allenatori, per carità, non si discutono. Ma non lo sono più.
1: Sono superati, certi allenatori sono superati, non c'è dubbio, sì. Bisognerebbe anche in questo caso avere più coraggio nel puntare su certi allenatori giovani, ne citavamo alcuni poco fa proprio con Dario Canovi. A proposito di nazionale, il centravanti della nazionale è Ken, che quest'anno con la Fiorentina ha deluso, sia per motivi fisici che lo hanno condizionato, ma poi comunque ci sono stati anche dei comportamenti che hanno finito per staccarlo un po' dalla tifoseria. Dovessero esserci le condizioni giuste per farlo partire, lo cederebbe?
3: Direi che, visto che è così, credo che sia paradiso ed inferno, voglio dire, può giocare la grande partita e può risolverti una partita, come può essere totalmente assente dal gioco di una squadra, per cui è un giocatore che non ha la continuità, o forse non ha ancora trovato la continuità, per cui se trovi l'occasione giusta per venderlo, io lo farei. Intendiamoci, noi stiamo guardando, avete fatto caso che due dei migliori acquisti che sono stati fatti nel campionato italiano negli ultimi mesi si chiamano Malen, sì, e come si chiama l'ala del Bologna,
1: Rowe.
3: Erano riserve in Inghilterra.
1: Certo, sì, sì, questo la dice lunga sul valore del nostro campionato.
3: Erano riserve.
1: Sì, sì.
3: E allora noi dobbiamo cominciare a cercare i talenti, in Italia ci sono, non li facciamo crescere. Io mi auguro che questo nuovo presidente cambi totalmente la politica della federazione, perché la politica della federazione è stata una politica totalmente sbagliata negli ultimi 15 anni. Purtroppo nel 2006, quando vincemmo il mondiale, c'era il commissario, abbiamo perso la grande occasione di cambiare il calcio italiano, di riformarlo dalle basi, perché dobbiamo riformarlo dalle basi, perché se quello che sarà il nuovo presidente si chiami Abete o si chiami
0: Malagò,
3: continua quello che succedeva fino adesso, rimarremo nella stessa situazione, sia in campo nazionale sia in campo internazionale.
0: Ecco, però tra questi due nomi che ha detto, oggi hanno depositato le loro candidature, quindi ufficialmente sono in corsa per la presidenza, le ritiene le persone giuste per fare questo cambiamento? Perché comunque Abete, insomma, sono anni, lei ha citato il 2006 e già c'era, Malagò è stato a lungo presidente del CONI, insomma sono le persone giuste che in questi anni magari sono stati un po' a guardare anche loro.
3: Ma guardi, io non faccio questione di persone, ma faccio questione di programma. Cioè, bisogna vedere qual è il programma.
0: Certo.
3: Per esempio, c'è il presidente della Serie C, Marani, che in Serie C ha cambiato totalmente la mentalità del campionato di Serie C. È diventato un campionato che io guardo con più piacere le partite di Serie C che quelle di Serie A.
1: Sì, sì, insomma, quantomeno
0: è un campionato interessante.
1: Però, si vede magari la mano di
0: problemi economici,
3: però noi dovremmo cambiare questo. Cioè, per esempio, c'è l'obbligo, credo addirittura sia una norma della FIGC, che tutte le squadre di Serie A e professionistiche debbano avere una seconda squadra. Quante ce l'hanno?
1: Sì, c'era l'Atalanta, la Juve, il Milan,
0: l'Atalanta, abbiamo detto,
1: sì, l'Inter.
0: E il Milan che è in Serie D.
1: Sì, però poi bisogna fare i conti anche con la realtà vera e propria della Serie C. Insomma, tante squadre non vorrebbero un numero superiore di seconde squadre, perché poi si va anche a intaccare
0: un po' i posti, certo.
3: No, ma bisognerebbe fare un campionato più regionalizzato,
0: un girone a parte per le seconde squadre magari,
3: oppure un più squadre di Serie C con meno obblighi, io credo che per un, faccio un esempio, dico una cittadina qualsiasi, Lumezzane, quando Lumezzane va a vedere la squadra B della Juventus o dell'Inter o del Milan, faccia più pubblico che si gioca con Treviso.
0: Quello sicuramente.
3: Dico per dire due nomi qualsiasi.
1: Sono tutti temi interessanti che poi verranno sviluppati anche, speriamo, nel migliore dei modi da parte di coloro che si insedieranno ai vertici
0: Della federazione. Il 22 giugno. Dario, solo che Juve Fiorentina si aspetta, visto che insomma noi ci occupiamo soprattutto di Fiorentina, pensa che sarà una Fiorentina ormai appagata dalla salvezza contro una Juve che invece vuole un posto Champions assolutamente? O è aperta come partita?
3: Data la rivalità che esiste tra le due società e tra le due squadre e tra i tifosi della Juve e della Fiorentina, mi aspetto una Fiorentina combattiva, una Fiorentina che voglia dimostrare che non merita la classifica che ha,